0: Entra in campo il rapporto tra leadership e partecipazione, e parliamo di Nenni. Un dirigente democratico deve saper raccogliere la fiducia, ma deve anche contribuire a renderla autonoma dalla propria persona. La riuscita di una mobilitazione si misura nella capacità di lasciare cittadini più consapevoli, organizzazioni più solide e istituzioni più credibili. E questo credo che Nenni abbia incarnato queste caratteristiche e questi pregi, diciamo, della leadership politica. Per questo, nel ricordare i protagonisti, allargherei lo sguardo ai soggetti collettivi, alle militanti e militanti, alle reti associative, ai luoghi della discussione e alle donne. Non scordiamolo, il cui ingresso nella cittadinanza politica, che viene formalizzato allora con il diritto al voto, obbliga a interrogare il significato stesso della sovranità popolare. Allora, la storia democratica comprende le persone che rendono possibile una decisione, oltre a quelle che la rappresentano pubblicamente. In questi ambiti di significato si inserisce anche il bel contributo di Mastro Paolo su Massimo Severo Giannini, la sua preparazione della Costituente, la sua concezione democratica, attenta, lo citava Ottaviano, all'organizzazione amministrativa, sia pure in una fase diversa, ma sin da allora attenta all'organizzazione amministrativa, all'autonomia e alla partecipazione sociale. Ora, io sento risuonare nel lavoro di Giannini, e non a caso, il Norberto Bobbio e la distanza da lui sempre sottolineata tra il riconoscimento di un diritto e la sua effettività, cioè la possibilità di esercitarlo. Allora, è una distanza che noi conosciamo molto bene, il diritto allo studio, per esempio, richiede scuole, insegnanti, risorse, condizioni di accesso, e figuriamoci in carcere, per chi sa che mi occupo di questo tema. Un diritto sociale può essere affermato solennemente incontrare nella pratica ostacoli economici, territoriali, amministrativi. Non è un caso neanche che Giannini fu insieme a Lelio Basso, l'unica citazione fu insieme a Lelio Basso autore ed estensore del comma 2 del capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, che è alla base, diciamo, del concetto proprio di affermazione della propria personalità. Da questo punto di vista anche l'amministrazione dunque merita un posto centrale nella storia della democrazia di questo paese. Chiedersi chi decidere, chi può accedere, chi viene ascoltato e chi può contestare una decisione significa studiare la distribuzione concreta del potere. Quindi vengo infine, e vado a chiudere, il compianto Alberto Benzoni. È stato citato l'articolo del 2016. E interpreta, ne ho letto altre cose, chiaramente un articolo sia pure breve ma molto ricco di te, io ho letto più la sua critica, l'interpretazione critica della cultura internazionale repubblicana all'interno di quel testo, e cioè l'attenzione che lui riversa alla grande opportunità che l'Italia ha avuto di superare il nazionalismo, e lui lo dice anche in una maniera letteraria abbastanza convincente, cioè lui dice di passare dalla roboante, non usa questa espressione, però patria con la P maiuscola, a un più sobrio paese con la P minuscola. E questa è stata, come dire, la forza e la possibilità di un paese come l'Italia di reinserirsi nel contesto internazionale. E d'altra parte, anche questo è un tema da tenere presente, l'orizzonte ideologico dei partiti di massa della Prima Repubblica, della Repubblica, insomma, che lì si andava formando, sono orizzonti universali. Se pensiamo alla cultura cattolica della Democrazia Cristiana, alla cultura internazionalista del socialismo e del comunismo, specialmente in questa fase, poi qualcosa cambierà, allora è chiaro che il contesto dell'Italia, diciamo, l'abbandono del nazionalismo era importante. Da questo spirito, che possiamo appunto chiamare internazionalista, derivano, secondo Benzoni, ed è una lettura ancora di grande spessore, tanto il ripudio della guerra quanto la cessione di sovranità, fino al protagonismo nel processo, anche quello non scontato, un paese dell'Europa meridionale che però è protagonista del processo di integrazione europea, e quindi integrazione sovranazionale europeo, ma anche il ruolo di dialogo, mediazione e pace svolto nell'area mediorientale araba, e di cui sentiamo oggi tanto la mancanza. Benzoli non manca di sottolineare gli aspetti critici di questo internazionalismo, a partire dalla circostanza che fu esso possibile anche perché l'Italia in sostanza non contava granché nel contesto, nell'agone internazionale. Tuttavia, anche questo internazionalismo più facile, diciamo perché il contesto lo rendeva più facile, ci manca tanto oggi, nel senso che in un contesto come quello di oggi, attraversato da nuovi e potenti nazionalismi, da spiriti guerrafondai, quell'internazionalismo che portava a riconoscere, a rifiutare la guerra, a riconoscere i limiti della sovranità nazionale, eccetera, era una risorsa. Che poi quest'epoca, questa del ritorno dei nazionalismi e degli approcci di guerra possa trarre spunto dalla critica puntuale che proprio Benzoni fa di essere stati incapaci di affrontare due passaggi chiave, ma non è solo l'Italia questo ad averlo fatto, due passaggi chiave: Berlino, il muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, e l'Unione Europea stessa. È un tema questo che è importante da approfondire. Su questo, secondo me, Benzoni, io non condivido tanto il concetto di interesse nazionale che lui sviluppa su questo. Io ho puntato un po' l'attenzione su questo di Benzoni perché credo che il tema internazionalismo-nazionalismo oggi sia ancora al centro dello sviluppo dell'attenzione. Allora chiudo sul serio dicendo, tornando proprio all'insieme di questo dossier che evidenzia il contributo socialista alla Repubblica, e questo devo dire deve essere studiato, forse questo era anche il richiamo che voleva fare Cesare e l'indicazione di Mondo Operaio, il contributo socialista deve essere studiato insieme alla storia del nostro paese, cioè non è qualcosa di staccato come non lo è quello della storia del comunismo, no? Del Partito Comunista o la storia, è parte della storia comune del paese, e quindi è il punto chiave proprio per andare a vedere cosa abbia messo a fuoco e con quali strumenti volesse affrontarli, e questo diventa, come dire ancora oggi, la valorizzazione di una tradizione politica acquista forza quando accetta il confronto con le altre tradizioni e con i propri limiti. E in questa prospettiva che leggerei insieme appunto i quattro articoli, ponendo loro tre domande: come si legittima il potere democratico, come si rende effettiva la cittadinanza e come si costruisce una capacità di decisione dentro l'interdipendenza internazionale. Gli 80 anni trascorsi richiedono poi di seguire ciò che è accaduto alle promesse delle origini, che quali gruppi hanno conquistato voce, quali diritti sono diventati esperienza concreta, quali diseguaglianze hanno continuato a limitare la partecipazione. Oggi ricordare il 46 può aiutare a rimettere queste possibilità al centro di discussione, queste domande al centro di discussione. È un compito che riguarda la cultura storica, la ricerca storica, la cultura politica, ma anche la responsabilità delle istituzioni.
1: Grazie. Grazie. Allora, Titti di Salvo.
2: Titti.
3: Intanto permettetemi di iniziare con quella che non è una battuta ma è una considerazione che ho fatto ad alta voce insieme a Mauro dopo aver ascoltato il professor Monina e in particolare dopo aver sentito le domande fondamentali che lui proponeva e che io penso che sarebbero le domande al professore da proporre al campo largo chiedendogli di rispondere e fare un programma. Cioè mi sembrerebbero, diciamo, quelle perfette, no? Quindi ho cominciato con questa affermazione, ma che non è una battuta, è veramente il pensiero che mi ha, diciamo, profondamente attraversato, e Mauro concordava con me quando mi sono girata e gli ho detto: ecco, vedi, abbiamo trovato come si costruisce quel programma. Io sono, intanto ringrazio moltissimo Mauro e tutti voi e dell'invito, perché io sono qui per due ragioni. Io sono qui per una ragione, l'invito è per una ragione. In realtà poi io sono qui per due ragioni. Che Mauro non poteva, la seconda poteva non sapere, non la sapeva. La ragione per cui io sono qui è una mia grande vicinanza e rispetto per l'importanza dell'Associazione della Repubblica. Poi spiegherò meglio cosa intendo, che è quello che mi ha portato la mia amministrazione a fare delle scelte, ma insomma di questo parlo dopo. La seconda ragione per cui io sono qui, che Mauro non sapeva, è che in realtà io ho un grandissimo rapporto con Mondo Operaio, perché ho scritto su Mondo Operaio per alcuni anni, in particolare quando Tommasi Nannicini si aveva curato alcuni dossier. Per la mia tradizione, la mia provenienza, io ho fatto la sindacalista per tantissimi anni, per 24 anni, anni bellissimi, non solo perché uno è più giovane, no? E quindi è, però veramente anni bellissimi. E poi quindi anche alla Camera, nell'esperienza parlamentare, il lavoro è sempre stato il mio elemento il punto di vista con cui ho letto il mondo, diciamo così. Tra l'altro c'è un bellissimo titolo nel dossier, La democrazia che si basa sul lavoro povero, no? E per questa ragione, quando Tommaso Nannicini curò due dossier, io collaborai con lui sul lavoro relativamente al lavoro da remoto e quindi al cambiamento del lavoro, e poi sulla condivisione delle responsabilità genitoriali, che è l'altra chiave. E quindi, diciamo, c'era questa seconda ragione che Mauro non poteva non sapere, ma quando mi ha invitato ero molto contenta, non solo per l'invito ma anche perché mi faceva piacere venire qua a testimoniare questa vicinanza e questo apprezzamento che ritrovo tutte le volte che leggo la rivista. Io vi confesso però che questo numero non l'ho letto. Io lo confesso, quindi non posso assolutamente, diciamo, aggiungermi alle considerazioni di merito, però posso aggiungere considerazioni sulla scelta, e cioè la scelta di dedicare un numero di Mondo Operaio alla valorizzazione del contributo di quella cultura, della cultura socialista, della cultura della Repubblica, mi pare una grande e importante scelta. E gli interventi che mi hanno preceduto, come si dice, mi hanno fortemente motivato alla lettura della rivista e sono stati particolarmente interessanti e stimolanti. Ultime due cose. La prima, lei professore diceva, ricordava come sia molto importante, lei diceva, per le domande che io ho detto essere quelle del campo largo, la cittadinanza oggi cosa vuol dire? Ma prima parlava del rapporto tra la possibilità di esercitare il diritto agitato o definito, no? Cioè la distanza tra la definizione di un diritto e la capacità di esercizio, la possibilità di esercizio, non la capacità, la possibilità di esercizio. E io penso che questo sia il grandissimo tema. E anche in questo caso ricordo come l'intuizione di Teresa Mattei, che nell'articolo 3 della Costituzione insiste perché sia scritto lì, di fatto, cioè la concretezza dei diritti, il ruolo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di fatto, cioè la capacità di cogliere in quel momento di ricostruzione dopo il fascismo, dopo il nazismo, dopo la guerra, dopo le morti, dopo le stragi, la capacità di cogliere come quello sarebbe stato l'elemento centrale di costruzione della Repubblica, e in realtà è il tema che abbiamo ancora di fronte in modo molto evidente, non risolto. Penso, riflettendo dal punto di vista della mia esperienza, che adesso è quella di amministratrice, e quindi di presidente di un municipio, ma voi sapete che i municipi di Roma sono come grandi città, il mio è più grande di Milano, di Parigi, di Barcellona, ma non è un modo di dire, non è un vezzo, ormai lo dico sempre, no Fabio, perché tutti ormai dicono, ah, la di Salo, più grande di Milano, è così, ecco, noi lo vediamo lì, la difficoltà di rendere uguali diritti che esistono sulla carta perché sono definiti costituzionalmente piuttosto che normativamente, la difficoltà di come poi questo gap viene risolto. E devo dirvi dal mio punto di vista che io credo, in questo non è un'opinione di tutti, io credo che il decentramento dei poteri ai municipi servirebbe andare in quella direzione, ma ci sono alcuni che pensano il contrario invece, no? C'è una discussione su questo argomento, al di là del fatto che poi le varie norme sono naufragate, non apro questo capitolo, la riforma dei poteri di Roma Capitale, non è quello. Però, se io penso oggi a Roma, con la grande opera di trasformazione che questa amministrazione ha realizzato e sta realizzando, naturalmente per quota parte ciascuno di noi, ma questo tema qui della differenza perfino della vita media, tra un punto e l'altro della città, c'è. non il reddito, la vita media, e quindi. Quindi, secondo me, io volevo sottolineare, questi esempi mi servono a sottolineare come il tema proposto prima, secondo me, è il tema, quello dei diritti che compongono la cittadinanza, quali sono, perché forse il catalogo va riscritto, di quali sono i diritti che compongono la cittadinanza e come si rendono effettivi. Dicevo che c'è una seconda ragione per cui, anzi una prima ragione per cui Mauro e l'Associazione della Repubblica mi ha invitato, e nominavo prima la scelta della nostra amministrazione di offrire una sede che è un'ex scuola, perché la caduta demografica fa sì che grandi scuole siano vuote, all'ospitalità dell'Associazione della Repubblica. Per noi è un onore e un vanto, per noi è un onore e un vanto, perché siamo convinti di una cosa, e cioè che ognuno per quota parte debba partecipare a delle grandi sfide contemporanee. Cioè, ognuno in termini di responsabilità collettiva di ciò che rappresenta, perfino di responsabilità individuale, ha il dovere di essere parte delle grandi sfide contemporanee. Noi esercitiamo il nostro ruolo di amministratori municipali, amministratrici municipali, non come un comitato di quartiere, no? Cioè, che è un'altra cosa, ma come istituzioni di prossimità che fanno scelte, che hanno una visione, che hanno una direzione di marcia e sono parte, per quota parte, prendono parte, per quota parte, delle grandi sfide contemporanee. Siccome io penso che quella che voi illuminate col vostro lavoro sia una grande sfida contemporanea, alla faccia della Terza Repubblica, dobbiamo fare la prima, e cioè rendere effettiva la Costituzione e quindi, diciamo, annullare quel gap, ecco, io penso che la vostra presenza, che poi si tradurrà in tante iniziative che possiamo fare rivolgendosi alle scuole, insomma, le cose che faremo insieme, che farete voi, che noi sosterremo, ecco, io penso che è stato per noi, è un onore per noi, perché è totalmente, per quello che siete voi, ma è anche totalmente coerente con la nostra scelta di essere appunto parte, soggetti che prendono parte intanto, che stanno da una parte, che è quella della giustizia, della libertà, della democrazia, di un paese in difficoltà, e che scelgono di fare la propria parte nelle grandi sfide contemporanee. Poi scriviamo le domande del professore, gliele mandiamo ai vari leader e magari facciamo un passo avanti. Grazie.
2: Grazie. Grazie Monte.
4: E che ho paura delle risposte.
2: Beh, bisogna vedere chi te le dà, certo. Allora, Antonio Tedesco.
5: Sì, grazie. Grazie al presidente dell'Associazione della Repubblica per l'invito, al direttore di Mondo Operaio, Cesare Pinelli, che ringrazio per avermi coinvolto in questo dossier, questo bel numero di Mondo, uno dei tanti bei numeri di Mondo Operaio, che è un giornale, ricordiamolo, fondato proprio da Pietro Nenni, e anche Mondo Operaio mi pare che compie 80 anni, qua tra un paio d'anni compirà anche Mondo Operaio 80 anni, quindi una rivista gloriosa, storica e molto importante. Parto da una brevissima considerazione, suggestionato e stimolato da quello che diceva prima Mauro. È vero, probabilmente la figura di Nenni meriterebbe un maggiore approfondimento, un maggiore studio, meriterebbe di essere conosciuta maggiormente. Sembra un po' una figura rilegata, più marginale rispetto ad altri grandi protagonisti. E invece sono un grande protagonista della storia della nostra Repubblica, e su questo diremo qualcosa a breve, ci arriviamo. Rispetto alla vita di Nenni, che una lettura superficiale può interpretare come caratterizzata anche da una certa incoerenza, se vogliamo, perché parte repubblicano, giovanissimo, è un repubblicano intransigente, seppur un repubblicano di sinistra, interventista durante la prima guerra mondiale, poi approda al socialismo in mezzo un breve scivolone del nazionalista, quindi fino poi a diventare frontista e invece negli anni 60, come dicevi tu poi Mauro, protagonista di una grande stagione di riforme. Nenni diceva che lui, nato povero, non ha mai avuto la credibilità.

in modo denotano invece una coerenza di pensiero di Nenni. La Repubblica è la battaglia per i lavoratori e per i diritti. La vita di Nenni è stata spesa per i lavoratori, è stata spesa per la battaglia anche per la Repubblica. Nenni, come è noto, dicevo prima di abbracciare il socialismo agli inizi degli anni venti, è un repubblicano intransigente, antimonarchico, anticlericale, e poi è un bagaglio di idee, di principi che poi lui porta nel Partito Socialista quando vi aderisce, come dicevo, agli inizi degli anni venti. Però voglio sottolineare alcuni aspetti spesso poco considerati della battaglia repubblicana socialista, perché merita di essere ricordato che la battaglia per la Repubblica dei socialisti non comincia nel 1945 o nel 1946, perché la battaglia per la Repubblica, per i socialisti, comincia dopo l'8 settembre e soprattutto durante la Resistenza. Perché badate bene, i socialisti sono impegnati nella Resistenza, anche militarmente, ma sono anche impegnati nell'elaborazione politica. E il principale tema di dibattito e di scontro interno nei socialisti è proprio la questione istituzionale. Perché tutto il partito è determinato sul fronte della svolta istituzionale, ma con accenti e approcci diversi. Vi è un vivace dibattito. I più intransigenti sono quelli che poi Nenni definirà i giovani turchi. Chi sono i giovani turchi? I giovani turchi sono dei giovani intellettuali cresciuti nelle istituzioni fasciste come Zagari, Corona, Vassalli, Vecchietti, protagonisti dei littoriali della cultura, esponenti dei GUF, esponenti di altre organizzazioni fasciste, che approdano però autonomamente al socialismo tra la fine degli anni 30 e poi con lo scoppio, con l'inizio della seconda e dell'entrata in guerra dell'Italia. In taluni casi approdano anche al federalismo, anche per l'influenza che ha su di essi Eugenio Colorni. Rispetto alle questioni istituzionali sono intransigenti, perché sono convinti che la rigenerazione istituzionale, la rigenerazione morale, culturale dell'Italia debba passare soprattutto dalla svolta istituzionale, in quanto la monarchia complice del fascismo. Quindi pongono i socialisti al primo posto nella loro battaglia la questione repubblicana. E anche quando arriva la bomba Ercoli, la cosiddetta svolta di Salerno e Togliatti, il partito è compatto anche all'inizio nel denunciare quella svolta, quella improvvisa giravolta dei comunisti. Addirittura Pertini è per denunciare pubblicamente le ambiguità comuniste rispetto alla questione della svolta di Salerno, e addirittura Pertini, insieme ai giovani socialisti, chiede di rinunciare al patto di unità d'azione col Partito Comunista. Tanto è importante la questione repubblicana. Anche Nenni è furibondo. E i socialisti nell'aprile del 1944 lanciano la proposta di risolvere la questione istituzionale all'interno della futura Assemblea Costituente, che doveva sorgere subito, appena finita la guerra. Attenzione, faccio una piccola e breve digressione sulla questione dell'unità d'azione con i comunisti, tanto caldeggiata da Nenni, che probabilmente giustamente temeva che la frammentazione delle forze proletarie avrebbe contribuito all'affermazione della reazione. Diceva Nenni: quando le forze proletarie sono divise, vince la reazione. E forse aveva ragione. Per cui lui non è fusionista, ma è per condurre insieme a quelli che poi Pertini chiamava i cugini, insieme ai comunisti, le grandi battaglie. E durante la Resistenza, però, soprattutto a Roma, consentitemi di sottolinearlo, seppur viene sottoscritto il patto di unità d'azione con il PC, che tra l'altro riprende il vecchio patto di unità d'azione che era stato scritto da Sarra.

0: Gatt.
1: I socialisti collaborano, sottoscrivono anche altri patti di unità d'azione, ad esempio con i cristiano-sociali, collaborano anche con gli azionisti e collaborano soprattutto con i cosiddetti comunisti dissidenti di bandiera rossa, più con loro che con il Partito Comunista Italiano. Questo soprattutto a Roma, a dimostrazione di quanto non fossero semplicissimi i rapporti tra i socialisti e i comunisti in Italia. Dopo la partecipazione eroica alla resistenza, i socialisti sono in prima linea nella battaglia repubblicana e nella ricostruzione del paese. Nenni si spende moltissimo per questa grande battaglia, in un contesto difficile, in un contesto anche familiare per lui drammatico. Perde una figlia morta ad Auschwitz, viene a saperlo nel 1945 da De Gasperi, accompagnato da Scalfaro. Ci tengo a dirlo spesso, non solo perché mi sono occupato di Vittoria Nenni, ma per far capire anche questi grandi uomini, come lo stesso Pertini, che ha perso un fratello in un campo fucilato in un campo di concentramento, quanto questi uomini avessero pagato anche il loro impegno, il loro contributo, la loro lotta per dare all'Italia una prospettiva diversa al fascismo. Tuttavia, e dobbiamo dirlo, nel secondo dopoguerra il Partito Socialista Italiano, che si chiama PSIUP ancora, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, è un partito che ha almeno 5 o 6 correnti, che sono delle vere e proprie anime a sé stanti, raccolte intorno a riviste come Critica Sociale, Mondo Operaio, che nascerà un po' più tardi, proprio perché Nenni vuole mettere un po' di ordine nel partito. Però queste componenti, che si riunivano anche autonomamente, rispecchiano in parte anche le diverse anime che avevano dato vita al PSIUP nel 1943. Su questo c'è un bellissimo lavoro del professor Monina, proprio sul MUP, proprio sulle origini del Partito Socialista di Unità Proletaria, un partito che verrà definito da Zagari, uno dei giovani turchi tra i più intelligenti, tra i più preparati, un partito che somigliava a una bestia strana, perché non è il Partito Socialista Italiano di Turati, quindi non è neanche quello di Nenni, che faticosamente cercava di sopravvivere in esilio in Francia. È un partito pluralista, è un partito al cui interno convivono storie diverse, sensibilità diverse e anche aspettative diverse, soprattutto sul piano delle alleanze e della politica internazionale. E poi c'è un aspetto spesso trascurato dalla storiografia: i problemi organizzativi. Il Partito Socialista Italiano ha problemi serissimi da un punto di vista sia organizzativo che anche economico. L'autofinanziamento non basta per costruire un apparato burocratico all'altezza. Qualche aiuto arriva dagli Stati Uniti, grazie ai contributi dei sindacalisti italo-americani, che però pretendono una maggiore autonomia del PC. Poi arriveranno i contributi da Mosca, arriveranno i contributi da altre realtà, anche del capitalismo italiano, facendo imbestialire Pertini, che era contrario a prendere i finanziamenti dai palazzinari piuttosto che dai grandi imprenditori del Nord. Però erano necessarie risorse che però, come vedete, dagli Stati Uniti, dalla Russia, eccetera, facevano in qualche modo scoppiare una sorta di guerra fredda all'interno del partito, che viveva questi contrasti, ma anche queste contraddizioni. Mi avvio alle conclusioni dicendo che, nonostante queste difficoltà, nonostante le divisioni, nonostante la frammentazione, nonostante l'eccessiva deriva correntizia, il partito ha un grande consenso nel paese. Nenni non ci credeva all'inizio. Quando arriva, torna in Italia quando viene liberato dal confino a Ponza, è sfiduciato. Dice a Romita: siamo in pochissimi, i socialisti non ci sono più, ci sono solo i comunisti in Italia. E invece Romita gli dirà: è vero, ma il socialismo vive ancora nel cuore di milioni di italiani. E aveva ragione Romita, perché nel 1946, alle elezioni amministrative, il Partito Socialista ha un successo strepitoso, e davanti ai comunisti, in quasi tutto il paese. Nenni, grazie al suo carisma, grazie alle sue capacità, grazie alle sue intuizioni, riesce a ricompattare il partito proprio intorno alla battaglia per la Repubblica. Tutto il partito si stringe intorno a Nenni. A proposito di pubblicazioni, uscirà a dicembre un libro della Fondazione Pietro Nenni con Arcadia Edizioni, che raccoglie centinaia di pagine di scritti inediti, appunti inediti di Nenni di quel periodo, relativi proprio alla fase della battaglia referendaria. E proprio da alcuni appunti inediti di Nenni si comprende la difficoltà che lui ebbe, le difficoltà che ebbe al governo per cercare di puntare a una svolta istituzionale che avvenisse all'interno dell'Assemblea Costituente. Quindi accetta il voto popolare, accetta la proposta della consulta popolare per chiudere quindi i conti con la monarchia e per accelerare la rinascita dell'Italia. Tuttavia nota, e questo emerge parecchio dagli appunti, la tendenza soprattutto dei democristiani a rinviare il voto, a rinviare costantemente. Poi finalmente nel marzo del 1943 Nenni annota in un angolo del suo diario: è fatta, si vota il 2 giugno 1946, finalmente. Quindi è una grande battaglia per Nenni. E la campagna elettorale di Nenni è incredibilmente faticosa, riesce a percorrere migliaia di chilometri in meno di 20 giorni, in un'Italia devastata dalla guerra, con mezzi di fortuna, e riesce a trasformare, come diceva Giancarlo prima, questa battaglia per la Repubblica in una grande mobilitazione popolare, con la sua capacità oratoria, con la sua grande modo anche di entrare in empatia con il popolo che lo ascoltava. E migliaia di cittadini gli riconoscono questi grandi meriti. Abbiamo diverse scatole piene di telegrammi, biglietti, lettere che lui riceve dai cittadini proprio in quei giorni, quando si seppe della vittoria, dell'affermazione della Repubblica. Ed è a tratti commovente per Nenni leggere questi bigliettini mentre alloggia Nenni in un appartamento sequestrato ad un gerarca fascista. Nenni è poverissimo, non ha un'abitazione, gli rimediano quindi un appartamento di fortuna in Corso Trieste, che era un'ex abitazione di un gerarca, e Nenni andrà via dopo pochi mesi da quella abitazione perché si sentiva a disagio, cioè un ambiente freddo, era un ambiente che gli portava ad avere un profondo proprio disagio fisico a stare in quelle mura. Lo dico perché magari molto spesso, anche per sottolineare come questi grandi leader del Novecento abbiano vissuto anche spesso delle difficoltà anche materiali, economiche, Nenni soprattutto in esilio in Francia, nel primo periodo ha vissuto delle difficoltà incredibili, diciamo alleviate dalla solidarietà dei compagni e da alcuni esponenti anche della politica francese. Quindi, come dicevo e finisco, Nenni riceve un plauso affettuoso, un plauso che però gli pare eccessivo, vede un fondo di idolatria in quell'eccessiva, in qualche modo osannazione del personaggio, perché per lui vengono prima le idee, viene prima il socialismo e poi vengono gli uomini. Questo è un aspetto anche, io direi, molto importante. E proprio poi col suo slogan "o la Repubblica o il caos" evidenzia il grande ruolo decisivo di Nenni e dei socialisti che hanno avuto nella costruzione della nuova Italia, nella costruzione anche della, poi successivamente, della Costituzione. Ed è bello, e finisco, ricordare, è importante ricordare che la svolta, possiamo dire, governista, se così la possiamo definire, di Nenni, è importante perché Nenni convince i suoi ad abbracciare una coalizione, abbracciare una nuova stagione politica per fare le riforme e soprattutto per applicare quei principi costituzionali che non erano stati applicati per niente e continuano ancora oggi a non essere applicati. Tuttavia la grande stagione riformista, e insisto, lo dico, possiamo dire senza retorica, perché fu una grande e forse l'ultima grande stagione riformista, forse non è d'accordo Giancarlo.
0: L'unica grande stagione riformista è stata negli anni 70, non negli anni 50, non nel centro-sinistra.
1: Però lì si sono gettate le basi.
2: Una grande
1: continuità. Non arrivò anche agli anni 70.
2: Una grande continuità.
1: No.
2: Nella legislazione. Nella legislazione c'è una grande, comincia dalla scuola.
0: Vabbè, certo. Diciamo, si apre una discussione storica con la scuola. Interessante, però no, con
3: il 63 la scuola meglio.
1: Certo, prima dello statuto, la legge del 66 sui licenziamenti individuali, si apre una grande stagione e i socialisti vanno al governo proprio per questa ragione, come dicevo, per cercare di rendere, di applicare i principi costituzionali che erano frutto comunque di una battaglia che per i socialisti.
2: Saluto Gennaro Acquaviva, presidente della Fondazione. Ciao Gennaro. Socialismo, grazie.
1: Perfetto, grazie.
2: Grazie. Allora, se ci sono interventi, questo è il momento. Prego, mi raccomando, Aladino, proprio ecco sì. Ciao Giorgio, ciao.
4: Che ci sono due cose, io adesso ho sfogliato un attimo e ho visto l'articolo di Paolo Bagnoli, l'amico Paolo Bagnoli, forse mi è sfuggito, per questa anche la domanda che faccio. Francesco Traeremitti nel 1921 ha scritto un bellissimo libro, L'Europa senza pace, che oggi penso che sia più che attuale. E la seconda cosa, lo cito solo, io ho i libri, diciamo, di qualche secolo fa, anche del Cinquecento, grazie a mio padre. La seconda cosa, ho sentito Tedesco che ha parlato di De Gasperi. Io lì vorrei aggiungere una cosa. Quell'evento che c'è stato di De Gasperi che ha dato la notizia non è stato solo un evento di De Gasperi. C'è stato anche l'intervento di Saragat. Perché? De Gasperi si trovava Via della Guardiola, si stampava l'Avanti. Nenni, parlamentare, quando doveva scrivere un intervento, difficilmente lo scriveva alla Camera. A Via della Guardiola, secondo piano, c'era una stanzetta. In quella stanzetta, una mattina, mentre a Via Guardiola passavano De Gasperi col giovane Scalfaro, a un certo punto De Gasperi si ferma davanti all'Avanti. Lui lo sapeva, questo, che Nenni stava lì, lo sapeva, e fa per entrare. E a un certo punto Scalfaro rimane, perché insomma, diceva, come tu democristiano vai, non gli risponde. De Gasperi sale, va alla porta di Nenni, apre la porta, non si parlano, anche si salutano. Si abbracciano. E Nenni in quel momento viene a sapere da De Gasperi, con l'intervento anche di Saragat, la storia della figlia, di Viva. Confermo. Perché dico questo? Perché a un certo punto Scalfaro dice: ma come, tu democristiano vai da Nenni? Nenni, io e Nenni abbiamo sofferto insieme, per cui per quanto riguarda questa storia, io solo un cito, ieri sera abbiamo fatto alla Camera un convegno sulle donne costituenti, io non ero fra i relatori, ero in prima fila, come spettatore. A un certo punto Costi, presidente della Fondazione Saragat, interviene e giustamente fa la storia di Saragat. Vicino a me si mette una signora che mi fa, mentre lui parlava di Saragat, e vabbè, ma tanto Saragat non è stato neanche partigiano, io lì non ci ho visto più. Perché Saragat, mio padre ha fatto assieme a Mastro Barberini, io a 5 anni, Partito Comunista, cioè aveva la sede a Via Nazionale 230. Partito Comunista riesce ad avere il bottegone e lascia quei locali. Mio padre li occupa subito e la prima sede, prima di Palazzo Vetekind, è stata Via Nazionale. Però tre stanze, bagno, cucina e il garage ci abitavamo noi. A me Saragat mi metteva sulla scrivania e a 5 anni mi ha insegnato tutte le capitali del mondo. Quello che voglio dire, avete parlato di Repubblica e chiudo su questo. C'è una bellissima foto di quella ragazza con la scritta Repubblica, avete notato? Quella ragazza si chiama di cognome Iberti. Sapete quella foto dove è stata fatta? Sulla terrazza dell'Avanti di Milano. Poi avrei da aggiungere e da portare documentazione, perché adesso lo stanno scrivendo su Vassalli. Io su Vassalli, figurati, tra foto e tutti, Lungotevere 19 dei Vallati, penso che il caro Pinelli sa benissimo, ecco. Perché la memoria storica oggi ricorda una cosa molto bella, e chiudo con questo. Non so se ci avete fatto caso voi, io ci faccio caso, e sta cosa sinceramente quando mi capita in pubblico la dico qui fra amici e compagni, voglio dire, ma la dico quando non ci sono amici e compagni. Ci sono in questo governo tre parole: partigiani e resistenza, che non le nominano mai. Qualche volta uso per comodità Costituzione, ma qualche volta, perché a me per cambiarla, ecco. Mondo operaio, Piazza Augusto Imperatore, ci siamo vissuti, per cui l'abbiamo vista come è nata. Tu poi sei stato anche uno dei dirigenti di Mondo Operaio iniziale, alle prime armi da giovane. Esatto. Però dico che questa memoria, noi siamo il gruppo di aficionados, io aver incontrato Rosana dopo tanti anni mi ha fatto un piacere immenso, perché non ci vedevamo da tanti anni, però abbiamo fatto tante cose insieme. Il socialismo non era una tessera di partito, era come ci si comportava giorno per giorno. Perché la cosa più bella è stata Piazza Venezia, con un signore, durante il fascismo non si potevano portare i garofani rossi, c'era un signore che aveva il garofano rosso. Il bambino chiede al padre: papà, perché quel signore? Quel signore è un galantuomo.
2: Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, io vorrei dire qualche parola. Mi pare che tutti i discorsi che sono stati fatti sono stati discorsi appassionati, che hanno rivelato un interesse, un'attenzione sicuramente forte al dossier, a come l'abbiamo pensato e alle tante cose che si possono trovare in questo dossier. Gli storici hanno dato una lettura interessante e secondo me complementare. Giancarlo Monina ha esordito dicendo una cosa molto importante, cioè: se noi ripercorriamo dei fatti storici, dobbiamo guardare alle incognite che si affacciavano nella mente di coloro che all'epoca erano i protagonisti. Effettivamente è questo che poi Antonio ha detto, parlando dei conflitti che animavano il Partito Socialista, Nenni in particolare, ma tutti. Io posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente, un ricordo, una cosa che è scritta, che sicuramente voi conoscerete Vittorio Foa, il quale da azionista all'epoca, parlando di sé di Lombardi, diceva che diffidava di quelli che avevano fatto il 19, cioè Nenni, praticamente. Perché diffidava? Perché pensava che quelli che avevano fatto il 19 sarebbero incorsi negli stessi errori che poi avevano portato al fascismo. Quindi questa era la situazione, cioè le incognite, l'idea della, l'ipotesi greca era in campo, cioè le incognite erano tantissime. Per la bomba atomica. Ecco, poi Foa conclude, prosegue dicendo: a distanza di tanti anni devo dire che mi ero sbagliato, e questo è pure da dire, no? È così come la famosa battuta che è rimasta nella storia, diciamo, di chi ha un minimo di consapevolezza, della battuta che lui fece, ma in questo caso fu una battuta a al capo del borghese, dicendo: se ero io, se vincevate voi, io sarei in carcere, e tu adesso sei invece parlamentare della Repubblica Italiana. Questa è la differenza, no? Quindi, però ecco, le incognite erano enormi, quindi restituire, cosa che certamente il dossier non si proponeva di fare, perché insomma è evidente che questo fa parte della ricerca storica a tutto campo, quindi, però restituire almeno in parte questo senso di problematicità e di interrogativi che si pongono in riferimento all'epoca, secondo me è una cosa che va tenuta comunque sempre molto presente, e certamente va tenuto presente anche, e qui vengo a un discorso che ha fatto Mauro Ottaviano, ma in parte anche di Tilly Salvo, hanno fatto giustamente sul paragone inevitabile con l'oggi. Cioè, è chiaro che qui noi possiamo trarre degli insegnamenti da questa storia enormi. Ma io penso che noi dobbiamo riflettere anche, voglio essere per un momento generoso, nei confronti dei politici che abbiamo davanti, cioè a dire: è l'Italia che è molto diversa, non sono soltanto i politici, perché se noi facciamo il confronto con i politici di oggi e quelli dell'epoca, ma noi è evidente che non sono comparabili, semplicemente è proprio, però sono tutti gli italiani che sono, siamo noi tutti in quanto italiani che siamo molto cambiati. E il fatto di, insomma, di trovarci di fronte a una situazione in cui le difficoltà materiali erano così forti, che in parte è stato detto, così forti, così assorbenti, come quelle dell'epoca, ma che cambia completamente tutto. Cioè è un altro mondo, quando la fame è un elemento così forte della vita di tutti, del 98% della popolazione, perché non è questione di borghesia e non borghesia, no, proprio la fame è una cosa diffusissima. Quindi queste cose sono troppo importanti per essere dimenticate nel momento in cui facciamo il confronto anche con la popolazione italiana, oltre che con la classe dirigente. Lasciamo stare poi la frase stantia quanto volete, ma che ha un fondo, ognuno ha la classe dirigente che si merita, perché la riflessione in ogni caso, secondo me, su questo va fatta a tutti noi e non soltanto in riferimento alla classe dirigente. Dopodiché sono contentissimo di questa occasione, lasciatemi concludere con una nota personale, contentissimo di aver fatto questa cosa con Mauro Ottaviano e con l'Associazione della Repubblica, e spero che questa sia una prima occasione di altre. Grazie.
5: Ecco, questa era la presentazione del numero speciale della rivista Mondo Operaio, con un dossier dedicato all'80° anniversario della Repubblica. Ora ascoltiamo, proseguendo con la programmazione di Radio Radicale, la presentazione del libro dal titolo 2043 all'ombra della croce e della mezzaluna di Corrado Felice Besozzi, con introduzione e coordinamento di Federico Bini, editore Straborghese Edizioni. Poi l'autore dialogherà, ascolterete, con Rocco Buttiglione, filosofo, già ministro delle politiche comunitarie e dei beni culturali, e Iaia Palavicini, vicepresidente Coresis, e Stefano Parisi, presidente dell'associazione 7 ottobre.
6: Allora, buonasera a tutti, mi sembra che ci sentiamo abbastanza bene e mi sentite abbastanza bene, e grazie per essere venuti alla presentazione del libro di Corrado Besozzi. Vorrei innanzitutto fare un ringraziamento particolare, come sempre più che doveroso, a Confedilizia, al presidente Giorgio Spaziani Testa e a tutto il suo staff, perché con questo spazio di questa sala Luigi Einaudi veramente danno un contributo importante per dibattere a livello politico, civile e culturale, dando a tutti, come ad esempio la nostra casa editrice, la nostra associazione l'Italia dei Liberali, la possibilità di fare divulgazione, pensiero, cosa chiaramente non secondaria, e ci fa anche risparmiare non pochi soldi, e cosa altrettanto importante. Quindi è un ringraziamento più che doveroso. Un ringraziamento particolare lo faccio poi ai nostri ospiti. Vorrei in particolar modo fare un ringraziamento ad una persona che ritengo essere un amico, che è l'autore del libro, Corrado Besozzi, perché con questo libro ha ulteriormente accresciuto il valore della nostra casa editrice. Un ringraziamento poi lo voglio fare al professor Rocco Buttiglione, un ringraziamento anche a Stefano Parisi e all'imam Pallavicini. Grazie quindi a tutti. Per introdurre questa giornata mi viene da fare una battuta, ma non perché sono toscano e le battute mi vengono spontanee, ma perché stamani mattina, quando ho chiamato, presidente, l'ho appena ringraziata, chiaramente non voleva sentirmi. E stamani mattina, quando ho chiamato il professor Buttiglione per insomma chiedere che se veniva, che era le ore 18, e dargli tutti i recapiti, eccetera, professore, penso che abbia pensato dentro di sé che io non avessi fede nei suoi confronti, al che io ho detto: ma io, riguardo alla sua fede, caro professore, non la metto in dubbio né dal punto di vista teorico né dal punto di vista pratico, anzi lungi da me. E è venuta fuori anche un'altra battuta nella nostra chiamata, che poi ha sconfinato un po' sul liberalismo, e che era quella del principe Ruspoli, ovvero che a Roma si entra solo in ginocchio. Ecco, io penso che ormai sia completamente tramontata e un po' passata questa frase, che a Roma si entra in ginocchio. Non so se il professore... vero o no? Se è passata. Certamente sono passati tanti anni, sono passati tanti secoli, e probabilmente oggi il Tevere, quel Tevere più largo di Giovanni Spadolini, ha consentito alle due sponde probabilmente di instaurare quel vero rapporto che Cavour affermò in Libero Stato e Libera Chiesa.
7: Il Tevere è più largo,
6: ma...
7: però è in secca.
6: In secca, vabbè, è in secca, e ha consentito di essere ad oggi in Italia, dopo tanti secoli, una compiuta democrazia laica. E il nostro autore, Corrado Besozzi, con quella che lui definisce una cronaca semiseria della nascita dell'Italia catto-islamica, compie, a mio avviso, una novella certamente che si caratterizza per il serio e per il faceto, per aspetti anche, secondo me, autobiografici in cui lui si riconosce, ma soprattutto pone una questione che io, poiché leggo molti libri di storia, non colgo sempre, perché Arturo Carlo Jemolo diceva che il compito di noi storici è quello di dialogare con i morti. Quindi sostanzialmente io mi fermo ad autori che sono deceduti e che quindi guardavano al passato, al presente, o comunque lasciano degli insegnamenti sul futuro. Il nostro autore ha invece compiuto, secondo me, una cosa coraggiosa, e cioè il nostro autore ha guardato al futuro, che non è un futuro futuribile, ma ci ha messo anche una data, un suo marchio di fabbrica, che è il 2043. L'altro giorno sul Corriere della Sera Sabino Cassesi ha detto che questo paese, soprattutto per la classe dirigente governante, si ferma al presentismo. Ecco, Corrado lo ha preso alla lettera e invece ha voluto guardare a questo paese, a che cosa succederà fra oltre 20 anni, che cosa succederà, chiaramente ce lo dirà il nostro autore. Certo è che l'Italia, paese storicamente cattolico, paese storicamente ancor prima legato alla civiltà cristiana e prima ancora al mondo greco-latino, vive oggi una fase di grande trasformazione, che è quella, in particolar modo che lui ne parla nel libro, di avere un Islam che è sempre più presente all'interno della nostra società e chiaramente una presenza che non può essere assolutamente sottovalutata. Chiudo dicendo solamente una cosa. L'altro giorno mi è capitato di vedere delle immagini di Don Luigi Sturzo. Stamani mattina, quando ero in treno, sono andato a rileggermi l'appello agli uomini liberi e forti di Don Luigi Sturzo. Se non mi sbaglio, professore, è del gennaio del 19. Esatto, alla Santa Chiara. Sturzo, oltre a rimarcare un'Italia libera e giusta, parla appunto di uomini liberi e forti. In questa fase, in questa frase di uomini liberi e forti, a mio avviso c'è tutta l'essenza del cristianesimo sociale e politico che ha caratterizzato l'Italia del dopoguerra. L'uomo come centro della storia del mondo di croce, libero, l'uomo sostanzialmente che vive della libertà e l'uomo forte che ha le sue radici, radici che sono appunto cristiane, perché questo paese, chiaramente, citando Benedetto Croce, non può non dirsi comunque cristiano, nel bene o nel male, nel rispetto più o meno di uno Stato laico o non laico. Io chiaramente vi ringrazio e do assolutamente la parola al nostro autore Corrado Besozzi, perché ha da spiegarci che cosa succederà all'Italia nel 2043. Grazie.
8: Quindi rinnovo i ringraziamenti e a tutti, ovviamente a tutti i presenti. Diciamo che con 2043 non ho preteso di immaginare in maniera definita e precisa cosa possa accadere al nostro benedetto e bel paese, ma sono partito da una constatazione sufficientemente semplice. È di tutta evidenza che fra una quindicina, una ventina d'anni, in questo paese il numero di cittadini di fede musulmana sarà cresciuto. La demografia dice che saremo grosso modo intorno al 15%. Questa appunto è una constatazione, non è certo frutto di arte divinatoria, ed è del tutto ragionevole che quando i cittadini di fede musulmana avranno raggiunto una dimensione numerica di questo tipo, è del tutto ragionevole che abbiano una propria rappresentanza politica. Del resto, nelle liberal democrazie, nella nostra storia occidentale, la presenza di partiti di ispirazione religiosa è assolutamente connaturata alla nostra esperienza. Quindi, come è accaduto per parti della società che si sono riconosciute in partiti di ispirazione cristiana, è del tutto immaginabile che accada qualcosa di analogo per altre parti della società che si potranno riconoscere in altre radici religiose e portare la loro visione all'interno dell'agone politico. Quindi partiamo da questa constatazione: nel 2043, fra una ventina d'anni, fra una quindicina d'anni, i numeri consentiranno uno scenario di questo tipo. Ho scelto 2043, dovendo scegliere un anno in maniera arbitraria, perché è il centenario del 1943, cioè dell'anno orribile, dell'anno peggiore per la storia italiana. Il paese spaccato, la guerra civile, gli americani al sud, i nazifascisti al nord. Chiaramente non auspico, non immagino, non spero uno scenario di quel tipo. Però la data simbolica serve a provare a immaginare. Cioè, 100 anni dopo saremo in uno scenario drammatico o saremo in uno scenario in cui la politica, il buonsenso, il senso della misura, la ragionevolezza potranno essere una bussola di nuovo per questo paese. E su questa considerazione mi sono anche divertito, molto divertito, a provare a scrivere un testo, un romanzo breve e leggero, che fosse comunque una descrizione del gioco della politica, un gioco della politica che cambia perché entrano nuovi attori, che sono appunto i partiti musulmani, che sono ben due, non uno, perché immagino che possano dividersi fra chi ha una visione più chiusa e chi una visione più aperta e più dialogante, tant'è che un partito si chiama Islam e Democrazia e l'altro Islam e Costituzione. E a fronte di questo cambiamento c'è anche la reazione del palazzo, il modo di interagire dei partiti tradizionali, a cui ho fatto un po' di maquillage perché saranno passati tanti anni, magari qualcuno dei partiti avrà cambiato nome, insomma. Ogni tanto troverete, per chi avrà la pazienza di leggere, qualche riferimento a qualche politico che oggi ha ruoli apicali. Altri sono omaggi al ritratto di parlamentari socialisti, liberali, della prima e della seconda repubblica, ma soprattutto della prima, che immagino ormai sul viale del tramonto affrontare con qualche difficoltà il cambiamento, mentre ci sono politici più giovani che, per la loro stessa natura di persone appunto più giovani e più flessibili, entrano in gioco con lo scenario mutato e affrontano il cambiamento. In tutto questo, pur in un testo leggero, ho provato a inserire anche una trama con qualche relazione personale, qualche gioco di palazzo, qualche sgambetto, qualche colpo basso, come il professore giustamente mi dice che ci deve essere, ci mancherebbe che non ci fosse. E quindi la sintesi, e poi lascio la parola a chi dopo di me potrà invece dare una lettura sociologica, culturale e politica sugli scenari che davvero si possono verificare. La sintesi è sostanzialmente questa: il cambiamento c'è, ci sarà, la società cambia, questo tipo di cambiamento è un tipo di cambiamento assolutamente prevedibile, non è qualcosa di futuribile o fuori dalla realtà, e vedremo come il cambiamento verrà affrontato e gestito. Sicuramente, spoilero, dico, anticipo il finale, tanto non è un giallo, questo libro non è un libro cruento, devo molto a Houellebecq e a Sottomissione, ovviamente non mi paragono al livello letterario, però lì c'è una logica di sostituzione, cambiamento, anche forte, anche violenta. In questo libro invece prevale il compromesso. Il compromesso è architettato, gestito da un'istituzione che più della politica riesce a sopravvivere al cambiamento, interpretare il cambiamento e gestire il cambiamento. E questa istituzione è Santa Romana Chiesa, che entrerà in campo per sopperire alle carenze dei partiti politici che rischiano lo stallo e troverà una soluzione ardita, ma compromissoria, in qualche modo positiva. Quindi questo è l'impianto del libro. Da un lato è un auspicio, cioè che dopo che abbiamo chiuso la questione romana, dopo più di un secolo lungamente, con due concordati, ecco, che non si apra in questo paese una questione musulmana, ma che si apra invece una fase di dialogo, integrazione, confronto. Ovviamente gli auspici restano tali, e nel libro invece qualche inquietudine, perché le cose poi non necessariamente vadano così, resta. E quindi grazie per essere qui oggi e per l'attenzione che mi dedicate.
6: Grazie mille Corrado. Corrado, la questione romana è ormai tramontata, ma si apre, professore, un'altra grande questione, che è quella con il mondo musulmano. Lei, che chiaramente ha vissuto l'Italia cattolica ed ha una formazione di filosofo liberale cattolico, possiamo ricordare di chi è allievo lei? Del grande Augusto Del Noce, che penso possa meritare anche un applauso, perché è uno dei massimi pensatori del Novecento italiano. Ecco, qual è la sua visione, non le dico del mondo perché ci vorrebbe tanto, ma le dico la sua visione appunto dell'Italia del futuro, in virtù di questo libro scritto da Corrado?
9: Quanto tempo mi dà? Un corso di 52 lezioni?
6: Guardi, se ci può stare sui 10 minuti.
9: Ah, oh mio Dio!
6: Allora, non mi metta così in difficoltà.
9: Prima di tutto un ringraziamento a un editore giovane e coraggioso che è Federico Bini, che non ha paura di sfidare quello che è il conformismo e l'ufficialità culturale dell'Italia di oggi. E poi all'autore, che è anche capace di prendere in giro se stesso. Veniamo al tema. Beh, intanto, gli studi di cui disponiamo ci dicono che la percentuale di musulmani in Italia sarà del 14,1% al 2050 se ci fosse un tasso elevatissimo di immigrazione. Se l'immigrazione fosse minore, sarebbe minore. Se non ci fosse immigrazione, sarebbe al 7,4%. Perché i demografi dicono questo? Perché non è vero che i musulmani fanno tanti figli. Cioè, sì, è vero. Però poi, più stanno in Italia, meno figli fanno. Progressivamente le abitudini demografiche degli immigrati si allineano con quelle degli italiani. Ci vorrà un po' di tempo, ma valutando le cose così, una stima al 7,4% al 2050. Mi sembra ragionevole. Ma non è questo il punto. Mi sembra che il punto sia un altro. Io metterei al primo posto il tema, e qui vedo il mio amico Yahya Pallavicini, l'imam Yahya Pallavicini. È possibile un Islam europeo? A 10 anni io non ci scommetto. A 100 anni forse ci scommetto un caffè. A 200 anni chi lo sa? Perché vedete, che cattolicesimo e democrazia fossero compatibili l'uno con l'altro, tanto che partiti di democrazia cristiana potessero guidare l'Europa, prima Germania e Italia, poi in generale l'Europa, era una cosa assolutamente impensabile. I cattolici erano i sanfedisti, cardinale Ruffo. E poi è successo. Allora, il problema è possibile che l'Islam trovi una forma di inculturazione europea? Perché ciò che noi chiamiamo Islam, nell'immaginario nostro, è una cosa monolitica. Ma l'Islam della realtà non è affatto monolitico. C'è un Islam delle confraternite, Yahya spiegherà meglio, un Islam delle confraternite, c'è un Islam salafita, c'è un Islam wahabita, c'è un Islam sciita, ci sono tanti Islam. E noi abbiamo qualche esperimento di Islam relativamente compatibile, di Islam europeo. Piccoli esperimenti. Federico ha dimenticato che io sono stato un allievo di Augusto Del Noce, ma anche di Karol Wojtyła. E in Polonia noi abbiamo un'interessante comunità di tartari musulmani, che sono perfettamente integrati nel mondo polacco, sono polacchi al 100%. Pensate, Henryk Sienkiewicz, l'autore del libro famoso Quo Vadis, discende da questi tartari, si chiamano tartari di Lipka, che è un modo sbagliato di dire di Lituania, perché arrivarono passando dalla Lituania. I primi arrivano nel secolo XIV, poi ne arrivano altre ondate, si forma un Islam europeo. Andiamo più vicino a noi. Prendete l'Albania. Noi abbiamo 440.000 immigrati albanesi in Italia. Di essi, più della metà sono musulmani. E sono perfettamente integrati, perché abbiamo avuto una buona politica. All'inizio era un disastro, tutti odiavano gli albanesi, assassini, ladri. Poi dopo, sentite più qualcuno che si lamenta dagli albanesi? Nessuno. Sono perfettamente integrati. Sono musulmani, la maggioranza. Sono musulmani bektashi, è una variante musulmana che è facilmente integrabile. Qual è il futuro dell'Islam? L'Islam rimarrà legato a una serie di tradizioni che in gran parte non sono religiose, sono tradizioni etniche, rispettabilissime, tradizioni etniche del popolo arabo e dei popoli di prima diffusione dell'Islam. O ci sarà una capacità di rielaborarlo a partire dalle origini? Come andrà il dialogo fra cristianesimo e Islam? Azzardo una ipotesi fantascientifica. Spero che Yahya non se la prenda con me. Ma non è l'Islam in fondo una forma di cristianesimo monofisita? Monofisita. Un Gesù che ha una sola natura, ma che per gran parte si rifà allo stesso orizzonte. Non lo so. È possibile. Non domani. Su domani non ci scommetto. Però ci vogliono dei pionieri. Se qualche pazzo come Boucher nel 1800 non avesse detto che l'anima del cristianesimo è la democrazia, o l'anima della democrazia è il cristianesimo, noi non saremmo arrivati 150 anni dopo ad avere partiti di democrazia cristiana. Se qualcuno non comincia un'opera così, non ci si arriverà mai. E allora c'è un tema culturale importante, il dialogo tra noi e l'Islam. Noi chi? Perché dietro questa ossessione che abbiamo con l'Islam, io credo che c'è molto il tema della nostra identità. Quelli arrivano, hanno una loro identità e inevitabilmente noi ci domandiamo, ma noi chi siamo? Che identità culturale abbiamo? Pensate alle recenti elezioni in Germania, in Mecklenburg-Vorpommern. L'AfD, Alternative für Deutschland, prende il 40% dei voti, il 40% dei voti, con una campagna centrata sulla a morte gli islamici, abbasso l'immigrazione. Sapete qual è il tasso di immigrazione in Mecklenburg-Vorpommern? Il 4%. Poco, quasi niente. Perché? Forse ce lo spiega il cardinale Ratzinger. L'Europa odia se stessa. L'Europa vuole rompere con la propria tradizione. E quando arrivano questi, che hanno un'identità, e noi invece l'identità non ce l'abbiamo più, o l'abbiamo buttata via, ci sentiamo insicuri. Quelli occupano lo spazio pubblico. Noi lo spazio pubblico non lo sappiamo più occupare, perché non siamo più una comunità, perché siamo narcisisti, siamo una somma di individui narcisisti. E abbiamo paura. Ora, tra una identità e un'altra identità, il dialogo è sempre possibile. Si farà anche a pugni un po', nella storia che succede, ma poi alla fine ci si parla e ci si capisce. Fra una identità e una non identità, il dialogo non è possibile, perché la non identità ti vieta di avere un'identità, cioè ti vuole far morire. E questo non è possibile. Quindi l'altro problema grande è il problema della identità nostra, della identità degli europei. Siamo un pezzo di mercato mondiale e basta? O abbiamo un'identità? Ma vi rendete conto? Di qua, passando di palo in frasca, tu fermami quando è il tempo, eh?
10: Non speravo.
9: Passando di palo in frasca, ma vi rendete conto di quanto è comico il fatto che 450 milioni di europei hanno bisogno di 350 milioni di americani per difendersi contro 144 milioni di russi. Perché questo? Perché manchiamo totalmente di consistenza. Ah, dimenticavo che questi 450 milioni di europei hanno un prodotto interno lordo che è pari a 10, più di 10, non so quanto, ma sicuramente più di 10 volte quello della Russia. Ma abbiamo, tutti tremiamo davanti alla Russia. Perché? Perché non abbiamo l'identità. Allora, il libro, in realtà, pone la questione della nostra identità e di quanto dell'odio contro i musulmani è il risultato della crisi della nostra identità e di quanto, quindi, il tema non è di cacciarli, ma di capire qual è la nostra identità in modo da essere in grado di aprire un dialogo che avrà punte anche aspre. Il problema degli immigrati è un problema. È un problema reale. Non lo si sia, non, ai parioli non ce ne rendiamo conto, non è un problema ai parioli. Ma se vai a Torre Spaccata, lì è un problema. Ma quali immigrati sono un problema? E anche io ho paura. Ho paura di queste orde di islamici, un'orde piccole ma pericolose. Ma questi islamici pericolosi chi sono? Sono quelli che vanno in moschea? No. Non sono quelli che vanno in moschea. Lo dico ai miei amici della Lega che ce l'hanno con le moschee. Guardate, il musulmano che va in moschea, in genere, si sposa regolarmente, ha dei figli, lavora e fa il bene suo e della propria famiglia. Certo, bisogna dare un po' un'occhiata a chi predica nelle moschee, ma si può fare perché l'Islam è abituato al controllo politico dei predicatori. C'è in tutti i paesi islamici, perché non dovrebbe esserci anche in Italia. Ma l'islamico pericoloso, quello che poi viene anche arruolato dai terroristi, è quello che non va in moschea, è quello che si sente discriminato, che odia il paese dove sta e si rifà a un'identità islamica per trovare un modo di esprimere questo odio. Integrare le minoranze islamiche è possibile. l'abbiamo fatto con gli albanesi. Me ne prendo una parte del merito, perché io sono stato uno, scusate, ogni tanto a tutti piace lodarci, sono stato uno dei protagonisti del dialogo con l'Albania e dell'integrazione degli albanesi in Italia. Danno fastidio? Non danno fastidio. Ci è voluta una politica, tra l'altro una politica che comincia col dire che bisogna creare la libertà di non immigrare, creare i posti di lavoro nei paesi d'origine in modo da poter selezionare l'immigrazione e renderla compatibile con le capacità di accoglienza del paese. Certo, se arrivano ondate che non siamo in grado di reggere, tutto crolla. Allora, c'è un problema politico e c'è un problema culturale. Nel libro c'è un partito, com'è che si chiama? L'Unione Cristiana Democratica? Una cosa del Cristiana Nazionale. È un nome intelligente, perché una parte del problema italiano è il divorzio fra religione e nazione. Invece no, il cristianesimo è entrato nella realtà nazionale italiana e Garibaldi era anticattolico? Era anticattolico. Fa parte dei miei numi tutelari? Fa parte dei miei numi tutelari, perché se Dio ha scelto Garibaldi per creare l'unità della nazione italiana, chi sono io per dire a Dio che si è sbagliato? Questa in realtà non è mia come battuta, è di Paolo VI. Quando ho spiegato che l'unità d'Italia corrisponde a un disegno provvidenziale, è avvenuta in modi un poco, però corrisponde a un disegno provvidenziale e ha portato anche alla necessità di una purificazione della Chiesa Cattolica, perché come c'è la prospettiva di un'evoluzione culturale dell'Islam che diventa europeo, così c'è la prospettiva inevitabile di un'evoluzione culturale del cristianesimo in Europa, per ricostruire identità, per riconiugarsi con l'identità, perché il tema è l'identità. Se voi guardate questa ondata preoccupante di una destra pericolosa, risponde a una domanda di identità, a cui invece le altre forze politiche non rispondono, non la considerano come un problema. Io ho scritto un libretto qualche anno fa, prima delle elezioni tedesche.
10: E chiedo poi, professore, di andare verso la conclusione.
9: Chiudo con questo, scritto un libretto. Grazie. Faccio di nuovo propaganda a me stesso. Il titolo è...
10: So che dopo non pubblicherà più libri con me da stasera.
9: Se lo traduce dal tedesco, perché il libro in tedesco è Europa ein neuer Anfang, Europa un nuovo inizio. E dicevo a Merz, che allora era il candidato, guarda che il problema è l'identità. La gente voterà la destra perché è l'unica che ha una idea di identità tedesca, non europea, tedesca, disintegrata dall'Europa. Qual è il compito dei cristiani democratici? Proporre un'altra idea di identità, integrata con l'Europa. Secondo la battuta di Helmut Kohl, il grande cancelliere della riunificazione, che è stato un mio grande amico, io non voglio una Europa tedesca, io voglio una Germania europea. Ripensare l'identità. Mi fermo disciplinatamente.
10: Grazie mille, professore. Tra l'altro, quando lei ora parlava di identità, e prima ho visto Domenico Petrollo, che non so, probabilmente è andato via, sul Tempo, qualche settimana fa ho scritto un articolo, prendendo spunto dal suo ultimo libro, dove si prevedeva, tramite un sondaggio SVG, che nei prossimi anni il 40% degli elettori che si recheranno alle urne voteranno su materie di identità. E il 27-30% sarà solo su materie economiche. Quindi questa dimostrazione di come l'identità, la sicurezza diventerà sempre più importante. Lei ha parlato all'incipit del suo discorso di Islam europeo. Passo quindi la palla al suo amico Imam Pallavicini per chiedergli appunto se esiste e se esisterà e si potrà realizzare un Islam europeo, se ne vede appunto la possibilità e qual è chiaramente la sua visione delle cose. Grazie mille ancora per essere venuto.
11: Grazie, buonasera a tutti, buonasera Presidente, grazie all'autore e all'editore per questa occasione di approfondimento e già oso dire di apertura culturale che mi sembra molto, molto rilevante e non così diffusa. Insomma, faccio prima delle battute sulle cose che ho sentito perché il riferimento alla paura demografica è stata giustamente ridimensionata nei numeri, però è anche una prospettiva che, senza nulla togliere alla statistica, deve un attimino essere almeno accompagnata da in che modo, per quale società stiamo lavorando, perché non è soltanto la società dei numeri o delle orde che crescono, ma qual è la base della società italiana che si svilupperà? E ammesso che sia come è la maggioranza del 90 e oltre per cento degli autori

sono cittadini italiani prevalentemente di acquisizione oppure, come me, di seconda generazione. Ma c'è un'altra base statistica che può essere confortante per alcuni e non così confortante per altri. Soltanto forse il 50% è osservante. E quindi c'è una parte rilevante degli immigrati o dei musulmani di seconda generazione o dei cittadini italiani musulmani che non è osservante. E questo quindi è qualcosa che dovrebbe riposizionare anche la gerarchia delle priorità politiche e sociali, cioè a quali musulmani stiamo parlando? A quelli osservanti che vedono la necessità di praticare la loro religione come ogni cristiano, ogni ebreo, ogni indù e ogni buddista, o a dei cittadini o delle persone che al di là della loro origine si ritengono di origine culturale musulmana, ma che in realtà hanno adottato forse più di altri già il processo di secolarizzazione radicale e quindi sono più vicini, non so come dire, a un laico secolarizzato agnostico occidentale che non a uno straniero orientale, no? Ecco. E quindi è complessa, è più complessa lo scenario. E poi tra gli osservanti, anche se io da teologo musulmano direi che non sono tra gli osservanti, vanno considerati anche i fondamentalisti. La dose minoritaria del radicalismo islamista, no? Ecco, in che misura incide in maniera minoritaria, no? Ecco, ma va a, come hanno fatto alcune frange terroristiche dell'ISIS, a prendere i giovani in Tunisia disoccupati, secolarizzati, senza cultura né speranza né fede, o vanno effettivamente a indottrinare quelli che sono già con una dottrina della fede? No, ecco. E quindi c'è una politica della sicurezza che deve considerare delle variabili, una politica statistica che deve considerare delle altre variabili e poi la politica dovrà considerare l'insieme di questi scenari anche nell'ottica dello sviluppo economico. No, ecco. Cioè, in che misura per l'Occidente è interessante avere buoni rapporti di politica estera con il mondo islamico e di quale mondo islamico stiamo parlando? Emirati Arabi e Golfo o Indonesia e Malesia o Marocco, no? Ecco, per dire, no? Quindi ci sono variabili anche da un punto di vista della politica estera che sono complessi, e quindi questo è un primo punto. L'altro è, la domanda era, esiste un Islam europeo? Adesso io da 5 anni sono presidente del consiglio dei leader musulmani d'Europa a Bruxelles, siamo gli interlocutori privilegiati accanto alla Chiesa Cattolica e alla Conferenza Europea dei Rabbini delle istituzioni europee, quindi diciamo che lo stiamo cercando di sviluppare, ecco questo, e forse l'identità per la quale stiamo cercando di sviluppare è quella di avere anche buoni rapporti con il mondo cosiddetto musulmano, che, come dico, non è una giurisdizione califfale, no? Ecco, è semplicemente una parte dell'Oriente o dell'Asia e dell'Africa che vanta una demografia o un governo con delle allusioni o con delle interpretazioni legate anche al diritto islamico. Però noi vogliamo essere indipendenti, autonomi da questa realtà estranea per noi all'Occidente, e quindi forse il modello può essere più quello dei tatari della Polonia, che sono la prima comunità europea che ha difeso l'identità nazionale polacca dalle invasioni di altri europei che volevano attentare alla sovranità nazionale della Polonia. Meno i Bektashi dell'Albania, di cui conosco il Pope, insomma, che è un nobile erede della confraternita Bektashi in Albania, perché forse preso da un certo protagonista.

0: protagonismo o da una reazione eccessiva dopo il condizionamento comunista dell'Albania, adesso sta facendo il passaggio per eccesso opposto, cioè vuole creare in Albania una giurisdizione Bektashi, quindi una confessionalizzazione identitaria, come se si creasse un nuovo sacro romano impero in Albania, ma di qualsiasi bandiera o colorazione confessionale potesse essere. Quindi quello mi sembra, non almeno per noi, l'idea di Europa e di identità, persino di Islam europeo, che vorremmo cercare di accompagnare o formare. Ecco. Adesso vengo finalmente a qualche commento del libro che, oso dire, merita, e parto da qualche cosa che per chi l'ha letto può essere paradossale, ma è un elemento che invece a me ha colpito più particolarmente. Verso la fine del libro, una delle persone di cui l'autore ci parla si chiama, in maniera per me simbolica, Sophias. E forse per un teologo che dovrebbe essere, come ogni teologo, interessato alla vera conoscenza o alla conoscenza della verità, il fatto che questa figura è una donna, e non dico adesso perché non è rilevante le sue origini né la sua identità confessionale, debba lasciare il suo incarico politico di ministro della salute nel 2043, perché ostaggio di un ricatto politico da parte di neo rappresentanti politici musulmani che pretendono che a livello burocratico si etichettino le persone da curare secondo un'identità confessionale. Lei lamenta questo scandalo, vede nella classe dirigente politica che non le si dà più di tanto ascolto, o c'è un imbarazzo di quello che viene chiamato silenzio istituzionale, se capisco bene, cosa, e quindi decide di lasciare il suo ministero e ripercorrere e accettare un incarico a Tel Aviv, come riprendendo il suo discorso da giornalista a Tel Aviv. Questa donna è una donna musulmana, tunisina d'origine, di una corrente che, se ho capito bene, l'autore disegna come una rappresentante delle mille Italie, a pagina 84. E leggo questa parte qui che mi sembra molto rilevante, perché, almeno è qualcosa su cui io mi riconosco: gli opposti luoghi comuni del buonismo e della linea dura, grazie allo sguardo intelligente sulle mille Italie di una giovane italiana di origine tunisina, sembravano finalmente lasciare il posto alla comprensione della complessità come elemento necessario per affrontare la realtà. Ora, se una donna che rappresenta questo, e nella parte che io vi ho letto non c'è la sua radice identitaria di musulmana, no? Deve abbandonare questo paese perché alcuni infiltrati da due partiti politici che si sono inventati hanno preteso l'etichettatura degli assistiti del Ministero della Salute, e deve praticare, tra l'altro, in maniera simbolica, quello che alcuni ebrei liberamente hanno scelto di fare, cioè l'aliyah, così si dice nel libro giustamente, per andare in Israele. Io mi trovo a dire quello che in altri tempi già dissi a Netanyahu quando era in un altro mandato primo ministro: tutto bene se è una libera scelta degli ebrei di andare a sostenere la propria vita a sostegno di uno Stato confessionale israeliano in Israele. Però lui diceva: questa è la soluzione per tutti gli ebrei. E io ho detto a Netanyahu: no, gli ebrei devono essere liberi di essere tali in Occidente e anche nello Stato di Israele. Quindi, ora, facendo adesso al di là dell'aneddoto personale con il primo ministro, però se i cittadini italiani come appunto Sophias deve abbandonare l'Italia per un ricatto di infiltrati islamisti e da musulmana dover lasciare questo paese, questo è il grande rischio di una deriva di quello che può capitare. Finisco con un ultimo punto, ecco. C'è un capitolo nel libro che tra l'altro ha un titolo emblematico che è Islam, ministri e Twin Towers, no, ecco so. E qui è molto interessante perché un'altra protagonista giustamente parla di musulmani come aveva sentito parlare, e quindi aveva sentito parlare di musulmani nell'ora di storia o se mi portavano in qualche luogo esotico, fino a quando sono crollate le Torri Gemelle. E allora ne ho sentito parlare con la faccia feroce del terrorismo. Soltanto dopo anni e anni di parole e parole sulle politiche inclusive, sull'importanza dell'accoglienza, sul valore dell'integrazione, si arriva a questo, a questa provocazione del libro, che la mezzaluna e la croce, no, ecco, sono, invece devono andare insieme, ma pone una questione che è l'importante che sia sempre la croce ad avere la supremazia. Ora, e qui finisco, la questione è: sulla croce dovremmo intenderci sul suo valore e simbolismo universale, perché allora qui potremmo anche trovare un modo intellettuale, teologico, anche di incontrarci e non di scontrarci con la banalizzazione delle crociate. Per cui c'è per chi è come Sofia, intelligente e sensibile all'apertura del dialogo culturale, c'è una possibilità di un confronto anche in disaccordo, ma che sia proficuo. Mentre se invece la croce viene adottata, e qui mi rivolgo al nostro amico professor Buttiglione, come feticcio, come il burka, come la mezzaluna, no, ecco, come qualsiasi cosa, no, ecco, come un simbolo iperidentitario con la quale una classe politica vuole pretendere di difendere o l'Oriente o l'Occidente, per esasperare, non so come dire, un misconoscimento del valore dei simboli e delle radici e delle identità, allora effettivamente il problema è meglio che c'è da difendere lo Stato laico, ecco, c'è da difendere il fatto comunque che non prevalga la volgarizzazione delle identità confessionali e invece prevalga almeno la possibilità di una degna libertà per il pluralismo dei popoli e dei cittadini. Questo è, credo, la grande sfida che abbiamo davanti. Chiaramente da musulmano io preferirei che nessuno dei due partiti, tra virgolette, islamici, perché ce ne sono ben due addirittura, no, che vengono proposti, cioè democrazia e Islam e Costituzione, persino uno che sia moderato e uno che sia meno moderato. No, i musulmani devono cercare di essere dei buoni credenti e degli onesti cittadini e integrarsi all'interno della società italiana, cercando di dare un valore aggiunto sia come cittadinanza che come dimensione di cultura, che come dimensione di intelligenza, di fede. Questo è. Ma se cominciamo a organizzarci tutti come partiti per magari concorrere o contrapporci a un altro partito che si chiama Nazione Sovrana, 13%, no, questa è la lista dei partiti dell'autore, allora devo essere sincero, c'è un partitismo, c'è una strumentalizzazione della politica che rischia di essere peggiore della strumentalizzazione della religione. Grazie.
1: Beh, posso dire grazie, veramente bello, grazie. Stefano, Chiaramente non hai bisogno di presentazioni, ti lascio la parola anche per concludere dopo che hai sostanzialmente sentito tutte le posizioni. Vorrei ricordare una cosa riguardo a te, la tua importante battaglia che fai come associazione e anche come casa editrice 7 ottobre, che stai facendo in giro per l'Italia, e quindi potrai sicuramente portare oggi il tuo contributo sia con una visione cattolica, sia sentendo le parole anche dell'imam Pallavicini islamica, e anche la tua esperienza di questi ultimi mesi per la causa di Israele. Grazie mille Stefano ancora.
2: Grazie a voi, grazie per questo invito e anche per aver organizzato questo interessantissimo dibattito, a Corrado per aver scritto questo libro, che è un libro divertente, cioè non ve ne hanno raccontato troppo, quindi dovete andarlo a comprare e leggerlo, perché è là dietro, compratelo, perché...
3: Io lo dico mai.
2: No, e fai male.
3: Lo so, non c'è un manager di...
2: Nel senso che c'ha tanti risvolti molto divertenti e si legge con grande piacere. Ed è un libro divertente, per scritto da una persona che conosce la politica, ne conosce gli aspetti reconditi, sia quelli valoriali. È un po' una cerniera generazionale questo libro, perché parlano dei più senior che hanno un'esperienza politica più vicina a quella che abbiamo fatto noi quando eravamo giovani, e poi invece ci sono dei giovani politici che più sono riferiti ai costumi e alle abitudini e alla tipologia del politico di oggi. Non esprimo commenti, ho detto solo una cosa, nessuno si permette di tirare fuori. Però c'è una cosa in più che lui rimette una cosa che si è persa nel tempo. La Prima Repubblica, i partiti erano partiti identitari, c'era una forte identità ideologica, socialisti, liberali, democristiani, comunisti, e quella forte identità ideologica ti faceva appartenere a quella famiglia, e l'appartenenza a quella famiglia ti faceva essere parte di un disegno, di un dibattito nel quale ti potevi anche trovare in minoranza, ma non abbandonavi il tuo partito per andare in un altro partito, non cambiavi casacca come si fa adesso, perché c'era un forte legame identitario, ideologico, importante, per cui si pagava anche il prezzo di essere messi in minoranza, si pagava anche il prezzo di finire la carriera politica, ma si stava lì e si rimaneva lì. Oggi, siccome non c'è più questo collante, si dice allora facciamo il vincolo di mandato, scriviamo in Costituzione che chi è stato eletto con un partito deve rimanere con quel partito, che è una cosa, siccome i partiti non ci sono più, perché non ci sono più i partiti che avevano quell'infrastruttura ideologica ideale di allora. E allora questa è una cerniera, perché lui invece rimette ideologia dentro i partiti. Considerate che questo libro prevede che nel 2039 ci sia un'altra Tangentopoli che spazza via Forza Italia, Fratelli d'Italia, tutte le cose che vediamo oggi attualmente, e nascono questi nuovi partiti, però di nuovo sotto forma da Novecento, cioè da sotto forma di partiti, cioè il Partito Cristiano, cioè il partito laico socialista, ci sono i partiti musulmani. Dico questo perché l'Italia è cambiata in maniera, la politica italiana è cambiata in maniera drammatica, e se prima aveva la capacità di difendere, una identità democratica nella quale tutti si trovavano, anche i comunisti si trovavano in quell'identità democratica, anche i comunisti difendevano ai tempi delle Brigate Rosse, difendevano quel confine condiviso fra tutti, anche se erano partiti ideologicamente tra di loro molto, molto distanti, ma lo Stato laico e l'indipendenza e la forza dello Stato era difesa da tutti. Oggi purtroppo non è più così, abbiamo visto come pochi giorni fa al Parlamento Europeo i partiti di sinistra hanno votato contro la messa la richiesta di classificare come movimento terrorista Fratelli Musulmani, cioè quel confine, quel muro che c'era nei confronti di movimenti che erano contro il sistema, antisistema, si è rotto. Allora invece c'era, mi ricordo, Luciano Lama all'università nel 77, cioè quella forza c'era di difendere. Oggi la CGIL è in prima linea invece nelle manifestazioni con le bandiere di Hamas e di Hezbollah. La seconda cosa che è intervenuta ovviamente in questi anni è questo fenomeno che io non guarderei soltanto però con l'ottica italiana. Certo, sicuramente i dati che ci ha dato Yaya Pallavicini sono molto importanti, perché credo che sia molto importante far capire che cos'è, che cosa sono i musulmani in Italia, com'è la loro composizione, che tipo di volontà c'è da parte di una famiglia musulmana di integrarsi nel sistema dello Stato di diritto. E quindi credo che sia molto importante dare questo quadro sia in termini di numeri che in termini di qualità sociale. Però nello stesso tempo noi sappiamo che ci sono paesi come la Francia, come la Gran Bretagna, dove invece il fenomeno del fondamentalismo islamico ha preso in maniera drammatica non soltanto intere aree del paese, ma ha preso completamente forze politiche che per ottenere quei voti si sono completamente messe nelle mani. Io vengo dalla presentazione di questo libro che ha scritto Nora Bussigny, che abbiamo pubblicato in questi giorni in Italia, si chiama I nuovi antisemiti, e racconta che cosa sono i movimenti LGBTQ, i movimenti dei ambientalisti, i movimenti della difesa dei diritti delle donne e di France Insoumise, di Mélenchon, cosa sono oggi, che rischio sono. Sono perfettamente, completamente penetrati in una parte dall'Islam radicale, dal fondamentalismo islamico, con conseguenze drammatiche proprio dal punto di vista dello Stato di diritto. Cos'è successo in sostanza, a mio avviso? Che una vecchia cultura anti-occidentale, anti-atlantica, anticapitalistica, dell'odio di se stessi, dell'Occidente, come lo chiamava Ratzinger, che si è allargata nel tempo ma che ha radici molto lontane, perché ha radici nel 68, ha radici nella nascita di una sinistra, nella crescita della sinistra non riformista in Italia. In quella cultura antioccidentale, di odio di se stessi, antisistema, terzomondista, si è innescata in maniera assolutamente potente un impegno consistente, organizzato, di paesi che finanziano la penetrazione in Occidente di queste forze e che stanno condizionando in modo drammatico il nostro dibattito politico e purtroppo anche la nostra vita quotidiana. Perché questo? Perché il Qatar è entrato, ha comprato le università americane, hanno comprato le nostre infrastrutture, hanno comprato le nostre squadre di calcio, c'è un'organizzazione che vuole intervenire dentro le nostre piattaforme culturali, hanno una potenza di fuoco nell'uso dei social media e trovano penetrazione. Non c'è soltanto il libro di Nora Bussigny, ci sono decine e decine di studi, di analisi e di ricerca che dicono che esiste una rete pericolosa in Europa dell'Islam radicale, collegato con Hamas, collegato prevalentemente con Hamas, con l'Iran, col Qatar, che organizzano. Questa cosa c'è. Cioè non possiamo pensare che non ci sia, e non vedo che c'è la forza, come diceva giustamente Rocco, del ritrovare la nostra identità. Io mi ero portato da leggere, però forse non c'è tempo, un intervento straordinario che fece Ratzinger su questo punto, sul multiculturalismo. Ma sì, ve lo leggo, che ci avete fretta? No, ci mettiamo, facciamo veloce. Lui lo scrive nel 2000, lo dice nel 2004, prima di diventare Papa, è esattamente un anno prima che la Francia bocciasse la Costituzione europea, che invece faceva riferimento alle radici giudaico-cristiane dell'Europa. C'è qui un odio di sé dell'Occidente che è strano e che si può considerare solo come qualcosa di patologico. L'Occidente tenta, sì, ma in maniera lodevole, di aprirsi, pieno di comprensione a valori esterni, ma non ama più se stesso. Della sua storia vede ormai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, mentre non è più in grado di percepire ciò che sta grande e puro. L'Europa ha bisogno di una nuova, certamente critica e umile, accettazione di se stessa, se vuole davvero sopravvivere. La multiculturalità che viene continuamente e con passione incoraggiata e favorita, e talvolta soprattutto abbandona il rinnegamento di ciò che è proprio, fuga delle proprie cose. Ma la multiculturalità non può sussistere senza basi comuni, senza punti di orientamento offerti dai propri valori. Sicuramente non può sussistere senza il rispetto di ciò che è sacro. Essa comporta l'andare incontro con rispetto agli elementi sacri dell'altro, ma questo lo possiamo fare solamente se il sacro Dio non è estraneo a noi stessi. Ratzinger, 2004. La Chiesa cattolica lo ha dimenticato. Lo ha totalmente dimenticato. Queste parole sono state totalmente dimenticate. E per questo io dico che questo libro è un libro utopico, ma che purtroppo avrebbe bisogno di una... Dovrebbe succedere qualcosa tra il 2026 e il 2043 perché questo sia un... Perché le cose che dice Yahya Pallavicini, cioè di uno Stato laico dove libera Chiesa e libero Stato, uno Stato laico dove l'espressione religiosa possa effettivamente essere praticata da tutti coloro che lo vogliono fare, ma senza nessun obbligo e simbolismo da parte di nessuno. Le parole dell'imam Pallavicini per me sono molto importanti, ma molto importanti. Ecco, secondo me questo non c'è. Secondo me c'è una forma di, non so, non mi piace parlare del termine di sottomissione, ma c'è una forma di umiliazione della cultura cattolica nel nostro paese, di una parte della cultura cattolica nel nostro paese nei confronti dell'Islam radicale. Ci sono tante forme in cui questo si vede, basta andare a vedere la presenza di Zuppi e Prodi al Ramadan a Bologna quest'anno, il Ramadan di un'organizzazione legata a Lukoi. Cioè, si può andare in quel luogo e non dire una parola, non dire non in nome di Dio? Non potete imporre la vostra volontà e la vostra sharia in un paese democratico? Com'è possibile che Zuppi non dice questo? Com'è possibile che l'Avvenire è il giornale che distorce completamente quello che accade? Perché ci si occupa, si chiede il premio Nobel per i bambini di Gaza e non si parla mai dei bambini trucidati dalla jihad, cristiani trucidati in Africa dalla jihad? Perché il Papa non fa mai un appello su questo e invece parla del genocidio? No, questo Papa non parla del genocidio, per fortuna, ma parla dei bambini palestinesi. Perché non si rimettono a posto le cose? Io non penso che non voglio parlare di Israele, non voglio parlare di quello che succede lì, ma è evidente che quello scontro lì è uno scontro qui, cioè quello è un avamposto della democrazia laica che arriva, come sappiamo, arriva e si organizza anche qui. Ma questo è un altro capitolo, non voglio entrare in questo capitolo. Dico soltanto che, a mio avviso, quello che sta succedendo è che non solo la politica non vive più dei valori, ma utilizza l'identità non come valori democratici da rispettare, ma come identità di noi contro di loro, che non è un'identità, questa non è l'identità, la nostra identità democratica, europea, cristiana, ebraica, non è noi contro di loro. Anzi, è l'apertura al dialogo nel rispetto delle nostre prerogative, nella difesa delle nostre prerogative e nella difesa delle prerogative dello Stato laico. E allora perché lo Stato, le grandi istituzioni, perché il Presidente della Repubblica non parla di questo? Perché i leader politici non parlano di questo? Anche i leader politici di destra non parlano di questo, ma parlano di identità contro, la nostra identità contro l'invasione. Questa strada ci porta a essere travolti, ci porterà a essere travolti, perché l'Islam radicale sta danneggiando, intanto sta danneggiando l'Islam, innanzitutto, prima di tutto, perché l'islamofobia diventa ovviamente poi nei confronti di tutti, vai a fare questa distinzione, non la fa nessuno nell'informazione, non la fa nessuno da nessuna parte, ma soprattutto perché ha interesse poi di accendere e eccitare gli animi, per cui nei talk show bisogna scontrarsi, non si può ragionare, ma nello stesso tempo noi ci troviamo di fronte a una condizione in cui noi stiamo perdendo la nostra identità e saremo sconfitti, perché vincerà l'Islam radicale, perché è più deciso, perché ha un'identità forte, perché è organizzato, c'ha i soldi, ha delle strategie, ormai conquista i comuni, conquista New York, Berlino, il sindaco il candidato sindaco a Milano, Maiorino, ha detto che chi si candida col centro-sinistra deve dire che in Israele c'è un genocidio, cioè ormai le città vengono conquistate. A Padova, lo sapete, l'altro giorno hanno fatto la Camera Arbitrale Islamica Italiana, guidata da un giurista, professore di diritto internazionale dell'Università di Padova, musulmano credo che sia, sì, si chiama, non mi ricordo, Omar Banin, credo che sia un musulmano, e l'idea è di sostituire lo Stato di diritto col tribunale islamico. Questo non può avvenire in un paese, non può avvenire in nessun paese, noi non abbiamo consentito alla Chiesa Cattolica di fare questo in Italia. Ma è la Chiesa Cattolica che deve difendere questi nostri valori del libero Stato e libera Chiesa. Ecco, io penso che noi ci troviamo di fronte a una situazione molto complicata, perché non c'è consapevolezza. Non c'è consapevolezza e la politica non ha più le capacità culturali e le modalità di comunicazione per poter spiegare le complessità di questi fenomeni, e noi saremo travolti da un lato dalla paura e dall'altro da un'organizzazione precisa, organizzata, con obiettivi strategici precisi, non vi parlo di quello che succede nei paesi nordici in Europa, ecco, per cui io credo che ora Corrado deve scrivere un libro che succede tra il 2026 e il 2043. Quello dei schieri. È stato
1: difficile. Grazie mille, Stefano. Una piccola considerazione. Quando tu parlavi chiaramente della politica, quindi della volontà della politica, sicuramente manca da parte della classe politica non solo l'intento ma una visione di Stato, e quindi che affronti anche queste questioni che non sono più questioni, se si poteva dire, secondarie almeno 50 anni fa, ma che oggi sono primarie perché caratterizzano la convivenza civile e sociale di questo paese. E mi facevi venire in mente quello che è stato, tra l'altro qui abbiamo anche il professor Buttiglione che ha una storia appunto importantissima nel cattolicesimo italiano, quello che era stato il progetto di La Pira quando era sindaco di Firenze, quando tra gli anni 50 e gli anni 60, non a caso tra l'altro questo progetto finì proprio con gli anni 60, con l'avvento poi del 68 e tutto ciò che ne è derivato, quando aveva avviato i famosi colloqui sul Mediterraneo ed esteso il progetto della triplice famiglia di Abramo, dove far convergere cristianesimo, ebraismo e islam all'interno sostanzialmente di un'unica grande casa dove dialogare, dove il Mediterraneo doveva essere appunto la porta d'incontro, lui lo chiamava il lago di pace. Quindi ci sono stati in passato i tentativi, vediamo se anche in futuro possono essere. Io lascio la parola all'autore che chiuderà, vi chiedo solamente una piccola cortesia, in fondo abbiamo portato in vendita i libri, che vi dico anche che possono essere venduti anche a 10 euro, faccio un piccolo sconto, sì lo faccio, già che già lo dico comunque lo faccio, anche perché, consentite una battuta, visto che siamo in tema anche cattolico, Marcinkus diceva che anche lo IOR non si governa, e neanche la Chiesa si governa con le Ave Marie, per cui anche noi abbiamo bisogno di vendere qualche libro. Corrado, prego, a te la parola e la conclusione, grazie a tutti.
4: Il tramonto dell'Occidente lo misuriamo dalla svendita dei libri di Federico, va bene. Intanto io ringrazio infinitamente Rocco Buttiglione, Stefano Parisi e Iaia Pallavicini per queste parole, questa oretta che ci avete dedicato illuminandoci, e devo dire una cosa che mi fa molto piacere. Possiamo dire insieme che è stato un inno laico, il vostro eloquio con forme diverse, chi partendo come Stefano da un'identità laica della Prima Repubblica, un'identità cattolica molto importante e molto evidente, e quella musulmana. Ma nelle parole di persone così attente alla conoscenza, alla Sofia di cui parlava Pallavicini, la capacità di trovare il filo conduttore, il filo rouge che unisce, supera tutti i tentativi o anche le tentazioni invece di rivendicare ciò che dice.
2: Ecco, questa era la presentazione del libro dal titolo 2043 All'ombra della croce della mezzaluna di Corrado Felice Besozzi. Ora andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, ascoltiamo la presentazione del libro Orrenda strage a Milano, Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale, il libro di Emanuele Bernardi, stampato da Donzelli Editore, saluti di Giuseppina Mussari, coordina apri i lavori Leandra D'Antone, gli interventi poi con l'autore Fabrizio Barca e Agostino Giovagnoli.
5: Buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenute e benvenuti. Con molto piacere la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea ospita la presentazione del volume Orrenda strage a Milano, Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale, edito da Donzelli nel 2025 di Emanuele Bernardi. Il libro peraltro è anche disponibile per chi volesse acquistarlo insomma, all'uscita della sala. L'incontro è coordinato da Leandra D'Antone, già ordinaria di storia contemporanea e docente di storia economica all'Università di Roma Sapienza. E abbiamo la gradita partecipazione di Fabrizio Barca, statistico ed economista, di cui insomma non varrebbe neppure la pena di fare molte presentazioni, ma in estrema sintesi ricordo che attualmente coordina il forum Disuguaglianze e Diversità, è stato dirigente di ricerca in Banca d'Italia e ministro per la coesione territoriale nel governo Monti ed è anche docente in università italiane e straniere. E Agostino Giovagnoli, professore emerito di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano, già presidente dell'associazione SISCO e vicepresidente dell'Istituto Sturzo. Mi piace anche ricordare i suoi studi per relativi al caso Moro, che ovviamente questo palazzo e questa strada hanno nella memoria un legame molto forte con quella vicenda. È presente in sala l'autore Emanuele Bernardi, docente di storia contemporanea nel Dipartimento di Storia e Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell'Università di Roma Sapienza, direttore del centro Altiero Spinelli presso lo stesso Dipartimento e della rivista Eurostudium 3V. L'autore è in sala e potrà intervenire successivamente per rispondere a delle domande o alle sollecitazioni dei relatori. Ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori per aver accettato il nostro invito e l'autore per aver scelto la biblioteca per questa presentazione. Vi auguro un momento di scambio ricco e stimolante. Lascio la parola alla professoressa D'Antone. Grazie.
6: Alla dottoressa Mussari per questo invito e a Emanuele in particolare per avermi coinvolta in questa presentazione che a me fa particolarmente piacere non solo per l'interesse di questo libro ma anche perché mi permette di ritessere delle fila di una riflessione un po' di lungo periodo sull'Italia repubblicana. Intanto grazie agli altri due interlocutori con cui ho un grande rapporto di amicizia e di stima e anche di scambio, no? Recentemente proprio su questi temi e poi perché mi ha permesso anche di ripercorrere alcune parti importanti della mia stessa formazione. Emanuele Bernardi è un diciamo ormai uno dei migliori specialisti di storia dell'agricoltura italiana, ognuno lo sa, e si è collocato in maniera straordinaria, prima sulla scia dell'insegnamento di Piero Bevilacqua, ma soprattutto di Manlio Rossidoria, che è stato un maestro per tutti noi e che viene evocato anche in questo libro. E anch'io ho cominciato con degli studi di storia dell'agricoltura che poi mi hanno portato altrove, soprattutto studiando le caratteristiche estremamente dinamiche di questo settore, che, come giustamente ha sottolineato Emanuele in questo libro, viene considerato, è sempre stato considerato un po' marginale e in fase di, come dire, declino e scomparsa, ma che episodicamente ripropone la sua centralità e l'ha proposta in un modo molto originale, o perlomeno così ce l'ha presentato Emanuele, proprio nel momento dello svolgersi di quel fenomeno globale, ma particolarmente italiano, che è stata la strategia della tensione. E infatti la grande domanda che muove questo libro è, essendo la strage di Piazza Fontana o la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura la più rilevante di quel periodo della strategia della tensione, che era pur cominciato prima e poi si è sviluppato anche dopo, cioè il 69, come mai si è scelto proprio questo obiettivo? È un caso? Fa parte di una intelligenza della stessa strategia della tensione? Ha un contenuto esclusivamente economico? Ha un contenuto politico legato al problema dell'esclusione o dell'avvicinarsi dei comunisti al governo? E aggiunge una cosa in più, che secondo me è proprio la più interessante, e che è il fatto che questo mondo delle campagne, quello che Manlio Rossidoria negli stessi anni, dopo gli episodi di Battipaglia e Avola, chiamava il Mezzogiorno di Fuoco, aveva subito una tale profonda trasformazione da lasciare una forte traccia non soltanto nell'organizzazione sociale, nella stessa configurazione dell'agricoltura, nelle relazioni finanziarie, anche internazionali, ma anche nei risvolti politici. Cioè, quale poteva essere e quale doveva essere lo sbocco politico di una mobilitazione anche del settore delle campagne, che, come quello delle fabbriche, ormai sfuggiva al totale controllo sindacale ed operaio. Quindi questo è un punto, secondo me, molto interessante del libro di Emanuele. Torno un attimo al tema della strategia della tensione, per ricordare che effettivamente oggi sappiamo tantissimo, cioè non siamo nel vuoto delle prime indagini depistanti, eccetera, eccetera. Abbiamo una bella letteratura prodotta da storici con la collaborazione di magistrati che si sono occupati delle inchieste, che hanno prodotto dei risultati straordinari anche attraverso la desecretazione di materiali, prima secretati, e anche la possibilità di consultare gli atti in sede politica, come quello che per esempio ha fatto Gotor nello straordinario libro sull'omicidio di Mattarella. C'è una teoria ormai, l'elemento storia umana, in particolare della storia dell'età contemporanea, e uno studioso del terrorismo, Rappaport, ha proprio subito dopo l'episodio delle Torri Gemelle teorizzato le quattro onde dei fenomeni terroristici, distinguendoli, quello di fine Ottocento caratterizzato dal populismo, un'ondata nazionalistica, quello neocoloniale del periodo tra gli anni 20 e gli anni 60, quello invece prettamente politico, o perlomeno così definito, ci ritornerò un attimo sopra, proprio a proposito del libro di Emanuele, che ha caratterizzato la strategia della tensione in Italia, una strategia che si è proposta anche in altri paesi d'Europa, ma particolarmente forte e continuativa, e che ha riguardato non soltanto trame oscure, il coinvolgimento di servizi segreti, di apparati occulti, ma ha riguardato delle componenti sociali molto particolari e contrapposte, che hanno entrambe fatto parte della strategia della tensione. E qui secondo me viene fuori un interrogativo molto importante anche di questa vicenda, forse non abbastanza chiaramente ancora, che è quello di un anticomunismo, c'era il terrorismo rosso e il terrorismo nero, e gli attentati fino al 64 così sono stati tutti e poi attribuiti alla componente di destra, anche se c'è stato il depistaggio, Ordine Nuovo, eccetera. C'è stato un terrorismo però rosso, di cui si sono molto occupati due studiosi che io stimo moltissimo, e sono Carlo Fumian e Angelo Ventrone, che hanno scritto due bei libri, tra l'altro per Donzelli, entrambi, con le testimonianze dei magistrati. Perché questo mi ha fatto pensare, riflettendoci proprio oggi, ad una cosa, che il comunismo italiano non era un fenomeno comune a tanti altri paesi, perché per quanto l'Italia fosse, come ha scritto in un altro bellissimo libro Vincenzo Scotti, che ha parlato di Italia sorvegliato speciale in un recente volume molto bello che suggerisco di leggere, se non l'avete conosciuto, anche Emanuele, ho detto leggitelo perché non l'hai ricordato in questa cosa, non è una sorvegliata speciale qualunque fra due blocchi, e questi due blocchi sono quello sovietico e quello americano, dove la strategia anticomunista americana era evidente sin dai suoi esordi, anche nel momento più bello della storia delle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, quello più costruttivo dei finanziamenti della Banca Mondiale, della ricostruzione, c'era tutto sto piano che poi un'escalation continua verso obiettivi sempre più mirati, compresa una guerra non ortodossa che a poco sarebbe andata a colpire le persone, e quell'altro che sottolineava l'esistenza di un partito comunista che era osteggiato proprio per il suo atteggiamento riformatore di approssimazione al potere, non soltanto da Kissinger, dagli apparati di sicurezza della difesa americana, ma anche dal regime comunista. Questa cosa è molto interessante, perché poi c'è in alcuni episodi, come per esempio alcune stragi sui treni, sequestri, la rivolta di Reggio Calabria, a volte si manifestano persino delle connivenze. In tutta questa vicenda, e quindi io suggerisco, almeno a me è venuta voglia di rileggere tutti questi testi, e credo che il libro di Emanuele ci riporta tutta questa letteratura, perché lui inquadra tutto il suo discorso nella strategia della tensione. C'è anche un altro appuntamento storiografico che merita riflessione, ed è quello al quale mi ha accompagnato e condotta Fabrizio quando ha scritto il suo libro sul capitalismo italiano, sul compromesso straordinario. E c'è un momento in cui questo compromesso straordinario si rompe, e come mi hai spiegato tante volte tu, anche tutte le volte che ci siamo visti e parlati su questo, è che a un certo punto l'equilibrio della crescita ha bisogno di un risvolto nel senso dell'acquisizione di diritti e di un'avanzata sociale che riguarda le condizioni di lavoro, i salari. Di cose se ne fanno tante, in campagna, nelle campagne si fanno i patti agrari, si realizzano i contratti con ambienti lavorativi operai, e ci sono anche delle acquisizioni importanti nel campo dell'agricoltura che appunto riguardano sia lo statuto dei lavoratori che i patti agrari che riguardano tutti. Quindi ci sono delle grandi avanzate che non hanno il consenso dei nostri alleati, diciamo, verso il comunismo, alleati verso l'anticomunismo, ma scatenano un grandissimo conflitto all'interno delle lotte sociali. E in tutta questa faccenda, nell'equilibrio che si rompe sicuramente perché nasce il centro-sinistra, e già questo centro-sinistra viene visto con grande sospetto, ho ripensato a un convegno a cui ho partecipato con te insieme a Franco Amatori, che riguardava, cioè, quando appunto perché la programmazione non va avanti e c'è un blocco. ecco, e poi si ricomincerà, si cercherà di ricominciare col compromesso storico, e lì c'è quell'altra tragedia, cioè perché i processi sono così lenti in Italia. Prima la mia spiegazione era stata perché effettivamente c'erano i condizionamenti e bisognava tenerli in considerazione. Non avevo mai considerato quanto fosse invece pressante la minaccia oggettiva, effettiva, con gli episodi di violenza e gli ostacoli veri, fisici, con le vittime che si frapponevano a queste, allo sviluppo di certe strategie di crescita dal punto di vista proprio della società dei diritti e delle condizioni di lavoro, delle condizioni degli operai. Senza entrare poi nel merito di tutte queste cose, che hanno sicuramente le loro motivazioni, però c'è certamente qualcosa che qui Fabrizio ce lo dirà, ce lo spiegherà bene, avviene proprio nel campo della struttura che si era data al sistema finanziario internazionale, ma anche bancario nazionale, che è ancora organizzato sulla base della legge del 1936 e poi degli accordi di Bretton Woods, a un certo punto tende a saltare. Tende a saltare perché entrano in ballo alcuni fattori che sono prettamente politici, per esempio l'avanzata delle sinistre scatena con le riforme la fuga dei capitali e quindi dei problemi di liquidità delle banche, ma c'è anche tutto un mondo finanziario che include Cuccia, include Mediobanca, che cerca di innovare questo sistema finanziario introducendo delle nuove regole. Ecco, la storia della Banca Nazionale dell'Agricoltura, qui farei anche proprio una domanda a te Fabrizio su questo piano, viene presentata da Emanuele come la storia del doppio conflitto, cioè la scelta dell'attentato viene dall'interno, viene dall'esterno, quindi non soltanto evoca un conflitto che si è creato fra chi gestisce questa banca e quindi le tre organizzazioni di potere che sono Federconsorzi, Confagricoltura e Coldiretti, che però è un'organizzazione cattolica che guarda anche all'alleanza dei contadini, ma c'è un problema anche di conquista di posizioni di potere nel grande sistema bancario nazionale. Forse questo diciamo non dovrebbe fare isolare il discorso alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, tu lo ricordi anche perché gli attentati sono alla Commerciale, alla Banca Nazionale del Lavoro e anche ad altre sedi istituzionali, però banche, treni e cose di questo genere sono i primi obiettivi. Allora, in questa roba si scatena uno scontro. Io su questo non sono riuscita a trovare una convinzione profonda rispetto alla risposta che dai. Cioè tu indichi una strada che è molto interessante e che è quella di una presenza determinante di Michele Sindona. Di Michele Sindona con il suo tentativo di scalata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Sinceramente io non vedo ancora, sono anche riletto il libro di Marco Magnani apposta, non vedo in quel momento, cioè, Sindona ci aveva rapporti con tutti, servizi segreti, ambienti nixoniani e la destra, la mafia, semmai un discorso importante è quanto comincino ad entrare i capitali da riciclaggio di una mafia che si sta molto espandendo soprattutto nel settore del traffico degli stupefacenti, cioè non è solo l'edilizia oppure la speculazione, la conquista, la devastazione delle città eccetera, il grande affare, secondo me il grande affare o il mercato ortofrutticolo e anche allora il riciclaggio e quel mercato di multinazionali agroalimentari, secondo me questo lo dovresti anche un po' attenzionare da questo punto di vista, perché sicuramente ti darebbe qualche traccia sugli interessi di Sindona. Sinceramente io non credo che che lui avesse in mente che ci voleva una bomba per fare questa scalata, poi non ci riesce, tra l'altro. C'erano sicuramente i servizi segreti, come tu scrivi, inglesi, che però facevano parte di quel quadro post-fascista. E poi un'altra cosa che ti vorrei suggerire, quindi ho rivolto alcune domande a Fabrizio per questo nodo, no, che ho ritenuto importante di questo libro. Agostino invece conosce molto bene il mondo delle organizzazioni cattoliche e quindi può, forse riguardo a questo libro, proprio spiegare meglio quale può essere stato il ruolo di questi tre attori, in particolare della Coldiretti, nell'essere interessati a bloccare il comunismo e attivare o comunque approfittare di una strategia della tensione. Fermo restando che nella strategia della tensione non c'era alcun obiettivo di golpe, perché questo ormai è stato accertato. L'obiettivo ce l'avevano gli attori, cioè i terroristi, ma non ce l'avevano coloro che governavano dall'esterno, no, questa cosa. E nemmeno una cosa drammatica come l'assassinio di Moro ha prodotto un golpe. E quindi questa è l'altra. Ho trovato poi, tu avevi fatto una nota sul libro di Meucci su Bernabé, e poi ti devo leggere la vera nota, perché è veramente molto interessante, semmai ci torniamo dopo. Il quarto ciclo delle onde del terrorismo è quello che viene riferito al periodo successivo alle Torri Gemelle, da Rapoport, un grande studioso del terrorismo, e gli attribuisce un'impronta religiosa. Oggi è l'anniversario del 7 ottobre, quando tu dici giustamente che le stragi vanno studiate tutte attraverso le vittime. Oggi non possiamo che ricordare le vittime di un'altra orrenda strage, come vanno ricordate le vittime di tutte le stragi terroristiche. E comunque, a differenza di quelle strategie della tensione che abbiamo raccontato e vissuto, stavolta ci troviamo di fronte a una guerra all'ultimo sangue, cioè non è più, credo, secondo me, una strategia della tensione. Quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato in queste riflessioni così sparse e forse disorganiche, ma spero che vi diano, insomma, io mi aspetto delle risposte da voi, che siete quelli veri studiosi di queste cose. Ah, ecco, io devo dare la parola. Ecco, do la parola a Fabrizio, infatti. Con grande gioia. Fabrizio, fra l'altro, ha un altro input importante da questo libro. Cioè, quando Rossi Doria ha parlato della disgregazione sociale che coglie il mondo delle campagne negli anni 69-70, aveva studiato i flussi migratori lo spopolamento dei paesi, l'abbandono dei paesi, studiava una strategia delle aree interne, che è stato un punto forte della tua azione politica ed economica, oltre che della tua strategia. Cioè, tu sei stato un grandissimo interprete della complessità del sistema economico e politico, ma economico soprattutto e sociale italiano, volendolo rappresentare tutto anche all'interno delle specificità dei luoghi e dei grandi fenomeni che mettevano insieme settori, ambienti diversi ed interessi diversi.
7: Grazie, grazie Emanuele, grazie a questo luogo splendido, grazie a voi, grazie a che hai introdotto. Ti deluderò nel senso che raccoglierò la parola esodo, che è comparsa due volte nelle tue parole, riferita agli esseri umani e ai capitali, che è, se vuoi, il punto di connessione delle cause esterne ed interne che Emanuele esplora, ci torno dopo, ma starò molto poco sui capitali e starò più sulle persone. Però prima di tutto, perché questo libro mi ha molto colpito, ognuno di noi viene colpito a seconda di quello che sta facendo, io sto lavorando molto sulle nuove generazioni, quindi mi hanno colpito le cose che vedo tra un istante. Ma lo vedo, lo sento, in questo momento lavorando molto con i giovani 17, 18, 19 anni, come uno strumento di formazione e come tale faccio la mia apertura scenica. Allora, le persone sono moltissime.

mi sembra potente dentro questo libro che tu hai toccato, assai meno sono le persone consapevoli dello straordinario effetto che il movimento giovanile ha avuto su quei due grandi corpaccioni che erano la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, conservatori come tutti i grandi partiti, ma porosi abbastanza da lasciarsi influenzare in maniera straordinaria dai movimenti e da produrre quello, il più grande e straordinario decennio del nostro paese, che è il decennio 70, noto alla gente perché nel decennio del terrorismo, ma in realtà è il momento apice della trasformazione sociale, economica e morale del paese. Ancora di meno, cioè davvero pochi, cioè pochissimi, sono quelli che sanno, non lo sapevo neanche io, mi ci metto tranquillamente, che quella mattina, la mattina poco prima che ci fosse l'esplosione, in Parlamento stessero discutendo la riforma dei patti agrari. E delle 5-6 informazioni che ho dentro, quella mi ha colpito nella pancia, per la mia ignoranza, per l'ignoranza che tanti di noi, lo confesso, perché questo lo vedo come formativo, tendono a non rendersi conto dell'enorme peso del comparto agricolo, delle sue persone, dei suoi esseri umani e delle terre rurali su cui esso lavora. Pochissimi sono anche coloro che sono consapevoli del 68 rurale, come lo chiami tu, Emanuele. Un 68 rurale che vede come protagonisti i giovani sia nella Coldiretti, ma anche nella Federbraccianti e nella Federalimentari. Basterebbe questo per dire che questo libro è importante, nella misura in cui, guardo, Simona Santarelli diventasse, trovasse il modo di diventare anche uno strumento di formazione, che è la mia ossessione in questo momento. Allora, questo è il modo in cui l'ho guardato. Cosa fa Emanuele? Fa un'operazione che fanno in pochi, l'ha citata proprio, l'hai detta quasi non a caso, che prima di tutto bisognerebbe partire dalle persone. Lo facciamo spesso quando si tratta della uccisione di Moro, parliamo anche della sua scorta, che volte ci ricordiamo addirittura dei nomi. La lista di nomi che, come ci hai raccontato in questo libro, che Pier Paolo Pasolini fa nel suo poema, nella sua poesia, e che i giornali per i primi giorni ci spieghi, ci racconti, per me sono informazioni che acquisisco da questo libro, tu ce la ricordi, Giovanni Arnoldi, 42 anni, commerciante, Giulio China, operatore agricolo, 57 anni, Eugenio Corsini, 71 anni, rappresentante di lubrificanti per macchine agricole, Pietreto Dendena, 45 anni, commerciante di bestiame, Carlo Caravaglia, 67 anni, pensionato commerciante. Paolo Gelli, 77 anni, agricoltore e mediatore di bestiame. La potenza di questa pagina è enorme. Non soltanto perché dobbiamo prima di tutto pensare a loro, e quasi solo ricordando loro, se io discuto con una persona oggi, nell'anno di grazia 2026, che condivide con me alcune idee di sinistra, ma che è un po' antagonista, fa fatica a ragionare su quegli anni, di fronte a queste liste si fa fatica a non capire l'atrocità che sono state commesse, ok? Quindi fai bene a farlo, è importante, intanto ci ricorda che sono anziani, modesti agricoltori. Allora, il punto tuo è un caso adesso, o c'è qualcosa? C'è qualcosa che ha a che fare con la banca, con la sua storia, con i capitali, con le scalate, o c'è qualcosa che ha a che fare con il disagio sociale e col tormento che c'è all'interno delle campagne? Allora, sulla prima, sulla tua invita, io dirò pochissimo, sulla seconda qualcosa di più. Sulla prima dico pochissimo perché non ne ho più pallida idea, ancor meno di quanto non ne abbia tu, Leandro. Non lo so. Una cosa che è chiara e che tu ci aiuti a ricordare un apparente paradosso, perché i paradossi tendiamo a trovargli una soluzione, non sappiamo se Sindone, eccetera, eccetera, però una cosa la sappiamo e viene rimarcato da qua, che nello stesso momento in cui uscivano i capitali, nelle stesse settimane in cui c'era un'enorme massa di capitali, c'era qualcuno che invece i capitali li voleva portare dentro per comprare. Allora, qualcuno deve dare la quadra di questa roba, e la quadra è, a parte ovviamente mi ha fatto commozione, come mi fa sempre leggere le parole di mio padre in un libro, Luciano Barca e Napoleone Colaiani facciano notare che si tratta di due persone che hanno deciso di non seguire la fine del Partito Comunista imbarcandosi nell'avventura che ne è uscita.

0: fuori, uno si è dimesso prima, l'altro si è, diciamo, autochiamato fuori dopo. Sono attenti e duri come erano loro, che erano stati mercatisti che dialogavano con le banche, ne parlavano, però avevano quella durezza che bisogna avere, cioè si domandano come mai la Banca d'Italia abbia ritenuto opportuno andare a dei procedimenti, sia sotto il profilo del rendimento, sia sotto quello di liberazione di liquidità internazionale, lasciando liberi le banche e i privati di investire all'estero. Ci torneranno in Parlamento. La risposta la dà queste tre righe drammatiche. Drammatica, questa confessione di Guido Carli, che è drammatica, perché è virgolettata. Non c'è bisogno di sapere che cosa facevano, ce lo dice. Cioè ci sta dicendo esattamente, ci sta dicendo che l'esportazione di capitali, ci ricordi tu, Emanuele, rispondevano esclusivamente, esclusivamente, perché vuole essere sicuro nella sua rappresentanza di quel corpo, alla preoccupazione diffusa nella classe borghese di un possibile avvento al potere del Partito Comunista e alla instaurazione di un sistema di generalizzata espropriazione della ricchezza privata. Se c'era qualcuno che aveva parlato di espropri, generalmente erano i lombardiani del Partito Socialista e qualche azionista che erano notoriamente molto più massimalisti di quanto non fossero né la sinistra democristiana né il Partito Comunista Italiano. Quindi non è quello il punto è un altro. Quando fai esodo, e qui è il parallelo fra l'esodo dei capitali e l'esodo delle persone, quando fai esodo, lo fai avendo in testa un obiettivo preciso. Come quello che hanno avuto tanti anni dopo l'esodo dei capitali, l'attacco alla lira e poi l'attacco all'euro. Che fa? Un esodo lo fa programmato. Ovviamente, come dire, costruendo. Secondo un beauty context keynesiano, in cui non si decide se comprare un'azione o fare esodo sulla base del fatto che sia giusto o meno, ma del fatto di sapere che tutti lo fanno, ma il meccanismo keynesiano che conoscete tutti, del concorso di bellezza keynesiano, dove non si vota la donna più bella, ma si vota la donna, quella che pensi che sia, che pensi che tutti gli altri pensino che sia la donna più bella, è evidente che i meccanismi di fuga sono sempre governati da qualcuno. Ok? Poi Soros ha voluto ricostruirsi la verginità, diciamo, però lui è il conduttore della fuga dei capitali dall'Italia tanti anni dopo. Ne ha la responsabilità morale altissima, che nessun prestito, nessuna regalia che farà nessuno potrà mai compensare. La fuga dei capitali è un'operazione politica. Allora, nello stesso istante sta avvenendo anche il tentativo di accaparrarsi un pezzo di banca. Da chi? Non si sa, ma c'è, perché. E qui l'unica cosa che io dico per la mia. Ma bisognerebbe aprire una parentesi troppo grossa, mi interessa andare all'altro punto. L'opposizione di Mediobanca e di Cuccia, che poi si ripresenterà nel 71 insieme a Ugo La Malfa e a tutte le persone che cercheranno di impedire a Sindona di diventare qualcuno, può essere letta in due modi: come il rifiuto di chi governa le famiglie di avere concorrenza, perché bisogna con onestà leggerla così. O viceversa, la consapevolezza che l'entrata di questi soggetti non avesse nulla a che fare con la concorrenza, ma fosse il tentativo di approfittarsi di un meccanismo italiano perverso che ho a lungo studiato nella mia vita, di un paese che non riesce a produrre grandi imprese e per produrre grandi imprese è costretto a costruire gruppi piramidali, sindacati di controllo e altri meccanismi che consentano, guardate la storia come torna e ritorna, che consentono alla famiglia Falck o alla famiglia Pirelli o alla famiglia Agnelli di controllare un'enorme, gigantesca impresa avendone il 2, il 3 o il 4%. Perché ritorna e ritorna? Con quante azioni, secondo voi, Musk controlla oggi la sua azienda? Grazie a cosa? A uno strumento nato in questo paese, che sono le azioni che hanno più diritti di voto. Ok? Interessante, no? L'8% ha. E perché gliel'hanno consentito? Aprirebbe. Perché hanno permesso. Perché gli azionisti hanno, di un paese così allertato al fatto che i manager non diventassero troppo forti, lo ha consentito? È un altro tema. Torno a Mediobanca. Mediobanca riteneva che il paese non fosse un paese capace, apparteneva a coloro, ma sono tanti, sono stati tanti, tra progressisti e conservatori, che riteneva che siamo un paese particolare, che avesse bisogno. E quindi per raggiungere quella massa critica ci fossero solo due strade, le partecipazioni statali, viva il Dio, che erano la strada in cui si riconosce che il grande capitale non riesce a costruire delle grandi imprese, quindi, ma questa è l'Italia di oggi, il 33% della valorizzazione di Borsa di Milano appartiene a imprese pubbliche, il fatto che sono governate malissimo da 30 anni, cioè non hanno governo, hanno l'unico obiettivo di fare dividendi, non toglie il fatto che nessuno è riuscito a farle, e quando qualcuno ci ha fatto male, come ha fatto Mario Draghi, il direttore generale del Tesoro, quando ha privatizzato male, si è ritrovato poi, siamo trovati costretti a ricomprarle, a ricomprare quelle aziende, cose, autostrade, telecomunicazioni. Quindi aveva qualcosa Cuccia nella testa, non è che aveva, e diceva: io questa roba la regolo nell'interesse dell'articolo 41 della Costituzione, perché io so da resistente cos'è l'utilità sociale. Una lettura un po' personale, diciamo, degli interessi collettivi, ma certamente interesse collettivo, che a volte può produrre danni come il perseguimento degli interessi privati. Quindi questa io la leggo come la resistenza a un'entrata, non perché si resisteva alla concorrenza. Il secondo fronte, quello sociopolitico o interno, è quello che mi ha appassionato di più, perché ci sto lavorando in questo momento. La faccio rapidissima. E lui ci restituisce, Emanuele ci restituisce ovviamente attraverso citazioni, attraverso una letteratura che io ho la sfortuna di non conoscere, che voi conoscete benissimo, quindi non voglio entrare nel campo dove tu toccherai. Ci restituisce l'agitazione del mondo giovanile. Allora, l'unica cosa che sono andato a fare, sono andato a vedere un numero che voi conoscete benissimo, ma io lo condivido con voi, io come l'entità di questo numero non la conoscevo. L'esodo agricolo dal 51 al 71, sulla base dei censimenti non agricolo che non c'era nel 51, ma della popolazione, ci dice che la fascia che va dai 15, sì, si lavora a 15 anni, fino ai 34 anni, se n'è andata nella misura del 75% in 20 anni da queste terre, mentre quella più grande se n'è andata solo nella misura del 50%. Quindi un'alterazione della composizione per età straordinaria, che è un problema che il paese vive ancora oggi. Noi siamo ancora un paese che ha una composizione dell'imprenditoria agricola giovanile molto bassa, con cambiamenti in corso interessanti su cui non possiamo aprire e su cui Area Interna aveva sperato di poter costruire una politica, ma che è stata chiusa brillantemente prima dei governi di centro-sinistra e poi da quelli di centro-destra. Tornando ad allora, quindi quello è un esodo, e gli esiti fino a prova contraria, se ci sono al governo delle forze intelligenti e capaci, è un modo di fare politica. In un recente documento scritto, analitico, che abbiamo fatto Caterina Manicardi e Dio, che è disponibile sul sito del Forum di Disuguaglianza e Diversità, abbiamo detto che l'enorme, gigantesco esodo dei ragazzi e delle ragazze dall'Italia in questo momento è e va interpretato anche come un atto politico. Recuperato il fatto che non si tratta di fuga di cervelli, che è una parola che non si può neanche sentire nominare, che è sbagliata scientificamente, perché il 60% circa delle persone che vanno via sono persone non laureate, e a noi ci interessano solo i laureati. E che se dovessimo occuparci dei laureati, dovremmo occuparci dell'ammontare enorme dei laureati che vengono dal resto del mondo a vivere nel nostro paese, che superano di gran lunga quelli che vanno via, che noi abbiamo un saldo annuale positivo di laureati nel nostro paese. Quindi il tema non è il problema dei laureati, è un problema di un paese che crea ostacoli ai giovani di qualunque scienza sociale e tipo, che se ne vanno in massa, e se ne vanno per scelte individuali, ma cumulativamente sono, se ci fossero stati governi sensibile ci fossero, un moto politico. Quello che io sostengo rispetto alle tue cose è che quell'esodo è in sé un atto politico che viene capito e colto. Quelli che restano accompagnano questo esodo essendo arrabbiati e combattendo, facendo movimento, ed è il 68 rurale che tu scrivi. Lo fanno dentro l'organizzazione dei coltivatori diretti, che pure era, quindi dimostrando che il tema dell'anticomunismo non è la questione significativa, perché per certi versi lo era anche, ma non lo era, e lo porta a sostenere posizioni che sono molto simili e vicine a quelle dei braccianti sostenuti da, in altre mie poche frequentazioni di queste tematiche, ho letto pagine interessanti sul ruolo di Sedati, della Democrazia Cristiana in Molise, anche lì le posizioni diverse delle organizzazioni bracciantili, stiamo parlando di anni più tardi. Quindi cosa voglio dire? Che tu ci restituisci l'immagine di una duplice operazione, una a un lato che terrorizza i proprietari fondiari, certo che l'esodo vuol dire che non c'è più le braccia gratuite. Notoriamente, quando si abbassa la massa, la quantità di persone che lavorano, si aumenta il potere contrattuale. Di chi rimane? Molto semplice. La scarsità di lavoro determina un aumento contrattuale sia dei braccianti sia dei coltivatori diretti all'interno del mondo, che lo fanno valere. Qui ritorna interessantissimo. Tu ci dici una terza cosa importante, quella io non la sapevo per niente, quindi ve la leggo, magari voi la sapete tutti in questa sala. certamente lo sanno le due persone alla mia sinistra, cioè del legame di Freda. Ora, ricordiamoci che Freda non è mai stato condannato per, come autore della strage di Piazza Fontana, per il piccolo dettaglio che in Italia non si può fare un processo per lo stesso reato a una persona due volte, perché era già stato assolto, ma è stato individuato nella sentenza della Corte di Cassazione come il colui che aveva la responsabilità. Qui no, non stiamo parlando di nessuno, stiamo parlando di chi l'ha organizzato. Chi l'ha organizzato? Nel 1965, tra le varie sue gesta di appoggio alla grande proprietà fondiaria, interviene violentemente per reprimere uno sciopero bracciantile. Di nuovo le parole, mi avvio a chiudere, la bellezza di chi sa fare il suo mestiere, degli storici, e di riportarci con le parole. In questo caso sono le parole terrificanti della Confagricoltura locale. Desideriamo ringraziarla, scrivono rivolti a Freda, per la sua collaborazione durante lo sciopero agricolo. L'aiuto che lei ha dato ha permesso agli agricoltori di Padova, leggi ai quattro ceffi che loro rappresentavano, lasciatemi essere brutale, di resistere in maniera efficace ad eccessive pretese, che non dai lavoratori venivano avanzate, ma dai sindacalisti, decisi con tutti i mezzi ad esasperare la situazione per rompere, qui parole straordinarie, ogni ordinato equilibrio di rapporti nelle campagne. Cioè, l'ordinato equilibrio di rapporti nelle campagne è un equilibrio di subalternità assoluta, che è esattamente quella che l'esodo e le battaglie dei giovani alla fine probabilmente andavano a votare dei partiti assai diversi. Che cosa ci restituisce queste tre dati, una destra estrema, che non lo sa. Non sappiamo, come non sappiamo se Sindona era, come dire, possa avere mai immaginato di finanziare, però questo lo sappiamo.
1: Questo lo sappiamo.
0: Cioè, noi sappiamo, noi non sappiamo se la scelta, questo non può arrivare a dirlo Emanuele, sì. Se la scelta della BNA agricola di uccidere quei 7-8 personaggi, qui la vicinanza a cui ci porta il lavoro di Emanuele è molto forte. Cioè, stiamo parlando di un pezzo di società molto significativo, estremamente significativo, nel quale sta avvenendo un suo movimento che sta portando, e queste sono le due cose più straordinarie di questo libretto per uno come me, perché il giorno prima di Piazza Fontana, l'11, in discussione nella stessa sede parlamentare c'era lo statuto dei lavoratori, la mattina dopo ci sta questa roba straordinaria, entrambe diventano legge. Nello statuto sappiamo la riforma degli affitti agrari è straordinaria perché introduce l'ecocanone, allunga la durata, consente dei miglioramenti che assomigliano a richieste della Coldiretti. Adesso mi direi che non è così, ma insomma, nel mio scialbo, diciamo, nel mio non scientifico. Mentre la quarta, cioè il fatto che la riforma potesse essere derogata solo in presenza proprio di quei sindacati, cioè delle organizzazioni professionali, suona abbastanza più vicina al modo di pensare dei braccianti, della fede dei braccianti. Cosa ci segnala? Ci segnala una legge su cui convergono, credo che il PC poi si astiene, non vota a favore, ma quante volte si è astenuto, semplicemente per, come dire, marcare una non piena adesione, su cui la PC, su cui un pezzo significativo della DC, avendo contro la DC conservatrice, avendo a favore la Coldiretti, contro la Confagricoltura, avendo un PC che ragiona e scrive le cose che tu ci dici qua di Chiaromonte, arrivano a votare nel giro di... che cosa ci racconta? Ci racconta una cosa per me drammatica, positiva ma drammatica. Cioè, ai miei occhi dice che quel pezzo enorme, quell'atto culminante, non era il primo, non sarà certamente l'ultimo, della tragedia dell'attenzione, non è stato abbastanza forte da sviare la convergenza di quei due grandi partiti, insieme ovviamente al contributo significativo dei liberali, del PSI, a seconda delle volte, come partiti importanti che rappresentavano il terzo pezzo fondamentale della nostra Costituzione, oltre a quello comunista e socialista e cristiano sociale cattolico democratico, non è riuscita a spezzare quella roba, non è riuscita a spezzare tutto quello che se n'è venuto, non ci sono riusciti i capitali che uscivano, che Carli spiega lo sciopero della borghesia, non è riuscita a tosarlo Freda. Vogliamo, perché è drammatico, perché quando le cose che ha detto lei, che sono, e qui non va aggiunta una sola parola, cioè quella resistenza da entrambe le parti, sia da parte dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, che vedevano in questo tentativo, perché tentativo era, di costruire una via italiana, non al socialismo, al comunismo, al cristianesimo sociale, una via italiana allo sviluppo, che fosse diversa, che aveva avuto i 9-10 episodi durante gli anni 70, che, alcuni dei quali hanno lasciato l'Italia l'unica ad averli fatti, penso ai bimbi con differenti capacità che stanno in tutte le classi scolastiche. Ognuna di queste leggi è stata la legge Basaglia. La legge Basaglia è firmata da un democratico cristiano, poi Basaglia ha dato il suo contributo, quindi erano quasi tutte leggi che hanno visto rappresentanti della Democrazia Cristiana, per essere chiari, come proponenti, e poi hanno visto in Parlamento una discussione. Quello che non erano riusciti a fermare, a mio parere, riescono a fermare quando quella strategia, con altre mani oggettivamente convergenti, anche lì figurarsi, oggettivamente convergenti, sono le mani che uccidono Aldo Moro e che compiono gli atti atroci, sviano a quel punto, sì, anche se non abbiamo mai voluto riconoscerlo, e ancora c'è da scrivere, sviano il compromesso storico che era in una fase nuova e avanzata, e lo fanno diventare un compromesso drammatico, straordinario, di emergenziale, creano un contesto di emergenza che nel giro di 2 anni sostanzialmente corrode. Quindi io ti offro soltanto, non mi sono fatto delle domande, ti offro, spero che la prossima volta tu dedicherai attenzione anche a quest'altro passaggio, che invece a mio parere esattamente 8 anni dopo, quanti sono? 8-9 anni dopo, ha invece avuto a mio parere un effetto drammatico sulla possibilità che aveva il paese di ricostruire un passo che forse ci avrebbe risparmiato di precipitare nel borgo in cui stiamo, perché quel passo è a mio parere e resta l'unico appiglio che oggi la democrazia ha per potersi risollevare dalla drammatica condizione in cui si trova.
1: Grazie Fabrizio. D'accordissimo, volevo soltanto aggiungere che i legami fra ambienti è lì che quadra molto bene il ragionamento di Emanuele, cioè non si tratta di fenomeni che vengono dall'esterno, ma che abbiano poi direttamente fatto parte, ma insomma hanno fatto anche parte di gruppi eccetera eccetera, di gruppi di reclutamenti, però gli interessi di una parte di settori di questo mondo erano esattamente per sostenere la strategia della tensione, e su questo non ci piove. E effettivamente, comunque, questa cosa che tu riproponi ti dà l'idea di come possa essere stato anche la cosa a cui io non avevo pensato, cioè che non si trattava solo di una lentezza dovuta ad incertezze, paure, ma che c'era effettivamente una situazione tragica addosso. E adesso io vorrei che Agostino commentasse a suo modo le cose che sono state già dette, il libro, e soprattutto con i punti di questo lavoro che hanno toccato di più la tua sensibilità. Tu ti sei molto occupato dello studio dell'Italia repubblicana e dentro il terrorismo, il caso Moro. Tra l'altro, una delle cose che sono accennate, forse anche nel tuo libro c'è un accenno anche a questo, è che quello va sviluppato, lo sviluppa di più forse Benini Scotti nel suo libro, che però è tutto politico, no? Che si stava anche definendo una... Considera che si stava facendo anche il mercato comune europeo, c'erano le politiche agricole comunitarie, tutta quella roba che tu conosci benissimo, che suscitavano anche molta opposizione da parte dei ceti sociali delle campagne, per una ragione di alterazione dei prezzi, la buttavano i raccolti per tenere alti prezzi, eccetera. Però c'è stata anche una collocazione mediterranea, soprattutto riguardo ad alcuni settori strategici industriali, verso la quale c'erano degli interessi ostili, non soltanto da parte degli Stati Uniti, ma anche da altri Stati europei. Tutta questa cosa che tu hai messo lì è veramente tutta da indagare, cioè tu non sai quante cose c'è. Cioè tu ti stai... La vita. No, però ne vale la pena, perché il tema è poi più grande anche, no? Quindi adesso sentiamo Agostino.
2: Grazie Emanuele, anzitutto, per aver scritto questo libro, e grazie per avermi voluto qui. Grazie anche ai relatori che mi hanno preceduto, i quali con vari accenni mi hanno attribuito una cultura pressoché enciclopedica, insomma, quindi io devo sapere tutto, ma naturalmente non è così. E infatti non a caso ho imparato anch'io tante cose da questo libro, insomma, confermo dei limiti della mia cultura. E io però sono d'accordo con molte delle cose che sono state dette, ecco, piuttosto vorrei sottolineare questo. Ecco, vorrei partire da Franco Freda, no? Quelle anche a me mi hanno colpito molto, insomma, le connessioni Franco Freda con il mondo agricolo, questi complimenti che vengono fatti a Freda perché ha fermato violentemente, no? le proteste, lo sciopero, cioè, quindi, insomma, sono dei complimenti molto impegnativi, ovviamente. Ma ne parlavo l'altro giorno giusto con Carlo Fumian, dico, ma hai letto il libro di Emanuele Bernardi? Sì, l'ho letto. Dico, ma Franco Freda? Dice, sì, però non ti dimenticare che le armi poi a Freda e poi per le bombe eccetera eccetera lui le ha avute da ambienti NATO, ed è l'altra faccia della medaglia, se vogliamo, no? Però direi che tutto sommato la faccia NATO in un certo senso è stata più esplorata, anche nelle estreme difficoltà ovviamente di giungere a delle conclusioni precise, certe, eccetera, eccetera, ma quantomeno se ne è parlato molto, insomma, cioè del terrorismo, delle connessioni internazionali del terrorismo, se mi posso permettere se ne è parlato anche un po' troppo. Un po' troppo nel senso che si è poi dimenticato tutto lo spessore delle vicende italiane che in realtà sono state dentro il terrorismo. Anzi, giustamente oggi gli storici parlano di terrorismi, perché io credo che la storia del terrorismo italiano è una storia molto frammentata, molto complessa, molto contraddittoria, in cui sì, forse possiamo cogliere delle sponde costanti, ma non necessariamente, io credo, siamo in grado di dare un disegno unitario ai terrorismi. Ecco, questa è una perplessità che mi insegue da molti anni, perché per un problema anzitutto metodologico, nel senso che la storia del terrorismo è stata raccontata soprattutto a partire dalle motivazioni di coloro che hanno compiuto gli atti di terrorismo e soprattutto dei loro mandanti. Per cui la storia di Piazza Fontana, la storiografia su Piazza Fontana comincia con l'ipotesi della strage di Stato, diciamo, no? E successivamente un'altra tesi che ha avuto grandissima fortuna è quella della strategia della tensione. Ma se andiamo poi a vedere alle radici di queste tesi storiografiche, beh, insomma, la strage di Stato naturalmente aveva delle intuizioni profonde, ma era pur sempre il prodotto, diciamo, di un collettivo studentesco. E anche per quanto riguarda la strage della tensione, a me fa sempre impressione che questa espressione sia stata coniata pochi giorni dopo Piazza Fontana su un giornale inglese, da un giornalista, si dice, influenzato da osservatori italiani, diciamo. Quindi anche qui ci troviamo di fronte a delle fragilità storiografiche che ci portiamo ancora fino ad oggi, perché questa necessità, questo bisogno, che è anche comprensibile, di come dire, dare una forma, un ordine a tante cose così drammatiche, io credo abbia portato spesso a non approfondire banalmente i fatti, diciamo, come poi la storia dovrebbe fare, partendo dal basso per arrivare fino appunto alle visioni più sintetiche, più di fondo, ma insomma partire dal basso. Questo premessa per dire che cosa? Che il libro di Emanuele fa esattamente il contrario, diciamo, e questo è un grandissimo merito dal mio punto di vista. Poi giustamente io condivido quello che voi avete detto, Emanuele dà delle prospettive interessanti, pone delle questioni, non ci dà delle conclusioni, e anche questo è, mi sembra, un segno del valore di questo libro, insomma, che non... Però, ecco, il fatto di averci proposto un punto di vista così inusuale, perché Hai perfettamente ragione, non solo oggi nessuno si ricorda che è stata la bomba che ha fatto più morti, è stata quella che è stata messa alla Banca dell'Agricoltura il 12 dicembre, eccetera, eccetera, ma appunto, voglio dire, neanch'io ho mai riflettuto su questa specificità che si è scelta quella banca, e ancor meno, giustamente, dicevi, ho mai riflettuto sulle vittime, insomma, cioè alla fine dice, ma chi l'ha messa la bomba, poi i depistaggi, Valpreda, no, però non mi sono mai interrogato neanch'io su chi erano queste persone, e invece è giustissimo partire da qui, partire dalle persone e partire anche dal luogo, perché poi quelle persone erano lì non per caso, evidentemente, diciamo, perché andavano a portare i loro risparmiucci, insomma, no? Non era evidentemente una rete di grandi finanzieri internazionali. Allora ecco, qui io credo, voglio sottolineare fortemente il grande merito di questo libro di spostare enormemente la nostra attenzione. Non è casuale, è stato ricordato perché Emanuele è un grande esperto ormai della storia agricola italiana, di cui io so pochissimo, ecco, un'altra delle mie lacune, e per cui ho appunto imparato molto da questo libro, ma anche dagli altri libri di Emanuele. Ecco, che cosa vuol dire questo partire dal basso, questo partire dalle persone, questo partire dalle dinamiche? Io credo che questo ci ricorda com'era, come posso dire, opaca la società italiana dell'epoca, l'aggettivo è persino troppo benevolo, ecco, diciamo, cioè quando tu ricordavi prima quell'espressione un ordinato equilibrio nelle campagne, che cosa c'è dietro quella frase lì? E c'è tantissimo, diciamo, no? C'è una volontà di mantenere i rapporti economici e sociali intatti, in grande continuità col fascismo, poi alla fin fine, perché era quella roba lì che ancora continuava ad essere prevalente, insomma, ancora siamo appunto nel 68, siamo molto avanti nella storia dell'Italia repubblicana, e questo mi fa pensare a quello che in fondo diceva Aldo Moro. Per tutti gli anni 70, sono d'accordo, gli anni 70 sono stati anni molto vivaci, non vanno buttati via come appunto gli anni di piombo e basta, diciamo, no? Ma cosa dice? Ecco, una cosa che mi ha sempre colpito, Aldo Moro, lui insisteva sul pericolo fascista, no? E insisteva sul pericolo fascista sia per le bombe, ma anche a prescindere dalle bombe, cioè per Aldo Moro il fascismo era una realtà attuale, era una realtà contemporanea, allora su cui lui ha sviluppato la sua strategia politica, cioè non era un elemento marginale, secondario, eccetera, eccetera. Lui, la sua strategia politica aveva questo obiettivo, quello di fermare coloro che volevano fermare il progresso, diciamo, no? Più o meno usa questa espressione, ma insomma, altre analoghe. E dava a tutto questo, insomma, il nome di fascismo. E questo, secondo me, è molto interessante perché si tratta evidentemente di una capacità di sintesi politica discutibile, quello che vogliamo, ma che certamente aveva una capacità di penetrazione nella realtà sociale. Non era il fascismo dal punto di vista politico, non era niente in quegli anni, diciamo, era un partito di minoranza ai margini del gioco politico, insomma, aveva scarse possibilità di influenzare la società italiana da quel punto di vista, ma tutta la galassia che stava dietro, no, aveva una grandissima capacità di influenzare, di mobilizzare la società italiana, eccetera. E qui veniamo anche al discorso la Coldiretti, eccetera. Cioè, qui io credo che ancora da scavare, ma tu lo stai facendo da molti anni e lo fai anche in questo libro, sia anche quel mondo, chiamiamolo, non saprei come chiamarlo, comunque cattolico, che va dal Vaticano alla Coldiretti alla Democrazia Cristiana, ecco, che è un mondo molto articolato al suo interno, pur avendo degli aspetti fortemente unitari. Perché sono importanti entrambe le cose? Perché avendo questi aspetti fortemente unitari, questo mondo, come dire, è riuscito a saldare delle alleanze che hanno permesso, diciamo, di conservare il potere per tanto tempo. Ma era al tempo stesso un mondo abbastanza articolato al suo interno da essere in grado di recepire tensioni e anche spinte fortemente contraddittorie fra di loro. Cioè, la fine della continuità col fascismo, che in pratica si consuma solo negli anni 70, in realtà l'Italia è pacificata con l'antifascismo relativamente negli anni 70, poi viene fatto riemergere di nuovo, no? La conflittualità tra fascismo e antifascismo viene ricostruita ex novo già un po' negli anni 80 e poi diventa un po' anche la chiave della Seconda Repubblica, insomma, rilanciare, no, il conflitto tra fascismo e antifascismo. Ma questa è un'altra storia, diciamo. La storia, ecco, di quell'eredità che aveva appunto questo spessore sociale così importante e così via, è in qualche modo giunta a uno sviluppo vero, appunto, non prima di 30 anni dopo la liberazione, e grazie anche a questa realtà complessa all'interno della quale si giocavano appunto queste tensioni diverse e anche con battaglie anche cruenti, ma quantomeno, insomma, di scontri forti, diciamo, di potere, ma sempre in qualche modo appunto dentro una grammatica comune e quindi alla fine una strategia tutto sommato, diciamo, vincente dal punto di vista della conservazione del potere, mettiamola così. Ecco, allora qui appunto quelle vicende che tu ci racconti sul 68, il 68 agricolo, è molto interessante perché è chiaro che qui qualcosa si rompe, no? Tu dici, non è che avviene all'improvviso, qualcosa si rompe perché non regge più quel vecchio schema lì, eccetera. Ma le forze che vogliono conservarlo sono fortissime. D'altra parte, la Coldiretti è l'esempio tipico di uno strano animale, perché è chiaro che la Coldiretti da una parte è del tutto sintonica col progetto dell'ordinato equilibrio nelle campagne, diciamo. Dall'altra, però, essendo una grande realtà di massa, non può non recepire anche la fine di un ciclo che ormai si sta consumando e così via. In tutto questo, la vicenda della Banca Nazionale dell'Agricoltura è interessantissima, devo dire. È interessantissima, anche se anche per me resta un pizzico indecifrabile, e qui naturalmente siamo tutti in attesa del sequel, della seconda puntata, perché vogliamo sapere come va a finire, diciamo. Però già di per sé quello che ci racconti è molto interessante, diciamo, anche qui l'eredità del fascismo, la continuità, Auletta Armenise, che poi diventa anche Conte per meriti di fascismo, naturalmente, così via. Quindi una realtà molto, molto italiana, molto radicata nella società italiana, nella provincia, eccetera, eccetera. E poi però che in qualche modo a un certo punto si trova al centro di un gioco internazionale, appunto misterioso per certi aspetti, perché un gioco che, ecco, questo tra l'altro un altro dei punti interessanti di questo libro, comincia prima di quello che si è detto, cioè non comincia nel 71 come Carli racconta, ma comincia nel 67, dunque prima del 68, prima di Piazza Fontana e così via, diciamo. Quindi c'è la Banca Nazionale dell'Agricoltura interamente dentro questo trasformazione, che anche qui vede delle curiose convergenze, perché questa proprietà privata della banca è anche una proprietà che esprime anche delle grandi limiti di gestione manageriale, possiamo parlare di corruzione, penso, no? E però qui tutto il gioco, no, per cui viene in parte protetta, salvata, malgrado questo, per il bene nazionale, il bene collettivo, per quale motivo, ecco, diciamo. Però è chiaro che qui c'è, tra l'altro i conflitti di cui parlavamo diventano interni alla banca, no? All'interno della banca stessa ci sono queste due anime che continuamente sono... Guido Formiconi dice, ma in fondo la storia d'Italia repubblicana possiamo descriverla come storia di un conflitto tra il partito dell'immobilismo e il partito del progresso, non mi ricordo come lo chiama, dell'evoluzione. Ecco, io naturalmente la critica che gli faccio è quella che è troppo generica dirla così, però coglie naturalmente una verità, diciamo, no? Non c'è dubbio, insomma. E quindi ecco una verità all'interno della quale bisogna guardare. Torno di nuovo al discorso del libro e dei meriti del libro di Emanuele, cioè questo guardare continuamente la differenza delle posizioni, appunto il conflitto interno della banca, il conflitto interno della Coldiretti, i complicati rapporti fra Confagricoltura e Coldiretti che hanno obiettivi comuni, però poi no, dipende dalle situazioni e così via. Questo disegno di destra eversivo che non è soltanto di Franco Freda, appunto, e qui io torno all'inizio, appunto non essendo un esperto di storia dell'agricoltura, torno al tema del terrorismo perché mi pare che il tuo libro si inserisca in un'evoluzione che secondo me è molto positiva della storiografia italiana sui terrorismi degli ultimi anni, che è una storiografia molto più attenta allo spessore sociale del fenomeno, quindi se vogliamo anzitutto italiano, senza voler negare le sponde internazionali, eccetera. Però un libro che è stato molto discusso, quello di Luzzatto sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, c'ha qualche limite come tutti i libri, diciamo, no? Insomma, c'è sempre qualcosa che non va. Però si legge come un romanzo, cioè ci racconta come dei signori nessuno diventano a seguito di una serie di processi dei protagonisti, come questo, come il famoso Riccardo Dura, che era il capo della colonna genovese delle Brigate Rosse. A me sembra che questa sia la strada che bisogna percorrere, senza rinunciare a porsi gli interrogativi di fondo, ma a volte, ecco, per fare un esempio di un amico con cui però spesso discuto, cioè Miguel Gotor, i libri di Gotor ci presentano una verità che è vera dalla prima all'ultima pagina ed è quella. Io non lo so, ecco, io penso che le cose non sono così e soprattutto dobbiamo verificarle dal basso, dobbiamo verificarle passaggio per passaggio, non possiamo dare per scontato che Freda, le Brigate Rosse che hanno rapito Moro, sì, forse, però non lo so. Ecco, io credo a una verità, come dire, molto più sanguigna della società italiana, che a volte delle visioni d'insieme rischiano un po' di perdere di vista. È chiaro che i libri di Gotor sono libri molto raffinati, però ci sento qualcosa della stagione degli inizi, diciamo, no? In cui bisognava appunto trovare la chiave, non dico il grande vecchio, ma il grande disegno. Ecco, io non so se c'è stato un grande disegno, ma sono sicuro che c'è stata quella società italiana che Emanuele ci aiuta a capire, ci aiuta a conoscere nel suo spessore, nelle sue contraddizioni, in cui l'aspetto economico, quello sociale, quello culturale, quello politico si tengono, si incrociano, si mescolano. Insomma, la storia d'Italia non è, mi sembrava che era quello che poi dicevi anche tu poco fa, non è stata una storia criminale, o meglio, è stata anche una storia criminale, ma l'aspetto criminale non può essere ricostruito nel vuoto, a prescindere dalla realtà, se vogliamo, dei rapporti sociali, dei rapporti di classe, come li vogliamo chiamare, degli scontri di potere ai vari livelli e così via. Mi taccio.
1: Allora, così. sorta di prevaricazione ideologica che avviene sui fatti che riguardano poi specificamente gli episodi di terrorismo che hanno soggetti, attori, connivenze, eccetera, eccetera. E quello che io però volevo semplicemente ribadire, anche quando ho parlato all'inizio, è che su certe cose non è che ci sia molto da riflettere, nel senso che fa parte di uno scenario che avevamo accettato noi e con cui eravamo noi d'accordo. Quindi i primi consenzienti erano esattamente le classi dirigenti italiane. Quindi in questo accordo, a un certo punto queste relazioni hanno cambiato un po' forma e struttura e hanno assunto la dimensione che hanno imposto i cambiamenti sociali, tra cui quelli in agricoltura, i diritti dei lavoratori, l'autunno caldo e tutta questa roba qua. Ma è proprio per dire che tutto questo non è affatto esterno a un contesto in cui le condizioni erano chiare per tutti, anche volute, non subite dall'esterno. Mi è fatto ricordare anche con una cosa importante le riflessioni di Aldo Moro sui giovani. A proposito di attenzione, non solo le botte che pigliavamo all'università tutti fra fascisti e comunisti, c'erano ammazzate colossali, c'era un clima proprio di violenza, ma soprattutto all'attenzione che un personaggio che aveva contezza di quello che succedeva e che sicuramente voleva andare oltre con altri interlocutori aveva esattamente della questione dei giovani, con cui cercò di interloquire molto, anche se poi sarebbero stati loro, magari un po' pilotati, perché qualche pilotaggio lo dobbiamo anche ammettere, no? Cioè, nel senso che questi gruppi sicuramente avevano un loro obiettivo, anche in questo va riconfermata l'identità della propria causa. Cioè, non li possiamo confondere con gente imbecille che non sapeva che cosa facesse. Questi c'erano delle idee brutte, giuste, sbagliate, atroci, però erano le loro. Dopodiché non erano assecondate da uno scenario in cui quella cosa che io continuo a chiamare strategia della tensione, perché esisteva ed era molto studiata, concordata, accettata, comportava una serie di legami di azioni progressive nel caso il pericolo fosse diventato ulteriormente forte. E qua poi siamo arrivati al delitto Moro. Adesso io penso che dobbiamo dare raccogliere qualche
3: domanda che c'è ulteriore, o facciamo un passaggio io vedendo chi ci ascolta.
4: Grazie, io vorrei ringraziare prima di tutto per il libro, interessantissimo, personalmente l'ho letto veramente come un romanzo, non ero nato quando è accaduta Piazza Fontana, avevo 5 anni quando è stato rapito Moro e quindi insomma le prime memorie sono quelle dei telegiornali e leggere un libro di storiografia che insomma comincia nel tentativo di uscire dalla cronaca, entrare proprio nella storiografia è estremamente interessante. E con questa prospettiva io ho trovato tanti spunti interessanti. Intanto una domanda è che io trovo interessantissima è sull'ultimo documento in appendice, che è una lettera di un parlamentare del MIS, Michele Sindona, su carta intestata del Senato della Repubblica, dove praticamente ammette che, cioè fa il resoconto di una riunione che parla della possibilità di azioni eversive. Né più né meno, e dove si cita anche un rappresentante di un'ambasciata che si capisce quella britannica. Sì. Allora, questa cosa sinceramente mi stupisce, cioè la trovo, penso che oggi nessuno che avesse un piano del genere proverebbe a metterla su carta intestata. Mi fa venire in mente un altro aspetto proprio di quegli anni e anche delle energie che si liberavano, cioè tantissimi giovani, l'effetto del baby boom dopo la seconda guerra mondiale e tante opportunità e quindi anche tanta improvvisazione. Di quegli anni una cosa che mi colpisce è nel filmato dove il cronista Rai Fraiese sta a Via Fani, viene rimproverato da un poliziotto perché parlando arretra e calpesta i bossoli. però nessuno aveva recintato, la macchina non era blindata, insomma un'enorme improvvisazione anche dal punto di vista proprio e degli apparati statali e del modo di vivere della società. Questo mi conduce a un'altra riflessione, più magari di lungo periodo, cioè come in quegli anni l'Italia repubblicana si consolidava come Stato. Cioè anche i magheggi, parlarne così, di Sindona sull'entrata e l'uscita dei capitali erano possibili perché c'erano pochi controlli. Fu la Banca d'Italia col crack dell'Ambrosiano che si pose il problema di dire alle altre banche centrali europee che volevano i danni per le perdite dei loro azionisti sull'Ambrosiano a spiegare che dovevano migliorare la vigilanza. Tutto questo è una cosa che poi cresce con appunto il consolidamento dei sistemi europei. Anche per il tema dell'agricoltura, questa è ancora un'agricoltura molto nazionale, poi con i fondi europei nasce una politica agricola comune, in qualche modo cambia proprio il modo di gestire anche la società italiana. Cioè, chi penserebbe oggi al ruolo dei movimenti di rappresentanza agricola a questo livello nella società italiana? Cioè è cambiato tutto a causa di questa evoluzione che nasce anche in Italia con queste stragi. Ecco, quindi mi interessa molto ritornare su quel documento in appendice e grazie ancora.
5: Un altro?
6: Uno che vuole...
7: Innanzitutto mi fa molto piacere essere qui con a Emanuele, amico, compagno, e io e il mio collega siamo della Fondazione Metes, della Fly CGL, e proprio nel vicolo di fronte c'è una scuola di politico-sindacale che abbiamo aperto e stiamo operando già da 3 anni, e invitiamo docenti a tenere i nostri corsi dal semplice delegato al segretario generale. Questa era una delle iniziative che avevamo in animo di fare. L'abbiamo fatta 50 metri più qui a destra, di sicuro ne faremo un'altra. Ci terrei, quando ho letto il libro, ho avuto una sensazione molto forte che questo fosse, in questo periodo storico, un libro necessario. Necessario non soltanto per la memoria, mi ha particolarmente toccato anche a me i nomi delle vittime. Quindi leggere un libro con il cuore, anche se parla di politica o di fredda economia a volte, non fa male. Credo che sia un libro necessario perché, per quello che ci ho letto, ho visto una serie di puntini, si direbbe puntini, ma puntini neri, che portano fino ad oggi. Io non credo, ovviamente, come dire, non sono uno storico, per cui, come dire, mi servono molte meno prove per arrivare a questa conclusione. Credo che ci sia una fortissima linea continua che parte da quegli anni, anche da qualche anno prima, forse anche dal dopoguerra per essere precisi, e che arrivi fino ad oggi. Credo che questo sia un libro necessario, ripeto, non soltanto per la memoria, ma per leggere il presente, per leggere come siamo arrivati alle soglie del terzo millennio in cui tutto il mondo, un'ondata nera si sta travolgendo. Non voglio essere così, come dire, o quantomeno in questa parte del mondo, in Italia, quest'ondata nera sta travolgendo l'umanità. Quindi il mio era semplicemente un, come dire, ringraziamento per essere qui, per aver organizzato questa cosa, per aver potuto leggere questo libro, e un strappare una promessa magari anche ai relatori di organizzare qualcosa di simile alla scuola politico-sindacale della Fly CGL. Grazie.
1: Bene.
8: Allora, vediamo il mio momento. Dice, in questi casi tocca a me. Allora, innanzitutto grazie alla biblioteca, davvero per noi è sempre, insomma, un piacere particolare, è vero, discutere qua è sempre, e non lo diciamo credo con retorica, cioè ci troviamo davvero in un luogo anche simbolico, importante per varie ragioni. Dopo tanti, diciamo, libri e anche presentazioni, sono emozionato, quindi lo dico senza infingimenti, soprattutto perché ci sono tanti colleghi e amici qui in sala e anche relatori, amici, persone che non vedevo da un po' di tempo. E anche perché quello che ho sentito, secondo me, restituisce un po' la complessità di questo lavoro e dell'idea che ne è alla base. Vi confesso che inizialmente ho avuto molti dubbi nello scrivere questo libro. Forse è anche un libro scomodo, non lo so. Ma nel momento in cui lo scrivevo e soprattutto, la scrittura mi portava a moltiplicare le domande, partendo dalle domande che avete posto, mi rendevo conto che poteva assumere, forse lo è, questa è la mia idea, poteva assumere la forma di un cantiere di ricerca, non solo di una, diciamo, un contributo di riflessione. Perché seguendo quella domanda iniziale, che poi appunto ne ha portate altre, confrontandomi con colleghi come Umberto Gentiloni, che ringrazio per essere qua, e altri nel dipartimento, questa domanda si è arricchita. E soprattutto nel contatto con le fonti mi sono reso conto che c'era un pezzo di storia italiana che non era stata mai non solo studiata storicamente e quindi storicizzata, ma sulla quale non abbiamo memoria. Non esistono, lo dicevo anche con Agostino Giovagnoli e con altri, noi non abbiamo interviste, non abbiamo diari, non abbiamo testimonianze giudiziarie di molte delle figure che vengono citate in questo libro e che invece vivono il 12 dicembre del 69 da vicino. Da vicino. Quindi, insomma, un primo ringraziamento sincero davvero per voi che avete, come dire, colto...
1: Dai a me, temo di sì. Tu sei Emanuele, perdono.
8: Prego, prego. Allora, dunque, andando per ordine, il cantiere di ricerca continua ad alimentarsi di contributi anche, come dire, innescati dal libro stesso. Per esempio, quest'estate l'archivio storico di Mediobanca, Taddeo Monino Leva mi scrive e mi dice di aver letto e apprezzato il libro e mi segnala l'esistenza di altri tre fascicoli su BNA nelle carte di Mediobanca che non erano state ancora digitalizzate. Queste carte moltiplicano le informazioni, 420 frame sugli incontri che avvengono prima di quella data per il controllo delle azioni della Banca Nazionale dell'Agricoltura. E quindi di nuovo Cuccia, e quindi di nuovo Auletta Armenise, quindi di nuovo Mediobanche e una serie di interlocutori che si fanno mediatori. Con alcune novità ulteriori, che queste carte, come dire, lanciano la massoneria, da un lato, e poi in filigrana già c'era nel libro, io l'avevo solo sfiorato, lo accennava anche Agostino Giovagnoli, la presenza del Vaticano, il coinvolgimento in qualche modo, ma appunto ancora da studiare in che forme, quindi appunto la ricerca continua dello IOR, dove abbiamo appunto dei riferimenti piuttosto precisi a queste relazioni. Ora, come penso si sia capito, forse non è utile sottolinearlo, forse sì, non è un libro scritto in cerca, diciamo, di

Ministero degli Interni e la sezione milanese, che parla delle trattative su BNA, parlando dell'IFI, che era Agnelli fondamentalmente, e la data è 11 dicembre 1969. Ecco, diciamo che, se mi passate la battuta, le coincidenze si moltiplicano a ripetizione. E allora, ecco, spinto, questo per certi versi forse è anche un libro collettivo, non lo so, però ci sono studenti, laureandi, dottorandi che sto un po' coinvolgendo. Però ecco, spinto da questa iniezione, diciamo, non di capitali, ma di fonti da parte dell'archivio storico di Mediobanca, ho ripreso la strada della ricerca e ho di nuovo cercato con insistenza le carte della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Poi arriverò un po' alle vostre sollecitazioni, però parto da qui. Grazie alla collaborazione dei vari soggetti in campo, al contrario di quello che scrivo nel libro, le carte della Banca Nazionale dell'Agricoltura, che è stata acquisita da Anton Veneta, e hanno seguito un certo iter, non stavano più a Roma e quindi si pensava che fossero perse, invece sono presso il Monte dei Paschi di Siena, a Siena. E quindi circa 2 settimane fa, 3 settimane fa, sono stato a Siena e ho visto queste carte. Che cosa aggiungono? Lo avete già sottolineato. Innanzitutto ci permettono di entrare dentro la banca, con un linguaggio ovviamente tipico dei verbali dei consigli di amministrazione del comitato esecutivo, e ci permettono però di capire come questa realtà arrivi al 12 dicembre e viva in qualche modo il post 12 dicembre 69. E se noi metodologicamente continuiamo a intrecciare le carte di Mediobanca, il BNA di Confagricoltura, in parte di Coldiretti, anche se su questo c'è meno possibilità, secondo me, di nuove acquisizioni, però ecco, lungo questa strada, questo quadro si arricchisce ulteriormente e ci dà l'idea davvero di una complessità e di una problematicità, diciamo, di situazione all'interno della quale calare appunto gli eventi del 12 dicembre. Sui singoli punti, quindi rispetto a un cantiere di ricerca, ovviamente non vi annoio con i dettagli, diciamo, di queste carte, però per dire, l'ho già utilizzato questa espressione, che era un libro che in qualche modo voleva andare oltre se stesso. Mi passate questo gioco, forse retorico. Però, come ha notato anche lei, in appendice, lei è un lettore attento, evidentemente, perché qualcuno non ci arriva. In appendice ci sono dei documenti importanti che io non ho sviluppato volutamente nella parte finale del libro, proprio perché il mio intento era individuare con la maggior serietà possibile, il maggiore equilibrio possibile, una pista che avesse, come dire, delle fondamenta di ricerca solide. Quel documento in particolare, vado diciamo poi all'indietro, cioè quella lettera di trasmissione a Nencioni, che è una figura importante per varie ragioni, non a caso è Nencioni, è un'ulteriore domanda nella domanda, perché questo Andreotti scriveva nel proprio diario, che io non lo cito nel libro perché poi il libro l'ho sfrondato moltissimo. Però nel diario di Andreotti c'è una prova proprio su questi, diciamo, di questi documenti, cioè dice, mi trasmettono questi documenti di un possibile progetto eversivo, decido in accordo col Ministro degli Interni di trasmettere tutto alla magistratura. Noi non sappiamo cosa sia successo rispetto a queste carte, però c'è un ulteriore, diciamo, incrocio con il diario di Giulio Andreotti. Ancora, sì, ce lo siamo già detti, vado un po' più in ordine, con Lea D'Antone, anche con Francesco Palaglia qualche tempo fa, sicuramente l'elemento dell'agroalimentare

0: orientare della mafia. È un aspetto interessante che credo possa avere qualche ulteriore sviluppo, soprattutto perché nella commissione di indagine sulla Federconsorzi, che si collega in qualche modo, perché come dicevate giustamente, Federconsorzi è un socio importante all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in questa commissione noi abbiamo dei fascicoli proprio dedicati alla mafia nell'agroalimentare, che tocca Federconsorzi. E più uno lavora sui personaggi e più si accorge che questi intrecci li interessano da vicino. Per esempio, una delle figure che vengono citate nei documenti di Mediobanca sulla massoneria è stato commissario governativo della Federconsorzi. Le carte della Confcultura che ho potuto vedere solo in parte all'Archivio Centrale dello Stato per la gentilissima collaborazione, stavano lì da più di 20 anni. Chi studia queste cose lo sa bene, cioè chi ha provato a storicizzare questi temi, ad esempio la storia della Confcultura, sa benissimo che c'è un bellissimo libro curato da Rugari del 99, edito dal Mulino, un librone così, e nient'altro. Si vedono quelle carte erano destinate al macero, l'Archivio Centrale dello Stato le salva. E poi le tiene uno scantinato per 20-25 anni, fino a quando Emanuele Bernardi ribussa alla porta con una certa decisione. Non credo di dire cose sbagliate, e appunto mi viene consentito di vedere qualcosa, come per esempio il primo comitato esecutivo della Confcultura dopo i fatti del 12 dicembre. Quindi direi così. Per chi lo leggerà, per chi l'ha letto. Innanzitutto c'è il tentativo di dire, e davvero con la mente e col cuore lo dico grazie, perché è molto importante ripartire dalle persone, dalle vittime, non è retorica, dai luoghi, non è retorica. Io credo che sia non solo doveroso, ma anche, come dire, scientificamente importante, giusto, metodologicamente corretto. Allora, se si riparte da lì, allora ci si rende conto che c'è un pezzo, appunto, di storia che non è stata mai raccontata. E quindi questo, forse, non lo so, potremmo anche accedere all'idea che siano tutte coincidenze, però per quanto mi riguarda sarebbe già un obiettivo importante raggiunto da parte del libro. Nel libro, appunto, avanzo ulteriori domande nel momento in cui, sia che la si voglia chiamare strategia della tensione o meno, io per esempio tendo a pensare che gli attentati successivi abbiano una fisionomia diversa. Questa sto provando a rispondere anche a questa domanda. Credo che sia l'unica volta in cui vengono colpite le banche in questi termini, nella storia perlomeno dell'Italia unita. Non, cioè, tutte le altre volte sono altri soggetti, i treni, sono altri, no? Termine bruttissimo, i target con linguaggio. E quindi ecco, già questa osservazione mi riporta di nuovo alla domanda, no? Perché i tre istituti di credito? Che poi in realtà sono. Più uno entra in queste carte, più ti accorgi che sono intrecciatissimi fra di loro. La banca di riferimento di Federconsorzi è BNL. Ora, ripeto, non arrivo a conclusione e non voglio arrivare a conclusioni, però sono mondi connessi fra di loro. Cioè, il messaggio che voglio lanciare è che sono mondi connessi fra di loro, che sono colpiti, sono scelti dagli stragisti. Allora, su Sindona. È chiaro, se uno trova un'informativa, se uno trova un'informativa e un documento bancario in cui si dice che Sindona e Marcinkus stanno dialogando per conquistare il DNA e siamo nell'estate del 69, si accende una luce. Non sto dicendo che è chissà quale prova. Però ecco, si accende una luce, si accende di nuovo una luce all'interno di un quadro che si arricchisce di soggetti, ripeto, tra di loro strettamente collegati. Io su Sindona, insomma, poi non vi annoio, sto facendo anche ricerche, probabilmente vado a Londra e vediamo. Però certo le carte Buffy, per rimanere anche in Italia, recentemente rese disponibili, se noi leggiamo i diari di Buffy, sia sulla fuga di capitali, sia su Sindona, sia sulla politica, beh, sono interessanti, non vi dico altro, ma sono interessanti, davvero, e confermano come questo intreccio sia strettissimo. E sono molto convinto, persuaso, che la posizione di Mediobanca possa essere letta in quella duplice, con quella duplice chiave. Protezione dall'esterno, dai gruppi stranieri, come vengono chiamati, che vogliono prendersi pezzi di capitalismo italiano, e quindi, diciamo così, difesa della sovranità nazionale, o viceversa, no? Controllo, come dire, conservatore del mercato interno e quindi punto di equilibrio a fine di stabilizzazione, diciamo così. Ricorderete tutti che Eugenio Scalfari, e non solo lui, era convinto all'inizio che Sindona fosse proprio questo, no? Fosse lo strumento attraverso il quale innovare, aprire, modificare, no? gli equilibri conservatori dell'economia e della finanza nazionale. Certo, qui proprio non resisto dal fare un'ultima, per quanto possibile, due riflessioni, diciamo, in reazione alle vostre tante cose che ho scritto e su cui tornerò sicuramente a riflettere. Una è su Rossi Doria e una è su Carli. Allora, su Rossi Doria io rimango sempre colpito dal fatto che da Rossi Doria in poi, diciamo così, il tema delle migrazioni sia considerato anche politicamente. Emilio Colombo va negli Stati Uniti, a proposito, nel 71-72, e quando incontra i banchieri americani parla del fatto che il terrorismo italiano è stato alimentato anche dalle contraddizioni dello sviluppo e del fenomeno migratorio. Cioè, in un incontro con finanzieri statunitensi. Cioè, come mi pare una lettura condivisa dell'esodo come dirompente, come un momento appunto di rottura di equilibri che trova una sua traduzione anche diplomatica, politico-diplomatica oltre che economico-culturale. E quindi tutto il tema delle aree interne, cioè Giovanni Marcora, ministro delle culture, il primo ministro non in quota col Diretti nel 74, scriverà, utilizzando anche categorie gramsciane, sul terrorismo con una precisa radice economico-sociale che andava rinvenuta, secondo lui, basista, sinistra DC, eccetera, proprio in quella disintegrazione delle comunità rurali, in quell'esodo non governato di cui parlavate prima. E in questo senso c'era un incontro sostanziale con i Silos Labini, con Augusto Graziani, gli economisti che leggevano in un certo modo questi fenomeni. E Rossi Doria, lì l'ho citato appositamente perché secondo me è molto acuto in quei frangenti e in quelle letture. Da qui anche l'idea del 68 rurale, cioè se dovessi etichettare il cantiere di ricerca, per certi versi forse questa espressione un po' lo condensa. E su Carli, se permettete così, perché è importante, io credo sia molto importante, e queste carte permettono di entrare sempre meglio nella delicatezza di questa questione, nell'importanza di questa questione della fuga dei capitali e delle politiche che venivano condizionate alla fuga dei capitali. Cioè l'attacco alla lira, quello della fine del 69, è un attacco alla lira vero e proprio. Io l'ho solo sfumato, Ma certo, il parallelismo col 64 non è campato in aria, secondo me. Ma a parte questo, nelle carte di Banca Nazionale di Cultura a Siena, BNA a un certo punto, siamo nel novembre del 70, riceve un'ispezione di Banca d'Italia per la prima volta. Per la prima volta la vigilanza invia gli ispettori. Dal 67 che si trascina questa questione della difficoltà bancaria, delle sofferenze all'interno, il braccio di ferro su BNA. A qualche mese da Piazza La Fontana parte un'ispezione. Allora, io mi fermo, però qualcuno ha mai chiesto a questi personaggi come hanno letto, vissuto, cosa sapevano esattamente? Appunto, Carli nelle memorie parla, tutto inizia nel 71. A me pare, da questo punto di vista, ecco, il libro invece fornisca tutta una serie di elementi per retrodatare l'inizio di questi processi e delle questioni che si portano dietro. Grazie tantissimo, grazie.
1: Le domande, quando, se non sbaglio, Carli tira fuori rispetto al, diciamo, all'aggressione al capitale estero, in Sindona, l'idea di trasformare questa banca privata in BIN, che cos'è questa cosa?
0: Ecco.
1: Ci hai pensato?
0: Sì, appunto, intanto colpisce il fatto che è già 1967, cioè quello che lui scrive nelle memorie, di usare come minaccia, lui lo colloca appunto al 71, in realtà il verbale in appendice un po' tecnico, però appunto dimostra in modo molto chiaro che già nel 67, no? Utilizza questa moral suasion, diciamo così. Queste carte permettono di capire meglio. Allora, c'è un passaggio di un incontro fra Carli e Cuccia esplicito. Carli è favorevole alla creazione di un polo bancario privato che possa entrare in una certa misura in concorrenza con quelli pubblici. E quindi vede BNA rilevata da Mediobanca come uno strumento, tant'è che si parla di una fusione con altri istituti di credito per creare un polo alternativo privato del credito. Questa è una strategia che si evince in modo esplicito in queste nuove carte e che ci permette, no, un ulteriore tassello, come mai?
1: No, comunque ecco. Può far pensare anche a una elaborazione, un arricchimento, ma sempre in una certa direzione di un sistema bancario che ancora ha dei forti vincoli interni.
0: Sì.
1: Cioè che è costruito con, sì, delle regole molto precise. Questo un po' va tenuto presente, però è interessante, mi ha colpito anche a me quella cosa.
0: Certo, certo, Auletta Armenise da questo punto di vista è una figura...
1: Un padrone, era esattamente...
0: È una figura particolare, eh? Certo. Ecco, adesso non possiamo annoiare che forse troppo chi ci ascolta, ma ha un percorso, sarà nominato Cavaliere del Lavoro, ma in queste carte davvero... Beh, per esempio, quando nel 72 viene celebrato un anniversario della Banca Nazionale dell'Agricoltura, è paradossale che nello stesso verbale in cui si parla del fatto che i ministri riconoscono a BNA un ruolo strategico, un ruolo storico importante, in queste stesse carte il presidente della banca sta combattendo con Auletta Armenise perché lui rientri dal debito di 6 miliardi
1: che aveva
0: con la società Leo Icar.
1: Sembra effettivamente una struttura che si vuole usare per tutti gli affari possibili, con le relazioni possibili, questo non c'è dubbio. Però ci può essere anche un'idea di ordinamento.
0: Sì, sì, certo, come dicevo.
1: Va bene, grazie Emanuele,
0: grazie a voi,
1: a tutti voi.
0: Grazie.
1: Bellissima discussione, anche perché molto aperta, no? E poi, siccome abbiamo già ricevuto gli altri documenti da Emanuele, stiamo studiando e leggendo. Approfondiremo tutti, grazie a te.
0: Grazie della pazienza della,
1: no, che pazienza,
0: della partecipazione.
1: È solo davvero un arricchimento e un'occasione per pensare di più e meglio.
0: Grazie.
2: Grazie. Questa dunque è la presentazione del libro di Emanuele Bernardi dal titolo Orrenda strage a Milano, Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, torniamo sulla nuova legge elettorale, lo facciamo con un'intervista a Giacinto Della Cananea di Cristiana Pugliese.
3: Radio Radicale, torniamo in collegamento con il professor Giacinto Della Cananea, come sempre i nostri ascoltatori, i suoi ascoltatori ormai lo sanno, docente di diritto amministrativo alla Bocconi di Milano. Professore, intanto buonasera.
4: Buonasera, grazie.
3: Allora, prima di iniziare, intanto io voglio ringraziare il tecnico di Radio Radicale che ci sta permettendo di registrare, Luciana Bruno. Parliamo,
4: grazie.
3: Parliamo della nuova legge elettorale, quella che è stata ribattezzata lo Stabilicum o il Melonellum.
4: Sì.
3: Allora, i nostri ascoltatori ormai lo sapranno bene, ne abbiamo parlato tanto, si tratta fondamentalmente di una legge proporzionale con un premio di maggioranza o, come si dice oggi, di governabilità. E ci sono le preferenze, ma con i capi di lista bloccati, ci sono le soglie di sbarramento, ci sarà il nome del candidato premier che verrà indicato dalla coalizione ma non sulla scheda elettorale. Questo mi sembra sostanzialmente che si possa dire in estrema sintesi su questa legge.
4: Sì.
3: Professore, lei ha rilasciato un'intervista sul Foglio proprio il giorno dopo, mi sembra, con Nicolò Zambelli, proprio parlando di questa legge, e il titolo scelto dal Foglio è che la sinistra sbaglia a puntare sull'incostituzionalità della legge elettorale, naturalmente titolo scelto anche dalle sue parole. Ma al di là intanto dell'errore, del possibile errore politico da parte della sinistra, io intanto le chiedo un giudizio in generale su questa legge. I nostri ascoltatori si sono abituati, lei c'ha sempre luci ed ombre per ogni questione che affrontiamo, mette in luce.
4: Sì, ed effettivamente in questo caso penso di non poter assolutamente venire meno alla mia abitudine, che però abbiamo anche messo alla prova in tante conversazioni precedenti, e cioè di considerare le luci e le ombre gli aspetti positivi e invece quelli negativi, perché ce ne sono di tutti e due i tipi. Innanzitutto consideriamo alcune importanti obiezioni che sono state sollevate nei confronti di questa legge. C'è un'obiezione di metodo e anche un'obiezione di merito, quella più frontale. L'obiezione di metodo è che è sbagliato adottare una legge elettorale ad una distanza tutto sommato breve rispetto al momento in cui gli elettori verranno chiamati a pronunciarsi, mentre l'obiezione di merito più devastante è quello che si tratti di una legge che altera le strutture fondamentali della nostra democrazia o addirittura, come qualcuno ha detto, una legge proprio antidemocratica. Allora, io penso che la prima obiezione abbia un fondamento, e che purtroppo in Italia noi abbiamo da diversi anni una abitudine non commendevole, e non commendevole rispetto ai parametri stabiliti in Europa dal Consiglio d'Europa, di legiferare in questo modo. E ricordiamo che la volta precedente andò anche peggio, perché se non ricordo male, la legge elettorale, che poi sostanzialmente ancora adesso utilizziamo, fu adottata alla fine di ottobre del 2017, in vista delle elezioni che si sono svolte all'inizio di marzo del 2018. Quindi questo è vero, no, bisognerebbe legiferare diversamente. Però la seconda obiezione, quella più generale, secondo cui si tratterebbe di una legge che stravolge la nostra democrazia, a me sembra una critica eccessiva, perché, come lei diceva poco fa, ci sono vari aspetti da considerare. Per esempio, la reintroduzione di margini di scelta per gli elettori, ancorché questo non valga per i capilista, e questo è un aspetto che era stato più volte invocato dal partito di maggioranza relativa, ma che insomma ha una sua importanza. E un altro aspetto che è stato secondo me giustamente criticato, e questo è uno dei pochi aspetti veramente dei grandi punti deboli di questa legge, è quello di non avere un dispositivo che assicuri legalmente una maggiore presenza delle cittadine italiane all'interno del Parlamento. Questo è un vero limite, e forse su questo potrebbe anche cadere la scure della Corte Costituzionale. La risposta che viene data da parte dei fautori della legge è che la legge non prende posizione, ma nulla impedisce alle segreterie dei partiti, e anzi i partiti dovrebbero sforzarsi di inserire un maggior numero di candidate all'interno delle liste. Questo può accadere, ma l'assenza di un dispositivo giuridico non ci garantisce che questo accada, e soprattutto anche rispetto ad un principio costituzionale condiviso, che è quello di assicurare una quota di rappresentatività maggiore, mi pare che sia un aspetto problematico, non le pare?
3: Mi pare di sì, e mi sembra che i problemi già ci sono stati, insomma, quindi è un aspetto da sicuramente, come giustamente lei diceva, da considerare per questa legge. Grazie a Stacchi.
4: Mentre invece il discorso su cui pure si appuntano molte critiche, quello del premio di maggioranza, a me non sembra tanto convincente. Riflettiamoci. Questa legge prevede che se si ottiene il 42% dei voti, si ottiene un importante premio con cui si arriva sostanzialmente al 56% o poco più. È sicuramente un premio di maggioranza importante, e si possono comprendere le osservazioni critiche di coloro secondo i quali questo rafforza dei due lati delle leggi elettorali, e cioè quello di assicurare la governabilità e di fornire una rappresentanza fedele del Paese, sicuramente viene privilegiato il primo a scapito del secondo. Però basta questo per dire che si tratta di una norma incostituzionale? A me non sembra, anche perché nel precedente intervento della Corte Costituzionale venne riconosciuto un importante margine di discrezionalità al legislatore, e quindi una quota del 40%, in questo caso del 42%, potrebbe anche essere ritenuta non irragionevole, e quindi superare indenne lo scrutinio di costituzionalità.
3: Però c'è un problema con il Senato.
4: Sì, c'è un problema con il Senato, perché su questo la Costituzione è molto chiara e stabilisce che il Senato deve essere eletto su base regionale, e quindi bisognerà vedere se la Corte riuscirà a trovare una possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, che salvi la legge nel suo complesso ed anche in relazione ad alcuni aspetti particolari come i collegi esteri. Sa cos'è che a me dispiace? L'occasione perduta, perché Mi pare che ne avessimo parlato in una precedente conversazione, forse brevemente, ne approfitto per dirlo meglio in questo caso. Io penso che sarebbe stato opportuno introdurre un meccanismo di ballottaggio. Questo sia perché sarebbe coerente con una scelta che noi abbiamo fatto oramai da molti anni per le elezioni comunali e anche per quelle regionali. E quindi questo non sarebbe stato un elemento distorsivo, ma sarebbe stato un elemento che anzi confermava e consolidava il sistema. Ma soprattutto perché questa legge, che è davvero sbagliato chiamare stabilicum, ha in realtà un difetto proprio per quanto riguarda la stabilità, perché cosa succede se nessuna delle due maggioranze se nessuna dei due o più schieramenti ottiene la soglia del 42%? In realtà questo ci consegnerebbe un Parlamento nel quale si sarebbe forse si potrebbe considerare rafforzata la rappresentatività, la fedeltà, lo specchio del paese, ma si metterebbe a rischio la governabilità. E se noi pensiamo alle sfide che attendono l'Italia nei prossimi anni all'interno e all'esterno, questo mi sembra un rischio che dovrebbe essere scongiurato, e quindi rimpiango l'occasione perduta di inserire quantomeno come dispositivo di sicurezza un meccanismo del ballottaggio che abbiamo per altri livelli elettorali.
3: Senta, tra le cose che vengono contestate c'è anche l'indicazione del candidato premier.
4: Allora, perché questo sarebbe contrario a Costituzione? Vediamo, primo possibile argomento: può limitare i poteri del Presidente della Repubblica al quale spetta scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico di formare il governo? A me non sembra, perché l'indicazione, come lei diceva all'inizio, non sarebbe sulla scheda, quindi sarebbe un'indicazione che viene fatta dalla coalizione, così come nel programma elettorale si indicano degli obiettivi e anche degli strumenti per conseguire quegli obiettivi, senza che poi siano vincolanti. Certamente è un'indicazione tutt'altro che irrilevante, ma da qui, dal constatare questo all'affermare che stravolgerebbe il nostro sistema di pesi e contrappesi, a me sembra eccessivo. Un altro argomento che è stato fatto è che l'attuale maggioranza non è riuscita a concludere una assai discussa riforma costituzionale, quella del premierato, e alla fine si è accontentata di una forma debole, depotenziata di premierato, qual è quella consistente nell'indicare il leader dello schieramento. Questa forse è una spiegazione del come siano andate le cose, ma francamente rispetto a quella riforma sulla quale io davvero avrei avuto delle perplessità, segnatamente rispetto alla sua incidenza sui poteri del Presidente della Repubblica, a me sembra che questo sia un male minore, se posso utilizzare un argomento di questo tipo.
3: Qual è la differenza, per esempio, con gli anni passati, quando si indicava Berlusconi presidente, e anche lì molte furono le polemiche?
4: Sì, molte furono le polemiche, ma diciamo che in quel frangente non mi pare che si possa dire che fu quell'elemento a decidere l'elezione. E anche adesso, diciamo, sicuramente questa, ecco, quello che si può dire è che questa impostazione può creare meno problemi all'interno dell'attuale maggioranza, nella quale mi sembra che sia difficile immaginare una leadership diversa rispetto a quella del presidente Meloni, mentre invece potrebbe sicuramente creare potrà creare dei problemi all'interno delle attuali forze di opposizione. Ma siamo proprio sicuri che nessuno tra i leader delle forze di opposizione in fondo auspica una regola di questo tipo che impone una scelta?
3: Prima di venire all'opposizione le faccio un'ultima domanda che è su una delle obiezioni portate dalla rete per un voto libero e uguale che presenterà, se non ho capito male, i ricorsi proprio nel giorno dell'entrata in vigore della legge, il 26 ottobre, ed è l'elevato numero di firme da raccogliere per i partiti politici non presenti in Parlamento. Questa è una vecchia questione più volte affrontata anche dai radicali, anche da Pannella.
4: Sì, e devo dire che su questo effettivamente si può dire che sia una delle maggiori criticità, insieme all'assenza di dispositivi volti a garantire una equa rappresentanza di genere. Questa è una soglia particolarmente elevata, qualcuno ha anche osservato criticamente, in aggiunta a quello che lei ha appena detto, che è stata stabilita in modo così elevato proprio per favorire gli insiders rispetto agli outsiders, e quindi per rendere più difficile la presentazione delle candidature da parte di nuovi partiti. E io penso che su questo la Corte Costituzionale potrebbe effettuare anche un intervento chirurgico, sostituendo quella soglia con una soglia più coerente con i principi generali del nostro ordinamento. Penso che proprio perché, come dicevo all'inizio, ci sono luci e ombre, questa, insieme con, come ho già detto, con la rappresentanza di genere e anche con l'assenza di un dispositivo del tipo del ballottaggio, anche se questo non potrà essere inserito dalla Corte, quest'ultimo, questi sono sicuramente degli elementi di criticità che emergeranno in un modo o nell'altro nel giudizio sulla costituzionalità di questa legge elettorale.
3: Allora, l'avevo accennato all'inizio, l'avevo detto anche della sua intervista, in estrema sintesi, le criticità, i dubbi che può presentare questa legge non devono essere scambiate, se non ho capito male quello che lei ha detto durante l'intervista per il Foglio, con un attacco radicale alla democrazia italiana. Qual è l'errore, secondo lei, che la sinistra sta facendo e dove può portare soprattutto?
4: Ma allora, a me sembra che sia un errore impostare la campagna elettorale sull'affermazione che la legge sia incostituzionale in blocco o comunque in tutti i suoi elementi più qualificanti, e quindi creare non soltanto tra gli elettori delle forze di opposizione, ma anche più in generale nel Paese, l'aspettativa che arbitra dei nostri destini sarà la Corte Costituzionale. Io non condivido questa impostazione, innanzitutto perché, come diceva lei all'inizio, la mia tendenza è sempre quella di discernere punti di forza e punti di debolezza. In secondo luogo perché ci vedo proprio un errore politico in questo, perché se noi sosteniamo, come fanno i critici, che questa legge è incostituzionale e puntiamo tutto su questo con una campagna stampa, con i ricorsi, con un seguito da parte dei giornali, media e così via, cosa accadrebbe se poi la Corte Costituzionale per varie ragioni e con vari tipi di possibili argomentazioni dovesse non accogliere almeno le principali obiezioni mosse sotto il profilo della costituzionalità, ma che a quel punto succederebbe innanzitutto che sarebbe un fallimento di questa campagna di opinione, ma ci sarebbe anche una sorta di effetto inatteso, imprevisto, e cioè quello che di contro i fautori della legge potrebbero dire: beh, vedete, la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, e a questo punto gli argomenti delle forze di opposizione erano argomenti pretestuosi, deboli, che non coglievano anche gli aspetti positivi di una legge elettorale con cui comunque bisogna fare i conti.
3: Sì.
4: Perché è vero che la Corte deciderà, e anzi ci sono state dichiarazioni importanti, impegnative, sul fatto che la Corte avrebbe tenuto conto del decorso del tempo, però stiamo parlando sempre di un giudizio che interverrà in un momento successivo, e per ora con questa legge bisogna fare i conti, con tutti i suoi punti controversi e quelli che invece costituiscono aperture, come quello per esempio delle preferenze, là dove è possibile.
3: Senta, a ogni nuova legge elettorale che viene fatta in Italia viene detto che le leggi elettorali andrebbero concordate tra maggioranza e opposizione. Lei che ne pensa?
4: Sì. Io penso che questo, diciamo, c'è molto del vero in questo, ma purtroppo noi, a partire da diversi anni, abbiamo rinunciato a ragionamenti di questo tipo. Un primo momento è stato dopo le elezioni del 94, quelle che si svolsero con quella che secondo me era la migliore legge elettorale del periodo recente, cioè la legge predisposta dall'attuale presidente Mattarella, il Mattarellum, come fu chiamato in tono sarcastico. Lei ricorderà che per le presidenze della Camera e del Senato non si applicò più la vecchia convenzione costituzionale, per cui si lasciava una delle due presidenze alle forze di opposizione.
3: Sì.
4: Poi abbiamo proseguito commettendo un errore molto peggiore, e in questo caso lo commise il centrosinistra dell'epoca, quando si approvò la riforma del titolo quinto, seconda parte della Costituzione, con 4 voti di maggioranza alla Camera e con un tempo brevissimo per votare al Senato. E un errore simmetrico poi lo commisero le forze di centrodestra con la riforma costituzionale degli anni successivi. Quindi a me pare che rispetto al passato, che non voglio assolutamente considerare in chiave romantica, perché in realtà era un passato di grandi contrapposizioni ideologiche e di forzature, ma mi pare che si sia persa la capacità di dialogare in modo costruttivo, e questo secondo me è un elemento che non si può che considerare con preoccupazione.
3: È molto più facile e spendibile, diciamo, elettoralmente il fronteggiarsi a tutto campo.
4: Certo, certo.
3: Mi scusi. Senta, noi chiudiamo sempre le sue conversazioni con una nota positiva. Qual è in questo caso?
4: Ma che la legge, dopo tanto discutere, c'è, non c'è stata una fine anticipata della legislatura, che a mio modo di vedere sarebbe stata non soltanto ingiustificata, ma anche pericolosa, perché, come dicevo poco fa, purtroppo ci sono molte nuvole all'orizzonte. Abbiamo una situazione delicatissima sui mercati finanziari, abbiamo una grande debolezza dell'Europa, purtroppo a causa del venire meno di alcune solide alleanze del passato, non sarebbe stato un buon momento trovarsi con delle elezioni anticipate, per di più dovute, se il Presidente della Repubblica le avesse accordate, ad una questione come questa. Quindi la legge è stata approvata, vedremo cosa succederà. Io spero che la legislatura possa fare il suo corso ordinario, e che sia possibile anche, semmai, intavolare un discorso tra le forze di maggioranza e di opposizione per apportare alcuni correttivi non appena sarà possibile. Certamente il fatto che esponenti sia di centrodestra che di centrosinistra abbiano indicato nella carenza del ballottaggio un elemento potrebbe forse indurre in futuro a ripensarci, ma comunque insomma considererei il fatto di aver superato questo scoglio nel momento in cui inizia la sessione di bilancio come un aspetto positivo.
3: Allora, noi come sempre saremo a vedere, non possiamo fare altro, torneremo sicuramente a commentarla, a commentare i fatti dell'attualità politica, se non parlamentare e giuridica, e noi ci risentiremo presto, a me non rimane che ringraziarla, ringraziamo il professor Giacinto Della Cananea, ricordiamo i nostri ascoltatori, docente di diritto amministrativo alla Bocconi, grazie.
4: Grazie, arrivederci, buona serata.
2: Grazie a Cristiana Pugliese, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento ora di passaggio a Sud-Est, cura di Roberto Spagnoli.
5: Un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate, bentrovati all'ascolto di Passaggio a Sud-Est, lo spazio che ogni settimana Radio Radicale dedica alle notizie e agli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale. Un programma che come ogni settimana, come sempre, realizziamo insieme a Marina Sicora e ad Arthur Nura. Molti anche in questa puntata gli argomenti di cui ci vogliamo occupare, entriamo quindi nel vivo e passiamo il microfono a Marina Sicora.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati al nuovo appuntamento di Passaggio a Sud-Est. In questa parte della puntata riprendiamo a parlare della campagna elettorale in Serbia in vista del voto indetto per il 25 ottobre, la data delle elezioni parlamentari anticipate. Vedremo come sono messi i partiti di opposizione in confronto con il principale sfidante di Aleksandar Vučić, dimessosi dall'incarico presidenziale per correre con il suo partito, il Partito del Progresso Serbo, come candidato a premier. A sfidarlo in prima linea, come sappiamo, il movimento degli studenti, mentre l'opposizione politica in Serbia resta un campo separato. Il secondo argomento che vogliamo portare alla vostra attenzione è il futuro europeo di due paesi candidati che ormai si trovano al retro del processo di adesione all'Unione Europea e ultimissimamente esclusi dalla cosiddetta roadmap. La mappa del cammino elaborata in questi giorni a Bruxelles, dove non si trovano inclusi proprio la Serbia ma anche la Bosnia e Erzegovina. Vedremo se entrambi questi paesi ormai bloccati nel processo di avvicinamento all'Unione Europea dopo le elezioni, quelle in Bosnia e Erzegovina già svolte e quelle in Serbia che stanno per accadere, potranno avere un destino europeo diverso a quello dello Stato attuale. Questo dunque è il sommario di questa parte della puntata. Alla domanda se avesse preso la decisione giusta di partecipare nella corsa elettorale, Zdravko Ponoš, uno dei capolista della Serbia europea, che è il partito di opposizione, ha detto che non ha nessun dilemma di fare la cosa giusta. Non si tratta di una decisione basata sulla questione dell'esito finale, perché ogni elezione e ogni lotta porta le sue incertezze, ma non ho nessun dubbio sul fatto di aver preso la decisione giusta, ha detto Ponoš in una trasmissione di approfondimento politico alla televisione N1, intitolata Impressione della settimana. Miloš Jovanović, capolista invece della destra autentica, dottor Miloš Jovanović, ha precisato di aver preso la decisione di partecipare alle elezioni un anno e mezzo fa, aggiungendo che quando gli studenti avevano preso la decisione nel maggio dello scorso anno di chiedere le elezioni anticipate e quando si è capito che loro vogliono correre da soli, autonomamente, l'opposizione ne ha preso atto e questa lista si è appellata alcune volte a tutti gli attori dell'opposizione di presentarsi uniti con una sola lista, ma questo non è stato accolto dagli studenti. Jovanović ha aggiunto ancora che la loro decisione di correre a queste elezioni non è stata matematica, bensì pratica, politica e di principio, precisando che quello che loro contrastano non è soltanto la mancanza di democrazia, corruzione, arroganza e vigliaccheria, bensì anche il tradimento degli interessi nazionali. Loro sono per il cambiamento del potere, ma anche per il cambiamento dell'attuale politica. Il consigliere politico Dušan Milenković ha detto che l'unica questione è se si voterà perché resti questo governo oppure per i cambiamenti. Secondo questo analista, la lista studentesca vincerà in base a molti sondaggi e lui crede che sarà una giornata storica per la Serbia, che queste elezioni saranno le più importanti di questo secolo in Serbia. Lui precisa ancora che la situazione per gli studenti sta migliorando, mentre per la coalizione dell'opposizione, che ha deciso di restare nella corsa elettorale, sta peggiorando, il che era aspettato, e secondo i sondaggi i partiti dell'opposizione non passeranno la soglia elettorale. Ma Ponoš e Jovanović mettono in dubbio i risultati di questi sondaggi. Ponoš precisa che secondo i calcoli è stato chiaro che se non parteciperanno al voto o se vi rinunceranno, almeno un terzo dei loro elettori resterebbero a casa, e si tratta di quelli per i quali invece la via europea della Serbia è molto importante, e secondo Ponoš proprio questo orientamento europeo non è sufficientemente rappresentato da quelli che intervengono a nome della lista studentesca. Lui precisa che se persino la lista studentesca vincesse o avesse il maggiore numero di mandati, se non avrà con chi formare la coalizione, allora queste elezioni saranno perse. Come ha detto, soltanto con i partner come la Serbia europea oppure con la destra autentica potranno vincere contro l'attuale regime. E come detto, Bruxelles ha elaborato la mappa dell'allargamento e Sarajevo e Belgrado non sono su questa lista. Nel caso della Serbia manca l'accordo. Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, l'agonia potrebbe durare a lungo, osserva un commento della Deutsche Welle, e rileva che quando a Bruxelles si esamina se l'Unione Europea sia pronta per l'allargamento, la risposta riguarda maggiormente quelli che non vengono menzionati oppure vengono evitati. Infatti, alla riunione della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, 4 paesi sono stati individuati come i potenziali candidati del prossimo giro dell'allargamento, anche se questo allargamento non accadrà nella forma standard. Per il Montenegro, l'Albania, la Moldova e l'Ucraina, la Commissione sta preparando appunto delle roadmap particolari che dovrebbero essere presentate a fine ottobre, ma la Bosnia Erzegovina e la Serbia su quella lista non ci sono. A tal proposito, la commissaria all'allargamento Marta Kos ha dichiarato che l'Unione entro il 2030 potrebbe accogliere 2 o 3 nuovi stati membri. Le porte sono quindi aperte, ma non spalancate, e non lo sarà per la prima volta. Soltanto quei paesi candidati che chiedono seriamente l'adesione all'Unione Europea potranno essere parte di questa integrazione graduale, ha precisato Marta Kos, che ancora prima aveva detto che il Montenegro e l'Albania hanno avanzato più di tutti, ma non nascondendo che anche l'Ucraina si trova su questa lista, più per ragioni di sicurezza dell'Unione che a causa delle condizioni soddisfatte. Una parte di Bruxelles infatti vede l'Ucraina innanzitutto come il paese che in questo momento dovrebbe aderire all'Unione Europea. Il paese si trova in condizioni di guerra e lotta contro la corruzione di grandi portate. Tuttavia proprio Kiev viene menzionata oltre a Podgorica, Tirana e Chisinau. Per questo motivo molti vedono l'allargamento come una questione geopolitica e soltanto dopo come questione fondamentale e tecnica. Tutto sommato, quelli strategicamente importanti ricevono l'acceleramento mentre gli altri aspettano. E in questa attesa restano appunto la Bosnia Erzegovina e la Serbia. La Bosnia Erzegovina a causa di pessimi risultati, condizioni insoddisfatte, riforme in stallo. E qui l'assurdità dell'intera situazione: il paese che continua ad essere al retro tra i poveri già da 2 anni non è in grado di soddisfare alcune delle condizioni che potrebbero garantire miliardi di euro del piano di crescita. Miloš Šolaj, professore alla Facoltà di Scienze Politiche di Bagnaluca valuta che tutto si svilupperà nella luce della guerra in Ucraina. Resta a tutti della regione a decidersi attraverso la politica interna se vogliono veramente aderire all'Unione Europea e impegnarsi in questo senso. Questo esperto politico non crede che l'Unione Europea si impegnerà maggiormente e non insisterà molto su questo obiettivo. Su questo avverte anche Jelena Zovko, deputata croata dell'Unione Democratica Croata al Parlamento Europeo, proveniente dalla Bosnia-Erzegovina. Lei si dice preoccupata perché la Bosnia-Erzegovina manca nella proposta roadmap. Ha rilevato che la Bosnia-Erzegovina necessita di indicazioni più chiare quando si tratta della riforma della legge elettorale, ma anche degli atti fondamentali per l'apertura dei capitoli negoziali. Zovko rileva che l'Unione Europea deve essere chiara su quello che si aspetta dalla Bosnia-Erzegovina, ma punta anche sul fatto che a queste elezioni generali appena terminate sono stati eletti rappresentanti legittimi che si impegnano per la via europea. Bisogna quindi sfruttare questa occasione per le riforme e per l'apertura dei negoziati, rileva l'eurodeputata Zovko. C'è da dire che i rappresentanti politici in Bosnia-Erzegovina a livello dichiarativo sono a favore della via europea, ma in realtà vengono tutti praticamente bocciati quando iniziano i colloqui sulle competenze che bisogna stabilire su questo cammino europeo. Ne è consapevole anche Marta Kos e quindi dichiara che quando si tratta della Bosnia-Erzegovina la roadmap ha senso soltanto, come dice Kos, se l'automobile sia in moto, se sta ferma non ha senso fare nulla. Adesso si aspetta che dopo le elezioni i leader politici diventino seri affinché si possa proseguire con le riforme. Ma le cose non sono per niente semplici. I politici che hanno vinto alle elezioni generali in Bosnia-Herzegovina in gran misura si dichiarano essere a favore dell'Unione Europea, ma gli attori chiave hanno dei piani diversi. Milorad Dodik, presidente dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti e tuttora l'uomo forte della Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Herzegovina, ha detto che da lungo tempo per loro è noioso ascoltare le frasi logore sulle riforme che bisogna attuare ed è ancora più scostumato, dice lui, ascoltare le menzogne sulla costruzione delle istituzioni democratiche quando in effetti la volontà dei singoli stranieri viene considerata un impegno istituzionale. C'è da sottolineare che senza il partito di Milorad Dodik sarà impossibile formare il nuovo potere in Bosnia-Herzegovina. Riformate prima se stessi, per colpa vostra l'Europa è fallita, noi invece vogliamo aderire ad una società di successo, ha detto Dodik, rilevando che ai serbi non si può imporre la via europea come un modello per abolire la Repubblica Srpska. Come valuta il commento della Deutsche Welle se negli ultimi 4 anni sostanzialmente non si è mosso nulla, si pone la domanda per chi adesso dovrebbe andare diversamente. I negoziati di adesione sono stati aperti a causa della situazione geopolitica e non per merito dell'impegno dei governativi in Bosnia-Herzegovina. Il segnale verde del 2024 era un gesto politico, mentre il contenuto non è arrivato e questa infatti è stata anche la conclusione di Marta Kos. Purtroppo la Bosnia-Herzegovina dal marzo 2024 non è riuscita ad implementare nessuna delle leggi affinché possano sbloccarsi i negoziati. È fallito anche il piano di crescita e quindi in questo contesto non si può essere troppo ottimisti quando si tratta di questo pacchetto. Non esiste nemmeno un capo negoziatore, le riforme non sono state attuate, ha precisato il segretario generale del Movimento Europeo in Bosnia-Herzegovina, Haris Plakalo. Tuttavia lui si aspetta che la nuova maggioranza parlamentare potrà recuperare questi ritardi. Un parallelo si può fare anche con la Serbia, poiché nemmeno questo paese candidato non ha ottenuto la roadmap. I motivi non sono però gli stessi. Marta Kos ha detto che la Serbia deve consegnare di più e che si vedrà quanto serio sarà il nuovo governo dopo le elezioni parlamentari anticipate. In questo contesto, osserva la Deutsche Welle, si potrebbe dire che Bruxelles gioca tatticamente e si aspetta l'esito delle elezioni in Serbia del fine mese. Secondo Bojana Selaković, coordinatrice del Convento Nazionale per l'Unione Europea in Serbia, i governativi In Serbia hanno strumentalizzato il processo di adesione all'Unione Europea attribuendosi tutti i meriti, però secondo la sua opinione adesso a Bruxelles si sente una specie di stanchezza di questo tipo di comunicazione con le autorità in Serbia perché ci sono state troppe promesse senza risultati. La realtà dimostra che prima di queste elezioni Aleksandar Vučić non era pronto a fare delle concessioni, come nemmeno passi visibili nella politica estera né riforme della società affinché la Serbia si possa avvicinare all'adesione. Selaković è convinta che dopo le elezioni Vučić non avrà però più questa esclusività. A differenza della Bosnia-Herzegovina, dove la diagnosi è nota e nessuna delle condizioni

0: passaggio a sud-est, continuiamo a muoverci tra le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sud-orientale. Adesso è il momento di Arthur Nora.
1: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Passaggio a Sud-Est da Tirana dobbiamo informare per le proteste e scontri studenti in piazza contro il governo di Edi Rama. Una manifestazione inizialmente incentrata sulle rivendicazioni degli studenti si è trasformata in una giornata di tensione e scontri nella capitale albanese. La protesta, cominciata davanti al Ministero dell'Istruzione, si è progressivamente estesa ad altre aree del centro di Tirana, coinvolgendo manifestanti e forze dell'ordine. Al centro della mobilitazione vi sono le difficoltà economiche che interessano una parte significativa dei giovani albanesi, le condizioni degli atenei, i costi dell'istruzione e le limitate prospettive occupazionali dopo le laurea. I partecipanti hanno espresso anche critiche nei confronti del governo guidato dal primo ministro Edi Rama, chiedendolo le dimissioni. Nel corso della manifestazione alcuni gruppi di partecipanti hanno lanciato pietre e altri oggetti contro gli edifici e gli agenti della polizia. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni, idranti e interventi antisommossa. Gli episodi di violenza si sono estesi al centro cittadino, dove sono stati segnalati incendi di casanetti e cartelloni pubblicitari, l'attacco a una filiale bancaria e una breve incursione all'interno del municipio di Tirana. Secondo le informazioni diffuse dalle cronache nella serata del 13 ottobre, il bilancio provvisore era di almeno 17 feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti, un diplomatico straniero. Oltre 40 persone risultavano fermate. I dati dovranno essere comunque confrontati mentre noi stiamo in onda, mentre ora stiamo registrando. Dunque la protesta si inserisce in un clima di crescente contestazione nei confronti dell'esecutivo albanese. Alle rivendicazioni legate all'istruzione si affiancano critiche sulla corruzione, sulla trasparenza delle decisioni pubbliche, sulla disuguaglianza economica e sulle opportunità offerte alle nuove generazioni. Un ulteriore elemento di tensione riguarda i progetti turistici di lusso previsti in aree di particolare interesse ambientale, tra cui Isola di Sazan, la zona di Svernes nei pressi della laguna di Narta. Alcuni gruppi ambientalisti e cittadini contestano il possibile impatto degli interventi sugli ecosistemi locali e chiedono maggiore garanzie sulla trasparenza delle procedure. Il governo da canto suo presenta gli investimenti turistici come un'opportunità di sviluppo economico e di standard europei. Le mobilitazioni legate alla tutela ambientale, talvolta associate alla denominazione rivoluzione dei fenicotteri, si sono progressivamente intrecciate con un dissenso più ampio nei confronti delle politiche governative. Gli episodi registrati durante la manifestazione pongono interrogativi sia sulla gestione dell'ordine pubblico sia sulle modalità con cui sono state condotte le operazioni di polizia. La documentazione dei singoli interventi sarà necessaria per accertare eventuali violazioni, valutare la proporzionalità dell'uso della forza, come ha detto il ministro degli Interni. È inoltre importante distinguere le azioni violente compiute da alcuni partecipanti dalle rivendicazioni politiche e sociali espresse dal complesso dei manifestanti. Gli avvenimenti del 13 ottobre evidenziano l'intreccio tra disagio giovanile, preoccupazioni ambientali e contestazione politica in Albania. Resta da verificare se la mobilitazione proseguirà nei prossimi giorni e se il governo risponderà alle richieste avanzate dei manifestanti. L'evoluzione della situazione dipenderà anche dall'eventuale apertura di un confronto istituzionale, dagli aggiornamenti sulle persone fermate e ferite e dalla capacità delle diverse componenti della protesta di mantenere una mobilitazione comunque. Comunque, nel frattempo dobbiamo anche informare che risulta un nuovo passo in avanti nel percorso di integrazione europea per l'Albania. Proprio nel corso della conferenza intergovernativa l'Unione Europea e Albania, il 13 ottobre a Lussemburgo, è stata concordata la chiusura provvisoria dei negoziati relativi al capitolo 20, dedicato alle imprese e alla politica industriale. La commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal paese balcanico, che continua ad avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea. La decisione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso negoziato avviato tra Tirana e Bruxelles e conferma l'importanza attribuita dalle istituzioni europee ai progressi

0: presi compiuti dell'Albania nell'allineamento alle norme e alle politiche comunitarie. Con la conclusione provvisoria del capitolo 20 salgono a 4 i capitoli negoziali chiusi dall'Albania su un totale di 33. Mentre tutti i capitoli sono stati aperti, i precedenti riguardano la scienza e la ricerca, l'istruzione, la cultura e le relazioni esterne. Il capitolo 20 interessa un settore strategico per la modernizzazione dell'economia albanese, comprende le politiche industriali, la competitività delle imprese e le condizioni necessarie per favorire lo sviluppo del sistema produttivo in linea con gli standard europei. La chiusura provvisoria non significa tuttavia che il percorso sia concluso. I capitoli potranno essere considerati definitivamente acquisiti soltanto nell'ambito dell'accordo complessivo di adesione, una volta soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'Unione Europea. Il governo albanese ha indicato la fine del 2027 come obiettivo per la conclusione dei negoziati di adesione, un traguardo ambizioso che richiede progressi costanti e il rispetto dei parametri fissati dall'Unione Europea. Nel dibattito europeo è stato inoltre evocato la possibilità che l'Albania possa diventare membro dell'Unione Europea prima del 2030. Questa prospettiva resta subordinata all'avanzamento delle riforme, alla conclusione dei negoziati, alle successive procedure di approvazione di ratifica del trattato di adesione da parte degli Stati membri. Comunque, cari ascoltatori, ora passiamo alle notizie che hanno a che fare con il Kosovo. E dobbiamo informare che le dichiarazioni attribuite al ministro dell'interno serbo Ivica Dačić sulla possibilità che la bandiera serba torni a sventolare sopra Prizren in Kosovo hanno alimentato nuove tensioni politiche nei Balcani e suscitato reazioni anche dalla Germania. Tra le voci critiche figura quella di Michael Ruth, ex ministro di Stato tedesco per l'Europa, che ha contestato la retorica del dirigente serbo e ha chiesto una risposta più incisiva da parte dell'Unione Europea. Secondo le ricostruzioni pubblicate dai media, Dačić avrebbe affermato durante un comizio elettorale in Serbia che prima o poi la bandiera serba tornerà a sventolare sopra Prizren, una delle principali città del Kosovo. Le parole hanno suscitato preoccupazione per il loro significato politico e simbolico. Il Kosovo ha proclamato, ricordiamo, l'indipendenza dalla Serbia 2008, ma Belgrado continua a non riconoscerla e mantenere le proprie rivendicazioni territoriali. In questo contesto, il riferimento alla bandiera serba a Prizren è stato interpretato da esponenti politici albanesi e kosovari come un richiamo alle aspirazioni territoriali di Belgrado. Resta tuttavia necessario distinguere la retorica politica da eventuali decisioni concrete e preparativi militari per quali occorrerebbero riscontri indipendenti. Comunque, l'11 ottobre 2026, Michael Ruth, ex ministro di Stato tedesco per l'Europa, è intervenuto pubblicamente criticando le dichiarazioni di Dačić. Ruth ha sostenuto che una politica basata sulle rivendicazioni territoriali nei confronti di un paese vicino rischia di alimentare nuovi conflitti anziché favorire l'integrazione europea. Nel suo intervento ha inoltre chiesto che l'Unione Europea interrompa i finanziamenti destinati alla Serbia. La posizione espressa da Ruth rappresenta una presa di posizione politica personale, non costituisce di per sé un annuncio del governo federale tedesco né una decisione ufficiale delle istituzioni europee in materia di finanziamenti o sanzioni. Le dichiarazioni hanno suscitato critiche anche in Albania e in Kosovo. Il ministro albanese per l'Europa e affari esteri, Feritoje, ha contestato la retorica di Dačić, sottolineando i rischi che simili affermazioni possono comportare per la stabilità regionale. Da parte kosovara, esponenti istituzionali hanno interpretato le parole del dirigente serbo come una contestazione della sovranità del paese. La questione assume un peso particolare alla luce della guerra, ricordiamo 1998-99, e delle tensioni che continuano a caratterizzare i rapporti tra Pristina e Belgrado. La vicenda riporta al centro del dibattito il rapporto tra il percorso europeo della Serbia e le sue relazioni con il Kosovo. Le richieste di una maggiore fermezza nei confronti di Belgrado sollevano interrogativi sull'eventuale impiego degli strumenti diplomatici e economici dell'Unione Europea per contenere le tensioni. Al momento la critica di Rust non deve essere confusa con una decisione europea di sospendere gli aiuti alla Serbia. Un'eventuale misura di questo tipo richiederebbe passaggi istituzionali distinti e una conferma istituzionale. In caso delle dichiarazioni su Prizren, evidenzia quanto la questione del Kosovo continua a rappresentare un punto sensibile per la sicurezza dei Balcani occidentali. La reazione di Michael Ruth dimostra che il tema è entrato anche nel dibattito politico tedesco, soprattutto in relazione alla credibilità del percorso europeo della Serbia. Resta da verificare se alle prese di posizioni politiche seguiranno iniziative diplomatiche concrete da parte di Berlino o dalle istituzioni europee. Per il momento gli elementi disponibili documentano una controversia politica e diplomatica, ma non dimostrano l'esistenza di un piano operativo per modificare con la forza lo status territoriale del Kosovo. Comunque questo sicuramente rappresenta una preoccupazione non soltanto per il Kosovo, ma per tutta la regione e a parte anche per la comunità europea, quale ha responsabilità della stabilità di questa regione, che sicuramente lo vuole far parte della famiglia politica europea. E concludendo qua, cari ascoltatori, la nostra corrispondenza da Tirana, possiamo ricordare che abbiamo parlato delle proteste in piazza e anche del confronto con la Polizia di Stato e con responsabilità di chiedere una soluzione per questa situazione a Tirana. Poi abbiamo parlato dei risultati, buoni risultati che questo governo di Edi Rama ha ottenuto, diciamo, nella via dell'integrazione e citando l'ultimo riunione intergovernativa a Lussemburgo. E infine abbiamo parlato delle dichiarazioni che hanno preoccupato tutti al riguardo una bandiera serbia che tornerebbe, secondo il ministro degli interni serbo, anche in Kosovo, già indipendente e riconosciuta da più di 110 stati. E sicuramente anche la reazione che è arrivato da Berlino. Diciamo che Berlino è molto importante poiché ha una responsabilità diretta per la stabilità dei Balcani occidentali. Allora, da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.
1: E grazie anche ad Artur Nura che insieme a Marina Sicora ha garantito che anche questa puntata di Passaggio a Sud-Est andasse in onda, nella quale abbiamo cercato comunque di darvi conto di alcuni dei fatti, degli avvenimenti che raccontano la realtà politica dell'Europa sudorientale. Una puntata che, come tutte quelle precedenti, potrete poi ritrovare e riascoltare su radioradicale.it, il nostro sito internet. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Roberto Spagnoli e un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Grazie dunque a Roberto Spagnoli. Ora è il momento di Open Polis, numeri alla mano.
3: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana, consueto appuntamento con Open Polis, numeri alla mano. Questa mattina siamo in compagnia di Luca dal Poggetto, che innanzitutto salutiamo. Buongiorno Luca e bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora Luca, oggi torniamo, diciamo, su un tema classico, tradizionale di Open Polis, se possiamo dire così, perché non parleremo propriamente di una scheda, ma parleremo del lavoro di una parte consistente, diciamo, del mondo online di Open Polis, che si chiama Open Parlamento, che è l'attività poi da cui la vostra realtà ha cominciato a farsi conoscere ormai molti anni fa, e parliamo naturalmente di quello che accade dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista parlamentare, ed è un argomento caro a Radio Radicale, che appunto è anche nota per la trasmissione integrale di in diretta delle sedute parlamentari. Con i dati di questa mattina facciamo una fotografia della legislatura in corso. Siamo proprio nell'imminenza dei 4 anni, compleanno della legislatura, diciamo così, e quindi è l'occasione anche per fare un bilancio di quello che è successo da diversi punti di vista. Ma a te la parola, Luca, per spiegarci la trasmissione di oggi.
4: Sì, giustamente, come ricordavi, ci sono, appunto, siamo in questi giorni, ricorrono i 4 anni dall'inizio della 19ª legislatura e quindi abbiamo pensato, quindi, di presentare stamattina 5 numeri proprio per fare un po' il punto di quello dell'attività parlamentare e in parte governativa, di quello che è avvenuto negli ultimi 4 anni. Come ricordavi, naturalmente negli anni il lavoro di Open Policy si è espanso anche ad altri settori, ma naturalmente continuiamo a tenere sott'occhio con grande attenzione appunto quello che avviene in Parlamento proprio con una piattaforma dedicata che viene aggiornata puntualmente. E quindi dicevamo stamattina presentiamo 5 numeri, ma poi ce ne sono molti altri sulla piattaforma. Il primo di cui vogliamo parlare è un po' un classico, quello relativo alla presenza in aula dei parlamentari. E ricordiamo sempre naturalmente che quando parliamo di questi dati ci riferiamo alla presenza alle votazioni elettroniche che avvengono in aula e che naturalmente è un dato importante, ma non restituisce la qualità del lavoro dei diversi parlamentari, però naturalmente ci aiuta a individuare alcune tendenze e in particolare quello che è interessante sottolineare è che rispetto alle ultime 2 legislature precedenti, quindi la 17ª e la 18ª, assistiamo a un incremento significativo delle emissioni, quasi 5 punti percentuali in più rispetto ai 10 anni precedenti. Che cosa sono le emissioni? Brevemente, sostanzialmente, un parlamentare viene considerato in missione quando non è presente in aula, ma sta comunque svolgendo incarichi istituzionali o comunque si trova non in aula per motivi comunque legati al suo ruolo. Perché è molto importante questo aspetto? Perché un parlamentare che è in missione non viene considerato assente e quindi non inficia sul raggiungimento del numero legale. Questo è un aspetto molto interessante perché naturalmente ricordiamo che questa è la prima legislatura con il Parlamento a ranghi ridotti e il fatto che la quota di parlamentari in missione, che è pari al 15,88% dei casi, sia aumentata in maniera significativa rispetto al passato può essere effettivamente un effetto della riforma e comunque comporta alcune criticità, ad esempio il fatto che appunto ci sono delle sovrapposizioni fra l'attività d'aula e l'attività delle commissioni che rendono comunque più complesso per i parlamentari partecipare alle diverse attività.
3: Allora, Luca, questo primo dato è molto interessante, di cui peraltro si parla, ma tu hai spiegato bene qual è la prospettiva che avete utilizzato per presentare questa cifra. Il secondo dato poi ci porta su una questione che abbiamo affrontato anche altre volte, e la percentuale delle leggi di conversione dei decreti approvate dall'inizio della legislatura. Spiegaci anche qui qual è stato il ragionamento.
4: Sì, diciamo che la nostra curiosità, insomma, anche sulla base di quello che è un po' il dibattito pubblico, no? In cui il Parlamento viene sempre più indicato come marginale rispetto all'attività dell'esecutivo, siamo un po' andati a vedere quali sono i numeri a livello di produzione normativa e sostanzialmente, considerando anche il fatto che appunto la legislatura ancora non è conclusa, a livello di leggi approvate nel complesso sono 365 negli ultimi 4 anni, siamo in linea con le legislature precedenti. Dov'è che c'è un primo elemento di criticità? Proprio nel fatto che c'è un progressivo aumento della quota di leggi di conversione di decreti-legge. Ricordiamo naturalmente per gli ascoltatori, anche se sicuramente non ce n'è bisogno, i decreti-legge del governo devono essere convertiti dal Parlamento entro 60 giorni, di conseguenza acquisiscono un po' anche la priorità nei lavori parlamentari e quindi di conseguenza le Camere hanno meno tempo per occuparsi di altro. Qui appunto vediamo che dal 2022 oggi questo tipo di legge rappresenta il 34,2% del totale di quelle approvate, che è un dato molto significativo perché è addirittura superiore a quello della legislatura precedente, che si fermava al 32,9%, ma in cui, lo ricordiamo, sono stati affrontati i mesi più duri della pandemia. E quindi quindi ci saremmo aspettati, diciamo, una riduzione da questo punto di vista, un graduale ritorno alla normalità. Invece siamo ancora su quei livelli. Basti pensare che tra agosto e settembre, appunto, di decreti legge il governo ne ha emanati ben 10.
2: D'accordo, allora dobbiamo accelerare un po' perché ci sono dati ancora molto interessanti e il tempo sta scorrendo velocemente. In controtendenza rispetto al numero precedente è quello degli emendamenti approvati, giusto? Ci dà un quadro diverso della
4: questione. Esatto, diciamo che non avendo modo di intervenire in maniera marcata, in maniera massiccia, con proposte di legge, dov'è che i parlamentari riescono a incidere di più è attraverso la presentazione e l'approvazione di emendamenti che, anche in base all'osservatorio sulla legislazione della Camera, sono in aumento rispetto alla legislatura precedente. Sono 3.799 quelli approvati rispetto ai 3.211 della precedente legislatura. Anche questo istituto della Camera però evidenzia che ci sono almeno due aspetti controversi. Il primo è il cosiddetto monocameralismo di fatto, in particolare proprio per quanto riguarda i decreti legge, vale a dire sostanzialmente gli interventi di modifica vengono effettuati solo in una Camera con l'altra che si limita a ratificare. Questa è una stortura naturalmente che è sempre legata alla necessità di velocizzare i tempi. Il secondo aspetto critico che vediamo anche con il prossimo numero è quello legato al frequente ricorso alla questione di fiducia.
2: E parliamo allora dei voti di fiducia in questa legislatura.
4: Esatto, anche in questo caso è un tema che abbiamo affrontato spesso in questa trasmissione. Diciamo che anche in questo caso, così come per quanto riguarda i decreti legge, la media del governo Meloni è in linea a quella del governo Draghi, con una media di circa 2,7 questioni di fiducia poste al mese. Quindi anche da questo punto di vista, se ci si aspettava una riduzione, un ritorno a livelli pre-Covid, diciamo, in realtà non è così, siamo ancora su questi livelli. In particolare il dato che vogliamo evidenziare questa mattina sono i 52 provvedimenti approvati con doppio voto di fiducia nella legislatura, quindi con questione di fiducia sia alla Camera che al Senato, che di fatto blinda il provvedimento. È una quota, un numero molto elevato, molto superiore a quello di tutti gli altri governi. Basti pensare che il secondo dato più alto da questo punto di vista è quello del governo Renzi con 22.
2: Allora, Luca, l'ultimo dato ci riporta, ecco, a una questione di cui si è discusso molto nelle passate legislature, cioè quello dei cambi di gruppo. Ecco, qui però c'è una novità, se non ho capito male.
4: Esatto, diciamo che partiamo col dire che i cambi di gruppo sono molto diminuiti rispetto alle legislature precedenti, ne abbiamo contati 81, basti pensare che il record appartiene alla 17ª legislatura con 569, quindi la riduzione è molto significativa ed è legata anche a un cambio dei regolamenti, in particolare al Senato, che ha reso, diciamo, meno favorevole, diciamo, questa pratica. Però effettivamente, diciamo, avvicinandosi al le elezioni stanno avvenendo, insomma, diciamo, c'è una rivitalizzazione di questo fenomeno con alcuni cambiamenti interessanti. Negli ultimi mesi ne abbiamo registrati 12, in particolare ce ne sono alcuni molto interessanti. Un parlamentare del Movimento 5 Stelle, Roberto Traversi, è approdato appunto dall'opposizione alla maggioranza in Fratelli d'Italia dopo una breve parentesi nel gruppo misto. Il Bruno Tabacci ha lasciato il Partito Democratico, anche lui, per passare al gruppo misto. Quindi un ultimo passaggio interessante è quello del senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave, che ha deciso di, diciamo, in accordo col suo partito, di lasciare il gruppo al Senato del Movimento 5 Stelle per approdare alla componente di AVS. Questa, diciamo, è una mossa strategica perché, come sappiamo, con la nuova legge elettorale i gruppi che non hanno rappresentanza parlamentare dovranno raccogliere molte più firme per presentarsi alle prossime elezioni. Con questo passaggio AVS ha la possibilità di creare una componente all'interno del gruppo misto del Senato e questo renderà la sua partecipazione alle prossime elezioni molto più semplice.
3: Allora, questi e altri, molti altri dati li trovate su Open Parlamento. Oggi in questa trasmissione abbiamo fatto il punto su alcuni degli elementi forse più di interesse che riguardano questi 4 anni. Siamo appunto nella prossimità. L'altro giorno si è proprio celebrato, diciamo così, si è ricordato il quarto anno della legislatura in corso. Trovate moltissimi altri dati su Open Parlamento. Noi ci fermiamo qui anche per questa mattina perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Come sempre, siamo davvero grati agli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro. E questa mattina siamo davvero grati a Luca Dal Poggetto che è stato con noi. Grazie, grazie Luca.
4: Grazie a voi, buona giornata.
2: E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori e alla nostra emittente. Ora è il momento della rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è giovedì 15 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. L'attualità è ancora segnata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e più in particolare dall'ennesimo tradimento di Donald Trump che, secondo gli ucraini, ha interrotto la condivisione di informazioni di intelligence che permette in qualche modo di prepararsi e in parte intercettare i missili balistici russi lanciati contro le città ucraine. Non solo, anche Starlink, o meglio Starshield, ha subito delle manipolazioni che limitano la capacità dell'esercito ucraino di utilizzare questa connessione satellitare al fronte. Due aiuti importanti alla Russia di Vladimir Putin, con cui Trump ha concluso il famoso accordo sul diesel venerdì scorso. Di questo tema parlerà anche un Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles, ma domani con Volodymyr Zelensky. Il Financial Times racconta tutto in un articolo del corrispondente da Kiev, Christopher Miller. L'Ucraina, accecata dalle restrizioni a Starlink e dal buco in termini di intelligence, questo è il titolo del quotidiano della City. Altro tema d'attualità è legato in parte a tutto ciò perché ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti, l'inflazione americana che è salita al 3,7%, questo è il dato uscito ieri. E perché? Perché la guerra di Trump in Iran sta spingendo i prezzi verso l'alto. Su cosa ci concentreremo? Cosa cercheremo di approfondire? Parleremo sempre di Russia con un editoriale del Wall Street Journal sul messaggio della NATO a Putin. Combatteremo, è il commento a un discorso del comandante supremo alleato in Europa che ha presentato quello che viene definito il piano teoria della vittoria nel caso in cui Putin dovesse attaccare direttamente uno Stato membro della NATO. Il Journal dice che il generale Alexus Klinkevich ha inviato un forte messaggio di deterrenza. La domanda è se Trump sia d'accordo con questo messaggio. Poi approfondiremo il discorso che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha tenuto ad Atene, in Grecia, davanti al Partenone il 7 di ottobre. Le Monde pubblica un commento di Gilles Paris. La lezione di Rubio agli europei è contraddetta da 20 mesi di governo brutale e diplomazia erratica. E infine torneremo su un tema di cui ci occupiamo ogni tanto in questa rubrica, il post-Brexit, il tentativo di Regno Unito e Unione Europea di riavvicinarsi, con il primo ministro britannico Andy Burnham che sembra intenzionato a riprovare la formula del reset. Il Guardian saluta questo approccio in un editoriale dal titolo Una dimostrazione di ambizione che era attesa da tempo. Il premier britannico ha ragione a ritenere che questo sia il momento giusto per spingere a favore di legami più stretti con l'Unione Europea. Partiamo però dalla NATO e dal discorso del generale Alexis Grinkevich, titolo di un editoriale del Wall Street Journal di ieri, il messaggio della NATO a Putin: combatteremo. Il generale invia un forte messaggio di deterrenza. La domanda è: Trump è d'accordo? Scrive il quotidiano economico americano. Il paradosso dell'amministrazione Trump continua. Un giorno Trump compra diesel da Vladimir Putin, che potrà così finanziare la sua brutale conquista dell'Ucraina. Il giorno dopo un generale americano mette in guardia Putin dall'espandere quella stessa guerra. Questa dicotomia è emersa alla luce del sole come mai prima d'ora questa settimana. A una conferenza a Varsavia lunedì, il comandante supremo alleato in Europa, il generale Alexis Grinkevich, ha presentato una teoria della vittoria nel caso in cui Putin dovesse decidere di attaccare un paese membro della NATO. Putin ha inviato droni in Europa per testare le difese e verificare se l'Occidente fa sul serio in termini di risposta. Il generale Grinkevich ha detto che la NATO non ha alcuna ambizione oltre a quella di preservare la pace, confutando così le bugie di Putin secondo cui l'alleanza, la NATO, costituirebbe una minaccia per lui. Ma, ha aggiunto il generale, nessuno deve scambiare la nostra natura difensiva per debolezza o mancanza di determinazione. Se qualcuno è così stolto da attaccarci, combatteremo. Quel qualcuno, spiega il Journal, è il Cremlino. La NATO sta finalmente riconoscendo che l'attuale campagna ibrida condotta dalla Russia, attraverso incursioni con droni, attacchi informatici, sabotaggio, potrebbe degenerare in una guerra più calda se Putin decidesse di correre questo rischio. Questo potrebbe includere un'incursione nei paesi baltici al confine con la Russia. Nonostante i suoi problemi in Ucraina, il dittatore russo potrebbe azzardare una mossa del genere nel caso in cui dovesse percepire un'occasione di smascherare la NATO come una tigre di carta. Il generale Grinkevich ha esposto quella che è la nuova strategia: bloccare, attenuare, sfondare per sconfiggere una forza d'invasione. La superiore capacità della NATO in materia di dati e sensori fa sì che Putin non ha il lusso di cogliere di sorpresa l'Occidente. La NATO ricorrerebbe a una potenza militare schiacciante, armi di precisione, ha spiegato il generale, così come a una combinazione di sensori e sistemi autonomi. La strategia attinge alle lezioni apprese in Ucraina e ricorda che l'Ucraina è diventata un alleato di prima linea in questo conflitto più ampio, anche se non fa parte formalmente della NATO. Stiamo imparando moltissimo dai nostri partner ucraini, ha detto il generale Grinkevich. Ciò che l'Ucraina ha imparato a caro prezzo un giorno potrebbe salvare vite americane ed europee. Il discorso del generale contribuisce, secondo il Journal, a controbilanciare altri segnali che provengono da Washington, quelli secondo i quali gli Stati Uniti sono pronti a lasciare l'Europa, così che l'Europa si occupi da sola dei suoi problemi. Potete scommettere che Putin ha ben preso nota dell'affermazione del generale Grinkevich, secondo cui se Putin dovesse raddoppiare i suoi sforzi impegnando soldati in uno scontro, l'alleanza colpirà qualsiasi cosa sostiene o controlla le forze di invasione. Una nota potenzialmente stonata, secondo il Journal, è arrivata quando il comandante della NATO ha precisato che l'alleanza non cercherà di infliggere una sconfitta strategica al nostro avversario, ma si concentrerà soltanto nello sconfiggere le truppe attaccanti. Forse è un modo di dire a Putin in anticipo che può provocare una guerra con la NATO, rimanendo al sicuro in termini di controllo sul potere in Russia. Il fatto è che la NATO non ha alcuna intenzione di marciare su Mosca, ma la deterrenza nei confronti di Putin significa anche convincerlo che rischia qualcosa di più delle sue truppe d'invasione. Il generale Grinkevich, prosegue poi il Wall Street Journal, ha detto che la NATO può contrastare qualsiasi mossa del nemico lungo tutta la scala dell'escalation e che l'alleanza non si lascerà dividere dalle minacce belliciste della Russia. Questo è un avvertimento importante riguardo a un eventuale ricorso russo alle armi nucleari. Putin spera che il suo arsenale di armi tattiche possa diventare lo scaccomatto alla NATO in una guerra terrestre. Ma, prosegue poi il Journal, il passo più urgente per garantire che il generale Grinkevich non debba mai ordinare a soldati americani o europei di combattere Mosca, il passo più urgente è fermare Putin in Ucraina. Qui sta il problema. Il presidente Trump è confuso riguardo agli interessi americani in Ucraina. Il suo nuovo regalo a Putin, l'acquisto di diesel, e il cessate il fuoco energetico che solo l'Ucraina ha rispettato, ne sono gli ultimi esempi. Le linee generali della nuova strategia NATO sollevano la questione centrale, cioè se l'amministrazione Trump intenda davvero portare avanti il ritiro delle truppe americane dall'Europa. Una questione più ampia riguarda anche la volontà politica di Trump di difendere l'Europa. Detto ciò, era tempo che l'alleanza aggiornasse, enunciasse pubblicamente la propria teoria della difesa europea in questa nuova era di guerra, come aveva fatto del resto durante la Guerra Fredda. Ciò che voglio fare, ha detto il generale Grinkevich, è rassicurare il miliardo di cittadini della nostra alleanza che la situazione è sotto controllo, così il Journal, che coglie soprattutto il messaggio di deterrenza, attenzione a non attaccare perché le conseguenze sarebbero molto pesanti. Sempre a proposito dell'amministrazione Trump, vale la pena leggere almeno in parte il commento pubblicato oggi da Le Monde e firmato da uno dei suoi editorialisti, Gilles Paris. La lezione di Marco Rubio agli europei ad Atene è contraddetta da 20 mesi di governo brutale e di diplomazia erratica. Il segretario di Stato americano ha fatto del nazionalismo il solo orizzonte del vecchio continente. Il discorso davanti al Partenone del 7 ottobre è contraddetto dalla politica caotica, o meglio senza bussola, di Trump, che è fondata sulle contro gli scontri e sui voltafaccia. Scrive Le Monde, ormai è diventata una cosa stancante. Gli eredi putativi di Trump sembrano considerare come un obbligo di venire a pronunciare dei discorsi sul vecchio continente, ciascuno a modo suo, una filippica per dire tutto il male che pensano di chi li ospita. E per rassicurare loro che non sono soltanto destinati a sparire, ma che sono destinati a una sparizione pietosa, che solo uno slancio consistente nel mimare il trumpismo permetterà di evitare. Lo ha fatto anche il segretario di Stato Marco Rubio ad Atene il 7 ottobre. L'ex senatore della Florida ha scelto di parlare al crepuscolo sulla collina dell'Apnice, Partenone come sfondo, una messa in scena di una sottigliezza pachidermica. Questo ex repubblicano ortodosso è un convertito al nazional conservatorismo che contraddistingue il secondo mandato Trump, non lesina gli sforzi per far dimenticare le sue prime convinzioni, come il suo sostegno nel 2013 a un progetto di riforma dell'immigrazione che prevedeva di regolarizzare i clandestini, un'eresia nell'era di Trump. Ad Atene Marco Rubio ha utilizzato una forma più amabile nel suo discorso, ma non ha modificato la sostanza, facendo del nazionalismo l'unico orizzonte per la sopravvivenza dell'Europa. Il segretario di Stato ha tratteggiato a larghi tratti un affresco che lega l'eredità ateniese al trumpismo, con una revisione storica considerevole. Ha ritratto questa eredità antica privandola di ogni forma di universalismo per ridurla a una forma di occidentalismo. Insomma, c'è stata davvero una falsificazione storica, vengono stigmatizzate le burocrazie mondiali come l'Unione Europea, non viene difeso l'atlantismo, la cavalcata di Rubio nei grandi spazi della memoria non è stata coerente. E diversi studiosi vi hanno risposto, ma il punto è un altro. La lezione di Rubio agli europei forse è più digeribile di quella somministrata dal vicepresidente G.D. Vance alla conferenza di Monaco sulla sicurezza nel febbraio del 2025, ma contraddice un bilancio di 20 mesi di governo brutale, di diplomazia erratica, schiacciata dalla funesta decisione di attaccare il regime iraniano il 28 febbraio, nonché da un torrente di scontri e controversie. L'Atene da cui Marco Rubio ha voluto selettivamente trarre ispirazione è decisamente ben lontana dalla Casa Bianca, anche se si aggiungono le 24 colonne corinzie a un cantiere di una sala da ballo spropositata, così tra l'altro Gilles Paris su Le Monde. Il tempo è finito, però vi vogliamo segnalare anche un editoriale pubblicato ieri dal Guardian sul reset Brexit di Andy Burnham, il nuovo premier britannico, che ha mostrato ambizione, e la cosa viene salutata dal quotidiano britannico, sempre che la si consideri ambizione. Burnham ha ragione a ritenere che questo sia il momento giusto per spingere legami più stretti con l'Unione Europea. Il punto centrale qual è? Che il rischio politico che Burnham corre oggi è molto inferiore rispetto ai potenziali guadagni per il Regno Unito. Insomma, iniziare a disfare la Brexit è qualcosa di coraggioso, promette dividendi significativi per la sua premiership, ma, ed è la cosa più importante, anche per il paese. Ci fermiamo, una buona notte per chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale per chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
6: Ancora buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sono le 7:10, oggi è giovedì 15 ottobre 2026, vi ricordo l'appuntamento delle 7:30 con Alessandro Barbano e Stampa e Regime, adesso Francesco D'Alea con Spazio Transnazionale, buongiorno Francesco.
7: Buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Lorenzo Bruschi in regia, con noi tra qualche minuto Gian Piero Gramaglia. Praticamente solo Ucraina nelle aperture dei quotidiani internazionali, caso a parte, come vedremo quelli medio orientali. Parto dal Financial Times, l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo afferma Zelensky. Il presidente ucraino esprime la propria indignazione in un'intervista al Financial Times per la pericolosa sospensione della condivisione di informazioni da parte di servizi segreti statunitensi e per l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink. Il blocco sugli attacchi alle raffinerie è stato revocato, ne abbiamo abbastanza, ha dichiarato Zelensky in questa intervista provocatoria rilasciata al Financial Times a Londra. Ha inoltre criticato aspramente la propensione di Washington a stringere accordi commerciali con Mosca e l'apparente ammirazione del presidente Trump per il russo Putin. Alla richiesta di spiegare il rapporto tra i due leader, Zelensky ha affermato che Trump nutre un'affinità istintiva per gli autocrati e i super ricchi. Lui, Trump, ne parla apertamente a gran voce, ama queste persone, le rispetta perché per lui chi riesce a rimanere al potere per 20, 30 o 40 anni è sinonimo di grande forza. Washington ha esercitato forti pressioni su Kiev affinché smettesse di colpire le raffinerie russe, sostenendo che una moratoria insieme a un accordo degli Stati Uniti con Mosca per l'acquisto di centinaia di migliaia di tonnellate di gasolio russo sia essenziale per far scendere i prezzi di carburante negli Stati Uniti. Zelensky ha affermato di aver sospeso gli attacchi alle infrastrutture energetiche per 3 giorni per assecondare i desideri degli Stati Uniti, mentre Mosca continuava a martellare le infrastrutture energetiche ucraine e a uccidere civili, più di 100 nell'ultima settimana. Nonostante la tregua dell'Ucraina, Zelensky ha affermato che le sue forze sono state private degli avvisi di allerta precoce statunitensi relativi ai missili balistici in arrivo, mentre il servizio di comunicazioni satellitari Starlink di Elon Musk ha subito un rallentamento in tutto il paese, ostacolando le operazioni in prima linea e gli attacchi a medio raggio contro le postazioni militari russe. Sempre sul tema, sempre sul Financial Times, c'è un'esclusiva importante ripresa da altri quotidiani internazionali oggi e da numerose agenzie. Gli Stati Uniti propongono di sbloccare alcuni beni russi per riavviare i colloqui di pace sull'Ucraina. I funzionari europei hanno respinto questa proposta avanzata dai negoziatori di Trump durante l'incontro a Miami. Vediamo il Kiev Independent, che ha un editoriale. Trump sta aiutando la Russia a vincere la guerra. È già stato detto molte volte che gli Stati Uniti, scrive il Kiev Independent, sotto la presidenza di Trump, stavano voltando le spalle all'Ucraina, ma gli ultimi giorni mostrano qualcosa di peggio dell'abbandono. Trump sta ora aiutando attivamente la Russia a vincere la guerra. Molti media e commentatori sono stati fin troppo cauti nelle loro formulazioni, affermando che Trump sta mettendo alle strette l'Ucraina o esercitando pressioni su di essa. Dobbiamo tutti comportarci in modo responsabile e chiamare le cose con il loro nome, per quanto sgradevole possa sembrare. Trump non sta cercando di raggiungere un accordo, sta cercando di porre fine alla guerra, semplicemente aiutando la Russia a vincere. Vediamo il Kiev Post, che ci dice che Re Carlo ha accolto Zelensky mentre il Regno Unito intensifica il sostegno militare all'Ucraina. A Buckingham Palace l'incontro, prima che il presidente ucraino incontrasse il primo ministro Andy Burnham, il quale ha promesso consegne più rapide di missili per la difesa aerea e sanzioni più severe contro la Russia. La visita, dice il Kiev Post, ha sottolineato il continuo sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina mentre gli attacchi russi si intensificavano a Kiev e affronta l'incertezza riguardo all'assistenza militare statunitense. Vediamo la tassa. Al momento non c'è nulla da negoziare con l'Europa occidentale riguardo all'Ucraina. Sono parole del diplomatico di alto livello Mikhail Galutsin, che ha spiegato che il Regno Unito, Germania e Francia stanno cercando di dialogare con la Russia ricorrendo a ultimatum e pacchetti di sanzioni insensati. Vediamo il Guardian. Zelensky si sente tradito da Trump per la questione dell'accesso a Starlink. Il presidente ucraino ha accusato il presidente USA di aver preso le parti dell'avversario dopo 4 anni di guerra. Vediamo Le Monde. Guerra in Ucraina dopo il tradimento di Trump. Kiev e i suoi alleati sperano ancora di ribaltare il corso della storia. Il riavvicinamento tra Washington e Mosca, grazie a un accordo sul gasolio russo, ha colto di sorpresa gli ucraini e gli europei, proprio mentre i loro emissari si riunivano in Florida per discutere un piano di pace. Altre due notizie le prendiamo da El País, che si occupa delle prossime elezioni in Spagna. Il PSOE e il PP danno il via alla battaglia sul futuro delle pensioni, mentre Feijóo cerca di correggere i messaggi confusi del suo portavoce. Sánchez cerca invece soluzioni per un forte aumento delle pensioni proprio prima delle elezioni. Poi c'è un'esclusiva South China Morning Post: secondo alcune fonti, USA e Cina sono in competizione per definire l'agenda sull'intelligenza artificiale in vista dei colloqui tra Xi e Trump a Shenzhen. Si dice che le due parti stiano discutendo per rendere la cooperazione in materia di intelligenza artificiale un possibile risultato concreto in occasione dell'incontro tra i leader previsto per il mese prossimo. Andiamo in Medio Oriente col Times of Israel: votate le prime schede delle elezioni del 2026, con l'apertura delle urne presso le rappresentanze diplomatiche israeliane all'estero. Il blocco di Netanyahu perde 4 seggi, mentre un sondaggio di Channel 13 prevede che il partito indipendente di El Zeleka entrerà nella Knesset. Il Jerusalem Post ci dice che le famiglie delle vittime americane del 7 ottobre chiedono un'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti sul massacro. Arez: il caos sta sgretolando il blocco elettorale di Netanyahu. Eisenkot riuscirà a conquistare la vittoria, si chiede Arez, con i blocchi in parità nei sondaggi e la destra allo sbando. Netanyahu sta puntando su Eisenkot. Vediamo Arab News: il ministro della difesa del Sudan condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, definendoli atti criminali e barbarici. Infine il Tehran Times, con un gran monito, titola tutta pagina: le navi statunitensi non osano avvicinarsi a Hormuz, stiamo aspettando di affondarle. È il comandante della Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, i Pasdaran, insomma, che afferma che le navi da guerra americane si sono ritirate a centinaia di chilometri dallo stretto di Hormuz per non esporsi al rischio, avvertendo che le forze iraniane stanno contando i minuti che mancano prima che entrino nel raggio d'azione per bombardarle, per abbatterle, per affondarle. Adesso Giampiero Gramaglia ai media statunitensi. Buongiorno Giampiero.
8: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. I preparativi statunitensi per l'eventuale ripresa della guerra all'Iran e i preparativi dei repubblicani per limitare i danni di una eventuale sconfitta nelle elezioni di midterm del 3 novembre sono due dei temi più presenti sui principali media USA questa mattina. I titoli di apertura sono però molto vari. CNN e Fox puntano entrambe sui preparativi per la ripresa della guerra, con dettagli che appaiono agghiaccianti. Per la CNN, i militari americani stanno valutando l'uso contro l'Iran della madre di tutte le bombe, cioè il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale statunitense, già utilizzato ad esempio in Afghanistan. E si interrogano se questa bomba servirebbe a raggiungere gli obiettivi del presidente Donald Trump, che tra l'altro variano di discorso in discorso. Il ricorso alla madre di tutte le bombe segnerebbe, secondo la CNN, un'escalation nell'intensità del conflitto, che ha registrato nelle ultime ore, lo abbiamo appena sentito dai giornali, dai media iraniani, l'affondamento da parte delle guardie della rivoluzione di due mercantili nello stretto di Hormuz. L'Iran starebbe intensificando gli attacchi anche in vista delle elezioni di midterm. La Fox invece usa il banner rivoluzione degli armamenti e cita un discorso elettorale di Trump in Montana, secondo cui, dice Trump, e lo ripete anche in un post sui social, il Dipartimento della Guerra si prepara a testare nuovi armamenti e tecnologie, inclusi armi potenzialmente autonome, armi spaziali e tecnologie militari, missili supersonici e ipersonici. Ancora la CNN segnala sul fronte ucraino che il regalo sul diesel fatto da Trump a Putin, regalo è il termine usato dalla CNN, anticipa o comunque rappresenta un giro di vite della pressione su Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sente tradito da Trump. E c'è anche spazio per segnalare, sulla CNN c'è anche spazio per segnalare che la Groenlandia smentisce le affermazioni di Trump circa l'imminente inizio di massicce trivellazioni nella nostra isola, questo è il termine usato dal presidente USA, alla ricerca di gas e petrolio. Il Wall Street Journal scrive che l'ansia cresce fra i repubblicani in vista del midterm, mentre i democratici invece allargano la cerchia degli stati dove pensano di avere chance di vincere. Le preoccupazioni economiche degli elettori pesano sui candidati I dati dell'inflazione pubblicati ieri indicano un ulteriore aumento dal 3,7% su scala annua a settembre. I soli prezzi dell'energia sono saliti in un mese del 34%. Axios scrive che i repubblicani studiano strategie in caso di sconfitta. Il New York Times osserva che l'esodo dall'amministrazione Trump ha fin qui coinvolto solo donne, sotto il titolo «Le donne che svaniscono dell'amministrazione Trump». Nel secondo termine della presidenza Trump, quelle che se ne vanno, volontariamente o meno, sono solo donne. L'articolo prende lo spunto dalle dimissioni non spontanee dell'ambasciatrice d'Atene Kimberly Guilfoyle e dall'esordio non proprio brillante ieri della nuova portavoce Kathy Zaccaria, che ha preso il posto della dimissionaria Caroline Leavitt, e fa l'elenco delle donne che se ne sono andate: il ministro della giustizia Pam Bondi, il ministro del lavoro Lori Chavez Dremer, il ministro della sicurezza interna Kristi Noem e la direttrice dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard. Un titolo azzeccato del New York Times ci dice che c'è una gioventù arrabbiata nell'Europa che invecchia, e questo è un riferimento alle proteste in atto in Spagna e in Francia in particolare. Infine, e poi ti restituisco la linea, segnalo che il Washington Post fa una specie di antologia delle cose che vanno male a Trump nella capitale federale, tornando su vecchi cavalli di battaglia come la reflecting pool e il campo da golf dove sono stati abbattuti degli alberi. E con questo ti restituisco la linea.
7: Grazie a Gian Piero Gramaglia, che ritroveremo domattina. La nuova puntata di 8.50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi, è dedicata oggi alle patologie del sistema parlamentare italiano. Ospite in diretta il costituzionalista Salvatore Curreri, autore del libro Il Parlamento, marginale o centrale, scritto per i tipi del Mulino. 8.50 dunque, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. C'è una notizia che ci riguarda da vicino: il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione Europea e al Parlamento italiano, lo ha comunicato il Ministero dell'Economia in una nota nella notte. Il documento approvato martedì dal Consiglio dei Ministri conferma gli obiettivi programmatici del documento programmatico di finanza pubblica e anticipa elementi della manovra. Il testo non appare ancora al momento sul sito della Commissione Europea. Oggi è giovedì e, come di consueto, è il momento di ascoltare la rubrica post-sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesola.
9: Bentornati a post-sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, analista della stampa e autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Partiamo, Anna, dall'annuncio di Donald Trump. La Russia immetterà sul mercato 300.000 tonnellate di diesel, quindi sono state sospese le sanzioni sul diesel. Ieri ha parlato Kirill Dmitriev, il direttore del Fondo Russo per gli investimenti diretti, ha detto sì, nei prossimi giorni verranno firmati questi contratti con gli Stati Uniti per la fornitura del gasolio. Tuttavia ricordo che i nostri ponti energetici hanno subito dei danni gravi. Ecco, noi avevamo parlato del fatto che lo scorso luglio la Russia aveva sospeso peraltro l'export di gasolio per difficoltà interne.
10: Sì, ma infatti è preso, come dire, a sé stante l'annuncio di Donald Trump su questo deal sul gasolio russo. È molto una trampata, cioè un suo post per dire: cari camionisti americani, penso a voi, quindi da leggere totalmente in un contesto anche preelettorale per le elezioni del midterm, anche perché le quantità di gasolio, se sono quelle annunciate, contribuiscono più o meno a un paio di giorni di fabbisogno americano. A giudicare anche dalla reazione dei mercati, non c'è stata una scommessa sulla riduzione del prezzo alla pompa, che è cruciale ovviamente per la campagna elettorale di Trump. Quindi di suo appunto è soltanto un annuncio, che oltretutto non sappiamo né quando questo gasolio arriva né quanto verrà pagato, se verrà pagato, perché poi c'è anche l'ipotesi che magari Putin ha regalato questo gasolio a Trump, e se non gliel'ha regalato, questi soldi andranno a finanziare soldi americani che andranno a finanziare direttamente le armi utilizzate contro gli ucraini. E poi soprattutto la Russia non ha abbastanza gasolio, cioè nelle grandi città russe ci sono code alle pompe di benzina, i distributori spesso sono vuoti, quindi anche spiegare ai russi come mai in un momento di carenza di carburante, questo carburante deve essere inviato al paese che finora da anni è stato proposto come il principale nemico della Russia, questo è ancora un altro discorso che Putin dovrà affrontare, poi ovviamente lo affronterà con la sua propaganda, ma sicuramente gli creerà qualche problema.
9: C'è un'altra questione di cui si è discusso molto, l'Ucraina è stata colpita duramente in queste ore, sono state bombardate centrali elettriche e ha denunciato che la Starlink di Elon Musk ha limitato, peraltro senza preavvertire, la connettività di questi terminali satellitari e dunque non c'è stata la possibilità per i droni intercettori dei missili di funzionare.
10: Sì, ma infatti il problema appunto anche del gasolio non è il gasolio in sé, ma questa svolta dell'amministrazione americana chiaramente a favore della Russia, cioè anche l'apparenza che Trump voleva mantenere che lui è soltanto un mediatore e non è un mediatore, almeno non più, perché gli americani anche con questa vicenda, che a quanto pare sono stati limitati anche i dati di intelligence che Washington condivideva con gli ucraini, permettendo così di allertare sia le forze armate che soprattutto la popolazione prima dell'arrivo dei missili russi, se questa cosa continuerà, verrà confermata, cioè praticamente Trump sta aiutando Putin a uccidere gli ucraini, cioè non c'è un altro modo di raccontare questa vicenda, quindi
9: e Trump dice Elon di no, Musk, non è vero che abbiamo smesso di condividere le informazioni di intelligence con l'Ucraina, continua a negarlo.
10: Lo so, però siccome appunto l'affidabilità di Trump

0: qui la Russia lancia una escalation tremenda, a proposito anche la tregua energetica che Trump ha annunciato qualche giorno fa e che ovviamente non ha tenuto, a parte che era venuta all'insaputa degli ucraini a quanto pare, ma comunque non ha tenuto nemmeno per 12 ore, perché i russi hanno immediatamente attaccato le centrali del riscaldamento di Kiev, tutte e tre le centrali che garantiscono il riscaldamento nelle case, negli uffici, negli ospedali, nelle scuole di Kiev sono state colpite, vengono colpite le centrali elettriche, Kiev non ha più la capacità in questo momento di generare energia elettrica in autonomia, quindi direi che non c'è nessuna tregua nemmeno all'orizzonte, anzi stiamo assistendo a un'escalation molto molto brutale.
1: Grazie ad Anna Zafesu, appuntamento a giovedì prossimo con Post Sovietica.
2: Così dunque Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, un aggiornamento che arriva dal Giappone. La premier Saletta Keiichi nega che il paese abbia condotto attività di spionaggio in Russia, tutto questo dopo l'arresto di un giornalista nipponico accusato da Mosca di essere una spia. Non esiste alcun fatto del genere, ha ribadito la premier, interpellata dai media locali, aggiungendo che la tutela dei cittadini giapponesi è estremamente importante in questo momento e che il governo intende concentrare su questo i propri sforzi. Abbiamo terminato per questa mattina, torniamo domani sempre in diretta, sempre 7:10. Ringrazio Lorenzo Buschi in regia e il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti. Giovedì 15 ottobre, il sommario delle nostre principali notizie si apre con il discorso della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Giorgia Meloni critica l'accordo di Trump con la Russia sul gasolio, ribadisce il sostegno a Kiev ricevendo il grazie di Zelensky, ma la presa di distanze di Salvini, assicura la mano ferma in Europa e attacca duramente l'opposizione e futuro nazionale. Approvate due risoluzioni di maggioranza per chiedere maggiore flessibilità alla UE contro il caro energia e per sospendere i bombardamenti sulle strutture energetiche da parte di Russia e Ucraina. Dai riformisti del PD applausi su Kiev, ma Schlein e Conte vanno all'attacco della Premier, l'opposizione vota cinque soluzioni diverse. DD e 5 Stelle si astengono reciprocamente e nei testi delle risoluzioni si apre uno spazio per un accordo possibile sull'Ucraina. Oggi il Consiglio europeo cresce l'ipotesi di un inviato speciale della UE a Kiev, il presidente Costa in poll per l'incarico, lo stop degli USA ai servizi di intelligence e allo scudo di Starlink lascia l'Ucraina senza protezione e i raid russi mandano diverse città al buio, morti e feriti negli attacchi. Zelensky accusa Trump di tradimento. Accordo più vicino con la UE per un tetto al prezzo del gas. Roma chiede una flessibilità più lunga. Il tema sul tavolo del Consiglio europeo. Mentre giunge da Confindustria un allarme sulla crescita, se lo stretto di Hormuz resta fermo, dice il centro studi degli industriali, si rischia un PIL a zero nel 2027. E negli USA l'inflazione sale al 3,7%, si prospetta un rialzo dei tassi. La pagina politica si completa con la vigilia del congresso della Lega, spunta a sorpresa la candidatura di Garavaglia. I 700 delegati voteranno il 24-25 ottobre prossimo a scrutinio segreto, ma le chance per il senatore ed ex ministro del turismo nel governo Draghi sono poche. C'è un'intervista al Corriere della Sera dell'ex governatore Zaia che plaude all'approvazione dell'intesa sull'autonomia delle regioni da parte del governo e sul congresso dice: sarà l'occasione per decidere il futuro del partito.

0: La Lega nasce per il federalismo. Torniamo sulla pagina di politica estera con gli Houthi che attaccano ancora l'Arabia Saudita, danni gravissimi per il colosso petrolifero, le compagnie aeree posticipano i voli e secondo una rivelazione del Wall Street Journal, il gruppo militare sciita sta costruendo un missile con componenti cinesi con un raggio di 2000 km che può mettere sotto bersaglio l'Arabia Saudita e Israele. Poi alcune notizie di cronaca, regolare il decorso post-operatorio del Papa, i primi passi, il pranzo, la messa nella sua giornata dopo l'intervento, si discute sulle terapie per impedire la recidiva, ma il viaggio in Sud America si allontana. Confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, dicono, hanno 16 e 17 anni. I PM li accusano di tentato omicidio. Poi una notizia che avremmo voluto non dare mai, in Iran una studentessa di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social. Questi i titoli sul nostro sommario di giornata. Adesso vediamo le aperture dei quotidiani, iniziando dal Corriere della Sera che titola Meloni scontro su Mosca. Questa è l'apertura. Appello alla UE sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in cinque mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno. L'ira dei russi. Così il Corriere della Sera, che ha un editoriale di Paolo Mieli, lo leggeremo negli approfondimenti. La sinistra e il voto utile. E il centropagina è la confessione dei due ragazzi per gli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, così il Corriere della Sera. Poi andiamo al giornale, Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio. Sul gas russo, troppe bugie. C'è un editoriale di Tommaso Cerno, Kara Schlein, il triangolo no, ma il taglio del giornale è una notizia, diciamo, esclusiva sul caso Garlasco. Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi. Nei faldoni il legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale. La fuga dei documenti per salvare Sempio. Poi, se avremo tempo, leggeremo qualcosa di questa vicenda. Avvenire, gioco di sponda. Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Così il quotidiano dei vescovi che sul taglio ha la notizia di Leone XIV che mangia e cammina, il decorso procede regolare. Poi il domani, l'Ucraina, Meloni critica Trump, il patto con Putin è un rischio. L'editoriale del domani è sul campo largo, il campo largo e le ipocrisie sulla pace a ogni costo, lo firma Guido Rampoldi. Così il domani. Il Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. C'è un editoriale di Marco Travaglio intitolato Giorgia e altri tartufi, il sovratestata è sulla notizia di Musk rallenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va in UK. Poi abbiamo il foglio che ha un editoriale di Giuliano Ferrara, lo leggeremo negli approfondimenti, Giorgia e Marine, mai così distanti, mette a confronto il discorso della Premier e l'intervista della candidata all'Eliseo proprio ieri. Il Messaggero, Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. L'editoriale è di Michele Marchi, dare un nuovo governo all'Europa, ma ce n'è anche un altro di Giuseppe Vegas, mercato dei capitali ed egoismi nazionali. E poi nel sovratestata il quotidiano romano ha la notizia della banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. Il manifesto apre con la notizia Il Segnale, una foto su un militare ucraino. Un titolo scontornato sull'immagine di un militare ucraino, niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, intelligence a singhiozzo, la Russia colpisce tre centrali a Kiev, 600.000 senza luce. E poi il taglio del manifesto, Meloni inflessibile per la flessibilità. Ancora il riformista. Energia, Meloni in aula dà lezioni di europeismo in vista del Consiglio UE. Questo è il titolo del quotidiano di Claudio Velardi, che firma anche l'editoriale con intitolato La politica è solo globale. Il Sole 24 Ore, Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo UE-Italia. E poi abbiamo La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio. Mosca non è affar suo. Stoccata a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione. UE inviato speciale per Kiev. Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Ci sono due editoriali, uno è di Paolo Galimberti, Il gioco delle due sedie, e l'altro è di Timothy Gaston Ash. Berlino resista contro il Cremlino. Abbiamo centropagina la foto di Najmeh Damini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. E poi il tempo, Meloni spiana i grillini, Schlein, chi l'ha vista? Giorgia alle Camere accusa Conte le sue contraddizioni sull'estensione delle aliquote IRPEF al 33% più che favorevole. Il titolo dell'editoriale di Daniele Capezzone, un'adulta nella stanza tra rischio Francia e una UE disperante. La stampa, Meloni punge l'UE e critica Trump. L'Europa deve proteggere gli italiani. Non ostacolarli. L'editoriale lo firma Alessandro De Angelis. Se Giorgia lancia la sfida su Kiev, così il quotidiano torinese, che ha una inchiesta dice, a centropagina intitolata Capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, un fenomeno tristemente noto. E poi la spalla è sul il bivio del Papa, la malattia può accelerarne l'azione. Così la stampa. La verità, gli studenti che protestano sono al libro paga della CGIL, dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio. E il taglio è sull'ultimatum della Meloni alla UE sulla manovra. Questo il quotidiano La Verità. Libero, Trump, tasse, opposizione, Meloni show. È il titolo del quotidiano di Alessandro Sallusti, che firma anche l'editoriale. Nel campo largo scrive: nessun leader, ma tanti comici. E abbiamo finito. Anche l'ultimo quotidiano, e quindi ci fermiamo un attimo per un breve stacco pubblicitario, ma ritorniamo prestissimo per gli approfondimenti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
0: E torniamo ai nostri approfondimenti. Vi dicevo, si parte dal discorso in Parlamento della Premier Giorgia Meloni, che ieri ha chiesto il voto, ottenuto il voto sulle due risoluzioni di maggioranza in vista del Consiglio europeo. Il Corriere della Sera critica l'accordo sul gasolio, scrive il quotidiano di Via Solferino, raccontando del discorso della Premier in Parlamento con la firma di Adriana Logroscino, critica l'accordo sul gasolio, scelta rischiosa, dice Meloni, di Trump con la Russia, da cui riceve un ruvido "non sono affari suoi", ribadisce il sostegno a Kiev, ricevendo il pubblico ringraziamento di Zelensky, ma la presa di distanze di Matteo Salvini, promette mano ferma in Europa e mette nel mirino Giuseppe Conte, che fa l'antiimperialista e va a pranzo con Zampolli. Queste le parole della Premier, e che con questa legge elettorale, dice Meloni, non sarebbe mai stato presidente del Consiglio, ma punge tutta l'opposizione. Meloni, provate a mettervi d'accordo su una risoluzione prima di pensare a far fare la pace a Trump e Putin, dice. Non risparmia i trasformisti di Futuro Nazionale, sospettati di portare a Roma la propaganda russa, perché comprare gas da Mosca non darebbe vantaggi al nostro paese, quindi quali interessi state difendendo insistendo con questa proposta? Dimettetemi almeno. Così il discorso della Premier in Senato dura un'ora sull'accordo, come vi dicevo, annunciato da Trump venerdì scorso. Meloni è stata tranchant, così la definisce il Corriere della Sera. Si capisce l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia, ma l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari, dice Meloni, una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere. Non apprezzano i russi, che replicano sprezzanti con la portavoce Zakharova. Poi Meloni riafferma in modo inequivocabile il sostegno del governo a Kiev. La Russia punta a piegare il popolo ucraino con il terrore perché non riesce ad avanzare, dice. Tutti vogliamo che si arrivi alla pace. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa, dice Meloni, è ciò che la rende possibile. La posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione. E qui, segnala il Corriere della Sera, c'è un applauso scrosciante a cui si unisce quello di 5 senatori del PD. Mentre Volodymyr Zelensky ringrazia via social Meloni per il sostegno e la posizione chiara, inequivocabile e di principio, si distingue da Bruxelles, dove partecipa al vertice dei patrioti Salvini. Si è dato tanto all'Ucraina, dice il leader della Lega, è l'ora della diplomazia e di comprare gas e petrolio, dove costa meno. Meloni invece indica un'altra strada. Se Francia, Germania e Gran Bretagna nel famoso formato E3 ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, lo facciano con un mandato ufficiale da tutti. Non mi interessa chi siede e a quale tavolo. Non possiamo andare in ordine sparso. Faremmo un regalo a Mosca. E poi ancora Meloni conferma il pressing sulla UE per regole che non aggravino le crisi. Una risposta coordinata sull'energia, oltre a una richiesta di ulteriore flessibilità per far fronte all'inflazione. E sul bilancio dice: non firmeremo un'intesa non vantaggiosa per rispettare una data, ma firmeremo un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. In sede di replica vengono bocciate le risoluzioni delle opposizioni, come vi avevo anticipato, e approvate le due di maggioranza. La prima, per chiedere flessibilità contro il caro energia, la seconda per sospendere i bombardamenti sulle strutture energetiche. E questa seconda risoluzione racconta nel retroscena Simone Canettieri, per chiedere la via diplomatica verso una tregua immediata tra Russia e Ucraina, È una sorta di mina che la maggioranza e il governo piazza non solo nei confronti dell'opposizione, ma anche nei confronti di futuro nazionale. Nasce, scrive Panettieri, dalla triangolazione Meloni, Fazzolari, Foti e ottiene il primo risultato. Azione si astiene mentre il resto delle opposizioni escono dall'aula. L'altro obiettivo, come si vedrà nel secondo round alla Camera, è Vannacci, doloretto intercostale, così lo definisce Canettieri, da tenere sempre a bada nel fianco destro della maggioranza. Futuro Nazionale alla fine non cadrà nel tranello e voterà a favore della seconda risoluzione aggiuntiva del centrodestra. La Premier però nelle repliche contesta l'accordo di Trump con Putin sul gasolio russo e poi lo fa scendere in Italia accusando, senza citarle, i vannacciani di non difendere gli interessi italiani portando una soluzione simile sul gas perché non comporterebbe una riduzione del prezzo per diversi anni. Concetto ribadito con numeri e studi anche da una nota riservata di Fratelli d'Italia dal titolo Smontiamo la retorica del gas russo a basso costo. Ma è un messaggio, dice Canettieri, rivolto anche a Matteo Salvini. La Lega in aula si accoda e non contesta la Presidente del Consiglio, tuttavia il Vice Premier da Bruxelles insiste. Senza andare da Trump, dice Salvini, ci sono paesi europei che oggi stanno comprando energia e gas dalla Russia, la Francia, la Spagna e il Belgio. Così Salvini. Lo stesso segnalano anche gli altri giornali sulla diciamo, scelta di Giorgia Meloni di presentare due mozioni per dividere non solo l'opposizione, ma anche soprattutto i sedicenti futuristi vannacciani che protocollano, scrive la Repubblica nel retroscena di Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco, a Montecitorio una risoluzione che condanna unicamente gli attacchi alle raffinerie russe, mentre il testo del centrodestra chiede una tregua per gli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e ucraine da ambo i lati. Come possono non votarla? Vogliono difendere solo Mosca? Questa è la sfida sottotraccia di Giorgia Meloni che stana le contraddizioni e l'ambiguità del rivale a destra, vi dicevo. E l'opposizione si è presentata in ordine, diciamo, sparso sulle mozioni, tuttavia alcuni giornali, non tutti, segnalano una marcia di avvicinamento verso una sintesi che poi dovrebbe trovare, diciamo, spazio nel programma del campo largo. Ma anche ieri, racconta il Corriere della Sera, in Parlamento, sulla vicenda di Kiev, il centro-sinistra è andato con cinque risoluzioni diverse. Il segnale di avvicinamento sta nel fatto che il PD si è astenuto sul voto di quella dei 5 Stelle e i 5 Stelle si sono astenuti sul voto di quella del PD. Elly Schlein afferma è un importante passo verso l'unità ed effettivamente, secondo il Corriere, lo è. Nel testo del PD scompare il termine sostegno militare, sostituito da una frase assai più generica, in cui si impegna il governo a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine mediante tutte le forme di assistenza necessarie. Allo stesso tempo, segnala il Corriere, nella mozione del Movimento 5 Stelle non si sollecita più il governo a cessare immediatamente l'invio delle armi, ma a promuovere, preso atto del perdurante conflitto, che attraverso il continuo invio di, no, scusate, a promuovere un radicale mutamento del protagonismo politico e diplomatico della UE. Anche la risoluzione di AVS, racconta il Corriere, usa toni più soft dei testi precedenti. Chiede il superamento dell'escalation militare e la promozione di un'iniziativa diplomatica europea autonoma finalizzata al raggiungimento di un cessate il fuoco, non un perentorio stop all'invio delle armi. Dunque, insomma, dice il Corriere, passo dopo passo, i tre partiti maggiori del centro-sinistra si stanno avvicinando e da un attento lavoro di taglio e cucito, quei testi verrà fuori la soluzione. Così il Corriere, che ha un'intervista all'ex vice ministro e ministro degli affari europei e vice ministro degli esteri Enza Mendola, che dice: non nego che ci siano differenze nel nostro campo, ma noi tutti vogliamo che dalle leadership europee esca una potenza diplomatica e troveremo un punto di contatto sulla vicenda dell'Ucraina. A destra, dice a Mendola, sono più divisi di noi. Così il Corriere della Sera. La Repubblica è ancora più ottimista su questo tema, parla anche di una raggiante Elly Schlein e Giuseppe Conte. Dopo settimane ad alta tensione, la seduta fiume, scrive Repubblica, sul Consiglio europeo ha regalato momenti di trascurabile felicità ai due leader dell'opposizione. Lo scrive Giovanna Vitale sulla Repubblica. Dice: manca soltanto l'ultimo miglio. Domenica l'Assemblea nazionale del PD approverà la modifica dello statuto necessario a posticipare dopo le politiche il congresso per eleggere il nuovo segretario del partito, perché il mandato di Schlein scade il 12 marzo. Nello stesso giorno AVS presenterà i suoi punti chiave. Se tutto va bene, dice Vitale, il tavolo dell'alleanza verrà convocato entro fine mese per stabilire due cose essenzialmente: i pilastri del programma di governo, sostegno all'Ucraina incluso, e le regole delle primarie con relativa data. Non sarà certo una passeggiata di salute, ma sabato Conte si è impegnato pubblicamente. Se ci vediamo in due settimane, si chiude così la Repubblica sull'opposizione. Ci sono molti commenti sulle, diciamo, prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con Alessandro De Angelis sulla Stampa, che mette a confronto l'approccio di Giorgia Meloni e quello del campo largo. Dice, parte da una premessa De Angelis, dice: in fondo a Meloni è sempre mancata l'Europa come destino. E anche ora la Premier continua a parlare dell'Unione come quasi di un altrove in cui stiamo e non di un'identità in cui siamo. È una sorta di mostro regolatorio che appartiene ad altri, cui battere cassa per avere più flessibilità. Però, ecco, dice, alla luce proprio di queste premesse, non è banale il come ha voluto ieri ribadire il sostegno a Kiev, che dell'Europa in questa fase storica è il presupposto. Quel sostegno, dice De Angelis, non è un atto di carità, ma una questione fondamentale di valori per quel che rappresenta la resistenza di un popolo oppresso e di sicurezza. Lì, dice ancora De Angelis, si difendono i nostri confini. Nella settimana in cui Trump ha sostanzialmente riarmato Putin togliendogli le sanzioni sul petrolio e lo ha rilegittimato per l'ennesima volta, dando a Zelensky l'avviso di sfratto, la posizione di Meloni è un elemento non banale di tenuta anche rispetto al suo mondo. Per il campo largo, dice De Angelis, l'obiezione è rovesciata. L'Europa che rinuncia a Kiev è declamazione priva di una responsabilità. Significa assecondare il disegno di Trump e di Putin sulla pelle di un popolo che lotta per la libertà. Non proprio una cosa di sinistra. Qui si parla la nobilitate da quelle parti di Elly Schlein. Meloni ha preso per le corna la questione russa. Lei si è astenuta sulla mozione di Conte contro l'invio di armi, pur avendo sostenuto l'invio nella propria. Auguri, il popolo ucraino non ringrazia. Così De Angelis sulla Stampa. Stesso approccio critico ha anche sempre sul quotidiano torinese, ha anche Marcello Sorgi, a pagina 3, dice in conclusione della sua analisi, dice: l'esito finale del dibattito svoltosi ieri sera era già scritto. Il centrodestra, recuperando in qualche modo la sua unità e autorizzando Meloni a presentarsi al Consiglio europeo con le sue proposte, il centrosinistra, spontando le sue divisioni, un altro passo indietro nella ricerca dell'unità su un programma che continua a girare attorno alla questione dell'Ucraina, con Conte e Schlein testardamente divisi, al di là di quel che promettono ogni giorno. Come vedete, ci sono letture diverse su questo fronte. C'è ancora quella di Paolo Mieli. Paolo Mieli si concentra sul voto utile, no, però restiamo ancora sul tema del campo largo. Forse prima leggiamo Folli. Folli sulla Repubblica fa un ragionamento che riguarda il rapporto fra Conte e Renzi. La sua analisi è a pagina 17 sulla Repubblica. Vi dicevo, dice Folli, lo strano caso dell'ostilità tra Renzi e Conte sta assumendo il profilo di un giallo la cui soluzione è destinata a restare nell'ambiguità, perché Renzi fa di tutto, dice, per farsi ammettere al campo largo, peraltro avendo la sponsorizzazione di Elly Schlein, che del suo 2,5% ha bisogno. Conte invece ne fa un bersaglio di Renzi, di una polemica continua, conscio che buona parte del suo elettorato, insomma, di Renzi non vorrebbe proprio sentir parlare, essendo colui che fece cadere il secondo governo guidato da Conte, il governo giallo-rosso, aprendo la strada a Mario Draghi. Però Conte si tiene, dice Folli, nessun veto esplicito, ma un incessante lavorio ai fianchi volto a ridimensionare fino all'insignificanza il ruolo di Renzi, il quale accetta tutto pur di restare agganciato al campo largo. Dice: qual è la strategia di Conte? Si chiede Folli. È tenersi aperte molte strade. Perché? Perché spiega, qualora dovesse constatare che diciamo il campo largo fosse un'intesa a perdere, potrebbe anche sfilarsi all'ultimo minuto, trovando proprio nella presenza di Renzi un pretesto, quindi un casus belli. La revolverata di Sarajevo la chiama in questo caso Folli, parlando di questo pretesto, e quindi l'attacco a Renzi è tatticamente orientato a tenere una exit strategy. Ancora dentro, diciamo, le questioni che riguardano la maggioranza e l'opposizione, c'è il ragionamento che fa Paolo Mieli. Paolo Mieli si concentra invece sul tema dei sondaggi e del voto utile, perché dice Mieli, nei sondaggi si stima che la maggioranza prenda il 41%, l'opposizione il 43%, e quindi 41 e 43 fa 84, ne mancano 16, dice. E quindi questi 16 dovrebbero essere rappresentati dalle altre due polarità del quadro politico, e cioè da Vannacci e Calenda. Ma davvero, dice Mieli, Vannacci e Calenda possono fare 16? Probabilmente no. E qui si rischia di commettere lo stesso errore che la storia ha già visto commettere nel 1994, nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, cioè nel fare i conti basandosi sulle percezioni di una stagione precedente al momento elettorale. A quei tempi ci fu un grande politologo, racconta Mieli, che che spiegò a Berlusconi come le cose sarebbero cambiate in prossimità del voto. Berlusconi, dice, capì al volo, mise su una scombicchierata coalizione e vinse le elezioni. E anche stavolta il rischio è di commettere lo stesso errore, parla ovviamente dell'opposizione, di 32 anni fa. Il centrodestra in Giorgia Meloni un candidato naturale, il centrosinistra se lo darà. Se la sinistra non fosse interamente assorbita dai propri problemi, avrebbe provato in ogni modo ad agganciare i calendiani, così come avrebbe dovuto fare 32 anni fa con i cattolici liberali di Segni e Martinazzoli. E invece la sinistra sta giocando, e qui la critica a Elis Line, la strategia Mandani, la chiama così, di puntare su una posizione più netta, rinunciando però ad allargare il fronte, dice Mieli, nell'unico spazio politico dove il fronte può essere allargato, cioè al centro. Allora, se vogliono rosicchiare qualche voto in campo moderato, dice Mieli, Schlein e Conte dovrebbero schierare alla guida della componente riformista un leader di peso che supplisca la evidente fragilità di Renzi, Onorato, Ruffini, Gabrielli e chi più ne ha, che ne metta, compresi, dice Mieli, i riformisti del PD. C'è un solo leader, e qui tira fuori, come cade spesso negli editoriali di Mieli, dal cappello il prestigiatore tira fuori il piccione, e anche Mieli tira fuori il suo piccione, e il piccione di Mieli si chiama Paolo Gentiloni. Dice Gentiloni è l'unico che potrebbe impegnarsi in un'operazione analoga per bilanciare la leadership che verrà dalle primarie e rivolgersi a chi ancora crede in una sinistra che assomiglia a tutte le altre socialdemocrazie del continente. Senza di lui o qualcuno che abbia la sua caratura, la sinistra avrà difficoltà a giocare la partita del voto utile, partita solo apparentemente marginale. Quindi quel 43% che oggi la vede davanti nei consensi potrebbe ridursi o scomparire, perché in prossimità del voto scatta la dinamica del voto utile. E la dinamica del voto utile chiede ovviamente a qualunque delle due polarità di recuperare spazi al centro, così Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Poi c'è Giuliano Ferrara che fa un editoriale mettendo a confronto il discorso di Giorgia Meloni in Parlamento e l'intervista che ha reso ieri Marine Le Pen, mi pare al Financial Times, adesso ve lo dico, sì, al Financial Times, e dice a sentire la prima in Parlamento e a leggere la seconda, sempre ieri in un colloquio con il Financial Times, bisogna dire che Giorgia e Marine sono davvero due persone diverse, che più diverse non potrebbero essere, dice Ferrara, e poi prosegue e motiva questa sua affermazione. Meloni viene da 4 anni di governo canonico, può piacere o no, può sollecitare reazioni ideologiche e avversioni automatiche o no, ma ha governato senza scarti né forzature, senza aggravare il bilancio di nuovo debito oltre il limite consentito, mai o quasi mai in lite demagogica con i mercati e in lotta con la globalizzazione democratica e liberale, in sintonia con l'Europa di Bruxelles, dove ha una voce autonoma, eppure anche capacità di ascolto e cooperazione. Giorgia ha il vezzo di dire nazione invece che paese all'anglosassone per un impasto di orgoglio e di furbizia che non ha provocato sconquassi. Ha aiutato il sistema a migliorarsi nella finalmente compiuta alternanza estesa a tutto l'arco delle forze che appartengono alla storia repubblicana e costituzionale. Tutto questo Meloni lo ha realizzato malgrado tic, automatismi destrorsi e spinte in contrario, con due leve, la politica estera e di sicurezza, cioè l'appoggio all'Ucraina di Zelensky che resiste alla Russia di Putin e alla sua aggressione, e l'obiettivo dell'unità dell'Occidente in tempi calamitosamente trumpiani. È una politica dell'immigrazione controllata che ha dato frutti controversi, se vogliamo, ma non è stata brandita come un aspetto equivoco dell'identità nazionale, bensì governata nel concerto europeo con discreto successo mainstream da Londra a Copenaghen. E qui poi invece viene l'altro corno, Marine Le Pen, che vuole la guida della Francia con altre idee in testa, per certi versi opposte a quelle della destra italiana, alleata d'altra parte con un partito centrista che fu all'origine della stessa coalizione di centrodestra, il partito di Berlusconi, che molto fece per riordinare e modificare il sistema politico italiano senza traumi, pur nella folle incomprensione e avversione dei molti suoi nemici. Parlando con il Financial Times, Marine Le Pen diceva giusto ieri che con la sua eventuale vittoria alle presidenziali della prossima primavera il sostegno all'Ucraina cesserà, perché la Francia non se lo può permettere, che le sanzioni saranno superate, che la pace energetica con un paese in guerra d'aggressione contro gli europei democratici dovrà necessariamente instaurarsi, insomma, bandiera bianca sul fronte orientale. Inoltre, un punto qualificante della piattaforma del partito di Le Pen e Bardella è la preferenza nazionale, cioè un criterio di erogazione dei servizi pubblici che abolisce il senso della cittadinanza eguale e soffia sul fuoco dell'intolleranza verso lo straniero e l'immigrato. Sono cose che possono piacere o dispiacere, certo sono sbandieramenti per i quali Marine conta su Santiago Abascal e Giorgia Meloni, sperando che una svolta lepenista in Francia condizioni anche Italia e Spagna in un processo di indebolimento dell'Unione Europea. Sentire Meloni ieri alla Camera, si aveva la felice impressione che un eventuale Marine vittorioso a Parigi potrebbe fortunatamente finire delusa dalla destra italiana. Ci piacerebbe poter essere così ottimisti come Giuliano Ferrara. Il problema è che se Marine Le Pen arrivasse all'Eliseo, molti equilibri cambierebbero in Europa, e difendere l'europeismo sarebbe per chiunque, non solo per Giorgia Meloni, estremamente difficile, anche alla luce delle premesse programmatiche contenute proprio nell'intervista che fa la Le Pen al Financial Times, così vi dicevo. Per intanto l'Europa si prepara al Consiglio europeo, ci sono due fronti, il primo economico e il secondo geopolitico, e riguarda appunto l'Ucraina. Quindi restiamo agganciati per ora al fronte geopolitico che riguarda l'Ucraina, poi ci concentriamo su quello economico. E quindi la Repubblica, pagina 4, ci racconta che l'idea di un inviato speciale della UE a Kiev si sta facendo strada nel Consiglio europeo, e in poll per l'incarico c'è il presidente Antonio Costa. Un inviato speciale della UE per l'Ucraina, la proposta torna con forza sul tavolo del Consiglio europeo, dice Claudio Tito. Antonio Costa è il favorito per questo incarico. L'obiettivo è quello ovviamente di esercitare una pressione su Mosca, facendo leva sul consenso di tutti i 27. L'identikit di cui si parla ufficiosamente prevede una figura politica che abbia ricevuto, scrive Tito, un mandato chiaro dai 27. Nei mesi scorsi era circolato anche il nome dell'ex presidente finlandese Niinisto, e non escluso che la mediazione possa essere in parte collettiva e condivisa con i cosiddetti E3, ossia Francia, Germania e Gran Bretagna, ma sempre nell'ambito di un incarico, dice Tito, che abbia basi democratiche. L'obiettivo resta comunque quello di non lasciare mano libera al tycoon di Washington, di cui ormai tutti gli europei diffidano, considerandolo in grado di vendere l'Ucraina al Cremlino. Non è un caso che nel documento finale del vertice sarà presente un vero e proprio attacco alla Casa Bianca. Questa è la novità che ci anticipa Tito. È la prima volta che il summit dei 27 esprime una critica esplicita all'alleato americano. Il Consiglio europeo, si legge nella bozza, si rammarica della decisione degli Stati Uniti di revocare temporaneamente le sanzioni sul diesel russo. L'Unione Europea resta determinata ad aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua brutale guerra di aggressione e avvii negoziati concreti verso la pace. Per esercitare ancora più pressione su Mosca, i 27 si confronteranno di nuovo anche sull'uso dei beni congelati russi che, sebbene il veto belga permanga, potrebbe risolvere molti dei problemi di finanziamento dell'Ucraina, così Claudio Tito sulla Repubblica. E questo è il passaggio che dovrebbe avvenire in sede di Consiglio europeo, mentre la guerra purtroppo va avanti e va avanti veramente in una situazione drammatica. Perché? Perché come ieri vi avevo paventato leggendo alcune indiscrezioni dei nostri quotidiani, oggi l'ipotesi che lo scudo americano dell'intelligence e della copertura di Starlink sia venuto meno non è più un'ipotesi, ma una quasi certezza. Dopo i missili russi, scrive Paolo Brera sulla Repubblica, piovuti su Kiev senza far scattare allarmi, ecco i droni ucraini che perdono il collegamento satellitare Starlink, mentre si moltiplicano le indiscrezioni su minacce americane di interrompere la condivisione dell'intelligence. Il caso Starlink esploso ieri mattina, SpaceX di Elon Musk ha introdotto senza preavviso limitazioni a Starshield, la versione militare di Starlink usata dagli ucraini per guidare i droni più veloci. Intanto Mosca travolge la tregua energetica proclamata da Trump, come vedete, tregue di cartone, 39 missili, solo 4 neutralizzati e attacchi a tutte e tre le centrali di cogenerazione di Kiev. Piombano dal cielo, almeno 600.000 persone sono senza elettricità, dice Zelensky. Che cosa comporti la mancanza di scudo e spada per il paese ucraino in guerra? Lo racconta e lo spiega Gianluca Di Feo nella sua analisi. Adesso ogni drone che decolla, dice, affronta un salto nel buio. Non c'è certezza che i piloti saranno in grado di ricevere l'immagine per dirigerlo sugli obiettivi. L'arma più potente di Kiev è stata spuntata con effetti che potrebbero essere drammatici. Non solo, le vedette alate ucraine potrebbero perdere di vista i movimenti degli invasori e non essere in grado di contrastarli, cioè anche sulla guerra, di trincea. La mancanza del satellitare e quindi della possibilità di studiare le mosse del nemico sul campo rischia di danneggiare l'Ucraina nella sua drammatica resistenza territoriale e nel Donbass. E del resto, l'obiettivo di Putin è quello di prendere il Donbass e Trump ovviamente si dispone ad aiutarlo in questa maniera surrettizia, in questa maniera, per così dire, ambigua. Anche la popolazione, dice Di Feo, si trova esposta perché la defaillance delle comunicazioni satellitari mina anche l'efficacia dei cosiddetti droni intercettori. Quindi è più debole l'attacco, è più debole diciamo, la lettura delle mosse del nemico ed è più debole la difesa, anche perché purtroppo non ci sono alternative concrete a Starlink, dice Di Feo. L'Europa non è in grado di dare aiuto, non ha costellazioni orbitanti che suppliscono alle coperture del colosso statunitense. Sono carenze note da anni, ma l'autonomia strategica invocata dalla UE finora è rimasta solo uno slogan. Così Gianluca De Feo sulla Repubblica nella sua informata analisi. E con questa notizia ci fermiamo un attimo per un breve stacco pubblicitario e ritorniamo subito con gli approfondimenti economici. Restate in linea.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: E torniamo alle nostre, ai nostri approfondimenti. Adesso la pagina economica ci porta nella richiesta di flessibilità che ha visto ancora ieri la Premier in Parlamento e rivolgere un appello all'Europa, appello che era già stato contenuto in una lettera inviata nei giorni precedenti e che oggi la vedrà sostenere queste tesi proprio in sede europea. C'è qualche segnale positivo dalla Commissione europea, i quotidiani tutti depongono per un sì di Bruxelles alla richiesta di flessibilità contro il caro energia, così dice il Corriere della Sera col suo corrispondente Francesca Basso. La Commissione europea ieri ha confermato di essere vicina a un accordo con l'Italia sul decreto bollette, come aveva anticipato la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato. Un portavoce ha spiegato che Roma e Bruxelles sono vicine a una soluzione compatibile con le regole della UE, che renderebbe possibile attuare la misura proposta dall'Italia, che di fatto riduce l'impatto dei costi da generazione da gas sul prezzo complessivo dell'elettricità. Il decreto prevede di togliere il costo ETS, sapete cos'è ETS? Sono le tasse sulla produzione di carbonio, dal meccanismo di formazione del prezzo all'ingrosso e di spostarlo sulle bollette. Il prezzo all'ingrosso lo fa l'ultima centrale chiamata a produrre per coprire la domanda, che in Italia molto spesso è a gas. Quindi tutta l'elettricità, anche quella prodotta da fonti più economiche, viene pagata al prezzo fissato dal gas, costo ETS incluso. Il ragionamento del governo è che il prezzo all'ingrosso scende per tutta l'energia venduta e questo calo è più grande del rincaro della voce ETS in bolletta. Così il Corriere della Sera. Non mi pare che però ci sia coincidenza sulla su questa misura, perché la Repubblica la racconta un po' diversamente e ve lo faccio vedere. Pagina 10. C'è il retroscena di Repubblica che invece dice, non vorrei sbagliare, ma vediamo un attimo, l'Italia potrà introdurre un tetto al prezzo del gas che pagano le centrali termoelettriche. In pratica lo Stato rimborserà ai produttori una parte dei costi che eccedono questo tetto. In questo modo il peso non si scaricherà sul prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e con un effetto domino sulle bollette. Vedete, dal perimetro dei risarcimenti restano fuori invece i costi per gli ETS, i permessi che autorizzano le aziende a emettere anidride carbonica. Quindi sono due soluzioni diverse dello stesso problema. Dello stesso problema e dell'intesa che l'Europa dovrebbe raggiungere con l'Italia. La portata dell'incasso di Meloni si misurerà dal livello del tetto. Prima dello scoppio della guerra in Iran, il prezzo sul mercato europeo di riferimento era di 30 euro al megawatt ora. Ieri ha superato gli 87. Fonti di governo spiegano alla Repubblica che l'accordo con la UE potrebbe maturare intorno ai 60 euro. Per una strada che si mette in discesa, un'altra strada, dice la Repubblica, si fa in salita. È quella della trattativa con l'Europa sulla flessibilità per l'energia. Sul tavolo c'è la lista delle misure da finanziare con 14 miliardi nel 2027-28. La metà dei soldi, 7 miliardi, sarà travasata nella manovra. Ecco perché il negoziato è cruciale. La legge di bilancio non potrà essere varata finché la UE non dirà se le spese green sono in linea con i requisiti, cioè se il rimborso, gli aiuti a imprese e famiglie che grazie ai 7 miliardi della clausola di salvaguardia saranno indicati nella manovra sono compatibili con i paletti della Commissione europea. Così, vi dicevo, la Repubblica, anche il Sole più o meno la mette allo stesso modo. Il Sole porta anche insieme questa possibile intesa le parole del presidente Orsini, che da Bruxelles ha ancora una volta lanciato l'allarme. Comunque, anche il Sole, vi dicevo, parla di un tetto al prezzo del gas nel confronto fra Europa e Italia. Orsini è stato ieri a Bruxelles e il grande problema, ha detto, è l'energia. Gli shock che possono arrivare ancora sui costi energetici per la fine dell'anno, l'anno prossimo, sono il tema principale. Ho sentito il Presidente del Consiglio, dice Orsini, parlare al Senato di energia e ho molto apprezzato. È quello che noi stiamo dicendo da un po'. Così il presidente di Confindustria, che ieri è intervenuto, non da Bruxelles, mi correggo, è intervenuto alla presentazione del rapporto del Centro Studi di Confindustria, il quale Centro Studi che cosa segnala? Segnala un rischio molto forte che se lo stretto di Hormuz dovesse chiudersi, l'Italia sostanzialmente resterebbe con un PIL azzerato, altro che 0,6% stimato per il 2027. Il PIL potrebbe arrivare anche a una posizione di zero. Se il blocco di Hormuz proseguisse oltre aprile, le scorte, dice il Centro Studi di Confindustria, non basterebbero più a compensare le quotazioni del petrolio, salirebbero a livelli potenzialmente mai visti, con un Brent in media a $126 al barile e un metano a €89 al megawatt ora, calcolano gli industriali, la crescita italiana per il 2027 risulterebbe azzerata. In tutto questo, naturalmente non si fermano le aspettative e gli appetiti dei partiti, i quali continuano a fare un po' di propaganda indicando nella costruenda manovra misure a loro gradite, misure che spesso sono raccontate come possibili, ma in realtà rappresentano un po' i sogni. Però ieri Giorgia Meloni, ci ricorda Luca Monticelli nel suo racconto che fa sempre sul dibattito della manovra sulla Stampa, ha rimesso al centro del cantiere una delle misure più desiderate tanto da Fratelli d'Italia quanto da Forza Italia, cioè il taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Sono ovviamente, ha detto Meloni, più che favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%, oltre all'attuale soglia dei 50.000 euro di reddito, annunciando una delle misure congelate, visti i margini stretti della legge di bilancio. E nonostante, dice Monticelli, le cautele di Giorgetti, che continua a predicare prudenza, il pressing politico non si ferma, perché appunto Tajani insiste sul taglio di questa imposta del 33%, e noi lo vogliamo fare, ribadisce il vice premier, e chiede anche interventi a favore dei giovani e della sanità. Fratelli d'Italia condivide l'obiettivo, mentre la Lega spinge sulle sue priorità. Lo ha fatto ieri Salvini, ancora una volta una finestra di pensionamento anticipato a 64 anni e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro. Così Salvini sulla manovra. E con questo, diciamo, la nostra pagina economica si ferma. Qui ritorniamo però sulla politica. Abbiamo visto le divisioni e i tentativi di cucire il campo largo. Adesso ci tocca occuparci della Lega, perché la Lega va a congresso tra pochissimi giorni e ieri nella Lega è spuntata una candidatura nuova

parte, diciamo, del cartello politico alternativo a quello di Salvini, le sue chance non sono ampie, sono piuttosto limitate, perché, come sappiamo e come ci ricorda Cesare Zapperi nel suo articolo su Corriere della Sera, questi 700 delegati sono sostanzialmente gli stessi che l'anno scorso tributarono a Salvini un plebiscito. C'è un'intervista sul Corriere della Sera a Luca Zaia, che è considerato, diciamo, da molti il vero leader alternativo, ancorché si tiene in questa fase molto prudente, però ieri rivendica con l'intervista al Corriere della Sera il risultato ottenuto con l'approvazione dell'intesa sulle autonomie per quattro materie. E rivendica Luca Zaia, dice: è stata posta una pietra miliare. Attenzione, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, poi dovrà andare in Parlamento. È stata posta una pietra miliare. È la prima volta che si approva un'intesa, ma non è un punto d'arrivo. Primo, perché il percorso si conclude solo con il voto in Parlamento. Secondo, perché questo è il modello che dovrà essere replicato con le altre 19 materie possibili, un format che verrà ripreso, e si augura che il Parlamento deliberi velocemente, che si esca dai ragionamenti di natura politica e di consenso, e si guardi, dice Zaia, con obiettività a un paese che sta cambiando pelle, evitando ogni strumentalizzazione. O lo facciamo per scelta, o la storia ce lo imporrà per necessità. Gli fa una domanda provocatoria Marco Cremonesi, dice: ma questa non è una secessione dei ricchi? E Zaia risponde: finiamola, pensare che sia un regalo al nord e una perdita di voti al sud è sbagliato, è un progetto costituzionale. Poi il congresso, domanda ovviamente che arriva alla fine, ma domanda imprescindibile. Perché Zaia è considerato, come vi dicevo, l'alternativa a Salvini, la vera alternativa a Salvini. E qui Zaia è molto prudente, però anche qualcosa la dice: dice, sarà l'unica vera sede per dibattere il futuro del partito rispetto ai valori, alle strategie che vogliamo darci. La Lega di 35 anni fa non è la Lega di oggi, e quella che avremo tra 10 anni sarà diversa ancora. Fermo restando il sacro Graal che deve restare immutato, la Lega nasce per il federalismo, per l'autonomia e per dare voce a chi non l'ha mai avuta. Deve restare ferma la questione settentrionale, che l'attualità ci porta a trattare al pari di quella meridionale. Insomma, qui mette dei paletti alla strategia di Salvini, che invece la questione settentrionale l'ha archiviata, cercando di fare un partito nazionale, con i risultati che abbiamo visto inizialmente straordinari. Ricordo che Salvini arrivò alle europee a un 34%, però oggi sta dove sta. E lei che Lega vuole? Gli chiede ancora il collega del Corriere della Sera, e dice: per quel che mi riguarda resta un partito liberale che deve garantire il rispetto delle istanze dei cittadini. Insomma, la vera interprete del contratto sociale. Così Luca Zaia, intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. E questo il fronte politico che si chiude qui. E adesso ci proiettiamo invece ancora su alcune notizie di esteri. In particolare, andiamo sulla guerra dello stretto di Hormuz, che, come vi ho detto nei giorni scorsi, non si è fermata, anzi, l'avanzata degli Houthi sta mettendo letteralmente in crisi la monarchia saudita. Il conflitto, scrive da Gerusalemme Davide Frattini, sempre più pesante con i ribelli sciiti, sta mettendo in crisi la visione del principe regnante Mohammed bin Salman, quella di un paese che cerca di ridurre con l'innovazione la dipendenza dai petrodollari, quella di un'autocrazia che offusca gli abusi ai diritti umani con i riflettori puntati sulle celebrità dello sport internazionale. E qui non arriva più nessuno sport.

0: detto, perché dopo i raid del fine settimana, scrive Frattini, che hanno causato 14 morti e centinaia di feriti, l'aeroporto della capitale resta chiuso, le compagnie straniere stanno posticipando in ogni caso il ritorno verso i paesi del Golfo. ITA Airways rimanda per ora la ripartenza della tratta per Riyadh al 18 novembre e quella verso Dubai a 12 giorni dopo. Gli Houthi ieri hanno proclamato di aver bersagliato ancora lo scalo e soprattutto, rivela Davide Frattini, c'è un rapporto del Wall Street Journal che ricostruisce che i paramilitari sciiti sono riusciti a ottenere da un fornitore cinese le parti per costruire un missile ancora più pericoloso su un modello di uno a guida di precisione sviluppato dagli iraniani. Con un raggio di quasi 2000 km potrebbe mettere sotto bersaglio tutta l'Arabia Saudita e Israele. Così Davide Frattini sulla Corriere della Sera. Ancora sul fronte medio orientale, una notizia che avremmo voluto, come vi ho raccontato, non leggere mai, ma che dobbiamo leggere e porta il volto di una giovane 23enne ritratta sulla prima pagina di Repubblica, una ragazza, una studentessa che ha osato pubblicare un post e questo post le costa adesso una condanna a morte, sottoposta al giudizio finale della Corte Suprema, che speriamo possa fermare questa barbarie, barbarie che purtroppo si compie nell'indifferenza, diciamo, non tanto delle opinioni pubbliche quanto, delle leadership che affrontano le questioni della guerra, come se la vicenda dei diritti umani ormai fosse passata in secondo piano e non fosse l'unico motivo per giustificare un intervento, quale che sia, in paesi dove la popolazione è sottoposta a una carneficina così atroce. Naimen Amini racconta Natascia Caragnano sulla Repubblica. Ha solo 23 anni, studia contabilità e vive con la sua famiglia a Mashhad, nel nord-est dell'Iran. Per un post pubblicato sui social e ritenuto blasfemo dalle autorità, è stata condannata a morte. Non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, dice in un messaggio fatto trapelare dal carcere di Vakilabad a Mashhad, dove è detenuta da gennaio. Naime porta lo stesso cognome di Mahsa Amini, la giovane curda di 22 anni, morta nel 2022 dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per una presunta violazione della legge sul velo. La studentessa era stata arrestata, racconta la Repubblica, durante le proteste antigovernative dell'inverno scorso, innescate dall'aumento di prezzi e dalla svalutazione della moneta e represse con violenza dalle autorità. Le organizzazioni dei diritti umani hanno denunciato migliaia di morti e oltre 50.000 arresti, tra questi appunto quello di Naime Amini, portata nel carcere di Vakilabad e condannata ai primi di ottobre a 12 anni, 6 mesi e un giorno di reclusione per aver agito contro la sicurezza nazionale e per la diffusione di propaganda contro il regime. Ma per il giudice la pena non era sufficiente e Naimè è stata condannata a morte per aver insultato il profeta sui social. In Iran, racconta la giornalista Natascia Caragnano, l'articolo 262 del codice penale prevede la pena di morte per chi insulta il profeta Maometto. Ma ci sono alcune eccezioni nell'articolo 263 per dichiarazioni rese in stato di ebbrezza o senza dolo, per la quali la pena prevede fino a 74 frustate. Secondo il quotidiano locale Khorasan, Amini avrebbe dichiarato di aver pubblicato i commenti mentre era in preda a visioni dopo aver assunto funghi allucinogeni con degli amici. La sua difesa ha contestato l'intenzionalità dell'offesa, parlando quindi di lapsus, ma il giudice ha respinto la ricostruzione perché in quello stesso stato allucinatorio ha detto il giudice, no, perché non ha insultato altri individui oppositori del regime come l'America e Israele? Pensate un po' qual è il livello delle, diciamo, motivazioni giuridiche addotte per togliere la vita a una persona. Se avesse insultato l'America e Israele, non solo non sarebbe finita in carcere, ma sarebbe stata lodata. Siccome ha insultato il suo regime o il suo profeta, viene condannata a morte. Quest'anno, ci ricorda la Repubblica, sono state già fatte oltre 600 esecuzioni e la condanna a morte di Amini è sottoposta adesso al giudizio d'appello presso la Corte Suprema iraniana. Anna, sono una ragazza innocente con tante speranze e sogni, continua l'appello dal carcere dei Naime, ho dei genitori che mi aspettano, una famiglia che per la paura di perdermi trasforma le notti in giorni. Così la ragazza iraniana. C'è un'intervista a una scrittrice e dissidente Ebadi che vive in America sulla stampa, eccola qui. Shirin Ebadi, l'Iran agisce nell'impunità, la premio Nobel, fra l'altro, per la pace, non rende conto a nessuno. Una pena capitale per una frase e un salto di qualità. Nel 2016 le persecuzioni delle donne sono enormemente aumentate, effettivamente. Un salto di qualità che avviene nell'indifferenza collettiva, perché purtroppo il mondo è preoccupato da altre cose. Giurista e premio Nobel per la pace, Shirin Ebadi, dice: la mia testa e il mio cuore sono con le iraniane e gli iraniani che resistono. Da mesi cresce il numero delle condanne a morte nella Repubblica Islamica. Finora però si accampavano pretesti, presunte accuse di spionaggio. Questa giovane invece dovrà affrontare la pena capitale per un post blasfemo contro il profeta. Ha anche provato a difendersi dicendo che aveva assunto dei funghi allucinogeni ed era confusa, ma non è servita. Vedo un salto di qualità, è come se il regime agisse in piena impunità, convinto di non dover più rispondere a nessuno. E dire che con almeno 617 esecuzioni dall'inizio dell'anno il mio paese è secondo solo alla Cina in questa macabra classifica. Neppure i minori sono risparmiati. Molti oppositori aspettano in prigione l'impiccagione perché accusati di aver partecipato alle proteste di gennaio. Così Shirin Ebadi sulla stampa su questa drammatica vicenda. La pagina internazionale si chiude qui. Abbiamo quindi l'occasione di guardare ancora alla cronaca con due notizie che vi ho annunciato nel sommario di giornata. La prima è uno scoop, diciamo, una rivelazione del giornale che scrive a centro pagine: Pizzini garofano PM per incastrare Stasi. La pagina 18, c'è l'articolo che racconta questa vicenda, a firma di Rita Cavallaro. Dai faldoni del RIS emerge un manoscritto del 13 novembre, con tanto di firma del sostituto procuratore generale Laura Barbarini, la cui grafia è coerente con quella dei post-it trovati sulla copia degli atti secretati dalla prima indagine archiviata su Andrea Sempio, arrivati illecitamente nelle mani di Luciano Garofalo. Un elemento che si inserisce nel fascicolo della procura di Pavia sulla corruzione in atti giudiziari che coinvolge almeno 9 persone, tra cui Andrea Sempio, con Giuseppe Sempio, i suoi avvocati di allora e alcuni esponenti della polizia giudiziaria. Dunque, che cosa c'è scritto? I fari sono accesi sulla PM che si sarebbe prodigata per mantenere Stasi inchiodato alla responsabilità di Chiara, del delitto di Chiara, sia nel 2016, durante la prima inchiesta finita con l'archiviazione, sia dall'avvio della nuova indagine della Procura. Dall'altra parte c'è il generale Garofano, allora capo del RIS di Parma, oggi sotto i riflettori per aver presumibilmente occultato, insieme all'allora capitano Alberto Marino, le due controanalisi genetiche e il test sul sangue, tutti negativi, che fanno crollare uno dei maggiori pilastri della condanna a Stasi. Garofano, come la Barbaini, non ha mai abbandonato il campo di battaglia, intervenendo non solo a baluardo del lavoro del RIS nell'ultimo anno e mezzo, ma anche come consulente di esempio. Vediamo qui. Quindi sarebbe spuntato questo, questo filo rosso, un manoscritto di Laura Barbaini, che un manoscritto che ma non riesco a capire qual è diciamo, l'addebito che viene fatto sì, ecco. Si sarebbe prodigata per mantenere Stasi inchiodato alle responsabilità del delitto di Chiara. Questo è il manoscritto, diciamo, però nella sostanza non ci sono dettagli che giustifichino una lettura così forte di questa notizia. Va bene. E poi, come vi dicevo, c'è la scoperta dei giovani che sono stati protagonisti di 5 pacchi agguati con una minicar e che sono stati scoperti. Si tratta di 2 giovani di 16 e di 17 anni. Hanno detto che lo hanno fatto per noia, come spesso accade. Per una settimana sono andati a scuola, scrive il Corriere della Sera, come se nulla fosse, portandosi dietro un segreto pesante come un macigno e la consapevolezza di essere ricercati dai carabinieri e dai vigili urbani per aver quasi ucciso l'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi chirurgici alla testa. Le prossime ore saranno decisive per capire le sue possibilità di recupero, ma alla fine i teppisti sulla microcar nera sono stati trovati, identificati e denunciati per tentato omicidio e lesioni. Sono 2 ragazzi minorenni di 16 e 17 anni che a bordo di una Aixam modello GTO Emotion, con i LED rossi nella parte posteriore e adesivi con il logo di un cobra rosso, hanno seminato il panico a Monteverde nelle serate del 4 e 5 ottobre scorso, aggredendo in tutto 6 passanti, 5 a calci e spintoni e uno con un tubo di gomma. L'altra notte, davanti al PM Ambrogio Cassiani, hanno messo tutto. Per ora sono liberi, ma gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili urbani non sono ancora conclusi. Se dovessero emergere ulteriori aggravanti, anche con l'analisi del contenuto delle memorie dei loro telefonini, per loro potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in comunità o in un centro di detenzione minorile. Ieri il più grande, dopo l'interrogatorio, è tornato a scuola, quindi si è chiuso in casa con i genitori, il padre è un carabiniere, il padre è un carabiniere, a testaccio. Dove abita anche solo con la madre, perché il padre è scomparso qualche anno fa, l'altro giovane autore materiale dell'aggressione, in quanto passeggero sulla microcar, come hanno raccontato almeno 3 vittime. Insomma, le traiettorie devianti di molti giovani, purtroppo, i genitori sono del tutto ignari di ciò che accade nella testa di alcuni adolescenti, e questo appunto prescinde ovviamente dalle responsabilità genitoriali, perché sono tanti e tali i condizionamenti che talvolta le traiettorie possono prendere una strada che sfugge alle famiglie. Qualunque lettura moraleggiante è da diciamo scartare in questo caso, però è giusto concentrarsi su quello che questa violenza denuncia in termini ovviamente di malessere della condizione giovanile. Ne parla lo psicoterapeuta Lancini sul Corriere della Sera, dice: parole agghiaccianti nascondono un malessere, tra loro un patto distruttivo per sentirsi vivi. Questo, diciamo, questa forza nichilista dietro l'idea di trasformarsi in un gruppo che realizza agguati. Sono dichiarazioni agghiaccianti, quelle dei ragazzi che dicono di aver agito per la noia, che celano un vissuto emotivo non espresso, che trova forma in un pensiero condiviso, poi diventa gesto. Quello che emerge è che non c'entrano i social. Gli episodi infatti non sono stati filmati. La vicenda, dice Matteo Lancini, va legata a una dimensione di malessere intimo che non trova espressione e legittimazione e che nella dinamica di relazione tra coetanei si basa su un codice affettivo inscindibile che può evolvere in fratellanza e amicizia profonda, prende forza nel tempo perché diventa un antidoto all'inespressività delle emozioni. Insomma, molte parole. Poca chiarezza, tanti dubbi, tanta angoscia, comunque ci troviamo ancora di fronte a un fenomeno che coinvolge i giovani. Certamente la soglia di attenzione nei confronti delle traiettorie, appunto, devianti dei giovani non è sufficiente a scuola e forse anche in famiglia. Comunque la buona notizia è che gli agguati della microcar sono finiti e speriamo anche che l'attore Jacopini si riprenda al più presto. Con questo auspicio io ho concluso la mia rassegna stampa oggi. Ci risentiamo domani alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Radicale. Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti, ma adesso non perdete 8:50 di Roberta Iannuzzi.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Martedì scorso il ministro dell'Economia Giorgetti ha salutato con ironia i pochi deputati presenti in un'aula quasi vuota. Stava presentando alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica che fissa il quadro dei conti entro cui sarà scritta la legge di bilancio. La manovra dovrebbe arrivare alle Camere entro il 20 ottobre, ma da anni i governi la presentano in ritardo e così nel poco tempo che resta la esamina davvero una sola Camera, mentre l'altra la approva senza modifiche. Si parla per questo di monocameralismo alternato, anche se la Costituzione prevede il bicameralismo paritario. Cioè, 10 anni fa gli elettori respinsero con un referendum la riforma che intendeva superarlo. Il ruolo del Parlamento si riduce anche al di là della manovra. Il governo Meloni, pur con una maggioranza solida, ricorre in modo sistematico, come i governi precedenti, ai decreti legge e alla questione di fiducia. Anche il diritto europeo passa soprattutto dal governo, su delega delle Camere, e alle regioni sono state devolute molte materie. La stessa composizione del Parlamento è oggetto di aggiustamenti continui, quella approvata nei giorni scorsi è la quarta legge elettorale in 20 anni. Un'aula vuota come quella di martedì alimenta un antiparlamentarismo radicato nel nostro paese, anche se in realtà il nostro Parlamento è aperto quasi tutto l'anno e si ferma meno di quelli dei maggiori paesi europei che spesso lavorano per sessioni. In questo clima i vitalizi sono stati sostituiti per i nuovi eletti da una pensione calcolata sui contributi, poi tagliati tra ricorsi e ripensamenti anche agli ex parlamentari. Nello stesso clima sono maturate le riforme costituzionali che hanno toccato direttamente i parlamentari. Negli anni di Tangentopoli fu abolita l'autorizzazione a procedere e più di recente il loro numero è stato ridotto con l'unica riforma istituzionale entrata in vigore negli ultimi 10 anni. La retorica sulle poltrone sembra aver privato le Camere anche dell'esperienza di molti parlamentari che non sono stati ricandidati, senza che il Parlamento poi ne abbia guadagnato in rapidità o in autorevolezza. Parliamo di queste patologie del nostro sistema parlamentare con Salvatore Curreri, costituzionalista dell'Università Core di Enna, autore di un libro, Il Parlamento marginale o centrale, pubblicato dal Mulino nella collana Riscoprire le istituzioni. Buongiorno professore, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, visto che ci avviciniamo alla sessione di bilancio, partiamo proprio dal bicameralismo paritario. Lei ricostruisce nel libro le cause di questa scelta originale dei nostri costituenti, una totale simmetria tra le due Camere, che però si è rivelata una scelta, ora rivista dopo tanti decenni, piuttosto dannosa o quantomeno infelice. Si può superare il problema in modo ordinato senza una riforma costituzionale?
3: Ah, il bicameralismo paritario, come lei ben diceva, è un'anomalia tutta italiana, perché se guardiamo al panorama comparato, in realtà dove esistono due camere, solo una è la camera politica, l'altra è una camera di rappresentanza territoriale, ed era questo d'altra parte il senso della riforma Renzi del 2016, che voleva appunto trasformare la Camera in Senato delle Regioni, anche in conseguenza della riforma del titolo V, a cui lei poc'anzi accennava, che ha dato più potere alle regioni. Riuscire a rimediare a quello che è, lei ricordava, il monocameralismo di fatto, cioè al fatto che ormai una Camera esamina e approva e l'altra semplicemente ratifica per via non costituzionale, è una strada impervia. Devo dire che i regolamenti parlamentari di Camera e Senato hanno cercato un po' di recuperare in questo senso, restituendo protagonismo e centralità all'attività sia delle commissioni che dell'Aula, cercando anche talvolta di elaborare soluzioni condivise, attività congiunte delle commissioni, delle giunte. Però si tratta di rimedi tutto sommato marginali. Il problema va affrontato sotto il profilo strutturale, tanto più ora alla luce della recente riforma elettorale che parifica praticamente la legge elettorale delle due Camere. Io credo che da questo punto di vista l'unica soluzione sia proprio affrontare il toro per le corna e quindi una volta per tutte risolvere questo problema sotto il profilo strutturale, trasformando il Senato in una Camera di rappresentanza territoriale.
2: Professore, un governo stabile come quello di Meloni ricorre, come precedenti, spesso ai decreti e alla fiducia. Ci sono rimedi per questo? Perché accade?
3: E accade perché ormai il protagonismo del governo è assolutamente debordante. Se si guarda alla storia dei parlamenti, questi strumenti procedurali, la questione di fiducia, il maxi emendamento erano eccezionali. Oggi sono diventati strumenti ordinari di legislazione, e questo provoca appunto quella marginalità del Parlamento di cui dicevo, perché evidentemente la fretta, il dover decidere, il dover convertire il decreto legge entro 60 giorni affoga il dibattito parlamentare, lo strozza, perché alla fine il Parlamento si trova tutto sommato a svolgere un ruolo quasi interstiziale, cioè le scelte fondamentali vengono prese ormai dal governo e soltanto in sede di conversione i parlamentari riescono a introdurre modifiche marginali. Lei nella sua ottima introduzione faceva riferimento alla legge di bilancio, la legge di bilancio che è la legge fondamentale, quella per la quale anche i parlamenti sono nati, sono facile profeta, verrà approvata soltanto da una Camera, verrà sostanzialmente approvata dalla Commissione e la Camera si limiterà a ratificare. Questo perché appunto il governo abusa di questi strumenti e pone il Parlamento in una situazione tutto sommato marginale. Rimedi a questa soluzione, a questa situazione, certo ce ne possono essere, ma credo anche qui che i rimedi non possano tanto essere trovati all'interno delle Camere. Si parla per esempio del procedimento a data certa come possibile alternativa. Ecco, i fatti ci dimostrano che in realtà questo tipo di strumento non viene attivato. Io credo che lì la soluzione debba essere trovata altrove, cioè in una ferma giurisprudenza della Corte Costituzionale che dichiari incostituzionale l'abuso della decretazione d'urgenza quando non risponde ai requisiti effettivamente di necessità e urgenza e soprattutto di omogeneità perché noi abbiamo decreti legge omnibus che si occupano di tutto, e questo ulteriormente.
2: Allora, abbiamo qualche problema con il centralino questa mattina, ecco, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il professor Curreri, che ricordo è autore di questo libro che possiamo leggere tutti, perché la collana Riscoprire le istituzioni del mulino è dedicata a tutti, non soltanto ai giuristi, e il titolo è Il Parlamento, la domanda è marginale o centrale. Abbiamo un'ultima domanda per il professor Curreri, se riusciamo a ristabilire il collegamento con lui, perché nel libro tra l'altro esamina come diciamo il populismo italiano abbia avuto spesso per oggetto il Parlamento, e insomma noi italiani ci caratterizziamo anche per un antiparlamentarismo piuttosto radicato e diffuso. Non so se abbiamo, con l'assistenza preziosa di Lorenzo Bruschi, ripristinato il collegamento. Ecco, professore, mi sente?
3: Ecco, sì.
2: Ecco, un'ultima domanda, un'ultima battuta sull'antiparlamentarismo italiano, di cui lei parla nel libro, l'ho già spiegato ai nostri ascoltatori. Ecco,
3: sì,
2: quali
3: sì.
2: sono le cause?
3: Ma, diciamo, le cause affondano le radici quasi in una critica del Parlamento che risale all'inizio del secolo scorso. Certo, oggi queste cause sono ulteriormente ingigantite, perché diciamo il Parlamento viene visto come un inutile orpello, come un organismo tutto sommato di cui si può far anche a meno, perché quello che conta è la decisione. Ecco, questa cultura che un po' è stata veicolata anche di recente da movimenti antisistema che hanno esaltato addirittura la democrazia diretta al posto della democrazia rappresentativa, è anche frutto, devo dire purtroppo, del fatto che i parlamentari talvolta sono loro stessi a non credere nella loro funzione, nella importanza del loro ruolo. Lei nella sua introduzione faceva riferimento poc'anzi anche all'idea, a quello che è successo di recente con l'aula quasi semivuota in un dibattito importante come il documento di programmazione e bilancio. Ecco, il problema è innanzitutto recuperare il senso della rappresentanza politica, e in questo senso, in questa direzione, credo che sia molto importante il recupero del rapporto tra elettori ed eletti e il recupero anche dei partiti politici. In questo la legge elettorale che è stata recentemente approvata forse non è lo strumento migliore, perché diciamo continua in questa logica dei nominati. E guardi, questo è un fatto molto importante, perché soltanto recuperando una legittimazione diretta del parlamentare si può irrobustire il Parlamento, perché fino a quando avremo parlamentari un po' che dipendono non soltanto dagli elettori ma soprattutto dai partiti e da chi li candida, ecco, il Parlamento sarà debole nei confronti del governo. Quindi da questo punto di vista bisogna, come dicevo, recuperare questa centralità attraverso un recupero del ruolo fondamentale di rappresentanza politica sia dei parlamentari che dei partiti.
2: Grazie davvero, professore, grazie a Salvatore Curreri, e vi ricordo
3: grazie
2: ancora appunto il libro edito dal Mulino, Il Parlamento marginale o centrale. Adesso sono le 9:02, noi andiamo a Bruxelles, lì oggi si apre un Consiglio europeo con molti temi sul tavolo, dove è atteso anche il presidente ucraino domani, il presidente ucraino Zelensky. David Carretta, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi. Si aprono tra poco più di un'ora i lavori di questo Consiglio europeo dedicato, come dicevi, a molti temi. Il principale è l'Ucraina, ma il dibattito si concentrerà domani con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky qui a Bruxelles, dopo l'ennesimo tradimento del presidente americano Donald Trump. Ieri l'Unione Europea non ha reagito alle dichiarazioni dello stesso Zelensky, che ha denunciato il fatto che gli alleati non forniscono più informazioni di intelligence sugli attacchi che la Russia conduce attraverso i suoi missili balistici, né all'interruzione almeno parziale di un servizio essenziale Star Shield, cioè il servizio militare di Starlink, che permette all'Ucraina di difendersi dagli attacchi con i droni e di tenere la linea del fronte. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha detto che il presidente americano Donald Trump è stato chiaro sul fatto che la condivisione di informazioni di intelligence non si è interrotta, e la stessa linea è stata espressa dalla portavoce della Commissione europea, che ha detto: non abbiamo indicazioni che la condivisione dell'intelligence sia stata interrotta. Fondamentalmente l'Unione Europea si augura che questa sia una tempesta passeggera, dopo le elezioni di midterm del 3 novembre tutto torni alla normalità. Il prezzo però per l'Ucraina è molto elevato, sia in termini di vittime civili, sia in termini di infrastrutture civili ed energetiche, in particolare colpite in questi attacchi. Il rischio è che il prezzo pagato sia anche sulla linea del fronte, nel momento in cui, tra l'altro, attraverso una serie di controffensive, l'esercito ucraino stava recuperando terreno a quello russo nel Donbass. Domani si discuterà anche di politica migratoria in un dibattito che si annuncia surriscaldato, in particolare nel contesto delle elezioni che si terranno in Spagna. Si prevede uno scontro tra Pedro Sanchez da un lato e alcuni leader diciamo della destra più dura, come Giorgia Meloni, ma non solo, anche una leader socialista come la danese Mette Frederiksen, che vogliono una linea molto più dura sulle politiche migratorie e contestano a Sanchez la decisione di una regolarizzazione di massa. Oggi invece sono i temi diciamo economici al centro della discussione dei capi di Stato e di Governo. Innanzitutto l'energia, con diversi leader che chiedono all'Unione Europea di fare di più per abbassare il prezzo dei carburanti e del gas, ma la Commissione, che si trova a corto di strumenti efficaci da questo punto di vista. Ursula von der Leyen la scorsa settimana ha annunciato un dialogo strategico con le raffinerie, ha promesso acquisti congiunti di carburanti, ma nessuna di queste soluzioni è destinata nel breve periodo a far abbassare il prezzo alla pompa di benzina o il prezzo del gas. L'unica soluzione che la Commissione sembra riuscire a immaginare è una vecchia soluzione: gli aiuti di Stato. E tra l'altro ieri un portavoce della Commissione ha annunciato che si è vicini a un accordo con l'Italia a proposito del decreto bollette, aiuti di Stato per sussidiare il gas per produrre elettricità, cosa che in teoria non sarebbe consentita dalle regole dell'Unione Europea. Ci sarà un dibattito anche sulla Cina, con alcuni risultati che sono emersi dal dialogo condotto nelle ultime settimane dalla Commissione con Pechino, in particolare un accordo sulla limitazione delle esportazioni cinesi di auto ibride. Ma i leader chiederanno alla Commissione di preparare anche nuovi strumenti di difesa commerciale. La vera questione è se utilizzare sin da subito gli strumenti di cui l'Unione Europea che l'Unione Europea ha già a disposizione. Infine, ci si attende un grande scontro sul negoziato sul bilancio pluriennale dell'Unione Europea, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale, che copre il periodo 2028-2034. Due gruppi di paesi si confrontano e si scontrano: da un lato i cosiddetti frugali, Germania, Paesi Bassi, la Svezia, l'Austria, la Finlandia e la Danimarca, che chiedono tagli di diverse centinaia di miliardi di euro rispetto alla proposta originaria della Commissione europea, 1750-1800 miliardi di euro per 7 anni, dall'altra parte i cosiddetti amici della coesione, che invece vorrebbero un bilancio ambizioso, ma la cui priorità in realtà è un'altra, è preservare le vecchie politiche, la politica di coesione che finanzia le regioni, la politica agricola comune che finanzia gli agricoltori, e sono pronti questi amici della coesione a rinunciare di fatto agli investimenti nella competitività, nella difesa comune, nella ricerca, pur di preservare quelle risorse. Una soluzione oggi non ci sarà. Il grande interrogativo è se si farà un passo avanti per tentare di arrivare a un compromesso tra questi due gruppi di paesi. L'obiettivo di arrivare a un accordo entro la fine dell'anno è messo in discussione, lo ha detto anche ieri Giorgia Meloni nel suo intervento davanti al Parlamento, dicendo che non firmerà un accordo che non soddisfi l'Italia. Nella bozza di conclusione del vertice, l'impegno che era stato assunto da parte dei leader a giugno di un accordo a dicembre è scomparsa. Questo diventa solo un obiettivo, in considerazione del fatto che se non ci sarà accordo entro la fine dell'anno sarà difficile avere un bilancio davvero funzionante a partire dal 2028. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
2: Grazie David, a domani. Adesso ringrazio ancora la regia di Lorenzo Bruschi e saluto Antonio De Fortuna con me in studio.
1: Buongiorno, buongiorno Roberta. Vediamo insieme il sommario del notiziario di oggi. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha reso in Parlamento le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, che è in programma, come abbiamo sentito, da Carretta oggi e domani. Gli altri temi che toccheremo sono le parole del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin sull'energia, l'accordo Trump-Putin sul diesel, la nuova legge elettorale e ancora le polemiche sulla Camera Arbitrale Islamica di Padova. Parleremo anche del raid della polizia turca nella sede della TV, di una delle TV dell'opposizione, Halk TV.
2: E quindi ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso le comunicazioni in Parlamento, al Senato in mattinata, alla Camera nel pomeriggio. È un passaggio previsto prima di ogni Consiglio europeo. I capi di Stato e di Governo si riuniscono, come abbiamo sentito poco fa, con David Carretta oggi e domani a Bruxelles, e le Camere votano risoluzioni che indicano al Governo la linea da tenere. Al centro ci sono il costo dell'energia, che pesa sulla competitività delle imprese europee, e l'Ucraina, compreso il nodo di chi rappresenterà l'Europa nei negoziati, chi potrebbe rappresentare l'Europa nei negoziati di pace. Le risoluzioni della maggioranza sono state approvate in entrambe le Camere. La Presidente ha sottolineato che il costo dell'energia grava fortemente sulla competitività delle aziende europee, sollecitando misure strutturali a livello europeo e chiedendo il sostegno del Parlamento su questo fronte. Sul tema dell'energia ascoltiamo il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin con Lanfranco Palazzolo. L'Italia chiede a Bruxelles misure immediate per contenere i prezzi, tra cui una revisione dell'ETS, il mercato europeo delle quote di emissione di CO2 a tutela dei settori energivori.
5: Non è una questione di imporsi, si tratta di chiarire un attimino quali che possono essere gli spazi d'azione, tenendo conto che noi stiamo intervenendo in una situazione che è difficile a livello geopolitico, a livello di modalità di normalmente di dipendenza energetica, siamo un paese che dipende molto dall'estero, e quindi si tratta di capire anche come possiamo intervenire rispetto agli spazi dello scostamento, rispetto a quello che è il concetto di investimenti previsto dagli spazi di scostamento, e come tutto questo possiamo ribaltarlo sulle bollette. Questo è il concetto di flessibilità che si chiede, peraltro anche rispetto a un quadro di spesa che vede anche un'inflazione che ha inciso su tutto il sistema dei prezzi, quindi possibilità di azione, di movimento riguarda il fronte, complessivamente il fronte di bilancio e il fronte energetico, dello scostamento energetico, sia la NEC quindi che la parte anche di difesa.
6: Lei è ottimista per quanto riguarda la trattativa con la Commissione europea? che cosa le dice un po' la vigilia che stiamo vivendo, e anche il fatto che il Presidente del Consiglio si è presentato a questo appuntamento in Parlamento ribadendo la valutazione negativa sull'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio.
5: Sì, diciamo che
6: questa è una prova di grande lealtà politica.
5: Infatti noi abbiamo un percorso, abbiamo una posizione in ambito Unione Europea, coerente con le ultime posizioni assunte dall'Unione Europea, e naturalmente abbiamo anche espresso quella che è la nostra posizione rispetto alla questione ucraina, dove non c'è discussione sulla posizione a fianco dell'Ucraina.
6: Ritiene che i soldi della flessibilità sull'energia possano essere anche utilizzati per diminuire il costo dei carburanti? Questo potrebbe essere un aiuto in un momento particolare in cui si chiede sacrifici a tutti?
5: Questa sarà una valutazione, perché l'obiettivo del provvedimento riguarda l'energia pulita, quindi riguarda la decarbonizzazione. Possono essere fatte azioni collaterali anche di decarbonizzazione che incidono sul sistema, però naturalmente tutto questo prima deve esserci il confronto e poi le valutazioni.
1: Erano le parole del Ministro dell'Ambiente. Giorgia Meloni, nel corso dei suoi interventi, ha poi aggiunto che sono sempre più numerose e più complesse le scelte che l'Europa è cambiata a compiere per difendere la propria capacità di restare competitiva, sicura e protagonista nel mondo. Sull'Ucraina, Meloni ha osservato che la guerra in Ucraina continua con un crescente coinvolgimento di obiettivi civili. L'instabilità in Medio Oriente produce conseguenze che vanno ben oltre i confini della regione. La competizione economica globale è sempre più serrata. Le tensioni geopolitiche incidono sulla sicurezza delle nostre catene di approvvigionamento, sul costo del carburante, su quello della vita, sulla capacità delle nostre imprese di competere. E poi le minacce ibride, le pressioni migratorie, una instabilità crescente e la conseguente necessità di rafforzare la sicurezza e la difesa europea. Nessuno, ha ribadito Meloni, mi convincerà che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. Solo una pace giusta può durare e mettere al sicuro l'Europa e i suoi interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca, unità euroatlantica, questi i pilastri della nostra azione, questo il pensiero di Giorgia Meloni. Allora, su questo sentiamo una serie di interviste appunto raccolte a rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione. Iniziamo da Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia, al microfono della Franco Palazzolo.
7: Giorgia Meloni è intervenuta in modo chiaro ad una serie di considerazioni che sono state fatte da parlamentari, da colleghi di maggioranza e di opposizione. Io credo che la vigilia del Consiglio europeo di oggi il dibattito si sia focalizzato su due grandi tematiche. La prima è legata al tema energetico e a tutte le conseguenze, il caro carburante, il caro energia, che ovviamente colpisce in modo distinto cittadini, famiglie e imprese, e poi dopo c'è la tematica di quelle che è un po' l'alleanza a livello internazionale.
6: Quindi ci sono due risoluzioni rimaste.
7: Sì, ci sono due risoluzioni, ma penso che poi al di là delle risoluzioni siano quelli i temi che il Presidente del Consiglio ha voluto toccare in modo importante, in modo concreto. Per quanto riguarda l'energia, è chiaro che non c'è un atteggiamento ideologico che noi dobbiamo cercare di seguire, perché come ha detto giustamente Giorgia Meloni, noi dobbiamo far fronte a questa crisi energetica che sta colpendo l'Italia e tutta l'Europa in questo momento. Dobbiamo cercare di calmerare i prezzi, ed è quello che stiamo facendo con un dialogo con le compagnie petrolifere e soprattutto cercando di mantenere questa politica di diversificazione energetica, che è poi l'unica strada che in questa fase si può seguire. Per quanto riguarda le alleanze, riteniamo innanzitutto che il nostro posizionamento nei confronti di Kiev e dell'Ucraina non è mutato, ed è doveroso sottolinearlo, perché riteniamo che sia coerente con quella che è stata la linea del governo negli ultimi 4 anni, e perché riteniamo che comunque sia una guerra che purtroppo ha conseguenze ancora importanti, e soprattutto è una guerra che ha minacce nei confronti dei cittadini europei e anche dei cittadini italiani. Cerchiamo di dialogare il più possibile con gli Stati Uniti, perché poi dopo sono nostri alleati naturali, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico che anche dal punto di vista economico e commerciale. Poi è chiaro che le tematiche toccate sono molteplici.
1: Ancora opinioni della maggioranza, Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.
8: Semplicemente perfetto, nel senso che lei ha rivendicato tutte le iniziative che stiamo cercando di portare avanti per cambiare questa Europa, per farla diventare finalmente un'Europa dei popoli e non un'Europa della burocrazia, delle regole ottuse, della rigidità senza senso, dei bilanci degli stati, quindi cioè una visione a 360 gradi pienamente condivisibile, sono esattamente le nostre idee che stanno facendosi breccia nel dibattito italiano e anche europeo, e quindi è assolutamente positivo. Ha messo in evidenza, tra l'altro, la inconsistenza totale della sinistra, che dice cose e si contraddice nello stesso momento, insomma, no? Dice che bisogna aiutare l'Ucraina, ma non bisogna più mandare armi, quindi, cioè, o comunque strumenti di difesa, quindi cioè, proprio propaganda becera, a volte completamente sganciata dalla realtà, che lei ha massacrato nel dibattito in un modo incredibile.
9: Intervista a Radio Lanfranco Palazzolo. Adesso Sonia Martina ha sentito Paolo Tosato, senatore della Lega.
10: È stato un intervento che a noi è piaciuto, innanzitutto per la consueta chiarezza e anche per la determinazione con la quale il Presidente del Consiglio ha stabilito la linea di condotta dell'Italia in Europa, cercando di farsi rispettare, far rispettare il nostro Paese con i partner europei su tanti temi che noi stanno a cuore, dalla PAC all'immigrazione, ai rapporti internazionali, quindi dal nostro punto di vista assolutamente favorevoli a questo approccio nei confronti dell'Europa, che non deve essere di sudditanza, ma di far rispettare il nostro Paese, le esigenze del nostro Paese, mettendo anche in evidenza certe contraddizioni, certi comportamenti di nostri partner che predicano in un modo, ci fanno la lezione e poi pretendono privilegi che non possono chiedere. Sul tema dell'Ucraina condivido il fatto che l'esito di questa guerra non può essere la resa dell'Ucraina, però ci vuole realismo, e quindi mi ha fatto piacere a tutti noi che parallelamente alla necessità di fornire armi di difesa agli ucraini, che si stanno difendendo da un'aggressione del loro paese, deve iniziare anche un percorso diplomatico che è fondamentale, perché non si può pensare o illudersi che l'esito di questa guerra sarà il ritorno dell'Ucraina che noi conosciamo prima dell'intervento russo. Ci vuole realismo e credo che sia nell'interesse di tutti affrontare la difesa del paese aggredito, ma al contempo aprire un tavolo efficace. Come ha detto la Presidente del Consiglio, a prescindere da chi sarà l'interlocutore europeo, ma che ci sia una linea comune che vada in questa direzione.
2: Era Paolo Tosato, senatore della Lega, con Sonia Martina, che ha poi intervistato anche Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, sul possibile ruolo dell'Europa.
11: La Presidente Meloni ha detto alcune cose importanti che rappresentano anche un cambiamento rispetto alla politica di solito perseguita da questo governo. Cioè, oggi abbiamo visto una Presidente Meloni che si rende conto che i problemi si risolvono in Europa, l'interesse nazionale si risolve con più Europa, non con meno Europa. Certamente non l'Europa della burocrazia, ma l'Europa dei popoli, certamente l'Europa che prende decisioni in politica estera, che decide il mercato unico dei capitali, l'unione bancaria, cioè che rafforza se stessa, perché solo rafforzando se stessa può proteggere le piccole e medie imprese. Le emissioni di debito comune durante il Covid ha salvato l'Italia. I paesi più fragili si salvano, specialmente se c'è più Europa. Oggi la Meloni ha fatto intravedere questa cosa. Ora io mi chiedo però se questa consapevolezza si traduca in atti concreti. Vogliamo mettere in realizzazione fino in fondo il rapporto Draghi, vogliamo mettere in realizzazione fino in fondo il mercato unico dei capitali, l'unione bancaria, vogliamo aumentare il budget dell'Unione Europea, che oggi ha un budget miserrimo rispetto a quello degli stati nazionali. Cioè, i problemi non vengono dall'Europa, vengono dagli stati che non cedono sovranità all'Europa.
2: Adesso andiamo ad ascoltare invece Luca Pirondini, presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, sempre con Sonia Martina.
12: Il solito discorso di Giorgia Meloni, che viene qua, dice tutto e non dice nulla, che utilizza anche elementi veri ma per sostenere poi tesi false, no? Ad esempio lei ha detto oggi che non è vero che i soldi che prendono per le armi vengono tolti alla scuola o alla sanità.
13: Lui dice quei soldi ce li danno solo per la difesa.
12: È una cosa tecnicamente vera, cioè è vero che quei soldi sono vincolati alla difesa, ma sono soldi a debito e poi vanno restituiti. Quindi la domanda a fare al Presidente del Consiglio è: quei soldi sono vincolati alle armi, poi come li restituisci? Dove li prendi i soldi per restituirli quei 14 miliardi? Glielo dico io, li prenderà dalla scuola, li prenderà dalla sanità. Quindi, come al solito, è venuta in aula a mentire, a dire che fa l'interesse dell'Italia, ma continua a fare l'interesse di qualunque altro paese, soprattutto degli Stati Uniti.
2: Infine, sempre per l'opposizione, Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, con Lanfranco Palazzolo.
14: Una definizione piuttosto tiepida, quella di Giorgia Meloni, come sempre quando si tratta di Donald Trump. L'amico americano non si tocca, questo è il punto, e non si tocca anche quando le sue scelte sono esplicitamente contrarie al nostro interesse nazionale, all'interesse dell'Europa, in questo caso sulla pelle dell'Ucraina. Ma che Trump e Putin fossero due grandi amici lo sapevamo, lo avevamo segnalato da tempo, ed è per questo che da tempo chiediamo che l'Europa metta in campo una svolta, un'iniziativa diplomatica che non consegni l'Ucraina alla pace delle armi, ma che aiuti l'Ucraina ad uscire dal macello della guerra con una pace fondata sulla diplomazia e sulla giustizia, per quanto sia possibile quando c'è una guerra. La verità è che Giorgia Meloni ci attacca e accusa noi della sinistra ecologista di essere per la transizione ideologica. Ripete questa battuta un po' trita e ritrita ormai, ma l'unica transizione ideologica che vedo è la sua, quella di chi si è professata per una vita patriota e legata all'interesse nazionale e oggi invece sposa l'interesse nazionale di altri, in questo caso Donald Trump, dicendo sì all'aumento della spesa militare al 5% sul PIL. La verità è che non dà una risposta alla crisi che attraversano gli italiani, e questo è il motivo del suo nervosismo che oggi abbiamo ancora una volta misurato in aula.
2: Nicola Fratoianni, adesso Raffaella Paita, capogruppo Italia Viva al Senato, con Sonia Martina.
15: Ma ho trovato una Meloni, diciamo, molto scarica di argomenti, una speaker, ci racconta che problemi ci sono nel mondo, il problema che ha è che non offre soluzioni e soprattutto descrive un paese sempre più ai margini delle scelte che contano e delle scelte che aiuterebbero anche il nostro paese. Mi ha colpito il passaggio nel quale, per esempio, critica per i formati europei che a suo modo di vedere escluderebbero il paese. Rammento, diciamo, che si è autoescluso, nel senso che lei ha portato l'Italia fuori, diciamo, da quel circuito di paesi che decidono, che contano, che hanno, diciamo, un'iniziativa comune per svariate ragioni, e oggi si lamenta di una scelta che lei stessa in qualche modo ha determinato e voluto. L'ho sentita anche molto, diciamo, priva di pathos, ecco, cioè mi è sembrata veramente molto molto poco sul pezzo, ecco. Non, una Meloni così, diciamo, debole negli argomenti negli ultimi anni non mi era mai capitata.
9: Questa era Raffaella Paita. Noi sentiamo quella che era l'altra gamba del Terzo Polo qualche tempo fa, Carlo Calenda, leader di Azione, con Sonia Martina.
16: Io condivido assolutamente la linea sull'Ucraina, anche la linea sulla questione della follia del Green Deal e di tenere ancora questa linea mentre abbiamo un prezzo dell'energia fuori controllo e chiudono le imprese. Quindi, insomma, una parte del discorso di Meloni è assolutamente condivisibile. Mancano però, e quindi, perché il pacchetto di armi all'Ucraina non se ne hanno più notizie. La Meloni dice, insiste sul fatto che l'Europa non funziona, ci si mette troppo tempo a decidere del bilancio, ma ci si mette troppo tempo perché c'è il diritto di veto che Meloni sostiene. Quindi da un lato è arrivata la conclusione, finalmente, che la strada poi non è nell'amicizia con Trump, che anzi ha criticato, non è nel trovare altre amene collaborazioni, ma la strada è l'Europa. Quello che non riesce a dire è quello che è chiaro a tutti, cioè che o l'Europa diventa una grande potenza federale che agisce insieme, o perirà, anche perché oggi e ieri gli ucraini non hanno più avuto accesso all'intelligence sia per avvertire i loro cittadini degli attacchi in arrivo, sia per portare attacchi verso il territorio russo. E questo è un input degli americani, ma è un input che paralizza la NATO. E quindi tutti noi oggi dovremmo avere la consapevolezza del fatto che dopo le elezioni di midterm il rischio di avere un attacco sul suolo europeo da parte della Russia e il rischio che la NATO si sfili, la NATO intendendosi gli Stati Uniti, è elevatissimo.
9: L'ultima opinione su questo argomento che vi proponiamo in questa edizione del notiziario è quella di Edoardo Ziello, deputato e rappresentante della componente Futuro Nazionale del gruppo misto alla Camera. L'intervista è di Lanfranco Palazzolo, Futuro Nazionale è il partito di Vannacci, lo sapete, e Ziello spiega il voto contrario alla risoluzione della maggioranza.
17: Noi auspicavamo che il potenziale di risorse che la Meloni aveva messo a disposizione per l'Ucraina sarebbe stato distratto e inviato al comparto di bilancio per le famiglie italiane, cosa che purtroppo nella risoluzione non c'è scritto e quindi noi voteremo contro.
18: Meloni vi ha preferito Cateno De Luca?
17: Evidentemente Meloni preferisce la Democrazia Cristiana alla destra vera.

0: possibile il conflitto che è in corso. E chi dice c'è il problema che la Russia potrebbe attaccare l'Unione Europea, mente sapendo di mentire. Questo perché basta banalmente guardare la spesa in armi dell'Unione Europea, che sovrasta quella russa di più del doppio, perché l'Unione Europea spende più di 400 miliardi ogni anno di spesa militare, a differenza della Russia che spende circa 190 miliardi di euro all'anno.
1: 9 e 29 minuti, c'è un'agenzia che riguarda il Consiglio Europeo, una dichiarazione che arriva dal premier olandese Rob Jetten, che arrivando al Consiglio Europeo ha detto: molti paesi sono indietro negli aiuti a Kiev, bisogna fare di più sia sul piano finanziario che su quello militare e non militare, perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è solo un motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ed è perché Putin ha scelto di farlo, e lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. Finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei. La presidente Meloni ha definito ieri una scelta molto rischiosa l'accordo annunciato da Trump e Putin sul gasolio russo, avvertendo che potrebbe legittimare Mosca e finanziare la guerra. L'intesa è stata annunciata il 9 ottobre dopo una telefonata tra i due presidenti. Gli Stati Uniti importeranno diesel russo a partire da 300.000 tonnellate per contenere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di metà mandato di novembre, e il tesoro, anzi di medio termine sarebbe, come viene di solito detto, e il tesoro americano ha sospeso le sanzioni sul diesel russo fino al 7 aprile 2027. Il presidente ucraino Zelensky l'ha definita indegna. La mossa potrebbe però rivelarsi inutile, perfino dannosa. Sull'accordo con Putin, sulle tensioni sui mercati energetici e sulle possibili ripercussioni sui prezzi dei carburanti e sull'economia europea, Enrico Salvatori ha intervistato Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, società di ricerca sull'energia e l'ambiente.
2: Questo accordo, una svendita dell'Ucraina testimonia che c'è crisi profonda, che c'è panico quasi, e pertanto se abbiamo avuto qualche riduzione anche per altre ragioni sui prezzi, poi dopo le aspettative rialziste vengono alimentate questo tipo di decisioni. Sì, ma tra l'altro che non se ne capisce l'utilità, perché appunto prima di tutto le quantità, Trump ha bisogno di ridurre i prezzi del gasolio negli Stati Uniti, il prezzo originale viene determinato nel mercato internazionale che ha dei vasi comunicanti, pertanto l'importante è trovare delle quantità da esportare. Sono venute meno circa 1,8 milioni di barili al giorno con la chiusura di Hormuz e con il bombardamento delle raffinerie della Russia, 1,8 milioni su un consumo globale di diesel di 28 milioni. Ecco, quello che ha promesso per ottobre e anche novembre, dicembre, Putin sono circa 0,1, cioè 0,1 rispetto a 1,8 che manca rispetto a un consumo globale di 28 rispetto a quello che consumano gli Stati Uniti, 4, insomma sono delle quantità marginali, fra l'altro non è detto che ce le abbia, anzi non ce ne ha, perché comunque se le avesse avuto avrebbe già venduto da un pezzo tutto quello che ha.
3: La nuova legge elettorale, lo sapete, l'8 ottobre la Camera ha approvato il testo dopo 3 voti di fiducia. La legge reintroduce il voto di preferenza assente da oltre 30 anni e aumenta le firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per potersi presentare al voto. Esclude inoltre l'alternanza di genere tra i capilista che sono bloccati. Le opposizioni la giudicano incostituzionale e il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ha fatto lo sciopero della fame contro la norma sulle firme. Lanfranco Palazzolo ha chiesto un'analisi della legge sotto l'aspetto della costituzionalità al professor Pino Pisicchio, docente universitario ed ex deputato.
4: Radio Radicale, siamo con Pino Pisicchio, costituzionalista, docente universitario, ex parlamentare, per parlare con lui della legge elettorale e in particolare dei ricorsi che sono stati prontamente annunciati in una conferenza stampa lunedì scorso da parte di Rete Civica, che è una rete costituita da docenti universitari, cioè il professor Zaccaria, il professor Grosso e avvocati e esponenti della cosiddetta, tra virgolette, società civile. Allora, noi oggi dobbiamo chiederci che speranze

0: Hanno questi ricorsi, se cambieranno con delle sentenze che permettono comunque, permetterebbero, almeno questo è quello che mi ha detto il professor Grosso, di rendere comunque applicabile la legge elettorale. Allora, professor Pisicchio, che speranze ci sono a suo modo di vedere? Speranze o diciamo,
1: Timori
0: o
1: da parte
0: timori,
1: di chi
0: ecco, così
1: sostiene la legge.
0: siamo
1: Certo.
0: democratici nell'esporre la cosa.
1: Ma guardi, noi dobbiamo considerare tutte le pronunce precedenti della Corte Costituzionale su temi analoghi che sono state ormai sono passate nella giurisprudenza che ha anche ispirato un po' le riforme costituzionali dopo le riforme elettorali, le chiedo scusa, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. Allora, sull'idea delle liste bloccate, per esempio, che dal mio punto di vista, in questo caso la lista bloccata sarebbe solo quella del premio di maggioranza, mentre di bloccato è rimasto il capolista, dal mio punto di vista, direi che potrebbe anche essere preso in considerazione, tenendo conto del fatto che ci sarebbe un doppio ingresso in Parlamento, quindi voto tanto uguale non sarebbe, e al tempo stesso noi ci troveremmo di fronte a quel diabolico meccanismo delle opzioni che potrebbe di per sé già rendere il voto di preferenza del tutto marginale, del tutto periferico, diciamo. Una operazione di questo genere, che io auspicherei con tutto il cuore, perché todos caballeros, ecco, tutti quanti scelti col voto di preferenza, significa parecchio, significa per esempio prendere come modello i leader del passato, che io francamente non riesco a vedere un Moro, un Berlinguer, un Almirante, un Craxi che avessero paura di confrontarsi con gli altri colleghi per magari non risultare il primo degli eletti, bensì il secondo e il terzo. Se al leader manca questo, vuol dire che manca proprio l'ABC. Quindi cancellare il bloccaggio del capolista sarebbe una cosa auspicabilissima. Avverrà questo? Non lo so, francamente non lo so, perché sulla questione del bloccato, diciamo, la Corte non ha mai fatto salti di gioia, ma ha consentito la possibilità che questo avvenisse, con liste corte, liste all'interno delle quali fosse riconoscibile la candidatura.
2: Questa è l'intervista a Pino Pisicchio realizzata da Lanfranco Palazzolo. Adesso cambiamo argomento. Il dibattito suscitato dalla nascita a Padova della Camera Arbitrale Islamica Italiana, un organismo privato costituito ai primi di marzo scorso per risolvere controversie tra privati con regole che richiamano il diritto islamico. Il caso è esploso nei primi giorni di ottobre. Un esponente di Futuro Nazionale ha presentato un esposto in procura. Il ministro Matteo Salvini ha detto che in Italia non possono esistere tribunali islamici. LUCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha preso le distanze, definendola un'iniziativa autonoma, e la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per ora senza indagati. L'8 ottobre il regolamento è stato modificato, il riferimento alla Sharia processuale è stato tolto. La professoressa Susanna Mancini, ordinaria di diritto pubblico comparato all'Università di Bologna, ci parla del caso canadese, simile a quello italiano per le polemiche scaturite e le divisioni sorte anche all'interno della comunità islamica. L'intervista di Antonello De Fortuna.
3: L'esperienza secondo me è più interessante, però dal punto di vista, diciamo, della sua analogia con il caso italiano, è un'esperienza che c'è stata ai primi anni 2000 in Ontario, in Canada, dove c'è stata una proposta di istituire l'arbitrato religioso nel contesto di una parte della comunità islamica, e c'è però stata una levata di scudi da parte dell'altra comunità islamica, e quindi sostanzialmente è finito poi con un nulla di fatto, e anzi addirittura con un provvedimento dello Stato dell'Ontario che ha vietato qualunque forma di arbitrato religioso, nonostante l'arbitrato nel contesto ebraico e cristiano in realtà si facesse senza grandi problemi già da tanto tempo.
4: Ecco, forse la mancanza di un punto di riferimento certo nel, diciamo così, nel mondo islamico crea difficoltà magari nell'accordo tra uno Stato e appunto un'entità islamica rappresentativa.
3: Assolutamente, infatti questo caso canadese mi sembra particolarmente interessante dato il nostro dibattito, perché l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane si è attivata contro la Camera arbitrale. Perché ha parlato di un'iniziativa del tutto autonoma, non solo promossa, dice, da soggetti che non sono conosciuti alla nostra comunità, ma che non hanno un mandato da parte della comunità.
4: Torniamo all'estero, andiamo in Turchia. All'alba di ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede di Halk TV, la principale emittente d'opposizione al presidente Erdogan, ha interrotto le trasmissioni in diretta e ha nominato un amministratore giudiziario. Le autorità hanno emesso 17 mandati d'arresto e 11 persone sono state fermate. Il blitz è arrivato poche ore prima dell'inizio degli interventi della difesa al maxi processo contro il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principale avversario di Erdogan, in carcere da circa un anno e mezzo. Un anno fa era stata sequestrata un'altra emittente d'opposizione, Tele 1. Il sindacato dei giornalisti turchi e Amnesty International hanno condannato l'operazione. Ci colleghiamo in diretta con Mariano Giustino. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Erdogan punta a garantirsi il nuovo mandato presidenziale anche anticipando le elezioni rispetto alla scadenza naturale del 2028 e lavora per neutralizzare l'opposizione e l'informazione indipendente. Dopo la chiusura del portale Teyirmidort T24, la polizia ha fatto irruzione nella sede di Halk TV, principale emittente televisiva dell'opposizione, nata nel 2005 e divenuta un riferimento per il movimento di Gezi del 2013 e per le nuove generazioni. Le trasmissioni sono state interrotte, l'accesso ai dipendenti è vietato e nominato un amministratore fiduciario. Sono stati emessi mandati d'arresto per 17 giornalisti, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione Jafer Marirolu, con accuse di corruzione, manipolazione degli appalti e riciclaggio. La stretta si inserisce nella repressione del dissenso e nella battaglia contro Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e principale rivale politico di Erdogan, sotto processo con accuse che potrebbero costargli fino a 2000 anni di carcere. Sullo sfondo c'è anche un gigantesco scandalo finanziario, un presunto schema Ponzi da oltre 18 miliardi di dollari che coinvolgerebbe 455.000 investitori, oltre 190 account X di giornalisti, economisti e politici sono stati bloccati. Nello scandalo è finito anche Fatma Bediül Şayakaya, vicepresidente dell'AK Party, il partito di Erdogan, dimessasi dopo le accuse di aver ottenuto insieme al marito profitti astronomici da azioni collegate a fondi contestati. Oltre il 90% della stampa e dei media radio televisivi turchi è controllato direttamente dal governo o da imprenditori vicino all'AK Party. Sui pochi mezzi indipendenti rimasti, tra cui Soju, Oda TV, Cumhuriyet, Bir Gün ed Evrensel, gravano censura, multe, oscuramenti. I social network essenziali per la comunicazione dell'opposizione sono diventati un ulteriore bersaglio. Erdogan vuole un'informazione ridotta a megafono, incapace di ostacolarne la rielezione, un modello questo che richiama quello putiniano. Sul fronte internazionale Ankara cerca invece di accrescere il proprio peso senza farsi trascinare in conflitti indesiderati. Il patto di difesa firmato alla Mecca il 7 agosto 2026 da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan è stato paragonato da Ankara all'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, ma non prevede strutture né integrate né un automatismo di intervento militare. La crisi degli Houthi Yemen ne ha messo in luce i limiti. La Turchia si è detta disponibile a fornire sistemi antiaerei, droni, intelligence e assistenza tecnica per proteggere le infrastrutture saudite, escludendo però l'invio di truppe in operazioni offensive. Anche il Pakistan ha evitato di impegnarsi in una risposta militare immediata. L'intesa riflette interessi diversi. Riyadh cerca garanzie di sicurezza diversificando i partner. Islamabad guarda soprattutto all'India, mentre Ankara tutela la propria autonomia strategica senza compromettere l'appartenenza alla NATO. Più che una NATO musulmana, il patto è una cornice di cooperazione flessibile, condizionata dalle differenti priorità dei firmatari. Il Medio Oriente si muove così verso una rete di partenariati sovrapposti, non verso blocchi rigidamente contrapposti. La Turchia vuole consolidare il proprio ruolo regionale, ma la sua priorità immediata resta interna, controllare il sistema politico e mediatico per preparare il terreno alla permanenza di Erdogan al potere. Intanto in Iran la Repubblica Islamica continua a terrorizzare la popolazione con impiccagioni quotidiane. Lo hanno impiccato Ali Sani Mustafasi, impiccato nel silenzio e nell'indifferenza della comunità internazionale e dei suoi media mainstream, impiccato all'alba al grido dell'Akbar. Era un alpinista iraniano. Il boy in Iran non si ferma, non smette di impiccare i suoi giovani. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. Allora, noi siamo quasi in chiusura di questo notiziario. Intanto vi ricordiamo che a partire dalle 10.30 trasmetteremo in diretta dall'aula di Montecitorio la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, cioè l'organizzazione di 46 paesi che ha sede a Strasburgo e tutela democrazia e diritti umani. La conferenza torna a Roma dopo 50 anni e sono attesi più di 60 presidenti e rappresentanti di parlamenti e assemblee internazionali. Al centro dei lavori ci sono naturalmente le minacce ibride alle democrazie, l'intelligenza artificiale e il lavoro, il ruolo dei parlamenti nelle crisi internazionali. Aprono il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Petra Bayer, e la conferenza poi si chiuderà domani. Dunque noi trasmetteremo in diretta a partire dalle 10.30.
4: Allora, ancora notizie, ne aveva parlato anche la Presidente del Consiglio ieri nelle comunicazioni alla Camera sulla questione ucraina. La Russia continua a lanciare massicci attacchi contro città ucraine. A Kropivnitskij, nell'Ucraina centrale, sono morte 3 persone, altre 6 sono rimaste ferite. È intervenuto anche Elon Musk, come diceva il nostro David Carretta stamattina. Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. Così ha scritto su X Elon Musk, che è il fondatore di SpaceX, in un contesto di crescenti tensioni legate proprio alla guerra e all'uso dei servizi Starlink. Zelensky ha chiesto il ripristino di Starlink, la rete satellitare di Musk, di proprietà di Elon Musk. Delle persone moriranno se gli attacchi continueranno e Starlink non funzionerà più, come sta avvenendo da qualche giorno, ha detto Zelensky. A distanza ha risposto Musk e dice: i sistemi Starshield, che sarebbe la versione, diciamo così, bellica di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi limite sulla velocità e sull'uso è deciso dai militari statunitensi e quindi in ultima analisi dal POTUS. Il POTUS sarebbe il presidente degli Stati Uniti. Questa è la risposta di Musk. È intervenuto sul dibattito sulle ingerenze di Musk anche il ministro degli esteri francese Barrot, che ha accusato Musk di utilizzare X, la sua piattaforma social, per orchestrare massicce campagne di molestie online contro leader europei. Intervenendo a una conferenza dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Barrot ha puntato proprio il dito contro Musk. Sono in atto massicce campagne online lanciate contro i leader europei per influenzare il dibattito sfruttando la viralità della sua piattaforma social.
2: E dunque, come ci ricordava Antonio De Fortuna, si aggrava lo scontro tra Kiev e Washington sul sostegno militare americano. Martedì Starshield, quindi dicevamo la versione militare della rete satellitare Starlink di SpaceX, non funziona per i droni e i mezzi ucraini che superano i 160 km orari. Il servizio è pagato dal Pentagono. Un ufficiale ucraino che è stato sentito dal quotidiano tedesco Welt ha detto che sono sospese tutte le operazioni d'attacco a media distanza e che il blocco è paragonabile a un attacco nucleare contro di noi. Ieri sera l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fyodorov ha chiesto di togliere i limiti. Elon Musk gli ha risposto appunto su X dicendo che Starshield è di proprietà del governo americano e che i limiti li decidono l'esercito statunitense e in ultima istanza il presidente. Il presidente Zelensky è stato intervistato da un giornalista britannico, Piers Morgan, e ha detto di sentirsi tradito tradito da Trump, che non si dimetterà. Questa è un'intervista televisiva diversa da quella che è sul Financial Times di oggi. Ha detto che è un peccato perdere un partner forte, ha definito i limiti a Starship un grave errore. E a Washington la senatrice democratica Jan Schein ha chiesto di revocarli subito. Anche il senatore repubblicano Tom Tillis ha espresso preoccupazione.
4: E a proposito sempre dei rapporti tra Stati Uniti e Russia, c'è un'indiscrezione secondo la quale l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di allentare le sanzioni sulle navi cosiddette flotta ombra, che hanno trasportato petrolio e prodotti petroliferi da paesi come Russia, Iran e Venezuela, questo nel tentativo di ridurre i costi di trasporto globali che hanno raggiunto livelli record. Così un funzionario americano alla Reuters, i nuovi colloqui si concentrano sulla possibilità che gli Stati Uniti consentano il transito di petrolio definito legale sulle navi che prima erano precedentemente sanzionate. Misure analoghe Washington avrebbe chiesto all'Unione Europea, ricevendone un secco no.
2: Sì, e secondo il Financial Times gli inviati speciali di Trump avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare gli asset russi congelati, di trasferirli in un fondo controllato da Washington. L'obiettivo sarebbe quello di riaprire negoziati di pace con Mosca. I delegati europei hanno, come dicevi, respinto la proposta. La gran parte dei beni della banca centrale russa bloccati in Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina si trova in Europa. Il cancelliere tedesco Merz, insieme ai paesi scandinavi e ai paesi bassi, chiede di usarli per finanziare Kiev e che l'anno prossimo appunto rischia un grosso buco nel bilancio. Il tema entra anche nella discussione sul bilancio europeo che si tiene al vertice di Bruxelles.
4: Noi cambiamo panorama, andiamo in Asia. Circa 200 manifestanti si sono radunati stamattina nei pressi del Queen Sirikit National Convention Center, che è a Bangkok, perché è la sede in questi giorni delle riunioni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. La protesta della rete popolare contro la Banca Mondiale, l'FMI, è stata fermata da agenti di polizia muniti da manganelli e in tenuta antisommossa. Ne sono nati dei tafferugli. Al momento la situazione è tornata alla normalità. I manifestanti portavano striscioni raffiguranti il leader mondiale, trascinavano imponenti carri allegorici e accusano le istituzioni finanziarie di prendere decisioni che incidono sulle comunità locali senza concedere ai residenti una vera e propria voce in capitolo.
2: È stata una mattinata di forti perdite sulle borse asiatiche. A Tokyo l'indice Nikkei ha perso più del 4%. Peserebbero l'inflazione negli Stati Uniti, che a settembre è salita al 3,7%, spinta dall'energia, i timori di nuovi aumenti dei tassi di interesse e le vendite sui titoli legati all'intelligenza artificiale. Pochi giorni fa il Fondo Monetario Internazionale aveva avvertito che l'economia mondiale potrebbe presto mettere alla prova i limiti della propria resistenza tra scorte di petrolio d'emergenza in esaurimento e il rischio che il boom dell'intelligenza artificiale si possa sgonfiare. In Europa il prezzo del gas ad Amsterdam ha aperto in calo dell'1,1%. E c'è poi la notizia di due navi da carico affondate nello stretto di Hormuz, e quindi il passaggio tra il Golfo Persico e il mare aperto, da cui passa una parte importante del petrolio mondiale, erano state colpite da proiettili. Una porta container con bandiera di Singapore è stata colpita martedì mentre attraversava lo stretto e 21 membri dell'equipaggio sono stati evacuati senza feriti. Un'altra nave, la Cape Dow, con bandiera di Antigua e Barbuda, era stata colpita invece il 23 settembre. Un marinaio è morto, gli altri sono stati evacuati. Secondo i dati dell'Organizzazione Marittima Internazionale, sono la seconda e la terza nave affondate dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran il 28 febbraio. Negli ultimi 10 giorni gli attacchi sono aumentati. Due alti funzionari iraniani hanno detto all'agenzia Reuters che l'Iran sta usando tattiche nuove in risposta al blocco americano dei suoi porti alle sanzioni più dure. Ci sono notizie che riguardano anche il Regno Unito. Ad agosto l'economia britannica è cresciuta dello 0,1% rispetto al mese precedente. Ci si aspettava invece un dato diverso, cioè un calo dello stesso valore. Il dato arriva a meno di due settimane dalla prima legge di bilancio del cancelliere dello scacchiere John Healey, che è a Bangkok per la riunione del Fondo Monetario Internazionale. Secondo la stampa britannica, il governo laburista di Andy Burnham intende tenere i conti in ordine aumentando le tasse e tagliando la spesa senza nuovo debito. Gli investitori della Citi considerano probabile un aumento delle tasse sulle banche.
4: Allora, questo è il notiziario di oggi. Noi terminiamo e aspettiamo la diretta che faremo intorno alle 10.30. Vi lasciamo una serie di interviste. La prima si occupa del caso del Mastro, che torna alla Camera e arriva fino alla Consulta. Fratelli d'Italia e la Lega ancora una volta contro il presidente della Giunta delle Autorizzazioni della Camera, Davis Dori, di Alleanza Verdi Sinistra. E su questo Lanfranco Palazzola si interessa, ha intervistato proprio Davis Dori.
0: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Davis Dori, presidente della Giunta delle Autorizzazioni a Procedere della Camera dei Deputati, che se vogliamo nelle ultime 24 ore qui a Montecitorio è diventato il protagonista politico, perché ha avviato un'iniziativa importante nei confronti sul caso del Mastro. Ricorderete il CD per il quale il Presidente della Camera Lorenzo Fontana aveva disposto il blocco della conoscibilità, utilizzo questo termine. Lei a garanzia dell'opposizione ha preso un'iniziativa molto importante, che è quella di fare ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale. Allora, ci spiega quali sono state le sue valutazioni?
6: Sì, allora nei giorni scorsi ho depositato questo ricorso alla Consulta proprio per sollevare questo conflitto di attribuzioni per la decisione, come ricorderete tutti, sul caso del Mastro, di impedire a me come Presidente della Giunta, così come ai membri, a tutti i membri della Giunta, di poter accedere, prendere visione, sempre secondo il regime di segretezza che vige all'interno della Giunta, del materiale che la Procura di Roma ci aveva inviato sul caso del Mastro, il famoso CD. Ecco, con questo ricorso chiedo di fatto alla Consulta di vagliare questa decisione che ha impedito a me come Presidente e agli altri membri della Giunta, quindi a garanzia non dell'opposizione ma di tutte delle prerogative della Giunta stessa, di poter visionare quella documentazione. Ricorso elaborato da importanti costituzionalisti e che adesso chiaramente verrà assegnato e nelle prossime settimane sicuramente ci sarà il vaglio di ammissibilità. Superato quel primo step si entrerà poi nel merito. È chiaro che la questione fondamentale è l'intervento del Presidente Fontana, che prima invia al Presidente della Giunta, come sempre avviene di default, diciamo così, la documentazione arrivata dalla Procura, e poi con una decisione di rinvio prima alla Giunta per il Regolamento e poi in Giunta autorizzazione di non poter accedere a quella documentazione, cosa che ritengo assolutamente illegittima, perché da questo punto di vista renderebbe la Giunta delle Autorizzazioni monca di una possibilità di valutazione complessiva e chiaramente in mano alle maggioranze di turno, perché una maggioranza potrebbe quindi di fatto impedire a tutti, compreso anche al Presidente, di poter visionare la documentazione.
0: Allora, il fatto che questo sia un caso molto particolare, che riguarda una richiesta che è arrivata dalla magistratura, che però non riguarda una persona indagata, le fa pensare che da parte delle opposizioni, non da lei, ci sia stato fumus persecutionis nei confronti di Andrea Del Mastro, proprio perché non è indagato, non c'è un'indagine su Del Mastro?
6: No, da questo punto di vista no, nessun fumus persecutionis, proprio neanche da parte delle opposizioni. Mi sento di garantire tutti i membri della Giunta, maggioranza e opposizione, proprio perché qui la questione era proprio poter accedere a una documentazione che è sempre stata nella disponibilità disponibilità, senza la possibilità di estrarne copie e via di seguito, insomma secondo quel regime di segretezza, per fare le opportune valutazioni. La valutazione era se aprire, ampliare quindi l'istruttoria sul caso del Mastro, quindi non può esserci nessuna valutazione di natura di maggioranza o di opposizione, ma proprio di prerogative della giunta stessa, che senza la documentazione a questo punto fa una valutazione purtroppo di natura meramente politica e non nel merito profondo della questione.
0: Oggi vi vedete in giunta? Sì. Cosa dovete...
6: Ma oggi in giunta dovremo trattare altri casi, ma da quello che ho letto anch'io sui giornali, di fatto chiederanno a me come presidente almeno di...
0: Faranno un'istruttoria nei suoi confronti.
6: Un'istruttoria nei confronti, che è paradossale.
0: Una battuta, scusi.
6: Però è paradossale veramente, perché a parte che la decisione in merito al ricorso così motivato da costituzionalisti se la vedrà la Corte Costituzionale e non i membri di maggioranza della Giunta, ma al di là di questo aspetto, nel momento in cui il Presidente della Giunta cerca di garantire le prerogative della Giunta stessa, viene contestato dai membri della Giunta. Io credo che si crei un cortocircuito assoluto, penso che al di là delle dichiarazioni che sono giunte ieri dai membri di maggioranza, un minimo di riflessione, almeno che la notte abbia portato consiglio, per rendersi conto che adesso è rimessa alla Corte Costituzionale e lì qui chiaramente ormai è la sede proprio per valutare se tutto è andato, a mio parere no, secondo linearità, secondo Costituzione e regolamenti della Camera.
0: Lei ci ha parlato del Mastro, le sembrava preoccupato. No, io non ho mai visto da parte sua... Dunque, reticenza su questa cosa qua.
6: Ma infatti io non ho mai interloquito con Del Mastro, sarebbe stato anche inopportuno in tutta la fase, nemmeno ora, con Del Mastro su questa vicenda, ma a mio per quanto appunto ho visto anche...
0: Beh, questo testimonia è una testimonianza a favore della sua e della correttezza di tutti e due.
6: Assolutamente, sì, assolutamente, non c'è stato nessun tipo di contatto, ovviamente, ma da quello che ho letto sui giornali ha sempre manifestato anche molta tranquillità e serenità da questo punto di vista, quindi l'agitazione l'ho vista più nei banchi della maggioranza che non sua.
0: Per una questione di principio, punto interrogativo.
6: Punto interrogativo.
0: Vabbè, punto interrogativo, va bene. Grazie a David Dori, naturalmente vedremo che cosa succederà, lei certo. Ci informerà. E intanto grazie al Presidente della Giunta dell'Autorità.
6: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Dunque, stiamo parlando del caso delle chat di Andrea Del Mastro delle Vedove, che arriva alla Corte Costituzionale. Del Mastro è deputato di Fratelli d'Italia, è stato sottosegretario alla giustizia. Ad agosto la Camera, con voto segreto, ha negato alla Procura di Roma il permesso di usare le chat tra Del Mastro e Mauro Carroccia. Carroccia è indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sulla Bisteccheria d'Italia, una società in cui Del Mastro aveva una quota. A settembre la Procura ha sollevato davanti alla Consulta un conflitto di attribuzione contro la Camera. Il 12 ottobre è arrivato un secondo ricorso del Presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori, che abbiamo appena ascoltato, di Alleanza Verdi e Sinistra, contro il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Dori, come abbiamo sentito, contesta a Fontana di aver impedito alla Giunta di vedere le chat. La maggioranza accusa invece Dori di aver presentato il ricorso senza informare la Giunta. Sentiamo su questo Dario Iaia, capogruppo di Fratelli d'Italia, proprio nella Giunta per le autorizzazioni della Camera.
0: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Dario Iaia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Giunta delle autorizzazioni a procedere, per parlare di quello che ha fatto in questi giorni il presidente della vostra giunta, sì. Davis Dori, che ha avviato un'iniziativa per conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale sul cosiddetto CD che la giunta avrebbe dovuto consultare, che era stato inviato dai magistrati che stavano facendo le indagini sul caso Del Mastro, che ricordo non è mai stato indagato per nessun motivo. Questo rende il caso ancora più insolito, in quanto non essendo indagato si è creata una situazione particolare, quasi un inedito. Allora io le volevo chiedere come avete vissuto questa situazione, ve l'aspettavate dopo le polemiche che c'erano state in merito all'iniziativa del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, punto interrogativo?
7: Ma no, non ce l'aspettavamo, diciamo che non abbiamo apprezzato il fatto di aver saputo della presentazione di questo ricorso da parte del Presidente della Giunta dai giornali. Abbiamo stigmatizzato in una seduta della Giunta di ieri mattina questo comportamento assolutamente non corretto dal punto di vista istituzionale, nel senso che se il Presidente aveva intenzione di presentare un ricorso per conflitto di attribuzione, soprattutto nel momento in cui agisce da Presidente, deve informare preventivamente la Giunta o quantomeno l'ufficio di Presidenza,
0: ecco, la cosa
7: che Dori non ha assolutamente fatto, quindi allora, noi abbiamo stigmatizzato questo comportamento.
0: Allora, se il Presidente ha fatto una cosa di questo genere,
7: sì,
0: doveva farlo a nome della Giunta e quindi di sottoporlo a un voto della Giunta, mi sbaglio?
7: Sì, avrebbe dovuto farlo a nome della Giunta, chiaramente la Corte Costituzionale, adesso vedremo cosa risponderà, se riconoscerà l'ammissibilità del ricorso e quindi la legittimazione attiva da parte del Presidente Dori, o se non riconoscerà, certo, questo tipo di legittimazione. Allora, certamente però avrebbe dovuto comunicarcelo.
0: Allora,
7: io credo che non ce l'abbia comunicato proprio per non sottoporsi al voto da parte della Giunta.
0: Ecco, il fatto che lui l'abbia fatto a titolo personale, senza una delibera della Giunta, rende questa un'iniziativa individuale o non un'iniziativa della Giunta? E che quindi
7: Ma
0: dovrebbe in qualche modo.
7: Sicuramente un'iniziativa individuale. La Corte Costituzionale ha chiarito che anche un singolo parlamentare può presentare ricorso per conflitto di attribuzione contro la Camera di appartenenza, e questo va bene. Ma noi abbiamo chiesto al Presidente Dori di metterci a disposizione una copia di questo ricorso, cosa che ad oggi, non è ancora avvenuta. Io ho sentito qualche minuto fa gli uffici. Il ricorso non è ancora disponibile, per cui insieme ai colleghi capigruppo del centrodestra abbiamo formalizzato una richiesta per avere una copia di questo ricorso, per capire se il Presidente Dori ha agito come singolo parlamentare o se ha agito come Presidente della Giunta. Se ha agito come Presidente della Giunta, dal nostro punto di vista avrebbe dovuto avere un mandato, perché il Presidente della Giunta stesso, perché il Presidente della Giunta non è un organo monocratico, il Presidente della Giunta è il rappresentante, quindi coordina i lavori, organizza l'ordine del giorno, eccetera, di un organismo collegiale che è composto da più componenti.
0: Cosa rende indisponibile questo documento del ricorso? Cioè, nel senso, vi ha spiegato, cioè, io faccio un ricorso, presento un documento.
7: Il Presidente ci ha dato la disponibilità per metterci a disposizione la copia di questo ricorso, però, ripeto, ad oggi il ricorso ancora non è disponibile.
0: Cioè, è un po' singolare che un presidente di una giunta che vuole vedere un CD presenta un ricorso e poi il ricorso
7: ci fa sapere che c'è il ricorso,
0: no, poi, cioè, poi non ve lo fa nemmeno vedere.
7: Ha detto che ce l'avrebbe fatto vedere, però io ho contattato dall'ufficio pochi minuti fa e non è ancora disponibile.
0: Allora, ieri avete
7: per questo abbiamo inviato una mail.
0: Ieri avete fatto un ufficio di presidenza,
7: sì,
0: che vi siete...
7: Ma nell'ufficio di presidenza io insieme ai colleghi del centrodestra abbiamo appunto rappresentato al Presidente Dori la non correttezza dal punto di vista istituzionale di questo comportamento. Avrebbe dovuto informarci di questo e non possiamo leggere il fatto che il Presidente della Giunta, quindi il nostro Presidente, abbia presentato un ricorso. È chiaro che questo comporta delle conseguenze anche dal punto di vista dell'imparzialità del Presidente, dal punto di vista della fiducia che i componenti della Giunta devono avere nei confronti del Presidente, il quale è un organo che teoricamente dovrebbe essere imparziale, ma che non si sta comportando assolutamente da figura imparziale in questo caso.
0: Vogliamo ricordare che questa è una vicenda che riguarda una... l'ho detto nell'introduzione,
7: sì, non,
0: però
7: indagato,
0: non indagata.
7: Assolutamente.
0: Questo
7: sì,
0: la rende veramente...
7: Non indagato, ma io aggiungo anche un altro aspetto che diventerà più interessante nei prossimi giorni, vale a dire che stiamo affrontando una questione che riguarda una parlamentare di AVS, quindi del centro-sinistra, l'onorevole Ghirra, la quale ha lamentato con la Giunta l'acquisizione da parte della Procura di Ravenna della sua messaggistica nell'ambito di un'indagine che sta portando avanti la Procura di Ravenna per fatti gravi, vale a dire per rilascio di falsi certificati per gli immigrati irregolari per farli uscire sostanzialmente dal CPR. E lei lamenta questa violazione da parte della Procura della Repubblica di Ravenna e l'atteggiamento da parte del centrosinistra, da parte del PD, è diametralmente opposto rispetto a quello del caso del Mastro. Quindi diventano garantisti ripeto, l'onorevole Ghira non è assolutamente indagato, quindi nel caso in cui si tratti di uomini o donne esponenti del loro campo, e diventano invece, sono invece colpevolissimi nel momento in cui si tratta di garantire esponenti politici dello schieramento avverso.
0: Lei direbbe che nei confronti del Mastro c'è un fumus persecutionis, diciamo, inedito che riguarda un non indagato?
7: Ma più che fumus persecutionis, io ritengo che bisogna rispettare le regole. Ci sono delle norme che vanno rispettate, anche riguardo le chat. C'è una situazione paradossale, perché da una parte il centrosinistra avrebbe voluto vedere queste chat, eccetera, il cui contenuto è irrilevante rispetto al procedimento che segue la giunta. E sono chat prodotte da un privato, non dalla difesa di Garoccia, oltre che da Del Mastro. In un altro caso, nel caso invece dell'onorevole Ghirra, quindi parliamo di chat della procura, quindi certo, che provengono da un'autorità pubblica, invece ci si oppone perché ci sono le prerogative parlamentari. Quindi un doppio standard, due pesi e due misure, che chiaramente è giusto che i cittadini italiani conoscano.
0: L'hanno conosciuto tramite...
7: Io vi ringrazio, per la vostra disponibilità.
0: Grazie a Dario Iaia di Fratelli d'Italia, con il quale abbiamo parlato del caso del CD di Del Mastro, che è finita la consulta. Grazie.
4: Intervista di Lanfranco Palazzolo. Occupiamoci di economia, in particolare della manovra che sarà definita dopo l'esito delle trattative con Bruxelles. Così si legge nel documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal Ministero dell'Economia a Parlamento e Commissione Europea. La definizione puntuale, così è scritto nel documento, degli interventi che confluiranno nel disegno di legge di bilancio di prossima presentazione al Parlamento terrà conto degli esiti delle interlocuzioni in corso con le autorità europee, finalizzate alla migliore definizione del perimetro di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia. Questo è praticamente un giro di parole, insomma, per definire che dipende anche dall'Unione Europea poi la messa a punto delle misure che saranno nella manovra.
2: Allora, passiamo agli altri temi che abbiamo che vi proponiamo questa mattina con le interviste, e poi vediamo anche le altre notizie. Ancora un paio di interviste.
4: Allora, due giorni fa il giudice ha deciso che appunto chi può registrare le udienze relative al processo nei confronti di cosiddetto processo Boccia San Giuliano. Sono state autorizzate le telecamere di Un Giorno in Pretura, programma di Rai 3, che potrà trasmettere le immagini però solo dopo la sentenza. Non autorizzate le richieste delle Iene di Radio Radicale. Secondo il giudice, la libertà di stampa va bilanciata con l'esigenza che le riprese non turbino le udienze, e la decisione praticamente della giuria. È Un Giorno in Pretura, secondo il giudice, l'unica trasmissione a garantire la messa in onda solo a processo concluso. Per l'esclusione di Radio Radicale, nelle cronache non c'è una motivazione specifica. È anche possibile mandare in, ovviamente non in diretta, ma sì, in differita, quindi insomma dovranno spiegare. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con due deputati. Sentiamo prima Marco Lacarra del Partito Democratico.
0: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Lacarra del Partito Democratico per parlare del processo Boccia San Giuliano, San Giuliano Boccia, perché per l'accusa di stalking nei confronti di Maria Rosaria Boccia. Come lei saprà, Un Giorno in Pretura, che è la celeberrima trasmissione della RAI che si occupa dei grandi processi, registrerà il processo. La registrazione non è stata permessa a Radio Radicale. Allora io le volevo chiedere come ha trovato le motivazioni del giudice che ha negato la registrazione a Radio Radicale, ma lo ha permesso a Un Giorno in Pretura, che lo trasmetterà dopo la sentenza di primo grado, immagino.
8: Ma io penso che le motivazioni che sono state addotte a sostegno dell'ammissibilità delle riprese per quanto riguarda la trasmissione Un Giorno in Pretura potevano ben essere anche utilizzate per consentire a Radio Radicale di poter svolgere il suo ruolo di informazione, utilizzando le cautele e le prescrizioni che sono state richieste proprio per la trasmissione suddetta. Quindi io penso che sia una motivazione abbastanza, diciamo, labili, non particolarmente efficaci e a mio avviso anche non condivisibili, ad essere onesti. A quel punto c'è una richiesta di una divulgazione pubblica di un caso che sta comunque suscitando i gossip e l'interesse del paese, perché comunque ha visto coinvolto un ministro della Repubblica, con anche, diciamo, implicazioni che sappiamo sono finite sui rotocalchi e sui media nazionali e non solo. Quindi io penso che, insomma, consentire la massima divulgazione anche attraverso il lavoro di Radio Radicale, sempre così puntuale sulle notizie, credo che sarebbe stata una cosa utile per gli italiani.
0: Che differenza ci sarebbe stato tra, per esempio, trasmettere uno speciale giustizia di Radio Radicale mentre il processo è in corso e la trasmissione di Un giorno in pretura dopo il pronunciamento della giustizia?
8: Sì, ma ripeto, poteva esserci una richiesta comunque di riferimento o comunque un'attenzione particolare a una parte dei contenuti dell'udienza stessa, magari con alcune audizioni che potevano essere in qualche modo inibite, di cui poteva essere inibita la divulgazione ed altre no. Insomma, un no secco mi trova molto perplesso.
0: Radio Radicale, per esempio, registra tanti altri processi, perché ecco per gli altri processi non vengono trovati. Ecco, questo è
8: esattamente il quesito che mi sono posto anch'io. Cioè, non stiamo parlando di un processo che riguarda segreti di Stato o affari particolari, o insomma, non credo che emergeranno da questo processo se non purtroppo quello che immagino possa essere delle meschinità, onestamente, anche
0: considerando che molte delle udienze saranno pubbliche, ha senso impedirne la registrazione? Cioè, quando si decide di fare un processo a porte chiuse?
8: Il processo a porte chiuse è perché può avere implicazioni ovviamente sull'ordine pubblico, e quindi negative naturalmente. Nel caso di specie, francamente, faccio fatica a pensare che questo processo possa avere implicazioni sull'ordine pubblico, che le avrà probabilmente sulla vita di qualcuno, ma questo accade sempre quando c'è un processo.
0: Certo. Senta, vuole dire qualcosa su quello che pensa di questa vicenda?
8: No, una vicenda veramente squallida, se vuole che dica la mia. Onestamente, pensare che ci sia stato un rappresentante massimo delle istituzioni che si sia fatto trascinare in situazioni di questo tipo, comunque non può che avere tutta la mia riprovazione. E comunque, insomma, spero che si archivi rapidamente, perché non è una pagina bella, come purtroppo questo governo ci ha abituato in tante questioni, quella del Mastro dalle Vedove, quella della Sant'Anchè, quella di Pozzolo che spara a Capodanno. Cioè, speriamo che finisca presto.
0: Grazie all'onorevole La Carra del Partito Democratico.
4: E sempre Lanfranco Palazzolo ha sentito il parere anche di Tommaso Calderone di Futuro Nazionale.
0: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Tommaso Calderone, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, deputato di Futuro Nazionale, per parlare con lui del processo Boccia San Giuliano, che, come sapete, Radio Radicale non potrà registrare. Allora, io le volevo chiedere cosa pensa di questa cosa, che invece è stata consentita la trasmissione Un giorno in pretura, che però lo trasmetterà dopo il primo grado.
9: Cosa penso? Penso che sia un provvedimento rituale. Che
0: un'ordinanza, cioè un
9: provvedimento, certo, un'ordinanza.
0: Sì, un'ordinanza.
9: Provvedimento orecchio del...
0: Sì, no, scusi, no. Un
9: provvedimento e ordinanza.
0: No, certo.
9: Il provvedimento, il rapporto del generale.
0: Volevo fare un po' il figo, ecco, vabbè, scusi.
9: Quindi è un provvedimento subspecie ordinanza che è previsto dalla legge. Ho letto a stralcio le motivazioni sul comunicato, nel comunicato ANSA, è un provvedimento secondo legge.
0: Secondo legge. È avvantaggiato in qualche modo Un giorno in pretura per il fatto che loro dicono televisivamente le prove si possono mostrare, quindi sarà più chiaro e poi verrà trasmesso non integralmente ma dopo il pronunciamento della
9: sentenza.
0: Della sentenza.
9: Credo che sia ragionevole, sì, perché dopo il pronunciamento della sentenza non ci saranno più interessi in gioco, nel senso interessi processuali, intendo dire. Anche se io andrei a posticipare tutto dopo la fine del processo, perché c'è sempre un giudizio d'appello. E ripeto, questo voglio essere preciso. Il giudice credo abbia fatto riferimento anche al 472 del codice, all'articolo 472 del codice di procedura. Dalle notizie di stampa giornalistiche, io credo che ci siano, oltre ai fatti processuali, anche dei fatti personali, che possono mettere a repentaglio, comunque pregiudicare la reputazione, il buon nome delle parti processuali. Quindi io non mi sarei assolutamente sorpreso se il giudice avesse disposto che si procedesse a porte chiuse, quantomeno...
0: Allora, porte chiuse in che casi del codice viene previsto per motivi di ordine
9: pubblico? Quando ci sono motivi di ordine pubblico, quando su richiesta dell'interessato una delle parti processuali o il testimone stesso può subire un pregiudizio perché possono essere riferiti fatti che non hanno niente a che vedere con le imputazioni, e credo, io non sono un appassionato, come dire, di gossip giudiziario, però credo che questa vicenda Boccia San Giuliano possa anche contenere delle questioni che riguardano la sfera privata degli interessati. Ecco, appunto, il legislatore non a caso parla di interessati nel secondo comma dell'articolo 472. Quindi io credo che, sai, io sono assolutamente contrario alla giustizia spettacolo, quindi ha fatto bene il giudice, io mi sarei spinto ancora oltre.
0: Cioè lei avrebbe fatto un processo a porte chiuse?
9: No.
0: A porte chiuse, quindi
9: quando,
0: per tutti?
9: Quando andavano sentiti alcuni testimoni, quindi a porte chiuse chiaramente non c'è la stampa. Ma non per pregiudicare la stampa,
0: no.
9: Ci mancherebbe altro, e questo deve essere chiaro. Perché in quel momento ci sono gli interessi delle parti che secondo me devono essere tutelati e privilegiati rispetto a qualsiasi altro, o come l'interesse pubblico di avere.
0: Senta, io non gliel'ho mai chiesto, glielo chiedo adesso, lei se lo sente mai lo speciale giustizia di Radio Radicale, ha notato che c'è nelle trasmissioni che noi facciamo...
9: Voi siete molto sobri, veda...
0: Noi mandiamo le udienze...
9: Anche altri organi di stampa sono assolutamente professionali. Qui il punto è diverso, il punto serio, vero, di questo nostro momento storico, il punto che riguarda i nostri tempi. È normale che i processi ancora in pendenza vengano celebrati in televisione? Io credo che non è normale, perché...
0: Beh, tutte le sere vediamo... Io addirittura ieri sera c'era un programma, adesso non mi ricordo come si chiama il conduttore, Milo Infante.
9: Bravo pure.
0: Nessuno mette in discussione, no, non era per mettere, c'erano due persone indagate.
9: È un errore, è una cosa brutta, è un momento brutto dei nostri tempi. Io da avvocato non sono mai voluto andare a riferire fatti che riguardano il processo o il procedimento, perché credo che sia sbagliato, non perché si vuole limitare, ci mancherebbe altro, perché non bisogna confondere le cose né strumentalizzarle, non perché bisogna limitare il diritto di cronaca o la libertà di stampa, ci mancherebbe altro, ma perché un processo, fino a quando la sentenza non è definitiva, va celebrato nelle aule di giustizia, non nelle telecamere degli studi televisivi.
0: Avendolo dato a un giorno in pretura, lei l'avrebbe dato anche a Radio Radicale?
9: Ma io vi voglio bene,
0: lo so.
9: Apre una porta che è già aperta, voi siete veramente senza piaggeria, perché io quando devo dire le cose le dico sempre, sono, come dire, famoso per questo, e voi siete bravi, certo, una volta che la dà
0: a un giorno in pretura,
9: può invocare
0: no.
9: La disparità di trattamento.
0: Ci può stare.
9: Ci può stare un provvedimento equilibrato.
0: Ecco, va bene. Io ho fatto dire, l'ho costretta in qualche modo. No, nessuna costrizione, immagino.
9: Siamo attenti.
0: Ah, ok. Parole. Siamo attenti a quelle cose, sto scherzando. Grazie a Tommaso Calderone di Futuro Nazionale.
2: Questa è l'intervista di Lanfranco Palazzolo. Allora, noi siamo in attesa che inizi questa cerimonia di apertura dell'Assemblea dei Parlamenti del Consiglio d'Europa. Torniamo però su quanto ha fatto il nostro Parlamento martedì, quando ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, quindi il documento con cui il governo fissa gli obiettivi dei conti pubblici in vista della legge di bilancio. Come ci ricordava poco fa Antonio Le Fortuna, le risorse dipendono dalla clausola nazionale di salvaguardia prevista dalle regole europee che il Consiglio dell'Unione deve ancora concedere all'Italia. Il governo e la Commissione stanno ancora trattando su quali spese possano rientrarvi. Il Ministro dell'Economia ha definito lo scostamento consapevole, ha detto che i soldi per l'energia andranno a sostegni temporanei e mirati per famiglie e imprese e che l'Italia potrebbe uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo già in primavera. Le opposizioni hanno votato contro, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Più Europa. Nella loro risoluzione comune chiedono di rivedere gli impegni di spesa con la NATO, di non aumentare la spesa per gli armamenti e di usare le risorse per la crescita, i redditi delle famiglie e la riduzione delle disuguaglianze. Ascoltiamo l'intervista di Sonia Martina con la senatrice del Partito Democratico, Beatrice Lorenzin, che è stata anche ministro per la salute.
10: Radio Radicale con Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, vogliamo tornare a parlare del documento di programmazione di finanza pubblica e dello scostamento di bilancio che oggi Camera e Senato hanno approvato. Lei è stata uno dei primi interventi. Ha fatto veramente un intervento molto, molto sentito. Intanto le chiedo insomma il commento su questo documento e sullo scostamento di bilancio.
11: Sul documento il commento è molto negativo per il semplice motivo che non c'è niente. Nel senso che noi aspettavamo la legge di contabilità ormai da 3 anni, cioè la nuova normativa europea, il nuovo regolamento europeo ci porta che accanto al documento di programmazione finanziaria tu devi avere la legge di contabilità. Nella legge di contabilità hai la traccia e quindi puoi vedere cosa si decide di investire, su che cosa, sia spesa corrente che piano investimenti, anno per anno, e quindi addirittura con una dimensione che va oltre quella di una legislatura. Questo è un vero e proprio piano programmatico dove dentro si tiene la spesa, si tiene il debito, si tiene insomma quello che è la visione di un sistema paese e su cosa si vuole investire. La prima cosa che ho detto durante questo intervento è che la mancanza della legge di contabilità dopo 3 anni è un po' lasciare il nudo, nel senso che mi sembra evidente che il governo un elemento in cui tracciava le proprie intenzioni non l'ha proprio voluto e quindi stiamo continuando a navigare a vista tra promesse elettorali e pezze che vengono messe qua e là come il tema del bollo, no? Noi andiamo a spendere per il bollo una cifra per una tantum veramente mostra quando poi non riusciamo a trovare risorse strutturali da investire sul welfare, salute, scuola, ma anche sulla parte dell'energia e dell'innovazione, quindi certo. Questa è la prima, diciamo, la prima denuncia che noi facciamo. Poi tutto questo, diciamo, tutta questa legge che cosa fa emergere? Fa emergere che dopo 4 anni il paese è ancorato al palo e lo sarà anche nei prossimi 2 anni, anzi tenderà a esserci un'ulteriore decrescita, ma questi 4 anni non sono stati degli 4 anni qualsiasi, sono stati sicuramente 4 anni dove l'Italia e il governo, glielo dobbiamo dire, ha dovuto affrontare delle crisi di sistema particolarmente forti. Abbiamo 2 conflitti, almeno quelli che ci interessano maggiormente, in Medio Oriente e in Ucraina, una situazione geopolitica completamente, diciamo, impazzita, che si fa giocando partite sulle materie strategiche, sulle materie prime, guerre commerciali, però l'Italia aveva 200 miliardi di investimenti sul PNRR, 200 miliardi, cioè noi non so se ci rendiamo conto, sono praticamente 10 manovre finanziarie da impiegare per cosa? Per la spesa corrente? No, per superare i gap di trasformazione tecnologica e infrastrutturale del nostro paese, un piano Marshall che noi non avremo mai più. E se il PNRR è l'unico, diciamo, elemento che ha garantito il fatto di non andare in recessione negli scorsi anni, la coda di questo PNRR che sta finendo ci sta dicendo che il paese è sostanzialmente bloccato. E questo allora che cosa significa? Che se io ti do la benzina e tu in teoria c'hai pure una Ferrari e rimani al palo, vuol dire che non sei capace di correre. E questa è una, diciamo, accusa che noi non, cioè, non possiamo non, una critica che noi non possiamo non muovere a questo governo, perché aveva tutti gli strumenti per affrontare almeno alcune delle sfide strategiche che noi abbiamo in campo. La prima è quella tecnologica, e quindi non soltanto l'intelligenza artificiale, ma l'adeguamento dalle innovazioni nel nostro sistema produttivo e industriale, ma anche nella gestione e nella regolazione dei servizi, tant'è vero che avevamo risorse molto importanti sull'interoperabilità dei dati e sulla costruzione poi di quello che è una vera e propria infrastruttura tra università, ricerca, centri di eccellenza, fondi nuovi di investimento, mobilitazione del credito. Tutto questo dov'è? Ma non si sa, cioè non c'è, perché non ce l'hai né dati. Avevamo il tema importantissimo dell'acqua, che in una vicenda come quella che stiamo vivendo del climate change, che non è una tantum, ma sarà purtroppo una cosa, certo, strutturale, non è un'emergenza. Tu avevi due temi: uno, rimettere a posto le infrastrutture idrogeologiche del nostro paese in caso di alluvioni, che ormai sono una, diciamo, certezza; riorganizzare la conservazione dell'acqua, cioè non sprecarla negli acquedotti, certo, e conservarla, e riorganizzare tutto il sistema degli antincendio, qui sì utilizzare i droni per, diciamo, monitorare il territorio, l'agricoltura.

0: che sono andati via e che non vogliono tornare. E c'era un report del Censis di pochi giorni fa che ti diceva che il 56% dei giovani pensa che per fare carriera e guadagnare bene debba andare all'estero. Il risultato qual è? Che noi abbiamo che il 40% dei nostri giovani laureati sono quelli che se ne vanno, cioè certo. Tra quelli che se ne vanno sono quindi noi ci stiamo educando i nostri figli per fare i migranti, cioè siamo tornati a essere un paese di emigrazione. Questo capisce che sono problematiche strutturali, perché poi non troviamo gli infermieri, i medici, gli architetti, gli ingegneri, il sistema sanitario. La Meloni continua a dire che loro sono stati bravissimi perché hanno aumentato in termini nominali la spesa in fondo investimento nel Fondo Sanitario Nazionale. Peccato che non ce ne siamo accorti. Cioè andatelo a chiedere a qualsiasi persona, badate bene, non quelli in povertà assoluta che non hanno accesso a nulla, certo, ma del certo. Famoso istituto medio, come si cura? Quindi mette se ce l'ha, mette le mani in tasca. Noi spendiamo 46 miliardi out of pocket, se non ce l'ha decide se curarsi o meno, solo parzialmente. Per una popolazione over 80, dei numeri che noi abbiamo oggi, vuol dire abbandonare le persone. Allora, queste sono le questioni di cui io non ti dico che mi devi risolvere tutto in un anno, ma dove tu mi dovresti dare un percorso che tiene insieme la crescita, lo sviluppo e il welfare, perché ho detto chiaramente che come la spesa in difesa e sicurezza è una spesa che è considerata per la sicurezza nazionale, se non ti tiene il welfare, se non ti tiene la salute,
1: certo,
0: salta la sicurezza nazionale, e poi sono tutte le cose su cui entrano diciamo questi partiti finanziati, sostenuti dalla propaganda russa e a volte dalla propaganda maga che vediamo vincere o affermarsi in Europa, creando anche destabilizzazione, forme di rivolte civili, mettendo in dubbio i temi della democrazia e quindi la tenuta democratica. Cioè, dico perché poi alla fine le risorse sono una cosa importante e attraverso i bilanci si fanno anche le programmazioni. Poi avveniamo anche agli altri errori, cioè l'errore, no, noi rendiamoci conto che noi non abbiamo superato la soglia del debito, quello che noi pensavamo, certo, di dover andare a stare sotto il 3% per lo 0,1, cioè sono 4 anni che facciamo cose in austerity, lo 0,1 vuol dire che c'è stata un'incapacità per pochi milioni di euro di non riuscire in un bilancio come quello dello Stato a stare sotto il 3%, quindi questa già anche sul debito questa è stata una grande sconfitta. Io non sono contraria alle politiche anche rigorose sul debito, perché il debito è qualcosa che regaliamo ai nostri figli sulle loro spalle, però cari miei, non è che tu fai che il paziente, l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto perché la nostra economia è morta, e in questo caso non è riuscita neanche l'operazione perché non si è riuscito a stare sotto il 3%, e quindi arriviamo poi allo scostamento di bilancio per le spese in difesa ed energia, che non sappiamo quali sono, non abbiamo un dettaglio, e invece il Parlamento dovrebbe sapere come vuoi impiegare queste risorse e che progetti stai portando, se questi farai dei processi di leva sull'industria italiana oppure no, se hai strumenti dove mi fai delle riforme finalmente dell'energia che mi servono. Non abbiamo avuto nulla, quindi una lettera vuota, e siamo tutti in attesa della risposta della lettera. Le lettere italiane, al di là in commissione, non portano tanto fortuna, comunque della lettera italiana a Bruxelles per sapere se possiamo fare andare in debito per coprire i costi dell'inflazione. Questo vuol dire in soldoni che la legge di bilancio ancora non ce l'hanno sul tavolo. È un po' come carta vince, carta perde, c'è una carta A nel caso che la lettera ti dicono sì, c'è una carta B che è quella se ti dicono no, perché se ti dicono no allora credo che difficilmente la Meloni potrà fare una legge elettorale come di bilancio elettorale come pensava di fare, perché tesoretti, certo, non ce ne sono più, e certo. Sicuramente vi dico anche un'altra cosa, nessuno se la può permettere, cioè anche il tema del bollo in questa visione, personalmente se dici a un italiano ti tolgo 120 euro di bollo ma paghi 200 euro di diesel, forse con un pieno, forse questo è un elemento che fa parecchio pensare.
1: Certo. Grazie davvero a Beatrice Lorenzin, buon lavoro senatrice.
2: E noi adesso andiamo alla Camera per l'Assemblea dei Parlamenti del Consiglio d'Europa.
3: Della conferenza europea dei presidenti di Parlamento.
2: Il presidente della Camera, Lorenzo
3: Saluto
2: Fontana.
3: Il presidente del Senato, la Russia, con cui ho l'onore di condividere l'accoglienza di questo

0: autorevole consesso. Desidero ringraziare la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Baia, e la Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Elisabetta Gardini, per l'impegno profuso e la costante e preziosa sinergia con cui hanno reso possibile questo evento. Ringrazio inoltre il Vicepresidente del Parlamento europeo, Oisic. La sua presenza testimonia il legame che unisce le istituzioni democratiche del nostro continente. Rivolgo un cordiale benvenuto anche ai Presidenti di Parlamento dei Paesi del Consiglio d'Europa, ai Presidenti dei Parlamenti osservatori e partner per la democrazia presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Saluto infine i rappresentanti delle assemblee internazionali che ci onorano della loro partecipazione, attribuendo a questo incontro un più ampio e prestigioso orizzonte politico che ribadisce l'universalità dei valori che ci apprestiamo a riaffermare. Essere qui oggi nell'aula di Montecitorio riveste un significato profondo, strettamente connesso con le nostre radici. Il Parlamento italiano ebbe infatti il privilegio di ospitare nel settembre del 1975 la prima storica conferenza dei presidenti delle assemblee parlamentari europee. Fu un momento di particolare lungimiranza politica che diede un impulso notevole allo sviluppo della diplomazia parlamentare. In un'Europa ancora profondamente divisa dalla guerra fredda, i nostri illustri predecessori compresero che l'integrazione del continente non poteva limitarsi a un mero accordo economico. Era invece fondamentale conferire alle assemblee parlamentari una posizione centrale in questa evoluzione. In quella visione i parlamenti dovevano assurgere a interpreti autentici delle speranze dei cittadini sia sul piano nazionale sia su quello internazionale, dando risposte concrete ai bisogni di pace e di dignità dei popoli. A 50 anni da quel primo passo, l'eredità di quella stagione conserva ancora una stringente attualità. Viviamo in un frangente storico segnato da pressanti sfide che richiedono risposte e soluzioni quanto più condivise. Penso alla rivoluzione digitale e alle crescenti minacce ibride, all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, ai conflitti e alle crisi internazionali che incrinano la stabilità e l'ordine globale. Si tratta di questioni complesse che impongono l'urgenza di un'azione parlamentare forte e coesa, capace di difendere la centralità della persona, i diritti umani e lo Stato di diritto. In questo scenario, i nostri luoghi nei quali si esprime la sovranità popolare rivestono un ruolo significativo nel campo della sicurezza e della cooperazione. Mi auguro dunque che questa conferenza possa rappresentare uno spazio privilegiato per valorizzare l'unità di intenti delle nostre democrazie, con l'auspicio più sincero di poter costruire insieme un cammino comune fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla pace. Vi ringrazio.
1: Radio Radicale in diretta con Montecitorio, l'Assemblea dei Parlamenti del Consiglio d'Europa.
2: Grazie Presidente Fontana, grazie per la squisita ospitalità che la Camera dei Deputati offre a tutti i partecipanti. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Parlamentare per essere qui con noi, grazie alla signora Segretaria Generale, grazie a tutti voi, grazie per la partecipazione, perché questa è veramente una giornata importante, è un momento storico in questa fase complessa della nostra vita e della vita del nostro continente. E non dimentichiamo che il Consiglio d'Europa nacque 50 anni fa ed era da poco passato un conflitto terribile, un conflitto che aveva sconvolto il mondo. E questa nascita ci rende però forti nell'affrontare qualunque difficoltà. I parlamenti sono qui rappresentati nel loro primario ruolo di cuore pulsante delle democrazie, pronti ad affrontare le tre sfide importanti del nostro tempo: le minacce ibride, l'intelligenza artificiale. Il ruolo dei parlamenti in questo campo appare veramente cruciale per il futuro del nostro continente. La resilienza democratica richiede, davanti a tutte le sfide del nostro tempo, una sicurezza a 360 gradi, ma soprattutto istituzioni capaci di conservare la fiducia dei cittadini. Senza una base condivisa, il libero confronto delle idee rischia di essere travolto dalle manipolazioni. E voi capite, perché siete attenti osservatori di ciò che avviene nel mondo, che il rischio di manipolazione si è decuplicato negli ultimi anni. La risposta non può essere soltanto nazionale, deve essere europea, solidale e collettiva. È proprio nei valori fondativi del Consiglio d'Europa che troviamo la forza per difenderci, restando fedeli ai nostri principi, ai principi che vogliamo proteggere. In secondo luogo, l'innovazione. L'impatto delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, offre opportunità straordinarie, ma attenzione, presenta anche molti rischi e richiede un quadro etico e giuridico solido, incentrato sull'uomo, sull'essere umano. Una questione che riguarda il mercato del lavoro, perché l'intelligenza artificiale può accrescere la produttività e aprire nuove professioni, ma può anche sostituire mansioni, accentuare le disuguaglianze e indebolire le tutele. E in una parola, può far diminuire il peso dell'intelligenza dell'uomo a fronte di quella artificiale. Per questo dobbiamo promuovere uno sviluppo autenticamente umano-centrico, nel quale la tecnologia sia al servizio della persona e non viceversa. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV, a cui sono certo vi associerete nel mio desiderio di ricordarlo e di unirci insieme per la pronta guarigione del malessere che l'ha colpito, Papa Leone XIV ci richiama al primato della dignità umana, della libertà e della responsabilità di fronte alle innovazioni tecnologiche. È un invito che interpella direttamente i legislatori a accompagnare la trasformazione con formazione permanente, protezione dei lavoratori, trasparenza degli algoritmi e accesso equo alle opportunità. Sono parole apparentemente semplici, ma per realizzare questi eventi, questi fatti, ci vuole tutto il nostro impegno. E desiderio cogliere questa occasione per rivolgere a tutti voi un invito a non demordere mai, un invito a credere fortemente nella possibilità che sia la politica, i parlamenti, i rappresentanti del popolo a dare il senso compiuto nel loro mandato e del loro mandato per risolvere, o almeno provare a risolvere, tutti i problemi. La diplomazia parlamentare non sostituisce l'azione dei governi, ne siamo assolutamente consapevoli, ma può affiancarla e rafforzarla, mantenendo aperti i canali di dialogo anche quando le relazioni ufficiali attraversano momenti difficili. Il confronto tra rappresentanti eletti consente di costruire fiducia, comprendere le ragioni reciproche e sostenere soluzioni pacifiche nel rispetto del diritto internazionale. Credo fermamente che il dialogo tra le nazioni e i popoli sia la strada maestra per affrontare le sfide globali del nostro tempo. In questa prospettiva l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E famiglia conosco da sempre, perché mio fratello Vincenzo è stato vicepresidente di questo organismo negli anni 80, credo, sì, negli anni 80. Credo che il sistema internazionale debba ricordarsi che non è solo un insieme di regole. La conferenza ci mostra che esso è soprattutto una comunità di valori condivisi che siamo chiamati a custodire e tramandare alle future generazioni. In questa prospettiva, l'Assemblea parlamentare del Consiglio offre uno spazio prezioso di incontro, fondato sulla tutela dei diritti, sulla democrazia e sullo Stato di diritto. Auguro quindi a tutti voi un lavoro proficuo e ricco di spunti operativi, che questi giorni di confronto riaffermino con forza il ruolo centrale dei parlamenti nel plasmare un continente e un mondo più unito. Ma le idee camminano sempre sulle gambe degli uomini, per cui tocca a noi realizzare questi buoni propositi. Grazie.
3: In diretta dalla Camera dei Deputati, l'Assemblea dei parlamentari del Consiglio d'Europa, parla la Presidente Petra Bayer.
4: Excellences, eccellenze, esimi ospiti, cari colleghi, cari amici, caro Presidente Fontana, caro Presidente La Russa, grazie di accoglierci qui a Roma, grazie di dare ai parlamenti dell'Europa e non soltanto un luogo per incontrarsi, per ascoltare gli uni con gli altri e preposto a trovare risposte comuni. E una cinquantina d'anni fa la primissima conferenza dei presidenti dei parlamenti si incontrò qui. E il suo anfitrione Sandro Pertini, all'epoca presidente della Camera dei Deputati italiana, disse: questa riunione qui a Roma, e lo cito, ci presenta la prima occasione di affermare al massimo livello della rappresentanza parlamentare europea che, se così auspichiamo, se vogliamo andare oltre le mere dichiarazioni di intento, devono essere le assemblee legislative delle nostre nazioni che possono e devono operare libere scelte richieste per la costruzione politica e democratica dell'Europa. Fine della citazione. 50 anni dopo, le sue parole sono più rilevanti che mai. La democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto sono sottoposti a grave pressione nei nostri Stati membri, nei nostri Stati osservatori e nei nostri partner per la democrazia. L'Europa, il mondo di cui sogniamo, non è mai compiuto, è sempre un cantiere e ciascuno di noi aiuta a costruirlo. Date un'occhiata attorno a questa stanza. Parlamenti grandi, parlamenti piccoli, democrazie consolidate, democrazie giovani, membri del Consiglio d'Europa e amici che vengono da fuori, dal nostro continente. In qualità di Presidente dell'Assemblea parlamentare lo dico in tutta chiarezza, ciascun Parlamento in questa sala conta. Un Parlamento piccolo non è una voce piccola, una democrazia giovane non è un partner di serie B. Non siamo sempre d'accordo gli uni con gli altri, ma abbiamo scelto di essere seduti nella stessa aula e di cercare un terreno comune, perché in ultima analisi siamo tutti al servizio delle stesse persone, i nostri cittadini. In queste due giornate parleremo di tre tematiche che sono più fortemente collegate di quanto non appaia a prima vista. Innanzitutto, democrazie resilienti, lotta contro le minacce ibride, disinformazione, ciberattacchi, ingerenze straniere nelle elezioni, manipolazione del nostro dibattito aperto. L'obiettivo è sempre lo stesso, far sì che i cittadini dubitino delle loro istituzioni e, in ultima analisi, della democrazia stessa. La nostra risposta non può assolutamente essere meno libertà, deve essere maggior resilienza, istituzioni forti, media liberi, pluralistici, trasparenza, fiducia. Le minacce ibride ignorano le frontiere e, tra l'altro, anche quelle robuste. Le nostre risposte devono pertanto essere anche transfrontaliere. Condividiamo i nostri strumenti, la nostra esperienza. Nei nostri dibattiti possiamo approfondire ulteriormente. Quando abbiamo deciso nella primavera di quest'anno gli argomenti di questa conferenza, nessuno si aspettava che gli attacchi ibridi sarebbero diventati più mirati, più forti. E provocano e forse vogliono provocare delle alleanze militari, possono creare una paura realistica tra i nostri cittadini di una guerra che minaccia di spostarsi dall'Ucraina verso l'Occidente, e dobbiamo affrontare questo rischio che giorno dopo giorno diventa sempre più realistico. Il secondo argomento è l'intelligenza artificiale e il mercato del lavoro. L'intelligenza artificiale apporta occasioni reali, maggiore produttività, nuove professioni, ma pone anche questioni serie in merito alla sicurezza dei posti di lavoro, alla discriminazione, alla dignità dei lavoratori. Il Consiglio d'Europa ha dato risposta con la sua Convenzione Quadro sull'intelligenza artificiale. Si tratta del primo trattato internazionale legalmente vincolante in questo campo. Il suo principio è semplice: la tecnologia deve essere al servizio dei popoli, e adesso sta a voi. Ratificatela, mettetela in atto quanto prima entrerà in vigore, tanto più equa sarà la transizione. Le macchine calcolano, ma sono gli umani a decidere, siamo noi a definire i valori, e soltanto noi possiamo essere chiamati a rispondere del nostro operato. Nessun algoritmo si è mai presentato di fronte a un tribunale e ha dovuto rispondere delle proprie azioni. Questo dibattito non si ferma all'Atlantico, l'Europa e l'America del Nord scrivono queste regole insieme, e o altrimenti queste regole saranno scritte da qualcuno che non è mai stato eletto. In terzo luogo, rinnovare l'ordine internazionale basato sulle norme e il ruolo dei parlamenti nel rispondere alle crisi contemporanee. Noi continuiamo, le guerre continuano sul nostro continente, il diritto internazionale è posto a gravi sollecitazioni, viene contestato, molti cittadini si chiedono, ma le norme ci proteggono ancora i deboli rispetto ai forti? La nostra risposta deve essere sì. L'ordine basato sulle norme non è un lusso per tempi di pace, è lo scudo che ci protegge in tempi di crisi, ma deve essere rinnovato, e i parlamenti devono essere al centro di questo rinnovamento. Noi ratifichiamo i trattati, noi finanziamo gli impegni internazionali, e mediante la diplomazia parlamentare noi teniamo aperte le porte quando gli altri vorrebbero chiuderle. Cari colleghi, se c'è un messaggio che vi chiedo di portare a casa da Roma, che sia questo: il dialogo tra i parlamenti non è una formalità, è una necessità. Gli attacchi ibridi, l'intelligenza artificiale, l'erosione del diritto internazionale, nessuna di tutte queste cose può essere risolta nelle mura di un'unica aula parlamentare. Ciascuno di noi deve dare parte della risposta. C'è un Parlamento che magari si è fatto pioniere con una legge sulla sicurezza elettorale, un altro ha costruito un quadro per la trasparenza algoritmica, un terzo conosce i conflitti, la riconciliazione e la ricostruzione a partire dalla sua propria storia, ma non sono le dimensioni a decidere chi ha l'idea migliore. Talvolta le riforme più orgogliose, più forti, provengono proprio dai parlamenti più piccoli. E l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è la prova vivente che ciò funziona. Da oltre 75 anni a questa parte ha unito parlamentari attorno ad un'unica convenzione. I diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto sono il nostro retaggio comune che dobbiamo proteggere insieme. In qualità di Presidente continuerò a promuovere questo dialogo con ogni Parlamento, piccolo o grande, in Europa ed oltre. Le nostre democrazie sono forti soltanto quanto le maglie della catena che le collegano. Cari colleghi, siamo onesti. Ogni conferenza produce ottime idee, ma poche di queste idee sopravvivono al viaggio di ritorno a casa. Una volta tornati sulle nostre scrivanie, le materie urgenti spingono in secondo piano quelle importanti, ma Roma non dovrebbe fermarsi a Roma, non dovrebbe chiudersi qui, e quindi Ho preparato qualcosa di piccolo ma personale. Al termine, o se preferite anche durante questa conferenza, inviterò ciascuno di voi a scrivere una lettera, ma non indirizzata a me, non ai vostri parlamenti, indirizzata a voi stessi, con tre domande. Quale momento della conferenza di Roma è rimasto con me? Quale idea porterò a casa? Quale passo prenderò avrò preso nel momento in cui questa lettera mi raggiungerà? Poi sigillerete quella lettera e noi la conserveremo. Tra qualche settimana ve la spediremo e arriverà sulle vostre scrivanie un messaggio da voi stessi a voi stessi. E io sono anch'io. Scriverò la mia lettera e non vedo l'ora di aprirla e di vedere. Almeno ho fatto una delle cose che mi prefiggevo e ne inizierò un'altra oggi. E immaginate queste idee messe in pratica in ogni Parlamento di questa Aula, e questo dimostra che Roma, la conferenza di Roma, può continuare. E concludo. La democrazia è sempre stata configurata dal coraggio di coloro che la difendono. Oggi quel coraggio assume una forma particolare. Quel coraggio vuol dire ascoltare coloro con cui siamo in disaccordo, cercare compromessi senza rinunciare ai nostri principi. Significa restare al tavolo, quando sarebbe molto più semplice alzarsi e andar via. Cogliamo l'occasione di queste due giornate a Roma per fare esattamente questo e portiamo il messaggio di Roma a casa con noi. E auguro a tutti una conferenza fruttuosa e altrimenti ispiratrice. Grazie.
3: Abbiamo ascoltato il discorso di l'austriaca Petra Bayer, presidente dell'Assemblea dei parlamentari del Consiglio d'Europa, in precedenza. Hanno preso la parola in apertura dell'evento Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Questo a Montecitorio, appunto, da stamattina. Noi torniamo a occuparci invece dei lavori dell'Assemblea della Camera dei Deputati. Questa settimana abbiamo seguito, da inizio settimana, le audizioni in Commissione Bilancio sul documento programmatico di finanza pubblica, culminate con quella del Ministro Giorgetti. Per questo allora vi proponiamo un recupero delle sedute del Camera dei Deputati. Iniziamo, quindi entriamo nei programmi in convenzione.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: La seduta è aperta. Invito il deputato.
3: È la seduta di lunedì 12 ottobre. All'ordine del giorno alcuni punti come la ratifica dei trattati tra Italia e Vietnam, il disegno di legge sulla protezione civile, tre mozioni sulla Corte Penale Internazionale, quindi una proposta di legge sulla tutela delle botteghe artigiane e un disegno di legge sulle professioni sanitarie.
7: Il Presidente dà conto delle missioni. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 2822b. Il ministro Ciriani pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, degli articoli 1, comprensivo dell'errata corrige, 2 e 3 e relativi allegati, della proposta di legge 2822b, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Il Presidente comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo nella riunione del 1 ottobre scorso relativamente al proseguimento dell'iter della proposta di legge numero 2822b. Il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Maggi, Zaratti e Arifano. Il Presidente rende precisazioni. Il Presidente comunica che il Governo ha trasmesso il documento programmatico di finanza pubblica 2026, documento 854, numero 2, con allegati, in relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 243 del 2012. La seduta termina alle 14.25 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 6 ottobre 2026.
6: Grazie onorevole Zaratti, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Aspetta. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 87, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che, con lettera pervenuta in data 9 ottobre 2026, il deputato Luca Sbardella, già iscritto al gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare misto. Comunico che a seguito della richiesta pervenuta in data 9 ottobre 2026 è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 14,5 del regolamento, la formazione della componente politica denominata Sud Chiama Nord, nell'ambito del gruppo parlamentare misto, cui aderiscono i deputati Francesco Gallo, Mallio Messina e Luca Sbardella. Il deputato Francesco Gallo ne è stato designato rappresentante. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato numero 2958, ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale per la Repubblica, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e 26 luglio 2023. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord, costituita sin data odierna, sono assegnati 2 minuti. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore onorevole Billi. Prego.
8: Oh, grazie Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. Come altri accordi simili ratificati nel corso di questa legislatura, gli accordi in questione sono finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con il Vietnam e a rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati. Questo accordo si compone...
9: Simone Billi della Lega.
8: Prevede, come di consueto, che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche nella legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Per l'estradizione processuale l'intesa prevede un limite di pena non inferiore a 1 anno di detenzione nel massimo edittale, mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a 6 mesi, quale minimo residuo da scontare. Il testo contempla le ipotesi di diniego dell'estradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi. Ulteriori disposizioni riguardano, fra le altre cose, le modalità per la formulazione delle domande di estradizione e per l'applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata da una terza parte per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Altre norme concernono la consegna della persona richiesta e l'estradizione semplificata. Il trattato sul trasferimento delle persone condannate, composto da 27 articoli, consente che il cittadino di uno Stato, degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel proprio paese di origine. Il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a 1 anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e infine lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata. Infine, il Trattato sull'assistenza giudiziaria, composto da 24 articoli, è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto alla criminalità, adeguando il settore dell'assistenza giudiziaria penale all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. Le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, tra i quali l'acquisizione e la trasmissione di atti, l'assunzione di dichiarazioni, il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni riguardanti i rapporti bancari e finanziari e, in generale, ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della parte richiesta. I successivi articoli individuano nel Ministero della Giustizia italiano e nella Procura Suprema del Popolo e le autorità centrali designate e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza, le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento e le modalità di esecuzione delle richieste. Grazie.
6: Grazie onorevole Billi. Ha facoltà di intervenire la rappresentante di governo. Si riserva e quindi, non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è dunque rinviato ad altra seduta.
9: Radio Radicale 11:06 minuti, ora dalla stessa seduta della Camera dello scorso 12 ottobre, del pomeriggio scorso 12 ottobre, la discussione della proposta di legge di Riccardo Molinari della Lega sulla tutela dei negozi e delle botteghe artigiane nei centri storici di interesse storico, culturale e paesaggistico. Relatrice Giorgia Andreuzza della Lega.
6: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 362A, disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord, costituitasi in data odierna, sono assegnati 6 minuti nella discussione sulle linee generali. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Attività Produttive si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Andreuzza. Prego.
10: Grazie Presidente. Si avvia oggi la discussione in aula della proposta di legge di iniziativa
9: della Lega
10: a prima firma dell'onorevole Molinari, che reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Ricordo che la proposta di legge, presentata il 17 ottobre 2022 alla Camera dei Deputati, è stata assegnata in sede referente alla 10ª Commissione Attività Produttive, che ne ha avviato l'esame il 31 luglio 2024. Tra febbraio e luglio 2025 la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni che ha coinvolto le organizzazioni di rappresentanti delle imprese del commercio e dell'artigianato, le associazioni dei consumatori, gli enti territoriali, Unioncamera, Confedilizia e soggetti specifici che riguardano i centri storici. Il testo originario della proposta di legge era incentrato su un regime autorizzatorio. I comuni avrebbero dovuto individuare apposite zone del commercio all'interno dei centri storici, nelle quali l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e il subingresso degli esercizi commerciali sarebbero stati subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dello sportello unico delle attività produttive. Il testo interessava inoltre le attività commerciali di vicinato dei centri storici dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Il 29 aprile 2026, dopo un attento lavoro di analisi e approfondimento, la Commissione ha adottato un nuovo testo base che abbandona il regime autorizzatorio e attribuisce ai comuni la possibilità di regolare l'esercizio delle attività commerciali in specifici ambiti territoriali dei centri storici. Sul nuovo testo sono state svolte ulteriori audizioni nel mese di maggio e sono state presentate proposte emendative esaminate nella sede del 14 luglio 2026. Acquisiti i pareri delle commissioni competenti in sede consultiva, il 23 settembre 2026 la Commissione ha recepito una condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Il testo all'esame dell'Aula si compone in 6 articoli. Nel corso dell'esame in sede referente, al fine di migliorare ulteriormente il testo, oltre a modificare gli articoli del nuovo testo base, la Commissione ha introdotto 2 articoli aggiuntivi e ha integrato il titolo con il riferimento alle attività artigianali. Veniamo ora alla descrizione in sintesi degli articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e gli obiettivi della legge. Al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, la legge detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali. Ricordo che ai sensi della normativa vigente sono esercizi di vicinato quelli con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con meno di 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni di maggiori dimensioni. Restano dunque escluse le medie e grandi strutture di vendita. Il comma 2 precisa che la legge, in conformità ai principi della Direttiva europea sui servizi del mercato interno, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, prevede misure a tutela della qualità delle attività commerciali e artigianali ubicate all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale, di tutela dell'ambiente e dei consumatori e di conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale. Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto il richiamo al decreto legislativo numero 222/2016 che individua i regimi amministrativi applicabili alle attività private, tra i quali quelle commerciali. L'articolo 2 consente ai comuni di individuare all'interno del centro storico ambiti territoriali nei quali si applicano peculiari prescrizioni per l'esercizio delle attività commerciali, al fine di coniugare la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali con la tutela dell'ambiente urbano, dei valori storico-culturali che lo connotano. Gli ambiti sono individuati sulla base dei criteri indicati all'articolo 3, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e quelle dei consumatori. In sede referente sono state incluse tra i soggetti da consultare le organizzazioni rappresentative degli artigiani ed è stato previsto che gli ambiti siano individuati in accordo con i distretti urbani del commercio ove presenti. Si tratta di aree istituite e disciplinate dalle leggi regionali nelle quali comuni, imprese e associazioni di categoria gestiscono in modo integrato le politiche di sviluppo e di rigenerazione del commercio urbano. Negli stessi ambiti i comuni possono altresì vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali quando siano incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, nonché con quelle relative alla sicurezza e alla salute pubblica. Le modifiche approvate in Commissione hanno precisato che il divieto opera nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e hanno esteso alle attività artigianali e hanno stabilito che le attività vietate siano individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica. L'articolo 3 indica i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico, sulla base dell'alternanza dei seguenti criteri: l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di zone iconiche, la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane di particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, la presenza di aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso e enogastronomico. Con riferimento al secondo criterio, la Commissione ha introdotto un richiamo al decreto legislativo 219 del 2024 che ha istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'albo è costituito dagli albi che comuni, regioni e altri enti territoriali possono istituire per censire le attività presenti sul proprio territorio da almeno 50 anni. Tali elenchi potranno così concorrere all'individuazione degli ambiti. L'articolo 4 definisce le possibili prescrizioni che i comuni possono adottare negli ambiti. Si tratta di prescrizioni in merito alle tipologie commerciali e artigianali consentite, alle distanze minime da rispettare tra gli esercizi commerciali e artigianali per l'apertura in caso di trasferimento dell'attività, agli orari di apertura da fissare nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica. In sede referente è stato inoltre previsto che i comuni adottino tali prescrizioni previa istruttoria e che la relativa regolamentazione sia soggetta a verifica periodica. L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in commissione, reca la clausola di salvaguardia. Le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. L'articolo 6, introdotto per recepire la condizione formulata dalla Commissione Bilancio, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con questa proposta di legge diamo ai sindaci uno strumento importante e molto atteso per salvaguardare, rigenerizzare e valorizzare i centri storici. La vita dei centri storici ha bisogno di residenti, visitatori, artigiani, commercianti, luci accese, attività capaci di creare economia, relazioni e raccontare la nostra storia. E questa legge favorisce la promozione del valore della qualità, che potrà generare ricadute positive sia dal punto di vista economico, ma anche nella qualità della vita e delle fruizioni dei centri storici che caratterizzano i nostri borghi, paesi e città. Grazie.
6: Grazie, deputata Andreuzza. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, che si riserva, e quindi diamo la parola all'onorevole Ferrara. Prego.
11: Funziona? Ok. Signor Presidente,
9: Antonio Ferrara, Movimento 5 Stelle.
11: Colleghe, colleghi, oggi discutiamo di una proposta di legge che affronta un problema reale e profondamente sentito dai cittadini: la progressiva scomparsa delle attività commerciali e artigianali dai nostri centri storici. Un problema che riguarda l'economia, ma soprattutto le persone, le comunità e la qualità della vita. Perché un centro storico non è soltanto un insieme di edifici, piazze e monumenti. È il commerciante che conosce i propri clienti, l'artigiano che tramanda un mestiere, la libreria che rappresenta un presidio culturale, il negozio che permette a un anziano di fare spesa senza prendere l'automobile. Quando però queste attività chiudono, non perdiamo soltanto un'impresa, perdiamo servizi, occupazione, relazioni sociali. È una parte della nostra identità collettiva. Ed è proprio per questo che voglio chiarire subito un aspetto. Noi del Movimento 5 Stelle condividiamo le finalità di questa proposta di legge. Riteniamo giusto tutelare i centri storici, difendere il commercio di prossimità, valorizzare le tradizioni artigianali. Riconosciamo anche i miglioramenti introdotti in commissione, a partire dal superamento del regime autorizzatorio inizialmente previsto. Ma condividere un obiettivo non significa necessariamente condividere gli strumenti scelti per raggiungerlo. Perché, colleghi della maggioranza, il pensiero può anche essere giusto, è la pratica che ancora una volta non convince. Partiamo dai numeri. Secondo i dati presentati da Confcommercio nel maggio 2026, tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi circa 129.000 punti vendita del commercio in sede fissa. Nei centri storici dei 122 comuni monitorati la contrazione supera il 25%. Sono diminuite drasticamente le edicole, le librerie, le ferramenta e tante altre attività tradizionali. E dietro questi numeri ci sono le famiglie che hanno perso un reddito, lavoratori che hanno perso l'occupazione, giovani che hanno rinunciato ad avviare un'impresa. E attenzione, questa crisi non colpisce tutti allo stesso modo. Chi possiede grandi capitali può spostare gli investimenti altrove. Le grandi catene possono distribuire i costi su decine di punti vendita. Ma il piccolo commerciante, l'artigiano, il titolare di una bottega familiare, quando chiude, spesso non ha una seconda possibilità. Questa è la prima grande frattura sociale che dovremmo affrontare. La distanza crescente tra chi dispone delle risorse per resistere e chi, pur lavorando ogni giorno, non riesce più a sostenere i costi della propria attività. E arriviamo alla prima grande contraddizione. La proposta originaria, presentata nel 2022 dal collega Molinari della Lega, prevedeva un fondo di riqualificazione delle attività commerciali nei centri storici dei piccoli comuni. La dotazione proposta era di 300 milioni di euro l'anno per 3 anni, 900 milioni di euro complessivi. Risorse ipotizzate, naturalmente, mai effettivamente stanziate. Ebbene, dopo quasi 4 anni di lavori parlamentari, quel fondo è completamente scomparso. Al suo posto troviamo l'articolo 6, la clausola di invarianza finanziaria. Tradotto, tutto deve essere realizzato utilizzando le risorse già disponibili. E qui bisogna riconoscere alla maggioranza una notevole capacità di semplificazione. Normalmente, quando si vuole rilanciare un settore in difficoltà, si prevedono investimenti. Voi avete trovato una soluzione più economica: eliminare i finanziamenti e lasciare i problemi ai comuni. Le botteghe chiudono? Facciamo un regolamento. Gli affitti aumentano? Introduciamo qualche prescrizione. Le bollette sono insostenibili? Stabiliamo la distanza minima tra i negozi. Vede, Presidente, viene quasi da chiedersi se la maggioranza ritenga davvero che un commerciante possa pagare l'affitto, presentando al proprietario una copia della gazzetta ufficiale. Perché le bollette non si pagano con le buone intenzioni. E non siamo soltanto noi a evidenziare questi problemi. Confesercenti, durante le audizioni, ha spiegato che la crisi del commercio di prossimità deriva da fattori strutturali: costi energetici, affitti, concorrenza digitale e trasformazione dei consumi. La CGIA di Mestre ha segnalato il rischio di introdurre nuovi vincoli burocratici, senza offrire sostegni concreti. L'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia ha chiesto incentivi per contrastare la desertificazione commerciale e le associazioni hanno dunque riconosciuto l'importanza della tutela, ma hanno anche indicato problemi economici che non possono essere risolti soltanto con nuove regole. E a cosa serve proteggere una bottega storica sulla carta se poi non creiamo le condizioni perché possa continuare a lavorare? Rischiamo di tutelare l'insegna di un negozio, mentre dietro quella stessa insegna l'attività sta chiudendo. C'è poi un altro elemento significativo che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con un documento del maggio 2026, ha sollevato importanti criticità. Il documento è stato trasmesso alla Camera dal Presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, appartenente alla Lega. Naturalmente una posizione collegiale delle regioni, ma il contenuto è interessante. Si evidenzia che esistono già strumenti normativi per regolamentare il commercio nei centri storici. Si segnalano rischi di sovrapposizione legislativa, difficoltà interpretative e problemi di coordinamento. E si arriva a mettere in discussione la necessità stessa di introdurre questa ulteriore legge. Vede, Presidente, la situazione è singolare. Una proposta presentata dalla Lega riceve osservazioni fortemente critiche dalla Conferenza delle Regioni, presieduta da un esponente della Lega. Evidentemente, prima di convincere il Parlamento, sarebbe stato utile convincere almeno le istituzioni direttamente interessate. E qui Veniamo all'articolo 4. Il testo consente ai comuni di introdurre prescrizioni sulle attività consentite, sulle distanze minime tra esercizi e sugli orari di apertura. Strumenti che possono risultare utili, ma che devono rispettare criteri di necessità, proporzionalità e non discriminazione. Perché non possiamo trasformare la tutela del patrimonio storico in una bandiera ingiustificata all'ingresso di nuove imprese. Pensiamo a un giovane artigiano che voglia recuperare un locale abbandonato per aprire un laboratorio. Dovremmo sostenerlo, non rischiare di aggiungere nuovi ostacoli, perché non possiamo difendere le botteghe di ieri se non permettiamo ai giovani di aprire quelle di domani. La tradizione non è qualcosa da mettere sotto il vetro, è un patrimonio che deve continuare a vivere. E c'è un altro problema che una forza progressista non può ignorare: la trasformazione dei centri storici in luoghi destinati sempre più al consumo turistico. Il turismo è una risorsa fondamentale, ma quando i negozi destinati ai residenti vengono sostituiti da attività rivolte quasi esclusivamente ai visitatori, cambia la natura stessa della città. Possiamo avere piazze piene di turisti e quartieri sempre meno abitabili e abitazioni vuote, centri storici attrattivi per i grandi investitori, ma inaccessibili alle famiglie. Il centro storico diventa un luogo dove tutti possono andare in vacanza, ma dove meno persone possono permettersi di vivere. Può diventare esclusione sociale, perché una città è soltanto un prodotto turistico. È una comunità che ha bisogno di residenti, servizi, lavoro e commercio di prossimità. Quindi, cari colleghi, il Movimento 5 Stelle ha presentato proposte concrete. Abbiamo proposto un fondo nazionale per le botteghe storiche con 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Abbiamo inoltre proposto 150 milioni di euro annui per il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili commerciali. Proposte che ho sottoscritto personalmente insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, perché ridurre i consumi energetici significa ridurre stabilmente i costi delle imprese. E abbiamo proposto interventi per recuperare i locali inutilizzati, sostenere l'artigianato e favorire l'innovazione. Quindi non siamo contrari alle regole, siamo contrari all'idea che le regole possano sostituire gli investimenti. Mi avvio verso la conclusione, Presidente. Questa proposta contiene finalità condivisibili e disposizioni potenzialmente utili, non intendo negarlo. Ma proprio perché consideriamo importante la tutela dei centri storici, dobbiamo evidenziare ciò che manca. Qui mancano gli investimenti, strumenti economici strutturali e una risposta adeguata alle disuguaglianze che stanno svuotando le nostre città. È questa la ragione della nostra posizione critica, pur riconoscendo gli aspetti positivi del provvedimento. Il pensiero è condivisibile. Sono le risposte concrete che non sono all'altezza del problema. Noi vogliamo centri storici vivi, dove un giovane possa aprire un'attività, una famiglia continuare ad abitare e un artigiano possa lavorare senza essere schiacciato dai costi. Perché, colleghi della maggioranza, non si salvano i centri storici stabilendo soltanto la distanza minima tra due negozi. Si salvano riducendo la distanza tra le promesse della politica e i problemi reali delle persone. Non basta proteggere le facciate degli edifici, bisogna proteggere la vita che esiste dietro quelle facciate, perché una città senza botteghe perde la propria identità, ma una città senza persone perde il proprio futuro. E il futuro, Presidente, non si costruisce soltanto con i regolamenti, si costruisce con scelte concrete, risorse e responsabilità. Grazie, Presidente.
6: Grazie, onorevole Ferrara. Deputata Matone, prego.
9: Simonetta Matone della Lega.
12: Buon pomeriggio a tutti. Allora, signor Presidente, colleghe e colleghi. La proposta di legge a prima firma del collega Molinari e brillantemente esposta dalla collega Andreuzza è una proposta rispetto alla quale io intervengo con grande piacere, perché parte da un principio molto concreto, molto importante, molto efficace, e cioè che un centro storico non si tutela soltanto con la conservazione degli edifici, ma si tutela mantenendo quel centro storico vivo, incentivando la qualità e combattendo una lotta senza quartiere contro il degrado. E un centro storico è vivo se le persone che vi abitano, le imprese che vi lavorano, le botteghe che ogni mattina alzano la serranda e le attività artigiane, quelle di un tempo più

coro urbano, identità dei luoghi e sicurezza è addirittura, a mio sommesso avviso, un atto dovuto. Qual è la finalità del testo? Salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio del degrado, dell'incuria e valorizzare quella che è la qualità e le tradizioni delle attività commerciali nel rispetto del principio cardine della libertà d'impresa, nel rispetto della normativa europea. Però qual è la novità? La novità sta nel metodo, perché a decidere saranno i sindaci. Perché? Perché le città non sono tutte uguali, Venezia ha delle peculiarità e delle priorità che non sono quelle di Roma, così come non sono quelle di piccoli borghi che vanno comunque tutelati e difesi. E sono solo i sindaci che conoscono le proprie città, conoscono le piazze, conoscono le strade, conoscono le trasformazioni sciaguratamente avvenute negli anni con un, diciamo così, regime generalizzato di tolleranza che ha tenuto conto di una falsa forma di integrazione rispetto ai commercianti e non certo attenta alla qualità dei servizi che venivano offerti ai cittadini, agli abitanti e agli stessi turisti. Ora, l'articolo 2 consente ai comuni, una volta sentite le organizzazioni delle imprese di commercio e dei consumatori, di individuare in ambiti specifici all'interno dei centri storici una disciplina commerciale particolare e consente anche, questo è il bello, di impedire l'insediamento di determinate attività quando queste attività risultino incompatibili con la tutela dei valori ambientali, urbanistici, con la tutela del patrimonio culturale e con le esigenze di sicurezza e di salute pubblica. Quindi qui non si tratta di fare del territorialismo e sovranismo d'accatto. Qui non parliamo di divieti generalizzati, parliamo di governo del territorio secondo le esigenze, le priorità e le necessità che quel territorio esprime. L'ambito sarà relativo a zone di interesse storico-artistico, luoghi iconici caratterizzati dalla presenza di botteghe artigiane, luoghi storici del commercio oppure realtà di particolare interesse paesaggistico, culturale, turistico, religioso ed enogastronomico. Ed è qui che il Comune potrà intervenire sulle tipologie commerciali consentite, sulle distanze tra gli esercizi che ora sono completamente lasciate in balia di una sorta di arrembaggio commerciale, sugli orari d'apertura, perché anche questi vanno regolarizzati per evitare una concorrenza selvaggia e indiscriminata che per lo più si basa sullo sfruttamento dei lavoratori, quasi sempre stranieri, impiegati in queste attività commerciali. Noi abbiamo assistito passivamente alla chiusura di attività tradizionali, alla chiusura di botteghe artigiane, solo a Roma ve ne potrei citare una decina rispetto alle quali erano, come dire, dei miei punti di riferimento per le problematiche della vita di tutti i giorni, poi vai a vedere e queste botteghe non ci sono più. È vero che la libertà economica è un valore e sarebbe blasfemo quasi da parte della parte politica di cui io sono espressione in questo momento negarla, ma la libertà economica non può significare indifferenza rispetto al quale un'attività si insedia. Quanto è stato oltraggiato il nostro patrimonio culturale da quelle che io definisco serrande selvagge. Questa legge ha avuto anche il placet di associazioni come Conf Commercio, CNA e Conf Artigianato e di molte altre che hanno portato il loro apporto in commissione e queste associazioni hanno dimostrato come questo testo costituisce un presidio economico, sociale e culturale e al tempo stesso hanno dimostrato come l'omologazione commerciale impoverisce il tessuto produttivo locale e incide

0: la vivibilità e sull'attrattività dei centri storici. Non tutte le attività sono uguali, alcune come le botteghe artigiane e i negozi storici devono tutelare ad oltranza il loro passato, perché devono consegnarci un'eredità che è di tutti noi e che è il Made in Italy nella sua formazione più autentica. E possiamo anche riflettere sul fatto che quel tipo di Made in Italy legato alle botteghe artigiane, ai locali storici, ai ristoranti storici, viene particolarmente apprezzato da un turismo che non è un turismo di elite, perché tra l'altro c'è anche questo luogo comune che questa legge serve a tutelare soltanto le esigenze commerciali di chi è ricco e benestante. Non è vero. I turisti cercano questo tipo di peculiarità che vanno tutelate fino allo stremo. Ultimo punto è quello della sicurezza. La sicurezza urbana si garantisce anche con un commercio di qualità regolarizzato, con orari precisi, con un'offerta al pubblico selezionata, con persone che entrano ed escono in queste attività vissute, che diventano uno spazio che assume una funzione sociale, una funzione di buona vivibilità dei luoghi. Al tempo stesso, per così dire, consegna ai sindaci una grande responsabilità e una possibilità di una visione politica, e cioè io il mio centro storico su un mandato dei miei elettori lo interpreto in questo modo. Pensiamo soltanto alle battaglie dei commercianti a Roma contro la ZTL, di cui tutti i cittadini di Roma per esempio sono stati testimoni, perché sulla ZTL per esempio ci sono visioni commerciali completamente differenti, e che non sono dovute a una visione selvaggia del commercio, ma a una visione intelligente e pensata di quello che un centro storico deve offrire. Quindi noi con questa legge rendiamo il comune protagonista della programmazione, artefice della strategia di sviluppo, ragion per cui proprio in nome della qualità e di un miglioramento di quella che è l'offerta in favore di cittadini e turisti stranieri, proprio nel rispetto della nostra identità che va tutelata fino allo stremo, esprimo parere favorevole all'approvazione di questa legge. Grazie.
1: Grazie deputata Matone. Deputata Filippini, prego.
2: Grazie.
3: Del Partito Democratico.
2: Colleghe e colleghi, signor Presidente, Governo, parto da una considerazione molto semplice. Il problema che questa proposta di legge vorrebbe affrontare è vero, è serio, è urgente, ma la risposta che la maggioranza ha portato in Parlamento è profondamente inadeguata, perché i nostri centri storici stanno cambiando, ma in peggio. Stanno perdendo negozi, botteghe artigiane, attività tradizionali. Stanno perdendo luoghi di incontro, occasioni di socialità, servizi essenziali per i cittadini. E insieme a tutto questo stanno perdendo una parte della loro identità. Chiunque frequenti le nostre città, i piccoli comuni, i borghi italiani, conosce benissimo questa realtà. Conosciamo tutti una strada dove un tempo c'era un panificio, un negozio di alimentari, la cartoleria, il calzolaio, la merceria, l'edicola. Le persone si incontravano, si conoscevano, si fermavano a scambiare due parole. Adesso troviamo saracinesche chiuse. Oppure attività che si susseguono rapidamente, senza costruire alcun rapporto con il territorio. Non è la nostra una nostalgia per il passato. Stiamo parlando della qualità di vita delle persone, della tenuta sociale delle nostre comunità, del futuro delle città e dei paesi italiani. I numeri sono impressionanti, lo ricordava poco fa anche il collega. I dati diffusi da Confcommercio dicono che fra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156.000 negozi, considerando il commercio al dettaglio e quello ambulante. Sono 100.000 attività in meno, una perdita netta di 38 punti vendita al giorno. E non sono solo le attività che si chiudono, sono naturalmente famiglie che perdono il loro reddito, giovani che magari rinunciano quindi ad aprire un'attività e anziani che non trovano più un negozio raggiungibile a piedi e di conseguenza i quartieri diventano meno abitati, meno frequentati, meno sicuri. Perché quel negozio aperto, specie se è un piccolo centro, non è soltanto il luogo dove si vende, è un luogo di comunità, è la luce accesa sulla strada, è quel negoziante che conosce i clienti, li chiama per nome, è un pezzo della nostra comunità, è un'infrastruttura sociale del nostro paese e come tale dovrebbe essere considerato anche dalle politiche pubbliche, ma occuparsi di loro, occuparsi della loro crisi, non può limitarsi ad una proposta di legge come quella oggi in discussione. C'è una distanza fra gli annunci della maggioranza e le sue scelte concrete che è abissale. È stato raccontato anche prima. Questa proposta di legge nasce da un'iniziativa della Lega dell'ottobre del 2022. Nel testo originario era previsto un fondo per la riqualificazione delle attività di vicinato nei centri storici dei comuni con meno di 5.000 abitanti. La dotazione era di 300 milioni di euro all'anno per 3 anni. Una previsione importante, anche se limitata a piccoli comuni e riferita ad un periodo ormai trascorso. Ebbene, dopo questi 4 anni di governo, cosa resta di quel fondo? Zero. Nulla. Non è stato ridimensionato, non è stato aggiornato, non è stato sostituito con uno strumento diverso. È stato cancellato. Allora, io dovrei chiedere alla maggioranza, in particolare alla Lega, che ha presentato questa proposta, se le risorse erano necessarie nel 2022, perché sono state eliminate? Perché adesso che la Lega e il governo non ci sono più? Cosa è cambiato? Sono migliorate le condizioni delle attività commerciali, in particolare di quelle piccole? Sono diminuiti gli affitti? Sono diventate più leggere le bollette? È diventato più facile per un giovane aprire una bottega artigiana? È stata fermata la desertificazione commerciale? No, è accaduto l'esatto contrario. E mentre il problema si aggrava, la risposta del governo si impoverisce. Perché, naturalmente, anche questo testo, così come quello che verrà dopo, contiene la solita clausola di invarianza finanziaria. Tutto dovrà essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In altre parole, la maggioranza vuole salvare i centri storici senza investire un solo euro per salvarli. E attenzione, non è che il provvedimento non richieda attività amministrative. Ai comuni viene chiesto di individuare ambiti territoriali, svolgere istruttorie, adottare regolamenti, verificare periodicamente le prescrizioni. Tutte attività che richiedono personale, competenze, tempo e capacità amministrativa. Ma i comuni dovranno fare tutte queste cose con le risorse che già posseggono. Un meccanismo che abbiamo già visto anche troppe volte in questa legislatura. Il governo annuncia un obiettivo, approva una norma, attribuisce nuovi compiti agli enti locali e poi lascia agli amministratori il problema di risolvere i mezzi, di trovare i mezzi per realizzarli. Si decentra la responsabilità, ma senza le risorse per intervenire. I comuni hanno bisogno di strumenti, non soltanto di divieti. Fra l'altro, i sindaci italiani non hanno aspettato questa proposta di legge per occuparsi dei loro centri storici. Molte amministrazioni hanno già adottato i regolamenti, costruito accordi con associazioni di categoria, individuato misure per tutelare le attività tradizionali. Lo hanno fatto utilizzando strumenti che già esistono nel nostro ordinamento, il Codice dei Beni Culturali, il Decreto Legislativo 222 del 2016, le disposizioni sulla regolamentazione delle attività commerciali. Hanno cercato, con risultati diversi, di governare trasformazioni complesse. Un comune può anche vietare una determinata categoria commerciale in una via del centro storico, ma se il locale resta vuoto perché l'affitto è troppo alto, perché i costi di gestione sono insostenibili o perché non ci sono più residenti, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo tutelato il centro storico oppure abbiamo semplicemente regolamentato una saracinesca chiusa? È questa la contraddizione di questo provvedimento. Si attribuisce ai comuni la possibilità di stabilire quali attività ammettere, quali vietare, quali distanze imporre, quali orari consentire, ma non si offre uno strumento concreto per sostenere il negozio che rischia di chiudere, non si finanzia la riqualificazione dei locali, non si incentivano nuove aperture, non si affronta il problema dei canoni di locazione, non si sostiene il ricambio generazionale. In altri termini, come si pensa di combattere la desertificazione commerciale attraverso una legge che si occupa soprattutto di limitare le attività commerciali? Perché chiudono le attività commerciali? Perché i costi sono cresciuti, perché i consumi delle famiglie sono sotto pressione, perché una parte sempre più importante degli acquisti si sposta sulle piattaforme digitali. E chiudono perché i centri urbani perdono residenti, chiudono perché per molte piccole imprese il margine economico fra ciò che incassano e ciò che devono pagare è troppo sottile. È su questi problemi che il governo dovrebbe assumersi le responsabilità. Pensiamo al costo dell'energia. Per un piccolo negozio, per un laboratorio artigiano, per un esercizio alimentare che deve tenere accesi frigoriferi e attrezzature, il costo dell'energia è una voce decisiva e lo sappiamo tutti che negli ultimi 9 mesi il costo dell'energia è salito alle stelle. E non tutti possono trasferire quegli aumenti sui prezzi, anche perché se trasferiscono gli aumenti sui prezzi, il risultato è che dall'altra parte ci sono famiglie che rinunciano agli acquisti, che cercano offerte, che rinunciano e riducono le spese. Questa quindi è una questione che riguarda i salari, le pensioni, la qualità del lavoro, la distribuzione della ricchezza. Non si può parlare del futuro del commercio senza parlare del reddito delle persone. Un paese in cui le famiglie hanno meno capacità di spesa è un paese in cui i negozi di prossimità diventano più fragili. E poi c'è il commercio elettronico. Sempre secondo i dati di Confcommercio, nel 2025 le vendite online hanno raggiunto i 62 miliardi di euro, triplicando i dati del 2015. Non possiamo demonizzare l'innovazione tecnologica. Il commercio digitale è una grande opportunità per molte imprese italiane, ma dobbiamo riconoscere che la competizione non avviene sempre in condizioni di parità. Una piccola attività che paga un affitto in centro sostiene i costi del personale, mantiene una vetrina, garantisce un servizio quotidiano ai cittadini, si confronta però con operatori che possono beneficiare di economie di scala enormemente superiori. Ed ecco, di nuovo, che servirebbero politiche che accompagnino le piccole imprese nella transizione digitale, nella modernizzazione, nell'accesso al credito, nella costruzione di reti commerciali territoriali. Non basta invocare la concorrenza quando fa comodo e dimenticare le condizioni concrete nelle quali le imprese devono competere. E soprattutto, non basta pensare che una norma sulle distanze minime tra esercizi commerciali possa risolvere un problema di questa portata. C'è poi una trasformazione che riguarda soprattutto le città d'arte e i centri storici a maggior vocazione turistica. La progressiva sostituzione delle funzioni residenziali e commerciali tradizionali con attività rivolte esclusivamente ai visitatori. Sia chiaro, il turismo è una straordinaria risorsa economica per l'Italia. Nessuno di noi pensa che debba essere ostacolato. Ma il turismo va governato, altrimenti modifica profondamente l'identità dei luoghi, fa crescere i valori commerciali alle stelle, aumenta gli affitti, spinge i residenti fuori dai centri storici, trasforma le botteghe in attività tutte uguali, città piene di turisti e sempre più povere di abitanti, centri storici che diventano scenografie invece di restare comunità. Penso a Venezia, la mia Venezia. Abbiamo città d'arte, centri storici straordinari, piccoli comuni di grandi bellezze, ma abbiamo anche attività tradizionali che faticano a sopravvivere, immobili commerciali sfitti, giovani che non trovano condizioni sostenibili per avviare un'impresa. Un centro storico non è vivo perché è pieno di persone il sabato pomeriggio, è vivo se ci sono persone che possono abitarci, lavorarci e utilizzare i suoi servizi tutti i santi giorni. Se scompare la popolazione residente, scompare anche la domanda di commercio di vicinato. Se le abitazioni diventano alloggi turistici, il negozio alimentare può essere sostituito da un'attività rivolta ai visitatori. Se gli affitti commerciali aumentano senza controllo, la bottega artigiana può essere costretta a lasciare il posto a un'attività più redditizia, ma slegata dal territorio. Non si tratta di contrapporre residenti a turisti, si tratta di costruire un equilibrio. E questo equilibrio richiede politiche per la casa, per gli affitti, per la mobilità, per i servizi pubblici, per la qualità dello spazio urbano. Richiede, insomma, una vera politica per la città. C'è un'altra cosa che in questo provvedimento manca, ed è quella della particolarità dei piccoli comuni delle aree interne, perché non possiamo trattare nello stesso modo il centro storico di una grande città turistica e quella di un paese di 1.000 abitanti. Nel primo caso c'è sicuramente il problema di governare un accesso di attività rivolta ai turisti. Nel secondo, il problema è evitare che chiuda l'ultimo negozio. E quando chiude quell'ultimo negozio di quel piccolo paese, chiude tutto il resto. La persona anziana, per chi non guida, per la famiglia che vive lontana dai piccoli centri, dai grandi centri urbani, poter acquistare il pane, il latte, i generi alimentari senza percorrere chilometri è una condizione concreta di autonomia. Ci sono cooperative di comunità e piccole attività che continuano a garantire questi servizi anche con margini economici minimi. Talvolta operano in perdita, proprio perché svolgono una funzione che va oltre il profitto. E allora mi chiedo, davvero pensiamo che queste realtà abbiano bisogno di nuovi divieti o prescrizioni? Oppure hanno bisogno di incentivi, agevolazioni, sostegno ai costi di gestione, strumenti per mantenere aperti servizi che il mercato da solo non riesce più a garantire? La risposta dovrebbe essere evidente e invece questa proposta di legge non distingue adeguatamente le varie diverse situazioni territoriali. Ed è particolarmente grave in un paese nel quale lo spopolamento delle aree interne è una delle principali questioni demografiche e territoriali. Continuiamo a parlare della necessità di contrastare lo spopolamento, di sostenere la montagna, di mantenere vivi i borghi, ma poi, quando si tratta di approvare le misure concrete, cancelliamo proprio quelle risorse che avrebbero potuto aiutare questi territori. E a queste critiche ne aggiungiamo delle altre che riguardano i problemi giuridici e amministrativi. Il nostro ordinamento, lo ricordavo, consente già ai comuni a determinate condizioni di limitare alcune attività commerciali nei centri storici per tutelare il patrimonio culturale, il paesaggio e l'ambiente urbano. Allora, perché questa proposta di legge introduce altri poteri? Questa proposta di legge introduce altri poteri, ma non chiarisce sufficientemente il rapporto con quelli già esistenti. E questo è un problema concreto per gli amministratori, perché un sindaco che decide di adottare un regolamento deve sapere quale norme applicare, quali procedure seguire, quali interessi bilanciare e deve poter contare su una disciplina chiara, capace di resistere anche ad eventuali contenziosi. Qui invece troviamo criteri molto generici, luoghi iconici, aree di particolare interesse turistico, religioso o enogastronomico, tutte espressioni che possono comprendere una parte vastissima dei centri storici italiani. E poi si introducono strumenti particolarmente delicati come le distanze minime tra esercizi e regolamentazione degli orari, strumenti che devono necessariamente confrontarsi con disposizioni nazionali sulla concorrenza e con i principi europei di proporzionalità e non discriminazione. E allora, perché non costruire una disciplina più chiara? Perché non coordinare esplicitamente le nuove disposizioni con quelle già vigenti? Perché non garantire un coinvolgimento più strutturato delle associazioni e delle istituzioni competenti? Non si aiuta un sindaco consegnandogli un potere incerto e lasciandogli il rischio di difenderlo davanti al giudice amministrativo. La maggioranza non soltanto non mette risorse, ma rischia di scaricare proprio su quegli amministratori locali anche le conseguenze di una normativa poco coordinata. E voglio ricordare che il Partito Democratico non si è limitato a criticare questo provvedimento, ha presentato proposte fin dall'inizio del suo iter parlamentare. Noi pensiamo che il commercio di prossimità debba essere sostenuto attraverso una strategia che tenga insieme la tutela dei luoghi, la riqualificazione urbana e gli strumenti economici per le imprese. Ma la maggioranza ha scelto un'altra strada, ha scelto la strada di puntare sulla regolamentazione, come se regolamentare e incentivare fossero due obiettivi incompatibili, come se la politica fosse costretta a scegliere tra stabilire regole e aiutare le imprese. Noi pensiamo l'esatto contrario. Le regole sono necessarie, ma funzionano solo se sono accompagnate da politiche capaci di creare opportunità. Nel corso dell'esame parlamentare abbiamo proposto di rafforzare gli strumenti di sostegno economico. Nel testo originario avevamo presentato un emendamento per estendere il fondo a tutti i comuni e portarlo a 500 milioni di euro l'anno. Non è mai stato votato, perché la maggioranza ha deciso di sostituire integralmente il testo base. E allora abbiamo presentato nuove proposte. Abbiamo proposto accordi territoriali che per favorire canoni di locazione sostenibili attraverso agevolazioni sui tributi locali. Abbiamo chiesto di valorizzare le attività storiche già riconosciute dalle regioni e comuni. Sono proposte concrete che rispondono a problemi concreti e non richiedevano tutte nuove risorse al bilancio dello Stato. Eppure sono state respinte, tutte. In commissione sono state approvate 14 modifiche, compresa quella finale sull'invarianza finanziaria, nessuna proveniente dall'opposizione. E questo dopo 2 anni di esame, audizioni, rinvii, richieste di approfondimento. Se dobbiamo ascoltare le associazioni di categoria, gli amministratori locali, le organizzazioni economiche e poi non si recepisce nessuna delle principali richieste di sostegno, il rischio è quello dell'adempimento formale. Noi non chiedevamo di rinunciare alla tutela dei centri storici, chiedevamo di renderla più efficace, di trasformare una legge prevalentemente restrittiva in una legge capace di promuovere nuova vitalità economica e sociale. E quindi che cosa accadrà ora? Accadrà che da una parte c'è il mondo, le organizzazioni che rappresentano il mondo del commercio che chiedono risorse politiche attive. Dall'altra, una maggioranza che porta in aula una legge a costo zero. Non possiamo continuare a raccontare l'Italia delle botteghe, dell'artigianato, delle tradizioni, dei piccoli borghi come una delle grandi ricchezze del nostro paese e poi non investire nulla per conservarla. Non possiamo difendere a parole l'identità dei territori e ignorare le condizioni economiche che consentono a quell'identità di sopravvivere. L'identità non si tutela con gli slogan, si tutela creando le condizioni perché le persone possano continuare a vivere e lavorare nei luoghi ai quali appartengono. E come Partito Democratico non possiamo che continuare a chiedere che questa legge cambi, che vengano accolte proposte concrete, che la tutela delle attività commerciali e artigianali diventi parte di una vera strategia di rigenerazione urbana. Non vogliamo città belle da fotografare ma impossibili da abitare. Vogliamo città vive, vogliamo paesi vivi, vogliamo centri storici nei quali le persone possano continuare ad abitare, lavorare, incontrarsi e costruire il proprio futuro. Voi pensate di tutelare i centri storici stabilendo soprattutto ciò che non si può fare. Noi pensiamo che per salvarli occorra prima di tutto rendere possibile ciò che oggi è diventato sempre più difficile. Aprire un'attività, mantenerla viva, lavorare e continuare a abitare le nostre città e i nostri paesi. È per questa la politica, è proprio questa la politica che manca nel provvedimento e che noi come Partito Democratico continueremo a chiedere.
1: Grazie deputata Filippin. Onorevole Caramanna, prego.
3: Grazie signor Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi. La proposta di legge oggi all'esame dell'Aula affronta un...
4: Gianluca Caramanna, Fratelli d'Italia.
3: attività commerciali, parliamo dei nostri centri storici, parliamo di luoghi che rappresentano la memoria delle nostre comunità, la nostra identità, il nostro patrimonio culturale, ma anche luoghi nei quali ogni giorno vivono, lavorano e fanno impresa migliaia di cittadini. Proprio per questo credo che dobbiamo partire da una considerazione molto semplice. Difendere i centri storici significa difendere contemporaneamente la loro identità, chi ci vive e chi ci lavora. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione profonda del commercio. Sono cambiate le abitudini dei consumatori, sono cambiate le modalità di acquisto, è cresciuto il commercio online, si sono modificati gli equilibri tra grandi strutture, franchising, esercizi specializzati e piccoli negozi. Tutto questo ha prodotto delle opportunità, ma anche delle criticità. In molti centri storici abbiamo visto diminuire progressivamente il numero degli esercizi di vicinato. Abbiamo visto abbassarsi le saracinesche di attività che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento per intere comunità. E quando chiude un negozio di quartiere non scompare soltanto un'attività economica, scompare un servizio, scompare un presidio, scompare una relazione umana. In alcuni casi scompare anche un pezzo della storia di quel territorio. Per questo credo sia sbagliato considerare il commercio di vicinato esclusivamente attraverso la logica dei numeri o del volume di affari. Un negozio aperto in una strada del centro storico significa anche una strada più viva, più sicura, più frequentata. Significa presidio sociale, possibilità per una persona anziana di avere un servizio vicino casa, significa mantenere un rapporto diretto tra commerciante e consumatore, significa soprattutto mantenere viva una comunità. Ed è proprio questa la ragione per cui la proposta di legge introduce un principio che considero importante. Le politiche commerciali non possono essere separate dalle politiche di tutela e valorizzazione del territorio. Non tutti i territori sono uguali, non tutti i centri storici sono uguali. Non possiamo pensare che le medesime regole siano necessariamente adeguate a una grande città d'arte, a un piccolo comune, a un borgo storico, a un centro urbano che sta vivendo un processo di progressivo spopolamento. Vede, signor Presidente, prima ho ascoltato anche gli interventi dei colleghi. Abbiamo assistito in questi anni ad una mancanza di visione, di programmazione che hanno desertificato i nostri centri storici. Io in parte l'ho visti anche da consigliere municipale e questo è un processo che parte da lontano, non è un processo che parte negli ultimi mesi a causa di problemi geopolitici attuali, è un processo che parte da 20, da 30 anni, da quando i negozi di vicinato e le liberalizzazioni di alcune tabelle merceologiche hanno distrutto i centri storici e quindi dobbiamo dirlo chiaramente. La proposta che esaminiamo oggi prevede che siano le amministrazioni locali, sulla base degli strumenti di programmazione, sentite le organizzazioni delle imprese e dei consumatori, ad individuare le zone dei centri storici nelle quali sia necessario intervenire. È una scelta che riconosce una cosa fondamentale: chi governa il territorio deve avere gli strumenti per governarne anche le trasformazioni economiche e commerciali. Non si tratta di mettere un freno all'impresa, al contrario, si tratta di creare le condizioni perché l'impresa possa continuare a vivere e a produrre valore anche nei territori più fragili. La libertà economica è un principio fondamentale, ma la libertà economica non significa assenza di regole, significa avere regole chiare, proporzionate, trasparenti e soprattutto capaci di tutelare interessi pubblici altrettanto importanti. L'introduzione di specifici regimi autorizzatori nelle zone individuali dei comuni deve essere letta non come una limitazione generalizzata delle attività economiche, ma come uno strumento di governo di situazioni particolari. Quando parliamo di centri storici, infatti, entrano in gioco interessi che vanno oltre la singola attività commerciale. Entrano in gioco la tutela del patrimonio storico e artistico, la qualità urbana, la sostenibilità, la sicurezza, la vivibilità dei quartieri, la tutela dei consumatori e la salvaguardia del commercio tradizionale. Proprio questo equilibrio deve guidare l'azione del legislatore. Dobbiamo evitare due estremi. Da una parte l'idea che qualsiasi regolazione sia un ostacolo all'impresa. Dall'altra l'idea che per tutelare i centri storici sia sufficiente vietare, limitare o burocratizzare. Né l'una né l'altra. L'impostazione è sufficiente. Servono regole, ma servono soprattutto politiche di accompagnamento, perché non possiamo chiedere ai piccoli commercianti di restare nei centri storici e contemporaneamente lasciarli soli di fronte all'aumento dei costi, alla concorrenza della grande distribuzione, alla trasformazione dei consumi e alla crescita del commercio digitale. Se vogliamo davvero difendere il commercio di vicinato, dobbiamo investire nel commercio di vicinato, dobbiamo sostenere chi apre, chi rinnova, chi riqualifica il proprio esercizio e chi decide di continuare una tradizione a volte familiare. E dobbiamo soprattutto intervenire nei piccoli comuni, dove la chiusura anche di pochi esercizi può produrre conseguenze molto più profonde rispetto a quelle che può avere in una grande area urbana. Nel testo introduciamo anche un fondo destinato alla riqualificazione e al potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con 5.000 abitanti. Una scelta che va nella direzione giusta, perché la politica commerciale deve essere anche una politica contro lo spopolamento. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo con chiarezza. Un borgo senza negozi rischia di diventare un borgo senza una comunità. E quando chiudono il panificio, il negozio di alimentari, il ferramenta, l'edicola, l'attività storica, il problema non riguarda soltanto il commerciante, riguarda tutti, riguarda la qualità della vita e la capacità di un territorio di attrarre nuove famiglie, riguarda il turismo e l'occupazione, riguarda la possibilità stessa di mantenere vive alcune delle nostre comunità. Ma c'è un altro aspetto che vorrei evidenziare. Questa proposta parla anche di qualità, perché non dobbiamo limitarci a conservare ciò che esiste, dobbiamo costruire le condizioni per avere centri storici più belli, più vivi, più accessibili e più attrattivi. Questo significa anche valorizzare quelle attività commerciali che possiedono una particolare rilevanza storica e artistica. Ci sono negozi che sono diventati parte integrante del patrimonio di una città, attività che rappresentano una tradizione, attività che hanno mantenuto tecniche, mestieri e competenze che rischiano altrimenti di scomparire. Tutelarli non significa guardare al passato, significa investire nel futuro. Perché un centro storico autentico è anche un centro storico capace di offrire un'esperienza diversa, riconoscibile e legata alla propria identità. Questo vale per i cittadini, ma vale anche per il turismo. Un turista non viene nella nostra nazione soltanto per vedere un monumento, viene per vivere una città, per attraversare le strade, per entrare nelle botteghe e conoscere le tradizioni. Quindi anche il commercio può diventare uno strumento di valorizzazione culturale e turistica. Signor Presidente, c'è poi il tema del rapporto con le liberalizzazioni e con la normativa europea. È un tema che non dobbiamo eludere, ma dobbiamo affrontarlo senza ideologismi. La tutela della libertà di impresa deve essere pienamente compatibile con la tutela di interessi pubblici riconosciuti e con la necessità di preservare specifiche aree caratterizzate da un particolare valore storico, culturale, ambientale o sociale. Il punto non è scegliere la libertà economica e tutela del territorio. Il punto è costruire un sistema nel quale queste due esigenze possano convivere. Questo è possibile soltanto se le limitazioni sono motivate, proporzionate, territorialmente circoscritte e accompagnate da procedure amministrative certe. Anche sotto questo profilo è importante che il provvedimento non trasformi la regolazione in una nuova forma di burocrazia. Per chi fa impresa, infatti, una regola deve essere comprensibile e una procedura deve avere tempi certi. Una pubblica amministrazione deve essere un interlocutore e non un ostacolo. La proposta individua a tal proposito un termine massimo per la conclusione dei procedimenti e prevede meccanismi volti a evitare che l'incertezza amministrativa si trasformi in un costo per l'imprenditore. È un principio che dobbiamo difendere sempre, perché tutelare il commercio significa anche rispettare chi investe, rischia il proprio capitale e crea occupazione. E allora, colleghi, io credo che il messaggio politico che dobbiamo dare oggi sia molto chiaro. Non vogliamo città museo, non vogliamo centri storici trasformati in semplici scenografie per il turismo, ma non vogliamo nemmeno centri storici privi di regole, nei quali la progressiva sostituzione delle attività tradizionali finisca per cancellare l'identità dei luoghi. Vogliamo invece centri storici vivi, centri storici nei quali convivano residenti, commercio, artigianato, cultura e turismo, nei quali una giovane persona possa scegliere di aprire un'attività e una famiglia possa continuare un'attività che esiste da generazioni. Centri storici nei quali il turista trovi autenticità e il residente trovi servizi. Centri storici nei quali l'impresa sia libera, ma anche consapevole del valore del luogo nel quale opera. Questa è la vera sfida, non scegliere tra sviluppo e tutela, ma dimostrare che la tutela può essere una forma di sviluppo, che la valorizzazione delle identità può creare economia e che la difesa dei piccoli esercizi può significare occupazione. E che un centro storico vivo è un patrimonio non soltanto culturale ma anche economico e sociale. Il futuro dei nostri centri storici dipende dalla capacità che avremo di tenere insieme identità, innovazione, tutela e sviluppo, libertà d'impresa e responsabilità verso il territorio. È su questo equilibrio che dobbiamo costruire le nostre politiche ed è per questo che ritengo importante sostenere un provvedimento che mette al centro il commercio di vicinato, la valorizzazione dei nostri centri storici e il ruolo delle comunità locali, perché difendere i nostri negozi significa in molti casi difendere i nostri paesi, difendere una parte essenziale dell'Italia che vogliamo consegnare alle prossime generazioni. Grazie.
1: Grazie onorevole Caramanna. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice, la deputata Andreuzza, per il tempo residuo, che rinuncia e quindi chiedo alla... No, rinuncia anche lei e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
4: Radio Radicale, ora sempre della seduta del pomeriggio del scorso 12 ottobre, il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie.
1: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2700A, delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord costituitasi in data odierna, sono assegnati 6 minuti nella discussione sulle linee generali. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, deputata Schifone. Prego, deputata.
5: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, oggi l'Assemblea avvia l'esame...
4: Fratelli d'Italia.
5: 2700 recante delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente presso la Commissione Affari Sociali. Il provvedimento in esame, che è collegato alla manovra di finanza pubblica e indicato tra i provvedimenti del documento programmatico di finanza pubblica del 2025, si pone tramite il conferimento di una delega al governo. L'obiettivo fondamentale è di riammodernare, di riorganizzare, di riordinare, di anche razionalizzare e di rimodulare l'attuale sistema delle professioni sanitarie dal punto di vista sia formativo che ordinamentale, a causa di un mutato contesto e contingenza nel quale i professionisti sanitari si muovono e anche di una evoluzione scientifica e tecnologica per rendere appunto questo sistema più efficiente, più virtuoso, più inclusivo e anche più adeguato. E faccio presente che il provvedimento è stato oggetto di un esame molto approfondito che si è svolto presso la Commissione Affari Sociali, che ha previsto una serie di audizioni informali da parte delle rappresentanze degli ordini professionali, delle associazioni maggiormente rappresentative, delle sigle sindacali, insomma di una serie di soggetti istituzionali che hanno dato un contributo, e questo contributo nel corso dell'esame in sede referente ha visto poi l'approvazione di diverse proposte emendative che ne hanno ampiamente tenuto conto appunto delle istanze che sono emerse nel corso della discussione. E prima di passare all'illustrazione del provvedimento, faccio presente che il testo appunto quale risultante delle proposte emendative approvata in sede referente e si compone di consta di 11 articoli e 3 capi. Il capo 1 che prevede appunto una delega al governo in materia di professioni sanitarie, il capo 2 che recante le disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, e infine il capo 3 sulle disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento uno o più decreti legislativi in materia di professioni sanitarie al fine di potenziare il sistema sanitario nazionale e di assicurare la disponibilità delle risorse umane necessarie a garantire livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi e della dignità della centralità della persona e dei bisogni del malato. L'articolo 2 stabilisce che nell'esercizio della delega debbano essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi generali, cioè il coordinamento delle norme vigenti, l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta in sede di esercizio della delega, la revisione e l'adeguamento delle sanzioni amministrative e disciplinari vigenti. Dall'articolo 3 a 6 si prevedono invece i principi e criteri direttivi specifici riguardanti rispettivamente il personale sanitario, lo sviluppo delle competenze professionali, il potenziamento della formazione sanitaria specialistica e la revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. I principi e criteri direttivi specifici relativi all'adozione di misure in favore del personale sanitario di cui all'articolo 3 si prevedono tra gli altri la definizione di forme di lavoro flessibile per i medici in formazione specialistica, la definizione di tempi minimi di permanenza presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubblico-private accreditate ubicate nelle aree disagiate, la garanzia della sicurezza dei professionisti sanitari, la razionalizzazione delle attività amministrative che gravano sul personale sanitario. E l'articolo 4 prevede i principi e criteri direttivi riguardanti lo sviluppo delle competenze personali del personale sanitario. L'articolo 5 prevede quali principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica e anche la ridefinizione del percorso formativo nella medicina generale. L'articolo 6 introduce principi e criteri direttivi riguardanti la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. L'articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi nell'esercizio di una professione sanitaria al fine di contrastare il fenomeno della medicina difensiva e di definire i termini della responsabilità penale per colpa anche in relazione alla sempre crescente complessità dell'attività sanitaria. In particolare la norma estende la causa di non punibilità prevista dal vigente articolo 590 sexies del codice penale ed altre possibili forme del fatto colposo, quali la negligenza e l'imprudenza. L'articolo 8, introdotto durante il corso dell'esame in sede referente, introduce una disciplina speciale sulla possibilità a determinate condizioni di riscrivere nell'albo professionale con riferimento ai sanitari radiati per fatti non dolosi commessi durante lo stato di emergenza epidemiologica, ove gli stessi siano diretta conseguenza della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare. L'articolo 9 modifica il regime di responsabilità civile dell'esercente una professione sanitaria, ponendo le buone pratiche clinico-assistenziali sullo stesso piano delle raccomandazioni previste dalle linee guida, prevedendo che per l'accertamento della colpa o del suo grado si tenga conto degli stessi criteri posti con riferimento alla responsabilità penale dell'esercente una professione sanitaria. Gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali territoriali. Ho finito, grazie Presidente.
1: Grazie deputata Schifone, e quindi ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo. Prego sottosegretario.
6: Sì, grazie. Presidente, intervengo ad adiuvandum rispetto a quanto già espresso dall'onorevole Schifone, relatore di maggioranza di un importante provvedimento che mira a inquadrare, implementare quella che è la straordinaria professionalità dei professionisti sanitari, delle strutture pubbliche che contribuiscono in maniera decisiva al fatto che il nostro sistema sanitario nazionale pubblico, molto complesso nella sua articolazione, sia ancora oggi quotato fra i primissimi sistemi sanitari nazionali pubblici al mondo. È un valore che tutti quanti dobbiamo difendere, lo dobbiamo difendere ovviamente ed evidentemente finanziando maggiormente il Fondo Sanitario Nazionale, registro che il nostro governo negli ultimi 3 anni ha finanziato in più quasi 18 miliardi di euro per curare gli italiani, che rispetto al passato si è interrotta quella fase di definanziamento, così come descritta sempre dalla Fondazione Gimbe nei 10 anni precedenti il 2019. Ricordo come dato di ancoraggio che nel 2019 la dotazione economica del Fondo Sanitario Nazionale era di 114 miliardi di euro rispetto ai 143 attuali, quindi nel 2019 per curare gli italiani bastavano 114,5 miliardi di euro, oggi ne abbiamo 143 e indubbiamente le regioni chiedono maggiori finanziamenti per curare i cittadini dei propri territori. E questo ci racconta di che cosa? Da un lato che abbiamo una popolazione che invecchia, la popolazione invecchia, che è un dato assolutamente positivo, abbiamo una aspettativa di vita di 84,1 anni di età, siamo fra le popolazioni più longeve al mondo, sicuramente la più longeva d'Europa, ma abbiamo bisogno evidentemente di un sistema sanitario nazionale che performi ulteriormente e che venga attualizzato rispetto al sistema sanitario nazionale, così come voluto da Tina Anselmi con la legge 833 del 23 dicembre del 1978, ma che richiede appunto una messa a punto, oltre che nuovi finanziamenti che verrà presentato per tabulas questo governo in questo momento e immagino anche nella prossima legge di bilancio ha continuato a dare. Il tema qual è? È quello ovviamente di migliorare, far migliorare le performance del nostro sistema sanitario nazionale pubblico partendo da quello che è il motore del sistema sanitario, ovvero i professionisti sanitari. I professionisti sanitari che sono chiamati ad attualizzare la loro azione professionale all'interno delle strutture pubbliche, che vengono chiamati ancor più a un'azione di multidisciplinarietà, di azione sinergica, di parallelismo nella presa in carico e nella cura dei pazienti, che sono gli straordinari volani della prevenzione. Voglio ricordare, ritornando a quel dato di longevità, noi abbiamo una popolazione che invecchia, riusciamo a mantenere lo straordinario universalismo del nostro sistema sanitario nazionale pubblico se investiamo in prevenzione e quindi evitiamo che determinate patologie si conclamino. Centrale in tutti questi ragionamenti è sempre la figura del professionista sanitario, è sempre centrale la figura di chi ha dedicato e dedica la propria vita alla sanità pubblica e quindi al prossimo, e rispetto a questo non potevamo non normare negli anni, nella legislatura del primo governo Meloni, non potevamo non normare e dare una cornice puntuale a quella che è la definizione appunto dei professionisti sanitari, partendo anche da una nuova visione di sanità. Voglio ricordare che ormai il tema della salute unica, ovvero quello di mettere parallelamente come un unicum la salute animale, quella umana e quella ambientale, che diventano un unicum e che fondamentalmente hanno sempre e ancora e ulteriormente il professionista sanitario all'interno dello stesso come volano di compimento dello stesso. Voglio ricordare che si parla di razionalizzazione e aggiornamento delle figure ausiliari delle professioni sanitarie, promozione della formazione regionale in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, promozione dell'adozione di un linguaggio standardizzato infermieristico contenente gli elementi di integrazione dell'informazione del fascicolo sanitario elettronico, individuazione dei criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare fra i vari medici dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i fisioterapisti, al fine del riconoscimento della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento di benessere fisico e mentale della persona. Aggiungo sicuramente anche come volano di prevenzione e che quindi è l'adozione la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base di linee guida. È tutto diciamo, un tema che va ovviamente organizzato nella diversità delle nostre straordinarie professioni sanitarie. Voglio ricordare che i professionisti sanitari sono iscritti agli albi, gli albi sono enti dello Stato, voglio ricordare che chi si iscrive agli albi chiude percorsi di formazione universitaria, quindi abbiamo degli straordinari professionisti che in questo momento meritano l'attenzione del legislatore, meritano il fatto che le proprie professioni vengano inquadrate all'interno di un quadro normativo chiaro, intellegibile e che soprattutto superi quelli che sono stati che è stata la produzione precedente di carattere legislativo, ma che soprattutto sappia interpretare in maniera propulsiva l'azione del professionista sanitario all'interno delle strutture sanitarie per il benessere del cittadino italiano.
1: Grazie onorevole Gemmato, cioè scusi sottosegretario Gemmato. E allora, onorevole Quartini, prego.
4: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
7: Grazie Presidente, sottosegretario Gemmato, colleghe e colleghi. Siamo oggi a discutere questo disegno di legge che interviene su una materia direi decisiva, il futuro delle professioni sanitarie, la loro formazione, la valorizzazione e capacità del Servizio Sanitario Nazionale di attrarre e trattenere professionisti. Il giudizio naturalmente non può limitarsi alle finalità dichiarate. Bisogna capire se le norme affrontano davvero le cause profonde di un servizio sanitario in difficoltà. Sicuramente, come diceva Gennato, siamo ai primi posti nel mondo, ma è anche vero che il definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è proseguito in maniera implacabile. Citava Gimbe prima, Gimbe ci dice che ci mancano al netto dei bisogni di salute di questo Paese 36 miliardi l'anno e di questi 36 miliardi 18 miliardi per l'appunto sono stati sottratti nei fatti alle professioni sanitarie rispetto ai contratti di lavoro, all'adeguamento, all'organizzazione del lavoro stesso. Siamo purtroppo ancora oggi fanalino di coda dei G7 e siamo al di sotto della media di quanto viene speso in sanità nei paesi OCSE. Si sta procedendo in maniera graduale ma assolutamente progressiva verso una privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, una sorta di Bismarck direi mascherato con i fondi assicurativi, con il privato che avanza, con il privato che fa profitti incredibili. Si parla di circa 40 miliardi del privato che equivalgono ai 40 che mancano al servizio sanitario pubblico. Nel frattempo abbiamo almeno 6 milioni di cittadini che sono in povertà sanitaria. Queste sarebbero, dal nostro punto di vista, le cause profonde della crisi su cui dovremmo intervenire. Prima evidenza, io direi che in questo provvedimento c'è una sproporzione tra gravità dei problemi e la consistenza degli strumenti adottati. C'è sicuramente un problema importante perché non si tratta di riformare le professioni sanitarie. Il Servizio Sanitario Nazionale pubblico fatica moltissimo a reclutare, trattenere e motivare il personale. Le cause sono strutturali, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, il sovraccarico assistenziale, la carenza di personale, la precarizzazione, le difficoltà di conciliare vita privata e lavoro, l'aggressività e la violenza, che sono tutti fenomeni che contribuiscono in maniera drammatica alla migrazione dal Servizio Sanitario Nazionale dei nostri professionisti, che sono il capitale umano che serve per la sanità pubblica. A questo aggiungiamoci pure anche le disuguaglianze territoriali che si stanno amplificando anche a causa della infernale autonomia differenziata. Le audizioni in commissione confermano che la valorizzazione non può essere separata dalle condizioni concrete di lavoro. Il DDL invece ragiona soprattutto attraverso deleghe, razionalizzazioni, semplificazioni, riconoscimenti professionali, meccanismi premiali. Manca la domanda fondamentale: con quali risorse e a quali condizioni di lavoro costruiamo il Servizio Sanitario Nazionale dei prossimi decenni? Prima contraddizione: si vuole rendere attrattivo il Servizio Sanitario Nazionale senza affrontare fino in fondo il problema principale, che è quello dei salari, le retribuzioni. Recentemente è stato, con quanto stanziato negli anni precedenti, rinnovato un contratto collettivo nazionale che fa pari, grosso modo, con l'inflazione. Sono stati degli incrementi retributivi assolutamente irrisori rispetto al tema importante. Si parla di permanenza nelle aree disagiate senza investimento strutturale, si immaginano riconoscimenti professionali senza risorse aggiuntive, si introducono premialità legate a performance e liste d'attesa senza interrogarsi sulle condizioni organizzative. Il rischio è chiedere agli operatori di compensare con maggiore impegno individuale le insufficienze del sistema. È particolarmente grave il principio secondo cui le misure di valorizzazione devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La coperta è corta, però quando si tratta di intervenire per le armi troviamo 14 miliardi e i finanziamenti vengono trovati per le armi, per la sanità pubblica invece no. Così la valorizzazione rischia di essere una semplice

ASA richiederebbe criteri direttivi molto più puntuali. In molti passaggi si autorizza il Governo a favorire, promuovere, valorizzare, razionalizzare, ridefinire senza precisione su obiettivi, strumenti, soggetti responsabili, limiti dell'intervento. Peraltro non si prende in considerazione le richieste di alcuni auditi o di alcuni soggetti che hanno scritto alla Commissione, come le richieste legittime dei laureati in scienze motorie o dei laureati in dietetica. Eppure l'articolo 76 richiede oggetti definiti, criteri direttivi e tempo limitato. Più ampia è la delega, più il Parlamento dovrebbe fissare la direzione. Le scelte sostanziali vengono rinviate ai decreti legislativi, riducendo il Parlamento a un ruolo di indirizzo generale su questioni decisive per il Servizio Sanitario Nazionale. Ancora una volta quest'Aula viene mortificata. Il provvedimento tratta le professioni sanitarie soprattutto come problema di ordinamento e regolazione, ma la crisi del Servizio Sanitario Nazionale è anzitutto un problema di capacità del sistema di offrire condizioni professionali adeguate. Non basta modificare percorsi formativi, un professionista abbandona il Servizio Sanitario Nazionale, non basta aumentare gli specialisti se gli ospedali non offrono condizioni sostenibili, non basta prevedere nuove competenze se non cambia l'organizzazione dei servizi, non basta semplificare gli adempimenti se la carenza di personale produce sovraccarichi. Intervenire sull'offerta professionale senza intervenire sulla domanda organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale è evidente un rischio reale che questo provvedimento porta con sé. Poi c'è la problematica della scelta di legare la premialità alla riduzione delle liste d'attesa. Guardate, colleghi, le liste d'attesa dipendono da diversi fattori particolarmente complessi: il numero di professionisti, la disponibilità di apparecchiature, l'organizzazione delle agende, la programmazione regionale, l'appropriatezza prescrittiva, la distribuzione territoriale dell'offerta, il rapporto tra attività istituzionale e libera professione, la libera professione intramenia. Attribuire una responsabilità premiale al singolo professionista per un fenomeno soprattutto organizzativo significa spostare sul personale una responsabilità della governance. Il DDL parla di medicina generale, specializzazioni, nuove competenze e fabbisogno, ma rischia di procedere per compartimenti separati. La formazione sanitaria dovrebbe fondarsi su una programmazione integrata, basata su evoluzione demografica ed epidemiologica, sull'invecchiamento della popolazione, sull'aumento della cronicità, sulle differenze territoriali. Non basta chiedersi quanti medici o professionisti formare. Occorre sapere quanti ne servono, di quali specialità, in quali territori, per quali modelli assistenziali. Veniamo agli ordini professionali e al famigerato e inaccettabile articolo 7 bis. Gli ordini non sono semplici strumenti amministrativi da valorizzare. La loro funzione disciplina ed è di garanzia ed è collegata alla tutela dei cittadini, alla qualità dell'esercizio professionale. Ogni intervento sull'autonomia ordinistica va bilanciato tra responsabilità pubblicistica, autonomia professionale e garanzia democratica. In sede referente è stato introdotto l'articolo 7 bis, che consente la reiscrizione all'albo dei sanitari radiati per determinati fatti non dolosi commessi durante la pandemia. La disposizione collega la reiscrizione a limitatezza delle conoscenze scientifiche, scarsità delle risorse, condizioni emergenziali. Letta isolatamente potrebbe sembrare di rivolgere una particolare attenzione al contesto. Collocata nel quadro delle iniziative politiche sulla pandemia, assume però un significato preciso: la riabilitazione dei cosiddetti medici Novax. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha reagito duramente a questo atteggiamento, denunciando una delegittimazione della funzione disciplinare degli ordini. La radiazione non è automaticamente legata al rifiuto della vaccinazione. Nei casi richiamati nel dibattito pubblico, spesso il tema riguardava diffusione

0: o promozione di teorie prive di fondamento scientifico, informazioni fuorvianti su vaccini e terapie, pratiche non validate scientificamente. Dissentire, discutere, criticare una politica sanitaria è legittimo. Usare l'autorevolezza professionale per presentare come scientifiche teorie non validate non lo è. Il punto non è difendere un'ortodossia vaccinale contro il dissenso, il punto è difendere il principio che la professione sanitaria deve restare ancorata alle migliori evidenze scientifiche e alle regole deontologiche. L'ordinamento, peraltro, già prevede un meccanismo ordinario di riescrizione. Il DPR 221 del 50, decorso di 5 anni, eventuale riabilitazione penale, verifica di condotta irreprensibile successiva alla radiazione. L'articolo 7 bis crea invece una corsia straordinaria e privilegiata per i fatti della pandemia. C'è un duplice rischio: indebolire l'autonomia degli ordini, introdurre una riabilitazione legislativa selettiva. Il messaggio è pericoloso. Ciò che ieri era incompatibile con i doveri della professione può essere rivalutato non per nuove evidenze o revisione individuale, ma perché è avvenuto durante la pandemia. L'evoluzione della scienza non equivale alla legittimazione dell'antiscienza, Presidente. Il Parlamento deve fare l'opposto, deve riaffermare che la medicina si fonda su evidenze, su responsabilità deontologica e tutela del paziente. Parliamo di un altro aspetto, la responsabilità professionale. Ridurre la medicina difensiva e dare maggiore certezza ai professionisti è un obiettivo condivisibile. Ma non si può trasformare la responsabilità sanitaria in una responsabilità attenuata generalizzata. Il nuovo impianto introduce molti elementi di cui il giudice dovrebbe tener conto. Scarsità delle risorse, carenze organizzative, limitatezza delle conoscenze scientifiche, disponibilità delle terapie, complessità della patologia, difficoltà dell'attività, ruolo nel lavoro multidisciplinare, urgente ed emergenze. Alcuni sono rilevanti, ma il rischio è che diventino uno scudo per l'organizzazione sanitaria. Se una struttura non ha risorse per sicurezza e appropriatezza, la risposta non può essere solo ridurre la responsabilità del professionista, altrimenti si trasferisce sul paziente il costo delle inefficienze di sistema. Serve un equilibrio rigoroso. Proteggere il professionista che opera correttamente in condizioni difficili e imputare le carenze organizzative a chi ha il dovere di prevenirle e di correggerle. Obiettivo: una sanità in cui il professionista non debba scegliere tra sicurezza del paziente e sostenibilità del proprio lavoro. Questo è l'obiettivo. La protezione più efficace del professionista passa da personale sufficiente, turni sostenibili, formazione continua, strutture adeguate, tecnologie disponibili, equip multidisciplinari, sicurezza sui luoghi di lavoro, tempi appropriati per assistere i pazienti. Cosa serve davvero allora? Le audizioni mostrano una forte domanda di riforma, riconoscimento delle competenze, chiarezza dei percorsi formativi e professionali, attenzione alle criticità organizzative e gestionali delle aziende sanitarie, rafforzamento delle politiche del personale. Il Parlamento dovrebbe raccogliere questa domanda, ma non trasferirla in una delega così ampia. Servono criteri direttivi più stringenti, programma nazionale di fabbisogno del personale sanitario, investimenti strutturali nella formazione, politiche di permanenza e progressione professionale, misure per aree interne disagiate, una vera strategia per la medicina generale e l'assistenza territoriale, valorizzazione effettiva delle professioni sanitarie, una disciplina delle responsabilità che distingua errore professionale e responsabilità organizzativa. Soprattutto serve una scelta politica chiara sul ruolo del Servizio Sanitario Nazionale. Non si può parlare di attrattività delle professioni sanitarie senza attrattività del Servizio Sanitario Nazionale, perché nel frattempo i nostri colleghi, i nostri professionisti sanitari emigrano. E questo è uno dei problemi grossi del Servizio Sanitario Nazionale, che è la conquista più importante da un punto di vista sociale degli ultimi 50 anni. E non si può parlare di attrattività del Servizio Sanitario Nazionale senza affrontare il problema del finanziamento, il problema di eliminare l'odioso tetto alle assunzioni del personale. Solo con quanto si è speso in gettonisti si sarebbero assunti 25.000 medici. E non si può parlare di attrattività se non si parla di condizioni di lavoro. Il rischio finale è una riforma presentata come riforma delle professioni sanitarie che diventa soprattutto una riforma delle regole sulla responsabilità, mentre restano irrisolti i problemi alla radice della crisi. La valorizzazione non si realizza con una dichiarazione di principio né modificando gli ordinamenti professionali. Si realizza mettendo ogni medico, infermiere, ostetrica, psicologi, professionista sanitario nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro e mettendo il paziente nelle condizioni di contare su un professionista adeguatamente formato, un'organizzazione adeguatamente finanziata, un servizio sanitario nazionale in cui la qualità delle cure e la sicurezza vengano prima di ogni altra considerazione. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Quartini. Onorevole Ciancetto, prego.
2: Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che oggi arriva all'esame dell'Aula affronta un tema che riguarda
3: i Fratelli d'Italia,
2: l'organizzazione del nostro servizio sanitario nazionale, ma che ancora prima riguarda le persone che ogni giorno quel servizio sanitario lo fanno vivere. Medici, infermieri, professionisti sanitari, specializzanti e operatori che lavorano negli ospedali, nei territori, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, spesso assumendosi responsabilità enormi e non di rado compensando con la propria professionalità anche difficoltà organizzative e carenze che non dipendono da loro. Credo che sia proprio da questa realtà che dobbiamo partire, perché possiamo discutere di strutture, di tecnologie, di risorse, di modelli assistenziali, ma nessun sistema sanitario può funzionare davvero se non mette al centro il proprio capitale umano e se non riconosce che la qualità delle cure dipende anche dalle condizioni nelle quali i professionisti sono chiamati a lavorare. Questo disegno di legge compie, da questo punto di vista, una scelta molto chiara, interviene in maniera organica sulle professioni sanitarie, superando quella logica degli interventi frammentari e settoriali che nel corso degli anni ha prodotto norme sovrapposte e risposte non sempre coordinate. Il Governo sceglie invece di affrontare insieme alcuni dei nodi fondamentali, il ruolo dei professionisti, la formazione, la valorizzazione delle competenze, le condizioni di lavoro, la presenza nelle aree disagiate, la semplificazione amministrativa, la sicurezza, l'innovazione tecnologica e naturalmente il delicatissimo tema della responsabilità professionale. E vorrei sottolineare fin da subito che il lavoro svolto in sede referente alla Commissione Affari Sociali ha ulteriormente arricchito questo impianto, intervenendo su aspetti molto concreti, dalla programmazione dell'intero fabbisogno delle professioni sanitarie, all'accesso ai dati sanitari, alla formazione digitale, all'intelligenza artificiale, al rafforzamento dell'approccio One Health, alla valorizzazione di specifiche professioni. È la dimostrazione che il passaggio parlamentare non è stato formale, ma ha contribuito concretamente a migliorare il provvedimento. Non siamo quindi di fronte a una semplice somma di disposizioni, ma al tentativo di costruire una visione complessiva che muove da un principio molto semplice. Rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale significa mettere chi vi lavora nelle condizioni di lavorare meglio. Perché tutela del professionista e tutela del paziente non sono due obiettivi contrapposti, ma due facce della stessa responsabilità pubblica. Questa riforma, peraltro, nasce da un lavoro che la 12ª Commissione, su iniziativa dell'onorevole Marta Schifone, ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva sulle professioni sanitarie e a molti degli elementi emersi da quel lavoro trovano oggi una traduzione normativa. Il Parlamento ha quindi ascoltato, approfondito, ha raccolto le indicazioni di professionisti, esperti e rappresentanti del settore. E questo ruolo del Parlamento è stato confermato anche durante l'esame in Commissione, che ha consentito di introdurre ulteriori elementi di equilibrio e di concretezza nel testo che oggi discutiamo. Entrando nel merito, l'articolo 1 affida al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di professioni sanitarie, con una finalità precisa, potenziare il Servizio Sanitario Nazionale. Anche su questo punto la Commissione è intervenuta, sostituendo il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2026 con un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una scelta che rende il percorso attuativo più certo e direttamente collegata all'entrata in vigore della riforma. Dietro ogni scelta organizzativa però dobbiamo ricordare che c'è sempre un destinatario finale, il cittadino, il paziente, la persona che si rivolge al servizio sanitario in un momento di bisogno e ha diritto a trovare professionisti preparati, motivati e messi nelle condizioni di svolgere pienamente le proprie funzioni. Per questa ragione un professionista può lavorare in un sistema più efficiente, con regole più chiare, meno adempimenti impropri e un corretto equilibrio delle responsabilità. È un professionista che può dedicare più tempo e più attenzione alla cura. Penso ad esempio al riordino delle forme di lavoro flessibile per l'impiego dei medici specializzanti nel Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo riuscire a coniugare due esigenze, garantire la qualità della formazione e nello stesso tempo valorizzare progressivamente le competenze che i giovani medici acquisiscono. Serve quindi una programmazione capace di guardare non soltanto i numeri complessivi, ma alle effettive necessità delle singole specializzazioni e dei diversi territori. Durante l'esame in Commissione questa impostazione è stata significativamente ampliata. La programmazione non dovrà riguardare soltanto i medici in formazione specialistica, ma anche il numero degli operatori di tutte le professioni sanitarie. È un passaggio importante perché un moderno servizio sanitario non si regge su una sola categoria professionale, ma sull'integrazione di competenze differenti. Programmare significa in fondo evitare di arrivare a quello a cui siamo arrivati, perché oggi se abbiamo una carenza di medici o di operatori sanitari è dovuto agli errori che sono stati commessi nel passato e gli errori fondamentali sono stati quelli di una mancanza di programmazione e noi vogliamo evitare con questo disegno di legge, ma lo abbiamo evitato anche con provvedimenti che abbiamo già fatto ampliando il numero chiuso di medicina, di scienze infermieristiche ed altro. La Commissione ha voluto anche richiamare espressamente da queste realtà i territori delle isole minori, marine, nei quali l'insularità, la difficoltà nei collegamenti e la maggiore complessità organizzativa possono rendere particolarmente difficile garantire una continuità di presenza del personale sanitario. Questa questione deve essere affrontata non soltanto attraverso obblighi, ma anche attraverso riconoscimenti professionali e misure organizzative capaci di rendere quelle esperienze attrattive. Prestare servizio in un'area disagiata non deve essere percepito come una penalizzazione, ma come un'esperienza da valorizzare. Un altro punto importante riguarda la semplificazione delle attività amministrative. Ogni minuto che un professionista sanitario è costretto a dedicare a un adempimento inutile o duplicato è un minuto che sottrae alle cure. Proprio in questa direzione, durante l'esame in sede referente, si è previsto espressamente che la razionalizzazione e la semplificazione possono passare anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e di assistenza al paziente. Non si tratta evidentemente di un accesso indiscriminato alle informazioni cliniche, ma della possibilità di disporre dei dati necessari in funzione dell'effettiva partecipazione del professionista al percorso assistenziale, nel rispetto delle regole sulla protezione e sulla riservatezza dei dati. È una scelta importante perché una sanità sempre più multiprofessionale richiede dei medici, infermieri, fisioterapisti, ostetiche, tecnici e altri professionisti coinvolti possono condividere, secondo le rispettive competenze, le informazioni necessarie a garantire continuità e sicurezza delle cure. La Commissione ha inoltre affrontato il tema dei professionisti sanitari che esercitano temporaneamente in deroga al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero. Per questi professionisti viene previsto l'obbligo di iscrizione agli appositi elenchi speciali straordinari e il previo accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche da parte dell'ordine territorialmente competente. Non è una barriera, ma una garanzia, perché in sanità comprendere ed essere compresi dal paziente costituisce una parte integrante della sicurezza delle cure. È stato inoltre inserito tra i criteri della delega il riordino delle specializzazioni delle professioni di psicologo, anche all'istituzione dell'ordine. Su questo punto il lavoro della Commissione ha ulteriormente sviluppato il test, aggiungendo il riferimento ai processi scientifici e introducendo espressamente l'approccio One Health, una visione che considera congiuntamente salute umana, salute animale e ambientale, che promuove la collaborazione multidisciplinare tra i diversi settori. È un approccio sempre più necessario di fronte a rischi sanitari e ambientali che non conoscono confini rigidi tra discipline. È stata inoltre prevista la razionalizzazione e l'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, fermo restando il loro attuale inquadramento. L'intelligenza artificiale rappresenta un altro straordinario strumento di supporto, ma anche questa deve essere normata e supportata anche dall'operatore che deve essere al servizio del professionista e del paziente. Ed è proprio su questo terreno che la Commissione ha compiuto un ulteriore passo avanti, prevedendo la promozione di corsi regionali e di formazione sulla digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzate anche all'acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, perché l'innovazione non può essere semplicemente acquistata, deve essere conosciuta, compresa, governata da chi è chiamato a utilizzarla. Poi, come aveva accennato poc'anzi l'onorevole Schifone, ci sono i provvedimenti, gli articoli 7 e 8, che sono stati due articoli molto importanti perché riguardano la responsabilità professionale e la depenalizzazione, i provvedimenti che durante le audizioni in Commissione sono state richieste in maniera forte e chiara da parte di tutti gli ordini professionali. Era accaduto anche nel passato, ma per la prima volta, grazie a questo Governo, si inizia un primo passo. Non è un passo decisivo, conclusivo, ma è un primo passo e bisogna dare merito alla relatrice e alla Commissione di avere lavorato su questo. Onorevoli colleghi, il valore complessivo di questo disegno di legge sta proprio nella capacità di mettere insieme questioni che troppo tempo abbiamo affrontato separatamente. O non abbiamo neanche affrontato, direi io. Non possiamo parlare di carenza di personale senza parlare di programmazione, né di programmazione senza parlare di formazione. Non possiamo parlare di formazione senza parlare di competenze, né di competenze senza considerare l'innovazione. Allo stesso tempo non possiamo chiedere ai professionisti più responsabilità senza garantire loro adeguate per esercitarla, e non possiamo difendere il diritto alla salute senza difendere la qualità, la motivazione e la serenità professionale di chi quel diritto è chiamato ogni giorno a renderlo concreto. Ed è una direzione che il lavoro svolto a Commissione ha ulteriormente rafforzato, dimostrando che Governo e maggioranza non hanno voluto una riforma chiusa, ma un testo capace di migliorarsi attraverso il confronto parlamentare. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole Ciancitto. Deputata Filippin, prego.
3: Grazie signor Presidente. Signor Presidente, colleghi e colleghe, Governo, il disegno di legge 2700 ci pone davanti a una domanda.
4: Rosanna Filippin, Partito Democratico.
3: Vogliamo davvero valorizzare chi tiene in piedi ogni giorno il Servizio Sanitario Nazionale, oppure ci accontentiamo di riscrivere le regole delle professioni senza cambiare le condizioni nelle quali quelle professioni vengono esercitate? Perché è questa la contraddizione che attraversa il provvedimento. Si parla di competenze, di formazione, di autonomia, di attrattività. Sono parole importanti, obiettivi che condividiamo, ma mentre ne discutiamo, negli ospedali si fatica a coprire i turni, nei territori mancano i professionisti, le liste d'attesa allontanano i cittadini dalle cure e chi lavora nel pubblico troppo spesso si domanda se valga ancora la pena di restare. La nostra critica non nasce dunque da una contrarietà alla modernizzazione delle professioni sanitarie, nasce dalla convinzione che questa modernizzazione da sola non basti. Abbiamo parlato di una legge delega e già questo pone una questione di metodo. Non stiamo votando una riforma compiuta, stiamo consegnando al Governo il potere di definire nei decreti legislativi scelte decisive su profili, competenze, formazione, organizzazione e responsabilità. Tanto più ampia è la delega, tanto più rigorosi devono essere i principi direttivi e tanto più forte deve rimanere il controllo del Parlamento. Anche il sottosegretario Gemmato ha parlato del nono rapporto Gimbe, una fotografia che il Parlamento non può ignorare. In Italia abbiamo 6,9 infermieri ogni 1000 abitanti contro una media OCSE che è del 9,7. 2017. Le retribuzioni degli infermieri ospedalieri risultano inferiori del 27% rispetto alla stessa media OCSE, a parità di potere d'acquisto. E il rapporto segnala che un infermiere su 5 non lavora nel Servizio Sanitario Nazionale. Non è un problema di vocazione, è un problema di condizioni offerte dal sistema pubblico. Il rapporto denuncia anche una sanità nella quale la possibilità di curarsi dipende sempre più dal reddito e dalla residenza. Questa è la vera posta politica della discussione, non soltanto il destino di una categoria, ma l'uguaglianza concreta dei cittadini davanti alla malattia. Partiamo quindi dalla realtà, prima che dalle formule normative. Secondo i dati del Ministero della Salute, riportati nella documentazione, nel 2024 il personale del sistema sanitario delle strutture equiparate ammontava a 751.146 unità. Ma il personale stabile è cresciuto dell'1,6% rispetto nel 2023. Eppure, nello stesso anno, a fronte di oltre 58.000 assunzioni, abbiamo registrato 48.000 cessazioni e il 71,6% delle cessazioni deriva da pensionamenti, dimissioni o risoluzioni del rapporto. L'età media del personale è di 48,4 anni, quella dei medici quasi 50. Questi numeri ci dicono che non basta contare gli ingressi, bisogna guardare alle uscite, al ricambio generazionale e soprattutto a dove si trovano i professionisti e a quali servizi riescono effettivamente a garantire. Nessuna media nazionale racconta da sola la situazione di un pronto soccorso in difficoltà, di un reparto con turni scoperti, di una zona montana o periferica nella quale trovare un professionista è diventato un problema quotidiano. Ecco perché la programmazione prevista nell'articolo 3 deve cambiare prospettiva. Non possiamo programmare soltanto quanti medici in formazione specialistica e quanti operatori delle professioni sanitarie formare. Dobbiamo domandarci quali competenze serviranno in quali territori per quali bisogni di salute. L'invecchiamento della popolazione, le malattie croniche, le fragilità, la riabilitazione, l'assistenza domiciliare e la salute mentale richiedono una programmazione pluriennale fondata sui bisogni reali, capace di anticipare pensionamenti, dimensioni e mobilità, altrimenti rischiamo di formare professionisti che il servizio pubblico non riesce a trattenere e di lasciare scoperti i propri servizi di cui i cittadini hanno più bisogno. L'articolo 3 di questa legge delega richiama giustamente l'attrattività del Servizio Sanitario Nazionale, prevede interventi sul lavoro flessibile dei medici, in formazione specialistica, sulla permanenza nelle aree disagiate, sulla semplificazione amministrativa, sulla sicurezza, sui criteri premiali, sulla programmazione e sui professionisti formati all'estero. Ma l'attrattività non si fa per decreto, si costruisce con retribuzioni adeguate, organici sufficienti, turni sostenibili, carriera, formazione, autonomia, strumenti, sicurezza e possibilità di conciliare lavoro e vita familiare. Se questi elementi mancano, il riconoscimento formale delle competenze rimane una promessa. Non è un dettaglio che nel corso dell'esame parlamentare siano stati dichiarati inammissibili per vincoli propri del collegato alla manovra proposte riguardanti l'equo compenso, un fondo per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, il congedo per le vittime di aggressione e il registro dei mancati infortuni. È una contraddizione politica evidente. Discutiamo di valorizzazione, ma strumenti concreti per migliorare la vita di chi lavora restano fuori dal provvedimento. Chiediamo che trovino una risposta in altri interventi legislativi e nelle politiche di finanziamento del sistema. C'è sicuramente un fatto recente che merita di essere riconosciuto. A fine luglio è stata sottoscritta la preintesa per il contratto del comparto sanità 2025-2027 con aumenti medi annunciati di 209 euro lordi mensili fino a 240 euro per gli infermieri e nuove tutele. È un passo che non va negato. ma il contratto da solo non risolve il problema dei turni, delle carenze strutturali, delle opportunità professionali. Gli stessi rappresentanti degli infermieri hanno richiamato le lacune relative al personale turnista e agli infermieri di famiglia e comunità. E poi c'è il capitolo della formazione, della certificazione delle competenze e della formazione manageriale. La direzione è condivisibile, ma la formazione non deve diventare l'ennesimo adempimento da svolgere nel poco tempo lasciato libero dai turni. Deve essere accessibile, finanziata, compatibile con l'orario di lavoro e collegata a un percorso di crescita. Anche il sistema nazionale di certificazione delle competenze può rappresentare un passo avanti, ad una condizione: che la certificazione abbia conseguenze reali, formazione, competenza certificata, possibilità di esercitarla, responsabilità, progressione professionale e riconoscimento economico devono restare insieme. Se certifichiamo una competenza senza riconoscerla nella carriera e nell'organizzazione, aggiungiamo burocrazia, non dignità professionale. E questo riconoscimento deve essere uniforme in tutto il Paese. Non possiamo accettare che una competenza abbia valore in una regione e non in quella confinante. L'organizzazione sanitaria è regionale, ma i diritti professionali, la sicurezza e la qualità delle cure devono avere garanzie nazionali. La riforma, poi, deve incontrare la trasformazione dell'assistenza territoriale. Case della comunità, assistenza domiciliare, prevenzione, riabilitazione, gestione della cronicità, tutela delle persone fragili e salute mentale non possono essere soltanto nomi nei documenti di programmazione. Richiedono professionisti, equipe multidisciplinare, autonomia nelle decisioni e percorsi integrati tra ospedale e territorio. Apprezziamo in questo quadro il riferimento inserito nell'articolo 5 alla professione ostetrica nei presidi territoriali di comunità, con il riconoscimento dell'autonomia del ruolo della prevenzione nella cura e nella salute della donna. Anche il criterio per riordino delle specializzazioni dei psicologi deve essere letto nella prospettiva di una salute mentale più accessibile e integrata. Ma senza strutture e personale presenti, questi principi restano sulla carta. La stessa attenzione va riservata alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale, richiamate nell'articolo 4, anche attraverso corsi regionali di formazione. L'innovazione può aiutare diagnosi, ricerca, organizzazione e gestione dei dati. Ma chi risponde se un sistema algoritmico suggerisce una scelta errata? Chi valida gli strumenti? Chi tutela i dati sanitari? La responsabilità clinica deve rimanere umana, accompagnata da una supervisione effettiva. Servono alfabetizzazione algoritmica, valutazione critica, protezione dei dati e regole chiare. E servono infrastrutture in tutte le regioni. Non possiamo permettere che la tecnologia allarghi i divari territoriali anziché ridurli. Veniamo alla sicurezza degli operatori. Le aggressioni contro il personale sanitario e sociosanitario non si contrastano soltanto aumentando le sanzioni. Occorrono organici, presidi di sicurezza, spazi adeguati, procedure di emergenza, formazione e sostegno psicologico. Una persona che lavora sotto minaccia, in un reparto sovraccarico e senza strumenti sufficienti, non è messa nelle condizioni di curare bene. La sicurezza di chi cura e la sicurezza di chi viene curato non sono due questioni distinte, sono le due facce della stessa responsabilità pubblica. E questo ci conduce alla parte più delicata del testo, la responsabilità professionale. Le modifiche all'articolo 590 sexies del codice penale e l'introduzione dell'articolo 590 septies mirano ad una valutazione più articolata della colpa, considerando anche scarsità delle risorse umane e materiali, carenze organizzative non evitabili dal professionista, incertezza scientifica, disponibilità delle terapie, complessità della patologia, cooperazione multidisciplinare d'emergenza. È giusto riconoscere che un professionista non opera nel vuoto. Una scelta clinica è condizionata anche dall'organizzazione, dai mezzi disponibili, dal contesto concreto. Ma qui dobbiamo trovare un equilibrio rigoroso. Non è accettabile scaricare sul singolo sanitario le conseguenze di organici insufficienti o di scelte organizzative sbagliate. Ma non è nemmeno accettabile trasformare le carenze del sistema in una causa generale di esonero dalla responsabilità. Occorre distinguere ciò che il professionista non poteva evitare da ciò che avrebbe potuto e dovuto fare. Certo, la finalità di ridurre la medicina difensiva è condivisibile, ma non vogliamo che il timore di una causa induca a prescrivere esami o trattamenti inutili. Ridurre la medicina difensiva non può significare ridurre la tutela del paziente o del suo diritto al risarcimento. Significa migliorare i percorsi assistenziali, aggiornare le linee guida, prevenire gli eventi avversi, chiarire le responsabilità e rafforzare la gestione del rischio clinico. Un ospedale con pochi infermieri, una sala operatoria in condizioni critiche, un reparto senza strumenti adeguati non diventano più sicuri semplicemente modificando una norma penale. La prevenzione dell'errore comincia dall'organizzazione e proprio per questo giudichiamo molto grave la scelta di introdurre l'articolo 7 bis. La disposizione interviene sulle conseguenze disciplinari di condotte tenute durante la pandemia e consente ai professionisti radiati per fatti non dolosi riconducibili a quel periodo a richiedere la reiscrizione. Noi non neghiamo che una sanzione ingiusta o sproporzionata debba essere riesaminata. Chiediamo però che il riesame avvenga individualmente, sulla base dei fatti, delle prove e delle responsabilità, nel rispetto del ruolo degli ordini professionali. Gli ordini non sono un intralcio burocratico, esercitano una funzione di garanzia nei confronti dei cittadini. La loro autonomia non può essere aggirata ogni volta che una decisione disciplinare diventa politicamente scomoda. Nell'incertezza scientifica vissuta durante il Covid può diventare una sanatoria indistinta. La conoscenza scientifica si è evoluta rapidamente, certo, ma questo non rendeva equivalenti tutte le opinioni e non giustifica automaticamente ogni comportamento professionale. Chi esercita una professione sanitaria ha una responsabilità particolare verso i pazienti e la collettività. Non chiediamo una caccia alle streghe, non vogliamo riaprire ferite per spirito di rivalsa, ma non vogliamo neppure che una legge destinata a costruire il futuro della sanità diventi il luogo di regolamento di conti sul passato. La lezione della pandemia dovrebbe essere un'altra: fiducia nella scienza, investimenti nella sanità pubblica, protezione di chi lavora, trasparenza e responsabilità. Tutelare i professionisti non significa sottrarli alle regole, significa garantire loro le condizioni di lavoro giusto e ai cittadini le certezze che le regole valgono per tutti. Trattenere è la parola decisiva, formare, assumere, trattenere. Questi sono i tre pilastri di una politica del personale. Il fatto che nel 2024 il 75% delle assunzioni sia avvenuto attraverso concorsi o stabilizzazioni è positivo, ma il posto stabile non basta se le condizioni di lavoro spingono ad andarsene. Nelle aree disagiate servono incentivi, certo, ma anche alloggi, collegamenti, servizi, percorsi di carriera e reti professionali. Un giovane medico o un infermiere sceglie un territorio anche sulla base della possibilità di viverci e di costruirci il proprio futuro. Serve inoltre una politica del lavoro che riconosca la conciliazione, la maternità e la paternità, il part-time, la qualità dei turni e le pari opportunità. La crescente presenza femminile nelle professioni sanitarie rende ancora più urgente affrontare questi temi. Non possiamo celebrare il contributo delle lavoratrici e poi lasciare che siano loro, individualmente, a sostenere il costo di un'organizzazione incapace di conciliare lavoro e famiglia. E arriviamo, infine, alla domanda che attraversa tutta la riforma: con quali risorse? Nuovi percorsi formativi, certificazione delle competenze, digitalizzazione, intelligenza artificiale, revisione degli ordinamenti, nuovi modelli organizzativi e sistemi di responsabilità hanno costi economici, amministrativi e umani. il principio dell'invarianza finanziaria non può diventare la formula con cui si promette tutto senza finanziare nulla. Chi pagherà la formazione? Chi certificherà le competenze? Chi garantirà il personale necessario per consentire ai professionisti di formarsi senza lasciare scoperti i servizi? Chi sosterrà le strutture chiamate a cambiare organizzazione? Se tutto deve avvenire con risorse già disponibili, rischiamo di distribuire nuovi compiti e nuove responsabilità senza rafforzare davvero il Servizio Sanitario Nazionale. Cari colleghi e colleghe, l'atto Camera 2700 contiene sicuramente elementi utili, non lo neghiamo, ma non può essere presentato come la risposta alla crisi della sanità pubblica. Quella crisi riguarda finanziamento, personale, prevenzione, territorio, organizzazione e condizioni di lavoro. La nostra idea è che la sanità pubblica non sia una voce di spesa da contenere, ma una grande struttura di uguaglianza e coesione nazionale. E chi vi lavora non sia un costo da comprimere, ma la condizione stessa perché il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, sia reale. Non basta formare, bisogna trattenere, non basta assumere, bisogna creare condizioni per restare, non basta certificare, bisogna riconoscere, non basta attribuire responsabilità, bisogna dare strumenti per esercitarle, non basta introdurre l'intelligenza artificiale, bisogna governarla, non basta modificare la responsabilità penale, bisogna prevenire il rischio e tutelare i pazienti, non basta parlare di territorio, bisogna far funzionare i servizi territoriali. Il vero banco di prova sarà ciò che accadrà dopo l'approvazione, nei 6 mesi di delega e negli anni successivi. Verificheremo se alle promesse seguiranno più competenze, più autonomia, più sicurezza, più personale stabile, meno disuguaglianze e cure migliori. Se invece resteranno nuovi ordinamenti e nuove procedure, senza investimenti e senza una riorganizzazione credibile, avremo una riforma ambiziosa nel titolo, ma insufficiente nella realtà. È su questa distanza tra parole e scelte concrete che si misura la nostra critica politica. Ed è su questa distanza che chiediamo al governo di rispondere, perché il futuro delle professioni sanitarie non si decide soltanto scrivendo che cosa i professionisti possono fare, si decide mettendole nelle condizioni di farlo ogni giorno per tutte le persone e in ogni parte del paese. Grazie.
1: Grazie deputata Filippin, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo alla relatrice se intende replicare la deputata Schifone. No, quindi rinuncia. Chiedo lo stesso al governo, al sottosegretario. Non ho capito, rinuncia? No, ok. E allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta di domani, al termine dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Emma Bonino. A seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto, nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata la nuova organizzazione dei tempi per l'esame degli argomenti scritti nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Comunico che il Presidente del gruppo parlamentare misto, con lettera pervenuta in data odierna, ha reso noto che il deputato Francesco Gallo è stato nominato vicepresidente del gruppo in rappresentanza della componente politica Sud Chiama Nord. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì 13 ottobre 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione, cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa, che la Presidenza proporrà alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento alla commissione ottava, cioè ambiente. Padovani ed altri, modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209 in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. A tale proposta di legge è abbinata la proposta di legge Labbate, modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209 in materia di utilizzazione didattica dei veicoli fuori uso e dei loro componenti presso le scuole di indirizzo tecnico e gli istituti tecnici superiori per promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. Onorevole Cangiano, prego.
5: Grazie Presidente, voglio portare all'attenzione di quest'Aula una situazione gravissima che rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza sanitaria in Campania e mi fa piacere della presenza del sottosegretario Gemmato ma anche del Presidente Costa che è campano. Il Pineta Grand Hospital di Castelvolturno ha annunciato che dal 1 gennaio 2027 rinuncerà al servizio di emergenza-urgenza e all'area del 118. Parliamo di un pronto soccorso che registra fino a 50.000 accessi ogni anno, un presidio che è fondamentale per tutto il territorio domizio, ma anche per le province di Napoli e di Caserta. E tutto questo perché la Regione Campania non garantirebbe una adeguata copertura economica. Allora, dopo 10 anni di gestione De Luca, che ha lasciato enormi criticità, oggi rischiamo addirittura di perdere un pronto soccorso che ogni giorno garantisce assistenza a migliaia di cittadini. Il Presidente della Regione Fico non può sottrarsi ancora una volta per dare responsabilità a chi l'ha preceduto. Oggi governa lui e le responsabilità sono le sue. Fico apre immediatamente un confronto serio con la struttura e individua le risorse necessarie per garantire la continuità del servizio. 50.000 accessi all'anno non sono numeri su un foglio Excel, ma sono persone, famiglie, sono vite umane. La salute dei cittadini campani non può essere sacrificata per l'incapacità di programmare di una regione. Allora il Presidente Fico si assuma le proprie responsabilità e intervenga prima che sia troppo tardi. Grazie.
1: Grazie onorevole Cangiano. Sono così terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 13 ottobre 2026, ore 9, con votazioni non prima delle ore 12.30, assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge 1786 ed abbinata, esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, seguito della discussione del disegno di legge recante riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione civile. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale, nonché in materia di crimini internazionali. Seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. E infine seguito della discussione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e di disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La seduta è tolta.
4: Radio Radicale 13:18 minuti e proseguiamo con i lavori della Camera, stavolta la seduta del pomeriggio del 13 ottobre, la discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea.
6: La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 98, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che nella seduta odierna la 13ª Commissione Agricoltura ha proceduto all'elezione del deputato Francesco Bruzzone a presidente, in sostituzione del deputato Mirko Carloni, dimissionario. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a Commissione in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la 8ª Commissione Ambiente ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92,6 del Regolamento. Padovani ed altri, modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209 in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge Labbate, modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209, in materia di utilizzazione didattica dei veicoli fuori uso e dei loro componenti presso le scuole di indirizzo tecnico e gli istituti tecnici superiori per promuovere l'educazione alla sensibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Antonio Giordano. Prego, ne ha facoltà, onorevole.
7: Grazie signor Presidente, colleghi e membri del Governo. Oggi è
4: Fratelli d'Italia.
7: Calendarizzata la mozione dell'onorevole Richetti sulla questione del diritto di veto europeo. Voglio sinceramente ringraziarlo perché la sua proposta, la sua, penso che volesse essere anche una provocazione, però in realtà è stata molto utile perché poi ha dato l'opportunità anche a brevissimo al collega Della Vedova di riprendere l'argomento. Oggi quello che saremo o siamo chiamati a discutere in realtà non è un aspetto tecnico, non è propriamente e solamente il tema di come funziona il meccanismo del diritto di veto in Europa, ma in realtà è un problema connesso al modello di Europa che noi vogliamo, perché in quest'Aula c'è chi vorrebbe gli Stati Uniti d'Europa.
6: Collega, dovrebbe prima farmi una proposta sull'ordine dei lavori, poi eventualmente motivarla, nel senso che il suo è un intervento sull'ordine dei lavori. Se ci
7: Grazie,
6: sta arrivando,
7: Presidente.
6: Ci arrivi
7: sì,
6: diciamo,
7: sì,
6: in
7: ci
6: tempi...
7: Sto arrivando sicuramente, ci sto arrivando sicuramente. Comunque voglio essere chiaro fin dall'inizio, la proposta è di rinviare la discussione della mozione sul diritto di veto. Dicevo, in questo Parlamento ci sono volontà di avere degli Stati Uniti d'Europa, c'è chi vuole una maggiore centralizzazione dei poteri dei singoli Stati in Europa, c'è chi come noi di Fratelli d'Italia pensa piuttosto a una Europa delle nazioni, un'Europa confederale, forte, unita, dove l'azione però comune si limiti a degli argomenti che siano necessari e che ci permettano di essere vincenti, quali quelli sulla difesa dei confini esterni, quelli della politica estera e della sicurezza, senza però rinunciare alla nostra capacità di essere degli stati sovrani e vicini ai cittadini. Sono delle visioni diverse, tutte legittime, che meritano un confronto di alto profilo ed altezza della loro portata storica. Ed è proprio per rispetto verso la profondità di questo confronto che riteniamo che il seguito dell'esame debba essere rinviato. D'altra parte, la mozione Richetti è stata presentata il 10 di giugno. Da allora abbiamo avuto altri rinvii, ma questo ha permesso la presentazione della mozione dell'onorevole Della Vedova e da ultimo la mozione molto più articolata, se devo essere onesto, dell'onorevole De Luca. Il collega Fornaro, perché so che ci saranno discussioni, che queste sono poi delle azioni della maggioranza per impedire il dibattito, ha sostenuto che un ulteriore rinvio sarebbe stato una scorrettezza nei confronti delle opposizioni e che se la maggioranza non condivide alcuni testi dovrebbe semplicemente respingerli. Ecco, io penso che questa sia una visione del Parlamento che potrebbe meritare un po' più di attenzione, nel senso che un rinvio non è un modo per sottrarsi al voto, è lo strumento democratico che consente di arrivare a quel voto dopo aver approfondito analiticamente tutti i testi depositati, compresi quelli presentati successivamente all'avvio dell'esame. Quindi abbiamo ampliato la base documentale della discussione e questa è la prova provata che il tempo dedicato all'approfondimento non è mai stato tempo sottratto al Parlamento, ma è tempo che arricchisce e nobilita il nostro lavoro. Il voto che esprimeremo non dovrà mai essere una semplice bandierina ideologica per contrapporre maggioranza e opposizione. Sarebbe un segnale politico negativo nei confronti dei nostri concittadini, mentre invece noi abbiamo bisogno di un segnale forte che vada al Parlamento europeo e che vada a Bruxelles. Su questa mozione la maggioranza deve avere la possibilità di compiere tutti gli approfondimenti necessari per esprimere una posizione chiara, solida, consapevole e responsabile e che eventualmente e possibilmente tenga conto anche dei suggerimenti delle mozioni dell'opposizione.
6: Grazie onorevole. Allora, prima di tutto salutiamo le studentesse e le docenti del liceo artistico San Leucio di Caserta che partecipano oggi alla giornata di formazione a Palazzo Montecitorio. Benvenute. Poi immagino che il rinvio fosse ad altro calendario, collega Giordano, e quindi di conseguenza sulla proposta di rinvio del seguito dell'esame, adesso vi do la parola, delle mozioni Richetti ed altri numero 1582, della Vedova ed altri numero 1585, De Luca, Scerra, Grimaldi ed altri numero 1602 in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario, darò la parola a un deputato contro ed uno a favore a norma dell'articolo 41,1 del regolamento, ovviamente tenendo conto che poi l'articolo 45 ci permette eventualmente di far parlare un deputato per gruppo. Ha chiesto di intervenire il deputato Richetti, prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, io sono felice che questa cosa diverti alcuni colleghi, ma io le chiedo di intervenire Presidente, perché la conosco troppo bene per non sapere che anche lei sta vedendo quello che vedo io, che non è solo una presa in giro personale, un collega che mi ringrazia perché un atto a mia prima firma ha suscitato interesse e dibattito ed è convinto che fosse una provocazione. E ne chiede per la sesta volta il rinvio. Se pensate che sia un problema di Azione, di Richetti, del superamento del diritto di veto che è oggetto di questa mozione, proseguite pure. Se pensate che ci sia un problema nel funzionamento democratico di questo Parlamento, io le chiedo di fermare questa discussione, perché questo regolamento in ogni suo articolo chiede a chi agisce quest'Aula di motivare e spiegare. La volta scorsa il collega Giglio Vigna ha detto che secondo lui la von der Leyen non aveva parlato abbastanza di questo argomento e quindi non era il caso di discuterne. Adesso il collega, prendendomi palesemente per i fondelli, mi dice che poiché il tempo passa, e il tempo passa perché non me la fanno discutere, ma bisogna fare approfondimenti. E ringrazia molto i colleghi che nel mentre hanno sviluppato proprie posizioni. E ci spiega anche che sull'Europa la maggioranza ha posizioni articolate. E discutiamone, quando ce lo dite. Perché passate il tempo a prendere in giro questi del campo largo che sono divisi su tutto e loro non possono discutere di Europa. Abbiamo commemorato mezz'ora fa Emma Bonino ricordando le battaglie in difesa del diritto parlamentare, soprattutto delle opposizioni, e ne facciamo carta straccia. Io le chiedo, Presidente, ma per far rispettare questo regolamento, che dice che i gruppi di opposizione hanno il diritto di vedersi discutere le proposte, per la sesta volta, 30 giugno, settimana dal 20 al 24 luglio, settimana dal 27 al 31, voto su proposta di rinvio il 4 d'agosto, voto su proposta di rinvio il 16 settembre e arriviamo ad oggi. Presidente, c'è una estraneità alla democrazia in questa maggioranza e io sono uno che pesa le parole. Non mi avete mai sentito gridare ai fascisti, alla deriva autoritaria, ma c'è un problema, eh? State utilizzando una cosa che non è in vostra disponibilità. Questo Parlamento, ciò che accade, quello che si discute, non è in vostra disponibilità. Bisogna che qualcuno glielo dica, perché quando una persona non è capace di generare autocontrollo, qualcuno lo deve prendere. Gli amici e compagni di Forza Italia non sono in grado, sono lì che misurano la gonna, che se c'hanno le mani nei capelli, perché è evidente che il superamento del diritto vivente è un problema aperto in Forza Italia. Il loro segretario ha detto per 8 interviste che è d'accordo e non può votare contro una risoluzione che lo chiede. Ma che dobbiamo fare? Perché se non possiamo discutere ogni volta che Tajani va in crisi, chiudiamo baracca, è qua, perché sulle scuole va in crisi, sul MES va in crisi, sul diritto di veto va in crisi, ma che facciamo? E stanno scaricando sulle opposizioni questa divisione. La presidenza li prende e gli dice non possiamo votare una cosa che non siete in grado di motivare, ma la motivazione qual è? Quella di Giglio Vigna, questa di oggi, dovevano fare judo, tutte le serie che procedono questa discussione ci dicono ci siamo, c'è il testo, Matteo tranquillo domani si discute, poi la mattina il testo non c'è più, ma questo mette su una posizione di disparità nel funzionamento democratico di questo Parlamento. E allora, Presidente, bisogna intervenire. Non lo fa il Governo, non lo fa la maggioranza, l'opposizione può gridare fateci almeno parlare, visto che non ci fate manco più votare, e va tutto in cavalleria. Io credo che non si possa mettere in votazione che questa mozione debba essere affrontata. Grazie.
6: Grazie, onorevole. Collega Fornaro ha chiesto di intervenire. Prego.
9: Grazie signora Presidente, intanto per esprimere
4: Federico Fornaro, Partito Democratico,
9: nei confronti del collega Richetti e dei colleghi del gruppo di Azione, e per il suo tramite ringrazio anche il collega Giordano per la pacatezza delle sue motivazioni, che mi consente però di ritornare. Io non ho auspicato, ci tengo molto,

0: ma anche sulle legittime esigenze delle opposizioni. A maggior ragione per gruppi più piccoli, non me ne vorrà il collega Richetti, che hanno ancora meno possibilità di proporre in calendario le loro istanze, e vedersela rinviare 6 volte è totalmente inaccettabile. E lo dico anche qua, per il suo tramite, al collega Giordano: quello che voi state esercitando è una forma di dittatura della maggioranza, con i numeri espressi nel 2022 e con i seggi che oggi voi rappresentate, state applicando una dittatura della maggioranza, perché impedite alle opposizioni e nello specifico ai colleghi di Azione di poter portare avanti fino in fondo un'istanza legittima. Quando io ho spiegato che si votasse anche no, è perché questo significa assunzione di responsabilità. Non si può continuare a rimandare, non lo si può, sia da un punto di vista politico, ma non lo si può fare da un punto di vista regolamentare. Per cui, signora Presidente, io sono a richiedere formalmente di segnalare alla Presidente Fontana il nostro profondo disagio. È una richiesta di convocazione, nei tempi più brevi possibili, di una conferenza dei Presidenti di gruppo avente come all'ordine del giorno questo punto e null'altro. Non che lo vediamo in coda a un programma o ad altro. Qui c'è una questione. Non possiamo andare avanti così, altrimenti anche le nostre parole rischiano di essere vuote, ripetitive, da una parte e dall'altra, e questo non è un buon servizio alle istituzioni. Il regolamento ha una serie di tutele e credo che le opposizioni abbiano tutto il diritto di richiedere che queste tutele possano essere esercitate. Continuare a rinviare senza tempo, senza dare un'indicazione di una prossima data, nei modi e nelle forme che ha prima descritto il collega Richetti, francamente è assolutamente contrario allo spirito della norma regolamentare. Quindi noi chiediamo una conferenza dei capigruppi perché si prenda finalmente e fino in fondo una posizione netta, chiara e inequivocabile, affinché situazioni come queste non abbiano più a verificarsi.
1: Grazie collega, naturalmente riferiremo immediatamente al Presidente di questa sua richiesta. Ha chiesto di intervenire la collega Madia, prego.
2: Presidente, grazie. Quando
3: Marianna Madia, Italia Viva, Casa Riformista.
2: Il Presidente della Commissione Politiche Europee, il collega Giglio Vigna, ha voluto condividere con la Commissione un documento tecnico in vista della discussione di oggi. Il mio commento è stato: la buona notizia è che ci sarà una discussione. In effetti sono 5 volte, questa è la 6ª, che la discussione, non l'approvazione, delle mozioni dell'opposizione presentate prima dell'estate vengono rinviate, sempre per problemi della maggioranza. Ora, se oggi avessimo discusso, sarebbe stato già un po' strano e non una bella pagina di democrazia il fatto di dover essere semplicemente contenti del fatto che se ne sarebbe discusso. Ma avevo ragione io, Presidente Giglio Vigna, e ancora una volta voi rinviate. E io adesso ho capito perché la maggioranza e il governo sono così affezionati al diritto di veto, perché il veto è il rifugio che usa la maggioranza quando non è in grado di affrontare nel merito degli argomenti. E quello che stanno esercitando maggioranza e governo rispetto a questo tema è un vero e proprio veto. Allora io, Presidente, oltre a fare mie le richieste del collega Fornaro, penso che sia urgente per l'Italia che si ritrovi una maggioranza vera, un governo capace di far sì che l'Italia assuma delle scelte, che abbia delle iniziative strategiche. Da quando avete perso il referendum costituzionale si è parlato per 6 mesi di legge elettorale, comunque siete ancora chiusi, e ancora il rinvio di oggi lo dimostra, nel vostro orticello interno, tra gli slogan di una campagna elettorale iniziata e le dinamiche di potere della maggioranza e del governo. Ma fuori da qui tutto cambia velocemente e l'Europa

0: bisogno degli strumenti e la precondizione è il superamento del diritto di veto per affrontare temi come l'intelligenza artificiale, come l'energia, come la politica estera e di difesa. Tra l'altro, non discutere di questi temi è in chiara contraddizione con quello che ci ha detto oggi il ministro Giorgetti. Giorgetti dice: nulla dipende da noi, tutto dipende dall'Europa, ma una discussione sull'Europa non si fa e governi come il vostro bloccano una riforma europea che consenta all'Europa di dare delle risposte certe e veloci. Per tutti questi argomenti io penso che questo tema verrà affrontato nella prossima legislatura, ahimè, e credo però che sia quanto mai urgente davvero che questa legislatura finisca.
1: Grazie onorevole. Collega Della Vedova, prego.
2: Gruppo Misto Più Europa, Stati Uniti d'Europa.
3: Capisco le considerazioni fatte dai colleghi. Vedete, mi rivolgo ai membri della maggioranza, non è che ci vuole la scienza di Cavour per arrivare a un punto. La questione del diritto di veto, cioè del voto all'unanimità, mi rivolgo al collega Giordano che ben lo sa, è uno dei temi più affrontati, più discussi. Ne abbiamo più volte discusso anche in quest'Aula, ne abbiamo discusso direttamente con la Presidente del Consiglio, ne discuteremo domani probabilmente durante la sua relazione. Quindi a questo punto decidete nel rispetto del regolamento e con un minimo senso di lealtà nei confronti delle opposizioni. Tanto, lo sapete, è 1-2x, Meloni e Fratelli d'Italia sono a favore del diritto di veto in Europa, così almeno ci si può lamentare che l'Europa non fa abbastanza e in vista della campagna elettorale è bene così. La Lega non lo so che cosa vuole fare. Forza Italia, per bocca del suo presidente Tajani, ministro degli esteri, tutte le volte che è interrogato dice: noi siamo per la fine del diritto di veto, però poi stiamo in un governo che invece vuole il diritto di veto. Ma allora davvero io concordo con il collega Fornaro, è molto più dignitoso che voi veniate se la vostra posizione è di mantenere il diritto di veto, venite qua, bocciate le risoluzioni, quella del collega Ricchetti, la mia, le altre che sono state presentate, ma è molto più dignitoso politicamente e molto più rispettoso nei confronti del Parlamento, delle prerogative del Parlamento e delle prerogative della minoranza, perché questo rinvio alle calende greche, io capisco la prima volta, ma questo rinvio alle calende greche è assolutamente intollerabile. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il collega Grimaldi ha chiesto di intervenire, prego. Colleghi, lasciamo liberi i banchi vicino al collega Grimaldi, prego.
2: Alleanza Verde e Sinistra.
4: Ma si dirà che l'Unione Europea è forte solo quando è unita. Questo vale per i paesi, gli stati, vale per le confederazioni, vale per le federazioni, vale anche ovviamente per il nostro antico continente. Ma questa però non può diventare uno strumento di ricatto né uno strumento di debolezza, già perché questa richiesta di unità, se poi diventa unanimità, vuol dire che un qualsiasi Stato col suo diritto di veto può condizionare, come è successo anche in questi anni, la politica dell'Unione. Ma vi faccio un esempio per uscire da quello di cui stiamo discutendo e discutiamo, ed è un tema che non si discute perché ormai diamo per scontato che esista il diritto di veto e sia immutabile, che è quello proprio fiscale. Pensateci bene, no, lo dico ai sovranisti non fatemi dire di più, cioè, ma pensate un po' la globalizzazione d'oggi, i ricatti che Trump fa coi dazi sulle sue big tech, ma pensate tutte le multinazionali con il cosiddetto tax ruling possono andare in un paese e decidere con quel paese come pagare meno profitti nel suo headquarter. Ma pensate al caso irlandese. Adesso mica sarà colpa degli irlandesi in quanto tale, però loro si sono inventati mica un giochetto da ridere. Sposti lì l'headquarter, un po' di dipendenti l'headquarter ce l'ha, ci metti la ricerca, la difesa del brand. E quindi allora conviene, oggettivamente conviene. Qua in Italia da cialtroni abbiamo abbassato le tasse per i multimilionari che giocano a calcio, lì si sono inventati, diciamo, con un tax ruling tutto a loro vantaggio, l'attrazione di multinazionali. Ma a tutti noi conviene sì o no? Ma voi sovranisti, col portafoglio degli altri, ma voi non converrebbe dire a Apple pay in Italy, pay different? Ma io è questo che mi fa impazzire, perché parlate, blaterate di difesa comune, di politica estera comune, quando non ne siete nemmeno convinti. E poi invece non ragionate al potere di ricatto che anche un paese, diciamo, può fare sugli altri, soprattutto quando si avvantaggia di tutto questo, soprattutto quando custodisce le isole del tesoro. Ma mica bisogna andare nei paradisi fiscali per capire che in Europa esiste questo dumping salariale, economico, di tasse. Pensate all'Electrolux, pensateci. Ma perché quel comparto se ne va via se non per motivi fiscali, di dumping salariale? Allora, pensateci, ragionateci, ma ancora di più, rientrando poi nel merito di questa vicenda. Avete dei problemi? Tanti. Basta dire che oggi non volevate mettere nello scostamento l'unico motivo per cui lo fate, cioè mettere più soldi sull'indebitamento e sugli armamenti, non volevate dirlo. Perché siete divisi. E poi ce l'avete con questo campo, che anche oggi si è mostrato unito, con un programma alternativo al vostro. Avete problemi? Non volete discutere? E allora lasciate almeno discutere noi. Come sapete, questa mozione è una mozione che vede anche atteggiamenti diversi e pensieri diversi. Ma che paura avete delle idee? Che paura avete della democrazia? Che paura avete di questo Parlamento? Grazie.
1: Grazie, onorevole. Collega Sasso, anche lei contro? Parla contro? Prego.
5: Sì, grazie Presidente. Per unirmi al parere assolutamente contrario a questa inversione dei punti all'ordine del giorno, perché anche la componente di Futuro Nazionale avrebbe gradito poter affrontare, così come da ordine del giorno, il punto 3 legato alla mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. E Presidente, colgo l'occasione per denunciare all'Aula e con la richiesta cortesemente di informare il Presidente Fontana che oggi è avvenuto qualcosa di molto sgradevole per la nostra componente, perché il Presidente del gruppo misto ha deliberatamente preso la decisione di acconsentire a questa inversione dell'ordine del giorno senza comunicarlo alla componente di Futuro Nazionale. Allora, questo è un problema di democrazia parlamentare ed è un problema politico, perché se il Presidente del gruppo misto, dove c'è la componente di Futuro Nazionale, intende fare un favore a chi si vergogna di portare il DDL antisemitismo in aula, perché è evidente che ci sono delle grandissime difficoltà politiche tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra moderato, Futuro Nazionale non ci sta, perché io oggi ero venuto qui in aula per dire chiaro e tondo che, come nel 2021 noi di Destra Vera dicemmo no alla psicopolizia e al psicoreato previsto dal DDL Zan, oggi Futuro Nazionale avrebbe detto di no alla psicopolizia e al reato di opinione introdotto dal DDL antisemitismo. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole, naturalmente noi da regolamento parliamo con i capigruppo e poi le dinamiche interne ai gruppi sono altra cosa. Comunque prendo atto. Qualcuno chiede di parlare a favore? No? Allora a questo punto pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di rinvio del seguito dell'esame delle mozioni Richetti ed altri numero 1582, della Vedova ed altri numero 1585, De Luca, Scerra, Grimaldi ed altri numero 1602, in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, ad altro calendario. La votazione è aperta. Colleghi, siamo in votazione, senza registrazione dei nomi, ma in votazione. Quindi se volete votare affrettatevi perché i colleghi stanno già votando. Colleghi, vi aspettiamo, vi ricordo che questo è un voto senza registrazione dei nomi, però stiamo votando, quindi chi vuole votare si affretti a farlo. Latini, Tabacci, Bruno, Caramiello. Se facciamo passare il collega Bruno, aspettiamo che voti e poi chiudiamo. Io non la vedo, collega Bruno, ha votato? Sì, ha votato, bene, la votazione è chiusa. La Camera approva per 40 voti di differenza il seguito dell'esame di tale mozione e pertanto rinviato ad altro calendario.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale 13:48 minuti, è il momento del nostro notiziario pomeridiano, Federico Punzi in studio, Gurudas in regia, notiziario che apriamo dalla manovra, il documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno di famiglie e imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro dai tagli ai ministeri e dai giochi. Questo quanto emerge appunto dal documento programmatico di bilancio, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Deficit previsto al 3,4% del PIL nel 2027, al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Il governo pone al centro della politica di bilancio la tutela del potere di acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili, nonché il sostegno alle imprese e agli investimenti, e quanto si legge sempre nel documento programmatico di bilancio. Secondo le tabelle, le misure per la famiglia e la spesa sociale varranno lo 0,21% del PIL, circa 5 miliardi. Sono la voce più corposa all'interno di questo documento. Per le misure fiscali è previsto lo 0,09% del PIL, circa 2,16 miliardi, per la difesa lo 0,19% del PIL, 4,5 miliardi, per la sanità lo 0,1%, 2,4 miliardi, per il sostegno alle imprese lo 0,14%, 3,3 miliardi e per le infrastrutture lo 0,13%, 3,1 miliardi. Per quanto riguarda le coperture, dalle banche e assicurazioni, dagli enti finanziari sono attesi 5 miliardi, 4,7 miliardi dalla spending review per i ministeri nel triennio 2027-2029. Questi appunto quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea e che è stato varato dal CDM, che appunto prevede comunque ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese in difesa e sicurezza energetica. Mentre per quanto riguarda i lavori della Camera, del Parlamento, il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge recante istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta, allegando però ai Presidenti delle Camere una lettera in cui in premessa spiega di aver dato seguito alla richiesta, non sussistendo profili di incostituzionalità, ma facendo tuttavia presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Nelle ultime tre legislature, fa presente il Quirinale, ne sono state approvate, istituendo le relative giornate, 36, di cui 20 nel corso di questa legislatura, sottolinea Mattarella, avvertendo che questo incide in maniera sempre più difficile, addirittura inverosimile, nei compiti richiesti, ad esempio, alle scuole. Oltre alle feste nazionali, spiega infatti, il numero di queste giornate è ormai di 51, la maggior parte di esse, con formula standardizzata, prevede la promozione di iniziative ad opera di uffici ed enti pubblici, particolarmente delle scuole e talvolta anche delle università, prevedendo che svolgano attività didattiche o divulgative sul tema della singola legge. Questo è il rilievo di Mattarella, del presidente Mattarella, alle presidenze di Camera e Senato in occasione appunto della promulgazione dell'ennesima giornata nazionale, istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. E a proposito di bilancio, l'Italia riunisce gli amici della coesione e bilancio dell'Unione Europea, parliamo, l'Italia lavora alla creazione di una piattaforma comune con gli amici della coesione, con la quale affrontare le fasi decisive del negoziato sul bilancio pluriennale dell'UE, un negoziato che presenta non poche difficoltà. La piattaforma contiene punti considerati imprescindibili per un accordo, tra questi il no a nuovi tagli al bilancio, il sostegno alla PAC e alla coesione, non solo nei finanziamenti ma anche nelle regole di applicazione, il no ai rebates, l'inserimento di risorse proprie che siano equilibrate. Il negoziato si apprende ha fatto emergere un dato: le nuove risorse proprie hanno un impatto economico diverso a seconda dei Paesi membri. Il punto, in una colazione di lavoro a margine del Consiglio europeo, in parallelo si sono riuniti anche i Paesi cosiddetti frugali. A proposito di questo, le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles: dobbiamo ridurre significativamente il bilancio comune rispetto alle proposte, nessuno Stato membro dell'UE può permettersi di versare contributi di questa entità. E così appunto Merz, cancelliere tedesco, prevedendo negoziati molto, molto difficili: ringrazio la presidenza irlandese del Consiglio per la proposta negoziale, ma è ancora molto lontana da dove dobbiamo arrivare, ha detto Merz. Mi augurerei che riuscissimo a raggiungere un accordo sul quadro finanziario pluriennale entro fine anno, anche se attualmente le posizioni all'interno dell'Unione sono molto distanti. E appunto il cancelliere tedesco conferma le difficoltà e si muove con un approccio evidentemente diverso da quello del gruppo costituito dall'Italia, degli amici della coesione. Cambiamo argomento. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky, questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. La replica di Musk, il fondatore di SpaceX, in un post su X. E proprio questa mattina la notizia che Starshield in Motion, la versione militare del sistema Starlink, che in realtà di cui ha il controllo il Pentagono, ha ripreso a funzionare il sistema di comunicazione satellitare americano, lo sostengono fonti del Ministero della Difesa ucraina, sentite da Ukrainska Pravda. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare, lo stiamo registrando in base ai rapporti delle unità, affermano le fonti ucraine, aggiungendo che il Ministero della Difesa sta inoltre continuando a comunicare per chiarire tutte le ragioni e le circostanze delle restrizioni che invece sono state registrate nella giornata di ieri. L'amministrazione Trump starebbe valutando di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra che hanno trasportato petrolio e prodotti petroliferi da paesi come Russia, Iran e Venezuela nel tentativo di ridurre i costi di trasporto globali che hanno raggiunto livelli record, afferma un funzionario americano citato dalla Reuters. I nuovi colloqui si concentrano sulla possibilità che gli Stati Uniti consentano il transito di petrolio legale su navi precedentemente sanzionate, ciò riguarda da greggio e prodotti petroliferi non soggetti a sanzioni, anziché petrolio russo e iraniano, oggetto di misure punitive. E a proposito di accordi sull'energia, l'accordo sul gasolio tra il presidente Trump e il presidente Putin, le prime spedizioni di diesel verso gli Stati Uniti potrebbero richiedere almeno 2-3 settimane, considerando i tempi necessari per finalizzare i contratti e organizzare il trasporto, ha dichiarato il vice primo ministro russo Novak a margine di un evento a Mosca. Secondo quanto riferito, le aziende russe sono pronte ad avviare immediatamente l'esportazione, ma è prima necessario sottoscrivere i relativi contratti con i partner americani. Dal Cremlino ancora gli sforzi energetici degli Stati Uniti per assicurare una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina si stanno infrangendo contro la mancanza di volontà di Kiev e personalmente di Zelensky di giungere alla pace, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Dall'UE una posizione distruttiva sull'accordo tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo, sono ancora le parole del portavoce del Cremlino Peskov, non solo non hanno accolto questo accordo ma lo hanno criticato aspramente. Attualmente i mercati energetici e petroliferi globali si trovano in una situazione molto tesa, ha aggiunto Peskov, sottolineando che molti fattori influenzano questa situazione negativa, tra cui ovviamente l'impossibilità per la Russia di esportare significative quantità di petrolio e prodotti petroliferi. Dichiarazioni oggi anche del ministro degli esteri russo Lavrov da Baku: Mosca riscontra una regressione nelle iniziative di pace sull'Ucraina. E da Anchorage in poi abbiamo riscontrato un persistente passo indietro rispetto alle iniziative e alle idee occidentali verso posizioni che ci allontanano da una pace duratura o quantomeno dal raggiungimento di una soluzione negoziata. Questo significa che tutto sarà deciso dalle azioni delle nostre forze armate, sebbene noi restiamo pienamente disponibili a negoziati normali, sensati e onesti, ha detto il capo della diplomazia russa, appunto, Dmitry Peskov. Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un nuovo appello agli Stati Uniti affinché non si schierino dalla parte dell'aggressore, ha detto Zelensky. È evidente che la Russia ha scelto deliberatamente di intensificare gli attacchi dopo aver beneficiato di un allentamento delle sanzioni e aver riscontrato tentativi di esercitare pressioni sull'Ucraina, ha scritto su X il leader ucraino. La Russia sfrutta ogni occasione di questo tipo e deve essere chiamata a rispondere delle proprie azioni. Sono necessarie decisioni coraggiose per porre fine a questa guerra, ha aggiunto. L'Ucraina ha bisogno di un sostegno costante innanzitutto per la difesa dei propri cieli, ha concluso Zelensky, avvertendo che si aspetta dai suoi partner onestà riguardo al conflitto. È fondamentale che in America tutti scelgano di non stare dalla parte dell'aggressore, bensì di sostenere i nostri sforzi per proteggere le vite umane, porre fine alla guerra e garantire la sicurezza. E a quanto si apprende da fonti NATO, oggi a Bruxelles il presidente ucraino Zelensky incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte, mentre Zelensky è atteso domani alla seconda giornata di lavori del Consiglio europeo, che discuterà appunto il sostegno dell'Europa a Kiev. E a proposito del Consiglio europeo, sentiamo adesso le dichiarazioni del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani a margine del prevertice del Partito Popolare Europeo che si è tenuto a Bruxelles.
7: Le navi rimangono giù, la Greca si dice che ce ne sarebbero almeno 10, però continuano a non arrivare.
8: Beh, noi chiediamo con grande forza che venga rafforzata la missione Spides per garantire la libertà di navigazione attraverso Suez, il Mar Rosso e Bab el Mandeb. È fondamentale che l'Europa acceleri i tempi ci sono state alcune risposte positive e si tratta di trasformare risposte positive in azioni concrete. L'Italia sta facendo tutto ciò che può, noi come sapete garantiamo il trasporto commerciale marittimo in quell'area dove passa circa il 40% del traffico marittimo commerciale italiano, che è anche il 60% del traffico marittimo che porta beni prodotti nel nostro paese verso l'Asia, quindi per noi è fondamentale per tutta l'Europa, che è un continente manifatturiero, quindi acceleriamo i tempi in un momento di grande difficoltà perché come sapete gli UTI continuano ad attaccare, quindi è tempo di svegliarsi e di accelerare, l'ho detto, lo ridirò e continueremo a insistere affinché ciò accada in tempi più rapidi possibili.
9: Ieri la Presidente Meloni si è pensato positivo, diciamo, mentre Salvini sempre sull'energia, oggi in Italia chiederanno misure alla Commissione Europea.
8: Ma intanto facciamo finire la guerra, quindi adesso bisogna assolutamente fare in modo che la Russia si dieta al tavolo dei negoziati insieme all'Ucraina e condivido assolutamente la posizione del governo, ne farei parte, per cui è stata una scelta rischiosa, non condivisibile, quella effettuata di riaprire il mercato ai russi. Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1500 rappresentanti della rete di difesa russa proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia, perché in generale inverno si combatte non solo con le armi ma anche con strumenti che permettano di produrre energia, quindi da questo punto di vista l'Italia sarà al primo piano, poi ci sarà il 13° pacchetto che invieremo rapidamente in quello militare in Ucraina. Detto questo, noi vogliamo la pace, ma la pace che sia giusta, la pace giusta che cos'è? È una pace che non sia frutto di una coercizione, di una violenza, una pace che non sia una resa dell'Ucraina perché c'è un invasore e un paese che ha subito l'invasione.
9: Ministro, a proposito del tavolo delle trattative, ieri la Presidente ha ribadito che servirebbe un mandato per i paesi europei, un formato di paesi europei per portare avanti le iniziative diplomatiche. Lei vede bene la possibilità di un inviato, di un mandato per alcuni paesi?
8: L'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare in nome e per conto dell'intera Unione. La figura può essere di diverso tipo, possono essere un gruppo di stati, può essere una persona, l'importante è che ci sia una posizione univoca, perché altrimenti la politica europea apparirebbe debole. Dobbiamo invece avere un'Europa forte e sappiamo bene che ne dicono i russi, che non si può arrivare ad una vera pace se non c'è la decisione europea di ritirare le sanzioni, quindi è determinante la posizione dell'Europa, ma l'Europa anche deve avere la forza politica di decidere chi la rappresenta, questo è, noi siamo disposti a trattare, a confrontarci, ma l'Europa deve avere un interlocutore in grado di parlare con gli americani, con i russi, con gli ucraini, questo è l'elemento fondamentale, quindi è assolutamente importante adottare questa decisione, mi auguro che si facciano dei passi avanti anche durante questo consiglio.
9: Può essere presidente del Consiglio?
10: Dalla posizione sindica della Russia e della funzione della Russia, teme che si la rischia
8: di... No, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidissimi perché sono rapporti secolari. Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato, con gli alleati poi si dice quello che si pensa, alleato non significa essere subalterno, significa essere amici, quando non si è d'accordo si dice la verità, come l'abbiamo detta sulla Groenlandia, l'abbiamo detta sulla Corte Penale, l'abbiamo detta sull'Iran, lo diciamo sempre quello che pensiamo. Avere delle posizioni differenti su questioni particolari non significa che si abbatte il ponte che lega l'Italia e l'Europa agli Stati Uniti, perché l'unità tra Europa e Stati Uniti è fondamentale, l'unità dell'Occidente nel momento in cui c'è un'offensiva politica, economica e commerciale delle autocrazie, le democrazie hanno il dovere di difendere i principi e i valori e il modello economico e sociale che ha garantito a centinaia di milioni di persone di vivere in un sistema democratico e libero. Ma l'importante è che ci sia la decisione. Il Presidente del Consiglio Antonio Costa è una figura autorevole, lo conosco da tanti anni, può essere lui, può essere un'altra persona, l'importante è che ci sia. Il problema è che deve essere fatta una scelta condivisa e chi parla deve parlare a nome per conto di tutti, cioè l'Italia non può avere degli interlocutori che parlano a nome proprio senza che si sappia cosa si dica, quindi noi chiediamo con forza che ci sia un interlocutore, scegliamolo, decidiamo chi deve essere, possono essere anche un gruppo di stati, decidiamo, l'importante è che ci sia una voce che parla a nome di tutti, non che parla a nome di uno, di due, di tre o dice cose che sono, come posso dire, parziali. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce, l'importante è che lo si decida in tempi rapidi.
7: Sì, questa notte scadono i termini per i controlli straordinari per la Spagna. Non è che Meloni e Sanchez ne parlano di tutto questo?
8: Il problema non è la situazione in Spagna e Italia, il problema riguarda la sicurezza e la lotta all'immigrazione irregolare. Noi abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini, lo abbiamo fatto, ma abbiamo sospeso Schengen in Europa decine e decine e decine e decine di volte. Tra Francia e Italia sono controlli continui. Abbiamo la sospensione di Schengen con la Slovenia, abbiamo deciso di arrivare ad una conclusione condivisa, quindi con azioni congiunte che possono portare alla sospensione di Schengen, ma deve essere frutto di una collaborazione. Vedremo oggi, perché al Ministero dell'Interno e al Comitato competente fare le valutazioni sulla situazione della sicurezza, poi l'Italia prenderà le sue decisioni sulla questione di Schengen, ma non è una questione la Spagna. La questione è la sicurezza delle nostre frontiere, la sicurezza interna del nostro paese, in un momento in cui i pericoli del terrorismo sono tutt'altro che svaniti. Guardiamo cosa è successo sull'aereo che doveva portare centinaia di passeggeri dall'Arabia Saudita a Israele, e guardiamo quello che è successo anche in Europa, ci sono gruppi solitari, può essere, però attorno a Ceuta ci sono parecchie cellule della Jihad, quindi bisogna che il comitato predisposto alle verifiche ci faccia sapere qual è la reale situazione. Nel momento in cui non ci saranno più i pericoli, non è ovvio che verrà risolto il problema. Quindi noi abbiamo una posizione pragmatica di tutela delle nostre frontiere, non è un problema la Spagna o un altro paese.
7: Ministro, scusi, per la missione militare europea in Libano, che suo ruolo preminente che l'Italia indica? L'Italia si candida a una posizione di comando?
8: Intanto bisogna vedere se ci sarà la missione, noi siamo assolutamente favorevoli ad una missione dopo UNIFIL, ne stiamo parlando, ne stiamo discutendo, c'è disponibilità da parte della Francia, altri paesi europei sono favorevoli anche se non pronti a partecipare con una missione militare, però politicamente sostengono l'operazione, vedremo chi sarà. Intanto abbiamo preso la guida, come abbiamo oggi di UNIFIL, abbiamo preso la guida ieri a Pristina delle parti che fa con il ministro Crosetto, quindi l'Italia è all'avanguardia, abbiamo ora la responsabilità con il colonnello dell'Arma dei Carabinieri, l'accesso di Rafa, della missione europea, quindi l'Italia è in grado di offrire all'Unione Europea e alle istituzioni internazionali donne e uomini che indossano uniforme in grado di guidare missioni militari internazionali. L'importante è collegato a quello che succede qua. Noi continuiamo a chiedere, dopo la decisione di offrire stabilità e flessibilità all'Italia sul tema della sicurezza e sul tema dell'energia, noi riteniamo che si debba, di fronte a un'inflazione crescente provocata da fenomeni esterni, le guerre, più flessibilità per il nostro paese, che non significa avere i conti pubblici allegri, ma significa poter affrontare la situazione con maggior determinazione. Io ritengo anche che la Banca Centrale Europea non debba aumentare il costo del denaro, e questo sarebbe un errore, perché l'accesso al credito è fondamentale. Se aumenta il costo del denaro, diventa più difficile lavorare per la crescita e la competitività, che sono uno dei temi che si sta affrontando in Europa in queste ore. Per quanto riguarda la maggior flessibilità, significa che potremo fare delle scelte che ci permetteranno di ridurre ulteriormente la pressione fiscale. Meno tasse significa più consumi significa più crescita, significa più produzione, significa più soldi nelle casse dello Stato attraverso lì. Per quanto riguarda la manovra economica, noi diciamo più chiaramente, presenteremo ai nostri alleati una serie di proposte che riguardano la riduzione della pressione fiscale per i giovani, no tax area, penso fino ai 30-35 anni, l'allargamento dell'abolizione del bollo a tutte le prime auto, pensiamo assolutamente di dover continuare con la riduzione dell'IRPEF fino a una base di 60.000 euro con una quota del 33%, poi ci possono essere anche altre iniziative, mi riferisco alla sanità, come sapete si può detrarre la spesa sanitaria effettuata da ogni cittadino l'anno successivo, e noi chiediamo che questo si possa fare nell'anno in cui vengono effettuate le spese sanitarie. Vedremo in quale modo, potrà essere una card, potrà essere una detrazione anticipata, vedremo, però ecco, sul tema sanità per noi è importante dare un segnale soprattutto alle persone anziane, quindi vedremo in quale forma, visto che ancora stiamo discutendo, però il tema sanità insieme a quello del bollo, quello della riduzione dell'IRPEF e quello dei giovani per noi è di cruciale importanza.
11: La Commissione su questo ha già fatto capire qualche margine c'è sul
8: forse. Le parole di Dombrovskis e le parole di Costa, pronunciate anche al Comitato delle Regioni, mi sembrano positive in questa direzione, vedremo quale sarà la decisione, noi continueremo a insistere sulla flessibilità, è uno dei temi fondamentali insieme a quello della crescita, pensa alla vicenda di TS1 e TS2, bisogna intervenire per modificare, questo è dannoso per la nostra economia, io sono ottimista, vedremo cosa accadrà, speriamo bene, continueremo a insistere. Adesso è a Bangkok, poi verrà a trattare, ma loro devono trattare anche con i contenuti delle decisioni per l'utilizzo di NEC, sia per i contenuti dei 7 miliardi dell'energia e 7 miliardi della sicurezza, soprattutto quelli dell'energia, ma rispetteremo le regole europee, saranno investimenti e non tagli delle accise.
2: E così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles. Adesso torniamo invece sul dibattito e sul voto parlamentare sul documento programmatico di finanza pubblica. Ascoltiamo il senatore Raul Russo di Fratelli d'Italia al microfono di Sonia Martina.
12: Radio Radicale con Raul Russo, senatore di Fratelli d'Italia, membro della quinta commissione. E è stato approvato oggi sia alla Camera che al Senato il documento di finanza, programmazione di finanza pubblica con lo scostamento di bilancio. Intanto devo dire che lei, senatore, è stato l'unico che ha avuto, secondo me, il coraggio, non so se chiamarlo così, di dire i soldi per la difesa ci servono.
13: Sì,
12: no?
13: Chiaro, il soldo della difesa servono in che misura? Chiaramente tutti noi vorremmo vivere in un mondo dove non fossero necessarie le spese per la difesa e per gli armamenti, ma tant'è, ciò invece non è possibile, ce lo dimostrano i fatti concreti, ce lo dimostra il fatto che nonostante si venga invocata sempre la via negoziale per risolvere i conflitti esistono. E mai come in questi ultimi decenni, dopo la fine del bipolarismo USA-URSS, certo. Paradossalmente con la nascita del fenomeno della globalizzazione, invece esiste una dinamica, una struttura diffusa per il mondo, e in questo contesto una media potenza come quella della potenza italiana, che è comunque una potenza manifatturiera, che quindi ha di grossi interessi economici, non può rinunciare ad avere uno strumento militare, per semplicemente per difendere che cosa? Le proprie libertà e i propri traffici, le proprie libertà, perché ci sono delle frontiere da difendere. Abbiamo un fenomeno sempre più inquietante, quello delle migrazioni clandestine, quindi servono anche forze di sicurezza per garantire questo, lo sappiamo perfettamente quello che gli italiani vogliono, e anche forze militari e strumenti militari innovativi, perché ribadisco, la guerra adesso non si combatte con i carri armati. Si combatte con gli hacker, si combatte con gli attacchi cibernetici, si combatte con l'utilizzo sempre più invasivo, pernicioso, sarei dire, dell'intelligenza artificiale. Nell'epoca dei carri armati oramai esistono droni che costano poche centinaia di euro, che hanno degli effetti devastanti, come sta dimostrando, ahimè, questo mega esperimento di quella dei droni che la guerra in Ucraina. E come in parte lo sta diventando anche il conflitto che esiste nel Golfo Persico. Certo. Allora, in questo contesto, quando per esempio, faccio un esempio banalissimo, tu devi difendere le tue navi dagli assalti dei droni che costano poche centinaia di euro, poche migliaia di euro, mandati dagli Houthi o dagli iraniani contro le nostre navi militari, come lo fai? A colpi di decreto? Lo fai purtroppo utilizzando navi militari che hanno bisogno di munizioni, che hanno bisogno di essere adeguate tecnologicamente per poter rispondere alla minaccia. Quindi le spese militari sono un fatto che servono, come servono soprattutto le spese di sicurezza. Quindi poi, anche come ha detto il premier Giorgia Meloni, nella spesa di sicurezza entra di tutto, entra la difesa dello Stato dal punto di vista dei software che sono fondamentali per le esigenze di uno Stato, entrano le spese della difesa dell'ordine pubblico, e questo è un governo che ha speso miliardi nel fare nuove assunzioni. Lo scrivono tutti, noi abbiamo assunto ad oggi credo più di 32.000 agenti tra le varie forze dell'ordine, superando il blocco al turnover che c'è stato per tanto troppo tempo, e dimostrando che c'è una spesa che andava fatta in questo campo. È un governo che ha fatto moltissime assunzioni nel campo dell'amministrazione pubblica, quindi è un governo che in realtà ha rimesso in moto una macchina che era ferma. Quello che stavo raccontando, allora è bello raccontare, potremmo fare altro, ma innanzitutto noi stiamo facendo quel che serve per gli italiani. Quando serve siamo intervenuti sul taglio delle accise, quando è servito siamo intervenuti sul taglio del bollo auto, che è una tassa odiosa che sicuramente fa bene togliere proprio in questo momento, che il costo del trasporto, l'automotive, per le famiglie italiane è diventato sempre più un costo sensibile. E gli altri, raccontare, mettiamo i fiori nei cantoni, è bello, è poetico, non necessariamente realizzabile. Chiudo, noi dobbiamo anche investire in questo, investire in maniera oculata in alcune anche politiche di difesa, anche investire sulla nostra industria di primo livello. Penso a quei grossi colossi che stanno anche prendendo i grossi progetti di collaborazione internazionale, in cui ad esempio il grosso investimento non è l'hardware, cioè materialmente il carro armato, ma è il software, cioè la creazione per esempio di ambienti diffusi dal punto di vista tecnologico per poter affrontare le minacce che vengono, le minacce future, che attenzione, che non sono tanto future, perché ahimè, quando accadono certi episodi ai confini della NATO o quando accadono alcune cose alle porte del Mediterraneo, non si tratta più di cose futuribili, si tratta di contingenze attuali.
12: Grazie al senatore Russo, buon lavoro.
14: Questa mattina l'Aula del Senato ha approvato in prima lettura la legge di conversione del decreto carburanti. Il testo ora passa alla Camera per essere approvato in via definitiva entro il 9 novembre. Questo decreto nasce da un'emergenza, ma si inserisce in una strategia più ampia per affrontare la crisi energetica, commenta il senatore Paroli di Forza Italia, con interventi immediati sul prezzo dei carburanti e misure strutturali per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità produttiva nazionale. La riduzione delle accise e il sostegno dell'autotrasporto producono effetti immediati per famiglie e imprese. Da Meloni, solo sprechi e trivelle, nulla contro la speculazione, invece commento della senatrice Di Girolamo del Movimento 5 Stelle. E il dibattito nel centro-sinistra, il programma comune, noi siamo pronti, speriamo davvero di poterci sedere ad un tavolo, le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, insieme per il futuro di Roma e del Lazio, un anno dopo, promosso dall'Osservatorio Economico e Sociale Riparte l'Italia. È veramente necessario definire un progetto di paese che abbraccia dal diritto internazionale alla politica estera alle soluzioni sul piano interno, ha detto Conte. Dobbiamo concentrarci su misure per la crescita e sull'equità, ha aggiunto. E chi guiderà lo schieramento? Lo vedremo, così ha risposto a questa domanda il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. E a proposito delle primarie del PD, sentiamo adesso le interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo con Valdo Spini e Riccardo Maggi.
15: Radio Radicale, siamo col professor Valdo Spini per parlare con lui del dibattito sulle elezioni primarie. Allora, io le chiedo se cosa pensa del dibattito che c'è tra Schlein e Conte e se ritiene che Schlein, pur avendo quasi il doppio dei voti di Conte, è apparsa nell'economia di questo dibattito come se ce n'avesse la metà.
16: Ma se, punto primo, se il dibattito sulle primarie poteva essere evitato, sarebbe stato molto positivo, naturalmente a beneficio di un dibattito programmatico, di una delineazione di un'alternativa. Penso per esempio alla battaglia giusta contro questa nuova legge elettorale, però tutti sappiamo che una proposta in positivo sulla legge elettorale il campo largo non ce l'aveva. Detto questo, però, una volta che le primarie vengono chieste, le primarie si fanno, sono un elemento di democrazia e quindi se non c'è alternative devono essere svolte e svolte con tutte le garanzie che siano veramente un coinvolgimento e soprattutto non il preludio a una divaricazione.
15: Cosa ha visto nel comportamento di Conte lei?
16: Il comportamento di Conte, credo che ci sia la volontà di fuoriuscire dai limiti di un partito che è nettamente più debole di quello del Partito Democratico. Semmai il problema che abbiamo di fronte è che qualche volta non ci si rende conto che il mondo è un po' cambiato. In altre parole, Putin non è il comunismo di un tempo e l'atteggiamento positivo di Trump verso Putin dovrebbe fare riflettere sul fatto che oggi Trump è in qualche modo il capo della destra mondiale e che quindi dai suoi comportamenti bisogna prendere le distanze.
15: Il programma in tutto questo dov'è? Nel senso che allora chi vince le primarie delineerà il programma o doveva venire prima il programma? Adesso non è che le voglio chiedere se viene prima l'uovo o la gallina.
16: No, io penso che debba venire prima il programma, se no il programma viene affidato al personalismo dei candidati. E quindi penso che debba venire anche il programma, anche perché un programma comune è il fondamento poi di fare delle primarie. Le primarie hanno senso per designare il capo di uno schieramento, ma lo schieramento si deve essere costituito, altrimenti certo. Se non c'è, cosa si fa? Lo si fa dopo.
15: Scusi professore, se io delineo un programma prima delle primarie, il confronto sulle primarie su che cosa avverrà?
16: Questo lo sanno i protagonisti, no. E soprattutto lo sa evidentemente lo sfidante. Probabilmente sarà un confronto di metodo, sarà un confronto di personalità, però ripeto quel che dicevo prima, se non si sa da quale schieramento si parte, come si fa a fare le primarie? Se no diventano un succedaneo delle politiche.
15: Senta, qualche giorno fa Elie Schlein ha detto noi abbiamo circa il 20% dei voti. E la sorprenderebbe se le primarie in realtà poi le vincesse Conte? Che cosa significherebbe questo?
16: Dunque, tenga conto che certamente sarebbe una sorpresa e certamente implicherebbe un terremoto politico, su questo non c'è evidentemente dubbio, sarebbe un terremoto politico. Tenga conto che in questo momento io, come presidente della Fondazione Circolo Rosselli, ospito un corso di formazione sull'Europa per i giovani quadri del PD. E questo mi sembra un buon segnale, si è svolto lunedì scorso, si svolgerà lunedì 19 e lunedì 26 a Firenze, prima sui temi del soggetto politico europeo, lunedì prossimo sull'economia, 26 sull'intelligenza artificiale. Mi sembra un segnale positivo della volontà di costruire una giovane generazione che non semplicemente si basa sulle prese di posizione o sulle adesioni personali, che vuole curare la preparazione e il fondamento di ogni azione politica.
15: Se lei oggi dovesse votare per le primarie, per chi voterebbe, con quale motivazione?
16: Ma credo che le primarie aspettiamo che ci siano.
15: Chi partecipa, secondo lei? Chi dovrebbe partecipare? Renzi potrebbe, dovrebbe partecipare?
16: Dipende appunto se hanno costituito questo schieramento. Non credo che ci possano essere veti personali, ma dipende se hanno costituito questo schieramento.
15: Ritiene che la situazione in cui si andrà alle primarie sia abbastanza confusa?
16: Al momento sì. Al momento sì, e sono un po' preoccupato, devo dire.
15: Grazie a Baldo Spini. E Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi di Più Europa per parlare di primarie e del campo largo e tutto quello che sta succedendo. Allora, io credo che per Schlein e per il Partito Democratico sia un momento molto particolare, perché insomma credo che Conte abbia giocato le sue carte abbastanza bene. Tra i due c'è un certo gelo. Allora, cosa sta succedendo?
17: Ma a me pare che da una parte ci sia un ritardo nel trovare un luogo di confronto politico di tutta la coalizione. Noi lo chiediamo da ormai quasi due anni, luogo di confronto politico permanente, che sia quindi non solo il coordinamento delle opposizioni nell'attività parlamentare, ma sia sempre di più, diciamo, il confronto politico a partire dai punti su cui ci sono delle differenze anche notevoli, la politica estera, il rapporto con l'Europa e via via tutte le varie questioni, per passare a una fase in cui si possa finalmente comunicare agli elettori: noi siamo delle forze politiche diverse, ma su queste otto punti, otto riforme, governeremo l'Italia insieme, e quindi rappresentare in questo modo un'alternativa comunicabile, credibile, effettiva. In mancanza di questo è accaduto che la questione della leadership è stata, diciamo, anteposta alla questione del perimetro politico, della discussione politica, e questo è un fatto negativo, perché ovviamente quella doveva venire un minuto dopo, successivamente. Ecco, io penso che le primarie andrebbero evitate. A maggior ragione non possono e non devono avvenire prima che ci sia quel tavolo politico, quel luogo politico di definizione almeno del perimetro. Per me si potrebbe, l'ho detto in un incontro pubblico un paio di giorni fa, si potrebbe benissimo decidere convenzionalmente che il leader, il candidato indicato, visto che nella legge elettorale c'è questo obbligo giuridico, non politico, di indicazione della persona che le liste intendono proporre al capo dello Stato per la formazione del governo, qualora quella coalizione vince, ed è un vincolo giuridico perché le liste decadono se non c'è l'indicazione di questo nome, le liste di candidati, si può convenzionalmente decidere che si indica il segretario o la segretaria del partito più grande, con l'accordo che se poi all'esito delle elezioni gli elettori hanno premiato un altro partito, si indicherà il segretario o la segretaria.
15: Visto che la legge elettorale fa salve le prerogative costituzionali del
17: modo,
15: presidente.
17: Quindi in questo modo, diciamo, si troverebbe il modo di rispondere adeguatamente a una delle storture, anche dal punto di vista costituzionale, che ci sono nella legge, e non cadere in questa trappola. Se questo tipo di impostazione, che io reputerei diciamo, saggia, perché consentirebbe immediatamente di passare a discutere della politica e di risolvere la questione di chi scrivere nel momento, al momento del deposito delle liste. Se questa non è condivisa, diciamo, dalla maggior parte della coalizione, si devono fare le primarie comunque devono essere precedute da, da un momento abbastanza approfondito e
18: ma questa cosa politico. Che ha fatto Conte, che si pone come candidato alle primarie e nello stesso tempo espone il suo programma di politica internazionale dicendo quelle cose sulla Russia, sugli accordi economici con Mosca, è un elemento di programma questo stesso?
17: No, quello è un elemento, questo è la conseguenza del non

0: c'è solamente questo soccorso, se dobbiamo vedere tutto questo genere di dinamiche, diciamo, parlamentari. Perché c'è stato il soccorso di Fratelli d'Italia a Lupi nel corso della legislatura per formare i gruppi. Ricordiamolo, Noi Moderati è una formazione che alle ultime elezioni ha raccolto 250.000 voti circa, quindi meno dell'1%, e ha formato i gruppi parlamentari per effetto della parte degli eletti che aveva avuto nei collegi uninominali, in parte di prestiti. La stessa cosa è stata annunciata ora per il movimento di Cateno De Luca, che formerà una componente grazie a, anche lì, a deputati prestati da Fratelli d'Italia. In passato sono stati fatti dei gruppi in questo, cioè nelle dinamiche
1: Cioè,
0: di
1: anche voi avete il
0: coalizione.
1: soccorso di Pastorino?
0: No,
1: No, non
0: in
1: ce l'avete
0: realtà
1: più?
0: Pastorino, no. Pastorino è nella componente dall'inizio della legislatura, essendo stato uno dei, forse l'unico eletto in un collegio uninominale, non presente anche in una lista
1: Ok.
0: proporzionale. Quindi poi successivamente nel corso lui si è iscritto, credo, al Partito Democratico, ma all'inizio non era,
1: Ok.
0: altrimenti sarebbe entrato nel gruppo del Partito Democratico. Quindi diciamo che sono, cioè, il problema non sono queste dinamiche che poi uno può decidere di mettere in atto o di non mettere in atto per aggirare delle norme. Il problema sono delle norme che sono completamente discriminatorie e vessatorie. Noi abbiamo raccolto più di 800.000 voti alle ultime elezioni, il 2,95, e non abbiamo un gruppo. E ci sono formazioni come Noi Moderati al governo avendo raccolto meno di un terzo dei nostri voti e con i gruppi. Allora, il punto è che non può essere il gruppo parlamentare il parametro se viene formato in questo modo, per cui poi si devono o non si devono raccogliere le firme. Noi avevamo proposto di scegliere come criterio, ad esempio, i voti assoluti raccolti. Ha raccolto almeno 500.000 di voti, poteva essere un oppure altri tipi di parametri. Certo, non può essere il gruppo nel momento in cui il gruppo o la componente poi vengono formati in questo modo. Comunque, noi le stiamo pensando tutte, per avanzare anche dei ricorsi mirati alla Corte Costituzionale su questa questione, perché al momento, ad esempio, è stata data l'esenzione totale a chi ha formato un gruppo parlamentare al 31 dicembre 2025, una data
1: Certo,
0: retroattiva completamente arbitraria,
1: arbitraria,
0: fissata
1: certo.
0: così.
1: Renzi esce dal limbo? Nel
0: In che
1: senso
0: senso?
1: che Renzi fa parte della coalizione. Se fate un tavolo per iniziativa della Schlein, viene Renzi.
0: Allora, io, se lui venga, non so se questo dipenderà da lui. Secondo me è ovvio che lui, se, chi, la coalizione fa parte chi vuole dare un contributo alla coalizione, se si riconosce in un obiettivo politico e anche nella, cioè, il tavolo, secondo me, deve essere aperto e deve essere senza veti. Questo mi pare una regola, ecco, forse va chiarita, ecco. Poi dopo, come ognuno si presenterà, con chi, alleanze, convergenze, questo starà ai vari attori deciderlo, però mi sembra assolutamente di sì.
1: Allora, grazie. Grazie a
0: Grazie,
1: Riccardo Maggio.
0: grazie.
2: Radio Radicale 14:35 minuti, proseguiamo con il nostro notiziario. A proposito di primarie, oggi ne ha parlato Ernesto Maria Ruffini, leader di Più1, ospite a Start su Sky TG24. Sarebbe il caso di dimostrare una generosità, visto il momento storico e anche la possibilità del centrosinistra di tornare a governare, di saperlo fare meglio di questa destra. Mi auguro, prosegue, che ci sia un gesto di generosità da parte degli attuali possibili candidati, Schlein e Conte. Il terzo nome non esiste, il terzo nome viene dopo la piattaforma politica. Prima bisogna trovare quali sono i punti irrinunciabili da dare ai cittadini, poi si trova l'interprete in grado di portare avanti questo programma. Si candiderà in caso di primarie? Vediamo. Più1 chi esprimerà. Io tifo Gabrielli, replica ancora Ruffini, che aggiunge parlando dell'ipotesi di un federatore. Non è un'ipotesi esclusa. Prima di fare i passi indietro di singole persone o singole sigle, bisogna lavorare sulla proposta, altrimenti diventa solo un accordo tra persone. Bisogna mettersi d'accordo su cosa proporre ai cittadini. Le condizioni di Papa Leone XIV, il bollettino medico di oggi. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ricordiamo appunto l'intervento di esportazione.

0: di un nodulo maligno al polmone. Il Papa ha svolto le attività quotidiane autonomamente, la seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete e complessivamente il decorso postoperatorio procede regolarmente. Papa Leone ha concelebrato messa stamani a mezzogiorno al 10° piano dell'ospedale Gemelli e ha ripreso l'attività lavorativa, ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti. Oggi giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, sono Martina e il senatore di Azione Marco Lombardo.
1: Radio Radicale, siamo con Marco Lombardo, senatore di Azione. È la settimana per la rianimazione cardiopolmonare, domani è la giornata mondiale, c'è un'iniziativa qui al Senato, l'Italia Resuscitation Council, che si chiama Viva. Allora, Marco Lombardo, mi diceva della legge Bove, quindi mi racconti.
2: Sì, innanzitutto la proposta di legge che prende il nome dal calciatore Edoardo Bove, che ha avuto un arresto cardiaco in campo, è stata fatta insieme all'Italian Resuscitation Council, insieme alle associazioni, insieme ai medici rianimatori e anestesisti italiani, per dire una cosa molto semplice, che la cultura del primo soccorso è la prima forma di prevenzione che abbiamo. Se vogliamo investire nella comunità dei soccorritori, nella catena del soccorso, dobbiamo insegnarla a scuola, e infatti una delle disposizioni della legge Bove prevede l'obbligatorietà della formazione scolastica nel percorso dell'istruzione. La legge, come sapete, ha avuto un percorso travagliato, è ancora bloccata in settima commissione in Senato perché aspettiamo il parere della quinta commissione, che quella è il bilancio. Però abbiamo una data, nel senso che è stata calendarizzata per il 14 gennaio, quindi finalmente il 14 gennaio andremo al voto. Dopodiché ci sono alcune associazioni, tra cui mi piace citare l'associazione Salvagente Italia, Mirko Damasco, che fa attività di primo soccorso, che ha iniziato uno sciopero della fame, perché ritiene che non si riesca ad approvare, ha paura che non si riesca ad approvare la legge entro la fine della legislatura, e quindi l'appello è ai capigruppo, alla presidenza del Senato, perché possano anticipare la votazione della legge, perché davvero abbiamo il dovere giuridico, politico, ma anche e soprattutto morale, di approvare la legge sul primo soccorso prima della fine della legislatura.
1: Grazie, grazie a Marco Lombardo.
0: Radio Radicale, 14:40 minuti, e entra nel vivo la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica, appunto su sito dell'Agenzia delle Entrate. E lo scorso agosto il debito delle amministrazioni pubbliche è risultato pari a 3.200,8 miliardi, in diminuzione di 6,1 miliardi rispetto al mese precedente, quanto si legge nel rapporto di Banca Italia sulla finanza pubblica, fabbisogno e debito. Il decremento riflette il calo delle disponibilità liquide del Tesoro, 16,6 miliardi a 59,1, solo parzialmente compensato dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 10,4 miliardi, e dall'effetto degli scarti e dei premi alle emissioni al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio. E quindi appunto su base mensile diminuisce il debito di 6 miliardi. Mentre i dati dell'osservatorio prestazioni pensionistiche e beneficiari dell'INPS rileva che al 31 dicembre 2025 le prestazioni del sistema pensionistico italiano sono 23.181.898, per un ammontare complessivo anno di 372.450 milioni di euro, 372 miliardi e mezzo, corrispondente a un importo medio di 16.066 euro per prestazione. L'importo complessivo anno ha registrato un incremento del 2,3%, rileva appunto l'INPS. I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono oltre 16 milioni e più 0,6%, con una media di 1,4 prestazioni a testa. Questi i dati appunto forniti dall'INPS. Invece parliamo di povertà. Stamattina i dati dell'Istat: nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni, così appunto stima l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, lieve calo rispetto al 2024, 8,4%, e al 9,3% tra le persone, era il 9,8% nel 2024, quindi lieve calo dell'incidenza della povertà assoluta. E per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero, raggiunge il 29,4% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri. Il commento del senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris, capogruppo in commissione bilancio di Palazzo Madama: i dati diffusi oggi dall'Istat confermano che con il governo Meloni la povertà in Italia è in calo, la povertà assoluta è scesa dall'8% nel 2025 rispetto all'8,4% del 2024 e all'8,3% del 2022. Anche sul fronte del rischio povertà o esclusione sociale l'Italia registra un netto miglioramento. Nel 2025 il dato è sceso al 22,6%, livello più basso dall'inizio delle attuali serie dell'Eurostat, contro il 24,4% del 2022. Un risultato particolarmente significativo, osserva il senatore Liris, se confrontato con quello di altri grandi paesi europei, come Spagna, Francia e Germania, dove il miglioramento è stato molto più contenuto e non si è registrato. Numeri che smentiscono ancora una volta la narrazione delle opposizioni e dimostrano che le politiche del governo stanno producendo risultati concreti. Più occupazione stabile a tempo pieno, sostegno ai redditi, riduzione dell'IRPEF e del cuneo fiscale e misure a favore delle famiglie con figli. E invece i dati dagli Stati Uniti: i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono saliti a settembre del 6,3% sopra le attese degli analisti, che scommettevano su un più 5,4%, su base mensile aumento dell'1,3%, oltre lo 0,6% previsto dal mercato, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate a 199.000 nella settimana terminata il 10 ottobre rispetto alle 198.000 della precedente. Le attese erano per un dato sulle 200.000 unità. A questi i dati appunto che provengono i dati attesi provengono dagli Stati Uniti. L'ultimo dato riguarda le vendite al dettaglio, che sono a settembre aumentate dello 0,8% su base mensile, dopo un incremento dell'1,3% registrato a agosto, ben al di sopra delle previsioni che indicavano una crescita dello 0,3%. Ma torniamo a parlare di Ucraina. Oggi ne ha parlato il cancelliere tedesco Merz arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles. Stiamo assistendo ad un'ondata di attacchi della Russia contro l'Ucraina che diventa sempre più spietata. Questa mattina, nel corso di diversi incontri più ristretti, ho sostenuto che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina anche durante l'inverno e anche nel prossimo anno. Dovremo aumentare ulteriormente le risorse per aiutare davvero l'Ucraina in modo duraturo. Resto fermamente convinto che non stiamo difendendo soltanto l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma stiamo difendendo l'ordine politico dell'Europa, che qui viene messo sotto pressione dalla Russia davvero sotto ogni punto di vista. Per questo vogliamo continuare ad aiutare l'Ucraina, così il cancelliere Merz, che poi ha respinto la proposta, che in realtà è emersa dalla un'indiscrezione del Financial Times, che riportava come Gli Stati Uniti avrebbero proposto agli alleati europei di sbloccare una parte di asset russi per rilanciare i negoziati di pace. Si tratta di asset congelati in Europa, commenta Merz, devono anche restare congelati in Europa, è una questione nostra e decidiamo noi al riguardo, chiude così il cancelliere tedesco Merz. Nel frattempo in Russia l'abitazione del caporedattore di Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, è stata perquisita. Lo stesso giornalista è attualmente in fase di trasferimento presso il comitato investigativo per essere interrogato, è quanto riportano dalla stessa testata. I contatti con Sokolov sono stati interrotti intorno alle 12:15 ore di Mosca, i suoi telefoni disattivati. Si legge sul canale Telegram di Novaya Gazeta e fonti di Russia Today nelle forze dell'ordine hanno riferito che le perquisizioni sono collegate al caso del giornalista di Novaya Gazeta Oleg Roldugin, aperto in primavera. La stampa occidentale è fatta interamente di fughe di notizie e insinuazioni, ha attaccato il ministro degli esteri russo Lavrov commentando la notizia del Washington Post in merito al presunto sviluppo di un piano di pace per l'Ucraina in fase di negoziazione da parte degli Stati Uniti ed Europa. Lavrov ha ricordato che secondo il quotidiano americano il presunto piano si baserebbe su 4 condizioni, l'ultima dei quali sarebbe un cessate il fuoco immediato lungo la linea di contatto. Non ci sono idee, almeno nelle fughe di notizie che ho visto, su come procedere concretamente verso una pace duratura e sostenibile, piuttosto che verso un cessate il fuoco che verrà violato, non abbiamo dubbi al riguardo, dall'Ucraina e dai suoi padroni europei, ha aggiunto il ministro degli esteri e il russo Lavrov. Queste le sue parole adesso in chiusura del nostro notiziario pomeridiano sentiamo la Nuda Verità punto di vista con Maria Antonietta Farina Coscioni e Massimo Barra.
3: La Nuda Verità punto di vista con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Buongiorno.
3: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. In parole semplici, d'ora in avanti, accanto alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, ci sarà un avvocato di fiducia oppure, se la persona non lo nomina, d'ufficio. E la sentenza della Corte Costituzionale ha una linearità difficile da non condividere, perché il trattamento sanitario obbligatorio incide sulla libertà personale, anzi sulla sentenza si legge sul suo nucleo primario la libertà fisica, e quindi prevedere solamente la facoltà di nominare un difensore produrrebbe un effetto distorsivo, perché la garanzia rimarrebbe solamente sulla carta teorica, invece l'obbligo consentirebbe di superare quella intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale. Massimo, chi lavora nei servizi, chi lavora nelle comunità conosce bene questa popolazione, conosce bene le persone che sono spesso ai margini e spesso prive di una rete reale di sostegno. Un tuo commento.
4: Ma credo che tutti possano concordare che questa sentenza della Corte Costituzionale è ineccepibile, perché quando si ha a che fare con la libertà o la coercizione di una persona bisogna andarci sempre con i piedi di piombo e con tutte le garanzie. Certo, un commento è che questa sentenza giudica incostituzionale un articolo di una legge fondamentale che è la 833 del 1978. Ci hanno messo 48 anni per capire che un articolo di una legge non era costituzionale. E poi una legge importante che influenza tutti i cittadini, non una leggina fatta nottetempo per fare piacere a questo o a quello. È una legge con cui si sbattono tutti i cittadini italiani. Quindi metterci 48 anni per capire che un articolo è incostituzionale non mi lascia perplesso, però è un qualcosa che, pur condividendola, dimostra che ci sono due livelli: un livello teorico di alto profilo, ma completamente svincolato dalla realtà, e poi c'è la realtà quotidiana. Io in tanti anni non ho mai fatto un ricovero obbligatorio, coatto, perché non è previsto. Allora si confonde la salute mentale con la tossicomania. È bene non confondere, che la tossicomania è una cosa, la salute mentale è un'altra. E se io volessi ricoverare qualcuno, non saprei dove ricoverarlo, se non nei servizi di diagnosi e cura, che però sono per gli psicotici, per le crisi della salute mentale, non della tossicomania. Allora il problema non è tagliare il capello in cinque parti e fare belle sentenze, belle cose. Il problema è curare la gente. Allora, nessuno oggi offre un ricovero in Italia per una persona tossicomane, specificamente per quello. Nessuno. Non è all'ordine del giorno. Eppure ce ne sarebbe la necessità. E qui ritorna il discorso tra la volontarietà della cura e la obbligatorietà della cura. Noi siamo convinti che una persona non può guarire senza la sua volontà, se non c'è una disponibilità. Potete fare qualunque cosa e non serve a niente. Però siamo pure convinti che, specie in un periodo storico in cui domina l'eccitante, è un periodo di pausa, di rifiato, cosiddetto di disintossicazione, potrebbe essere utile. Certe volte abbiamo dei casi che potrebbero trarre giovamento da un ricovero coatto, ma dove? Questo è il problema. Quindi, invece di fare teoria, pensiamo che non ci sono questi reparti, e pensiamo che tra il ricovero coatto e la libera scelta ci può essere una terza via, il ricovero coatto volontario, che sembra una contraddizione in termini, ma non lo è.
3: Grazie. Grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
0: Radio Radicale, 14:55. Tra qualche minuto ci collegheremo in diretta con l'aula di Palazzo Madama per seguire il question time del Senato, ancora in attesa appunto di ascoltare i lavori parlamentari. Qualche altra notizia dagli Stati Uniti: gli auguri del presidente americano Donald Trump a Papa Leone XIV nel decorso post-operatorio del suo intervento. Mi auguro che Papa Leone si rimetta presto, vogliamo semplicemente trasmettergli tutto il nostro affetto e i nostri migliori auguri, ha detto il presidente Trump a margine di un comizio tenuto in Arizona. Ora il Medio Oriente, una notizia riportata dalla CNN: l'esercito statunitense avrebbe elaborato nuovi piani di attacco contro l'Iran, che includono il possibile impiego della cosiddetta madre di tutte le bombe contro le infrastrutture energetiche e gli impianti nucleari iraniani. Secondo quanto riferito dalla CNN, da diversi funzionari statunitensi a conoscenza dei piani, tale opzione verrebbe presa in considerazione qualora il presidente Trump ordinasse la ripresa delle operazioni di combattimento prima o dopo le elezioni di metà mandato. L'impiego di questa arma, appunto la madre di tutte le bombe, l'arma non nucleare più potente nell'arsenale statunitense, rappresenterebbe una significativa escalation nel conflitto. Tuttavia, diverse fonti informate sulle decisioni interne riguardanti un eventuale utilizzo di quest'arma mettono in dubbio la sua efficacia nel raggiungere gli obiettivi strategici fissati da Trump o nel far pendere l'ago della bilancia del conflitto a favore degli USA. Mentre le forze armate statunitensi continuano a sottoporre a Trump diverse opzioni per potenziali attacchi contro obiettivi iraniani, alcuni funzionari si interrogano in via riservata sull'esistenza di una strategia da parte della Casa Bianca che integri tali piani in modo da condurre effettivamente alla fine del conflitto, riporta sempre la CNN. Trump ha dato mandato ai vertici militari di preparare ulteriori piani di attacco contro obiettivi iraniani, inclusa gran parte delle infrastrutture energetiche, e di valutare il possibile ricorso alla MOAB, appunto la madre di tutte le bombe. La stessa fonte ha riferito alla CNN che un simile attacco avverrebbe prima del ritiro degli Stati Uniti dall'area di responsabilità del CENTCOM, del comando centrale, lasciando intendere che l'amministrazione potrebbe condurre tali operazioni, dichiarare la vittoria e procedere successivamente ad una rapida evacuazione delle proprie forze. Una seconda fonte ha spiegato alla CNN che i piani militari per colpire gli impianti nucleari iraniani, tra cui il complesso noto come PKX Mountain, prevedono esplicitamente l'impiego della MOAB. Negli ultimi mesi Trump ha più volte minacciato di colpire PKX, il sito sotterraneo dove, secondo Stati Uniti e Israele, Teheran custodisce componenti destinate al proprio programma nucleare. Il presidente americano resta irremovibile sull'obiettivo di eliminare qualsiasi possibilità che l'Iran acquisisca l'atomica. Secondo la CNN, tuttavia, ci sono dubbi sull'efficacia della MOAB come arma contro gli impianti nucleari iraniani e altri siti situati a grande profondità. Sebbene questa bomba guida GPS sia in grado di devastare un'area equivalente a 9 isolati urbani, è probabile che non abbia la capacità di penetrare abbastanza in profondità nel sottosuolo da distruggere i presunti impianti nucleari di PKX. Questo è quanto appunto riporta la CNN. Invece Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. È quanto riportano i media israeliani, in particolare Canale 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. Secondo quanto riportato, Hezbollah starebbe adottando un nuovo modello operativo basato sulla dottrina iraniana della difesa a mosaico, distribuendo le responsabilità militari tra unità diverse, riducendo la dipendenza dalla catena di comando centrale per garantire la continuità operativa anche in caso di mancanza di istruzioni dai vertici. L'Iran punta a garantire che i suoi alleati regionali possano continuare a operare anche nel caso in cui i propri centri di comando siano colpiti. Secondo le fonti, tuttavia, non ci sono segnali che Hezbollah disponga di capacità militari maggiori rispetto a prima delle perdite subite negli ultimi 3 anni di conflitto con Israele. Il report arriva sullo sfondo delle minacce del ministro della difesa israeliano Israel Katz in visita ieri in Libano, secondo cui se Hezbollah si unirà all'Iran in un attacco contro Israele riceverà un duro colpo e perderà ulteriori territori nel sud del Libano. Questo appunto l'avvertimento arrivato dal ministro della difesa israeliano Israel Katz. E intanto in Europa è arrivato a Bruxelles il presidente ucraino Zelensky. Sono già a Bruxelles con il mio team per partecipare alla riunione del Consiglio europeo e tenere colloqui con i nostri alleati. Ma è iniziata la seduta al Senato.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. Il senatore Licheri, al quale do la parola, illustra l'interrogazione numero 2845 concernente i modelli e le applicazioni di intelligenza artificiale in ambito di sicurezza e difesa militare. A 3 minuti, senatore.
7: Grazie Presidente, gentile Ministro. In un contesto di crescente competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina per lo sviluppo dei migliori modelli di intelligenza artificiale, modelli con funzioni anche autonome,
8: il Movimento 5 Stelle,
7: i cui confini, lei sa, e i limiti ancora non sono immaginabili, anche e soprattutto rispetto alle sue applicazioni in ambito di sicurezza e difesa militare, a parere degli interroganti è opportuno sottrarsi da una rischiosa dipendenza da modelli commerciali di proprietà privata, di proprietà estera, e garantire invece all'Italia un'autonomia strategica in questo settore di preminente interesse nazionale. Modelli cosiddetti open, cioè aperti, opportunamente verificati, testati e personalizzati, quindi con tutte le garanzie di sicurezza del caso, possono permettere di ottenere tecnologie proprietarie del tutto autogestite e migliorabili nel tempo con il talento e le capacità che non mancano certo in Italia. Si considera dunque indispensabile tener conto di questo know-how che il nostro paese possiede e le capacità computazionali dei supercomputer che già esistono e che già sono presenti nel suolo italiano. Si chiede di sapere se il Ministro della Difesa stia o meno considerando la possibilità di utilizzare modelli cosiddetti a sistema aperto anche di origine extranato. Grazie.
6: Grazie Senatore Licheri. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto risponde all'interrogazione illustrata.
8: Grazie Presidente, grazie Senatori, grazie Senatore Licheri per l'interrogazione. Il tema posto riguarda un aspetto fondamentale della sicurezza nazionale e della sovranità tecnologica italiana. Autonomia strategica e sovranità tecnologica sono obiettivo irrinunciabile della strategia della difesa in materia di intelligenza artificiale, c'è una pubblicazione, un'edizione del 2026, e della strategia digitale della difesa 2026-2030, con cui ho voluto venisse affrontato in modo complementare il governo delle tecnologie, delle infrastrutture e del patrimonio informativo. Sono documenti che, nelle loro linee essenziali, sono consultabili e ho reso immediatamente consultabili. La strategia sull'intelligenza artificiale stabilisce che la difesa mantenga il controllo profondo dei propri sistemi di intelligenza artificiale, addestrandone, comprendendo limiti e rischi, mantenendoli operativi anche senza supporto esterno, per prevenire dipendenze che ne limiterebbero la libertà d'azione, proprio come diceva lei. È in questa prospettiva che guardiamo anche i modelli di intelligenza artificiale per i quali vengono resi disponibili i cosiddetti pesi, cioè i parametri numerici appresi durante l'addestramento del software e che determinano concretamente il modo in cui vengono elaborate le risposte. Tali strumenti presentano vantaggi concreti, a partire dalla possibilità di utilizzo su infrastrutture proprie dell'utente, in ambienti isolati e senza dover inviare dati o richieste a server del fornitore. Possono essere inoltre adattate alle specifiche esigenze dell'utilizzatore e contribuiscono a ridurre la dipendenza di ogni singolo operatore. La disponibilità dei pesi tuttavia non garantisce di per sé trasparenza sui dati e sulle procedure utilizzate durante l'addestramento, né esclude vulnerabilità intenzionali o distorsioni. Quando parliamo di difesa non possiamo limitarci a chiederci se una soluzione sia efficace e innovativa, deve essere anche sicura, affidabile e utilizzabile anche in condizioni di crisi. Mi viene chiesto se la difesa stia considerando la possibilità di utilizzare dei modelli a pesi aperti anche di origine extranato. Voglio essere chiaro su questo punto. Conoscere e studiare le tecnologie sviluppate anche di fuori del nostro sistema di alleanze è parte delle capacità di un paese, serve a comprendere l'evoluzione tecnologica e prepararsi ad ogni sfida futura. Un'altra cosa però è la ricerca e la sperimentazione in ambienti controllati. Un'altra è l'impiego di queste tecnologie nei sistemi di difesa o in contesti operativi. Ogni moderno è subordinato a validazione e certificazione molto rigorose, alle valutazioni degli organismi preposti alla sicurezza nazionale e all'interoperabilità con tutti i partner NATO ed europei. I laboratori di intelligenza artificiale per la difesa, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi nell'ambito della citata strategia sull'intelligenza artificiale, sarà la sede naturale per selezionare, verificare e adattare i nuovi modelli di intelligenza artificiale in sinergia con le università, i centri di ricerca e industriali nazionali. Con la consapevolezza di tutti che trattiamo un ambito nel quale soffriamo di un ritardo non attualmente colmabile. Voi pensate che gli Stati Uniti hanno già pianificato nuovi investimenti per altri 500 miliardi in questo campo, quindi sono risorse che per noi sono inimmaginabili anche se statali. L'obiettivo di fondo resta da parte nostra quello di rafforzare la sovranità tecnologica, preservando la capacità di scegliere e cooperare ed evitando, ove possibile, qualunque forma di dipendenza dall'estero.
6: Grazie Ministro. Interviene in replica il Senatore Licheri.
7: Grazie.
9: Il Movimento 5 Stelle.
7: Grazie, perché comunque abbiamo notato da parte sua un'apertura totale, completa, su quelle che possono essere le possibili sviluppi di implementazione dell'intelligenza artificiale. Ci è sembrato di notare anche da parte sua un'apertura, i cosiddetti sistemi aperti, cioè quei sistemi che non ti consentono di consegnarti mani e piedi ad un privato cittadino, ad una proprietà privata. I temi di cui trattiamo e di cui lei tratta sono temi estremamente importanti, è giusta quindi la cautela, ma è giusto anche non chiuderci nell'ideologia e cercare di capire quale sia la strada migliore per cercare di colmare questo gap, sapendo che questo paese ha intelligenze che possono permettersi di colmarlo questo gap, naturalmente consegnando loro i sistemi migliori perché possiamo effettivamente raggiungere un'autonomia strategica. Grazie Ministro.
6: Grazie senatore Licheri. La senatrice Fregolent illustra l'interrogazione numero 2838 concernente i dati aggiornati relativi ai delitti di femminicidio. Prego senatrice.
9: Grazie signor Presidente. Signor Ministro,
10: Italia Viva.
9: Il 25 di novembre, come lei sa, sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in questo paese purtroppo si continua a morire per mano dei propri partner e dei propri compagni. Il problema ulteriore è che non riscontriamo che i numeri che vengono dati dal Viminale siano poi quelli che risultano da altri indicatori. Per esempio, viene indicato che ci sono stati 230 omicidi volontari, 67 hanno riguardato le donne, però poi se noi andiamo a trovare e cercare i numeri relativi al femminicidio, i dati sono ancora di più a ribasso, anzi voi andate in giro a dire che sono diminuiti. Quello che non risulta invece da una cronaca costante e continua è da quello che noi vediamo. In più però ci sono delle scelte fatte da questo governo, come ad esempio il taglio per quanto riguarda l'educazione sentimentale nelle scuole, dove lì dovrebbe essere il primo elemento per rispettare il valore delle persone umane e in particolare la differenza di genere. Allora, signor Ministro, noi vogliamo una parola di verità. Lo vogliamo in un momento in cui addirittura ci sono forze politiche che dicono che i reati di femminicidio dovrebbero essere cancellati dal nostro codice, perché in fondo che cos'è? È un aggravante, e c'è già tutto nel codice penale, non c'è bisogno di indicare un elemento così specifico. Intanto le donne continuano a morire in questo paese. Quindi, signor Ministro, lei, non vogliamo da lei un numero di verità e un dato di verità. Sono troppi gli incidenti che sono occorsi in questi anni, sono troppe le vittime che sono morte magari per mano di uno che in teoria aveva il braccialetto elettronico e che quindi in teoria doveva essere monitorato e controllato. Quindi non ci si capisce come uno controllato per un reato poi fosse capace e libero di poter uccidere proprio la persona che doveva essere tutelata. Ecco, signor Ministro, noi lo vogliamo poniamo a lei questa domanda di verità e lo dobbiamo soprattutto alle vittime, che oggi si sentono ancora più soli e sole rispetto, parlo in particolare delle famiglie, rispetto appunto a chi fa sulla loro pelle ancora oggi la propaganda politica. Grazie.
6: Grazie senatrice Fregolent. Il ministro dell'Interno, prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.
11: Allora, grazie Presidente. Io ritengo che i dati statistici elaborati e diffusi dal Ministero dell'Interno siano chiari e dettagliati e senza possibilità di equivoci, e questo non per contraddirla ma per le ragioni che adesso spiegherò. Nei primi 9 mesi di quest'anno il totale degli omicidi volontari di cui all'articolo 575 del Codice Penale ammonta a 215, di cui 52 con vittime di genere femminile. Nel medesimo periodo sono state 15 le vittime di femminicidio, secondo la definizione che dà di questo reato l'articolo 577 bis del Codice Penale, che, lo ricorderà, è stato introdotto proprio per iniziativa di questo governo a partire dal dicembre 2025, quindi rilevabile statisticamente solo a iniziare da quest'anno. Di conseguenza, se consideriamo l'insieme dei dati relativi alle due fattispecie delittuose che stiamo considerando, e cioè gli omicidi volontari e i femminicidi, i primi 9 mesi del 2026 fanno registrare complessivamente 230 vittime totali, di cui 67 di genere femminile, questo per parametrare all'anno prima. Nello stesso arco temporale, appunto, dell'anno prima, del 2025, il totale dei delitti ammontava a 238, di cui 77 con vittime donne. Quindi, al netto dell'esigenza, che è sempre presente, di attendere il consolidamento dei dati riferiti all'anno in corso, risulta evidente, secondo me, il dato principale, ovvero che tra i primi 9 mesi del 2025 e il periodo corrispondente del 2026 c'è stata una flessione del numero delle donne vittime di omicidi pari al 13%. Io ritengo di sottolineare anche, per una maggiore significatività statistica dei dati relativi al reato di femminicidio, sarà sicuramente necessario riferirsi all'analisi di un periodo di vigenza superiore a quello oggi possibile, che è meno di un anno. Comunque l'occasione mi dà modo di sottolineare come il governo in materia di violenza di genere abbia potenziato gli strumenti preventivi, investigativi e giudiziari, a partire dalla legge 168 del 2023 fino all'introduzione proprio del reato di femminicidio, e questo in un costante e proficuo dialogo con le forze anche dell'opposizione. Il Ministero dell'Interno è sempre impegnato nelle iniziative di informazione e di sensibilizzazione a cui lei faceva riferimento, rivolte al mondo della scuola, come le campagne nazionali realizzate ad esempio dalla Polizia di Stato, le potrei citare anche per denominazione. E circa la richiesta di costituzione di una banca dati unica, io faccio presente che i dati che ho appena riferito costituiscono, confluiscono in report periodici e formano la statistica ufficiale che l'Istat acquisisce ed elabora, avvalendosi del contributo di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo. E di questi dati, per quanto soggetti a consolidamento prima della loro ufficializzazione, viene anticipata la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno a disposizione di tutti gli utenti. E per quanto riguarda i braccialetti elettronici, sono attualmente più di 15.000 i braccialetti elettronici attivati per le diverse finalità applicative, di cui oltre 7.400, quindi la metà, in chiave anti-stalking, e al momento non risultano richieste che siano inevase da parte dell'autorità giudiziaria. Grazie.
6: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Paita.
10: Grazie Ministro. Intanto, guardi, noi abbiamo
12: Italia Viva fatto
10: questa interrogazione perché ovviamente siamo ben lieti che ci sia anche solo la diminuzione di una sola vittima. È chiaro, perché stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di un reato odioso nei confronti delle donne. La preoccupazione da cosa ci nasce? E cioè dal fatto che la tipologia di reato specifico abbia in qualche modo condizionato, diciamo, le statistiche, e quindi abbiamo l'esigenza di una banca dati complessiva che tenga di conto sia del reato in senso stretto di femminicidio che dei reati nei confronti delle donne più in generale, perché effettivamente se noi analizziamo il reato specifico e complessivamente il numero di donne che sono state uccise, il dato è ancora molto molto alto, per cui abbiamo l'esigenza di un monitoraggio, ma non soltanto, diciamo, noi come politici, anche i giornali stanno monitorando costantemente per i fenomeni di cronaca, singolarmente i casi. Quindi quello che ci sentiamo di dirle è benissimo il fatto che ci siano state delle diminuzioni complessive di numeri. Abbiamo ancora un grosso lavoro da fare sul tema braccialetti elettronici, perché anche se come dire, non c'è una scarsità di strumentazione, c'è spesso un malfunzionamento della strumentazione e l'esigenza anche di capire come questi strumenti in comunità molto piccole possano essere davvero efficaci, perché spesso è accaduto, diciamo, che non lo siano state, e purtroppo, diciamo, questo ha determinato anche ulteriori perdite di vite umane. Per cui quello che la pregherei di fare è sicuramente dare massimo riscontro con trasparenza di tutti i dati sulla base, diciamo, delle varie tipologie di reato, di continuare a tenerci informati sulla questione dei braccialetti, perché spesso il malfunzionamento ha determinato casi di emergenza, anche donne che si sono spaventate, diciamo, perché non hanno visto funzionare lo strumento. Anche la qualità della vita personale e la sensazione di essere in sicurezza ha un valore per una donna. E infine anche quello che chiudo, che diceva la collega, e cioè il fatto che noi abbiamo comunque una necessità di investimento ulteriore sul tema culturale, per cui la scuola, l'educazione sentimentale, l'educazione all'accettazione del rifiuto da parte delle giovani generazioni rimane una priorità culturale fondamentale per evitare che i numeri si alzino ulteriormente. Grazie comunque, diciamo, per la completezza dell'informazione.
6: Grazie senatrice Paita. Prima della prossima interrogazione salutiamo in tribuna il sindaco e una delegazione da Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo. Benvenuti in aula. Il senatore questore De Poli illustra l'interrogazione numero 2846 concernente la costituzione della Camera Arbitrale Islamica Italiana di Padova. Prego senatore.
12: Grazie presidente, colleghi. Pongo oggi all'attenzione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi la questione della Camera Arbitrale Islamica di Padova, del Tribunale Islamico di Padova. È una vicenda che secondo noi è inaccettabile. La Sharia calpesta i valori in cui crediamo. Non può esistere nessuna giustizia parallela. Questo tribunale è incompatibile con i nostri principi costituzionali e con i nostri valori. Parto da un fatto. Il regolamento della Camera Arbitrale Islamica Italiana, l'articolo 3, comma 5, recita: quando il tribunale arbitrale decide secondo diritto, applica i precetti del diritto islamico comuni alle nazioni islamiche. Noi siamo in Italia, non siamo in una nazione islamica. Sono parole gravi e a nostro avviso inaccettabili.
13: Di noi moderati.
12: In Italia la giustizia è amministrata dai tribunali della Repubblica nel rispetto delle leggi dello Stato e della nostra Costituzione, non della Sharia. Come sappiamo, infatti, le norme del Corano prevedono precetti che sono incompatibili con i diritti umani. Sia chiaro, non è in discussione la libertà religiosa, non è in discussione il pluralismo culturale, ma i principi e i valori custoditi nella nostra Costituzione non li tocca e non li deve toccare nessuno. Un conto è la libertà di culto, altra cosa è l'intenzione di esportare la Sharia in Italia. Nessuna disposizione religiosa o meno può comprimere i diritti delle persone. In Italia la giustizia è una sola, e lo ribadiamo. Qui si parla di diritti, di libertà, di dignità delle donne, dei più fragili, dei minori. L'arbitrato si può fare, ma solo nel rispetto delle nostre leggi. Nessuna tradizione religiosa vale più della nostra Costituzione in Italia. E ribadisco, la legge è uguale per tutti. Servono verifiche, non polemiche, signor Ministro, sicuramente. Ben venga allora la Procura di Padova che abbia aperto un fascicolo della vicenda. Oggi, signor Ministro, chiediamo di fare tutte le verifiche necessarie nell'ambito della sua competenza, di approfondire meglio la natura e le attività dell'associazione in questione. In altre parole, chiediamo che statuto e regolamento dell'associazione ed eventuali decisioni rispettino pienamente la Costituzione, il principio di uguaglianza e i diritti fondamentali, in modo particolare sulle donne. I nostri valori non si toccano. Il rispetto della Carta Costituzionale è un dovere per tutti, non è uno slogan. Grazie.
6: Grazie senatore De Poli. Il ministro dell'Interno, prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.
11: Grazie Presidente, come accennava anche lei e sulla base di quanto precisato dal Ministero della Giustizia, a seguito della presentazione di un esposto riguardante la vicenda di Padova presso la locale Procura della Repubblica è stato aperto un fascicolo giudiziario e nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura e senza interferire con gli accertamenti in corso, però il Governo ritiene in ogni caso doveroso affermare con assoluta chiarezza un principio fondamentale, vale a dire che la legge italiana e la piena vigenza dell'ordinamento repubblicano non sono negoziabili, non possono essere rimessi alla variabilità del convincimento dei singoli. E nell'ordinamento italiano non vi è spazio per sistemi processuali o giuridici alternativi, siano essi ispirati alla legge islamica o a qualsiasi altra fonte estranea alla Costituzione e alla legislazione dello Stato. L'unità della giurisdizione e la sovranità della legge costituiscono presidi essenziali della convivenza democratica e della tutela dei diritti di ogni persona. Nell'ambito dei diritti disponibili, i privati possono ricorrere a forme di accordo e agli strumenti di composizione delle controversie riconosciuti dalla legge, ma tale facoltà resta sempre rigorosamente subordinata al rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e dei principi costituzionali. Un limite invalicabile è sicuramente il rispetto dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del divieto di ogni discriminazione a partire da quella di genere. La libertà negoziale concessa ai privati, come dicevo, non può mai tradursi nella sostituzione delle leggi dello Stato con precetti di natura diversa, né nel riconoscimento esplicito e implicito di un sistema giuridico concorrente. Ogni ipotesi di giustizia parallela in materia civile o penale è incompatibile con l'unità dell'ordinamento e con la sovranità dello Stato e con i valori sanciti della Costituzione. Quindi io le assicuro che vigileremo in tal senso. Grazie.
6: Grazie Ministro. Interviene il Senatore De Poli per la replica.
12: Grazie, grazie.
13: Di noi moderati.
12: Signor Ministro, mi ritengo veramente pienamente soddisfatto. La sua risposta ha dato delle indicazioni ben chiare. La legge italiana, la nostra Costituzione, è quella che regola la vita democratica del nostro Paese. Nessun altro tipo di fatto. Poi, tra l'altro, i principi di uguaglianza, i diritti fondamentali, a partire da quelli delle donne, eccetera, sono garantiti dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi. Nulla può essere fatto, non ci possono essere leggi paralleli o giustizie parallele. Quindi, signor Ministro, grazie, grazie per il suo intervento, perché credo che abbia dato con chiarezza le determinazioni rispetto a questo fatto. Grazie a lei.
6: Grazie Senatore De Poli. Il Senatore Lombardo illustra l'interrogazione numero 2840 concernente gli effettivi ingressi di lavoratori stranieri in Italia in relazione al sistema delle quote.
2: Grazie Presidente, buon pomeriggio Signor Ministro. Nell'interrogazione che abbiamo presentato sono elencati tutti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2017
13: Gruppo misto 2026
2: sulla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri, siano essi stagionali o non stagionali. Nel quinquennio, dal 2017 al 2021, quindi quello precedente a questo governo, la programmazione complessiva è stata di 193.000 unità, con una media di 38.620 persone l'anno. Nel quinquennio successivo, cioè quello in cui è in carica il vostro governo, dal 2022 al 2026, gli ingressi complessivamente programmati sono stati 716.005 persone. Significa che quattro volte il numero dei flussi programmati di questo governo sono superiori rispetto a quelli dei governi precedenti. E signor Ministro, io le dico questo atto perché lo considero un fatto positivo, cioè considero che avere innalzato in maniera significativa le quote d'ingresso corrisponda alle richieste del sistema produttivo, in particolare dei settori agricolo, turistico, alberghiero, edile, dell'autotrasporto, dell'assistenza familiare, che da anni segnalano una carenza strutturale di manodopera. Dall'altra parte, aumentare i flussi d'ingresso regolari, che nei fatti servono a regolarizzare surrettiziamente lavoratori stranieri già presenti e operanti nel nostro territorio, è un contributo alle legalità non solo delle persone ma anche della nostra economia, perché lo voglio dire con chiarezza, un esercito di lavoratori irregolari stranieri abbassano le condizioni per tutti, anche per gli operatori italiani. E quindi la domanda, signor Ministro, è: rispetto a questi numeri che sono i flussi programmati, ci può dire quante di queste programmazioni di flussi si è tradotta in ingressi effettivi e regolari nel nostro territorio? Grazie.
6: Grazie Senatore Lombardo. Il Ministro dell'Interno, Prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.
11: Grazie Presidente, io evidenzio innanzitutto che la linea del Governo in materia di politiche migratorie si è mossa sin dal suo insediamento su un doppio binario. Da una parte lotta al traffico dei migranti e all'immigrazione illegale e dall'altra promozione dei canali di ingresso regolare, ma l'assicuro, senza regolarizzazione degli irregolari presenti sul territorio nazionale. Assolutamente non abbiamo mai concepito di fare regolarizzazione o sanatorie. E da questo ultimo punto di vista abbiamo avuto ben chiaro che andavano corrette le molte storture presenti nelle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri per impedire gli abusi registrati nel passato e lo sfruttamento a fini illeciti del sistema previsto dai cosiddetti decreti flussi. Io ricordo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente Meloni, nel giugno 2024 consegnò un esposto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo proprio per segnalare l'infiltrazione della criminalità nelle abnormi anomalie registratesi soprattutto in alcune regioni, con numeri esorbitanti di domande presentate rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro. E abbiamo quindi scelto di adottare una strategia programmatoria con numeri di quote di ingresso mai raggiunti in precedenza, come sottolineava lei, ma rendendo le procedure più semplici, più rapidi, ma allo stesso tempo più sicure. Tra le principali innovazioni io ricordo la programmazione pluriennale degli ingressi, l'ampliamento dei settori economici interessati alle quote d'ingresso e la loro maggiore aderenza alle esigenze del sistema produttivo, la fase di precompilazione della domanda da parte del datore di lavoro e il conseguente rafforzamento dei controlli preventivi, le semplificazioni del perfezionamento del contratto di lavoro, e questo complesso di misure ha determinato la conseguenza di ottenere una tendenziale corrispondenza tra le quote programmate e il numero delle domande poi effettivamente presentate, cosa che non accadeva prima, a conferma della qualità dell'impostazione scelta dal Governo in radicale contrasto con l'eredità del passato. Dal decreto flussi del 2023 ad oggi sono stati rilasciati circa 100.000 nulla osta per lavoro non stagionale e oltre 128.000 per lavoro stagionale. Ed è bene chiarire che, che il differenziale tra le quote disponibili e i contratti effettivamente sottoscritti sinora non è sintomatico di un difetto del procedimento, ma può dipendere da fattori ad essi esterno, tra i quali io le evidenzio. Innanzitutto la riscontrata mancanza dei requisiti all'esito dei controlli, in questo senso è proprio l'aver reso più penetranti le verifiche che ha portato ad un aumento dei riscontri negativi, quindi e questo conferma il discorso rispetto alle regolarizzazioni. La decisione delle parti di non fare ingresso in Italia o di non procedere alla stipula del contratto nonostante le autorizzazioni rilasciate, anche questo elemento incide in modo significativo sul divario tra ingressi programmati e contratti stipulati, ma è un dato sopravvenuto dipendente unicamente dalla libera autodeterminazione delle parti sulle quali nessuno può intervenire. In conclusione, le misure che abbiamo adottato vanno nella direzione di garantire un flusso programmabile, costante e pienamente legale di lavoratori stranieri a beneficio del sistema produttivo nazionale e degli stessi lavoratori sotto il profilo della tutela dei diritti come mai era avvenuto in precedenza. Grazie.
6: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Lombardo.
2: Grazie.
13: Di Azione.
2: Grazie signor Ministro, perché i numeri che lei oggi ci ha fornito sono importanti e ci dicono alcune cose. La prima, che non esiste nessuna invasione di migranti nel territorio, e lo diciamo a favore di chi favorisce invece teorie razziste come quelle della remigrazione. La seconda cosa, ci dice lo scarto tra la propaganda e la serietà quando poi si va al governo. E allora il tema della programmazione dei flussi e il tema del fatto che i numeri dei programmazioni dei flussi devono corrispondere ai flussi regolari ci dice che tutti vogliamo governare i flussi migratori in modo da garantire una migrazione legale, regolare e sicura. Ma bisogna distinguere chi entra nel nostro paese per delinquere e chi entra nel nostro paese per delinquere va arrestato e va riportato nel paese di origine, e chi invece entra nel nostro paese magari in maniera irregolare ma vuole lavorare. Ecco, a queste persone noi dobbiamo dare una possibilità di integrazione, e quindi ben venga la programmazione dei numeri che aumenta, ben venga che queste corrispondono alle esigenze del nostro comparto produttivo, anche perché viviamo una crisi demografica nel nostro paese, per cui è giusto corrispondere ai fatti la realtà. Grazie.
6: Grazie senatore Lombardo. Il senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2842 concernente l'istituzione di un commissariato di polizia ad Alba in provincia di Cuneo. Prego senatore.
13: La Lega.
14: Grazie presidente. Con questa interrogazione chiedo l'istituzione di un secondo commissariato di polizia di Stato nella provincia di Cuneo con sede ad Alba, a servizio anche di Bra, delle Langhe e del Roero. Parliamo di un territorio vasto, composto da numerosi piccoli comuni, con una straordinaria importanza economica, una vocazione industriale, una vocazione turistica. Alba e Bra rappresentano due realtà fondamentali di quest'area, conosciuta nel mondo per il turismo, per il tartufo bianco, i grandi vini, le manifestazioni internazionali. Ricordo che dal 2014 questi paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero, a cui aggiungiamo il Monferrato, sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un territorio di grandi imprese, a partire dall'azienda Ferrero, che è nota in tutto il mondo, con il nuovo ospedale di Verduno, con la nuova autostrada che questo governo è riuscito a terminare e a finire, la Sticune, un'infrastruttura strategica per i collegamenti, il turismo, il mondo del lavoro, una realtà in continua crescita che necessita di una presenza dello Stato sempre più vicina ai cittadini. Questo senza nulla togliere, qui li voglio ringraziare, al prezioso lavoro dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle altre forze dell'ordine presenti sul territorio della nostra provincia. Il commissariato, a nostro avviso, rappresenterebbe anche un presidio aggiuntivo di sicurezza, ma anche un punto di riferimento dei servizi essenziali, come passaporti, immigrazione oggi meno vicino ai cittadini e imprese perché sono presenti nel capoluogo di Cuneo. Signor Ministro, questa richiesta è stata avanzata già negli anni passati, registrando però in questi ultimi tempi, e la ringrazio, una crescente attenzione da parte del suo Ministero. Soprattutto anche il Comune di Alba ha individuato un immobile, ha deliberato l'acquisto di ulteriori locali, investirebbe 400.000 euro per il commissariato e per i relativi servizi. Il territorio dunque sta facendo, diciamo, la sua parte, perché a volte il territorio chiede ma non fa nulla, in questo caso è diverso. Le chiediamo quindi, signor Ministro, come il Governo intende procedere nell'istituzione del commissariato al servizio di questo importantissimo territorio e soprattutto se lei può indicarci dei tempi per la decisione definitiva e per la sua effettiva entrata in vigore e apertura. Grazie Presidente.
6: Grazie Senatore Bergesio. Il Ministro dell'Interno, Prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.
11: Grazie Presidente, la rassicuro, Onorevole Bergesio.

0: visita programmata a breve, il dossier sull'istituzione del commissariato e dare quindi il via libera alla fase realizzativa che stimo possa completarsi entro il 2027. Grazie.
1: Grazie, Ministro. Il senatore Nicita illustra l'interrogazione numero 2000... Ah no, senatore Bergiascia, la sua replica. Prego, le do la parola per 2 minuti.
2: Grazie, Presidente. Signor Ministro, io la ringrazio moltissimo per la sua risposta, che considero molto positiva e soprattutto concreta. Dalle sue parole emergono chiaramente che siamo arrivati a un passaggio decisivo. Le valutazioni tecniche e poi la fase realizzativa entro il 2027. È un segnale importante che mi permetto di ringraziarla da parte di tutti i cuneesi, soprattutto del territorio in questione, perché dopo tanti anni di richieste si apre finalmente una fase nuova e concreta per il territorio di Alba Brala Angheroero. Io desidero anche ringraziarla non soltanto per questo, ma anche per il suo costante impegno del lavoro svolto. Ricordo il posto di servizio Polfer della Polizia Ferroviaria nella città di Fossano, ricordo il potenziamento che non è finito lì e sarà ancora ulteriore per quanto riguarda la Polizia in provincia di Cuneo. Ringrazio lei, ringrazio anche il capo della Polizia, il dottor Pisani, perché credo che l'impegno sul nostro territorio sia stato importante. Insieme a questo voglio ringraziare, se mi permette, anche per suo tramite il sottosegretario Molteni, perché è sempre molto attento al nostro territorio. Io credo che mi permetto anche in questo caso di ringraziare il nostro questore, una donna, la Minucci Rosanna, per il suo impegno, e anche il predecessore Carmine Grassi, perché su questo tema si erano impegnati molti, nonché il nostro prefetto Mariano Sevastano, perché ha mantenuto l'attenzione e accompagnato completamente questo percorso. Oggi possiamo dire che grazie al lavoro suo e del governo è stato compiuto finalmente il passo decisivo. Ci auguriamo che questo tempo che ci separa dall'apertura sia attivo, concreto e soprattutto ci permetta di vedere questi risultati concreti. Grazie ancora signor Ministro, grazie Presidente.
1: Grazie senatore Bergesio, ringraziamo anche il Ministro Piantedosi. Il senatore Nicita illustra l'interrogazione numero 2844 concernente gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la Sicilia nel corso del 2026.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il 2026 è stato un anno terribile ed è ancora un anno terribile per la Sicilia. Ricordo il ciclone Harry che ha devastato gran parte delle nostre coste, ma anche con effetti importanti nelle parti interne, oltre certamente ad altre regioni, ma nel caso della Sicilia e delle sue coste l'impatto
4: del Partito Democratico
3: è devastante. Si è parlato di complessivamente di 2 miliardi di euro di danni e di circa 1 miliardo soltanto per la Sicilia. Negli stessi giorni vi è stata la frana di Niscemi, che ha origini diverse ma che comunque si è manifestata e si è scatenata come evento proprio in quei giorni di grande maltempo. Successivamente abbiamo avuto degli eventi climatici estremi che hanno riguardato anche dal punto di vista della meteorologia le città di Palermo e di Messina, con allagamenti importanti e danni ad attività economiche. Qualche giorno fa abbiamo avuto addirittura un tornado dalle parti di Marsala e nello stesso tempo gravissimi danni dal punto di vista alluvionale nell'isola di Lipari e nella città di Lipari. Allora, l'insieme di queste questioni evidentemente evidenzia la circostanza che il mutamento climatico è ormai persistente, che le condizioni in particolare delle isole, secondo quello che ci raccontano i meteorologi, sono particolarmente esposte a questi rapidi cambi di temperatura e quindi di clima con eventi estremi, tant'è che abbiamo ormai accettato nel nostro linguaggio termini quali cicloni, tornadi e altri eventi che non facevano parte della nostra esperienza mediterranea, per non parlare ovviamente degli incendi. Allora, signor Ministro, noi abbiamo continue segnalazioni al di là degli eventi più recenti, ma per quello che riguarda il ciclone Harry, per quello che riguarda Niscemi, per quello che riguarda altri eventi che si sono manifestati, non si sono conclusi i ristori, non è ancora chiarissimo anche il completamento.

0: del finanziamento che pure era stato predisposto, c'è una situazione di allarme da parte dei balneari per quello che riguarda il ciclone Harry, c'è un tema di ridare ristoro a molte famiglie di Niscemi, non soltanto per la sistemazione ma anche attività economiche che sono state chiuse, e queste ultime vicende che riguardano anche Marsala e Lipari che richiedono ovviamente interventi. La mia domanda è quindi rivolta a capire, a comprendere da lei, signor Ministro, a che punto siamo, cosa possiamo rispondere alle persone e alle aziende che ci sollecitano rispetto sia agli eventi che si sono manifestati ormai quasi un anno fa, sia a quelli più recenti.
1: Grazie senatore. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Musumeci, risponde all'interrogazione illustrata.
2: La ringrazio, signora Presidente. Proverò a rispondere nell'estrema sintesi ai molteplici quesiti posti dal collega interrogante. Il primo di aprile del 25 è stata pubblicata la legge quadro in materia di ricostruzione, con la quale è stato disciplinato il coordinamento delle procedure delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da calamità. A tale fine è prevista una dotazione finanziaria pluriennale dedicata a seconda degli eventi. Anche gli eventi emergenziali del gennaio 26, citati dagli interroganti, a ricorrere dei relativi presupposti, naturalmente, sarà possibile avviare una distinta fase di ricostruzione, nell'ambito della quale il commissario svolgerà le funzioni di ricostruzione anche in raccordo con le attività avviate durante la gestione emergenziale. Sul piano strutturale, finalizzato a contrastare il dissesto idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico che lei ha voluto ricordare, senatore, ferme restando le competenze di prevenzione poste in capo al MASE e di attuazione del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione siciliana, il governo nazionale ha prestato particolare attenzione a questa tematica, tant'è vero che il quadro programmatico dell'accordo per la coesione che ho sottoscritto col Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 giugno scorso comprende 55 interventi e 3 linee di azione per un valore comprensivo dei cofinanziamenti pari a 513 milioni di euro. A tali fini sono state previste anche opere che verranno realizzate dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, 7 interventi per 79 milioni, parimenti nell'ambito dell'accordo di coesione della regione siciliana. Il MASE ha svolto le attività di verifica e controllo sugli interventi relativi al rischio di adattamento climatico e risorse idriche. Risultano ricompresi nel comune di Niscemi interventi per un totale di 30 milioni. In relazione agli eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia, il Dipartimento di Protezione Civile ha presentato nell'aprile scorso istanza di attivazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, che è stato quantificato in uno stanziamento di circa 74 milioni di euro. In relazione all'evento calamitoso verificatosi a Niscemi, il capo dipartimento della Protezione Civile è stato nominato commissario straordinario. Gli è stata affidata l'attuazione dei programmi concernenti la demolizione e la delocalizzazione degli immobili ricadenti nell'area di frana e nella fascia di rispetto. Sul piano attuativo, per il programma di interventi strutturali risultano già avviate le attività di progettazione e approvati 3 dei 4 documenti di fattibilità delle alternative progettuali previste. Il quarto sarà consegnato entro il 21 di ottobre. Per le procedure di affidamento è stato coinvolto Invitalia. Per l'attuazione del programma di delocalizzazione degli edifici, sempre parlando di Niscemi, è stata emanata l'ordinanza attuativa che disciplina le modalità e i criteri di determinazione e assegnazione dei contributi da parte del Comune. Per quanto concerne il rischio sismico e la sua mitigazione, il nostro Dipartimento Casa Italia ha assegnato 38 milioni di euro per finanziare 25 interventi sulle isole minori marine appartenenti alla regione siciliana. Sull'Ipari in particolare sono stati stanziati 9 milioni e 200 mila euro per 4 approdi e per un edificio pubblico. Infine, in relazione agli eventi calamitosi degli ultimi giorni, quindi lei parlava di Marsala, della realtà del territorio di Trapani, si rappresenta che allo stato attuale non risulta pervenuta dalla regione siciliana la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Dovesse arrivare, naturalmente sarà mia cura accelerare la relativa e preliminare fase istruttoria. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene il senatore Nicita per la replica.
0: Grazie. Partito Democratico. Io ringrazio il Ministro per le informazioni che ci ha dato con questa interrogazione e abbiamo avuto un quadro complessivo di una serie di eventi differenziati. In particolare la precisazione che in molte circostanze c'è un tema anche burocratico di mancata comunicazione fra la Regione Siciliana e il Ministero. Però non posso essere soddisfatto, signor Ministro, ma questo va al di là della sua persona, per l'approccio che noi abbiamo, dico noi come Paese, nei confronti di questi fatti, soprattutto perché dobbiamo imparare a distinguere quelli che sono gli interventi immediati, gli interventi di medio periodo, le ricostruzioni. C'è un tema davvero emergenziale nei confronti proprio dei ristori, cioè delle famiglie, delle imprese che dopo molto tempo, mi riferisco a Niscemi e alle questioni che riguardano il ciclone Harry, ai pescatori, a quelli che sono le attività dei balneari e così via, non hanno potuto avere i ristori in tempo. C'è quindi la necessità di un intervento sulla burocrazia, sui meccanismi di ristoro, che deve essere immediato perché ormai questi eventi si susseguono nel corso del tempo e quindi dobbiamo cambiare approccio. Le faccio solo l'esempio di un giovane di Niscemi che si era trasferito dalla Germania, un siciliano dalla Germania alla sua città con la famiglia perché voleva aprire un bed and breakfast. Dopo averlo ristrutturato, la sua attività si trova esattamente nella zona chiusa di Niscemi. Allora lì noi abbiamo, come dire, delle persone a cui dobbiamo restituire speranza, strumenti in tempi molto rapidi, e lei che è siciliano come me sa che noi abbiamo la tradizione triste per la quale persino la nave dei Malavoglia, che si chiamava Provvidenza, affondò. Ecco, restituiamo speranza e coraggio ai siciliani.
1: Grazie senatore Nicita. La senatrice Leonardi illustra l'interrogazione numero 2843 concernente gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Prego senatrice.
3: Grazie presidente. Oggi poniamo all'attenzione del ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare un tema che è caro e importante per tutto il nostro fragile territorio nazionale, che è quello della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico. Il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, nella seduta del 6 ottobre di quest'anno ha approvato l'assegnazione di 470 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 21-27 al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento degli investimenti che riguardano appunto l'accordo di coesione sottoscritto il 4 giugno 2026 con la Presidenza del Consiglio. Questo accordo che cosa prevede? Prevede risorse pari a quasi 500 milioni di euro, 498,1 milioni di euro, destinate appunto prevalentemente alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio nazionale, con particolare
4: i Fratelli d'Italia
3: alla realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevanza strategica e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento Casa Italia, oltre 335 milioni sono destinati alla realizzazione di 25 opere strategiche individuate con il coinvolgimento delle autorità di bacino distrettuali. Il territorio nazionale presenta diffuse e purtroppo lo vediamo ogni anno all'avvicinarsi della brutta stagione, non solo, condizioni di vulnerabilità rispetto a fenomeni franosi, alluvionali e di erosione, che sono aggravati dall'intensificarsi degli eventi meteorologici estremi che rendono indispensabile una programmazione degli interventi fondata su criteri oggettivi di rischio, urgenza e tutela della popolazione. La prevenzione del dissesto idrogeologico e la realizzazione di opere strutturali di mitigazione del rischio rappresentano obiettivi prioritari per la tutela della pubblica incolumità, la salvaguardia del territorio e la tutela dai danni alle infrastrutture, agli insediamenti abitativi e alle attività economiche. Per questo si chiede di sapere quali siano nello specifico gli interventi previsti nell'ambito dell'accordo per la coesione e quali siano le priorità che il Governo intende perseguire. Grazie.
1: Grazie senatrice. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Musumeci, risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie signora Presidente, ringrazio anche la senatrice interrogante perché mi consente di fare chiarezza sul metodo che questa struttura ministeriale e il governo in generale intendono applicare per far fronte, per mitigare i danni e l'esposizione del nostro territorio, circa il 94% del territorio nazionale, alla crisi legata al dissesto idrogeologico e quindi alle frane. Il totale complessivo della somma che abbiamo destinato a questa attività è di 513 milioni di euro. Qual è la metodologia? Lei sa benissimo, signora interrogante, che senatrice, che i presidenti di regione sono dal 2014 commissari dello Stato per il contrasto al dissesto idrogeologico. Quasi sempre si tratta di interventi di piccola entità, certamente non strategici ai fini della definitiva neutralizzazione della crisi e quindi della calamità. Abbiamo noi invece pensato di orientare questa risorsa avendo come interlocutori le sette autorità di bacino distrettuale in cui è suddivisa l'Italia, proprio perché la metodologia tende ad un approccio sistemico volto a superare la tradizionale frammentazione degli interventi e a concentrare le opere su alcune iniziative particolarmente significative, la cui entità dovrebbe essere superiore ai 10 milioni di euro. La scelta delle misure si è basata sull'applicazione di criteri rigorosi e omogenei riguardanti la strategicità, quindi le ricadute in termini di sviluppo territoriale su aree vaste, la cantierabilità, la maturità progettuale degli interventi e l'addizionabilità, cioè l'assenza di altre forme di finanziamento ordinario. Le sette autorità di bacino sono individuate come nostri principali interlocutori, sono le strutture che meglio conoscono le fragilità del territorio. Le cito soltanto in sintesi il numero degli interventi, il tempo a disposizione non mi consentirebbe di specificare le singole opere per le quali e alle quali sono destinate le risorse. Le opere verranno realizzate dall'autorità di bacino dell'Appennino meridionale, 11 interventi per 132 milioni e mezzo di euro, dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, 7 interventi per 79 milioni di euro, dall'autorità di bacino della Sardegna, 3 interventi per 33 milioni di euro, nonché dalle autorità di bacino dell'Appennino centrale, dell'Appennino settentrionale, del fiume Po e delle Alpi orientali. Le iniziative affidate alle autorità costituiscono, è chiaro, un primo quadro organico di priorità e fabbisogni che può rappresentare la base verso quel piano nazionale per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico al quale questo governo guarda proprio per evitare interventi disorganici e frammentati e quindi pianificare interventi che in una visione decennale possano mettere in sicurezza o possono almeno mitigare l'esposizione al rischio al quale si trova purtroppo la nostra nazione.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Leonardi.
3: Grazie Ministro.
4: Fratelli d'Italia.
3: Dico che sono pienamente soddisfatta di questa sua risposta e del fatto che questo governo stia scegliendo di intervenire attraverso un canale che forse è stato non valorizzato fino ad oggi, che è proprio quello della prevenzione. E lo dico da marchigiana che solo pochi anni fa, nel settembre del 2022, ha visto l'ennesima, non era purtroppo la prima, ma una alluvione di portata eccezionale che ha lasciato 13 vittime nel territorio, tanti feriti, tantissime persone sfollate, imprese messe in ginocchio. Lo dico riconoscendo a questo governo la capacità di dare una risposta immediata, stanziando risorse importanti, 400 milioni di euro sono quelli che il governo diede subito dopo l'emergenza, ai quali si sono sommate altre risorse che oggi sono stati messi a terra per oltre l'80% di queste risorse. Ricordo veramente pochi giorni fa l'inaugurazione del Ponte del Coppetto, ma risorse che sono state messe a terra proprio per mitigare quel rischio idrogeologico, la pulizia degli argini, dei fiumi, interventi strutturali che devono consentire a queste popolazioni di poter non avere più il terrore ogni volta che ci sia un temporale. Per questo è importante investire nella protezione civile. Il nostro sistema è un'eccellenza in Europa e credo che con queste ulteriori risorse si faccia sicuramente un grande passo avanti per la sicurezza dell'Italia. Grazie.
1: Grazie senatrice Leonardi, ringraziamo anche il ministro Musumeci. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Abbiamo degli interventi di fine seduta, do la parola alla senatrice Fregolent.
4: L'Italia Viva.
5: Signora Presidente, io ritorno su una questione che a me sta cara, che è la scuola europea di Parma. Vede, la precarietà delle scuole all'inizio anno scolastico è un mal comune di tutte le scuole pubbliche. Il tema della precarietà di questi, del fatto che mancano i docenti in una scuola così importante, crea un particolare disagio perché la scuola europea di Parma è legata all'EFSA, che è un'agenzia europea che sta a Parma, che la nostra nazione ha vinto e che per poter essere attrattiva deve dare determinate garanzie di attrattività del territorio. Già per arrivare a Parma ci vuole tanto affetto e tanto amore, perché non c'è l'alta velocità, le infrastrutture non sono adeguate alla Food Valley. Se poi anche la scuola, che è collegata all'agenzia, ha delle problematicità di reperimento di insegnanti che fanno ricorso al TAR e al Consiglio di Stato per vedere riconosciuta le loro graduatorie, la problematicità di classi della infrastruttura scolastica, crea un problema non tanto e non solo per gli alunni, per le famiglie, per gli insegnanti, ma anche per la tenuta dell'agenzia EFSA. Io ho chiesto un appuntamento al ministro, mi era stato dato l'8 ottobre, poi si è vanificato, ho mandato una mail, non mi è stato risposto. Il 21 ottobre l'EFSA ha un incontro direttamente con il capo di gabinetto. Io mi auguro che in tale circostanza l'appuntamento non salti per un improvviso impegno, perché il blocco di quelle attività, dell'attività scolastica della scuola europea, sta creando un documento. So che l'Unione Industriale di Parma, so che il Comune, so che la Regione si sono mosse chiedendo al ministro un incontro, ma non hanno avuto risposta. Addirittura è stato disturbato, tra virgolette, il ministro Tajani, che era andato a fare visita proprio a Parma e che si era assunto l'impegno di risolvere il problema, ma come tutte le cose che dice Tajani è rimasto lettera morta. Pertanto questo intervento di fine seduta è rivolto al ministro della pubblica istruzione Valditara. La prego, signor Ministro, metta testa su questa questione così rilevante, non soltanto per la città di Parma, non soltanto per gli alunni e gli insegnanti, ma per la tenuta stessa della stessa Agenzia Internazionale Europea che è sede a Parma. Grazie.
1: Grazie, senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Liris.
6: Grazie, Presidente. Cari colleghi, in realtà, Presidente, questo tipo di intervento penso le faccia piacere. Conosco benissimo la sua sensibilità in ambito sanitario e in ambito scientifico e vorrei mettere a conoscenza quest'Aula di un episodio accaduto nell'Università dell'Aquila che riguarda il docente di anestesia e rianimazione dell'Università dell'Aquila, il professor Franco Marinangeli. Ebbene, mentre durante la seconda lezione di corso metteva in evidenza dei risultati e esponeva dei modelli riguardo l'emergenza sanitaria, il corso era proprio di approfondimento dell'emergenza sanitaria, quanto mai ne abbiamo bisogno di approfondire questo tema, ha messo in evidenza un protocollo d'intesa che era stato parte integrante di un percorso dell'allora presidente Chiodi, parliamo dell'immediato post-sisma 2009 che riguarda l'ambito aquilano, quindi un terremoto che tutti ricordiamo, ahimè, e che ai noi, e che godette di una solidarietà unanime non soltanto da parte di tutta l'Italia ma da parte di tutto il mondo. Ebbene, tra i vari interventi ci fu anche quello di poter approfondire il tema della maxi emergenza e sappiamo che il popolo israeliano, lo Stato di Israele, sul tema della maxi emergenza, per esperienze nate sul campo, quindi questo non dipende certo dall'Italia, dipende dalle fasi storiche e vicende storiche, chiaramente è un riferimento mondiale per quanto riguarda la maxi emergenza sanitaria. Ebbene, mettendo semplicemente una foto di un accordo firmato nel 2013 dall'allora presidente Chiodi con l'allora primo ministro Netanyahu, era semplicemente storia, una levata di scudi da parte di sigle di sinistra per quanto riguarda in particolar modo la sinistra italiana, il mondo degli studenti, con anche un tipo di esposizione importante su alcune piattaforme sui social, in particolar modo piattaforme Propal, una si chiama Karam from Haifa, è un soggetto, un influencer probabilmente perché ha 260.000 follower, quindi sarà un influencer comunque molto seguito. Immaginiamo che tra i 260.000 follower ci sia anche qualcuno non propriamente legato a sistemi o a riflessioni o a tipi di comportamenti ortodossi in ambito politico. Se ne è occupata all'università, è stato fatto un esposto all'Ordine dei Medici, è stato fatto un esposto nei confronti del professor Marinangelo, al magnifico rettore, al capo dipartimento. La stessa Università dell'Aquila, vi assicuro, non guidata da persone che hanno una tessera di partito riconducibile al centrodestra, semplicemente degli accademici e pertanto uomini e donne di scienza, hanno tacciato queste proteste, questo tipo di eccezioni mosse nei confronti del professor Marinangeli come ricostruzioni parziali e infondate. Da questo la mia riflessione sul tema, su come l'università non possa essere terreno di scontro ideologico e politico, la scienza, in particolar modo la medicina, non può essere terreno di scontro ideologico e politico, deve essere elemento, l'università deve essere un luogo di incontro, di confronto. L'articolo 33, mi pare, della Costituzione stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Pertanto, da questo punto di vista, io esprimo la piena solidarietà al professor Franco Marinangeli, sono a lui vicino come collega, come amico, come persona che conosce quanto sia preparato al riguardo. Noto come non ci siano state posizioni diverse nell'ambito del centro-sinistra e mi auguro avvengano in seguito. C'è stato soltanto un movimento, quello di Azione Universitaria, che ringrazio, di solidarietà, che ha mosso solidarietà nei confronti del professor Franco Marinangeli. Auspico che l'università rimanga un luogo di confronto scientifico, che la politica rimanga fuori dall'università e che la formazione non possa dipendere da equilibri, da sensazioni e da percorsi culturali diversi da quelli scientifici, ma certamente vorrei che rimanessero ben distinti le posizioni, ben distinte le posizioni critiche legittime che si possono avere nei confronti di Netanyahu e di quello che sta facendo il governo di Israele in questo momento rispetto a quello che di positivo la scienza sta portando avanti nel mondo, e non possiamo dipendere da dove questa scienza va avanti e come va avanti, ma dobbiamo fare tesoro di tutti i progressi e di tutte le suggestioni positive noi riusciamo a percepire ed acquisire in tutto il mondo per rendere migliore quello che è il nostro percorso scientifico. Nel tema della maxi emergenza sanitaria, lo Stato di Israele da sempre è un modello, credo che prendere spunti per arricchire il nostro modello in tempo di maxi emergenze sia un dovere formativo, informativo e soprattutto un tema che l'università debba portare avanti. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Liris. L'ultimo intervento è della senatrice Licheri. Prego senatrice.
4: Grazie Presidente. Ho appreso con dolore della morte di Carlo Spiga, 61 anni. Questa mattina è stato travolto durante le operazioni di movimentazione di un carico nel porto canale di Cagliari. Innanzitutto alla sua famiglia,
7: Movimento 5 Stelle,
4: le mie condoglianze. Non conosco le dinamiche precise di quanto accaduto, ci saranno le indagini che faranno il loro corso, non è questo il momento. Una cosa però è certa, questa mattina un uomo è uscito per andare a lavorare e oggi, questa sera, al termine del suo turno, di quello che doveva essere il suo turno di lavoro, non tornerà dalla sua famiglia. Ora, il Porto Canale è un luogo di lavoro particolare, è il cuore di un polo industriale, logistico, che tra l'altro io conosco grazie alla mia esperienza di sindaca di Assemini. Tutto lì deve muoversi con una certa precisione, con la velocità che richiedono tutte le operazioni che si realizzano in quel contesto. Lavoro che si intreccia con mobilitazioni di merci, transiti di mezzi pesanti, con responsabilità complicate e complesse. Un luogo che ha conosciuto poco tempo fa un altro dramma come questo. Ecco, un altro dramma come questo non può non rimarcare la necessità, l'urgenza di affrontare il tema sulla sicurezza del lavoro in un altro modo. Non può essere cioè il nostro approccio quello di ritornare sul tema quando succedono tragedie del genere, non può ridursi ad un adempimento formale come la compilazione di un modulo o magari ritrovarci qui in aula a ricordare signor Spiga durante il nostro minuto di silenzio per ricordare, per affrontare il tema dei caduti sul lavoro. L'approccio deve essere diverso, i controlli devono essere precisi, devono essere puntuali, ci devono essere delle maggiori responsabilità quando vi è la verifica degli strumenti che si mettono in campo e dei contesti lavorativi, la loro adeguatezza alla tutela dei lavoratori, alla tutela della vita umana. Io, Presidente, auspico che si faccia una verifica al più presto, ma soprattutto che questa verifica sia condivisa all'interno dell'intero Porto Canale, coinvolgendo istituzioni, lavoratori, imprese, l'autorità portuale, affinché non si debba ritornare a fare una dichiarazione dopo un lutto, ma bensì a parlare di un programma di prevenzione serio, fatto di responsabilità, fatto di previsione di controlli, fatto di scadenze. A signor Spiga rivolgo un mio sincero perdono, richiesta di perdono, e alla sua famiglia le mie profonde condoglianze. Grazie.
1: Grazie senatrice Licheri, ci associamo alle condoglianze. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 27 ottobre alle ore 16.30. L'ordine del giorno reca al primo punto discussione del disegno di legge disposizione in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. Al secondo punto discussione dalla sede redigente dei disegni di legge. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 numero 1409 e all'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 in materia di cambio della denominazione dell'Archivio Centrale dello Stato in quella di Archivio Nazionale. Modifica al codice di cui al decreto 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Al terzo punto discussione dei disegni di legge costituzionali, modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità, modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità, modifica all'articolo 38 della Costituzione per il rafforzamento dei principi di eguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione delle persone con disabilità, modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità. La seduta è tolta.
7: Sono le 16:07 minuti, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito in diretta la seduta del Senato, l'aula di Palazzo Madama aveva all'ordine del giorno l'interrogazione e risposta immediata, il cosiddetto question time, e noi adesso ci spostiamo di due giorni indietro, sempre a Palazzo Madama, e vi proponiamo la seduta pomeridiana del Senato del 13 di ottobre, a partire dalla discussione dei disegni di legge di delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, già approvato dalla Camera dei Deputati, Balboni e altri, e la legge quadro sull'ordinamento della polizia locale, Romeo e altri, le disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, Gasparri e altri, il nuovo ordinamento della polizia locale. Buon ascolto.
1: La seduta è ripresa. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 6 al 12 ottobre ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Antonio Simone, 46 anni, ad Apollosa, Benevento. Paolo Re, 60 anni, a Ulx, Torino. Pietro Pellegrino, 55 anni, a Prata di Principato Ultra, Avellino. Raffaele Ioanna, 48 anni, a Roma. Jacopo Piras, 25 anni, a Roma. Keita Madi, 38 anni, a Scarnafigi, Cuneo. Dario Stucchi, 62 anni, a Filago, Bergamo. Gino Lupica, 52 anni, a Capodorlando, Messina. Domenico Palladino, 59 anni, a Sicignano degli Alburni, Salerno. Sabatino Biondi, 57 anni, a Fiano Romano, Roma. Vi invito ad osservare un momento di raccoglimento per tutti i morti sul lavoro.
7: Radio Radicale, sono le 16:10, vi stiamo proponendo la seduta dell'altro ieri del Senato, seduta pomeridiana, che è iniziata, come state ascoltando, con la presidente di turno, la vicepresidente Maria Domenica Castellone, che ha letto i nomi degli ultimi morti per incidente sul lavoro, e l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio.
1: Poiché non si è ancora concluso l'esame in sede referente del decreto legge in materia di prezzi petroliferi, passiamo direttamente alla discussione dei disegni di legge in materia di polizia locale. Quindi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione del disegno di legge delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Il relatore, che è il senatore Della Porta, ha chiesto autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatore.
8: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario onorevole Vandaferro. Ci apprestiamo a consegnare al Governo una delega che è certamente stata corroborata dalla
7: I Fratelli d'Italia.
8: Dalle modifiche al testo avvenute alla Camera dei Deputati e dai numerosi ordini del giorno che sono stati accolti qui al Senato. Lo facciamo in onore di tutte le donne e gli uomini in divisa della Polizia Locale che ogni giorno presidiano il territorio nazionale, e lo facciamo soprattutto per chi ha onorato la divisa fino all'estremo sacrificio. E voglio ricordare quindi, solo per ultimo, Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano, morto durante un inseguimento ad un soggetto che non si era fermato a un posto di blocco. portiamo avanti un provvedimento che ha, come detto, va a modificare una legge che ormai è stantia da 40 anni, la legge 65 dell'86, e lo facciamo con norme che vanno a toccare diversi temi, diversi settori della vita della polizia locale. Intanto dalle qualifiche e dalla pubblica sicurezza, dal settore importante per loro, quello della pubblica sicurezza, il governo potrà ridefinire le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo in capo al prefetto la competenza per l'attribuzione di quest'ultima qualifica. Con un ordine del giorno specifico si chiede al governo di riconoscere in modo espresso la piena operatività delle qualifiche di agente di ufficiale di PG attribuite al personale della polizia locale, assicurandone l'esercizio senza limitazioni temporali nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e nel rispetto dei principi desumibili dal codice di procedura penale e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sul comandante della polizia locale la delega prevede una disciplina specifica per la figura apicale del corpo. L'incarico sarà conferito a tempo determinato con responsabilità diretta nei confronti del sindaco o del presidente della città metropolitana per l'attuazione delle direttive in materia di sicurezza urbana. Anche in questo caso, con un ordine del giorno mirato, chiediamo al governo di valutare l'opportunità di indicare tra i diversi requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di comandante come prioritario quello dell'esperienza maturata nei corpi di polizia locale, al fine di riconoscere piena valorizzazione alle competenze e capacità acquisite. Sulle tutele assicurative infortunistiche, l'articolo 3 introduce disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica. La delega prevede specifiche classi di rischio calibrate sui compiti svolti, il rimborso delle spese di degenza, l'equo indennizzo per infermità da causa di servizio e la conferma dell'applicazione della disciplina sulle vittime del dovere e dei relativi benefici ai familiari. Anche in questo caso siamo intervenuti con un ordine del giorno che mira a definire specifiche classi di rischio che tengano conto delle peculiari condizioni di rischio connesse alle attività operative svolte dal personale della polizia locale, anche con riguardo ai servizi esterni e alle situazioni di potenziale esposizione ad aggressioni e minacce. Modifichiamo e implementiamo anche la tutela legale. Anche in questo caso, con modifica introdotta alla Camera, si riconosce al personale della polizia locale che agisca come agente di pubblica sicurezza, ufficiale di PG, il diritto di avvalersi del patrocinio legale per fatti compiuti in servizio e connessi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Le spese legali sono poste a carico dell'ente di appartenenza qualora l'interessato si avvalga di un libero professionista di fiducia. In alternativa, il personale può ricorrere all'avvocatura dell'ente ove costituita. Sull'accesso alle banche dati, le lettere L ed M dell'articolo 3 affrontano il tema dell'interoperabilità informativa. I corpi di polizia locale potranno accedere al CED per inserire dati essenziali derivanti dalle proprie attività di prevenzione e repressione. Sarà inoltre previsto l'accesso ai sistemi informativi del pubblico registro automobilistico e della Direzione Generale per la Modernizzazione del MIT. Anche in questo caso interveniamo con un ordine del giorno accolto dal Governo per prevedere che le abilitazioni siano nominative, profilate e attribuite sotto la responsabilità del comandante o di funzionari formalmente incaricati, con formazione obbligatoria, tracciamento integrale delle consultazioni, controlli periodici e revoca in caso di uso improprio. Il collegamento con il NUE 112, con il numero unico di emergenza. La delega prevede anche il collegamento tra il numero unico di emergenza e le sale operative dei corpi di polizia locale, con definizione delle procedure di accesso al CED e dei criteri di selettività oggettiva e soggettiva nell'accesso ai dati, nel rispetto dei principi di sicurezza informatica. Armamento e addestramento. La lettera N demanda al Governo la disciplina dell'armamento individuale di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, i taser, introdotti in via sperimentale da Decreto Sicurezza del 2018, nonché degli strumenti di autodifesa. La lettera O afferisce all'addestramento l'utilizzo e il porto delle armi, anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, per esigenze di mobilità connesse al servizio per ipotesi previste dall'articolo 5,1 lettera B. Sul reclutamento, prevedere che il reclutamento degli agenti e degli ufficiali di polizia locale avvenga mediante concorsi pubblici organizzati su base regionale, con graduatorie utilizzabili dagli enti locali del territorio regionale stesso, assicurando uniformità di selezione e pari qualità professionale del personale. Stabilire che i concorsi regionali prevedano obbligatoriamente prove di efficienza fisica, accertamenti psico-attitudinali, prova scritta e prova orale, secondo standard omogenei definiti a livello nazionale. Prevedere quale requisito ordinario di accesso ai concorsi della polizia locale, limite massimo di età di 35 anni, elevabile fino a 38 anni nei confronti dei candidati che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate in conformità alla normativa vigente nel rispetto dei principi di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata. Per ultimo, telecamere indossabili, cosiddette bodycam, sono state inserite esplicitamente tra i dispositivi di tutela dell'incolumità del personale che i regolamenti di servizio devono individuare. La misura non comporta un obbligo automatico e immediato per tutti gli enti, ma costituisce la prima base normativa nazionale per la loro adozione sistematica nei corpi di polizia locale. Durante la complessa fase istruttoria voglio ringraziare per questo la Commissione Affari Costituzionali, il Presidente Andrea De Priamo, per il lavoro svolto. Ci sono arrivate diverse missive dagli appartenenti alle categorie, alle associazioni di categoria della polizia locale. Una di queste mi è arrivata proprio per non dimenticare il lavoro svolto da Francesco Imprezzabile, e chiosa così: il modo migliore per onorare la memoria di Francesco e di tutti i suoi colleghi e colleghe morti nell'adempimento del dovere è avere il coraggio di cambiare davvero le cose. Allora noi oggi cambiamo la legge 65 dell'86, lo facciamo in maniera sistematica, conferiamo una delega piena al governo per incidere su quelle che sono le nuove prerogative e le funzioni che la polizia locale da 40 anni a questa parte ha modificato, adeguandosi al territorio e in ausilio sempre più spesso con le forze dell'ordine ad ordinamento statale. Lo facciamo perché è un dovere riconoscere a loro alcune prerogative che oggi sanciamo a livello giuridico. Lo facciamo per tutte le donne e gli uomini in divisa che da oggi in poi accompagneremo in un percorso che certamente non finisce qui. Abbiamo aperto una breccia nella legge 65 dell'86, porteremo avanti questo percorso con davvero, credo che mi possa rivolgere a tutto l'emiciclo, lo faremo con vivo sentimento di gratitudine verso gli appartenenti alla forza di polizia del quale che sono disseminati su tutto il territorio nazionale, e lo faremo certi che sapremo raccogliere le ulteriori sfide e raggiungere gli ulteriori traguardi che la legge ci consentirà di raggiungere da qui nei prossimi anni. Lo ripeto, abbiamo aperto una breccia, è solo il primo passo, ma è un passo molto importante. Da 40 anni nessuno era riuscito a scardinare la legge 65 dell'86, lo fa il governo Meloni per la prima volta, credo che di questo dovremmo essere tutti contenti.
1: Grazie senatore Della Porta. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al senatore Scalfarotto.
7: Di Italia Viva.
9: Grazie Presidente. Guardi, cosa posso dire dopo questo squillare di trombe da parte del relatore, del collega Della Porta? Io francamente vedo che la montagna ha partorito un topino minuscolo. La legge 65 dell'86 è viva e vegeta e lotta insieme a noi, come si sarebbe detto un tempo. Nel senso che questo governo, che era nato all'insegna della garanzia della sicurezza, davanti al fallimento totale delle sue politiche della sicurezza, viene oggi in questa Camera a presentarci una legge che è scritta sul niente. Diciamo, ci viene consegnata non una riforma, come al solito, come accade con questo governo, ma una promessa. Una promessa, perché questa è l'ennesima legge delega che viene assunta su una questione fondamentale della vita del Paese, che ha un tempo per essere, diciamo, riempita di contenuti di un anno. Ora, signor Presidente, se il calendario non mi inganna, oggi è il 19 di ottobre. Soltanto qualche giorno fa questa Camera ha celebrato i 4 anni dal suo insediamento. Se tanto mi dà tanto, tra un anno è del tutto probabile che in questa Camera ci sia un altro governo e auspicabilmente per il Paese un'altra maggioranza. Quindi ancora una volta il governo promette sicurezza ma arriva con delle promesse. Lo dico perché non si può non inquadrare questa legge delega in una politica della sicurezza che è stata un colabrodo in questi anni. Basti ricordare che noi abbiamo avuto un decreto sicurezza praticamente ogni 6 mesi ed è evidente che se ogni 6 mesi io devo fare un nuovo decreto sicurezza, vuol dire che il decreto precedente, quello ancora prima, non sono serviti a nulla, che erano scritti male, che non hanno prodotto effetti. Il governo ha rincorso il tema della sicurezza e lo ha fatto a suo modo, cosa fa questo governo? In assenza di risorse, in assenza di visione, di una visione, di una politica organica, fa propaganda. E quindi questo è stato il governo del record mondiale, io credo, della creazione di nuovi reati. Noi abbiamo visto creare i reati più bizzarri. Abbiamo creato il famoso reato per chi molesta l'orso marsicano, abbiamo creato i reati, diciamo, territoriali, per cui lo stesso reato, se lo fai nella prossimità di una stazione ferroviaria, è diverso che se tu lo faccia da un'altra parte, non sappiamo neanche la prossimità che cosa sia. Una scrittura anche dal punto di vista della tecnica giuridica che rende sostanzialmente impossibile l'applicazione di quelle norme, e poi un uso di decreti legge infiniti che sono stati poi modificati nel corso della procedura di convalida e con grandissimi problemi applicativi perché si sono rincorse le norme penali. E insomma, in tutto questo ancora una volta arrivano qui i colleghi della maggioranza con una legge che può fare un titolo sui giornali, no? Abbiamo fatto il nucleare, abbiamo fatto la legge sulla polizia locale, ma non si vede nulla di tutto questo. Il paese non ha né una legge sul nucleare e nemmeno una legge sulla polizia locale. Ha una delega che chissà quando vedremo. E per darle un'idea, perché poi io voglio sottolineare che sono passati 4 anni, come dicevo prima, dall'inizio della legislatura, quindi ci si sarebbe aspettati dal governo una qual certa celerità. Il disegno di legge di cui ci occupiamo è stato presentato dal ministro Piantedosi nel febbraio del 2024. È stato approvato alla Camera a maggio del 2026, quindi dopo 1 anno e mezzo, questa dimostrazione dell'urgenza, della centralità del tema, e da maggio del 2026 ci viene consegnato per la seconda lettura in Senato a ottobre del 2026, quindi 5 mesi dopo. Questo mi fa molto dubitare sulla genuinità delle intenzioni del governo e della maggioranza e sulla possibilità che questa norma possa mai vedere la luce. E come prima facevo il paragone con la legge delega sul nucleare, anche qui dal punto di vista finanziario il problema è sostanzialmente lo stesso, perché anche in questo caso la legge ha 20 milioni di finanziamento di un fondo che è stato messo in legge di bilancio nel 2021, quindi prima ancora di quando questo governo vedesse la luce, perché come noi sappiamo fare un nuovo reato è gratis, assumere un agente di polizia urbana costa, e quindi che cosa fa il governo? Fa quello che non costa nulla. E voglio aggiungere un'altra cosa, perché questo disegno di legge sulla polizia urbana mi dà la possibilità di affrontare una questione che deve essere molto chiara. La sicurezza è una competenza del governo, perché noi abbiamo assistito e stiamo assistendo a un vergognoso scaricabarile della maggioranza di destra al governo e dei suoi corifei, diciamo, di chi si occupa della sua propaganda e della sua pubblicistica, che tende ad accusare i sindaci dell'assenza della sicurezza nelle città. Ora io le dico, signor Presidente, sono di Milano, che viene spesso descritto come il Bronx, e io posso assicurarle che non è così, e la colpa di ciò che non va eventualmente a Milano viene data al sindaco al quale si getta addosso una croce. Vorrei chiarire in questa sede formale che il sindaco con la sicurezza urbana non c'entra un bel niente, perché il sindaco al massimo quello che può fare è stare seduto al tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ma chi si occupa della sicurezza della città deve essere il Ministro dell'Interno, il Ministro Piantedosi. Allora noi chiediamo a questo governo di ritirare le centinaia di agenti che non stanno lì a far nulla in Albania per presidiare i famosi centri albanesi, che credetemi funzioneranno, e riportarli nelle nostre stazioni, riportarli nelle nostre città, evitare di pagar loro la diaria, la trasferta all'estero, per di più internazionale, mentre è vero, e io lo riconosco, il numero dei reati cala. È certo che a Milano non c'è il numero di morti che c'era quando c'era Vallanzasca, né i sequestri di persona degli anni 70, né nessuno che spara in Via De Amicis con la P38 come succedeva, diciamo, nel secolo scorso. Però vero è anche che la sensazione di insicurezza è una sensazione di insicurezza che, appunto, talvolta, il più delle volte, si basa su piccoli reati, su una piccola criminalità che è quella che colpisce, diciamo, le persone, e noi avremmo bisogno per quello che le strade fossero presidiate e non lo si fa. Allora, se volete buttare la responsabilità sui sindaci e volete fare una legge sulla polizia locale, stabilite che la polizia locale abbia dei poteri veri. Questa legge delega non lo fa. Allora, io ho vissuto, mi permetto di fare, diciamo, leva sulla mia esperienza personale, ho vissuto per molti anni a Londra, dove c'è la Metropolitan Police, che è la polizia di Londra, che è responsabile anche per le politiche criminali, per la repressione criminale, che riporta al sindaco di Londra. Volete dare la responsabilità ai sindaci? Allora date loro anche i poteri, perché è disonesto intellettualmente dare la responsabilità ai sindaci quando la gestione dell'ordine pubblico sta sul ministro, e venire in quest'aula con una legge delega che questo non fa, io credo che sia un esempio di disonestà intellettuale. Guardi, noi ci, alla fine, come poi dirà la mia collega Musolino, non daremo un voto contrario su questa legge, perché ci rendiamo conto che, appunto, la legge dell'86 è antica e c'è bisogno di supportare i nostri, diciamo, gli agenti delle polizie locali. E lo facciamo anche perché teniamo in grande considerazione il tema della sicurezza. Se io posso fare un minimo di autocritica dalla mia parte politica, diciamo, da parte del progressismo italiano, noi abbiamo colpevolmente sottovalutato il bisogno di sicurezza, che è un bisogno, direi, è un diritto civile, non so come spiegare, è una parte integrante della nostra possibilità di vivere come cittadini di un paese democratico. E spesso l'assenza di sicurezza colpisce proprio le persone meno abbienti, le persone meno garantite, le persone che vivono in situazioni di maggior disagio, e noi, io credo, non abbiamo fatto abbastanza bene nel prenderci carico anche di quelle che vengono definite le percezioni di insicurezza. Questo è un tema di cui io credo la sinistra deve riprendere possesso, ma deve farlo come bisognerebbe farlo nel concreto, e ripeto, prendendo provvedimenti che servano alla repressione, che non deve essere considerata una parolaccia, perché a volte è necessaria, il crimine va represso, ma bisogna fare anche delle politiche di sicurezza che siano proattive. Come diceva un tempo Tony Blair, bisogna essere durissimi con il crimine, ma anche durissimi con le cause del crimine. E noi tutto questo non l'abbiamo visto in questi anni, signor Presidente. Chiudo, abbiamo visto un governo che non ha contribuito a ricucire le lacerazioni della nostra società, che non è stato capace di rendere questo paese più prospero, non è stato capace di renderlo più sicuro, e non è sicuramente con provvedimenti che sono scritti sull'acqua, provvedimenti che non hanno nessuna innovazione normativa, che non producono nessun cambio della realtà, che si può venire in quest'aula a fare una relazione come quella che abbiamo sentito, trionfalistica, che, mi creda, non ha nessuna ragione di esistere. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Do la parola alla senatrice Gaudiano.
10: Grazie Presidente e Governo. Oggi parliamo della polizia locale. Il provvedimento che stiamo esaminando riguarda la sicurezza delle nostre città.
7: Il Movimento 5 Stelle.
10: Di lavoro di tante donne e di tanti uomini che ogni giorno svolgono un servizio essenziale per le nostre comunità. La polizia locale interviene in diversi settori, non solo, come spesso viene ricordata, sul controllo del traffico o per quanto riguarda le sanzioni amministrative, ma anche nei controlli ambientali, nelle attività di polizia giudiziaria, nelle situazioni di emergenza, ma anche sono chiamati a confrontarsi quotidianamente con problemi sociali e fenomeni di illegalità che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Svolgono queste funzioni, e lo dobbiamo dire, spesso con organici insufficienti e strumenti inadeguati. È impensabile quindi che il loro ordinamento nazionale sia regolato ancora dalla legge numero 65 del 1986. Sono trascorsi ormai 40 anni e in questo periodo sono cambiate le città, sono cambiate le esigenze delle amministrazioni, sono cambiate le condizioni nelle quali gli operatori sono chiamati ad intervenire. Per questo riteniamo che una riforma sia necessaria, ma proprio perché la riforma è necessaria, dobbiamo pretendere che sia all'altezza dei problemi che intende affrontare. Il punto non è soltanto aggiornare una legge ormai risalente, il punto è decidere quale ruolo vogliamo riconoscere alla polizia locale e quali strumenti intendiamo mettere

a chiedere agli operatori della polizia locale di assumere responsabilità sempre maggiori, senza affrontare poi con la stessa determinazione il tema dei diritti. E mi riferisco alla tutela della salute, alla prevenzione degli infortuni, all'assistenza legale, alla formazione continua e alla valorizzazione professionale. Occorre anche affrontare seriamente le questioni previdenziali e assicurative, evitando che il riconoscimento delle particolari condizioni di rischio rimanga soltanto una dichiarazione di principio. Un secondo aspetto, poi, Presidente, riguarda le profonde diseguaglianze territoriali. Nel nostro Paese le condizioni operative della polizia locale possono cambiare radicalmente da un comune all'altro. Ci sono amministrazioni che dispongono di strutture organizzate e personale specializzato, altre invece, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, devono garantire servizi essenziali con pochissimi operatori e risorse limitate. Questa frammentazione incide sulla qualità del servizio pubblico e sulla capacità delle istituzioni di rispondere alle esigenze dei cittadini. Una riforma nazionale dovrebbe contribuire a ridurre tali differenze. Occorre quindi sostenere forme efficaci di collaborazione tra gli enti, nel rispetto delle rispettive autonomie, e assicurare che anche i comuni più piccoli possano garantire servizi di qualità. Perché la sicurezza dei cittadini non può dipendere esclusivamente dalla capacità di spesa del comune in cui risiedono. Poi, Presidente, un ulteriore elemento riguarda il rapporto tra la polizia locale e le altre forze di polizia. È giusto intervenire per migliorare il coordinamento operativo e chiarire le rispettive competenze, ma questo coordinamento deve avvenire nel rispetto delle differenti funzioni istituzionali, evitando così sovrapposizioni e trasferimenti impropri di responsabilità. La polizia locale deve essere valorizzata per le sue specificità e per la conoscenza diretta del territorio. La sua presenza rappresenta uno strumento fondamentale di prossimità tra istituzioni e cittadini. Una polizia locale preparata, presente e adeguatamente sostenuta può contribuire in maniera decisiva a questi obiettivi. Per farlo però ha bisogno di personale sufficiente e di strumenti effettivamente disponibili. Ed è qui che emerge un'altra questione decisiva, ossia quella delle risorse. Una riforma che introduce nuove esigenze organizzative, prevede percorsi di formazione e punta a rafforzare le capacità operative, non può non occuparsi di risorse. Una riforma senza risorse adeguate, Presidente, rischia ancora una volta di affidare alle amministrazioni locali il compito di colmare con le proprie disponibilità finanziarie difficoltà che richiederebbero invece una risposta prettamente nazionale. Questo problema riguarda soprattutto gli enti più piccoli e quelli che già affrontano carenze di organico o difficoltà di bilancio. Le audizioni svolte durante l'esame parlamentare hanno evidenziato problematiche e criticità del sistema. Anche per questa ragione abbiamo cercato durante il lavoro in commissione di contribuire al miglioramento del testo attraverso gli strumenti parlamentari a nostra disposizione. Abbiamo presentato vari diversi emendamenti, purtroppo con esito negativo. I nostri emendamenti sono stati tutti respinti. Abbiamo ricevuto una totale chiusura dal governo e anche questo lo dobbiamo dire con chiarezza ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle ritiene che il rafforzamento della sicurezza debba procedere insieme alla tutela del lavoro, insieme alla valorizzazione delle professionalità e alla difesa dei servizi pubblici territoriali. Una polizia locale che opera in condizioni migliori è anche una polizia locale in grado di garantire un servizio migliore ai cittadini. Per questo chiediamo che il riordino non diventi una semplice operazione di aggiornamento normativo, ma rappresenti la vera occasione per affrontare finalmente problemi rimasti irrisolti per troppo tempo. Perché una riforma è utile soltanto quando alle nuove disposizioni corrispondono diritti effettivi, risorse

0: adeguate e miglioramenti concreti nella vita delle persone. Grazie.
1: Grazie senatrice Gaudiano. Do la parola alla presidente Cucciarelli.
2: Grazie Presidente, il disegno di legge delega per il riordino della polizia locale
3: della Lega
2: è stato approvato già alla Camera e quindi oggi vedrà il voto nell'Aula del Senato, da mandato al Governo di adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi per aggiornare e sostituire la storica legge quadro 65 del 1986. Come possiamo ben vedere, sono passati più di 40 anni oramai dalla sua istituzione. 40 anni sono un'era geologica rispetto alla velocità dei cambiamenti che ci circondano. La polizia locale è passata da un ruolo pressoché di vigilanza sulla viabilità a compiti molto più complessi, dalla sicurezza urbana, dalla polizia giudiziaria alla polizia investigativa. Nonostante quindi che il ruolo si sia notevolmente modificato ed ampliato nelle funzioni, fino ad oggi hanno continuato ad operare in un quadro normativo obsoleto. Ecco, io ho sentito chi mi ha preceduto parlare di una montagna che ha partorito un topolino, ho sentito spiegare tutte le difficoltà del corpo della polizia municipale, ma mi sento anche di dire che di fatto dall'86 oggi sono 40 anni e mi sembra che fino a questo governo nessuno concretamente ha messo mano a questo riordino, che sia attraverso una legge delega, secondo me è anche sacrosanto, che sia attraverso altro provvedimento che sulla carta non c'è. Le novità principali previste sono l'accesso alle banche dati, viene quindi consentito e direi finalmente ai comandi di polizia locale l'accesso gratuito ai dati delle banche dati gestite dal Ministero dell'Interno, come il CED Interforze e lo SDI. Il collegamento con il 112, è previsto un decreto per disciplinare il collegamento diretto tra sale operative della polizia locale e il numero unico di emergenza. Una contrattazione dedicata nell'ambito del comparto funzioni locali, vengono istituite due apposite sezioni contrattuali riservate alla polizia locale, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale. Vi è previsto il tema legato all'armamento e ai limiti operativi, con il superamento di alcuni limiti spazio-temporali legati all'uso dell'arma o all'esercizio delle funzioni al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, con revisione della disciplina del porto d'armi e l'utilizzo di strumenti di protezione come il taser. Taser che molti vorrebbero di fatto cancellare dalla dotazione del personale di sicurezza. Patrocinio legale e tutele. Ebbene, noi con questo provvedimento introduciamo maggiori garanzie assicurative, tutele per gli infortuni e l'accesso al patrocinio legale a spese dello Stato per gli operatori coinvolti in procedimenti giudiziari legati a servizio. È previsto il coordinamento e la formazione, rafforzando appunto il coordinamento operativo con le forze di polizia statali, quale Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e viene promosso l'aggiornamento professionale gestito su base regionale. Vengono individuati i compiti peculiari e le attività svolte dal personale della polizia locale e della specifica professionalità del predetto personale. Sono stati approvati, e per questo ringrazio il Governo, due ordini del giorno della Lega che di fatto impegnano il Governo a valutare l'opportunità di indicare tra i diversi requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di comandante come prioritario quello dell'esperienza maturata nei corpi di polizia locale, proprio al fine di riconoscere piena valorizzazione alle competenze e capacità acquisite. Come abbiamo richiesto l'impegno nell'adottare misure strutturali che consentano ai comuni di procedere alle necessarie assunzioni di personale di polizia locale anche mediante specifiche deroghe ai vigenti vincoli assunzionali o di spesa nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anche in base alle caratteristiche demografiche, all'incidenza del pendolarismo, alla pressione turistica e altre ulteriori esigenze di controllo del territorio. Ecco, non mi sembra che sia proprio una montagna che ha partorito un topolino, mi sembrano risposte concrete per quello che è un settore che da troppo tempo sta aspettando di essere preso in considerazione. Ringrazio il relatore che ha di fatto molto articolato quello che sono i contenuti del provvedimento che tra poco andremo a votare. Da qui io direi che inizia un percorso, è vero, è una legge delega a tempo un anno per vedere i propri decreti attuativi, ma vedo che questo governo ha dimostrato di non spaventarsi di fronte alle sfide e anzi li ha sempre, direi nei fatti, tutte vinte fino ad ora, e quindi abbiamo tutto il tempo per dare delle risposte concrete che fino ad ora non sono mai state date.
1: Grazie senatrice Cucciarelli, do la parola al senatore Giorgis.
3: Il Partito Democratico.
4: Grazie Presidente. Ma questa legge delega purtroppo conferma che per il governo la sicurezza non è una priorità da garantire a ogni persona affinché possa meglio esercitare le proprie fondamentali libertà, ma è essenzialmente uno strumento di propaganda. Per noi, invece, la sicurezza è un bene fondamentale, ma è un bene che richiede politiche pubbliche complesse, politiche coordinate tra i diversi livelli istituzionali, non slogan e proclami illiberali che aumentano solo le divisioni e che alla fine hanno come unico effetto quello di canalizzare le paure e le insicurezze verso capri espiatori. Sembra che il governo faccia finta di non sapere che il bene sicurezza, come tutti i beni sociali, è il prodotto artificiale dell'azione umana. Non esiste in natura un presidio di pubblica sicurezza e non basta desiderarlo perché spontaneamente si realizzi. Come tutti i beni sociali, necessita di un investimento di risorse, necessita di una organizzazione, necessita di una dotazione di personale, necessita di formazione. Necessita insomma di una scelta politica che investe per la realizzazione di questo bene. Ora, qual è l'investimento che anche questo disegno di legge prevede? Nulla, nulla. Praticamente non c'è nessun investimento. Allora, capite che è difficile prendere sul serio questa vostra retorica della sicurezza se poi non c'è un solo intervento sostenuto da investimenti economici e da investimenti sulle persone che devono poi concretamente garantire la sicurezza. Se non c'è formazione, se non ci sono agenti, se non ci sono presidi materiali, se non ci sono mezzi adeguati, cosa vuol dire garantire la sicurezza? Ma davvero dopo 4 anni pensate ancora che i cittadini si accontentino dell'introduzione di un nuovo reato, di una nuova aggravante? Ma la sicurezza, a vostro giudizio, oggi è considerata un bene davvero fruibile da ogni persona? Perché il numero dei reati che avete introdotto non ha precedenti, il numero delle aggravanti non si conta. Abbiamo cominciato adesso le audizioni in commissione di un nuovo disegno di legge, questa volta un disegno di legge, è un'eccezione, tutti i decreti prima, un nuovo disegno di legge che introduce aggravanti, nuove ipotesi di reati, ma ripeto, dopo quattro anni, non vi siete ancora accorti che introdurre nuovi reati di per sé non produce nessun beneficio alla collettività? Ma concorre soltanto a rendere la condizione dei nostri istituti penitenziari ancora più disumana e a incrementare la recidiva e quindi l'insicurezza. Ecco, noi avremmo voluto davvero che su questo disegno di legge ci fosse non soltanto una serie di buone parole e di lodevoli intenzioni, ma ci fosse un confronto politico reale. Non un emendamento di quelli che abbiamo presentato è stato accolto e non una richiesta da parte delle associazioni sindacali e da parte di chi sul territorio sperimenta tutto l'abbandono che da tanto tempo gli enti locali purtroppo subiscono e in particolare il comparto della polizia locale. Ora, voi capite bene che nonostante tutte le nostre disponibilità, nonostante gli emendamenti che se li andiamo a leggere e fra poco voi li voterete, sono emendamenti molto costruttivi, sono emendamenti che fanno proprie le richieste che da tanti anni vengono avanzate da quel comparto. E la risposta è il silenzio, anzi la risposta è stata la bocciatura, almeno in commissione così è avvenuto. Quindi se qui non ci sarà un cambio di atteggiamento, se qui non ci sarà, come è accaduto in commissione, l'accoglimento di nessun emendamento, nessun investimento economico, nessuna valorizzazione del personale, nessuna valorizzazione di quelli che sono peraltro gli strumenti anche minimi per poter svolgere al meglio il proprio compito. Penso all'accesso alle banche dati, penso alla richiesta che non ha particolari costi dal punto di vista della previdenza e dal punto di vista del trattamento del personale, ma che consentirebbe però agli agenti della polizia locale almeno di poter svolgere fino in fondo quel ruolo di sicurezza di prossimità e quel coordinamento con le altre forze di pubblica sicurezza. Ecco, neanche questo, ho fatto questo esempio ma ce ne sarebbero naturalmente molti altri, per dire che se nessuna delle richieste che provengono dal comparto, se nessuna delle preoccupazioni avanzate dall'ANCI, guardate, l'ANCI, non il Partito Democratico, ha segnalato come dal 2009 ad oggi le unità degli agenti di polizia locale, del comparto, agenti e amministrativi, sia diminuita di 11.000 persone. Allora, capite, non soltanto non c'è stato quel completamento dell'organico che la legge vorrebbe che venisse garantito, ma c'è stata una significativa riduzione che non copre neanche il turnover. Allora, di fronte, ripeto, alla vostra totale indisponibilità ad affrontare un tema che per noi è un tema importante, e noi lo dico qui come l'abbiamo detto in commissione, saremo costretti, dopo aver dato tutta l'apertura possibile, a pronunciarci contro questa legge delega.
1: Grazie senatore Giorgis. Dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola per la replica al relatore, se intende intervenire. No, allora al governo. Prego, sottosegretario.
5: Grazie presidente.
3: Sottosegretario all'interno, Vanda Ferro di Fratelli d'Italia.
5: In aula al Senato si inizia a discutere, recita come titolo: delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento delle polizie locali. Permettetemi dunque di iniziare porgendo un sentito ringraziamento che ritengo unisca a tutti noi, alle donne e agli uomini delle polizie locali d'Italia, così come al personale della Polizia di Stato, articolato nelle sue diverse specialità, e a tutti gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Essi tutti, ciascuno per la sua parte e con le sue specifiche competenze, contribuiscono ogni singolo giorno con profonda dedizione e spirito di servizio a garantire la sicurezza di tutti noi. Un lavoro il più delle volte silenzioso, non sempre doverosamente considerato, fondamentale ad assicurare la sicurezza dei cittadini quale precondizione della nostra comunità nazionale. Sono infatti profondamente convinta che la sicurezza rappresenti una condizione fondamentale per l'esercizio delle libertà individuali, essendo ciò che consente a ciascun cittadino di vivere serenamente, alle famiglie di sentirsi protette, alle imprese di poter investire, alle comunità di crescere libere dalla paura. Nel complesso ecosistema della sicurezza, che non si può svilire in pochi minuti, Le polizie locali d'Italia svolgono un ruolo fondamentale poiché spesso rappresentano il presidio di controllo della legalità più vicino al singolo cittadino. Si tratta di operatori della sicurezza capaci di svolgere un ruolo cruciale nel garantire la vivibilità dei nostri territori, preservando e rafforzando la coesione sociale. Al pari della sicurezza nazionale, il tema della sicurezza urbana si configura come sempre più centrale in una società caratterizzata da complessità crescenti e mutevoli, e proprio per questo si è andata a fare più volte decreti sicurezza, perché sono crescenti e mutevoli. Viviamo in un'epoca in cui il degrado urbano, le minacce del crimine e il disagio sociale alimentano un senso di insicurezza collettiva. Permettetemi di sottolineare come sicurezza urbana non si limiti unicamente alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, ma comprende anche quella prevenzione del degrado sociale e il miglioramento della qualità della vita. Questo perché il degrado urbano, come sappiamo, rappresenta un terreno molto fertile per il disagio sociale e la criminalità. Per questo motivo il governo sta contestualmente puntando su degli investimenti mirati alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione delle aree periferiche, cercando così di spezzare quell'intreccio tra marginalità e illegalità. Il governo, in particolare il Ministero dell'Interno, sono impegnati con costanza e continuità a rafforzare l'alleanza tra sindaci, autorità di pubblica sicurezza e cittadino, riconoscendo alle polizie locali un ruolo fondamentale di presidio del territorio. Il ruolo che gli operatori di polizia locale svolgono è doppiamente cruciale. In primis lo è poiché svolgono e si occupano di attività che riguardano molteplici ambiti, dalle attività di polizia stradale alla polizia giudiziaria, al controllo del territorio, alla prevenzione e al contrasto del degrado urbano, alla tutela dell'ambiente, fino a preservare la legalità del commercio. In secondo luogo, poiché la vicinanza fisica degli operatori di polizia locale al cittadino e ai luoghi da loro frequentati contribuisce certamente ad aumentare considerevolmente la percezione di sicurezza dell'individuo. L'obiettivo del governo è quello di perseguire, attraverso l'approvazione di questa legge delega, appare, mi pare, fondamentale agli occhi di tutti, è quello di definire innanzitutto in modo più preciso, nell'ottica della loro valorizzazione, le funzioni della polizia locale, promuovendo con una riforma organica un modello integrato di sicurezza che coinvolga lo Stato, che coinvolga le regioni e gli enti locali. Riconoscere gli operatori di polizia locale quale componente essenziale dell'ecosistema della sicurezza significa anche assicurarsi che vi sia un pieno coordinamento tra il sistema locale e quello nazionale della sicurezza pubblica. Io qua mi sentirei, Presidente, tramite lei però, di fare qualche replica e di aggiungere un po' all'intervento che andrò a riprendere da qui a breve quello che un po' ho ascoltato con grande attenzione, come giusto che sia, dagli onorevoli senatori e in modo particolare da chi mi ha preceduto anche nel ricoprire al Ministero dell'Interno questa delega, dicendo che la montagna ha partorito un topolino. E beh, ci sono voluti 40 anni evidentemente per fare un topolino, che credo invece stia ponendo, collega, sempre tramite la Presidente, collega Scalfarotti, un fallimento totale sulla sicurezza. No, ci hanno insegnato grandi magistrati della storia della Repubblica Italiana, che spesso ricordiamo di aver avuto durante le celebrazioni, che muta la criminalità organizzata, mutano gli episodi di violenza. Penso che 10 anni fa De Maranza non se ne parlava, 5 anni fa delle baby gang non era un fenomeno, e quindi credo che sia il compito del legislatore stare al passo con i tempi, non guardando indietro e non affrontando le sfide di questo nostro tempo. Non si tratta di promesse, si tratta ancora una volta di un governo che decide di fare e di promettere ciò che può onorare. Certamente avremmo voluto fare tutti di più, ma facciamo ciò che possiamo onorare. L'ho sentito dire, per esempio, per il voto fuori sede, non me ne vogliate, una delega che io ho, quella dell'elettorale, legge delega, non si realizzerà mai. Oggi nel nuovo testo della legge elettorale, che piaccia o non piaccia, ci saranno i fuori sede che potranno votare per legge. Mi sento di dire ovviamente che 20 milioni probabilmente non saranno sufficienti, ma è un inizio per poter garantire alcune cose per le quali entrerò nel merito da qui a breve. non sono solo slogan, perché credo che la sicurezza stia a cuore al di là dell'appartenenza partitica, che stia a cuore a tutti i cittadini, che stia a cuore ad ognuno di noi, e la volontà in qualche modo di mettere un primo punto fermo rispetto a qualcosa che è passato nel dimenticatoio per troppo tempo. E quindi personalmente ritengo che questo disegno di legge delega, auspico soprattutto, possa avere la condivisione di tutti quanti. Abbiamo ascoltato e abbiamo approvato alla Camera tanti ordini del giorno provenienti dalle opposizioni, quindi non mi sento di accettare in qualche modo quella sottolineatura di chi non è stato in grado di ascoltare. Ritengo che le persone più assurde sono coloro che non hanno la capacità di ascoltare e che hanno la presunzione di avere il verbo veritas in tasca. Ritorno al disegno di legge, scusate per questa mia digressione, ma credo fosse dovuta e doverosa. Il disegno di legge intanto consta di 7 articoli, quindi non è una legge delega in bianco, è una delega al governo per l'adozione dei decreti legislativi per il riordino delle funzioni della polizia locale, che entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore dovrà espletare. Tra i principi cardine vi è il mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle delle forze di polizia di Stato, in conformità con la Costituzione e con le normative vigenti. Il disegno legge sancisce il criterio per cui il personale che svolge servizio di polizia locale esercita funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliari di pubblica sicurezza e compiti di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. Inoltre il provvedimento introduce criteri chiari per l'attribuzione e la revoca delle qualifiche di agente ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, oltre, e sottolineo, a disciplinare l'addestramento del personale, le dotazioni e l'uso del porto delle armi senza licenza per ragioni di servizio anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Saranno altresì introdotte norme per migliorare la sicurezza del personale attraverso cosa? Dotazioni adeguate, dall'armamento alle protezioni personali. Un aspetto cruciale del disegno di legge è il rafforzamento della collaborazione tra le forze di polizia e le polizie locali. Si prevedono strumenti operativi congiunti, come il collegamento, è stato già detto autorevolmente da chi mi ha preceduto, tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative della polizia locale per garantire una risposta che sia rapida e efficiente alle emergenze. Il governo intende altresì valorizzare il contributo degli operatori di polizia locale anche attraverso una disciplina contrattuale che riconosca la peculiarità del loro servizio e garantisca migliori condizioni lavorative. Per quanto riguarda la revisione della disciplina dei contenuti minimi dei regolamenti del servizio di polizia locale, si stabilisce che in essi siano previsti i casi e le modalità di assegnazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale e altri dispositivi utili all'autotutela indefettibili che i regolamenti di servizio devono contenere, e quindi rientra la disciplina dei casi in cui possono essere effettuate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati e missioni esterne alla finalità di collegamento e rappresentanza, di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di ausilio agli altri corpi di polizia locali, in particolari occasioni che siano occasioni stagionali o eccezionali. Nel corso dei lavori da parte delle competenti commissioni vi garantisco che sono state esaminate numerose proposte emendative presenti e presentate sia da parte della maggioranza che da parte delle opposizioni, che ne hanno certamente arricchito il testo, e quindi ne approfitto e ringrazio il Presidente della Prima Commissione, il Senatore Di Priamo, e il Relatore del testo, il Senatore Della Porta, con cui la collaborazione è stata costante e proficua. Estendo ovviamente il ringraziamento a tutti i componenti della Prima Commissione. Per quanto concerne, voglio tornare alle proposte emendative che hanno arricchito questo testo, mi riferisco in particolare all'articolo 3 che reca i principi di criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega e all'articolo 5 che riguarda i criteri relativi al contenuto minimo dei regolamenti di servizio della stessa polizia locale. Con riferimento all'articolo 3 si segnala una più puntuale disciplina delle cause che impediscono il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza o la sua revoca, se già conferita, in relazione a condotte che, pur non rilevabili penalmente, ledono l'onore, il prestigio del corpo o sono socialmente pericolose. Riguardo alla disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale, viene specificato che il conferimento dell'incarico deve essere a tempo determinato e viene introdotto un criterio specifico per valorizzare nell'accesso alla qualifica il personale in servizio in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti. Un'importante previsione riguarda l'introduzione di uno specifico principio di delega sulle disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica per il personale della Polizia Locale, tenuto conto dei particolari compiti che è chiamato a svolgere, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità a causa di servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo che, prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, è stato previsto. Sempre nell'intento di garantire adeguate tutele in relazione a peculiari compiti svolti dalla Polizia Locale, un principio di delega si concentra sulla disciplina del documento di valutazione dei rischi che le amministrazioni locali devono redigere in qualità di datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati a rischi derivanti da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata. Basti pensare ai rischi connessi all'espletamento dell'esecuzione di un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, o di attività di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana. E io qui voglio fare un'altra sottolineatura. Presidente, ho sentito dire che si scarica sui sindaci. Io, che come il collega e amico Scalfarotto ho la delega degli enti locali, signora Presidente, non troverete mai una dichiarazione dove si scarica sui sindaci, anzi di accompagnamento ai sindaci, spesso e volentieri anche cercando di dare un supporto in più anche rispetto alla COSFEL che lei ha presieduto prima di me. Però è altrettanto vero che il gioco di squadra, per quanto ci riguarda, Stato, Regione ed enti locali, deve essere un gioco di squadra che appartiene a tutti, non soltanto nell'espletamento ma anche nelle responsabilità da assumersi. Ci tengo, visto insomma che vengo dagli enti locali, a precisare che non c'è stato assolutamente nessun ribaltamento sugli enti locali. Altro elemento introdotto nel testo riguarda la previsione della facoltà di avvalersi del famoso patrocinio legale per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale di agente di polizia giudiziaria con spese a carico dell'ente. Al principio che stabilisce la disciplina dell'accesso alle polizie locali al centro elaborazione dei dati della Polizia di Stato, viene opportunamente stabilita anche la previsione delle modalità di trasmissione ai fini dell'inserimento negli archivi del già menzionato centro elaborazione dati del contenuto degli atti, informative e documenti prodotti dalle polizie locali nel corso delle loro attività. È stato inoltre previsto che con il decreto si disciplini l'accesso da parte dei corpi di polizia locale ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ulteriore opportuna integrazione ha riguardato il principio di delega sulla disciplina relativa all'addestramento, all'uso del porto d'armi senza licenza, per ragioni di servizio, alla tenuta e alla custodia dell'armamento, nonché ai casi di revoca e o di sospensione dell'affidamento delle armi. Al fine di esplicitare la necessità e la necessaria, soprattutto, salvaguardia delle prerogative delle regioni, all'articolo 4 si fa salva la potestà legislativa regionale in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale. Molte regioni da questo punto di vista stanno facendo tanto, anche con investimenti importanti dal punto di vista economico, quindi auspichiamo che tutte le regioni nelle loro priorità possano inserire l'addestramento e la formazione delle polizie locali. Con riferimento all'articolo 5 occorre segnalare l'introduzione fra i dispositivi di tutela dell'incolumità personale e quelli della videosorveglianza indossabili, idoni a registrare la famosa attività operativa e il suo svolgimento. Inoltre, la previsione che i regolamenti comunali prevedono alla determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale, nonché delle singole qualifiche del relativo personale, mettendole in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi, anche stagionali, della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio e alle caratteristiche socio-economiche delle comunità locali, sempre nel rispetto dei parametri regionali e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili. I regolamenti comunali dovranno infine provvedere all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale. Tutte queste previsioni evidenziano il lavoro realizzato da tutti fino ad oggi e la disponibilità che c'è stato al dialogo sul testo al fine di trovare soluzioni per un suo miglioramento. Aggiungo che tale disponibilità è testimoniata anche dai numerosi non emendamenti a cui facevo cenno prima, ma anche ordini del giorno che sono stati accolti alla Camera dei Deputati nel corso della prima in commissione e dagli impegni assunti affinché nell'attuazione dei principi di delega sia possibile valorizzare al massimo la specificità ordinamentale delle polizie locali. Chiudo ribadendo un concetto per me importante, importante per il governo tutto: il degrado urbano, le minacce del crimine, il disadattamento sociale richiedono sicuramente una risposta coordinata ed integrata. Poter modernizzare la polizia locale significa dotare comunità di uno strumento più efficace per affrontare queste sfide. L'obiettivo comune auspico che sia quello di rafforzare per tutti quanti noi la percezione di sicurezza e di coesione sociale, che sono elementi essenziali per il benessere della nostra collettività. In sintesi, l'obiettivo centrale e prioritario dell'attuale governo sarà sempre quello di poter valorizzare e sostenere il lavoro delle polizie locali, riconoscendone un ruolo sicuramente insostituibile all'interno di quell'ecosistema complesso di cui ho parlato precedentemente sulla sicurezza, finalizzato in particolare alla gestione della sicurezza urbana. Ancora una volta un impegno assunto da questo governo è stato messo in atto, adesso sta a noi in qualche modo iniziare un percorso che, ripeto, per oltre 40 anni è rimasto fermo, dove ci si è girati dall'altra parte e dove noi abbiamo preferito guardare negli occhi, onorare gli impegni che potevamo in qualche modo mettere in campo e far sì che le idee diventassero azioni. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo dunque all'illustrazione degli emendamenti. Per l'articolo 1 chiedo al senatore Cataldi, alla senatrice Gaudiano, al senatore De Cristofaro, alla senatrice Valente se intendano illustrare, no? Quindi passiamo ai pareri. Relatore?
6: Sull'articolo 1?
1: Sì.
6: Contrari.
1: Governo, pareri all'articolo 1? Chiedo al sottosegretario di esprimere i pareri all'articolo 1.
5: Conforme al relatore.
1: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. 1.1 Cataldi ed altri è improcedibile con un parere contrario della quinta. 1.2 De Cristofaro ed altri. Votiamo la prima parte fino a 6 mesi. Parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi 1.3 e 1.4. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 1.5 Gaudiano ed altri e 1.6 Gaudiano ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.7 De Cristofaro ed altri ha un parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1. Siamo alla votazione dell'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo all'articolo 2. Senatrice Gaudiano, senatore Cataldi, intendono illustrare? No? Chiediamo i pareri sugli emendamenti all'articolo 2 al relatore.
6: Contrari.
1: Governo?
5: Conforme al relatore.
1: Votiamo quindi gli emendamenti all'articolo 2. 2.1 è improcedibile con parere contrario della quinta commissione. 2.2 Cataldi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano, prego.
0: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
1: Brava. Voto elettronico a nome del gruppo. Il capogruppo è in aula, quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 2.2 Cataldi ed altri con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. Aspettiamo che il sistema parta. Il sistema è pronto, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.3 è improcedibile. Votiamo l'emendamento 2.4 Cataldi ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.5 è improcedibile. Votiamo quindi l'articolo 2. Siamo alla votazione dell'articolo 2. Favorevoli? Contrarie? Astenuti? Il Senato approva. Emendamenti aggiuntivi 2.0.1, improcedibile con parere contrario della quinta commissione. Passiamo quindi all'articolo 3. Per illustrazioni chiedo alla senatrice Gaudiano, al senatore Cataldi, senatore Mazzella, senatrice Pirro, Valente, senatore Giorgis, Meloni, Parrini, De Cristofaro, Patton, Silvestroni per un ordine del giorno. Se non ci sono illustrazioni, chiediamo i pareri anche sugli ordini del giorno.
6: Sugli emendamenti il parere è contrario su tutti. Sugli ordini del giorno è contrario sul G3.1 ed è favorevole con riformulazione al G3.100.
1: Se ci dice anche la riformulazione.
6: Questa è la firma di Silvestroni.
1: Silvestroni, G3.100.
6: Allora, un attimo che sul primo impegno si legge male, quindi no. Allora. Sul primo impegno a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di integrare le risorse destinate al fondo dell'articolo 5, commi 2 ter e 2 quater del decreto legge 20 febbraio 2017 numero 14, convertito con modificazione della legge 18 aprile 2017 numero 48, dedicato alla concessione di contributi in favore dei comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana, prevedendo che le risorse relative all'incremento possano essere destinate dai comuni al finanziamento di convenzioni per l'impiego di servizi di vigilanza privata sussidiaria e complementare. Sul secondo impegno, ferme restando le valutazioni tecniche delle amministrazioni più direttamente competenti, si esprime parere favorevole previa riformulazione con l'inserimento, dopo le parole «valutare l'opportunità», delle seguenti: «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».
1: Grazie relatore, chiedo i pareri al governo.
5: È conforme al relatore.
1: Senatore Silvestroni, va bene la riformulazione proposta? Accetta, quindi viene accolto l'ordine del giorno G3.100. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 3. 3.1 è improcedibile con parere contrario della quinta. 3.2 Gaudiano ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.3 Gaudiano ed altri, senatrice Gaudiano.
0: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo anche per l'emendamento successivo. Grazie.
1: Pongo quindi in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 3.3 Gaudiano ed altri con parere contrario di relatore e governo. A votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.4 Cataldi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Anche questo lo votiamo con procedimento elettronico. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.5 Gaudiano ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.6, 3.7 e 3.8 sono improcedibili, così come 3.9, 3.10, 11 fino al 3.19 sono tutti improcedibili. Quindi votiamo l'emendamento 3.20, Cataldi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Improcedibili da 3.21. Prego, senatore Giorgis.
7: Grazie, Presidente. Io chiedo che il 3.22 sia invece messo in votazione, superando
3: del Partito Democratico
7: l'applicazione dell'articolo 81. Grazie.
1: Quindi
7: puoi dire due parole naturalmente quando
1: per l'emendamento 3.22, perché sia votato serve l'appoggio, quindi apriamo appoggio. L'appoggio c'è. Senatore Giorgis vuole intervenire in dichiarazione di voto?
7: Sì, grazie. Prego. Quando noi prima abbiamo denunciato il fatto che non
3: vengono
7: destinate risorse per garantire un bene che non è garantibile senza risorse, abbiamo, tra le altre cose, fatto anche l'esempio dell'aggiornamento professionale della formazione costante. Ora, questo emendamento e l'applicazione dell'articolo 81 dimostra esattamente ciò che prima noi purtroppo abbiamo paventato, e cioè che questo provvedimento, questo disegno di legge, non sia assolutamente volto a mettere le forze di polizia locale nella condizione di svolgere al meglio quel delicatissimo e complicato compito che la legge impone a loro di svolgere. Perché lo sappiamo benissimo, e lo ricordava giustamente prima anche la sottosegretaria, che garantire la sicurezza di prossimità richiede competenze particolari, richiede una pluralità di interventi che non possono essere meramente repressivi, ma devono essere di monitoraggio, di accompagnamento, di valutazione, insomma richiedono competenze, e le competenze presuppongono formazione costante. Questo emendamento, se non avessimo richiesto di superare l'articolo 81, non sarebbe neanche stato messo in votazione, e da questo punto di vista, purtroppo, ripeto, purtroppo, conferma tutte le nostre preoccupazioni e tutte le nostre critiche.
8: Allora, pongo in votazione elettronica l'emendamento 3.22, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.23 improcedibile, 3.24 improcedibile, 3.25 improcedibile, 3.26 improcedibile, 3.27 improcedibile, 3.28 improcedibile. Senatore Giorgi, sul 3.28?
7: No, le chiedo solo di superare di nuovo con l'appoggio il 3.26, che ha a che vedere con il tema dell'organico e del completamento delle piante organiche attraverso assunzioni che noi specifichiamo debbano avvenire.
8: Vabbè, lo dice dopo, intanto valutiamo l'appoggio. Appoggio. L'appoggio c'è, prego, in dichiarazione di voto.
7: Guardi, basta davvero leggere l'emendamento. Noi chiediamo che si
3: il Partito Democratico
7: i comuni a procedere all'assunzione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quindi noi non prevediamo neanche uno scostamento e una specifica attribuzione. Chiediamo soltanto che gli enti locali siano messi nella condizione, a legislazione vigente e a risorse oggi disponibili, di poter procedere al completamento delle piante organiche e quindi all'assunzione di quel personale che l'ANCI ci continua a ricordare è oggi drammaticamente carente.
8: Votiamo il 326, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Allora abbiamo detto 327 improcedibile, 328 improcedibile, 329 improcedibile, 330 improcedibile, 331 improcedibile, 332 improcedibile, 333 improcedibile, peraltro non identici, 3 e 34 improcedibile, identici in unica votazione, 325, 335, 336, 337, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 338 improcedibile. 339 Giorgi, senatore Giorgi, sul 338.
7: No, il 339.
8: Ah, 339, va bene. La votazione è aperta per la. No, non ho capito. Deve richiedere l'appoggio, immagino.
7: Ah, ecco, chiedevo, sì, sì, chiedevo
8: la votazione
7: l'appoggio.
8: Votazione aperta per l'appoggio. Va bene, l'appoggio c'è, deve dichiarare o lo votiamo?
7: Questo emendamento è stato molto discusso anche in commissione perché è una delle principali richieste che proviene dal territorio, dalle parti sociali,
3: del PD,
7: un po' da tutta la rappresentanza delle polizie locali. Che cosa chiedono? Chiedono che ci siano delle disposizioni in grado di corrispondere all'impegno lavorativo, ai rischi che corrono gli agenti che sono chiamati ad attività particolarmente delicate, si chiede un'adeguata disciplina infortunistica e assicurativa, si chiede naturalmente l'adeguamento delle misure previdenziali. Insomma, questo è un po' un emendamento che tocca il cuore delle richieste che, ripeto, provengono da tutto il territorio, da tutte le polizie locali e che abbiamo ascoltato in commissione essere peraltro richieste molto, molto ragionevoli. Chiedo quindi che qui ci sia un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza e che dopo aver fatto promesse e aver detto in commissione che avrebbe prestato attenzione e ascolto a queste legittime, così sono state definite, richieste, adesso voti in maniera conseguente e quindi approvi questo nostro emendamento. Grazie.
8: Apriamo la votazione sul 339, prego, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, 340 improcedibile, 341, 342 identici e improcedibile, 343, 344 identici improcedibile, 345 improcedibile, 346 improcedibile, 347 improcedibile, 348 improcedibile, 349 improcedibile, 350 improcedibile, 351 improcedibile, 352 mezzelle altri, che a favore? Che è contrario? Senatrice Gaudiano?
0: Vorrei chiedere il voto elettronico a nome del gruppo.
8: La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 354 è improcedibile, 372 è improcedibile ma non l'avremmo comunque votato, 353 è improcedibile, 355 è improcedibile, 356 identico al 373 improcedibili, 357 è improcedibile, 358 è improcedibile, 359 è improcedibile, 360 è improcedibile, 361 è improcedibile, 362 Meloni ed altri, lo votiamo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 363 Pattone e altri, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 364, Cataldi. Chi è a favore? Senatrice Gaudiano.
0: Do il voto elettronico.
8: A nome del gruppo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 365, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 366, improcedibile. 367, improcedibile. 368, improcedibile. 369, improcedibile. 370, improcedibile. 371, improcedibile. 374, improcedibile. 375, improcedibile. 376, improcedibile. 377, improcedibile. 378, improcedibile. 379, improcedibile. Votiamo il 380, Giorgis e altri. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 381, Meloni e altri. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 382, improcedibile. 383, improcedibile. 384, De Cristofaro. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 385, chi è a favore? Senatrice Gaudiano, è il suo questo.
0: Sì,
8: chiede il voto elettronico a nome del gruppo. La votazione è aperta. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 386, improcedibile. Però, no, scusate, votiamo la prima parte, Cataldi, Gaudiano ed altri. Se respinta, precludo il successivo, fino alle parole fuori dal servizio. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 388, Patton. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 389, improcedibile. 390, improcedibile. 3,91, improcedibile. 3,92, improcedibile. 3,93, improcedibile. 3,94, improcedibile. 3,95, improcedibile. 3,96, improcedibile. 3,97, improcedibile. 3,98, improcedibile. 3,99, improcedibile. 3,100, improcedibile. 3,101, improcedibile. 3,102, improcedibile. 3,103, improcedibile. 3,104. Senatrice Pirro, sul 303.
0: Chiedo che venga posto comunque in votazione.
8: Appoggio. L'appoggio c'è, vuole dichiarare? Prego.
0: Sì, grazie. Intanto per chiarire
3: il Movimento 5 Stelle
0: che questa sfilza infinita di improcedibili vuol dire che non c'è la copertura economica, vuol dire che tutte le proposte di buonsenso che le opposizioni hanno fatto su questo disegno di legge sono state sistematicamente bocciate perché state facendo una riforma senza soldi, come spesso capita e di cui discutiamo sovente. Nel dettaglio, l'emendamento in questione chiedeva di prevedere adeguate forme di supporto psicologico e sostegno del personale della polizia locale al fine di prevenire gravi fenomeni di disagio e suicidi connessi alle attività di servizio svolte. Adesso qualcuno si potrebbe anche domandare: ma che faranno mai questi agenti di polizia locale da aver bisogno di supporto psicologico? Ecco, vi faccio un esempio che dovrebbe chiarire benissimo le idee a tutti e farvi capire perché è vergognoso che abbiate bocciato questo emendamento. Quando c'è un grave incidente stradale, i primi ad intervenire, oltre al personale sanitario, sono anche gli agenti di polizia locale che devono fare i rilievi fotografici puntuali di tutto quello che accade nell'incidente e di eventuali vittime. E purtroppo capita anche che tra le vittime ci siano dei bambini. E vi lascio solo immaginare quanto possa essere cruenta la scena di un incidente con vittime anche di così tenera età in auto che diventano delle trappole di lamiera. Ecco, io ritengo che sia quantomeno doveroso che lo Stato si renda conto che dopo aver assistito a determinate scene forse c'è bisogno di offrire un supporto psicologico ai nostri agenti che si trovano davanti a quelle immagini che poi non sono immagini
9: bidimensionali, ma che sono scene reali e dal vivo. Ecco, questo per farvi capire a che cosa sarebbe servito questo emendamento, ma vedo che interessa poco a tutti. Comunque dichiaro il voto favorevole del mio gruppo.
8: La votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 304 improcedibile, 305 improcedibile, 306 improcedibile, 307 improcedibile, 308 improcedibile, 309 improcedibile. Ordine del giorno G3.1, Gaudiano, con parere contrario, immagino lo stesso lo voglia votare. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Invece diamo per accolto il G3.100 con parere favorevole e votiamo l'articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E prima di passare all'illustrazione dell'articolo 4 salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto Comprensivo Mazzocchi.

0: E quindi votiamo l'articolo 4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Gli aggiuntivi del 4. 40.1, improcedibile. 40.2, improcedibile. Gaudiano, il suo. 403, improcedibile. Passiamo all'articolo 5. Illustrazioni. Cataldi, Gaudiano, Mazzella, Lorefice, Parrini, Giorgis, Meloni, De Cristofaro e Patton. Parere del relatore?
1: Contrario su tutti.
0: Contrario su tutti. Governo?
2: Conforme al relatore.
0: Andiamo a votare gli emendamenti dell'articolo 5. 5.1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato respinge. 5.2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.5. Improcedibile. Votiamo 5.6. Cataldi. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.7. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.8. Gaudiano. Prego. Chiede il voto elettronico a nome del gruppo. La votazione è aperta. Prego. La votazione è chiusa. Il Senato respinge. 5.9. Improcedibile. 5.10. Patton. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.11. Senatore Giorgis. Che scatto.
3: È perché è velocissima lei. Allora, questo emendamento, che non ha articolo 81, non comporta nessun onere, come peraltro a mio avviso neanche i precedenti, pur sottoposti all'articolo 81, perché sarebbero eventualmente diventate disposizioni costose in sede di attuazione della delega, non in sede di principi, criteri direttivi, ma questo è un mistero, insomma, che io spero prima o poi riusciremo a,
4: del Partito Democratico,
3: a risolvere, perché questo articolo 81 è veramente così applicato un po' a muzzo, nel senso che quando si decide che una questione è leggermente imbarazzante per la maggioranza ricorre all'articolo 81. Ma qui non ha deciso di ricorrere all'articolo 81. Allora io vorrei che qualche senatore di maggioranza prendesse la parola e ci spiegasse per quale motivo non è ragionevole introdurre un limite di età per lo svolgimento di determinate mansioni. Noi non diciamo qual è il limite, qua stiamo definendo principi, criteri direttivi, ma non è forse, diciamo, una delle indicazioni più sensate quello di prevedere che in base al tipo di funzione che è chiamato a svolgere un agente ci siano dei conseguenti limiti di età? E con l'occasione, visto che prima insomma abbiamo proceduto a, come dire, in maniera abbastanza spedita, non ho avuto la velocità di chiedere un intervento, però se qualcuno volesse anche spiegare per quale motivo avete ritenuto di non dover porre un limite alla possibilità di utilizzare l'arma al di fuori dello stato di servizio, perché questa è un'altra previsione che avete indicato come principio e criterio direttivo, però neanche una parola è stata spesa per spiegare le ragioni, cioè quali sarebbero i benefici per la collettività da un incremento dell'utilizzo delle armi da fuoco da parte degli agenti fuori servizio, perché io non vorrei che ci fosse da parte della maggioranza questa seconda balzana idea, cioè la prima è quella che a ogni reato introdotto corrisponde maggiore sicurezza, la seconda è che liberalizzando un po' più di un po' l'uso delle armi, consentendo insomma a un maggior numero di persone di circolare per il paese con delle armi anche al di fuori dello svolgimento di qualsiasi funzione di pubblica sicurezza, si possa appunto aumentare la sicurezza. Io credo che l'esperienza, diciamo, di ciò che avviene in altri paesi ci dimostri che è esattamente il contrario. Se vogliamo garantire la sicurezza dobbiamo ridurre naturalmente il ricorso alle armi quando non si tratta di esercizio di funzioni specificamente disciplinate, così come bisogna ridurre naturalmente l'aggravio dei reati quando non si è in grado di garantire un'esecuzione della pena conforme ai precetti costituzionali e quindi in grado di scongiurare recidiva, ma al contrario garantire appunto quella, quel reinserimento che è poi l'unico modo attraverso il

0: vale prendere appunto sul serio il tema della sicurezza.
1: Lo vuole votare elettronicamente? A nome del gruppo la votazione è aperta, prego. Prego, votate pure adesso, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 5.12 improcedibile, 5.13 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 5.14 improcedibile, 5.15 improcedibile, 5.16 improcedibile, votiamo l'articolo 5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Aggiuntivi del 5, 5.0.1 improcedibile. 5.0.2 improcedibile. 5.0.3 improcedibile. Prego, senatore Giorgis, chiede l'appoggio. Appoggio sul 5.0.3. L'appoggio c'è, prego. Niente, votiamo direttamente. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 5.0.4 improcedibile, 5.0.5 improcedibile, 5.0.6 improcedibile, 5.0.7 identico in un'unica votazione con 5.0.8 che è improcedibile anche lui e 5.0.9 altrettanto improcedibile. 5.0.10 Cataldi, chi è a favore, chi è contrario? Senatrice Gaudiano, a nome del gruppo chiede il voto elettronico. La votazione è aperta. Un attimo che il sistema si... È un po' indietro questo sistema. La votazione è aperta? La votazione è chiusa? E il Senato non approva. 5.0.11 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 5.0.12 improcedibile. 5.0 senatore Lorefice vuole l'appoggio, vuole dichiarare il suo sì. Appoggio. 5.0.12 l'appoggio c'è, prego in dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente, questo è un altro paradosso. Pertanto con questa norma
3: il Movimento 5 Stelle
2: equiparare gli agenti di polizia municipale agli altri corpi di polizia nazionali, però manteniamo una norma di non equità, cioè gli agenti di polizia municipale si devono pagare il certificato di idoneità al porto d'armi. Poi questa norma non era generalizzata perché quei comuni dove ci sono risorse interne spesso rimborsano questa, diciamo, i costi della certificazione agli agenti di polizia municipale. Qua si parlava di un piccolo intervento solo per quei comuni che già sono in grande difficoltà a coprire le spese normali. Intanto si continua a caricare e a lasciare sulle spalle degli agenti municipali dei piccoli comuni anche il costo legato al rinnovo del porto d'armi. Pertanto, cara maggioranza, vi rendete conto? Cioè, stiamo parlando di una cifra risibile a livello nazionale e non siete in grado neanche di coprire questo piccolo importo. Pensate bene a quello che fate. Tanto invito anche a votare favorevolmente l'emendamento. Grazie.
1: La votazione è aperta, prego. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 5.0.13 improcedibile, 5.0.14 improcedibile. Passiamo all'articolo 6, illustrazioni Valente, De Cristofaro, Gaudiano, Patton. Parere del relatore.
4: Contrario su tutti.
1: Parere del governo.
5: Conforme al relatore.
1: Allora, emendamento 6.1 improcedibile, 6.2 improcedibile, 6.3 improcedibile, 6.4 improcedibile, votiamo l'articolo 6. A favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Votiamo l'articolo 7. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È scritto a parlare il senatore Patton, che non vedo. Ah, ecco che arriva. Perfetto.
3: Il gruppo delle autonomie. Radio Radicale, vi stiamo proponendo la seduta del Senato del 13 ottobre.
6: Grazie, grazie Presidente. Colleghe, colleghi, governo, una legge di riforma della polizia locale era necessaria. La legge che ancora oggi costituisce il principale riferimento normativo risale al 1986. Sono passati 40 anni durante i quali è cambiato profondamente il nostro paese. Sono cambiate le città, le esigenze dei cittadini e soprattutto il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della polizia locale. Nel corso del tempo le loro responsabilità si sono progressivamente ampliate alle tradizionali attività di vigilanza e controllo del territorio. Si sono aggiunti compiti sempre più complessi e articolati. Era quindi giusto intervenire per dare finalmente organicità a una normativa che nel corso degli anni è stata modificata attraverso interventi successivi senza mai arrivare a un riordino complessivo. Del resto, siamo convinti che la polizia locale possa offrire un contributo prezioso alla sicurezza dei cittadini attraverso una collaborazione sempre più stretta con le forze dell'ordine. Qui invece abbiamo l'impressione che si voglia andare in una direzione diversa, con il rischio di creare una progressiva sovrapposizione tra le funzioni della polizia locale e quelle delle forze di polizia dello Stato. Non si tratta più soltanto di integrare e affiancare il lavoro delle forze dell'ordine, ma di attribuire alla polizia locale compiti sempre più delicati, senza però garantire le condizioni necessarie per svolgerli. E questo è un problema serio, perché determinate funzioni richiedono strumenti adeguati, organici sufficienti e soprattutto una formazione specifica. Non basta ampliare per legge le competenze degli operatori per metterli automaticamente nelle condizioni di esercitarle. La formazione è una condizione essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche quella degli stessi agenti, che possono trovarsi ad affrontare situazioni complesse e potenzialmente pericolose, alle volte anche molto pericolose. C'è poi una seconda contraddizione, altrettanto evidente. A nuovi doveri non corrispondono maggiori diritti. Si ampliano le responsabilità, si chiede una maggiore esposizione al rischio, ma non si interviene in maniera adeguata sulle condizioni economiche e sulle tutele del personale. Penso al trattamento salariale, alle coperture assicurative, al riconoscimento della particolare gravosità di determinate mansioni e naturalmente alle condizioni previdenziali. Non si può chiedere agli agenti della polizia locale di svolgere attività sempre più vicine a quelle delle altre forze di polizia e poi continuare a considerarli sul piano delle tutele e dei trattamenti pensionistici alla stregua di qualsiasi altro dipendente amministrativo del municipio. Ma c'è un altro punto che non possiamo ignorare. Una riforma, per essere davvero tale, deve essere accompagnata dalle risorse necessarie per le assunzioni, per la formazione, per le dotazioni e per il riconoscimento dei diritti del personale. Altrimenti si finisce semplicemente per scaricare nuove responsabilità sugli enti locali, senza fornire loro i mezzi per affrontarle. Ecco perché, Presidente, ritengo che siamo davanti ad un'occasione persa, un'occasione mancata nei contenuti ma anche nel metodo. Mi colpisce infatti che dopo 40 anni il Parlamento sia stato privato della possibilità di scrivere direttamente una nuova legge organica sulla polizia locale, come se questa materia fosse troppo complessa, troppo difficile da affrontare nelle aule parlamentari. Io penso esattamente il contrario. Proprio perché si tratta di una materia complessa, sarebbe stato necessario anche in Senato un confronto parlamentare approfondito e soprattutto un preciso raccordo con i comuni e le loro rappresentanze istituzionali. La polizia locale opera nelle grandi città metropolitane, dove deve misurarsi con fenomeni complessi di sicurezza urbana, ma anche nei piccoli comuni, nei territori montani e nelle aree interne, dove spesso pochi agenti devono garantire una pluralità di servizi con risorse molto limitate. E ciascuno di noi avrebbe potuto portare in questa discussione la conoscenza del proprio territorio, le esigenze delle comunità, l'esperienza degli amministratori locali e degli operatori. Invece, ancora una volta, si sceglie di ridurre il ruolo del Parlamento, rinunciando a un confronto che avrebbe potuto rendere questa riforma più vicina ai bisogni del Paese. Presidente, noi non contestiamo l'esigenza di questa riforma, ma proprio perché ne riconosciamo l'importanza non possiamo accontentarci di un intervento che affronta solo in parte i problemi, lascia irrisolte questioni fondamentali e rinvia al Governo scelte che avremmo dovuto compiere qui, in Parlamento. E poi, per concludere, non dimentichiamoci che sul piano pratico la polizia locale è soprattutto una polizia municipale, la cui organizzazione spetta ai comuni, e che sul tema sicurezza urbana i sindaci non possono essere lasciati soli e non bastano norme di coordinamento generale o di uniformità regionale quando l'Italia è fatta da tante realtà territoriali molto diverse che devono essere anche affrontate in maniera diversa. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Musolino.
7: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora sottosegretaria.
3: Italia Viva.
7: La riforma che ci è stata presentata, che arriva in aula dopo circa 2 anni da quando il ministro Piantedosi l'ha presentata per la prima volta alla Camera, è una riforma che, come ha detto il mio collega Scalfarotto, è una riforma che ha tutt'altro che un contenuto trionfalistico o di vera modifica dell'impianto legislativo esistente, è un insieme di promesse, di impegni. Il mio collega Scalfarotto chiede di richiamare l'attenzione della sottosegretaria sul mio intervento, non fosse altro perché, signora sottosegretario, al di là del nostro rapporto assolutamente cordiale di stima reciproca, io devo necessariamente fare una breve replica a alcune cose che lei ha detto. Vede, la sicurezza non è il tema, non è appannaggio, non è il tesoro di questa maggioranza, della destra, non è un tema vostro, è un tema nostro, è un tema nostro perché ci abbiamo pensato prima di voi, costantemente e con impegno, è un tema nostro perché la sicurezza è dei cittadini, di tutti i cittadini, non è che appartiene a quelli di destra più di quelli che votano a sinistra, ed è un tema nostro perché è un tema dei sindaci, proprio quei sindaci, quel civismo che si trova a fronteggiare situazioni di costante emergenza senza le risorse per poterlo fronteggiare. E quando lei dice, io non dirò mai che la responsabilità per i problemi dell'ordine pubblico, della sicurezza è dei sindaci, io le credo, è ovvio, tra l'altro davvero non le ho mai sentito scaricare responsabilità sui sindaci, ma non posso dire altrettanto sugli altri componenti della sua maggioranza di governo, anzi, posso raccontare di tante volte in cui di fronte a situazioni di ordine pubblico, di emergenze, in cui ci sono stati sindaci che si sono trovati a fronteggiare situazioni per le quali non avevano gli strumenti per poterle fronteggiare e lo Stato è stato assente, e talvolta bisognerebbe anche chiedersi come sia possibile che si organizzino determinate manifestazioni e la risposta dello Stato arrivi soltanto dopo, quando i tafferugli si sono verificati, quando gli scontri ci sono stati, quando i danneggiamenti sono stati già fatti. Beh, c'è stato chi ha detto, ma quel sindaco non è stato adeguato, non è stato in grado di gestire quel problema di sicurezza, perché quel sindaco era magari di centrosinistra e questo è successo. Ma del resto, signora sottosegretario, lei dice giustamente, io non scaricherò mai la responsabilità sui sindaci, però non fa altrettanto il suo governo, perché non più tardi di 2 settimane fa abbiamo approvato, o meglio, diciamo che avete approvato, poi l'atto è collegiale e quindi lo approva il Parlamento, ma i voti erano tutti vostri, il decreto legge per l'efficientamento della pubblica amministrazione, e in quel decreto legge erano state tagliate proprio le risorse per il pagamento dello straordinario per gli agenti della polizia locale. Allora quando voi dite che voi vi volete fare carico della sicurezza, che voi finalmente avete preso in mano questo dossier dopo 40 anni che era necessario a riformare la polizia municipale, la polizia locale, noi siamo d'accordo con voi che era necessario farlo, ma non siamo d'accordo con voi su come pensate di farlo, perché del resto sempre questo governo in tutti i decreti sicurezza che ha varato fino adesso, e ce n'è un altro prossimo che verrà in discussione proprio nella mia commissione in questa settimana, ogni volta in cui avete presentato un pacchetto sicurezza e avete previsto le risorse per i comuni, per pagare magari le indennità proprio agli agenti della polizia locale, avete sistematicamente escluso i comuni che versavano in una situazione di predissesto o di dissesto, come se la responsabilità economica della tenuta dei conti del comune si dovesse riverberare sulla capacità di quel comune di poi gestire la sicurezza. Vi rendete conto che è un cortocircuito, è una contraddizione, anche perché, come lei ben sa, visto che è sottosegretario all'interno, la maggior parte dei comuni che si trovano in una situazione di deficit finanziario stanno nel centro-sud e non è una scelta casuale, è un problema di gestione delle risorse. Quindi, se voi parlate di risorse, se voi parlate di voler affrontare il problema della sicurezza con una riforma della polizia locale, dovreste anche avere l'onestà intellettuale di ammettere che le risorse che avete previsto in questo decreto legge, nella disposizione, nel penultimo articolo, questo fondo di garanzia, non l'avete creato voi. Appartiene al precedente governo, è stato creato nel 2020 sull'esercizio finanziario 2021-2023, ve lo siete trovato fondamentalmente, poi vedremo quanto c'è in questo fondo effettivamente. Giustamente lei dice, ma i problemi della sicurezza si sono evoluti, non sono gli stessi che potevano essere 10 anni fa. Ne convengo pienamente, sicuramente 10 anni fa non avevamo questi problemi. Ma mi ricordo bene che l'attuale vice premier, già ministro dell'interno dal giugno del 2018 fino al settembre del 2019, è lo stesso soggetto che quando cessò di essere ministro dell'interno se ne andò al quartiere Palastro a Bologna a citofonare a casa delle persone e a chiedere se c'erano gli scippatori. Questi, anzi scusate, gli spacciatori. Questo è il concetto di sicurezza, la propaganda elevata a sistema. Parliamo di questa riforma. È davvero una riforma di una montagna che ha partorito un topolino, non perché, come dice lei signora sottosegretario, voi promettete le cose che siete sicuri di poter realizzare, ma perché questa delega che avete conferito in 5 articoli è sostanzialmente un insieme di enunciazioni in cui non c'è un indirizzo preciso su questa polizia locale. Il problema della polizia locale, il primo e principale problema della polizia locale, e ve l'hanno detto anche tutti gli auditi in commissione, a partire dalle associazioni delle polizie locali d'Italia, a passare per i sindacati, passando anche da chi è stato audito, è questo ibrido per cui gli agenti di polizia locale sono comunque e sempre dipendenti del comune, hanno una situazione di ibridazione che era il caso di affrontare definitivamente. Invece voi che cosa avete fatto? Avete detto che creerete nella contrattazione degli enti locali una sezione a parte per provvedere al pagamento degli emolumenti degli agenti di polizia locale, senza mutare però la condizione giuridica, il loro status giuridico, mentre proprio nelle audizioni era stato chiesto il contrario, ovvero, e mi spiego per chi ci segue da casa, se gli agenti di polizia locale con questa riforma, con questa delega, sono a tutti gli effetti equiparati alle altre forze dell'ordine, possono assumere la figura dell'agente di pubblica sicurezza, come già era prima, viene chiarito che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, come già facevano, ma si elimina ogni dubbio sul fatto che abbiano la competenza per farlo. Possono intervenire anche al di fuori del territorio di appartenenza nello svolgimento della loro azione, cosa che fino adesso non possono fare. Possono collaborare con tutte le altre forze dell'ordine, come già fanno, però con una maggior incisività del loro intervento e coinvolgimento. Possono accedere alle banche dati per la verifica, per esempio, dei precedenti, quindi hanno una ulteriore investitura. E allora, se possono fare tutte queste cose, mi spiega perché poi continuano a appartenere agli enti locali e non passano allo status giuridico delle forze dell'ordine? Era questo che vi si chiedeva di fare, di mettere mano davvero a un corpo che ha bisogno di avere confini precisi nella propria operatività, e questi confini devono essere dati dal concetto di autonomia del potere della polizia locale dal potere politico. Chi di noi ha avuto esperienze di amministrazione del territorio sa bene che l'ibridazione tra la polizia locale e il potere politico è il più grande problema della polizia locale. Lo sanno gli agenti di polizia locale, lo sanno i politici, lo sanno gli amministratori, lo sappiamo tutti. Forse i cittadini lo percepiscono relativamente, ma chi opera sul campo lo sa bene. Allora, nel momento in cui si fa una legge delega e si decide di modificare la legge dell'86, che badate bene, in questa legge delega non c'è scritto che verrà modificato l'articolo principale della legge dell'86, che dice che la polizia locale opera alle dirette dipendenze del sindaco. Allora, se noi vogliamo dire che la polizia locale è autonoma, è una forza di ordine come le altre forze dell'ordine, non possiamo continuare a dire che dipende funzionalmente dal sindaco. Dobbiamo operare proprio e principalmente su questo principio, cosa che in questa legge delega manca. Come manca il riconoscimento della previdenza specifica per le forze dell'ordine, per le forze della polizia locale. Perciò, se noi consentiamo e prevediamo e autorizziamo la polizia locale a fare gli interventi che sono chiamati a fare, tra i quali per esempio penso a tutte quelle tipologie di intervento che avete introdotto con i vari decreti sicurezza, poi dobbiamo anche prevedere che gli agenti di polizia locale abbiano gli stessi scatti di anzianità che hanno le forze dell'ordine, maturino il diritto al pensionamento alla stessa soglia di età delle forze dell'ordine, e invece questo non accade. Perché mentre l'agente della Polizia di Stato può andare in pensione al compimento del 60° anno di età, l'agente della Polizia locale ne fa 65, 67 e prossimamente, grazie sempre al Ministro Salvini, ne farà addirittura 69. E questa è la sostanza di questo pacchetto, di questa riforma che avete messo in piedi, che non è una riforma, è un insieme di promesse tenute insieme da un riferimento a un fondo di garanzia che non avete creato voi, con un arco temporale di un anno entro il quale vi impegnate poi a fare i decreti attuativi, i decreti legislativi. Ma vorrei ricordare a quest'Aula che ad oggi, di tutte le leggi delega che avete portato in Aula per l'approvazione, non ce n'è stata una per la quale siate riusciti a rispettare il termine per la sua attuazione.
8: Grazie. Benissimo, ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego.
9: Grazie Presidente, ma intanto
3: Gruppo Misto Alleanza Verdi Sinistra,
9: un fatto: se dopo 5 decreti sulla sicurezza siamo ancora a parlare di sicurezza, vuol dire che quello che avete fatto fino ad oggi non ha funzionato. Qualcosa non funziona, perché 5 decreti di sicurezza ovviamente è il dato e la situazione, come si usa a dire, la conosciamo tutti, i problemi ci sono, vuol dire che quanto avete fatto, quindi bisognerebbe cambiare impostazione. Ora addirittura, quindi, non solo non ammettete i fallimenti di quei decreti, perché tutti imperniati sulla questione repressiva, e questo lo sapete bene, che è l'ultimo problema che risolve i problemi, perché bisognerebbe prevenire e non solo reprimere. Però il dato è che oggi coinvolgete, c'è una discussione anche dentro la maggioranza, chi dice di portare 10.000 persone sulle strade per l'ordine pubblico, io dicendo, e allora magari avete pensato di fare questa riforma, che è vero, 40 anni in cui se ne parla e non si è ancora realizzata, e non è che la vostra è una riforma, perché è una riforma senza costi, è una riforma che non esiste, cioè sostanzialmente. E quindi, primo dato, il problema è, cioè, pensate di sopperire ai problemi di ordine pubblico con la polizia locale. Ora, a parte il fatto che la polizia locale, almeno da noi, funziona, che si occupa di traffico, di mercati, di controlli edilizi, di tutela dell'ambiente, fa un po' di tutto sostanzialmente, ed è il punto di riferimento, anche perché molto spesso in molti comuni ce n'è uno, c'è una persona sola, in moltissimi comuni. Vorrei sottolineare che non tutti sono le grandi città, i piccoli comuni nel mio territorio sono la stragrande maggioranza. E quindi che cosa debba fare la polizia locale in questo caso diventa... C'è un superman, questa persona che, diciamo, che ha questa responsabilità. Però, ammesso che possa fare, il problema è che voi, ripeto, intervenite su un fatto. Ad esempio, formazione. In quale indirizzo di formazione si parla? Cioè, che cosa devono fare? Perché, che tipo di formazione? Chi la fa? Chi la paga? Chi è... A carico di chi? Ora, una legge delega, quindi nella delega ovviamente dovreste poi fare delle proposte, però qui nel frattempo avete bocciato tutti gli emendamenti con il cosiddetto articolo 81, perché in sostanza gli emendamenti hanno costi. Poi, ovviamente dicevo la formazione, penso alla questione dei piccoli comuni, come dicevo prima. Piccoli comuni non saranno in grado ovviamente di fare questa cosa e non saranno in grado neanche di poter liberare, diciamo, il proprio personale per andare a fare la formazione perché non hanno la copertura. Avete bocciato, ad esempio, e quindi questo è un problema. L'altro problema è, se volete unificare la polizia locale alle altre polizie, cioè alle altre forze dell'ordine, è giusto che a questo punto si riconosca professionalità, si riconosca ad esempio la questione del diritto formativo, si riconosca ad esempio la questione assicurativa, la questione assistenziale, gli elementi legali equivalenti a quella della Polizia di Stato. Cioè, in sostanza non si può pensare di unificare un corpo, diciamo, di polizia agli altri, assimilarli agli altri senza dargli le stesse protezioni. Questo è quello che chiedevano e chiedono i lavoratori che lavorano in questo settore, perché prima di tutto sono dei lavoratori, delle lavoratrici, e quindi in sostanza chiedono questo. Di tutto questo non c'è nulla in questa legge, non c'è assolutamente nulla, ed è questo una delle cose in cui, come si dice, hanno sottolineato, protestato, cioè, e quindi è andato in questa direzione. Quindi, come pensate di rispondere, di chiedere alle persone di fare certo un servizio e non equipararlo? E questo è. E perché non potete equipararlo? Perché in sostanza rimangono, come si diceva prima, alle dipendenze del comune e quindi del sindaco, non è a capo dello Stato, cioè non è in carica, diciamo, a un ente diverso del comune, e quindi, cioè, i trasferimenti delle risorse ai comuni, e poi queste responsabilità, visto che sono in capo ai sindaci, la responsabilità in prima in questo caso ce l'hanno i sindaci, cioè ce l'hanno a livello, pensate alla questione sulle armi, cioè discussione molto complessa che è già avvenuta, ad esempio se dare o no i cosiddetti laser alla polizia locale, dove poi mettono queste armi o meno, perché poi sono armi sostanzialmente. Quindi è una discussione complessa, complicata. Allora il problema è, forse, tornando al ragionamento che facevo all'inizio, forse la questione dell'ordine pubblico e quindi della sicurezza va affrontata in modo diverso, non in modo repressivo, ma vedendo quali sono le cause. Perché potremmo, faccio un esempio per farmi capire, certo è che ad esempio quando succede molto spesso che esistono, che si fanno degli sfratti, vengono chiamati in causa e lì scatta ovviamente delle problematiche di contestazione, giustamente, ma il problema è che arriviamo a questo o cerchiamo di prevenire il fatto e quindi avere la casa, la possibilità di avere una casa decente, perché il problema è la motivazione perché si provoca certe situazioni. Il fatto del il terreno, ad esempio, c'è un problema, certo, grosso da questo punto di vista. Ad esempio sulla questione della integrazione, ma anche qua ci sono molte cose da affrontare su questi problemi, in particolare nelle grandi città. Penso ad esempio a tutta la questione che molto spesso le persone tossicodipendenti vengono incarcerate, no? L'errore è metterli in carcere. La cosa da fare è cercare il recupero e quindi costruire comunità di recupero. È esattamente il contrario, intervenire sull'elemento in sostanza che ha provocato una cosa, e ovviamente poi c'è anche quelli che perpetuano e quindi vanno, come si dice, anche va fatto un livello di repressione, cioè di, in questo caso, di punizione. Ma il problema è come affrontiamo questo dato. Quindi il dato vero è che io contesto alla base l'impostazione che avete sulla questione della sicurezza, perché in effetti non è che lo dico io, è 4 anni che avete il pallino della sicurezza e questo problema non è risolto, perché lo ammettete voi se c'è bisogno un altro intervento su questa cosa. E non sarà sufficiente questo, ce ne sarà un altro e poi un altro ancora, perché è l'approccio che è sbagliato, è un approccio sostanzialmente puramente sicuritario, veramente punitivo, ed è questa la cosa che io contesto su questa cosa, per questa ragione che noi abbiamo cercato anche tra la Camera di dare un voto, come si dice, di astensione, dare un messaggio, ovviamente cercando di venire al Senato, perché esiste ancora che il Parlamento ha due rami del Parlamento, e non perché quello che viene approvato alla Camera deve essere accettato tout court al Senato, di poter introdurre alcuni elementi che venivano chiesti dai lavoratori e dalle loro rappresentanze, e invece che cosa avete fatto? Avete bocciato tutti gli emendamenti. Addirittura, cioè, bocciato tutti. Che cosa pretendete? Che possiamo sostenere una cosa di questo genere? Per questa ragione, come Alleanza di Sinistra, votiamo contro.
8: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Gasparri. Prego, ne ha facoltà.
3: Di Forza Italia.
10: Anche ascoltarsi, signor Presidente. Sentivo poc'anzi un collega che diceva i tossicodipendenti andrebbero indirizzati più verso le comunità di recupero che verso un'azione di repressione. Evidentemente, quando abbiamo votato qualche mese fa in aula una legge che ha rafforzato questa politica, il senatore Magni non se n'è accorto, perché noi abbiamo approvato, così glielo dico visto che in aula può darsi che mi ascolti, una legge che ha aumentato fino a 8 anni di condanna il livello di sanzione, che consente, salvo alcuni reati connessi alla mafia eccetera, di andare in una comunità terapeutica, non agli arresti come in un carcere. Certo, ci sono arresti domiciliari, ma sei in una comunità che non ha le sbarre, che non ha nessuna costrizione, potresti anche al limite allontanarti, in quel caso si violerebbe l'obbligo di arresti domiciliari. Quindi noi abbiamo fatto questa legge che ha rafforzato un principio che in Italia vige già dagli anni 90 con la legge Iervolino-Vassalli, poi fu rafforzato portando quel tetto che era 4 anni a 6 anni, e poche settimane fa, manderò domani al senatore Magni la legge, così la guarda, la osserva, perché noi facciamo una politica di repressione dello spaccio, ma anche di aiuto a chi cade nel gorgo della droga, anche se ha commesso dei reati, perché la politica di sicurezza è anche una sicurezza di tipo sociale. E quindi sentirsi dire in quest'aula perché non fate quello quando l'abbiamo fatto, vuol dire che uno si alza, parla e non ascolta quello che succede. Rivendichiamo la politica di sicurezza a 360 gradi, perché nonostante l'insoddisfazione che tutti esprimiamo perché vorremmo situazioni migliori, il numero dei reati è diminuito, però forse in qualche città c'è scarsa collaborazione di amministratori locali, perché a Milano invece il numero di reati è aumentato. A Roma il sindaco Gualtieri sta aiutando gli occupanti di quell'organizzazione Spin Time, il palazzo che era stato occupato è stato evacuato per un incendio, e lui gli ha fatto fare occupazioni di piazze, di strade per mesi, non lontano molto da qui, e adesso gli sta assegnando degli alloggi, dei ricoveri, scavalcando le graduatorie di quelli che hanno diritto ad una casa popolare. Ecco, noi abbiamo un'altra impostazione, questa è la realtà che è accaduta. Quindi sentirsi dire alcune cose è lunare, è lunare. Dopodiché abbiamo fatto diversi provvedimenti che hanno funzionato. Quando dicono è quello delle parti, certo, uno scandalo come quello che accadde non si è ripetuto, forse anche per quel decreto che fu fatto all'indomani di una vicenda grave ed eclatante. Poi qualcuno forse vuole che i ragazzi si radunino, si rimbambiscano per 2 o 3 giorni, si droghino. Noi abbiamo dato una svolta con quella norma e tanti altri provvedimenti. Abbiamo rinnovato 2 contratti per il comparto sicurezza difesa in anticipo sulla scadenza del 27. Oggi si è aperto, cara sottosegretario Ferro, il tavolo sulla previdenza dedicata, che va portato fino in fondo, perché per Forza Italia è una priorità. Questa legge della polizia locale nasce dopo un lungo dibattito. Si era tentato nella 16ª, nella 17ª legislatura, nella 18ª, ma poi non si era mai arrivati al dunque. È un tema difficile. Ci sono equilibri tra forze di polizia nazionali, polizie locali. L'ANCI giustamente vuole mantenere una sua dinamica contrattuale fuori da altri tavoli. La polizia locale vorrebbe una piena equiparazione ad altre forze. Sono questioni molto complesse che io seguo da molto tempo. Questa legge dà delle risposte. Uno può dire ma il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. C'è un bicchiere mezzo pieno. Poi ci sono le deleghe e difatti il gruppo di Forza Italia, con la firma mia, della senatrice Ternullo, che ringrazio per l'impegno che ha profuso in commissione, del senatore Occhiuto, con degli ordini del giorno che citerò, ha scandito alcuni passaggi che nella fase di attuazione della delega noi controlleremo che vengano attuati. C'è stato un lavoro lungo e intenso, richieste legittime, alcune richieste soddisfatte della categoria, altre ancora da soddisfare. Lo dico io per primo, perché le realtà sindacali sono tante, le richieste sono molteplici. La delega, ad esempio, riconosce la specificità professionale della polizia locale e prevede sezioni contrattuali dedicate, nelle quali valorizzare la responsabilità, le funzioni e i percorsi di carriera. Per il ruolo di comandante valorizza l'esperienza maturata nel corpo di appartenenza, afferma il tema delle tutele assistenziali, assicurative, infortunistiche. Vedete, noi abbiamo fatto contratti e migliorati i trattamenti economici. Le manifestazioni violente della sinistra hanno toccato un record, quello dei poliziotti, dei carabinieri e anche dei vigili urbani feriti nelle strade dalle manifestazioni stile a Scatasuna, centri sociali e quant'altri. Noi facciamo le tutele previdenziali, altri spaccano le teste o martellano le schiene. Questa è la realtà che gli italiani hanno visto in questi anni. Ci sono forme in questa legge di patrocinio legale, c'è una copertura per alcune di queste spese che possiamo certamente migliorare, c'è un principio di civiltà: chi agisce in servizio per difendere la legalità non deve essere lasciato solo davanti a un eventuale processo. È una tutela per chi poi, essendo assolto, ha ben diritto a vedere rimborsate le spese che deve affrontare. Questa è la tutela che noi vogliamo fare per tutelare chi ci tutela. Un altro punto significativo, ma anche a volte controverso, riguarda le banche dati e la collaborazione operativa tra forze locali e il Ministero dell'Interno, lo scambio di informazioni, il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative della Polizia Locale. Una questione sulla quale la discussione è sempre molto accesa. Chi controlla il territorio deve poter accedere a delle informazioni che sono necessarie, con tutte le forme di sicurezza che sono indispensabili, perché sono dati sensibili. I comuni sono 8.000, insomma la circolazione di queste notizie deve essere in qualche modo filtrata. Il passaggio decisivo sarà quello, come dicevo prima, dei decreti attuativi. È lì che i principi dovranno tradursi in procedure utilizzabili, tutele effettive e strumenti disponibili. È lì che dovremo verificare risorse, tempi e capacità delle amministrazioni di dare seguito alla riforma. Il governo avrà 12 mesi, serviranno l'intesa in conferenza unificata e il parere delle commissioni parlamentari. In quella sede verificheremo uno per uno gli indirizzi votati in quest'Aula. Proprio per orientare questo lavoro, dicevo prima degli ordini del giorno che abbiamo presentato, abbiamo posto il tema degli organici, chiedendo parametri nazionali di riferimento che tengano conto della popolazione residente e di quella fluttuante, flussi turistici. Rimini ad agosto ha una popolazione ben diversa che a novembre, ma si potrebbero fare centinaia di esempi di tante località italiane. tener conto dei grandi eventi, delle infrastrutture e della complessità dei servizi. Abbiamo indicato la necessità di standard minimi nazionali per la formazione iniziale, l'addestramento operativo e l'aggiornamento, con percorsi specialistici per comandanti, funzionali e il personale impegnato nelle attività più complesse e rischiose. Abbiamo chiesto standard minimi per la dotazione, per le dotazioni e le protezioni, differenziati secondo il livello di rischio e il servizio che viene svolto, promuovendo anche la costituzione di parte civile degli enti locali quando ci sono procedimenti per aggressioni o minacce agli operatori. Chi viene aggredito deve avere le istituzioni alle spalle che lo proteggono con chiarezza. Abbiamo richiamato la necessità di valorizzare nella contrattazione la responsabilità, la turnazione, il lavoro notturno, i servizi disagiati, valutare risorse dedicate e forme di cofinanziamento per gli enti in maggiore difficoltà. Sul versante della gravosità del lavoro, sono lavori usuranti, abbiamo con un ordine del giorno invitato il Governo a valutare una istruttoria tecnico-finanziaria sulle mansioni maggiormente esposte. Non tutti fanno le stesse cose e chi fa cose più usuranti e più gravose deve essere ovviamente maggiormente tutelato. È un principio elementare che vale anche in altri tipi di attività. Sono impegni politici, la cui attuazione va seguita e verificata. Per questo il nostro lavoro, lo dico a nome del gruppo di Forza Italia, proseguirà e lo dico anche alle polizie locali. Per colmare quello che deve essere fatto, per lavorare sull'equilibrio reale, perché prima citavo l'accesso alle banche dati, l'Italia poi ha 8.000 comuni, insomma non è che uno mette online per tutti qualsiasi cosa, servono filtri, serve professionalità, ci sono città grandi dove le aree di controllo sono più vaste, ci sono anche tanti comuni dove per fortuna problemi di sicurezza si vivono con maggiore serenità perché il tipo di situazione locale non determina le preoccupazioni soprattutto delle grandi metropoli, dove la polizia locale, come in tutta Italia per altro, svolge un ruolo importante, lo sappiamo bene, non solo negli eventi dei territori, in tutti i momenti in cui le comunità si incontrano, ma anche nel contrasto alla criminalità, nella sicurezza, nei controlli che si aggiungono all'attività sui mercati, sull'edilizia, sul traffico, su tutte le funzioni che le polizie locali, preziose e indispensabili, svolgono. Quindi in conclusione, Presidente, noi ringraziamo il relatore, la Commissione Affari Costituzionali, il Governo, gli uffici per il lavoro svolto, ma li ringraziamo per quello, cara sottosegretaria, caro Presidente, per il lavoro che si dovrà fare, perché noi siamo in contatto con queste realtà e non ci siamo mai sottratti al confronto. Lo faremo anche dopo questa normativa, valorizzando le cose buone che comunque sono state fatte dopo decenni di ping pong e di indecisione, insieme agli altri provvedimenti sulla sicurezza, insieme agli altri provvedimenti contrattuali, previdenziali ed economici, ben diversi, distinti e distanti da chi marcia con la scatasuna, da chi dovrebbe chiedere scusa al popolo in divisa. Io spesso uso questa espressione perché ci sono le forze armate con strade sicure, ci sono i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la penitenziaria, ci sono però anche le polizie locali che ringraziamo e che invitiamo a lavorare insieme a noi, perché quando arriveremo alle deleghe dovremo fare ulteriori cose. Per questo votiamo a favore, diciamo per il lavoro fatto, ma soprattutto per assolvere al lavoro che faremo e agli impegni che ci stiamo assumendo.
8: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Cataldi, prego, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Credo che
3: del Movimento 5 Stelle.
11: In questo provvedimento ci sia una norma non scritta, ma che, una norma che è estremamente chiara, ossia le forze di polizia locale sono uguali a tutte le altre forze di polizia. Chiarissimo. Sono uguali quando si tratta di assumere nuovi rischi, quando si tratta di assumere nuove responsabilità. Però sapete dove la state considerando diversa? Quando si tratta di pagargli gli stipendi e le pensioni, quando si tratta di riconoscergli i diritti, gli stessi diritti. Io non capisco, vi state mandando anche il collega Gasparri di una riforma, ma probabilmente avete sotto mano un testo diverso, perché tutte le volte che noi abbiamo provato a proporre di inserire qualche risorsa economica per fare un po' di più, ci avete bocciato tutti gli emendamenti. E pensate che noi stiamo parlando di circa 50.000 persone che aspettano da 40 anni una riforma. Avevamo l'occasione per occuparcene qui in Parlamento e invece che cosa fate? Il Parlamento viene saltato a pie pari perché si fa una legge delega. E poi che cosa fa questo governo? Che cosa vuole fare? Una finta riforma, tanto per dire che ha fatto qualcosa. Allora, guardiamo nel dettaglio che cosa chiede questa legge alla polizia, agli agenti di polizia locale. Parliamo di addestramento per usare armi da fuoco e taser, le bodycam, i giubbotti antiproiettili, funzioni di sicurezza. Presidente, questi sono rischi da polizia, da forze di polizia, compiti da forze di polizia. E poi cosa date in cambio? Parlate delle carriere? Sì, certo, però sono rinviate alla trattazione collettiva, nei limiti della spesa vigente, quindi senza soldi, comunque non mettete un euro in più. Parliamo degli infortuni, bisogna tutelarli, d'accordo, tuteliamoli, voi dite, alla fine lo riconoscete, sì, c'è bisogno di tutela, però si interverrà, ma non prima del 2027, non ho capito se ci sarete ancora voi o se ce ne dovremo occupare noi. E poi anche qui, se costa più del previsto, bisognerà che un'altra legge trovi le risorse, quindi diciamo per il momento è un forse, e se ci sarete ancora voi sappiamo bene che il forse spesso significa mai. Allora, Presidente, ma se volete fare una riforma seria dovete cambiare questa regola che vi dicevano scritta e mettercene un'altra. L'altra regola dovrebbe essere stessi rischi, stessi diritti. Questo è il principio che dovrebbe animare una riforma seria della polizia locale. Ma ve lo impedisce qualcosa? Ve lo impedisce l'articolo 6, ossia quella norma che dice che i soldi non ci possono stare. Ma allora chi la deve garantire la sicurezza pubblica? Non dovrebbe essere lo Stato a garantire sicurezza? O ci debbono pensare i comuni? E allora mi viene in mente una cosa, che voi non siete in grado di garantire la sicurezza dei cittadini, e sono 4 anni che vi fate una sequela di provvedimenti inefficaci. Andate a chiedere ai cittadini che se dopo tutti questi decreti sicurezza si sentono ancora sicuri. Non si sentono sicuri, Presidente, tant'è vero che è arrivato un altro provvedimento in prima commissione che stiamo esaminando adesso, il che significa che fino ad oggi avete semplicemente scherzato, perché avete sbagliato l'impostazione, perché fate soltanto provvedimenti dove aumentate le pene, ma non investite nella prevenzione, non investite sul per rimuovere il disagio sociale da cui spesso nasce un problema di sicurezza. Ecco, però un merito ve lo vorrei riconoscere, perché avete dimostrato in questo governo così stabile, in questi 4 anni, di avere coerenza nel metodo. Voi annunciate le riforme, fate conferenze stampa, i post nei social, esce tutto sui giornali. Quello che manca però è una cosa: ogni volta mancano i soldi e c'è sempre la clausola, no, ecco la coerenza, c'è sempre la clausola di invarianza finanziaria. Insomma, fatemi capire, le vostre riforme esistono solo sui giornali, non ci sono mai nel bilancio dello Stato. Anzi, ma però mi correggono, perché qualcosa c'entra nel bilancio dello Stato: solo quest'anno per l'acquisto di nuovi armamenti avete speso più di 13 miliardi di euro. Ora, facendo due conti, sono circa 36 milioni di euro al giorno. Sapete quanto avevamo chiesto di inserire in questa riforma? 150 milioni di euro. Sarebbero 4 giorni su 365 giorni. No, voi avete preferito lasciarli nella spesa militare. E allora, ma poi io voglio dire, almeno un sussulto di dignità potreste averlo. Trovate almeno i soldi per le promesse elettorali, quelle per le quali i cittadini vi hanno votato, quelle per le quali adesso siete al governo, ma non ci sono nemmeno per queste. Ma vi ricordate, non dovevano sparire le accise? Adesso mi sembra che è sparito lo sconto sui carburanti, non sono sparite le accise, sono aumentate le accise sulle sigarette, le accise sul gasolio, dovevate ridurre le tasse e invece è aumentata l'IVA sui pannolini, è aumentata la cedolare secca, avete tolto le agevolazioni per i giovani che devono comprare la prima casa, insomma aumenta dappertutto, aumentano le tasse dappertutto, e ci dite che la pressione fiscale, beh, quella è aumentata perché c'è meno disoccupazione, perché lavorano, ci sono più lavoratori, quindi ci state facendo capire che dobbiamo aspettare che ci sia una crisi occupazionale, che diminuiscano gli occupati, che diminuiscano i lavoratori, così finalmente si abbasserà la pressione fiscale. Allora, Presidente, smettetela di prendere in giro i cittadini, perché altrimenti i vostri provvedimenti sono soltanto una becera propaganda. Noi parlo francamente, Presidente, volevamo anche noi questa riforma e lo abbiamo dimostrato perché noi in Commissione abbiamo presentato emendamenti proprio per migliorarla, proprio per aggiungere delle risorse, ma avete bocciato tutto. E allora che cosa dobbiamo fare? Non possiamo votare una finta riforma. Voi avete scelto la propaganda, noi abbiamo scelto la dignità delle persone in divisa che aspettavano delle risposte che non siete stati in grado di dare, e il nostro voto sarà un voto contrario.
8: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Pirovano.
12: Grazie.
3: Della Lega.
12: Allora, abbiamo il piacere oggi di trattare questa legge delega sulla polizia locale, che per me è anche un grande onore, visto che ho fatto il sindaco fino a non molto tempo fa e so per conoscenza diretta che era una legge tanto attesa dagli agenti, anche se ovviamente non risolve tutti i problemi che sono stati posti. E probabilmente ci sarà da oggi in poi, non solo con la delega ma anche con ulteriori successivi provvedimenti, altro lavoro da fare per migliorare ulteriormente la condizione di lavoro e le tutele degli uomini e delle donne della polizia locale. L'ultima legge, come sappiamo, data del 1986, quindi hanno avuto veramente tanta pazienza fino ad oggi. Io ho avuto il piacere di essere in Regione Lombardia proprio mentre si stava facendo la nuova legge regionale sulla polizia locale e devo dire che questo risultato, oltre che ringraziare il governo e il sottosegretario Ferro che ha lavorato molto su questo testo, in particolare il grande lavoro che hanno fatto i colleghi alla Camera per la parte emendativa, noi siamo riusciti a fare degli ordini del giorno altrettanto importanti, ma diciamo che il grosso è stato fatto dai colleghi della Camera. In particolare voglio ricordare il grande lavoro che ha fatto in questa ma anche nella precedente legislatura la collega onorevole Simona Bordonali, che è stata anche assessora alla sicurezza e alla polizia locale di Regione Lombardia e che è da due legislature che cerca di portare a casa questo risultato, quindi un cavallo di battaglia della Lega, ma è giusto riconoscere anche chi in questi anni ha veramente fatto di tutto per riuscire ad arrivare a questo risultato, che non è sicuramente il migliore possibile, ma è qualcosa che fino a pochi anni fa era impensabile. In 40 anni è cambiato il mondo, è cambiata la società, sono cambiati i problemi dei comuni, è cambiato il ruolo dei sindaci, perché ricordiamo il grande lavoro che ha fatto sia in Regione Lombardia ma in particolare come Ministro dell'Interno il nostro Roberto Maroni, perché è da lì in poi soprattutto che è cambiata anche la concezione del ruolo del sindaco per quanto riguarda la sicurezza, il degrado urbano e la sicurezza dei nostri comuni, fino ad arrivare, partendo dai patti per la sicurezza, fino ad arrivare in tempi più recenti anche al concetto di sicurezza integrata. Quindi la polizia locale non vista a sé stante, le forze di polizia e le forze dell'ordine non vista ognuna separata dall'altra, ma come un lavoro di squadra complessivo per avere i migliori risultati possibili. E infatti questa legge delega, ho avuto il piacere proprio qualche giorno fa di partecipare a un evento della Polizia di Stato, è vista molto bene anche dagli uomini delle altre forze di polizia, perché aiutando la polizia locale si aiutano anche le altre forze dell'ordine a lavorare meglio. Abbiamo dei risultati raggiunti, degli altri ancora in itinere, ma sicuramente la cosa principale è la valorizzazione del ruolo degli agenti di polizia locale che lavorano assiduamente nei nostri comuni, sui nostri territori e anche in rete tra diversi comandi o comunque tra diversi colleghi di comuni diversi. Più tutele per gli agenti sia a livello assicurativo che assistenziale. Ricordiamo anche l'importante inserimento dell'utilizzo delle bodycam, che è stato proprio voluto con un emendamento della Lega alla Camera, che sono fondamentali per garantire la loro sicurezza ma anche quella dei cittadini che si trovano a interfacciarsi con la gente. Delle funzioni più chiare, un migliore coordinamento con il sistema di sicurezza pubblica, una valorizzazione, come si diceva, della professionalità dei nostri agenti e anche dei criteri più chiari rispetto al passato per l'accesso alle qualifiche e agli incarichi di comando. Fondamentale da ricordare e molto sentito dagli agenti è l'aggiornamento professionale che viene fatto su base regionale e anche il fatto che ci debbano essere delle sezioni dedicate alla polizia locale nella contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, perché i dipendenti, gli agenti sono dipendenti comunali, ma chi fa o ha fatto l'amministratore sa bene, ovviamente sul terreno, che ruolo diverso possono avere, anche se sono dei ruoli che si intersecano con quello degli altri dipendenti, che sono più ovviamente amministrativi, e questo significa anche un trattamento accessorio diverso, e quindi anche delle risorse ad hoc per garantire questo trattamento accessorio. Ricordiamo in particolare una cosa molto attesa, che è la possibilità di accesso al CED e allo SDI, per garantire sempre questo concetto di sicurezza integrata con le altre forze dell'ordine, e alle banche dati sia della motorizzazione ma anche al sistema del 112. Io voglio anche ricordare, io ho sentito diverse critiche in quest'aula su che cosa si intende

0: non dico del tutto, ma quantomeno avviarci verso la risoluzione di altri problemi che non vengono toccati con questo provvedimento, dobbiamo anche pensare che per assumere un agente di polizia locale il comune ha bisogno ovviamente di avere le risorse per pagarlo, perché noi possiamo pensare di aumentargli lo stipendio, di avere il trattamento accessorio di riguardo, ma se poi un comune si trova nella condizione di addirittura non poter assumere un agente, figuriamoci se può decidere ovviamente di aumentargli lo stipendio o di dargli altri problemi, di dargli altri vantaggi. I problemi sono diversi e aiutando i nostri sindaci, aiutando i nostri comuni a risolvere i problemi economici e di bilancio che spesso ci sottopongono e che purtroppo non riusciamo ancora a risolvere, anche se qualcosa in questi anni ovviamente è stato fatto. Penso per esempio alla questione dell'inserimento dei minori in comunità, per cui è stato fatto un grande sforzo in legge di bilancio negli ultimi anni, ma ci sono altre problematiche molto sentite, come quello dell'assistenza educativa scolastica, che ha dei costi enormi. Si porrà il problema, e si sta ponendo anche quest'anno purtroppo, il problema delle bollette per l'aumento dei costi delle materie prime, ma anche il problema della contrattazione collettiva, perché se dobbiamo ovviamente affrontare la rivalutazione dei contratti, dobbiamo anche dare ai nostri sindaci la possibilità di pagare gli arretrati e i dipendenti, e questo si inserisce a stretto giro anche col problema di dare un trattamento più di riguardo agli uomini e alle donne della polizia locale, perché quando mancano i soldi non basta la buona volontà, ma ovviamente quando bisogna stringere la cinghia bisogna scegliere dove mettere le poche risorse che ci sono a disposizione, distinguendo delle realtà molto diverse tra di loro, perché l'agente di polizia locale di un piccolo comune non si trova a lavorare nelle stesse condizioni di un agente di polizia locale che ha un comando magari di decine di persone, che fa anche delle attività a stretto contatto quotidiano con i carabinieri, con la polizia, con la guardia di finanza, eccetera. Quindi sicuramente anche le condizioni di lavoro sono molto diverse. In alcuni comuni non ci sono gli agenti, ci sono agenti di comuni che lavorano per più territori, magari da soli. Per esempio in Lombardia, per fare dei pattugliamenti di polizia stradale servono, da legge regionale, due agenti in servizio, proprio per garantire la loro sicurezza. Questo non vale solo in Lombardia ovviamente, ma è una legge regionale, quindi ogni territorio può migliorare le tutele statali con delle leggi ad hoc. Però le situazioni sono molto eterogenee. Sappiamo che in teoria ci dovrebbe essere un agente di polizia locale ogni 1000 abitanti, ma così non è. Quindi io voglio ringraziare ancora il lavoro che è stato fatto dal relatore, il senatore Della Porta, ringrazio il presidente De Priamo e ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato, anche di opposizione, per garantire che anche i problemi che non si è riuscito a risolvere siano posti all'attenzione del Parlamento e del Governo. Quindi dichiaro il voto favorevole a nome del gruppo della Lega, e ringrazio ancora anche i colleghi della Camera per il grande lavoro fatto.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Valente, prego.
2: Grazie Presidente. Ecco, mentre discutiamo di una presunta riforma della polizia locale, le lavoratrici e lavoratori di questo comparto si mobilitano a pochi passi da qui per chiedere al Parlamento una cosa semplice, quella di essere finalmente ascoltati. Voglio partire proprio da loro in questa mia dichiarazione di voto. Dalle donne e dagli uomini che ogni giorno indossano quella divisa, assumono responsabilità, affrontano rischi e garantiscono la presenza delle istituzioni nelle nostre comunità. La loro voce deve entrare in quest'Aula perché riguarda esattamente ciò che siamo chiamati a decidere, e cioè quale riconoscimento lo Stato intenda dare al loro lavoro, quali strumenti voglia mettere a loro disposizione, quali tutele sia disposto effettivamente a garantire. Il messaggio che ci consegnano è chiaro e netto. La riforma va avanti, le tutele restano indietro, restano al palo. È un giudizio severo, ma questo provvedimento, purtroppo, davvero offre tante ragioni
3: per del Partito Democratico.
2: Dopo 40 anni dalla legge quadro, è stato già detto in più di un intervento dell'86, avevamo l'occasione di affrontare una questione che ha attraversato governi, legislature, maggioranze. Avevamo l'occasione di riconoscere quanto si è effettivamente cambiato il lavoro della polizia locale e di adeguare finalmente diritti, risorse.

0: forze, organizzazioni a quel cambiamento. Voi avete scelto di fermarvi molto prima. In commissione avevamo riconosciuto finanche la possibilità che si potesse procedere anche attraverso una legge delega, purché organica. Avevamo però indicato criticità precise, proposto correzioni praticabili. Lo avevamo fatto con spirito costruttivo, perché il nostro obiettivo era ottenere una buona riforma, convinti che una legge delega debba richiedere principi chiari, obblighi precisi, risorse adeguate. Ciò che manca oggi non può essere affidato alla speranza che il governo lo aggiunga domani, senatore Gasparri. Una delega non è una cambiale alla fiducia, è un mandato del Parlamento e il Parlamento deve assumersi la responsabilità di ciò che scrive e di ciò che lascia fuori. Noi abbiamo chiesto di migliorare questo testo, voi, governo e maggioranza, avete respinto tutte le proposte di modifica e oggi dovete rispondere esattamente di questa scelta. La polizia locale presidia le strade, rileva incidenti, controlla attività commerciali, interviene sugli abusi edilizi, tutela l'ambiente, contrasta comportamenti illeciti, svolge funzioni di polizia giudiziaria e concorre alla sicurezza delle comunità nel quadro delle proprie competenze. È presente nelle emergenze, è presente nelle ore notturne, è presente nei luoghi dove la fragilità sociale, il degrado, il conflitto richiedono competenza, equilibrio, capacità di intervento. Nel tempo cittadini e istituzioni hanno chiesto a questi operatori sempre di più. Ma questo aumento delle responsabilità non è seguito un riconoscimento adeguato ed è qui che emerge la contraddizione politica di questo governo, di questa maggioranza. Parlate continuamente di sicurezza, ne fate una bandiera, una parola d'ordine, una promessa ripetuta. Poi, quando la sicurezza richiede personale, formazione, protezione, investimenti, quella promessa si restringe. Arrivano i vincoli, i rinvii, le compatibilità finanziarie. Sempre, ogni volta. La sicurezza costa e se il governo non mette mano alle risorse, il prezzo finiscono per pagarlo al solito lavoratori, comuni, cittadini. Lo pagano gli operatori con turni più gravosi e maggiori esposizioni al rischio. Lo pagano le amministrazioni con servizi più insufficienti, lo pagano le comunità con una presenza istituzionale più debole. E allora cominciamo dalle tutele. I sindacati hanno chiesto e continueranno a chiedere garanzie pensionistiche, infortunistiche, assistenziali e legali equivalenti a quelle riconosciute alla Polizia di Stato. Sono richieste che meritano in ogni caso risposte puntuali. Chi subisce un'aggressione mentre svolge il proprio servizio deve sapere come sarà protetto. Chi riporta conseguenze permanenti deve poter contare su garanzie adeguate. Chi affronta per anni turni, lavoro notturno, esposizione su strada, situazioni di pericolo, deve vedere riconosciuta anche sul piano previdenziale la specificità del proprio lavoro. Il rischio affrontato da una persona non diventa meno grave perché sulla sua divisa è scritto il nome di un comune. La distinzione tra ordinamenti e funzioni deve essere rispettata. Non può però diventare l'alibi per lasciare irrisolte disparità nelle protezioni. Per questo abbiamo sostenuto il riconoscimento del lavoro usurante, il rafforzamento delle garanzie previdenziali, la tutela di chi subisce lesioni e il pieno riconoscimento delle vittime del dovere. Chiediamo inoltre che siano affrontate le penalizzazioni economiche legate alla malattia, tenendo conto della particolare esposizione professionale di questo personale. Sono questioni che riguardano la salute, la dignità, la vita delle famiglie. Nel testo compare una previsione in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, ma la sua presenza non basta a risolvere il problema. Occorrono contenuti effettivi, tempi certi e soprattutto finanziamenti proporzionati. Le nuove disposizioni sono rinviate a una decorrenza non anteriore al 2027. La copertura si appoggia a un fondo già esistente. Le organizzazioni sindacali hanno segnalato l'insufficienza delle risorse rispetto agli obiettivi richiesti. A questa distanza, proprio a questa distanza tra bisogni e copertura, io vi chiedo quali risposte avete dato. Chi lavora non può curarsi con un principio direttivo. Una famiglia non può affrontare le conseguenze di un infortunio con l'annuncio di un futuro decreto. Ecco allora, io dico ragionate, ancora una volta avete perso una grande occasione. Passiamo per un attimo alla riflessione sulla tutela legale, che pure è stata richiamata in più interventi. Chi è coinvolto in un procedimento per fatti connessi al servizio deve poter esercitare il proprio diritto di difesa, senza essere lasciato solo di fronte a spese pesanti. La tutela legale non può dipendere però dalla capienza del bilancio comunale. Servono un diritto effettivo, garanzie chiare e coperture certe. La maggioranza anche qui non ha voluto compiere nessun passo. Poi ci sono gli organici. Proprio oggi il sindaco di Napoli, il presidente dell'ANCI, denunciava una carenza di organico di 1000 agenti di polizia municipale per far fronte alle esigenze di una città complessa come Napoli. È necessario e veniva chiesto, è stato chiesto, un piano straordinario di assunzioni per garantire servizi, rafforzare quindi personale e assicurare il ricambio dovuto. Servono assunzioni stabili, finanziamenti dedicati, programmazioni pluriennali e criteri che tengano conto di popolazioni, territori, flussi turistici, carico di lavoro. Il senso di responsabilità degli agenti non può continuare a compensare ogni carenza organizzativa. Insieme agli organici servono, è stato detto, formazione e strumenti operativi. Formazione iniziale, aggiornamento continuo, addestramento devono essere garantiti da standard adeguati e risorse certe. La preparazione di un operatore protegge lui, protegge i cittadini, migliora la qualità dell'intervento. Lo stesso vale per il grande tema dell'accesso alle banche dati. Deve essere gratuito, tempestivo, adeguato alle funzioni esercitate, certo nel rispetto della sicurezza e della protezione dei dati, ma deve funzionare di più e meglio di come accade oggi. La qualità e la sicurezza degli interventi non possono, ripetiamo, dipendere dalle risorse disponibili nei singoli enti locali. Vanno inoltre affrontate le richieste sull'estensione delle qualifiche degli agenti di polizia municipale, sulla loro operatività in flagranza, sulla protezione fuori dal territorio dell'ente. Il rispetto delle competenze costituzionali deve guidare soluzioni praticabili, non giustificare il rifiuto di affrontare i problemi. E poi, infine, non da ultimo, ovviamente c'è la valorizzazione professionale ed economica. Disponibilità, turnazione e responsabilità crescenti devono essere riconosciute nella retribuzione e nei percorsi di carriera. Le risorse previste dal Codice della Strada, dagli articoli 142 e 208, devono poter essere utilizzate per gli istituti del salario accessorio superando vincoli che ne ostacolano l'impiego. È necessario valorizzare indennità, turnazione, competenze, professionalità, anche e soprattutto attraverso la contrattazione. Infine, occorre tutelare l'autonomia professionale dei comandanti. È stata una richiesta ribadita a gran forza, noi ci uniamo alla voce di chi lo ha fatto. Servono valorizzazione del personale di ruolo, criteri trasparenti e garanzie contro pressioni e revoche arbitrarie. Chi dirige un corpo deve poter applicare la legge con indipendenza di giudizio. Questa garanzia serve all'intero servizio e alla comunità. Ecco, signor Presidente, le rivendicazioni che ho richiamato compongono una proposta riconoscibile. Proteggere il personale, rafforzare gli organici, garantire formazione e strumenti, riconoscere professionalità, finanziare una riforma. Il Governo e la maggioranza conoscevano queste richieste, le abbiamo ripetute a gran voce, alla Camera, in Senato, in Commissione, le hanno ascoltate nelle audizioni, le hanno ritrovate nelle nostre proposte emendative. La chiusura totale è dunque una chiara scelta politica. E oggi, davanti alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, quella scelta appare in tutta la sua gravità. Alle lavoratrici e ai lavoratori voglio dire e vogliamo dire da qui che le loro rivendicazioni trovano voce in quest'Aula e continueranno a trovarla nel nostro impegno parlamentare. Vigileremo, finito, sui decreti attuativi, torneremo sulle risorse, sulle assunzioni e sulle tutele. Chiederemo conto delle promesse. Chi garantisce sicurezza nelle nostre comunità ha diritto alla sicurezza del proprio lavoro, della propria salute e del proprio futuro. E questo è il criterio con cui giudichiamo il provvedimento. E questo è il criterio che la vostra maggioranza non ha voluto assumere fino in fondo. Per questo annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. Un voto contro l'insufficienza delle risposte, la chiusura al confronto, la distanza tra la retorica della sicurezza e le condizioni concrete di chi la assicura. Oggi avete i numeri per approvare questa legge, ma quei numeri non cancellano le domande che restano senza risposta. Le lavoratrici e lavoratori della Polizia Locale continueranno a porle, noi continueremo a porle qui finché ai loro doveri non corrisponderanno finalmente uguali diritti e tutele adeguate.
1: E per l'ultimo intervento ha chiesto di parlare il senatore De Priamo, prego.
2: Sì, grazie Presidente, oggi è un passaggio molto importante.
3: Fratelli d'Italia.
2: La discussione, l'approvazione auspicata di una riforma attesa da molti anni, mi permetta innanzitutto di ringraziare il Governo, in particolar modo il sottosegretario Vandaferro per l'attenzione e la sensibilità con cui ha seguito questa tematica, così come il relatore, il collega ed amico Costanzo Della Porta, i colleghi della Camera che hanno fatto un importante lavoro, l'onorevole Montaruli che ha seguito con particolare attenzione questa tematica e tutta la Commissione, perché come altri colleghi hanno detto in quella sede, al di là di alcune cose che purtroppo non posso esimermi dal commentare che abbiamo ascoltato oggi, però è stato fatto un lavoro in realtà costruttivo. Dico non posso esimermi perché proprio perché stiamo discutendo di un provvedimento, di una riforma della Polizia Locale attesa da ben 40 anni, Beh, è paradossale sentirsi dire, in particolar modo tramite lei, Presidente, lo dico ai colleghi del Partito Democratico, come dovevamo fare questa legge da chi ha avuto 40 anni di tempo per farla e non l'ha fatta. Però veniamo al merito. Ovviamente questo tempo passato ha modificato completamente la situazione di fronte alla quale si trova oggi la polizia locale. Sono cambiate le nostre città, sono cambiate le comunità locali, sono cambiate anche le modalità di violazione delle norme, ci sono nuove forme di criminalità e quindi anche nuove responsabilità che noi dobbiamo andare, e questo era l'obiettivo ed è l'obiettivo di fondo di questa legge delega, e poi entreremo anche un attimo nel concetto di questo tipo di delega, quello appunto di aumentare e definire le responsabilità degli operatori, che poi sono quelli che ogni giorno sono sul nostro territorio, nelle nostre città, perché la polizia locale, che uno degli obiettivi di questo provvedimento è andare proprio a definire nel merito anche le sue funzioni rispetto al complesso delle forze di polizia, è ovviamente la polizia di prossimità, è la polizia che rappresenta il primo presidio di sicurezza che un cittadino incontra, quello che trova nelle strade, quello che trova nei quartieri, quello che trova davanti ad una scuola, in un mercato, oppure che va a intervenire nei luoghi di degrado delle nostre periferie urbane, o che magari va a contrastare gli abusi edilizi. Una presenza concreta, quotidiana, che merita tutela professionale, e quindi da questo punto di vista il DDL 1903 non è certamente un'opera di revisione normativa, ma è un atto di responsabilità nei confronti sia dei cittadini che degli operatori appunto di polizia locale. Oggi il concetto di sicurezza è un concetto che si allarga a nuove tematiche, all'uso delle nuove tecnologie, alla necessità quindi di un maggiore coordinamento tra le forze di polizia, che è uno proprio degli interventi peculiari di questa normativa, così come interveniamo su tematiche, lo hanno detto anche altri, interveniamo con la consapevolezza che questo è un punto di partenza e non è un punto di arrivo, però su tematiche sulle quali le associazioni vanno ringraziate, chiaramente anche le associazioni di polizia locale, sindacali e non, sia quelle che alla fine hanno condiviso questo percorso, sia quelle che hanno ancora qualche criticità, ma sappiamo che sono passaggi che si faranno insieme, perché dicevo, il tipo di delega, questa non è una delega in bianco al governo, che pure ovviamente sosteniamo e condividiamo, è una delega che ha degli indirizzi ben precisi, frutto del lavoro parlamentare, espresso sia nel testo e nelle modifiche al testo che sono state fatte alla Camera, ma anche negli ordini del giorno che sono stati approvati qui in Senato, che non sono ordini del giorno che invitano a valutare di i cosiddetti ordini del giorno che non si negano a nessuno, sono ordini del giorno prescrittivi e quindi sostanzialmente vincolanti rispetto a tematiche che sono fondamentali, ad esempio la valutazione dei rischi professionali è chiaro che è un elemento fondamentale rispetto all'aggressione fisica, alla colluttazione, alle minacce che gli esponenti della polizia locale quotidianamente possono subire, così come il patrocinio legale per fatti commessi in servizio, quindi la possibilità di un patrocinio legale per il personale che agisce come agente di pubblica sicurezza. È stato detto il collegamento con il numero di emergenza 112 e l'accesso al CED, che dovrà essere disciplinato, ma che è fondamentale in un'ottica di interconnessione e di collaborazione tra le forze di polizia. E poi la definizione delle nuove qualifiche professionali, delle progressioni, quindi la definizione delle qualifiche di agente, di sovrintendente, di ispettore, di commissario, per una anche progressione meritocratica e con un indirizzo nazionale definito, ovviamente poi in coordinamento con le normative regionali. L'accesso anche, a proposito di comunicazione, ai sistemi informativi automobilistici, la collaborazione anche di principi generali che possano definire con grande attenzione il tema della formazione professionale, che deve avere una cornice generale rispetto alla quale poi la legislazione regionale deve andare a intervenire, e anche elemento fondamentale in generale sul tema della sicurezza urbana, ma anche rispetto alla polizia locale, quello dei dispositivi di protezione. Noi non ci stancheremo mai di dire che non è militarizzare ma è semplicemente garantire la sicurezza, consentire adeguati dispositivi di protezione e di intervento negli scenari dove è necessario intervenire con decisione anche rispetto alla criminalità. E allora anche qui un'altra riflessione, collega Scarfarotto, che stimo, non può dire qui che il sindaco non c'entra nulla con il problema della sicurezza urbana, perché sa benissimo che il sindaco è ufficiale di governo sulla sicurezza e l'ordine pubblico in coordinamento con il prefetto. Quindi il sindaco ha delle ben precise competenze. Il problema è un altro. Il problema è che ci sono sindaci di sinistra, nella stragrande maggioranza dei casi, che non si comportano come ufficiali di governo sulla sicurezza urbana. E da questo punto di vista ogni riferimento ad esempio al sindaco Gualtieri, che strizza l'occhio agli occupanti e parla di falsa legalità quando noi tentiamo di sgomberare, come a Spin Time e altre situazioni, vicende di illegalità, è puramente voluto.
1: E allora, senatore Nicita, senatore Scalfarotto, il senatore De Primo sta facendo la sua dichiarazione di voto, per cortesia ascoltare. Se non volete ascoltare, state in silenzio. Prego, vada avanti.
2: E allora i sindaci hanno un ruolo e come sulla sicurezza urbana, sono loro che possono dettare degli standard di comportamento e di attenzione rispetto alla legalità. Quindi, colleghi, questo provvedimento per noi è molto importante, si giocherà molto sull'attuazione, ma noi saremo lì passo passo a seguire l'attuazione della delega, e ricordando anche qui, oggi avremmo voluto parlare soprattutto di polizia locale, credo che dopo tanti anni sia dovuto entrare proprio nel merito di questo provvedimento e delle cose che abbiamo introdotto e che abbiamo inserito per tutelare e prevedere una modernizzazione della polizia locale, però molti colleghi hanno parlato anche della sicurezza a 365 gradi, così, una licenza. E diciamo che da questo punto di vista qualcuno ha ricordato che abbiamo aumentato i reati. Beh, non ci vergogniamo di aumentare i reati quando vanno a tutelare i soggetti fragili, gli anziani, i più giovani e tutti quelli che per tanti anni non hanno avuto un'attenzione, una tutela anche dal punto di vista normativo. E da questo punto di vista aggiungo che se abbiamo aumentato i reati, c'è un altro dato che i colleghi fanno finta di non conoscere, è quello che sono anche diminuiti i crimini, perché soltanto nell'ultimo anno sono diminuiti del 10% i crimini sul territorio nazionale. Così come, sempre a proposito di dati, è ineluttabile il fatto che ci sono 42.500 e altri ne arriveranno esponenti delle forze dell'ordine in più sul territorio grazie all'azione del governo Meloni e alla sua attenzione al tema della legalità. Quindi questo provvedimento per noi è un provvedimento all'insegna di quel rispetto e di quella dignità che la polizia locale merita, e non posso non pensare, nel chiudere questo intervento e nel dichiarare con orgoglio il voto favorevole di Fratelli d'Italia, a tutti i caduti in servizio della polizia locale, perché vedete, quando un criminale si trova davanti a una persona in divisa, non gli interessa molto se è un poliziotto, un carabiniere, se fa parte della Guardia di Finanza o se è della polizia locale. Allora io non posso non pensare, ad esempio, a livello di gravi infortuni, a Daniele Virgili, quel ragazzo che dopo un grave infortunio del novembre 24 oggi ha ripreso la sua vita e sogna di essere atleta paralimpico. O non posso non pensare a Francesco Impezzabile, che scriveva, Presidente, e concludo, poco prima di perdere la vita in servizio, delle meravigliose parole, e che dicevano così: sempre in sella, sempre sotto pressione, lo stress è parte del servizio, ma è proprio lì che serve massima lucidità, un attimo per decidere e ogni scelta può fare la differenza, anche se il moto è rischio sempre presente, la concentrazione non può mai calare, è proprio questo che dà valore ad ogni chilometro. Ecco, in nome di questo spirito di servizio, di questa dedizione, lavoreremo perché questa delega sia concreta e perché la polizia locale abbia la tutela, la dignità ed il ruolo che merita. Grazie Presidente.
1: Grazie, si sono concluse quindi le dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1903. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? Sì, no? La votazione è chiusa e il Senato approva, e quindi restano pertanto assorbiti i disegni di legge numero 610, 704 e 883. Passiamo agli interventi di fine seduta. È iscritto a parlare il senatore De Carlo, prego, ne ha facoltà.
3: I Fratelli d'Italia.
4: Grazie, grazie Presidente. Come ogni anno, in questo fine settimana, nella mia provincia, si è celebrata e ricordata la ricorrenza del più grande disastro ambientale, tanto da dare il nome alla giornata, al 9 ottobre, come giornata mondiale dei disastri ambientali, accaduti per incuria dell'uomo, a cui io aggiungo soprattutto per il profitto che l'uomo ricercava e che in determinati contesti ha avuto più valore della vita stessa. Sono state tante le iniziative, sia al cimitero di Fortogna, dove riposano tanti cittadini di Longarone, di Erto, di Casso, persone travolte da una onda terrificante, ma non solo, in tutta la regione, insomma, si è ricordato questo tema. E tra tutti i ricordi non posso non ricordare quanto accaduto ad Ospitaletto, quando i ragazzi della Brigata Piave, che per chi non lo sa sono i ragazzi, gli ultras del Dolomiti Bellunesi, che quest'anno, già dall'anno scorso, gioca in Serie C e che si sono visti negare la possibilità di mettere uno striscione che diceva semplicemente 9-10-1963, la data del disastro, quando il profitto vale più della vita. Le motivazioni per le quali è stata negata la possibilità di mettere questo striscione sono state che lo striscione era troppo polemico e troppo politico. Ecco, io credo che i ragazzi non avessero nessuno spirito polemico e nessuno spirito politico, anzi si inserivano in quelle tante manifestazioni e tanti ricordi a sostegno della memoria, tra l'altro simili esattamente a quello che stiamo facendo noi in questo momento e che le istituzioni hanno fatto tanto durante questo fine settimana. I ragazzi non sono entrati, hanno preso la decisione di non entrare in curva, nonostante avessero fatto tantissimi chilometri, oltre 2 ore e mezza di viaggio, per andare a vedere la partita. Hanno fatto un gesto in cui si riconosce tutta la provincia di Belluno, perché tutta la provincia universalmente li ha appoggiati, li ha ringraziati, come abbiamo fatto tutti e come io voglio fare adesso, ma io credo che chi rappresenta le istituzioni, come faccio io, debba anche avere il coraggio di chiedere loro scusa, perché non è possibile che uno Stato non consenta loro di esporre uno striscione per dire esattamente quello che io sto dicendo adesso in quest'aula. Per cui grazie ragazzi e scusa.
1: Grazie, che ha parlato il senatore Nicita.
3: Partito Democratico.
5: Sì, Presidente, in queste ore, in questi giorni c'è una grande manifestazione da parte di agricoltori, anche autotrasportatori siciliani in varie parti della Sicilia, in particolare nella provincia di Siracusa. La loro protesta è chiara: il caro carburante, sia per gli usi agricoli sia per l'autotrasporto di merci, sta impedendo la continuazione delle attività economiche in Sicilia. E questo governo in questi giorni di tutto si sta occupando, tranne che di questa emergenza. Tutte le misure che il governo ha fatto, dalle misure che riguardavano gli sconti sulle accise, alle misure volontarie da parte dei distributori, alle anticipazioni di misure nei confronti degli agricoltori, non sono sufficienti a garantire a intere famiglie di poter disporre di un reddito. Noi viviamo in queste ore il paradosso che non si raccolgono più quelli che sono ortaggi e mezzi e prodotti agricoli, perché non vi è alcuna convenienza a portarli fuori dalla Sicilia. E questa protesta si sta realizzando davanti ad un impianto della Sonatrach nel polo industriale, che è il più grande polo industriale europeo per la raffinazione dei prodotti petroliferi. Noi viviamo a pochi metri quadrati di distanza il paradosso di una terra che raffina gran parte del petrolio e che vede i prezzi petroliferi dei carburanti per gli usi agricoli e per gli autotrasportatori fra i più alti d'Italia. Allora, in questo paradosso, questo governo non ha mai realizzato una misura che possa consentire a chi produce prodotti dentro l'isola di poter continuare a fare il proprio mestiere. Allora, guardate, quando questo accade significa che questo governo non sta rispondendo ad alcuna delle emergenze. La stessa cosa non la sta facendo il governo siciliano. Noi chiediamo con forza che ci siano misure urgenti di sconto fiscale, di sostegno all'agricoltura siciliana, agli autotrasportatori siciliani, perché c'è un'economia in ginocchio. Non possiamo aspettare la legge di bilancio, occorrono misure urgenti e occorre che questo governo guardi alla Sicilia non soltanto quando c'è da raccogliere voti, ma anche quando bisogna raccogliere i pomodori, per esempio, perché non c'è alcuna possibilità da parte di centinaia di famiglie di arrivare a Natale. Allora, questo è un appello urgente che facciamo alla politica, al governo: ascoltate quello che viene dalla Sicilia, come anche dalla Sardegna. Sono isole che non possono più permettersi di continuare la propria attività economica con questi costi dei carburanti. È un'emergenza nazionale, il governo ascolti, perché questa è veramente una questione dalla quale dipende la vita di molte famiglie, di molti lavoratori in Sicilia e in Sardegna.
1: Grazie. Sullo stesso argomento inverto l'ordine, quindi do la parola alla senatrice Ternullo, prego.
3: Forza Italia.
6: Sì, grazie Presidente. Effettivamente non posso esimermi oppure contraddire quanto ha appena esposto il senatore Nicita. È proprio vero, è rammaricante quello che sta accadendo, perché gli autotrasportatori e gli agricoltori hanno proprio iniziato in questi giorni questa forma di protesta anche davanti al polo industriale di Priolo in provincia di Siracusa. È molto evidente che chi guida i mezzi che vanno a gasolio, quindi camion e trattori, abbiano tutte le ragioni per manifestare contro una crescita di questo prezzo che ormai è davvero sostenibile. Domani lavoreremo sul provvedimento sui carburanti, per cui mi sento in dovere di dire che oltre a questo provvedimento anch'io chiedo a questo governo veramente un ulteriore intervento per arrivare a ridurre questo onere così improprio che riduce i margini di guadagno di queste categorie. Per cui sono qui a chiedere che anche il governo si impegni in questo fronte e che si impegni a presentare una misura più strutturale. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Pirro, prego, ne ha facoltà.
3: Del Movimento 5 Stelle.
7: Grazie Presidente. Ancora una volta devo intervenire in quest'aula per segnalare gravi fatti accaduti all'interno di una struttura carceraria. Stavolta si tratta del carcere della mia città, del Lorusso e Cotugno, dove ieri pomeriggio si è sviluppato un incendio appiccato da un detenuto. Gli agenti della polizia penitenziaria sono prontamente intervenuti per tentare di spegnerlo. Il problema è che sono stati costretti a farlo senza le necessarie dotazioni di sicurezza, non avevano le maschere antincendio, quindi hanno inalato i fumi sprigionati dal fuoco e quattro di loro sono finiti in ospedale, per fortuna con prognosi di pochi giorni. Ma non solo non avevano le maschere antincendio, quando hanno provato ad usare la manichetta per spegnere l'incendio, la manichetta non ha erogato acqua e quindi per spegnerlo hanno dovuto fare una catena umana con dei secchi dalle docce alla cella dove c'era il principio di incendio, l'incendio in corso. Io Tante volte in quest'aula sono intervenuta, così come altri colleghi, per segnalare la drammatica situazione in cui versano alcuni istituti carcerari e le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli agenti di polizia penitenziaria, ma anche le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti. Perché non dimentichiamo che lo Stato, la civiltà di un paese, si misura prima di tutto dallo Stato in cui versano i propri istituti di pena e dallo Stato in cui vivono i detenuti. Ecco, da questo punto di vista l'Italia non fa certo una bella figura e non possiamo certo definirci un paese civile quando accadono ancora oggi, nel 2026, fatti di questo tipo. Io mi auguro che prima o poi il governo si renda conto di tutti questi disagi e cominci a fare qualcosa, perché ad oggi non abbiamo visto nessuna azione concreta.
1: Grazie. Per l'ultimo intervento, per fatto personale, il senatore Zaffini. Non va, adesso va.
8: Fatto personale in contumacia. Segnalo, Presidente, capisco che dietro al regolamento c'è sempre una logica che a volte ci sfugge e poi guardando bene la capiamo.
3: Fratelli d'Italia.
8: Però l'intervento per fatto personale andrebbe fatto nelle immediate vicinanze della discussione o del fatto personale, perché fatto dopo 3-4 ore perde anche di significato. Ciò detto, in contumacia, per confermare ancora una volta il rispetto della normale dialettica anche nel ruolo delle istituzioni, anzi soprattutto nel ruolo delle istituzioni, segnalo che la collega Paita si è rivolta a me, o meglio si è rivolta al ministro Giorgetti, affermando che il testuale che Zaffini si è lamentato che riesce a parlare poco con lei, e non è questo che io ho detto. E questo è l'unico merito che sono in grado di ascriverle al Ministro, cioè che non parla con me. Ora, Presidente, io francamente mi riesce molto difficile fare la vittima, non mi sento mai vittima di qualcosa e tantomeno degli interventi della collega Paita. Però credo che, essendo del tutto gratuito, io non ho fatto nel mio intervento alcun riferimento a lei, alla collega, e anche perché ha parlato dopo, quindi ho fatto un riepilogo di dati citando le fonti ampiamente, quindi non so di che cosa la collega aveva da scrivermi. Peraltro, successivamente, sempre nel suo intervento, la collega dice che in qualità di Presidente della Commissione ci venga qui oggi a dire come per magia che mancano 85.000 infermieri e che le case comunità non si possono fare perché mancano i medici. Cioè, non ha neanche ascoltato la collega quello che io ho detto. Capisco che può non rivestire carattere di interesse, però francamente chiamare in causa il Presidente di Commissione per il suo intervento citando quello che lui non ha detto e soprattutto invece sproloquiando poi nel suo intervento senza citare i dati, per esempio che il nostro deficit da 3,1 è passato a 4,5, segnalo, Presidente, alla collega in contumacia, ma ci saranno i colleghi che gli riferiscono, che il nostro deficit è passato da 8,1, quello ricevuto da questo governo, a 3,079, quello di oggi. Però nella sostanza, alla fine chiudo segnalando, Presidente, che magari, come più volte a me è stato detto di rivolgermi al Presidente e non ai colleghi, magari anche in quell'occasione, non era lei a presiedere, si poteva riferire alla collega Paita di parlare col Presidente e non chiamare in causa né il sottoscritto né il Presidente della Commissione inutilmente e sproloquiando. Non c'è lesa maestà, c'è rispetto dell'Aula, decoro dell'Aula. Quindi se voi non arrivate neanche a capire questo, siamo nei guai.
1: Senatore Scalfarotto, senatrice Musolino, per cortesia facciamo finire.
8: Grazie Presidente, ho finito.
1: Ha finito? Sì, ha finito? Va bene, allora il regolamento ovviamente non l'abbiamo scritto né io né lei e la presidenza di turno si limita ad applicarlo. Abbiamo così concluso le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni pervenute alla presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34. Comma 1, secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B il resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che sarà domani mattina, 14 ottobre 2026, alle ore 9, 466esima seduta pubblica, col seguente ordine del giorno. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre 2026, discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2026, numero 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. La seduta è tolta.
3: Sono le 19.15, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito la seduta pomeridiana del Senato del 13 ottobre, dedicata alla discussione dei disegni di legge che riguardano il riordino della polizia locale, disegno di legge approvato dall'Aula di Palazzo Madama. E adesso passiamo all'altro ramo del Parlamento il giorno dopo, cioè ieri, il 14 ottobre, e andiamo a seguire il Question Time.
9: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno il Ministro della Salute e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2941, presentata dai deputati Girelli ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito all'accordo transattivo con la GC Electronics Italia SRL nell'ambito di un contenzioso relativo alla fornitura di dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza Covid-19. L'onorevole Ciani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
3: Del Partito Democratico.
10: Ministro, con questa interrogazione intendiamo fare chiarezza su una vicenda che riguarda l'impiego di risorse pubbliche. Parliamo di oltre 100 milioni di euro. Nel novembre del 24 il Tribunale di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute a pagare 203 milioni di euro alla società JC Electronics per una controversia relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale durante la pandemia. L'Avvocatura dello Stato ha inizialmente ritenuto la sentenza gravemente erronea e, anche in un successivo parere, ha evidenziato elementi che rendevano necessario ridimensionare la proposta transattiva. Nonostante ciò, nell'ottobre 25 è stato sottoscritto un accordo per oltre 100 milioni di euro, prima che la Corte d'Appello si pronunciasse sulla richiesta di sospensiva. Chiediamo dunque quali elementi abbiano motivato questa decisione e chi abbia promosso il percorso transattivo e se il Ministro intenda mettere a disposizione del Parlamento i pareri e gli atti che hanno condotto all'accordo. Grazie.
9: Grazie onorevole Ciani. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro.
11: Presidente, onorevoli deputati interroganti, il tema oggetto della vostra interrogazione è stato già illustrato in Senato la scorsa estate a seguito di analoga interrogazione presentata in quella sede. Richiamando pertanto quanto già detto allora, osservo in via preliminare che la vicenda attiene a questioni di natura gestionale e amministrativa. La risposta quindi è tratta dalle informazioni che mi hanno inviato gli uffici competenti del Dicastero. Con sentenza numero 17.025 del 2024, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi di parte attrice, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute al pagamento in favore della JC Electronics Italia SRL di una somma di oltre 203 milioni di euro più interessi di mora. Il Tribunale ha ritenuto che la risoluzione del contratto effettuata dal commissario Arcuri, nominato dal Governo Conte, fosse priva di fondamento. La sentenza era immediatamente esecutiva. Tra l'altro, come evidenziato nel parere dell'Avvocatura, il credito accertato in capo alla controparte ammontava alla data del 30 giugno 25 a una somma di oltre 250 milioni di euro. Si precisa poi che il giudice ha adottato una delle soluzioni proposte dal CTU. Parallelamente, la società menzionata vantava ulteriori crediti nei confronti delle amministrazioni per circa 20 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio e l'unità di completamento della campagna vaccinale proponeva altresì querela di falso nei confronti dell'agenzia Electronics, della Lora SPA e della Vittoria SPA in riferimento a un test report che JC Electronics avrebbe presentato al fine di far valere la bontà dei dispositivi di protezione individuali. Tuttavia, con sentenza numero 10.918 del 25, il Tribunale di Roma rigettava la querela di falso, condannando la parte querelante e dunque il Ministero della Salute al pagamento di ulteriori 5.431 euro. Successivamente veniva proposto appello dal Ministero della Salute verso la sentenza numero 17.025 del 2024. La società JC Electronics in questo contesto proponeva l'istituzione di un tavolo di trattativa con tutte le parti coinvolte per arrivare a una composizione transattiva e bonaria. Su questa proposta esprimeva autorevole parere positivo l'Avvocatura dello Stato, che predisponeva con le controparti il testo della transizione. L'accordo transittivo è stato firmato il 31 ottobre 25, ha chiuso tutti i contenziosi per un totale di 100 milioni di euro. Veniamo alla vostra domanda. Agli uffici del Ministero della Salute non risulta che il parere dell'Avvocatura dello Stato abbia affermato che esisteva all'epoca una probabilità di vittoria in giudizio del Ministero con riguardo a tutti i motivi di appello e al complesso dei contenziosi pendenti. Al contrario, il parere dell'Avvocatura dello Stato evidenziava piuttosto il rischio di soccombenza del Ministero. La frase virgolettata riportata nell'atto di interrogazione deve essere letta in connessione logica rispetto alla fase precedente. In conclusione, sul punto è doveroso evidenziare l'eventuale rigetto del primo menzionato motivo di impugnazione, implicherebbe la conferma dell'illegittimità della risoluzione del contratto operato dall'amministrazione con inevitabili ricadute in termini risarcitori. In altri termini, il primo motivo di appello, secondo l'Avvocatura, era esposto a una alquanto probabile soccombenza. Il secondo motivo aveva una minore probabilità di quest'ultimo. Ne deriva quindi che, tenendo conto del complesso del parere e del fatto che la stessa Avvocatura, poche righe dopo, valuta nel merito la proposta di transizione, la soluzione transattiva appariva all'epoca legittimamente percorribile. La proposta è stata quindi proprio sottoposta all'Avvocatura dello Stato che, come ricordavo, ha condotto insieme al Ministero le trattative. La piena legittimità dell'operato degli uffici è del resto asseverata anche dalla Corte dei Conti, che ha ammesso alla registrazione l'atto che approvava la transazione con pronuncia di controllo del 21 gennaio 26, con un importo che è stato versato con un forte risparmio rispetto alla sentenza di condanna esecutiva precedente. Infine, rappresentiamo che i documenti relativi alla vicenda sono stati trasmessi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal SARS-CoV-2 in ragione della natura riservata degli stessi. Grazie.
9: Grazie, signor Ministro. A facoltà di replicare l'onorevole Girelli. Prego.
12: Grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta. Io però vorrei sottolineare due aspetti. Il primo, che è chiaro che nessuno vuol mettere in discussione la possibilità di ricorrere a delle transazioni, è più che legittimo, però proprio perché implicano da parte dello Stato, in questo caso un esborso non indifferente, il tutto deve avvenire nella massima trasparenza, nella massima comunicazione. E da questo punto di vista il dubbio rispetto ad un cambio di interpretazione, rispetto ad un parere dell'Avvocatura, è e rimane molto molto forte, anche in virtù di alcune sottolineature, alcuni aspetti che sono emersi anche su organi di stampa e che sono stati oggetto anche dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid, laddove in qualche rapporto da parte della società coinvolta nella vicenda i partiti politici presenti in questo emiciclo ha lasciato forti dubbi sulla legittimità di quanto è avvenuto. Quello che noi avevamo chiesto, la messa a disposizione di tutto il materiale, di tutti i pareri, indipendentemente del fatto che siano stati trasmessi in modo secretato alla commissione d'inchiesta, proprio per evitare di trasformare quella commissione in quello che non è, perché rischia di diventare una sezione
3: del Partito Democratico.
12: Di tribunale così dedicato ad una vicenda che invece dovrebbe interessare lo svolgimento di un'indagine sulle procedure da mettere in atto per evitare che pandemie future possano ripercorrersi in maniera molto pesante sulla comunità che noi siamo qui a rappresentare. Perciò davvero chiediamo nuovamente di poter accedere a questi documenti. Nella precisa volontà, glielo dico Ministro con grande sincerità, di non fare polemica con lei o la sua attività, non è una questione sanitaria e probabilmente manco ha avuto modo di approfondirla e conoscerla, però proprio questo fatto impone anche a lei come a noi la necessità di avere la massima conoscenza, la massima trasparenza per poterla comunicare ai cittadini e le cittadine di questo paese, che non possono avere il dubbio rispetto, ecco, la legittimità di un esborso di questa natura a favore di una società privata.
9: Grazie onorevole Girelli. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2942 presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per incrementare le risorse del Servizio Sanitario Nazionale nonché per migliorare le condizioni retributive e di lavoro per medici e infermieri, anche al fine di ridurre le liste d'attesa. L'onorevole Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
3: D'Italia Viva.
13: Grazie Presidente. Signor Ministro, noi le chiediamo come intende affrontare insieme al Governo la crisi del nostro sistema sanitario, che spero abbia presente, nonostante la promozione continua e costante della Presidente del Consiglio, di un sistema che vede soltanto lei, e cioè non si accorge che i medici vanno via, non si accorge che le liste d'attesa si allungano anziché accorciarsi, e il Governo, leggiamo tutti i santi giorni che lei stesso invita il Ministro del Tesoro a individuare nuove risorse, abbiamo saputo ha chiesto 5 miliardi di euro per nuovi interventi, ci interessava capire per fare che, se questi 5 miliardi gliele danno o continuano a farla gridare nel deserto, e soprattutto che azioni intende mettere in atto già dalla prossima legge bilancio.
9: Grazie onorevole Faraone. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro.
11: Signor Presidente, ringrazio gli interroganti, il tema che pongono è reale, riguarda la vita quotidiana delle persone, per questo merita alcune riflessioni, numeri esatti. Cominciamo dai cosiddetti tagli invisibili, quei 18,8 miliardi non compaiono nei bilanci, non sono risorse sottratte alla sanità, e la distanza da uno scenario ipotetico costruito tenendo fermo il rapporto fondo-PIL del 2022. Se uno cambiasse l'anno di riferimento cambia la cifra. I fatti ci dicono che tra il 2022 e il 2026 il fondo sanitario è cresciuto di 17,5 miliardi, ha raggiunto quasi 143 miliardi, e il 2026 segna una inversione del fondo PIL con un aumento assoluto più alto rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti. Il problema è un metodo. Per esempio, quando si parla dei 32,3 miliardi di buco, bisogna ricordare che il fondo copre il fabbisogno standard per i LEA, la spesa complessiva comprende molto altro. Il dato che più colpisce però sicuramente è quello dei 5,8 milioni di persone che rinuncerebbero alle cure. Sarebbe però bastato chiedere cosa misura davvero quel numero, è una stima ottenuta applicando all'intera popolazione il 9,9% rilevato da un campione Istat basato su un'autopercezione degli intervistati. Non è una fotografia, è un collage che mette insieme cause molto diverse tra di loro. Attenzione, non lo dico per negare le liste d'attesa, che sono un problema reale sul quale continuiamo a intervenire e per le quali chiediamo insieme alle regioni di aumentare l'impegno. C'è un altro numero poi che va letto, è quello che riguarda la spesa privata. La spesa sanitaria pubblica nel 2025 è cresciuta del 2,7%, mentre la spesa che esce davvero dalle tasche delle famiglie è diminuita dell'1%, parliamo di 434 milioni. Questo quindi non è il ritratto di un paese costretto a curarsi a proprie spese perché lo Stato si ritira. Sul personale la domanda è legittima. Con la legge di bilancio del 2026 abbiamo destinato 450 milioni alle assunzioni e 350 alle indennità, oltre alle risorse già vincolate nel fondo. Trattenere i nostri medici, i nostri infermieri è una priorità assoluta che perseguiremo anche nella prossima legge di bilancio. Consentitemi però una parola sul modello. Dietro alcune di queste analisi ci sono modelli diversi dal nostro, fondati in prevalenza sulle assicurazioni private. Quella strada non vogliamo percorrerla, non per ideologia, ma per efficacia. Molti di quei sistemi spendono più di noi e hanno cittadini che vivono meno degli italiani. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è universalistico. Spendiamo meno della media europea, ma garantiamo agli italiani la speranza di vita più alta dell'Unione Europea, 84,2 anni con una mortalità evitabile tra le più contenute. Spendiamo meno e viviamo di più, e molti, fuori dai nostri confini, ce lo riconoscono come modello da seguire. Concludo. Il rapporto poi va letto per intero. E ci sono anche buone notizie, le regioni promosse sui livelli assistenziali passano da 13 a 18. Esistono i problemi, come lei ricordava, li vogliamo affrontare con i fatti, la revisione del riparto con le regioni, il lavoro sulle liste d'attesa, gli investimenti sul personale. L'universalismo delle cure però non è una bandiera da sventolare, è un risultato da difendere e da migliorare insieme ogni giorno. Grazie.
9: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Faraone, prego.
3: D'Italia Viva.
13: Presidente, abbiamo scoperto un nuovo termine anche applicato alla sanità, e cioè i cittadini che rinunciano alle cure lo fanno per un'autopercezione che le cure sono impossibili. Cioè, io non lo so chi le ha scritto questa risposta, Presidente, ma Ministro, ma sinceramente pensare che ci sia un'autopercezione di un sistema sanitario che non funziona mentre tutto va bene vuol dire prendere per i fondelli i cittadini, innanzitutto, che non penso abbiano tutta questa voglia di autopercepire che il sistema sanitario non funziona e che quindi non si possono curare. Vorrebbero, semmai, poter chiamare un call center, prenotare una visita, possibilmente che non venga prenotata a chilometri di distanza, e possibilmente gradirebbero fare una cura e una visita senza dover pagare, visto che magari non hanno disponibilità economica, perché altrimenti, Presidente, avremmo anche l'autopercezione dei medici di base che sostanzialmente non ci stanno più, e quindi i cittadini autopercepiscono che non hanno più un medico di base. Cioè, ci stanno 7 milioni di italiani che o non ne hanno o sono talmente saturi i medici di base che nessuno li cura. Anche questo è autopercepito. In più 10 milioni e 600 mila medici di base che nei prossimi anni andranno in pensione, quindi questa situazione tornerà a diventare ancora più allarmante. Poi ci sono i medici ospedalieri che autopercepiscono che non stanno a loro agio negli ospedali pubblici e se ne vanno via in numero maggiore di quanti vanno in pensione, con l'età media di circa 48 anni, quindi non prossima alla pensione, ma gente vivace, pronta, che va a lavorare o nella sanità privata o se ne va all'estero. Anche questo è autopercepito che nella sanità pubblica non funziona il sistema sanitario. L'ultima autopercezione è di quelli che sostanzialmente non hanno le risorse per curarsi, e capita che il 160% di spesa per la sanità privata è incrementato, diciamo, in quest'anno. Quindi che vuol dire? Che se io pago la sanità privata, quindi non la sanità neanche quella convenzionata, vuol dire che c'è una crescita di chi si rivolge al privato, e naturalmente se lo può permettere perché ha i soldi, tutti gli altri non lo possono fare. Per cui questo universalismo di cui lei parla, se ne rende conto che è messo in discussione profondamente? Perché noi possiamo dire che è universale il sistema sanitario, ma se poi i pazienti non trovano risposte, non si curano, quelli che hanno i soldi continueranno a farlo. Per cui io non ho capito se si farà dare soldi in più in questa legge bilancio, perché su questo non mi ha risposto e non ho neanche capito cosa intende fare. Però torneremo con una prossima puntata ad autopercepire quello che il governo intenderà fare. Grazie.
9: Grazie onorevole Faraone. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3, 2943, presentata dai deputati Ziello ed altri, che ha ad oggetto iniziative a favore di imprese e famiglie in relazione ai costi dell'energia, anche favorendo un accordo con la Federazione Russa alla luce della recente decisione dell'amministrazione statunitense. L'onorevole Furgioele ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
3: Gruppo misto componente Futuro Nazionale.
14: Presidente, signor Ministro, il caro carburanti sta mettendo in ginocchio famiglie, lavoratori, imprese, gli agricoltori, gli autotrasportatori, chi lavora nel settore della pesca in questo momento non riesce più a sopportare il peso del caro energia. Nel frattempo gli Stati Uniti di Trump stringono accordi con Putin per far entrare nel mercato un contingente importante di gasolio, che è quel carburante che serve soprattutto in questi settori, al fine di ridurre i prezzi e di dare la possibilità al loro settore economico di poter operare. Nel frattempo noi cosa facciamo? Noi paghiamo invece il conto delle sanzioni e delle politiche energetiche europee che vanno contro il nostro sistema produttivo. E allora, signor Ministro, siamo qui a chiederle se non sia venuto il momento di aprire un negoziato con la Federazione Russa al fine di garantire un equilibrio negli approvvigionamenti energetici e soprattutto l'abbattimento del caro carburanti.
9: Grazie onorevole Furgiuelli. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
15: In primo luogo, cari colleghi, mi preme osservare che le prime 300.000 tonnellate dell'accordo da voi citato, quello tra Trump e Putin, equivalgono a circa 14 ore del consumo americano di gasolio. Nulla che possa cambiare il mercato. Quanto ai prezzi, il gasolio negli Stati Uniti costa oggi circa 6,28 dollari per gallone. Prima della guerra

0: carburanti. Prima utilizzando risorse pubbliche, con il taglio delle accise, ed ora sollecitando con successo le compagnie petrolifere, anche internazionali, ad agire in Italia sul fronte dei prezzi con il cosiddetto price cap. All'iniziativa dell'ENI, infatti, hanno subito aderito anche operatori internazionali come P, Kuwait, Tamoil, estendendo gli sconti a circa 10.000 distributori, oltre la metà i principali distributori di carburante in Italia. Infatti, in oltre la metà della rete, è possibile fare rifornimento a meno di 2 euro per la benzina e a 2,20 per il gasolio. Questo è il modello italiano, efficace e concreto, che peraltro evidenzia quanto credibile sia il nostro Paese sul piano internazionale. E stiamo lavorando affinché questa misura sia prorogata anche per i prossimi mesi. Negli scorsi giorni sono stato nel Golfo Persico, in Kuwait, Emirati e Qatar, e la prossima settimana ospiteremo in Italia un'importante delegazione di imprese azzere guidate dal ministro dell'economia Jabarov. Kuwait, appunto, IP, appunto, Socar. Poi, insieme al ministro Pichetto, abbiamo riunito le nostre imprese della raffineria per aumentare per quanto possibile la produzione, cosa che sta accadendo su quello che a noi manca, cioè sul carburante per l'aereo. Perché noi esportiamo gasolio e benzina? Perché noi, in questi 4 anni, a differenza di quanto è accaduto nel resto d'Europa, abbiamo mantenuto le nostre raffinerie, prima salvando l'ISAB di Priolo, oggi consegnati in mani italiane, poi esercitando con responsabilità la Golden Power quando Saras e IP sono state acquisite da attori internazionali, e per questo noi produciamo ed esportiamo gasolio e benzina, dobbiamo sopperire, e lo stiamo facendo, per quanto riguarda il carburante per gli aerei. E le raffinerie hanno deciso di aumentare del 30% la loro produzione di carburanti per gli aerei.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Furgioele, prego.
2: Grazie. Ministro Futuro Nazionale.
3: Ministro, ma non mi reputo affatto soddisfatto per la risposta, perché lei non entra nel merito. Lei continua a parlarci del soccorso che un altro governo, che sarebbe quello di Descalzi, un altro governo che sarebbe quello dell'Azerbaigian, è venuto per portare un supporto al governo italiano. Noi le abbiamo posto di fronte una questione seria. Trump e Putin hanno stretto un accordo, utilizzeranno del gasolio che non so quanto basterà agli Stati Uniti, ma sicuramente se basta in quella percentuale agli Stati Uniti, in Italia ancora di più per il via dei consumi. E oggi noi invece che cosa inseguiamo? Inseguiamo ancora il buon cuore degli altri stati che dovrebbero venirci in soccorso. Mentre gli agricoltori calabresi, pugliesi, siciliani, da Falerna, da Vibo Valenza, dal Pollino fino al Gargano sono in strada perché, nonostante quello che lei ha asserito, sono in ginocchio, non riescono più a produrre. Signor Ministro, lei è Ministro del Made in Italy, ci dovrebbe spiegare perché l'olio di oliva che si produce in Italia deve sottostare ai vincoli, ai limiti, ai costi del mercato europeo, quando poi nello stesso mercato viene iniettato un contingente di 58.000 tonnellate di olio di olivo tunisino e marocchino, abbattendo le produzioni italiane. Signor Ministro, il Made in Italy non si difende con gli slogan, con i viaggi in giro per il mondo, si difende tutelando chi produce, chi lavora e chi coltiva la nostra terra. Allora noi le diciamo più gasolio a basso costo nei serbatoi dei trattori, degli agricoltori, dei pescatori e soprattutto tutela e meno armi, quello che voi state portando avanti con l'accordo SAFE nei bilanci del nostro Stato.
1: Grazie onorevole Furgioele. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3/2944 presentata dai deputati Benzoni ed altri, che ha ad oggetto iniziative per la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione presso lo stabilimento Ericsson di Genova. L'onorevole Benzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego onorevole.
4: Ministro, noi siamo su una vicenda ben nota, che è quella

0: di Ericsson e del Polo Tecnologico di Genova, ci sono in ballo 131 lavoratori, crediamo però che sia un po' la punta di un iceberg rispetto agli investimenti in questo Paese sul tema di tecnologia, di investimenti, di telecomunicazioni, di una crisi strutturale che da Ericsson parte, ma non è una novità e riguarda tante altre imprese, e rispetto a quelli che sono gli intendimenti del governo, da cui ci aspettiamo una risposta. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: Innanzitutto nel merito, perché riguarda 131 lavoratori, ricercatori, che hanno il diritto ad aver tutelato la loro attività. In data 23 settembre appena ho avuto notizia che la vertenza Ericsson, gestita sino ad allora in sede locale, aveva preso una brutta piega, con la esclusione dei rappresentanti di Regione e Comune dalla sala della Prefettura di Genova, in cui si stava svolgendo il confronto tra l'azienda e i sindacati, appunto in sede locale, ho subito convocato il tavolo al Ministero con tutte le parti per riportare il confronto su giusti binari. E in questa sede, nella prima riunione svoltasi al Ministero lunedì 5 ottobre scorso, l'azienda, rispondendo anche alla esortazione diretta del Presidente del Consiglio, ha rinunciato all'iniziativa unilaterale sui licenziamenti, aprendo al confronto con i sindacati per individuare soluzioni volontarie e incentivate. Una buona notizia che ha rasserenato gli animi e consentito di avviare il confronto tra le parti, in cui il nostro Ministero, come sempre, svolgerà il ruolo di garanzia, monitorando ogni passaggio ed intervenendo ogni qualvolta necessario. In questo contesto si è svolto ieri un ulteriore incontro tra Ericsson e le organizzazioni sindacali in sede aziendale a Genova, nel corso del quale l'azienda ha confermato la volontà di procedere con le uscite volontarie e incentivate. Ora occorre trovare un accordo e occorre farlo in fretta, e noi vigileremo affinché si raggiunga una piena intesa a tutela di tutti i lavoratori, come sempre è accaduto in ogni vertenza in questi 4 anni. Ricordo che abbiamo portato a soluzione positiva 36 tavoli di crisi e al raggiungimento di 46 intese tra le parti, salvaguardando sempre tutti gli stabilimenti e tutelando tutti i lavoratori. Aggiungo, per quanto riguarda il comparto, che attraverso una profonda trasformazione, pensiamo ai call center per esempio, e non solo a loro, abbiamo deciso con il Ministro Calderone di convocare il tavolo del settore per il prossimo 12 novembre.
1: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Benzoni. Prego.
3: Di azione.
0: Grazie Presidente. Ministro, come sempre accaduto, abbiamo salvato i posti di lavoro, è la cosa più preoccupante che rilevo dalle sue parole, perché purtroppo i 36 tavoli che lei ha risolto sono davvero minoranza rispetto a quelli che non avete affrontato. E ci sono due temi. Il 5 ottobre, è vero, lei convoca il tavolo al Ministero, ma ci sono le dichiarazioni, la Premier Meloni chiama l'AD, ritirati i licenziamenti, Meloni sente i vertici di Ericsson, ritirati i licenziamenti. La prima domanda è: perché non l'ha fatto lei, lo fa il primo ministro Meloni, forse è già un ministro commissariato. La seconda è: magari questa fosse la verità, cioè avete fatto una cosa che un ex sindaco di Brescia chiamava urge prorogare, avete spostato i tempi di quelli che sono questi licenziamenti, avete cambiato semplicemente la modalità, inserendo il tema dell'uscita volontaria, inserendo il tema di un favorimento all'uscita, ma non avete cancellato i licenziamenti, tant'è che i sindacati sono venuti in audizione in commissione, non erano né tranquilli né pacificati. C'è un tema: chi non accetterà il licenziamento volontario dove andrà? Cosa farà? In quale sede verrà spostato e a fare cosa? Ma la seconda è la perdita di capacità di investimento di quel polo che oggi è un know-how importante per la nostra tecnologia e che verrà perso, perché non stiamo facendo nulla per perderlo. La seconda è il settore delle telecomunicazioni. Ericsson non si è inventato questa dismissione da un giorno all'altro, l'ha fatto in un sistema che non sta funzionando, anche perché le leggi fatte dal ministro Salvini stanno imponendo una serie di condizioni negli appalti che, tra subappalti e altro, favoriscono chi non investe in ricerca, chi non investe nella filiera italiana, chi non investe in un futuro. Sta investendo nei subappalti, nella quinta, quarta filiera di subappalto, e questo penalizza le aziende che investono sul lavoro, sul territorio, sulla ricerca e sviluppo. Ericsson sarà solo la prima di queste aziende, e su questo purtroppo non state facendo nulla. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Passiamo all'interrogazione numero 3-2945, presentata dai deputati Squeri ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a rafforzare l'approvvigionamento in alluminio a favore della filiera nazionale. L'onorevole Lovecchio ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
3: Di Forza Italia.
4: Grazie, Presidente. Ministro, l'alluminio è una materia prima essenziale per larga parte della nostra industria. Dall'automotive alla meccanica, dall'edilizia al packaging, fino all'aerospazio, alla difesa e all'energia. Eppure l'Europa dipende dalle importazioni per circa l'85% del proprio fabbisogno, e negli ultimi 20 anni ha perso circa il 65% della capacità di produzione primaria. A queste situazioni si aggiungono il costo dell'energia, i dazi sull'importazione dell'alluminio primario, il CBAM e gli altri oneri che pesano sulla competitività delle nostre imprese. C'è poi un dato che merita particolare attenzione. Ogni anno dall'Unione Europea esportiamo verso paesi terzi circa 1,2 milioni di tonnellate di rottame di alluminio, materia prima preziosa soprattutto per un paese come l'Italia che ha fatto del riciclo uno dei propri punti di forza. Chiediamo quindi al Governo quali iniziative intende assumere per garantire alla nostra industria una maggiore disponibilità di alluminio primario e riciclato a condizioni competitive. Grazie.
1: Grazie onorevole Lovecchio. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Sì, cari colleghi. Per mettere sicuro l'approvvigionamento di alluminio, tema strategico per l'Italia e per l'Europa, abbiamo fatto quanto di nostra competenza, rafforzando l'obbligo di notifica delle esportazioni di rottami verso i paesi extra UE. Dal 18 luglio, infatti, la notifica è obbligatoria oltre le 75 tonnellate per singola operazione o le 150 tonnellate complessive nel mese solare, e deve precedere di almeno 60 giorni l'esportazione. Questo strumento nazionale consente di monitorare e in qualche modo di frenare l'uscita di questa preziosa materia dal nostro Paese. Al contempo abbiamo chiesto alla Commissione europea di fare quanto di loro competenza, ponendo specifici limiti all'esportazione di rottami di alluminio e metalli ferrosi verso i Paesi extraeuropei, affinché siano appunto trattenuti, lavorati e riciclati negli impianti italiani ed europei. Sull'alluminio la Commissione ha pertanto predisposto, su nostra indicazione, restrizioni all'esportazione di rifiuti verso i paesi non OCSE, la cui misura scatterà dal 21 maggio del prossimo anno, 2027. Non ci basta. Abbiamo chiesto che altrettanto avvenga per i rottami ferrosi, necessari per i forni elettrici della nostra siderurgia, che lei citava, e che altrettanto si faccia anche per i rifiuti elettronici, che contengono terre rare e materie prime critiche, oggi esportate dal continente europeo in altri continenti. Siamo in pratica coloro che guida il fronte affinché l'Europa abbia un'organica politica industriale sul fronte delle materie prime critiche, tanto più alla luce di quanto sta accadendo intorno all'Europa. Sul versante degli approvvigionamenti, pochi giorni fa, lo citavo prima, sono stato nel Golfo, in Kuwait e nel Qatar abbiamo affrontato la partnership sulle materie prime critiche, pensate all'elio del Qatar, e negli Emirati abbiamo sottoscritto un'intesa sulla sicurezza delle catene del valore e sull'economia circolare. Abbiamo inoltre candidato l'Italia, lo ha affermato il Presidente Meloni in queste aule, in queste ore, abbiamo candidato l'Italia a ospitare il primo sito europeo di stoccaggio strategico delle materie prime critiche a Porto Marghera per approvvigionare le nostre imprese, le imprese europee, in caso di shock di approvvigionamento. E l'altro giorno il vicepresidente della Commissione europea Segurné a Bruxelles, in conferenza stampa, ha riconosciuto il primato italiano. Ha detto che l'Italia è in prima fila nella strategia europea sulle materie prime critiche.
1: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Lovecchio. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Ringrazio il Ministro per la risposta e per l'attenzione che il Governo sta dedicando a un comparto che ha un peso molto rilevante per il nostro sistema produttivo. Credo che il punto da cui partire sia molto semplice. Dobbiamo evitare che le imprese europee, quindi anche quelle italiane, si trovino a competere con aziende di paesi terzi avendo sulle proprie spalle costi che i loro concorrenti non devono sostenere. La transizione ambientale è un obiettivo che condividiamo, ma deve procedere insieme alla tutela della nostra capacità industriale. Se il risultato delle nostre politiche fosse quello di rendere più costoso produrre in Europa e più conveniente importare da fuori, avremmo ottenuto l'effetto opposto a quello che vogliamo. Per l'Italia il tema è ancora più importante perché abbiamo costruito negli anni una filiera di riciclo dell'alluminio di assoluto rilievo. È quindi difficile comprendere come si possa accettare che ogni anno una quantità così consistente del rottame raccolto in Europa venga esportata verso paesi terzi, mentre le nostre aziende hanno bisogno di materia prima. Confidiamo nell'attenzione manifestata dal Governo e l'impegno a portare questo tema anche in sede europea. Dobbiamo lavorare affinché l'Europa garantisca alle proprie imprese accesso alla materia prima a prezzi competitivi, riduca gli effetti distorsivi che oggi gravano sulla filiera e valorizzi maggiormente il materiale riciclato prodotto all'interno dell'Unione. E quindi su questo il Governo italiano può avere un ruolo importante. Difendere questa filiera significa difendere imprese, occupazione e una parte importante della manifattura italiana. Grazie.
1: Grazie, onorevole Lovecchio. Passiamo all'interrogazione numero 3-2946, presentata dai deputati Appendino ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a fronteggiare la contrazione della produzione industriale nazionale. L'onorevole Ferrara ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
5: Presidente, ministro Urso, il governo Meloni festeggia il record di longevità. Peccato che la durata di un governo non garantisca la sopravvivenza delle fabbriche. I dati Istat parlano chiaro. 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, Stellantis nel 2025 sotto le 380.000 unità prodotte, Beko, Electrolux, Xilva, crisi industriali che continuano, Ericsson, 131 licenziamenti annunciati a Genova. Ministro, il Made in Italy non si difende con gli slogan e convocare tavoli non significa salvare le fabbriche. Chiediamo quindi quali interventi concreti, quali risorse e soprattutto con quali tempi certi intendiate fermare il declino industriale e salvaguardare l'occupazione. Perché, ministro, il vero primato non è quanto a lungo riuscite a stare al governo, ma quante fabbriche riuscite a tenere aperte. Grazie.
1: Grazie, onorevole Ferrara. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: Il numero delle imprese in Italia cresce ogni giorno. Sono cresciute le imprese lo scorso anno, sono cresciute anche quest'anno. L'occupazione cresce ogni giorno. 1.300.000 contratti stabili in più dall'inizio della legislatura. Le stime su quest'anno sono sempre in rialzo. Oggi Confindustria ha raddoppiato le proprie stime sulla crescita del PIL quest'anno. Oggi, stamattina, ci ha detto che si aspetta almeno l'1%. Le crisi industriali fanno parte di una rivoluzione in corso e dobbiamo affrontarle. In questa legislatura lo stiamo facendo con un metodo di successo. I tavoli di crisi sono scesi a 37. Abbiamo sottoscritto 44 intese nel triennio, di cui 16 solo quest'anno, con oltre 11.000 posti salvaguardati all'inizio dell'anno. Per darci un raffronto, quando governavate voi, erano 160, 170, 180 i tavoli di crisi. Oggi si sono ridotti a 37. Bene, si è citato prima Ericsson. 131 licenziamenti sono stati ritirati, ora le parti lavorano per trovare una soluzione sugli esuberi incentivati e volontari. Nello stesso giorno, Electrolux, 1.700 licenziamenti annunciati sono stati ritirati e si sta lavorando insieme, come noi sappiamo fare, di concerto con i sindacati, con le regioni, con le associazioni di impresa, a un piano industriale diverso che prevede nuovi investimenti, 90 milioni già, ma io mi auguro di più, la salvaguardia di tutti i stabilimenti, anche di Cerreto, la tutela di tutti i lavoratori con una programmazione triennale di eventuali esumeri, ancora da definire, incentivati volontari. Ma dobbiamo cambiare l'Europa. Perché? Perché ovunque in Europa le aziende dell'elettrodomestico chiudono. Quando noi abbiamo salvaguardato Whirlpool e Beko in Italia, hanno chiuso le aziende di Beko, o meglio di Whirlpool, in Polonia e in Gran Bretagna. E ora Ericsson ha già chiuso in Ungheria. Salvaguarderemo l'Italia, ma non possiamo farlo di un lungo periodo se non cambia la politica europea, ed è per questo che finalmente l'Europa ha accettato le nostre proposte, la Commissione si è impegnata a realizzarle, creando noi un fronte molto ampio con la Germania, la Francia, la Spagna, la Polonia, la Slovacchia. L'Italia si è mossa e con noi gli altri. Questo riguarda il settore elettrodomestico, ma non basta, lo sappiamo, la vostra domanda era più ampia. E vi rispondo cosa stiamo facendo in questo campo delle crisi. E qui, in Parlamento, la riforma dell'amministrazione straordinaria. E qui, in Parlamento, aspetto ovviamente le vostre decisioni. Abbiamo fatto la prima parte della riforma degli incentivi, il codice unico degli incentivi, e la seconda parte durante la legge di bilancio. Completeremo la riforma degli incentivi. Abbiamo fatto transizione 5.0. Di successo lo scorso anno, 4,5 miliardi di euro, investimenti per oltre 10 miliardi e la nuova transizione 5.0 con risorse nazionali libere dai vincoli europei finalmente, ha una dotazione di 10 miliardi di euro triennali, siamo impegnati in questa legge di bilancio a renderlo strutturale anche per gli anni successivi, a includere, come noi avremmo voluto fare, anche il software e il cloud, l'intelligenza artificiale già c'è, e a renderla ancora più efficiente. Le imprese, infatti, in pochi mesi hanno presentato oltre 12.000 progetti per 7 miliardi di investimenti. Per questo l'Italia va sulla strada giusta, su quella degli investimenti, dell'innovazione, delle esportazioni, più 3,3% lo scorso anno, più 4,7% nella prima parte di quest'anno, quarta posizione globale mondiale, più investimenti esteri in Italia, più 18% di investimenti esteri in Italia in questi anni, più 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana, che è la borsa di crescita di più in Europa, più 8% gli investimenti esteri in titoli di Stato italiano, che sono più affidabili una volta tanto di quelle degli altri paesi europei. Si può fare di più, si deve fare di più, ovviamente, ma siamo sulla strada giusta.
1: Grazie, grazie. Rammento a tutti di mantenere gli orari per la diretta TV e quindi da facoltà di replicare la deputata Appendino. Prego.
3: Del Movimento 5 Stelle.
6: La vede questa prima pagina? Alzi gli occhi, Ministro, la guardi, perché il suo comizietto che ha fatto oggi si infrange contro il muro della realtà, lavoratori e lavoratrici che piangono per il posto di lavoro perso. E allora, Ministro, io non so con che coraggio lei viene qui oggi a rivendicare risultati che non esistono. Le dico io quali sono i risultati. Produzione industriale crollata, PIL fermo al palo, boom di cassa integrazione. Questo è il governo e quelli sono i risultati. Guardi, Ministro, ieri Giorgetti, il suo collega, è venuto a dirci che intravede nuvole. Ma non ci sono nuvole da vedere. C'è la grandine che cade da 4 anni sugli italiani. Guardate il cielo e non vedete quello che succede. E allora, Ministro, qualche tempo fa io l'ho definita Attila. Mi scuso con lei, mi sbagliavo. Lei è peggio di Attila. Lei firma gli accordi che sono carta straccia, lo vediamo con la Beko. Lei rivendica qui transizione 4.0, anzi 5. Ha tolto miliardi alle imprese, sono fallite per colpa del suo disastro. Lei viene qui e cita Ericsson, la chiamata salvifica, il miracolo di Palazzo Chigi. Ministro, i 131 licenziamenti ci sono tutti e lei parla di calma, tranquillità. Guardi, la sfido, venga qui con noi venerdì a Genova, ci venga, noi ci saremo, guardi in faccia quei lavoratori e capirà la rabbia e la paura che hanno di perdere un posto di lavoro, perché le menzogne di Meloni non coprono la realtà. Lei, Ministro, Sa cosa ha di diverso rispetto ai lavoratori? Loro hanno il coraggio di lottare per una dignità, per un posto di lavoro. Lei non ha nemmeno il coraggio di guardarli in faccia. Allora non è solo l'Europa da cambiare, è questo governo da cambiare, perché state facendo disastri.
1: Grazie deputata Appendino. Passiamo all'interrogazione numero 3/2947 presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative a livello nazionale ed europeo in materia di stoccaggio delle materie prime critiche, con particolare riferimento alle prospettive di realizzazione del Lab italiano. Il deputato Maerna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
3: Di Fratelli d'Italia.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, noi non siamo qui per fare comizi, ma siamo qui per discutere di cose concrete. Allora, la disponibilità di materie prime critiche, in particolare delle terre rare, risulta oggi più che mai strategica per la competitività dell'industria europea e sicurezza degli approvvigionamenti. Per chi ci ascolta, sono materie fondamentali per le batterie ricaricabili, per l'automotive e quindi anche per i nostri smartphone e tutto quello che ci circonda. Le recenti interruzioni nelle forniture di semiconduttori con ripercussioni sull'industria automobilistica hanno nuovamente evidenziato la vulnerabilità delle catene del valore europee e i rischi posti dalla distribuzione geografica delle attività di estrazione. Il 9 ottobre del 2026 l'Unione Europea e la Cina hanno raggiunto un'intesa preliminare sui rapporti commerciali. Nell'autunno del 25, nell'ambito dell'iniziativa europea Coalition of the Willing, sono stati istituiti gruppi di lavoro per definire un sistema comune di stoccaggio europeo e strategico. Risulta che l'Italia sia stato affidato il coordinamento del Working Group 2, dedicato agli aspetti logistici e organizzativi. Le chiedo quale sia lo stato di avanzamento della candidatura italiana e quali siano le finalità del progetto pilota, con particolare riferimento alle prospettive di realizzazione del Lab italiano per lo stoccaggio strategico delle materie prime critiche, per cui si sono candidate Porto Marghera, Trieste e Ravenna. Grazie Ministro.
1: Grazie onorevole Maerna. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Di questo progetto ha appena parlato in quest'Aula e al Senato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua relazione in vista del Consiglio europeo. L'Italia si è candidata, abbiamo depositato la candidatura venerdì scorso, in un progetto comune con i Paesi Bassi, con l'Olanda, perché noi lavoriamo insieme agli altri per risolvere i problemi italiani e europei. E in questo progetto comune è previsto che sia realizzato il primo sito pilota di stoccaggio strategico delle materie prime critiche nell'area di Porto Marghera, che potrà usufruire anche dei porti di Trieste e di Ravenna, della piattaforma logistica Quadrante Europa, la principale d'Europa, di Verona, e lungo l'asse del Brennero anche della miniera Tassullo in provincia di Trento, per rifornire in caso di shock di approvvigionamento di materie prime critiche, terre rare, quello che serve alla tecnologia green, alla microelettronica, all'industria dell'auto, quello che serve soprattutto nelle nuove frontiere della tecnologia, le imprese italiane e le imprese europee. Nell'area di Marghera è nostra intenzione anche costituire un distretto industriale italiano per il riciclo e la raffinazione di materie prime critiche. E a questo proposito abbiamo assistito le imprese italiane nei bandi europei previsti al regolamento. 4 imprese hanno ottenuto il sigillo di progetti strategici europei e altri 5 l'hanno ottenuto nel bando che si è appena concluso. 9 imprese. Significativa e importante, stiamo assistendo le imprese per presentare nuovi progetti nel successivo bando. Perché noi sì, sappiamo che l'Italia può diventare l'industria del riciclo delle materie prime critiche, essendo già noi leader nel riciclo, pensiamo ai rottami ferrosi e alla tecnologia green, pensiamo alla plastica, noi siamo i maestri nel riciclare le materie che servono poi a produrre nuovi prodotti. Lo possiamo fare nell'industria del riciclo anche per affrancare l'Europa dalla sudditanza nei confronti dei soggetti asiatici che oggi hanno il monopolio nell'estrazione e soprattutto nella raffinazione delle materie prime critiche, e da questa dipendenza noi dobbiamo liberare il nostro continente. Tanto più noi italiani che siamo all'avanguardia anche nella tecnologia green. Mi riferisco alla politica che abbiamo saputo condurre con Transizione 5.0 per salvaguardare lo stabilimento Trisan dell'Enel Catania, che oggi è il più grande stabilimento europeo che produce pannelli fotovoltaici. È lo stesso che abbiamo fatto incentivando gli investimenti sulla microelettronica. Cito soltanto gli ultimi e più importanti e significativi in Europa: 5,3 miliardi in più ST Microelettronica a Catania, 3,3 miliardi Silicon Box a Novara, mentre altrove si sospendono gli investimenti. In Italia giungono altri investimenti sulla microelettronica, sulla tecnologia green, ed è per questo che dobbiamo attrezzare il nostro Paese con il riciclo a renderci sempre più autonomi dagli altri. Ovviamente lo sappiamo, lo dobbiamo fare con la nostra Europa, ed è per questo che il commissario europeo Segurnet l'altro giorno a Bruxelles, in una conferenza stampa pubblica, ha detto che l'Italia è in prima fila in Europa sulla strategia industriale sulle materie prime critiche.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Giovine. Prego.
8: Grazie Presidente, grazie Ministro per la confortante e esaustiva risposta. Sappiamo quanto il tema delle materie prime critiche sia assolutamente strategico per la competitività
3: di Fratelli d'Italia
8: europeo, produttivo e nazionale, e anche per la sicurezza degli approvvigionamenti delle nostre industrie. Con questa presentazione del dossier della candidatura per ospitare il primo sito europeo, come ha illustrato, non sarà solo stoccaggio ma raffinazione e anche riutilizzo di materie prime critiche. L'Italia di fatto assumerebbe un ruolo guida per l'intero continente, con un nord-est che sarebbe protagonista grazie a un progetto organico e strutturale che, come ha ben sottolineato, non coinvolgerà solo il territorio di Venezia, Trieste e Ravenna, ma toccherà anche le province di Trento e Verona, il tutto in una nazione che sappiamo può oggi vantare una leadership forte a livello globale sul riciclo, che, insomma, che ne dica qualcuno, è il sistema migliore per incidere virtuosamente sulla sostenibilità ambientale e anche per limitare la dipendenza dall'estero, in modo particolare dalla Cina. Quindi attendiamo ovviamente con grande fiducia l'esito e la risposta della Commissione. Quello che possiamo però già dire oggi, senza timore di smentita, è che nonostante gli ultra di sventure, l'Italia, attraverso l'azione del governo Meloni, anche oggi ha dimostrato concretezza, efficacia e lungimiranza. Grazie.
1: Grazie onorevole Giovine. Passiamo all'interrogazione numero 3-2948 presentata dai deputati Grimaldi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per una strategia industriale per il settore automobilistico al fine di rilanciare gli investimenti e la capacità produttiva in Italia. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
3: Di Alleanza Verdi Sinistra.
9: Abbiamo visto al Salone dell'Auto di Parigi l'immagine di John Elkann che si avvicina a un grande gruppo cinese, la BYD, e si ferma a stringere la mano ad Altavilla. Come lei si ricorderà bene, Altavilla viene dalla scuola Fiat FCA, oggi advisor di un grande gruppo di produzione di auto cinesi. Speravamo in un annuncio anche perché, come sapete, BYD sta cercando un sito produttivo in Europa per fare più di 200.000 vetture, e speravamo in un annuncio, visto i grandi deserti industriali che ci sono in questo paese, visto che in qualche modo c'è la necessità di uscire dal monoproduttore. Allora la domanda è molto semplice. Abbiamo visto che invece BYD sceglie altri paesi, va verso la Francia, va verso la Spagna, dice che l'Italia è un'altra opzione remota. E allora le chiediamo cosa ha fatto lei per rendere attrattivo questo paese, cosa ha fatto lei, visto che è finita la legislatura e lei aveva promesso di portare un secondo produttore di auto in Italia. Ce lo dica.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: La prima cosa che abbiamo fatto è rendere conveniente, anzi necessario, per le case automobilistiche cinesi di investire in Europa. Perché se oggi in Europa BRD, Dongfeng, piuttosto che altre case automobilistiche sono alla ricerca di stabilimenti chiavi in mano, è perché noi abbiamo definito un percorso in Europa che renderà più difficile esportare dalla Cina in Europa e più conveniente produrre in Europa, come l'abbiamo fatto con la revisione del CBAM, come l'abbiamo fatto con il Made in Europe che abbiamo voluto inserire il provvedimento in corso nell'Industrial Accelerator Act. Come l'abbiamo fatto? Chiedendo alla Commissione misure di salvaguardia, come è stato fatto prima con le auto elettriche e l'altro giorno con l'accordo con i cinesi di autolimitazione e esportazione di auto ibride. I cinesi sanno che da qui a 2-3 anni sarà per loro più complesso esportare in Europa per competere in Europa. Il Made in Europe prevederà, per esempio, che se non c'è una componentistica a meno il 70, si vuole elevare all'80% di componenti europee, non si può usufruire né di incentivi né partecipare agli appalti pubblici europei. Per questo girano per l'Europa. E cosa chiedono? Uno stabilimento chiave in mano. Ho ricevuto più volte Altavilla, e non solo lui, e hanno visitato stabilimenti in Italia. Ma non c'è uno stabilimento chiave in mano. Perché non c'è uno stabilimento delle auto chiave in mano? Perché Stellantis, a differenza degli altri attori, non ha chiuso stabilimenti in Italia. E quindi non ha stabilimenti da cedere chiave in mano ai costruttori cinesi. Stellantis, con un patto che ha fatto con il governo al tavolo dell'automotive, si è impegnata a tenere in attività tutti gli stabilimenti e a non licenziare operai. E la produzione di Stellantis aumenta quest'anno, a differenza di quanto accade con le altre case automobilistiche europee, perché per prima ha capito che bisognava puntare su altri modelli, pensiamo agli ibridi, che sono oggi quelli che vanno più in voga. Quindi Stellantis si è ripresa, mentre Volkswagen, Mercedes e gli altri sono in picchiata. Nel contempo, a un patto, loro cosa vogliono fare? Non cedere lo stabilimento, ma saturare la produzione degli stabilimenti. Mi riferisco per esempio a Cassino e non solo a Cassino. E per questo hanno annunciato già degli accordi con altre case automobilistiche cinesi per produrre con tecnologie, con accordi tecnologici e industriali negli stabilimenti che Stellantis terrà all'interno di un quadro nazionale, per saturare quegli stabilimenti e raggiungere con le auto cinesi, con la tecnologia cinese, in quegli stabilimenti che comunque rimarranno di Stellantis, la piena produttività. Questo è il motivo per cui in Italia non ci sono stabilimenti, perché non sono stati chiusi stabilimenti, chiavi in mano, quelle che oggi le case cinesi necessariamente vogliono, per raggiungere in tempo utile, loro prevedono in 2-3 anni, una competitività produttiva in Europa. Man mano che si chiude l'Europa, e noi ci auguriamo che si chiuda con le proposte che abbiamo fatto noi, man mano che rende possibili gli investimenti delle case automobilistiche in Europa, finalmente,
1: chiuda.
2: Noi abbiamo guidato il fronte alle riforme. Oggi, per esempio, persino Merz con Macron, come voi avete notato, hanno fatto una proposta per prorogare i termini del Green Deal affinché si possa mantenere in vita il motore endotermico entro la data, oltre la data che era stata stabilita. Perfino Macron si è accorto di questo e nell'accordo sancito con Merz, di cui si ha qualche contezza, seguono la strada da noi indicata con responsabilità, pragmatismo e coerenza sin dall'inizio della legislatura.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Grimaldi, prego.
3: Di Alleanza Verdi Sinistra.
9: Tutti i lavoratori e lavoratrici italiani, ma proverò a star calmo, anche se ho davanti il ministro dell'industria più longevo della storia, che ha il calo di produzione più lungo della storia, coi costi energetici più alti della storia e che non riesce neanche a capire cosa succede nel mondo. Guardi che, non so se ha capito, Trump ha messo i dazi e quindi Stellantis ha fatto gli investimenti in America, non in Italia, non so se se ne è accorto. Noi abbiamo messo i dazi alla Cina e la Cina vengono qua a produrre, ma non qua. Lei che cosa rivendica? No, ma la domanda era semplice, che cosa ha fatto lei? E la risposta era semplice, nulla, lei non ha fatto nulla. Lei mi ricorda la Duna, ve la ricordate la Duna? Ecco appunto. Non ve la ricordate la Duna? Ecco appunto, questo è il ministro che avete davanti, che non si rende nemmeno... Ma lei si rende conto che 2 anni fa... in questo paese si producevano 750.000 auto. A quel punto lei ha detto ne produrremo 1 milione. Sa cosa è successo l'anno dopo?
10: ne abbiamo prodotte 350.000, la metà, e adesso lei dice che è un rialzo, certo un rialzo rispetto all'anno peggiore di tutti. Io mi aspettavo che mi avrebbe detto no, abbassiamo i costi d'energia, facciamo diventare energivore le industrie dell'auto per produrre qua, proviamo a far qualcosa, per esempio abbiamo l'idroelettrico, diamolo in parte a chi vuole produrre. Mi sarei aspettato che finalmente, no? Noi da anni chiediamo un secondo motore, una seconda linea a Mirafiori, mi sarei aspettato di dire bene, proviamo in qualche modo a fare di più per produrre auto elettriche, ibride, ma perché infatti la competizione con la Cina la stiamo perdendo, perché siete voi che volete negare questa sfida, siete legati all'endotermico, ai motori fossili e alle guerre di Trump che hanno reso questo sistema meno competitivo degli altri, infatti.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2949 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza volte a tutelare la produzione dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Cornigliano e del Nord Italia nelle more della procedura di vendita. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego.
11: Grazie Presidente, signor Ministro, parliamo di ex
3: Ilva. I noi moderati.
11: E il riassunto della situazione crediamo l'abbia fatto in maniera molto efficace la Premier oggi al Senato. Situazione drammatica quella ereditata da questo governo, ostacoli ideologici quelli trovati nella ricerca di nuovi acquirenti, e aggiungiamo la sentenza della magistratura che pesa come un macigno, la decisione di chiudere il caldo e l'attesa della sentenza della Cassazione. Vogliamo focalizzarci però su questa interrogazione sugli stabilimenti che lavorano il freddo, quello di Genova Cornigliano, gli stabilimenti del nord, anche l'area freddo di Taranto, perché anche per questi stabilimenti è previsto da Acciaierie Italia lo spegnimento a metà novembre, il fermo, perché non avrebbero più l'approvvigionamento i COILS. Chiediamo, perché avrebbero però invece mercato, prodotti ricercati dal mercato, chiediamo se è possibile avere un'attenzione, prevedere un piano mirato di approvvigionamento anche sul mercato dei lavorati a livello nazionale o con dei fornitori internazionali, per permettere a questi stabilimenti di continuare a lavorare, ovviamente nelle more dell'assegnazione della gara e ascoltando quello che chiedono i sindacati e quello che chiedono le istituzioni locali. Grazie.
1: Grazie deputata Cavo. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
2: Rispondo come doveroso alla sua domanda specifica e finale. Ovviamente i commissari non potevano che seguire una sentenza della magistratura. Ove non l'avessero fatto, avrebbero subito le conseguenze della non applicazione della sentenza, che obbliga la chiusura dell'area a caldo e non solo degli altiforni. Per evitare che questa decisione della sentenza della Corte d'Appello pregiudicasse del tutto la sopravvivenza degli altoforni, anche nel caso in cui la Corte di Cassazione, che ha deciso di riunirsi il 20 di ottobre, smentisse clamorosamente quando ripetutamente ordinato dalla Corte d'Appello, abbiamo nel decreto di ieri sera dato ulteriori risorse, 41 milioni di euro, all'amministrazione straordinaria nell'ambito del piano concordato con la Commissione europea per mantenere il riscaldo gli altoforni, nella speranza che la Cassazione, come sembra trapelare da quello che il Procuratore Generale ha già scritto, che se lo leggete è incredibile per la severità con cui tratta la sentenza della Corte d'Appello. Bene, abbiamo deciso di mantenere il riscaldo dandogli risorse, il tempo utile da aspettare la sentenza della Corte di Cassazione. Nel contempo abbiamo dato indicazione ai commissari di reperire sul mercato internazionale sia le bramme necessarie per i laminatoi di Taranto, e le prime due navi sono già sbarcate con le bramme per consentire comunque ai laminatori di lavorare il prodotto in una partnership con soggetti terzi, e di fare altrettanto per quanto riguarda i coils per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Ci vuole del tempo, perché l'ordine dei COIS, come per le bramme, occorre farle sul mercato internazionale, dovranno farle i partner industriali dell'amministrazione straordinaria. La merce arriverà nei prossimi mesi e si potrà garantire così una continuità produttiva degli stabilimenti a valle, sia per Taranto con i laminatoi, sia per Genova e Novi Ligure, in attesa dell'assegnazione ai proponenti, la cui gara è stata necessariamente prorogata sino al 9 di novembre, per sapere quale sarà la sentenza della Cassazione. Se confermerà o, come appare nelle prime documentazioni, smentirà clamorosamente la Corte d'Appello. Questo non possiamo non tenerne conto, perché quello è un altro ordine, l'ordine giudiziario, e voi sapete che è sorprendente nelle sue decisioni. Ricordo a me stessi e all'Aula che c'è stato un sequestro in un altoforno probatorio che dura, credo, da un anno e mezzo. Probatorio. Non è mai accaduto, credo, nella storia giudiziaria.
1: Chiuda, per favore.
2: Accade a Taranto.
1: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare la deputata Cavo. Prego.
11: Grazie, Presidente. Anche grazie al signor Ministro per la risposta che ci ha dato. Ovviamente c'è apprezzamento per il decreto di ieri e per quello che ha detto inizialmente nella sua risposta, ovvero questo tema di permettere questo preriscaldo degli impianti, che quindi permette un traghettamento in attesa della sentenza della Cassazione per quanto riguarda la parte delle lavorazioni a caldo, perché è importante dare attenzione alla parte a caldo, ma la ringrazio per come ha risposto sulla domanda che era molto mirata per quanto riguarda le aree a freddo che toccano Genova, toccano Novi, toccano anche l'area a freddo di Taranto. La ringrazio, Ministro, perché ci ha detto in maniera chiara che è stato dato mandato ai commissari di fare in modo che ci sia la possibilità di reperire bramme non soltanto per Taranto, ma sono state date indicazioni, rileggo bene gli appunti che mi sono scritti, è un tema molto delicato, per reperire bramme non soltanto per Taranto ma anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. È la risposta che si aspettava, che si stanno aspettando i lavoratori, che stanno aspettando le famiglie, che stanno aspettando credo anche le istituzioni locali, perché è il nodo. Ovviamente si chiederà anche un accordo, io credo che ci sarà una trattativa, delle riunioni anche con i commissari per arrivare anche a un accordo più formalizzato, ma la posizione del governo è sua, ovviamente in questa, con questa indicazione e con questa impostazione credo che sia una risposta chiara su quello che dobbiamo attenderci, quindi questi mesi che sono dei mesi inevitabilmente di transizione in cui non ci sarà un fermo ma ci sarà un approvvigionamento coi tempi che lei ci ha spiegato, ma che ci sarà per fare in modo che questi impianti non si fermino, perché sarebbe davvero impensabile che degli impianti che hanno mercato e che lavorano prodotti che mercato ampio abbiano, si dovessero fermare in attesa di una sentenza della magistratura o in attesa di una gara. Quindi seguiremo chiaramente l'evolversi della gara con i tempi che lei ci ha ricordato, e per quanto riguarda le sue valutazioni su quello che è stato, diciamo, il sequestro probatorio e il fatto che le decisioni della magistratura hanno pesato su questa vicenda, non possiamo che concordare. Seguiremo gli sviluppi, seguiremo gli esiti, sapendo che siamo in parte dipendenti da una sentenza della Cassazione, ma che possiamo sperare anche in un esito della gara. Sicuramente monitorare perché questi stabilimenti, le aree a freddo, non abbiano un blocco ma possano dare lavoro a chi lo sta aspettando, alle famiglie, e non un fermo come quello che sembrava all'orizzonte. Grazie.
1: Grazie deputata Cavo. Passiamo all'interrogazione numero 3-2950 presentata dai deputati Molinari ed altri, che ad oggetto iniziative volte a individuare soluzioni industriali alternative per gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi a seguito dello spegnimento dell'altoforno di Taranto. L'onorevole Molinari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
3: La Lega.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, dopo la pronuncia recente della Corte d'Appello di Milano che ha confermato l'ordine di chiusura della zona a caldo dell'ex Ilva di Taranto, Giovedì 8 ottobre Acciaierie d'Italia ha annunciato per il 15 di novembre la chiusura degli stabilimenti del nord, quelli di Cornigliano e quelli di Novi Ligure. Racconigi purtroppo era già inoperativo da tempo. A seguito di questo è stato annunciato e si è svolto uno sciopero lunedì 12 ottobre che ha coinvolto i lavoratori di questi stabilimenti, e parliamo circa di 1.600 lavoratori dipendenti diretti degli stabilimenti del nord. Se pensiamo anche all'indotto, penso che sia facile per tutti capire di quale tipo di crisi sociale ci stiamo parlando. Insomma, è qualcosa veramente pesante, è qualcosa che ci preoccupa davvero. La domanda che le facciamo con questa interrogazione è capire, nella denegata ipotesi in cui la chiusura dell'alto forno fosse definitiva, se il governo sta valutando delle ipotesi per gli stabilimenti del nord, che dal nostro punto di vista possono essere due: o l'approvvigionamento di materiali da altre industrie per la lavorazione, per il mantenimento dell'occupazione e della produzione, o anche l'ipotesi di uno spacchettamento nella trattativa degli stabilimenti del nord cercando qualche altro acquirente interessato a quegli stabili.
1: Grazie onorevole Molinari. Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Sì, per quanto riguarda la fase transitoria, in attesa della decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe clamorosamente, da quello che si rileva dalla relazione del Procuratore Generale, che smentisce le radici tutto quello che è alla base della sentenza della Corte d'Appello, mai visto una cosa simile, noi abbiamo, col decreto di ieri, deciso di mantenere il riscaldo, l'aria calda, o meglio, in questo caso, soprattutto gli altoforni. Nel contempo abbiamo dato mandato ai commissari di reperire le bramme per i laminatoi di Taranto, e le prime navi, lo dicevo prima, sono già giunte e le altre saranno a cadenza mensile, e di fare altrettanto per i coils di Genova e Novi Ligure. Farlo attraverso partner industriali, tenendo conto ovviamente dei tempi necessari al reperimento sul mercato internazionale, quindi per garantire la continuità produttiva. Per quanto riguarda la possibilità che l'area nord sia separata dall'area di Taranto, questo era già previsto nell'aggiornamento della gara in corso, ove vi era la possibilità di proposte come quelle che hanno fatto alcuni attori con le loro manifestazioni di interesse, che ora si devono tramutare in proposte vincolanti per l'intero complesso produttivo. Altri hanno chiesto singoli stabilimenti, ma nessuno ha fatto una proposta, come poteva fare, per gli interi stabilimenti del nord. Io stesso, quando riunì Federacciai, parlo ormai di più di un anno fa, per presentare modalità di gara, in qualche misura feci comprendere che questo era possibile, e lo feci anche quando mi recai a Genova incontrando tutti gli attori. Ma allo Stato nessuno ha fatto una proposta per l'area nord separata di quella di Taranto. In teoria lo può ancora fare negli ultimi giorni di questa fase negoziale, prima che si chiuda il 9 di novembre il deposito delle proposte vincolanti da parte degli attori che hanno fatto manifestazioni di interesse, perché secondo le procedure di questa gara chiunque lo può fare anche all'ultimo momento, ma allo Stato nessuno lo ha fatto. Concludo che nel decreto ieri abbiamo affrontato in maniera organica il tema della salvaguardia di tutti i lavoratori, non soltanto quelli del perimetro dell'Ilva, ma anche quelli dell'indotto e quindi delle imprese dell'indotto, che noi abbiamo già salvaguardato quando fummo costretti all'amministrazione straordinaria per sottrarre gli stabilimenti a Mittal, che ne aveva programmato la chiusura, danneggiandoli in maniera seria al punto tale che i commissari hanno presentato un esposto alla Procura di Milano per danni accertati pari a 7 miliardi di euro. 7 miliardi di euro di danni accertati, volontariamente realizzati da chi aveva preso possesso di quello stabilimento per chiuderlo. Detto questo, il provvedimento prevede anche una prima fase per la reindustrializzazione, parliamo di Taranto, perché per Genova le aree sono in concessione e quindi le aree non utilizzabili dagli stabilimenti siderurgici possono essere rilasciati al concessionario per ulteriori investimenti. Parlo di quelle non utilizzabili né oggi né domani né mai per gli stabilimenti siderurgici che noi comunque vogliamo preservare.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Molinari. Prego.
12: Grazie Presidente, grazie signor Ministro per la risposta, ma soprattutto grazie per il decreto di ieri. Insomma, il Governo ha dimostrato di rispondere prontamente a questa nuova emergenza e, come lei ricordava, è un decreto importante perché, oltre a mantenere in vita l'altoforo, l'area caldo di Taranto, in attesa della pronuncia definitiva della Cassazione, sono stati erogati anche i fondi per la proroga della cassa integrazione fino al 27, l'ultima tranche del prestito Acciaierie d'Italia. Quindi la risposta del Governo, che si trova a doversi confrontare con una situazione gravissima ereditata, c'è stata e continua ad esserci, anche perché penso che sia evidente a tutti il rischio che stiamo correndo. Non c'è solo la crisi sociale di cui parlavo prima, quindi l'eventuale perdita di posti di lavoro, ma sarebbe una tragedia industriale per il nostro paese la chiusura definitiva della produzione di acciaio. Siamo un paese
3: manifatturiero
12: e voi capite quale depauperamento della nostra capacità industriale avremmo non essendo più produttori di acciaio. Però, al netto degli sforzi che stanno facendo oggi, al netto delle valutazioni della magistratura, che come lei diceva è un altro potere, quindi non dobbiamo entrare nel merito, bisogna ricordare però come siamo arrivati in questa situazione, e lo dobbiamo ricordare agli italiani. Se oggi è diventato praticamente impossibile produrre acciaio nel continente europeo, la responsabilità è direttamente della Commissione europea col Green Deal. Il fatto che noi, attraverso la politica degli ETS, attraverso l'obbligo di produrre coi forni elettrici, ci stiamo autolimitando come produzione, favorendo i competitor di altri continenti, è una scelta politica deliberata dell'Europa per distruggere la nostra industria. E oltre al fattore europeo non dobbiamo dimenticare il fattore italiano, perché lei ricordava l'ultima fase con ArcelorMittal che deliberatamente voleva chiudere lo stabilimento. Ma se forse nel 2019 il governo Conte II, con protagonista il Movimento 5 Stelle e collaborazionisti colpevoli, quelli del PD, non avesse cambiato le carte in tavola dopo l'accordo con cui ArcelorMittal si era impegnato a fare le bonifiche, a portare avanti l'impianto, forse ArcelorMittal sarebbe comportato diversamente. Ma lì abbiamo visto che c'era la volontà politica precisa di chiudere quello stabilimento, perché se da una parte abbiamo un centrodestra e un governo che punta sulla produzione industriale e la difesa del lavoro, gli italiani devono sapere che l'alternativa è quella che invece, nel nome dell'ambientalismo ideologico, le fabbriche e i posti di lavoro li vogliono cancellare. Grazie.
1: Grazie, onorevole Molinari. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Prima di sospendere aula salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti del liceo scientifico statale Enrico Fermi di Paternò in provincia di Catania. Benvenuti a Montecitorio, grazie di essere qui. A questo punto sospendiamo la seduta, che riprenderà alle 15:25. La seduta è sospesa.
3: Sono le 20:33, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito la seduta di ieri pomeriggio della Camera dei Deputati dedicata al Question Time. Restate in ascolto di Radio Radicale.
13: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale, la nostra programmazione adesso continua con lo stato del diritto a cura di Irene Testa.
14: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con lo stato del diritto. Oggi parliamo con Alessandro Tessari, professore, già deputato del Partito Comunista Italiano e del Partito Radicale. Parliamo di Altiero Spinelli. E lo facciamo proprio con il racconto di Alessandro Tessari, che inizia da una vicenda personale. Alessandro, allora, come sono andate le cose? Qual è stato il tuo primo incontro con Altiero Spinelli?
15: Nel 1976 io vengo eletto per la seconda volta per il Partito Comunista alla Camera. Mi viene assegnato un posto nell'ultima fila dei banchi accanto a un signore anziano con una grossa barba. Io non lo riconosco questo signore, allora per un atto di cortesia mi presento, dico sono Alessandro Tessari, e lui mi dice Altiero Spinelli. Io non batto ciglio perché ero talmente preso dai miei problemi filosofici che sono stato catapultato in Parlamento semplicemente perché due aspiranti a quel posto di deputato non si erano messi d'accordo. Allora chiamarono Berlinguer e Berlinguer suggerì: fate un salto generazionale, prendete uno che non sia nelle faide. E danno l'identikit, che venga da una famiglia cattolica, se è di destra molto bene, se poi è un intellettuale quasi perfetto, se è donna è perfetto. Allora il mio segretario dice: ci abbiamo un candidato che ha i tre requisiti ma gli manca l'ultimo, non è una donna, si può soprassedere? Quindi dicono sì. Allora vengo fatto deputato nonostante non fossi la perfezione, che era una donna intellettuale.

racconti di te, della tua vita. E anzi, per l'occasione, per non apparire troppo ignorante, portami una copia del manifesto. E lui mi dice: che copia vuoi? Il manifesto, non c'è il manifesto, ci sono tante redazioni, perché a seconda di quello che succedeva nel mondo, arrivavano da noi delle notizie, e a seconda di queste notizie, che erano drammatiche, c'era la guerra di Spagna, subito dopo il patto Molotov-Ribbentrop, e noi dovevamo destreggiarci, perché a Ventotene, lui era stato anche nelle altre carceri fasciste, c'era di tutto, c'erano comunisti, ma c'erano anche spie, c'erano quelli che dopo riferivano. Insomma, io comincio a capire che questa redazione è una cosa complicata, che è nata fra tre personaggi di diversa caratura: uno comunista, Altiero Spinelli, uno socialista Colonni e il terzo Rossi, liberale radicale. Ed era la differenza della loro soggettiva percezione della politica che ha reso affascinante il progetto, il sogno di fare un'Europa senza ci siano le dominanti nazionaliste e razziste, eccetera. Però succedevano tante cose. Nella guerra di Spagna il mondo si spacca, fanno le prove generali di quello che sarebbe stata la guerra mondiale seconda, e la Russia appoggia la Repubblica, che c'erano dentro anarchici, socialisti e comunisti. Invece sull'altro fronte fascisti e nazisti vanno in aiuto di Franco. E quando lui mi racconta queste cose, mi dice: tu capisci che in questo dramma di spaccatura del mondo, la guerra di Spagna finisce in agosto del 39, ma era cominciata, no, finisce nel 1º aprile del 39, e agosto dello stesso anno c'è il patto Molotov-Ribbentrop. E quando è arrivata questa notizia, noi a Ventotene siamo impazziti, perché abbiamo detto: noi che sognavamo l'Armata Rossa che venisse a liberarci, adesso l'Armata Rossa ha fatto il patto con Hitler, e cosa possiamo sperare noi? È chiaro che il sogno dell'Europa federalista viene rimandato, perché vogliamo capire chi è che vince la guerra. Se vince questo patto Molotov-Ribbentrop, noi siamo morti. E allora, raccontandomi questo, mi fa capire, e lui si rende conto che mi sta raccontando una cosa che io non so. E allora io gli ho detto: senti, ti ringrazio di avermi illuminato, perché questa storia mi tocca molto da vicino, perché io sono nato a seguito della guerra civile spagnola. E lui mi fa: in che senso? Mio papà è andato a fare l'ufficiale pilota per l'Italia fascista da Franco, sullo schieramento. E lì viene abbattuto da due caccia sovietici e viene salvato, pieno ferito, in un ospedale da un medico che diventa poi mio nonno. E mia mamma era la Croce Rossina che ha curato questa persona, e quindi la via vita. E mio papà faceva la rilevazione aerofotogrammetrica e fotografava che dalle due trincee rosse e franchiste, quando uscivano da quelle rosse, e che erano sempre gli anarchici i primi a uscire, cadevano prima di arrivare a tiro della fucileria franchista. E mio papà diceva: non riusciamo a capire come potesse succedere una cosa simile. Poi abbiamo saputo che l'ordine di Stalin era: non lasciate vincere la guerra agli anarchici, perché gli anarchici non obbediranno a me. E quindi l'ordine ai comunisti stalinisti: sparate prima ancora che ai franchisti, agli anarchici. E allora mio papà dice: il dramma era che era una tesi inaccettabile, che i comunisti sparassero ai loro alleati anarchici prima che arrivassero. Per cui questo dramma si è consumato fino agli ultimi giorni, che Barcellona era ormai tutta la Spagna in mano a Franco, e Franco manda dentro degli osservatori e gli dicono se stanno a sparare fra di loro, anarchici e comunisti. E Franco ha detto: bene, noi aspettiamo che si ammazzino e poi entriamo dentro. Quindi già mio papà, che non sapeva niente di politica, aveva capito che c'era qualcosa di strano in questo. E quando abbiamo saputo che effettivamente Stalin aveva fatto capire a Hitler: senti, facciamo un patto di alleanza fra noi, la Spagna te la lascio. Ma questa cosa non l'abbiamo scritta perché la retorica, il mito vuole che la Spagna era franchista. Allora, capisci, queste cose invece è importante che entrino dentro la storia. E la guerra di Spagna era talmente complicata, anche questa è una notazione che io ho avuto scrupolo a scriverla, fino a quando ho conosciuto nel 72 Amendola alla Camera, e siccome da vecchio lui ha raccontato come

0: coraggio delle puttanate che ha fatto da giovane, Amendola era il capo dei gappisti di Roma, quelli che hanno messo la bomba a Via Rasella. E da vecchio lui ha scritto: io mi sono comportato da giovane come un elefante in una cristalleria. E allora mi ha fatto capire che aveva il coraggio di una lettura trasversale della storia. E gli ho detto: allora ti racconto anche la mia vicenda personale. E mio papà va volontario in Spagna e Mussolini dice: non so se Franco vincerà, e se perde io voglio mantenere buoni rapporti con la Repubblica. Quindi andate a titolo personale con documenti falsi, vi pagate anche la divisa di legionari e io negherò che siete miei ufficiali se vi prendono. Allora vanno volontari, io ho trovato il documento di mio papà con un nome falso e vanno e in un teatro di Siviglia un comandante fascista riunisce tutti questi ragazzi e dice: non so se avete capito bene che siamo capitati dalla parte sbagliata. E un amico di mio papà dice: comandante, noi siamo tutti con lei, se questa è la parte sbagliata, passiamo dall'altra parte, è come se fosse tifoseria calcistica. E questo generale geniale fascista ci pensa e dice: il fatto è che anche l'altra è la parte sbagliata. E allora panico, non sappiamo se e da che parte stare, dove sta la storia. L'amico di mio papà con cui facevano questa rilevazione viene abbattuto dalla Repubblica, viene preso vivo e impalato vivo. Gli fanno una fotografia col palo che attraversa tutto il corpo, esce di qua con gli occhi aperti e una scritta: se vi prendiamo vivi, questo è quello che vi aspetta. Allora mio papà e tutti i suoi amici volontari non sappiamo di essere dalla parte giusta, e in più se ci prendono ci impalano, hanno smesso di volare. Allora Franco chiama Mussolini e dice: mi hai mandato dei vigliacchi che non vogliono combattere. Mussolini dice: no, ti ho mandato il meglio dell'aviazione. No, dice, no, hanno paura di volare. Allora dice: ti mando un animatore che vedrai che cambia le sorti. E manda un animatore che è un teatro del sud della Spagna, ormai già franchista, riesce a essere così stucchevolmente fascista che un amico del mio papà si stacca una bomba a mano, non innescata, e gli tira tra i coglioni: piantala, idiota, siamo tutti volontari fascisti, non ci devi raccontare la storia dell'orso, della retorica, la patria, il cattolicesimo, eccetera. Devi dirci se vale la pena che corriamo il rischio di farci impalare vivi stando dalla parte giusta della storia e non dalla parte sbagliata. Panico. Chi era questo uomo? Davide Laiolo, di lì a poco sarà uno dei capi comunisti della Resistenza e parlamentare. Allora io gli ho detto a Amendola: io avevo scrupolo di raccontare questa cosa perché è uno sputtanamento di questa figura. E lui, Amendola, mi ha detto: scrivila, perché Davide Laiolo, che ha conosciuto tuo papà, era esattamente lo stesso che è venuto da noi comunista, uno che piscia sempre fuori dal vaso. E allora, con il coraggio di questo personaggio, ho consegnato appunto una memoria storica di questa vicenda personale.
1: Grazie, grazie ad Alessandro Tessari, al professor Alessandro Tessari per questa preziosissima testimonianza, e ricordo anche il suo ultimo libro dal titolo Con empatia e misericordia, edizioni Mimesis. Quindi grazie,
0: Grazie a voi,
1: grazie
0: prego.
1: molte e un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Era Irene Testa con lo stato del diritto, adesso il notiziario serale di Radio Radicale. Nel corso del confronto sul costo dell'energia al Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata a sollevare il tema della richiesta di una maggiore flessibilità, trovando il sostegno del Premier greco Kyriakos Mitsotakis. Meloni, riferiscono fonti italiane, ha ribadito che in questa situazione di emergenza per la fiammata dell'inflazione c'è la possibilità, secondo le regole del patto di stabilità, che la Commissione possa considerare l'esistenza dei fattori rilevanti che permettono di concedere maggiori margini. Secondo quanto riferiscono le fonti, alla richiesta di Meloni non c'è stata una risposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, anche se gli uffici dell'esecutivo comunitario stanno studiando il dossier. E a proposito del vertice del Consiglio d'Europa e il dibattito nel Parlamento italiano, ascoltiamo questa intervista di Gianfranco Palazzolo ad Elisabetta Gardini.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, capo delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, perché oggi qui a Montecitorio si vedono i presidenti dei parlamenti del Consiglio Europa, un appuntamento importante che mancava da diverso tempo qui a Montecitorio. Allora, lei ha avuto l'onore di organizzare anche questo evento, è stato difficile e soprattutto quanto è importante oggi vedersi qui in un momento in cui alcuni aspetti della democrazia, dello Stato di diritto vengono messi in discussione.
4: Beh, intanto sì, io devo dire che sono molto orgogliosa di accogliere i colleghi europei. Sono passati 50 anni dall'ultima volta in cui questa assemblea si è tenuta a Roma. Ovviamente, essendo i presidenti dei parlamenti, qui abbiamo una sessantina tra presidenti e vicepresidenti, perché i paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa sono 46, ma poi ci sono i partner per la democrazia, gli osservatori, insomma, si va anche oltre. Quindi diciamo che gli inviti, l'ospite vero è il presidente Fontana. Però quello che io tengo a sottolineare, che non viene spesso tenuto in considerazione, è il ruolo della diplomazia parlamentare, che oggi è stata ricordata in aula anche proprio dal presidente Fontana e dal presidente La Russa, che hanno aperto le due giornate di lavoro. Perché in un momento così complicato, dove le tensioni crescono, dove a volte per i governi è difficile dialogare perché ci sono addirittura le guerre, ecco, i parlamenti, i parlamentari possono tenere aperti dei canali di dialogo, possono in un modo più informale, non meno formale, dialogare, cercare di calmare le tensioni, aprire dei varchi di dialogo e quindi aiutare in questo sforzo di pace che si sta facendo e che purtroppo, ahimè, non sta.
3: Lo stiamo vedendo purtroppo
4: che i risultati non sono arrivati, li avremmo già voluti vedere e quando arriveranno sarà stato sempre troppo tardi. Però il ruolo che possono avere i parlamenti in questo senso e i deputati è un ruolo che magari proprio meno conosciuto, ma che invece, infatti, c'è l'assemblea del Consiglio d'Europa fatta da parlamentari nazionali, c'è l'assemblea della NATO, c'è l'assemblea parlamentare, c'è l'OSCE, ci sono tanti organismi internazionali che hanno al lato dell'organismo vero e proprio queste assemblee di parlamentari dove, ripeto, in un modo più informale si possono affrontare tanti temi delicati e si può cercare di avviare dei dialoghi, dei tavoli, delle aperture, e io su questo credo che oggi noi dobbiamo stringere gli sforzi. In questi due giorni si parla delle minacce ibride, si è già cominciato, ne abbiamo sentito in mattinata, la mattinata è stata dedicata a questo, continuerà nel pomeriggio, poi ci sono l'intelligenza artificiale con le ricadute anche sull'occupazione, il lavoro, la trasformazione e anche la crisi del multilateralismo, quindi diciamo sono temi prioritari. I parlamenti ne parlano nelle loro assemblee nazionali e poi in queste occasioni noi abbiamo la possibilità di condividere.
3: Certo, io le volevo chiedere se il governo italiano in qualche caso le ha chiesto una mano o ha chiesto una mano alle assemblee parlamentari per portare avanti quella che lei ha definito la diplomazia parlamentare, che è importante perché permette di parlare non solo con le forze ufficiali della maggioranza, ma con le opposizioni di quei paesi.
4: Questo forse sarebbe un po' presuntuoso, è chiaro che siamo noi come deputati che ci avvaliamo del lavoro che fa il governo e poi quello soprattutto di cui ci avvaliamo è la rete dei nostri anche ambasciatori che nei vari paesi ti danno una mano quando sei nelle missioni. Per esempio sono stata osservatrice di Marocco e vi ho trovato straordinario.
3: Dove tra l'altro è stata nominata da Remo Ahmed IV una donna.
4: Una donna, difatti. Sono contenta di essere stata osservatrice in un momento in cui il Marocco ha fatto, diciamo così, una scelta così importante di dare l'incarico di formare il governo ad una donna, la prima donna del Marocco, a dimostrazione. No, quando si dice che si rischia, è così, che c'è un fondamentalismo, diciamo così, no, religioso, questo Islam politico che cerca di radicarsi nei nostri paesi, nei nostri territori, quando invece i loro paesi d'origine sono già molto più avanti. Però dico, lì per esempio c'è l'ambasciatore Salzano, che è uno straordinario ambasciatore, è stato il punto di riferimento con il quale ci siamo rapportati per conoscere meglio, per essere preparati, per fare i briefing anche in modo più approfondito una volta arrivati sul territorio.
3: Bene, la ringrazio per averci dato conto di questa importante due giorni di cui lei è un po' la protagonista in quanto capo delegazione all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Ringrazio l'onorevole Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia per questo vertice dei presidenti dei parlamenti dell'area del Consiglio d'Europa. Grazie.
4: Grazie a lei, buon lavoro.
2: Radio Radicale, sono le 20.51, l'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Passiamo alla manovra, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con coperture anche da banche e assicurazioni per 5 miliardi dai tagli alle spese dei ministeri e dai giochi. E quanto contenuto nel documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia a Bruxelles? Sorpreso il mondo bancario che non commenta ma da tempo ha espresso la propria contrarietà al nuovo contributo che dunque non è stato negoziato. Un accordo triennale per 10 miliardi era stato già raggiunto nel 2025, previsti aiuti per le famiglie per 5 miliardi per la tutela del potere d'acquisto e interventi per le imprese. Il commento dell'opposizione, del responsabile economico del PD Misiani: il documento programmatico di bilancio conferma ciò che temevamo, una legge di bilancio senza visione, priva di un progetto per il Paese. Una volta esclusa la clausola di salvaguardia, resta pochissimo, non c'è nulla da far ripartire, un'economia che ristagna, nessuna strategia industriale, nessun piano per gli investimenti, non c'è nulla di serio per ridurre le disuguaglianze e contrastare l'esclusione sociale, mentre i redditi reali di lavoratori e pensionati continuano a erodersi. Per le famiglie e le imprese si prevedono pochi interventi frammentati di impatto limitatissimo, incapaci di incidere sul costo della vita e sulla competitività. Così, in una nota, Antonio Misiani, responsabile economia della Segreteria Nazionale e senatore del PD. E, intanto vediamo un'altra questione, quella di quello che ha detto Meloni durante il dibattito parlamentare ieri sulla decisione di Trump dell'accordo sul gasolio con Putin. Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi. Così un portavoce della Casa Bianca commenta con Repubblica, col quotidiano La Repubblica, le critiche della premier Giorgia Meloni all'intesa raggiunta dal presidente statunitense con il presidente russo Vladimir Putin. E c'è anche su questo invece l'intervento del ministro degli esteri Tajani: ognuno ha la sua posizione, noi le abbiamo espresse, legittimo da parte americana esprimere la propria, ognuno ha la sua, nessuna polemica, siamo alleati e poi ognuno fa le sue valutazioni. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Intanto gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti, chiedono di essere subito convocati e minacciano di bloccare il paese. La situazione è molto preoccupante perché l'eccesso di prezzo che sta subendo l'autotrasporto ha generato una situazione di alta tensione, ha detto il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti in Calabria e Puglia è già iniziata, a Cosenza la maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte, si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale, distributori presi assalto anche nel Foggiano, molti dei quali sono a secco, disagi anche nella distribuzione delle merci nei supermercati. E a questo proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per martedì 27 ottobre alle 16 presso la sede centrale del Dicastero a Porta Pia un incontro con le rappresentanze del settore dell'autotrasporto. All'incontro, comunica il MIT, saranno invitati a partecipare anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Intanto altro tavolo, quello sull'Ilva, il governo ha convocato sull'ex Ilva un nuovo vertice il 27 ottobre a Palazzo Chigi alle 17.30. La mobilitazione, gli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva hanno ottenuto la convocazione del tavolo di confronto. a Palazzo Chigi. Il confronto nella sede istituzionale è necessario per avere garanzie e certezze sul piano industriale, lavorativo e sociale, lo dichiarano in una nota congiunta Ferdinando Ugliano, segretario generale FIMCISL, Michele De Palma, segretario generale FIOM-CGL, Davide Sperti, segretario generale UILM-UIL. Scusate, e torniamo al vertice europeo. La Francia e la Germania hanno raggiunto un'intesa sul futuro dell'industria automobilistica europea nel quadro dei negoziati sugli obiettivi di taglio delle emissioni di CO2 e dei criteri per il Made in Europe. Lo confermano all'ANSA fonti diplomatiche europee a margine del vertice europeo in corso a Bruxelles. Zelensky sfida Trump e riprende i raid contro le raffinerie russe dopo il fallimento della tregua energetica e il patto sul diesel tra Washington e Mosca. Già colpito l'impianto di Ryazan, e in un'intervista al Financial Times il leader ucraino condanna la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte statunitense e l'indebolimento del servizio Starlink, che pure oggi sembra essere ripartito. Attacco di Musk dopo gli affondi di Trump, e ora che se ne vada, riferendosi a Zelensky. Secondo la CNN, inoltre, Kiev avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. La Casa Bianca intanto replica, e questo l'abbiamo detto, a Meloni. E andiamo avanti, sempre negli Stati Uniti, marcia indietro degli Stati Uniti sulla fucilazione in diretta di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, annunciata nei giorni scorsi dal capo del Pentagono Hexet. Morirà, come previsto, davanti a un protone di esecuzione, ma l'esecuzione non sarà trasmessa in streaming, ha annunciato Trump dopo la bufera di polemica, aggiungendo comunque che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere. Questo è l'altra notizia che volevamo darvi. Adesso Mattarella: sono troppe le giornate nazionali istituite con una legge per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita. Il numero sta vertiginosamente aumentando senza che siano emersi criteri omogenei. Così scrive il presidente Mattarella in una lettera inviata alle Camere dopo aver promulgato la legge che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, la numero 51, 36 nelle ultime tre legislature e 20 in questa. Così sottolinea Mattarella, diventa sempre più difficile, addirittura inverosimile, celebrarle ad esempio in scuole e università. Si dichiara d'accordo con il presidente Calenda: Mattarella ha perfettamente ragione, l'istituzione delle giornate di qualsiasi cosa è l'esempio dell'impotenza del Parlamento, ridotto a fare retorica pura e stucchevole. Azione ha fatto una battaglia contro questo sconcio in perfetta solitudine. Così sui social Carlo Calenda. Siamo giunti alla conclusione del notiziario di Radio Radicale. Abbiamo solo il tempo di dirvi che in Italia sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta che non riescono a sostenere spese per beni e servizi essenziali, una condizione che non risparmia nemmeno chi lavora, con un'incidenza che arriva al 14% tra gli operai, segnando una percentuale che è quasi il doppio rispetto alla media degli occupati. È l'Istat a evidenziare i dettagli di un paese in cui nel 2025 ci sono più di 2,1 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta. E questa era l'ultima notizia, e noi adesso vi lasciamo allo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: Bisogna far vedere la realtà dei fatti, ragazzi, di veramente come si vive nelle prigioni italiane. Qua, in questo posto qua, siamo messi tutti male.
8: Guarda come viviamo.
7: Questo, così viviamo, con topi,
8: guarda,
7: con ragni,
8: guarda, uomo a cuore.
9: Cimici. Noi vogliamo il magistrato di sorveglianza, non vogliamo fare rivolte violente o rivolte contro la polizia penitenziaria per fare del male a qualcuno. Vogliamo magistrato di sorveglianza che applica la legge nel carcere di Don Bosco a Pisa, perché la legge non viene applicata.
10: E già, vogliamo il magistrato di sorveglianza perché applichi la legge nel carcere Don Bosco di Pisa. Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, quelle che avete appena ascoltato erano le voci delle persone detenute nel vecchio e sovraffollato carcere Don Bosco di Pisa, che un paio di settimane fa hanno messo in scena una protesta, a tratti purtroppo violenta, non perché è stato fatto male a qualcuno, ma perché sono stati danneggiati alcuni oggetti. Protesta che era finalizzata, come avete ascoltato, a mettere in luce le pessime condizioni di vita presenti nel carcere pisano, persone detenute nel carcere di Pisa, che chiedevano appunto l'intervento del magistrato di sorveglianza, che è il giudice della pena, è il giudice che deve verificare se quella pena è eseguita in maniera legittima oppure no. E iniziamo così questa puntata di Radio Carcere, perché oggi ci occuperemo sia delle pessime condizioni di vita in cui versano purtroppo le persone detenute ristrette nel carcere di Pisa, sia i problemi di poco gravi presenti nel carcere Le Sughere di Livorno. Tradotto, e dopo aver tanto parlato delle condizioni disumane e degradanti del carcere di Sollicciano di Firenze, oggi ci renderemo conto forse che purtroppo in Toscana sono diverse le carceri che soffrono problemi simili a quelli di Firenze e che meriterebbero di essere sequestrate in via preventiva dalla magistratura. E per capire le diverse criticità presenti nel carcere di Pisa e di Livorno ci accompagna Beppe Fanfani, voce nota di Radio Carcere di Radio Radicale, che è il garante dei detenuti della Toscana. Buonasera Beppe Fanfani, grazie per essere
11: stato. Buonasera, buonasera Riccardo e buonasera a tutti gli
10: allora,
11: ascoltatori.
10: Caro Beppe Fanfani, prima di entrare nel merito di Pisa e di Livorno, facciamo un po' una panoramica sulle carceri della Toscana. Infatti nelle 16 carceri presenti in Toscana iniziano ad essere diverse quelle che sono in sofferenza. Non penso solo a Sollicciano, penso anche a Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Siena e San Gimignano, mi sbaglio?
11: L'hai individuato esattamente tutto, lasciando fuori la Gorgona. In realtà in Toscana il quadro generale non è molto diverso da quello emerso a Livorno e a Pisa. Purtroppo nelle carceri medio-grandi, parlo tutte quelle che hanno da 300 a 500 detenuti, le condizioni di vita sono quelle che avete denunciato, c'è un sovraffollamento che non è il problema maggiore, c'è un sovraffollamento inumano. Io l'altro giorno sono stato in un carcere in cui ho visto 6 persone per cella, in una cella di 20 metri quadri, voi capite? È come stare in 5-6 in una cameretta da bambini, è una cosa veramente degradante, inumana.
10: Il tutto condito, presumo, dall'assenza di rieducazione che ti ruba il
11: futuro.
10: Quello
11: è il problema maggiore, non a caso ho detto il sovraffollamento. Esatto. Se le carceri fossero luoghi in cui si vive allo stretto, ma con prospettive di riqualificazione sociale ed individuale importanti, la gente sopporterebbe anche, ma così non è possibile, perché nelle carceri manca tutto, mancano quegli strumenti che servono a formare le persone, a farle uscire dal carcere migliori di quanto non sono entrate, a far loro avere una speranza, perché se non creiamo una, se non diamo una speranza alla gente, ma cosa volete dalla gente? L'unica cosa che gli rimane è ammazzarsi, o tagliarsi le braccia e nel volto dalla mattina alla sera, o ingoiare delle lamette.
10: È così, una realtà disperante nelle carceri, non solo per il sovraffollamento, ma anche perché gli tolgono anche il futuro, la speranza di avere un futuro migliore. Certo. Ma insomma, partiamo dal carcere Don Bosco di Pisa, a proposito di realtà disperante, carcere di Pisa che conosce bene Adriano Sofri, visto che suo malgrado è stato lì detenuto per diverso tempo, carcere che, come vi dicevo, è una struttura vecchia e sovraffollata, vecchia perché è stata realizzata negli anni anni 30 e sovraffollata perché, soprattutto dopo i trasferimenti fatti dal carcere Sollicciano, che è stato sottoposto a sequestro preventivo dalla magistratura, e ce ne fosse di magistratura così, conta 185 posti effettivi che però, pensate un po', sono occupati da oltre 300 detenuti. Dite che può bastare? Eppure no, perché nel carcere di Pisa non solo le persone detenute vivono in celle vecchie e rovinate, dove a volte il bagno è a vista, non è separato dal resto della cella, ma sono anche infestate dalle cimici, insomma, e nonostante la buona volontà della direttrice del carcere di Pisa, la dottoressa Alice Lazzarotto, il carcere di Pisa pare del tutto inadeguato a essere destinato a istituto di pena. Ebbene, per affrontare questa realtà ci ha anche raggiunto l'avvocato Valentina Abuawad, che è la garante dei detenuti del comune di Pisa. Buonasera avvocato, grazie per essere qui a Radio Carcere e a Radio Radicale.
8: Buonasera a lei, buonasera al garante regionale e a tutti gli ascoltatori.
10: Dicevamo che il carcere di Pisa è molto sovraffollato, visto che conta 185 posti effettivi che però sono occupati da oltre 300 persone detenute, e per questo vorrei partire facendovi ascoltare la testimonianza di Giovanni, che è da poco uscito da lì e che ci parla dell'impatto di questo sovraffollamento nella vita all'interno delle celle, l'impatto del sovraffollamento nella vita di tutti i giorni. Sentite. Senti Giovanni, sappiamo che il piccolo e vecchio carcere di Pisa è sovraffollato. Ecco Giovanni, dimmi, in quanti detenuti vivevate in queste celle del Don Bosco di Pisa?
12: Si vive in 3 detenuti, sono molto strette e fatiscenti, diciamo, i muri di penetrazione di acqua, tutte queste cose qua, piene di cimici.
10: Cioè, se tu togli il mobilio, gli arredi, no? Nelle celle del carcere Don Bosco di Pisa, in base alla tua esperienza...
12: Non ti puoi proprio muovere.
10: Ah, non ti muovi.
12: No, muoversi a turno è una cosa proprio allucinante, fuori dal mondo. Tra una branda e l'altra ci sono sì e no 30 centimetri.
10: Ma avete provato a proporre il reclamo al magistrato di sorveglianza?
12: Sì, i reclami, diciamo, c'è a chi viene concesso e a chi no. Perché qua la magistratura non è che funziona tanto, diciamo, a Pisa.
10: Allora, cara garante Abu Awad, quanto ci ha detto Giovanni corrisponde alla realtà presente nelle celle del carcere Don Bosco di Pisa o no?
8: Sì, purtroppo la situazione che ci ha descritto corrisponde alla situazione attuale. Abbiamo appunto, come avete già indicato, circa 100 detenuti in più rispetto a quella che è la capienza regolamentare. Oltretutto dobbiamo tenere conto che il numero della capienza regolamentare è comunque un numero che poi è sicuramente inferiore alla realtà, perché abbiamo anche delle aree che sono comunque non agibili o a volte celle che non possono essere utilizzate, quindi il numero di detenuti è veramente eccessivo rispetto a quella che è la capienza effettiva dell'istituto.
10: Tra l'altro Giovanni ci parlava anche di un'infestazione di cimici nel carcere Don Bosco di Pisa, lei ce lo può confermare anche questo?
8: Esatto, purtroppo quest'estate il problema delle cimici è stato un problema molto molto grave, i detenuti ancora ne stanno soffrendo, insomma, sebbene le temperature siano calate, e ogni giorno ci mostrano i segni di pinti e punture di questi insetti.
10: Cimici da letto che mordono come fossero delle pulci, no? Va un po' chiarito agli ascoltatori.
8: Sì, sono più piccoli, ecco, di una cimice reale, però non sono piccole come pulci, quindi sono degli insetti che escono dalle mura e di notte succhiano il sangue dei detenuti.
10: Qualche detenuto infatti ci parla di lenzuola poi sporche di sangue che vengono portate in lavanderia, questo è il livello. Caro Beppe Fanfani, tu da poco sei stato in visita proprio nel carcere Don Bosco di Pisa e so che giustamente ti sei soffermato a parlare con le persone detenute, lì detenute. Ecco, riguardo al sovraffollamento, cosa ti hanno detto i ragazzi ristretti al Don Bosco di Pisa? Come sono costretti a vivere?
13: Ma intanto volevo ringraziare la direttrice e la garante di Pisa,
10: certo.
13: Perché senza la loro opera, quella ribellione, non la chiamerei rivolta, ma ribellione che c'è stata non avrebbe mai avuto quest'esito positivo che ha avuto. Ci ho premesso, i colloqui con i garanti che si sono fatti camminando lungo i corridoi e parlando con le celle sono terribili. Ognuno ha un suo problema particolare, perché non c'è detenuto che sia uguale a un altro, per la verità. Però il problema di fondo, quello che li accomuna tutti, è una sofferenza terribile in una vita che non ha futuro e non ha speranza. e d'altra parte accompagnata da una condizione di vita che è veramente spaventosa. Vedi, nelle carceri bisognerebbe che ci andassero tutti, a cominciare dagli studenti, a cominciare da tutti gli amministratori, che pochissimi ci sono andati, a cominciare dagli insegnanti, dalla gente. Bisognerebbe che ci fosse un atto di civiltà, di poter fotografare e riportare all'esterno le condizioni delle carceri, perché la gente non sa mica come si vive dentro le carceri, non se l'immaginano proprio, perché sono ambienti in cui la dignità umana è calpestata, ma a tal punto che non si riesce neanche ad immaginare se uno non le vede, e per cui un'azione pedagogica in questo senso andrebbe fatta, ma ci vorrebbe una politica intelligente che attualmente non c'è.
10: E non c'è stata neanche quando governava il centrosinistra, a dirla
13: tutta.
10: È traspartitica la lacuna sulle carceri.
13: Parlo, non perdono nessuno, perché il carcere purtroppo non porta voti parlare di carcere, e non ho mai sentito sensibilità diverse, se non quelle radicali che ne hanno fatto una battaglia, e su questo dobbiamo essere loro grati,
10: direi. E comunque, cara garante Abu Awad, diceva prima il garante, l'avvocato Fanfani, suo collega della regione toscana, che nel carcere Don Bosco di Pisa si respira un'aria disperata di persone detenute senza speranza. Questo è un fatto grave, lo ha percepito anche lei, lo percepisce anche lei questo sentimento?
14: Sì, l'abbiamo percepito tutti in modo eclatante, appunto con l'atto che mi sento correttamente anch'io di definire ribellione, come giustamente ha sottolineato il garante regionale, e lo viviamo appunto quotidianamente nei colloqui con i detenuti. Il tempo dei detenuti è un tempo che non riesce a trovare nessun tipo di qualità, nessun tipo appunto di speranza, che è la parola che ha utilizzato il garante regionale, e che sostanzialmente appunto caratterizza la loro sensazione di sconforto, senza prospettive, ecco, la vita che conducono.
10: Questa è la questione su cui ricade poi il principio costituzionale della rieducazione della pena. Termine rieducazione che a me francamente non piace molto, mi piace più parlare di occasione di scelta per la persona detenuta. Però, come poi se non bastasse, nel vecchio carcere di Pisa l'offerta trattamentale è molto limitata, e anche se lì l'80% dei detenuti è stato condannato in via definitiva, la rieducazione di fatto sembra non esistere, e né esistono gli spazi per poterla realizzare. È vero, garante Abu Awad?
14: E anche su questo purtroppo devo confermare che anche in ragione del sovrannumero dei detenuti le risposte trattamentali non possono che essere assolutamente insufficienti. Abbiamo 4 educatori appunto a fronte di 300 detenuti, quindi l'esigenza insomma di rispettare dei programmi trattamentali individualizzata si può considerare praticamente del tutto
10: frustrata. E poi le persone lì detenute al Don Bosco di Pisa, anche al Don Bosco di Pisa, non hanno possibilità di svolgere lavori qualificati utili per quando saranno liberi.
14: Sì, purtroppo nel nostro carcere, come
10: è questo che toglie speranza, capito? Credo.
14: Le attività abbiamo attività culturali, ricreative.
10: Sì, ma, sì, vabbè, ecco, ma non ci paghi l'affitto, capito?
14: Il lavoro, ecco, è sicuramente una mancanza da sottolineare, perché insomma sarebbe ciò che ricostituirebbe dignità appunto al detenuto, e invece questa dignità è continuamente frustrata.
10: Attività formative che riderebbero anche legalità alla pena scontata nel carcere Don Bosco di Pisa. Beppe Fanfani, mi sembra questa una lacuna, da non poco, non credi?
13: La mancanza di lavoro è il dramma generale di tutte le nostre carceri, ma delle carceri italiane in genere. Vedi, se un imprenditore generoso avesse la possibilità di trasferire un ramo della sua azienda all'interno del carcere, far lavorare i detenuti pagandoli la metà, perché sia chiaro, uno stipendio del detenuto costa la metà di un stipendio esterno, con i benefici della smuraglia, e creare le condizioni perché la gente si senta importante, elimini la noia e l'abbattimento etico che c'è all'interno del carcere, e si crei una prospettiva anche guadagnando qualche soldo che gli serve per mandare i denari a casa. Ecco, questo sarebbe come dice San Francesco, l'eterna letizia, capito?
10: E direi poi l'accompagnamento verso la libertà non solo un lavoro utile mentre sei detenuto, imparo un lavoro, ma poi quando sono libero non mi trovo abbandonato in libertà, non mi trovo sbattuto in libertà, ma vedo che lo Stato mi accompagna verso la libertà, verso un lavoro onesto, no? Non tutte le persone detenute, correggetemi se sbaglio, non tutte le persone detenute anche a Pisa vogliono fare i delinquenti per tutta la vita, mi sbaglio, garante Abu Awad?
14: No, ha proprio ragione, toglie il punto, cioè i detenuti, quello che mi chiedono principalmente sarebbe, ecco, la possibilità di un percorso trattamentale e di un lavoro con il quale appunto una volta usciti possono aver accumulato anche qualcosa per sostenere i propri bisogni
10: e rifarsi una vita. Allora, comunque i problemi di Don Bosco di Pisa purtroppo non finiscono qui, dicevamo prima anche un problema strutturale grave, infiltrazioni d'acqua, muffa, cimici, blatte, e c'è la con i bagni a vista. Sentite sempre Giovanni, che da poco è uscito da lì, come ci descrive questo quadro a tinte, direi, fosche. Senti Giovanni, ma tu facevi prima riferimento al fatto che le celle del carcere Don Bosco di Pisa, essendo un carcere molto vecchio, sono rovinate, vero? Che intendi?
12: No, però, sì, sono molto rovinate, che c'è muffa, alcune celle sono piove proprio in testa di piove, umidità, è pieno di cimici pure, Riccardo.
10: Dei cimici?
12: Sì, poi la gente che gli compiono le braccia piene di sangue.
10: Perché ti mordono tipo le pulci, no?
12: Sì, sì, bravissimo, uguale.
10: Ma ci sono anche scarafaggi, topi?
12: Sì, queste le trovi, le blatte dappertutto ancora. Sì, specialmente per il terreno A, terreno B, pieno.
10: Senti Giovanni, ma è vero che in alcune celle del carcere di Pisa c'è il bagno a vista?
12: Esistono, sì, certo che esistono. Però nei piani sotterranei, quel famoso terreno A, terreno B.
10: Ah, soltanto lì?
12: Soltanto lì, ai semiliberi. Chi fa la semilibertà dorme in cella affollato, che torna la sera da essere semilibri, si trova con il letto e il water dietro il letto.
10: È che poi se dividi la cella con un'altra persona, insomma.
12: Sì, ma è vergognoso.
10: È vergognoso, abbiamo già parlato delle cimici da letto, purtroppo, che mordono anche nel carcere Don Bosco di Pisa le persone detenute alle gambe, le blatte, i topi, ma garante Abu Awad, qua a Giovanni ci segnala una situazione ancora più grave, ovvero che in alcune celle del carcere Don Bosco di Pisa i bagni sono ancora a vista, ovvero non sono separati dal resto della cella, è vero?
14: È vero, e purtroppo è anche più grave il fatto che spesso anche dove loro possono tenere il cibo, tengono il fornellino, appunto è accanto a questo bagno a vista, che è vicino a loro, ai loro letti. E questa è un'ulteriore mancanza, insomma, che da anni segnaliamo all'interno del carcere di Pisa.
10: E mica è poco. Caro Beppe Fanfani, tu ne hai viste un po' di tutti i colori, però insomma il bagno a vista è una cosa che fa un po' accapponare la pelle, no?
13: No, fa schifo, scusa, il peggio. Fa schifo, tu pensa a stare... chiudete gli occhi, i nostri ascoltatori devono chiudere per un momento gli occhi, immaginarsi una stanzetta che sarà 5 metri lunga per 3, in cui ci sono due letti a castello a destra, due letti a castello a sinistra e un letto in mezzo, dove si mangia pure, perché nelle nostre celle, nelle nostre carceri si mangia in cella. Accanto a questo c'è una sorta di latrina, non si può definire bagno, in cui c'è soltanto un water e un lavandino, ed è pieno di roba da mangiare, perché non essendoci posto da altre parti si mangia, si creano, si cucina o si tiene la roba da mangiare dentro i cessi. Ecco, questo dovrebbe essere così, visto, immaginato prima, ma poi visto realmente. E poi ci sono alcune celle in cui c'è un muretto all'interno della camera, un murettino, la Valentina potrà dire alto un metro e dieci, in cui dietro il murettino c'è il water, e nel resto della stanza si vive. Ditemi voi, altro dirti non vuoi, come, esatto, dice il poeta.
10: Questo è una scena di una cella occupata da 3-4 persone, ma cara garante Abu Awad, mi dicono che ci sono celle ancora peggiori, dove quel muretto divisorio di un metro e mezzo neanche esiste, è vero, a Pisa?
14: Nel reparto dei semilibri in effetti la condizione è ancora peggiore, ci sono bagni alla turca, e quindi insomma la situazione del bagno a vista, insomma, diventa ancora più evidente, e ancora non ci sono interventi in tal senso.
10: questo, parliamo proprio del minimo del decoro. Caro Beppe Fanfani, tu hai assistito in prima persona al sequestro di alcune sezioni del carcere Sollicciano di Firenze, in sequestro preventivo per evitare che lì si commettessero, potesse continuare la commissione di un reato. Però lo stesso provvedimento potrebbe essere ben preso anche nel carcere Don Bosco di Pisa, o mi sbaglio?
13: Ah, per la, se avessimo fantasia e la potessimo regalare alla magistratura, dovrebbero sequestrare i carceri di tutta Italia. Sono delle situazioni, sì, veramente.
10: Nel caso di specie, Sollicciano, voglio dire, no? Gli altri magistrati.
13: Il Don Bosco di Pisa è brutto, sovraffollato e per molti aspetti, e per molti aspetti profondamente schifoso, quindi illegale. Con gli stessi criteri usati per Sollicciano si potrebbe sequestrare mezzo mondo. Questo, se volevi dire questo, la risposta sì, è sì.
10: Questo volevo dire, caro Beppe. E cara Garante Abu Awad, ci avviciniamo alla conclusione di questa nostra conversazione, che durerà però nei prossimi mesi, vedrà, non mancherà occasione. Però nel carcere di Pisa c'è anche la sezione sanitaria chiamata SAI, pensate, Servizio Assistenza Intensiva. Ma leggo, mi dicono, che questa sezione, che è destinata alle persone detenute malate con gravissimi problemi, anche questa sezione versa in condizioni critiche, è vero?
14: Sì, versa in condizioni critiche dal punto di vista strutturale. Abbiamo fili a vista elettrici, abbiamo stanze, insomma, che sono veramente in condizioni dal punto di vista della muffa assolutamente intollerabile. Più volte, appunto, sia nel mese di agosto sia questo settembre, abbiamo fatto varie visite anche con responsabili dell'ASL per evidenziare le condizioni critiche in cui versa il SAI.
10: Addirittura a luglio, quindi prima di questa ribellione che si è sviluppata nel carcere del Bosco di Pisa, in tempi non sospetti, c'è stata una visita, è stata coordinata, se non si ricordo mai, dal consigliere regionale Federico Eligi, dove si diceva: guarda, questa è una bomba che è pronta a esplodere, eh? L'ha detto chiaramente Eligi, no?
14: Sì, il consigliere Eligi ha sottolineato come se fosse un ospedale all'esterno sarebbe un ospedale già chiuso, invece bravo, il nostro SAI è operativo.
10: Esatto, e chiudiamo velocemente, cara Garante Abu Awad, perché nel carcere Don Bosco di Pisa, in quei 300 persone detenute, ci sono tante le persone affette da gravi, gravissime patologie psichiatriche, è vero?
14: Guardi, quindi è proprio un punto molto caro a me, perché sono molti le persone con problemi psichiatrici gravi, persone che non sanno provvedere ai propri bisogni primari, che quindi spesso si affidano all'aiuto spontaneo e volontario di altri detenuti, quindi soggetti che non dovrebbero sicuramente stare all'interno di un carcere, ma in apposite strutture.
10: Grazie davvero all'avvocato Valentina Abu Awad, che è la garante dei detenuti del comune di Pisa. Grazie garante.
14: Grazie a voi.
10: Allora, caro Beppe Fanfani, prima di voltare pagina e passare a un'altra perla della regione toscana a proposito di strutture penitenziarie, che è il carcere di Livorno, in una parola, come definiresti il carcere Don Bosco di Pisa?
13: Un porcaio.
10: Questo. Ma adesso ci spostiamo nel carcere Le Sughere di Livorno, dove, e dopo ben 8 anni, è stato finalmente aperto almeno uno dei due nuovi padiglioni, costruiti appunto anni e anni fa, costati 12 milioni di euro. Carcere di Livorno che, ciò nonostante, però, è sovraffollato, e questo perché, tolti i posti inagibili, conta 277 posti effettivi, che sono occupati però da 353 detenuti. Ma non solo, pare infatti che il nuovo padiglione, che è stato appena aperto, ha dei difetti di progettazione. Ad esempio, non sono stati previsti spazi per il trattamento, lavoro o corsi di formazione, e a volte i solai si toccano con le porte. Per non parlare poi delle celle, che sono state realizzate per ospitare due persone, ce ne stanno più di tre, e quindi la porta del bagno non si chiude. Ebbene, per aggiornarci sulla realtà presente oggi nel carcere Le Sughere di Livorno, ci ha raggiunto adesso Marco Solimano, che è il garante dei detenuti del comune di Livorno. Buonasera garante Solimano, grazie per essere tornato qui a Radio Carcere e Radio Radicale.
13: Buonasera a lei e a voi tutti.
10: Allora, caro garante Solimano, dopo 8 anni finalmente hanno aperto uno dei due nuovi padiglioni, il padiglione C del carcere di Livorno, che sono stati costruiti appunto lì accanto alla vecchia struttura. Ma sembra che i problemi alle Sughere non finiscano mai, anche quando aprono un nuovo padiglione, è vero?
13: Sì, è vero, ma la devo anche correggere, gli anni non sono 8, bensì 15.
10: I padiglioni,
15: furono chiusi nel 2011, siamo nel 2026, dunque esattamente 15 anni. Finalmente uno dei due padiglioni è stato consegnato, dico finalmente perché le sezioni nelle quali erano ospitati i detenuti di media sicurezza avevano raggiunto un livello di fatiscenza davvero insopportabile, cimici, condense.
10: Prego.
15: Dico, finalmente questo scempio, questa indecenza, questa privazione della dignità è stata superata con l'apertura dei nuovi padiglioni. E il padiglione T esattamente è stato aperto non più di due mesi fa, doveva ospitare per nella dimensione progettuale 134 detenuti complessivamente, due piani con due sezioni per ciascun piano. Al momento i detenuti sono 196 e probabilmente aumenteranno.
10: E questo
15: che vuol dire che celle previste per due persone, per una o per tre, sono, tranne quelle per una che sono diventate celle per due, tutte le altre celle ospitano quattro detenuti. E in sette celle, purtroppo penso che non si fermerà qui il numero, è stata messa anche la quinta branda.
10: Quindi fino a cinque persone, mamma mia.
15: Fino a cinque persone, esattamente. Puoi immaginare una cella di 18 metri quadrati, 18,5, 5 castelli, 5 brande, 5 materassi, tavolini, sgabelli, le persone non si muovono, anche perché nelle due sezioni c'è un trattamento differenziato. Il secondo piano è a celle aperte, dovrebbe essere, ma sembra veramente una cosa che ci fa sorridere, ad alta densità trattamentale, mentre il primo piano, che ospita quasi tutti i detenuti arrivati da Sollicciano, circa un centinaio, sono ancora a regime chiuso.
10: A regime. Certo. Quindi sono chiusi in queste celle sovraffollate per 20 ore al giorno sostanzialmente.
15: 20 ore al giorno.
10: Ma grazie Solimano, un ammasso di corpi, poi ci torniamo sull'ammasso di corpi perché è strettamente collegato con la rieducazione. Caro Garante Solimano, ma mi segnalano, anzi ne abbiamo parlato anche a marzo del 2025, che questi padiglioni nuovi del carcere, realizzati nel carcere sue di Livorno, sono stati riscontrati problemi di progettazione, solai che toccano le porte, mura che sembrano di cartone, la scala antincendio che termina nel cortile dove fanno l'ora d'aria e mancano addirittura gli spazi per il trattamento. È vero che questi nuovi padiglioni, sì, sono nuovi, ma sembrano essere stati progettati male.
15: Sicuramente sono stati progettati male, però se il numero di persone per ciascuna cella rispettava l'idea progettuale iniziale, probabilmente non eravamo in queste condizioni. Perché oggi mettere la terza e la quarta branda ha voluto significare anche bloccare l'apertura di finestre, perché le celle erano state pensate per un numero assolutamente minore.
10: Ho capito.
15: Avendo così costipato le celle, evidentemente tutto si è modificato, per cui l'aggiunta di una branda ha voluto determinare la non apertura della porta che fa accedere ai servizi. Le persone devono fare delle vere gincane, se non spostate addirittura le brande per poter andare in bagno. E la cosa più laterale è che non è stato previsto in progettazione alcuno spazio per le attività trattamentali.
10: E questo è il punto.
15: Noi
10: su
15: abbiamo
10: cui
15: una ricchissima offerta dal punto di vista progettuale, dal punto di vista del volontariato, che a Livorno è particolarmente attivo, ma non siamo in grado di poter accedere a questi percorsi perché ci mancano fisicamente i luoghi, le opportunità e le occasioni per poter fare attività trattamentali.
10: Quindi costruiscono, progettano e realizzano dei nuovi padiglioni per le carceri dove però non è prevista l'attività trattamentale, insomma.
15: Certo, probabilmente perché nella loro idea c'è un'idea esclusivamente spogliarista della
10: securitaria
15: pena.
10: Beppe Fanfani, Fanfani, dopo la visita che hai fatto nel carcere delle sue di Livorno, hai parlato di interventi edilizi recenti, sì, che però nascono già ciechi. Ci puoi spiegare? Questo volevi dire forse?
16: È quello che ha detto Solimano, che vive tutti i giorni grazie a quello che fa il carcere di Livorno con tutti i drammi che ci sono dentro. Non è pensabile che una ristrutturazione di un comparto intero del carcere che è costata una marea di milioni abbia difetti di del tipo che vi sono stati riferiti, ma soprattutto che non abbia una visione, perché che vi devo dire, 100 o 150 persone all'interno di un carcere senza creare degli spazi in cui possano lavorare, in cui possano imparare un mestiere, in cui possono prepararsi un futuro, è una bestialità. fa parte proprio di una mentalità ridicola, ecco, ridicola, inammissibile, però con la quale dobbiamo drammaticamente confrontarci, ma non abbiamo altra possibilità come garanti di quella che denunciare queste cose, perché non abbiamo nessun potere, nessuno, né nei confronti dell'amministrazione, né nei confronti neanche dei nostri mandanti, per la verità, perché siamo organi liberi e autonomi, il che vuol dire però che non possiamo far niente se non quello di denunciare, e per questo vi siamo grati di questo lavoro che voi state facendo, perché altrimenti senza la radio, senza questi strumenti, non avremmo possibilità neanche di dirle queste cose.
10: Caro Garante Solimano, lei prima parlava a proposito di questa dell'assenza di zone, spazi dove fare il trattamento nei nuovi padiglioni costruiti nel carcere di Livorno, parlava di questi corpi ammassati, quando è possibile, lungo i corridoi. Quindi, insomma, quelle frammentate, poche attività trattamentali, se così si possono chiamare, a Livorno, nel nuovo padiglione costato milioni di euro, si inventano nei corridoi?
15: Certo, si inventano nei corridoi, creando delle separazioni con del cartongesso, addirittura le aule scolastiche abbiamo dovuto inventare in questo modo, perché neanche le aule scolastiche erano previste, anche se è un diritto fondamentale direi delle persone per loro.
10: E come fanno gli insegnanti a fare lezione ai detenuti di Livorno?
15: Lo dico con un po' di fantasia, abbiamo a Livorno, si dice, arruffianato alcuni spazi che li abbiamo fatti diventare aule scolastiche. Ma io le devo esprimere un'ulteriore preoccupazione.
10: Prego.
15: Entro il mese di novembre, quasi sicuramente, perché queste sono notizie che mi arrivano quotidianamente, aprirà anche il secondo padiglione, il padiglione B, che essendo leggermente più grande, potrà ospitare, secondo le logiche bulimiche del Dipartimento, fino a 250 detenuti. Io presumo saranno.
10: Ce ne mettono 350?
15: Io presumo che saranno detenuti di media sicurezza, e dunque noi saremo entro il mese di novembre al collasso totale all'interno del carcere di Livorno, perché non
10: prego Beppe Fanfani.
16: Riccardo, fatti dire da Solimano in che condizioni è la cucina, che non hanno previsto neanche una cucina.
10: Vediamo.
16: Portano dentro 200 persone senza cucina, diglielo Marco, dai.
15: Certo, Marco Solimano, no, l'hanno prevista, hanno previsto una cucina da campo. Che verrà sì, esattamente, messa a disposizione dalla protezione civile, perché questi geni delle ristrutturazioni non hanno pensato che in uno dei padiglioni, esattamente quello lì, chiuso nel 2011, c'è una grandissima cucina che doveva essere evidentemente ristrutturata. Ma niente è stato fatto dal 2011 nella cucina, e cosa ancora più grave, in uno spazio trattamentale collocato all'interno del carcere, una sala polivalente che comprendeva anche un bellissimo teatro e 8 stanze circostanti per le attività di laboratorio, dal 2011 non è mai stata più aperta quella porta.
10: Quindi nel carcere di Livorno, per dare da mangiare alle persone ristrette nel padiglione, nel nuovo padiglione C, siccome non c'è la cucina, usano una cucina da campo.
15: Sì, ma questo è già stato deciso. Monteranno a brevissimo una cucina da campo, perché l'unica cucina attualmente collocata al terreno della dell'alta sicurezza, no, è aperta, ma può servire fino a 200-250 detenuti.
10: Certo.
16: Prego Beppe Fanfani. È la protezione civile che gliel'ha data. La protezione civile interviene con le cucine da campo nei terremoti, nelle alluvioni, nei disastri, a maggior dimostrazione
15: di questo disastro. Giuseppe,
10: c'è una coerenza. Siamo nel disastro. Ma
16: Garante coerenti, bravo, siamo coerenti.
10: Sì, c'è una coerenza. Caro Garante Solimano, mi segnalavano anche che questo nuovo padiglione del carcere di Livorno è stato progettato con le mura del passeggio dove si fa l'ora d'aria troppo basse, è vero?
15: Sì, non solamente questo, non
10: e infatti si mormora di una scala antincendio.
15: Hanno collocato le scale antincendio all'interno dei passeggi, dunque gli è stata offerta una scala direttamente ai detenuti
10: per evadere
15: e mettersi sull'intermura di cinta.
10: Quindi il padiglione C del carcere di Livorno è un'induzione all'evasione, insomma, un'istigazione diciamo, a delinquere.
15: Anche se poi c'è un muro più alto, però mi sembra che dal punto di vista progettuale sono delle scempiaggini proprio.
10: Eh beh, insomma, delle belle menti, beh, per fare tu che ne pensi, c'è solo questo dalla cucina, beh, vabbè.
16: Ti vuoi fare un altro esempio? Nel carcere di Arezzo hanno speso 3 milioni per restaurare complessivamente la parte sottostante, la parte a pian terreno, nella quale ci verrebbero circa 100 persone, hanno rifatto tutti gli impianti, i pavimenti, hanno rimesso tutto a posto e poi si sono accorti che le porte erano strette, per cui anche qui sono una decina d'anni che è tutto fermo.
10: Ma questa è proprio una perla quella che ci hai regalato.
16: Ho capito, ma sono tante perle, ci facciamo una collana, guarda. Se ci mettiamo insieme, io, Solimano, eccetera, facciamo una collana.
10: È così, purtroppo, tanto sono soldi pubblici, che gli frega, questo è un po' il concetto. Ma ecco, caro Mario Solimano, garante Solimano, rimaniamo sul carcere Livorno, il padiglione nuovo del carcere Livorno, di Livorno, hanno pensato, tra le varie generalità, di fare il riscaldamento a pavimento, si chiama così, un riscaldamento che potrebbe

0: arrestati e poi sono stati collocati in porcellana. Oramai si usa solamente il ferro per costruire certo. bambini, tutto in porcellana. Questo vuol dire che con un calcio un elemento del bagno può venire giù e vuol dire a quel punto chiudere la cella, perché se
1: e procurarsi un'arma
0: inagibile.
1: E poi procurarsi un'arma, quella d'aria,
0: la porcellana si spacca, e certo si stacca. Cioè, davvero delle cose che sono incomprensibili al buon senso comune proprio, pur non essendo ingegneri, quando avevamo visto queste cose, per cui essendoci sotto il pavimento e riscaldamento non si può piantare nulla per terra, nulla assolutamente, nemmeno gli elementi dei servizi igienici. Per cui siamo in questa condizione e speriamo che qualcuno in un momento di particolare euforia o di rabbia non spacchi cose, perché vorrebbe dire chiudere le celle e trovarsi in situazioni di emergenza.
1: Mamma mia, caro Beppe Fanfani, tu hai visitato anche il carcere Le Sue di Livorno, questo nuovo padiglione, nuovo tra virgolette, e anche qui una definizione, un aggettivo, come definiresti questo padiglione, la vita che fanno lì i detenuti?
2: Bello, il padiglione è bello ma inutile, che vi devo dire, come tutte le cose belle e inutili, è inutile che ci sia.
1: Bello ma inutile, Garante Solimano, lei come lo definisce questo nuovo padiglione del carcere di Livorno?
0: A me piacerebbe definirlo bello ma utile, bisogna assolutamente di decongestionare quel carcere, perché se quel carcere certo. riesce a raggiungere un numero di utenza che dia senso anche alla detenzione e all'esecuzione della pena, probabilmente una struttura nuova può essere utile per accompagnare queste persone, ma un carcere così ingolfato e che immagineremo a fine di novembre ancora più ingolfato ci porterà sicuramente, e io purtroppo mi dispiace dirlo, al collasso. Proprio oggi, dopo il primo sindacato di SINAP, la UIL della Polizia Penitenziaria ha emanato un comunicato, lo leggiamo sui giornali locali, che ripete esattamente le cose che sto dicendo io in questo momento. Per non parlare della caserma degli agenti, che noi abbiamo una caserma a 8 piani, chiusa anch'essa nel 2011, che oggi non è in grado di ospitare persone. Stanno arrivando gli agenti per poter gestire e governare il nuovo padiglione che verrà aperto, il padiglione D, e a questi agenti stanno trovando situazioni di emergenza, stanze a 4 a 5 persone, cioè anche la dignità di questi ragazzi,
1: giovani,
0: che arrivano e si devono confrontare con un compito difficile, nemmeno la dignità di dargli un posto letto decoroso.
1: Direi, questo è veramente,
0: ecco perché il sindaco di Livorno ha ricevuto le rappresentanze sindacali,
1: ha fatto bene,
0: e avevano chiesto un incontro al sindaco, e con il sindaco abbiamo già programmato per la settimana prossima un appuntamento urgente con il provveditore, perché la città di Livorno è fortemente presente di fronte a queste criticità e non fa un passo indietro.
1: Bene, caro, grazie a Marco Solimano, garante dei detenuti del comune di Livorno, e la prego, quando ci saranno novità su Livorno, la prossima apertura del nuovo, dell'altro padiglione, le prossime criticità, ci contatti perché ne parliamo qui a Radio Carcere.
0: Ho il suo telefono e la chiamerò senz'altro.
1: Grazie, porti il nostro saluto alle persone detenute nel carcere di Livorno. Grazie a Marco Solimano.
0: Grazie a lei.
1: Grazie. Allora io ringrazio anche Beppe Fanfani. Beppe, abbiamo fatto un bilancio sintetico della realtà presente sia nel carcere Don Bosco di Pisa che nel carcere di Livorno. C'è poco da stare allegri qua,
2: Un bilancio pessimo, peggio di quello dell'Italia, guarda, in questo momento. Una situazione veramente, al di là delle battute, tragico. Speriamo che prevalga il buon senso, ma non ci credo, sono pessimista, terribilmente pessimista.
1: Proprio dobbiamo, almeno noi che siamo liberi, dobbiamo continuare a sperare per chi almeno sta dentro, questo è.
2: Se no non faremo questo lavoro.
1: Bravo.
2: Potremmo dedicarci
1: ad altro,
2: visto che abbiamo passato, almeno io, gran parte ormai della vita, potremmo dedicarci ad altre cose, ma questo ci dà l'entusiasmo. La constatazione della miseria, la constatazione del dramma in cui vive questa gente ci dà la forza di far qualcosa, perché non è possibile assistere quotidianamente a fatti di questo tipo. Insisto nel dire che andrebbe fatta un'azione pedagogica nel far vedere a più persone possibile la situazione in cui vive questa gente.
1: Bisogna aver visto, è proprio così. Grazie davvero a Beppe Fanfani, garante del

0: persone detenute della Regione Toscana. Grazie Beppe.
1: Grazie a te, grazie, a disposizione caro Riccardo.
0: Allora, questo è quanto. Io ringrazio anche l'avvocato Valentina Abu Awad, che è la garante dei detenuti del comune di Pisa. Grazie ancora a Marco Solimano, garante dei detenuti del comune di Livorno. Questa è la situazione purtroppo presente sia nel carcere Don Bosco di Pisa che nel carcere di Livorno. Ed anzi, io ne approfitto per ricordare alle persone detenute sia nel carcere di Livorno che nel carcere di Pisa di scrivere qui a Radio Radicale, a Radio Carcere. Scriveteci le vostre lettere, lettere che leggiamo ogni giovedì alle 21. Raccontateci le pessime condizioni di vita che siete costretti a subire. E a proposito di lettere, ecco i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
2: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
3: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
4: E questo era lo speciale Radio Carcere di questa sera. Prosegue la programmazione serale di Radio Radicale, come di consueto, con lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandone.
5: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera è il 15 ottobre e domani ricorre un omicidio dimenticato, quello di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, che il 16 ottobre 2005, all'età di 54 anni, venne assassinato a Locri all'interno del seggio elettorale al tempo allestito per le elezioni primarie dell'alleanza di centrosinistra, quindi dell'Unione. Fu un sicario a volto scoperto a esplodere 5 colpi di pistola, eliminando Fortugno davanti a numerosi testimoni. Fortugno, medico, una carriera iniziata all'interno della Democrazia Cristiana, aderirà alla corrente di Mino Martinazzoli, al Partito ovviamente Popolare di Gerardo Bianco e poi appunto alla Margherita. Le indagini e le successive sentenze giudiziarie hanno accertato che l'omicidio fu pianificato dalla criminalità organizzata per via delle posizioni di Fortugno, ferme a difesa della legalità, e fu fatto per condizionare la gestione politica ed economica della sanità calabrese. I mandanti, riconosciuti ufficialmente per via giudiziaria, verranno poi individuati in Alessandro e Giuseppe Marcenò, rispettivamente padre e figlio, rispettivamente caposala e infermiere all'ospedale di Locri. Il 3 ottobre del 2012 la Corte Suprema di Cassazione va a confermare definitivamente le condanne all'ergastolo per Giuseppe Marcenò come mandante dell'omicidio, Salvatore Di Torto come killer esecutore e anche poi Domenico Audino, ma annullerà con rinvio per un nuovo processo in appello di secondo grado la condanna di Alessandro Marcenò, che comunque il 17 luglio del 2013 la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria andrà a confermare con l'ergastolo per Alessandro Marcenò. Su questa posizione di Alessandro Marcenò poi l'8 luglio del 2014 sempre la Cassazione andrà a rendere definitivo il carcere a vita. Ma qualche anno prima di queste sentenze definitive, esattamente il 15 ottobre del 2007, pensate, un giorno prima quindi della data di ricorrenza dell'omicidio di Francesco Fortugno, si va a suicidare il collaboratore di giustizia Bruno Piccolo, uno dei due pentiti che hanno consentito di individuare e arrestare i mandanti dell'assassinio. Sono solo questi i mandanti? Su questo ovviamente si è incentrato un dibattito che è andato avanti per anni, lasciando eventuali misteri attorno l'omicidio di Francesco Fortugno, che ricordiamo è stato un po' dimenticato, ma resta l'ultimo omicidio eccellente tra i politici di livello, dopo, diciamo, idealmente dopo l'omicidio di Salvo Lima a Palermo. Proprio martedì scorso, il 13 ottobre, organizzato dall'Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, ha avuto luogo alla Camera dei Deputati il convegno dal titolo Lotte alle mafie e prospettive di sviluppo dopo 21 anni dall'omicidio di Francesco Fortugno. Sono intervenuti Pino Soriero, che è dell'Associazione Ex Parlamentari e Presidente, Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Maria Grazia Laganà, vedova di Francesco Fortugno, Chiara Colosimo, che è l'attuale Presidente della Commissione Parlamentare Bicamerale Antimafia, e poi Romano Prodi, già Presidente del Consiglio ed ex Presidente della Commissione Europea. Quindi cediamo la parola per questo momento di ricordo e riflessione sull'omicidio di Francesco Fortugno a Paolo Di Giannantonio, giornalista che ha moderato questa giornata di ricordo sull'omicidio di Francesco Fortugno. Buon ascolto.
6: Dicevamo con il Presidente Prodi che è bello vedere un'aula piena, un'aula che partecipa a questo evento. Evento che nasce nel 16 ottobre di 21 anni fa, in un seggio di Locri, si stavano decidendo le primarie dell'Unione, entra un killer davanti a diverse persone e spara a Francesco Fortugno, uccidendolo. Francesco Fortugno, medico, ma in quel caso soprattutto vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. Qualcuno ha detto che quello è stato il primo omicidio politico di 'Ndrangheta in Calabria. E da lì, da quel momento, noi vogliamo ripartire non solo per ricordare il presidente Fortugno, ma anche per vedere da quel momento che traiettorie di sviluppo e di crescita politica sono state fatte per la Calabria, ma per tutto il paese. Non voglio andare avanti ancora e perdere tempo, ma ancora una volta ricordiamo con queste immagini quello che accadde 21 anni fa. Ed è una commozione giusta quella che ci permette di avviare questo pomeriggio di ricordo e riflessione. Ma vorrei chiedere subito al padrone di casa, all'onorevole Pino Soriero, presidente della associazione ex parlamentari che ha organizzato questo evento, di parlarci e salutarci.
7: Grazie, buonasera. Desidero ringraziare tutti voi e tutto il gruppo dei colleghi dell'associazione che sono presenti in tanti stasera, per il prestigio, l'affetto del presidente Prodi, per il ruolo importante della presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, e perché abbiamo creduto molto nel valore anche simbolico di questa iniziativa. L'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica intende essere non soltanto un luogo di incontro tra quanti hanno svolto un mandato parlamentare, ma anche uno spazio di riflessione e di confronto capace di mettere l'esperienza maturata nelle istituzioni al servizio delle grandi questioni nazionali e internazionali, insomma per valorizzare davvero il ruolo del Parlamento a tutela di tutti i cittadini. Sono trascorsi 21 anni, è stato ricordato, da quel tragico 16 ottobre del 2005. Francesco Fortugno veniva assassinato a Locri mentre si svolgevano le primarie dell'Unione in un seggio elettorale, un luogo simbolico della partecipazione democratica. Fu un delitto che colpì al cuore le istituzioni, la coscienza civile e democratica del Paese. La ferita è ancora aperta, hanno commentato in questi giorni alcuni giornali e alcuni commentatori. È vero, di quei giorni porto dentro di me anche un'altra immagine che non ho mai dimenticato. Il grido di migliaia di giovani scesi subito nelle piazze della Locride e della Calabria con uno slogan fortissimo, drammatico: adesso ammazzateci tutti, ricordate, adesso ammazzateci tutti. Anche a loro, al di là poi dei successivi percorsi, delle discussioni che ci sono stati tra di loro e con gli altri, va reso merito per aver dato quel senso di una sveglia immediata per reagire a quello che era stato un colpo al cuore dello Stato. Così il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, accompagnato dal Presidente della Regione Agazio Loiero e da tutta la delegazione, e da Maria Grazia, che con affetto saluto, assieme alla sua famiglia. Quel grido ci ricorda ancora oggi che la questione mafiosa non riguarda soltanto la Calabria e la Sicilia, è vero Presidente Colosimo, riguarda lo Stato, le istituzioni, la qualità della democrazia italiana, perché la mafia non si è fermata a deboli, è progressivamente penetrata fino a Milano, a Genova, nel cuore dei gangli dell'economia e della finanza. La lotta alla mafia non può dunque esaurirsi nella pur indispensabile azione repressiva dello Stato, deve accompagnarsi alla costruzione di un'alternativa di sviluppo economico, sociale e culturale. E qui, prima di concludere, sento di mettere in rilievo, accanto all'esigenza di proseguire in maniera corale alle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata e alle sue connessioni, saluto gli autori, alcuni non vogliono essere citati ma io li saluto comunque, di produzioni letterarie e non solo letterarie, anche di azioni legali e giudiziarie che hanno dato un segno forte alla capacità reattiva dello Stato, e mi riferisco ai libri di Gratteri, di Nicaso, alle presenze autorevoli che ci sono in sala di rappresentanti. Poco fa mi ha salutato il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e ci sono anche altre presenze significative e importanti. dovevamo sottrarre la Calabria al pendolo della rassegnazione. Questa Calabria continuamente erosa da una tensione profonda tra vecchio e nuovo, tra tenaci resistenze e straordinarie energie al cambiamento. Ma in questa realtà complessa, accanto a loro, ci siamo anche noi, ci sono loro giovani, loro ricercatori, loro imprenditori, loro che coraggiosamente continuano a vivere in questa terra. Penso alla notizia di ieri, data con rilievo, ai 100 ricercatori, giovani ricercatori dell'Università della Calabria che risultano nella prestigiosa classifica internazionale pubblicata ieri dei migliori scienziati al mondo. Lo dico senza enfasi, senza distrazioni, sappiamo la fragilità che ancora caratterizza la Calabria e tante aree del Mezzogiorno, però ci sono anche le novità produttive, penso al fatto che ben romano 160.000 sono le imprese censite dalle Camere di Commercio nella struttura produttiva della Calabria, ci sono centinaia di start-up e di spin-off che testimoniano la vitalità di un tessuto economico troppo spesso ignorato. E penso ancora al porto di Gioia Tauro, che ormai ha superato i 4 milioni di container movimentati, richiamando l'interesse di grandi operatori internazionali. Di ciò e delle strategie nel Mediterraneo discuteremo tra due giorni a Palermo con la delegazione dell'Associazione Europea degli ex parlamentari. Insomma, è la dimostrazione che dalla Calabria e dal Sud si possono realizzare progetti importanti, purché ci sia il sostegno e l'attenzione più alta da parte dello Stato e delle sue articolazioni e che ci sia un sostegno pieno, l'abbiamo discusso pubblicamente nei giorni scorsi con un'associazione degli enti locali, dei sindaci, firmando il protocollo d'intesa della nostra associazione con l'Associazione delle Autonomie presieduta da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. I sindaci sono le antenne, continuano ad essere le antenne più sensibili che resistono ogni giorno nei territori e per questo abbiamo il dovere, senza enfasi, però abbiamo il dovere della speranza, Romano, per riprendere il titolo di quel libro bello nel dialogo con Massimo Giannini che è stato pubblicato l'anno scorso. La speranza non è attesa passiva né ingenuo ottimismo, è la responsabilità di chi conosce i problemi e non rinuncia a cercare le soluzioni, anche dinanzi alle sfide inedite dell'intelligenza artificiale, delle paure e delle speranze, del fatto che finalmente vediamo da parti opposte, dalla cultura laica con il premio Nobel Giorgio Parisi sulla complessità delle simmetrie nascoste, al pensiero cattolico con la forte ispirazione che Papa Leone XIV ha dato a quella magnifica humanitas che deve accompagnare ogni autentico progresso. Ecco il fatto nuovo a mio avviso, che prospettive culturali differenti, il pensiero laico, il pensiero cattolico che si sono scontrate per secoli ideologicamente, adesso sono pronte a incontrarsi per mettere assieme le nuove energie, le nuove tecnologie al servizio dell'uomo, della libertà e della democrazia. Ecco perché ricordare oggi Francesco Fortugno è il simbolo di un progetto culturale istituzionale che guarda alla nuova Calabria, al nuovo Mezzogiorno, all'Italia nuova, che possa davvero influire, non come commentatrice pessimista, alle strategie per gli Stati Uniti d'Europa. Non può esserci una vittoria duratura delle mafie senza lavoro, senza cultura, senza diritti. E questa è la sfida che abbiamo davanti e sulla quale vi invito al confronto questa sera, ringraziando tutti voi, Maria Grazia Laganà, Romano Prodi e Chiara Colosimo. Grazie.
6: Grazie Presidente, e adesso invito a raggiungerci sul palco il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.
8: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Saluto l'associazione ex parlamentari. Saluto i relatori, saluto gli onorevoli relatori, gli onorevoli presenti in sala e consentitemi un forte abbraccio, un saluto all'onorevole Maria Grazia Laganà. Vedete, io quando è successo il tragico evento avevo solamente 10 anni, però quelle immagini che ancora sono impresse nella mia memoria, perché a pochi chilometri da casa mia veniva ucciso un uomo, un padre, un marito, il vicepresidente del Consiglio regionale, un'istituzione, delle immagini che sono rimaste impresse nella mente di tutti noi calabresi e non solo. Ma mi ricordo ancora quando durante quei giorni, quando tanti giovani scesero nelle strade con quella frase che è diventata simbolo di tutti noi: e adesso ammazzateci tutti. Una frase che era un riscatto, chiedeva un riscatto a quei giovani che avevano qualche anno più di me, che scendevano in strada, in piazza, a manifestare, a chiedere un riscatto per una terra sempre vittima dell'andrangheta. Un riscatto che, partendo anche da quei giovani, è arrivato. Possiamo dire che negli anni tanto è stato fatto, grazie alle sinergie delle istituzioni, grazie al lavoro duro della magistratura che fa quotidianamente e che ringrazio, grazie al lavoro delle forze dell'ordine. E io, guardate, da presidente attuale del Consiglio regionale, che porto i saluti all'Assemblea regionale, mi onoro anche di sapere che lì è seduto da vicepresidente l'onorevole Fortugno, per quello che ha fatto e per il ricordo che ha lasciato. Io credo che io, come tutti i rappresentanti delle istituzioni regionali e non solo, abbiamo il diritto di portare avanti quello che ha fatto lui per la nostra terra e quello che hanno chiesto quei giovani che vogliono rimanere nella nostra terra, che vogliono lavorare, studiare e creare un futuro nella nostra amata Calabria. Grazie.
6: Grazie Presidente. Non può essere con noi perché impegnata in altre attività la vicepresidente della Camera Anna Ascani, che ha mandato il messaggio che vi leggo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti alla Camera dei Deputati. Anche se l'impegno di presiedere i lavori dell'Aula non mi consente di prendere parte a questo importante convegno promosso dall'Associazione degli ex parlamentari, sono davvero lieta di rivolgervi un indirizzo di saluto e di augurarvi una discussione proficua. Il tema individuato, lotta alle mafie e prospettive di sviluppo, dopo 21 anni dall'omicidio di Francesco Fortugno, mostra la grande attenzione che l'associazione pone alle questioni centrali del nostro paese e l'immutata passione civile e politica dei suoi aderenti. Starei per dire che per esse non esiste nessun ex che tenga, e certamente tutti ve ne siamo grati. Ringrazio e saluto il presidente dell'associazione, l'onorevole Giuseppe Soriero, come quanti porteranno quest'oggi il proprio contributo e la propria testimonianza, e in particolare il professor Romano Prodi e la presidente della commissione antimafia, onorevole Chiara Colosimo. Francesco Fortugno fu ucciso poco dopo aver assunto l'incarico di vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria perché il suo coerente operato ostacolava i loschi affari delle cosche di 'Ndrangheta. Medico stimato, uomo onesto e appassionato del bene comune, si era dedicato all'impegno civile con coraggio in un territorio difficile. Ho voluto citare le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato lo scorso anno alla moglie Maria Grazia Laganà e ai figli Giuseppe e Anna. Saluto e ringrazio anche loro per essere presenti, non solo per l'autorevolezza della fonte, ma anche perché appropriate e precise. Il nome di Fortugno si aggiunse quel maledetto 16 ottobre del 2005 al troppo lungo martirologio laico di servitori dello Stato, giornalisti, imprenditori, religiosi e semplici cittadini falciati dalla disumanità delle mafie, vittime innocenti di quei carnefici, espressione di una cultura della morte contro cui si scagliò, aggrappato al crocifisso, come non ricordare, con travolgente veemenza San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993. Non dobbiamo mai dimenticare quanti hanno perso la vita per aver scelto la strada della legalità, del rispetto dei diritti, della libertà, dell'opposizione alla violenza e alla sopraffazione. Come non dobbiamo mai venir meno dall'impegno di contrastare le mafie, ovunque esse si annidino ed estendono i propri tentacoli di malaffare e morte. E questo sia con la repressione, sia promuovendo e dando forza alla pratica della legalità, a partire dalla scuola e dalla cultura, perché di esse la mafia ha paura. Consentitemi di esprimere quindi sincera e profonda gratitudine per quanti membri delle forze dell'ordine, magistrati, insegnanti, donne e uomini delle istituzioni, sacerdoti, ragazze e ragazzi, ogni giorno e spesso in silenzio si prodigano perché le mafie vengano sconfitte e non trovino più terreno fertile per piantare le loro velenose e mefitiche radici. Grazie a tutti loro. Nel salutarvi voglio tornare alle parole del Presidente della Repubblica contenute nel messaggio dell'ottobre 2025 che penso sono rivolte a tutti noi. Ai giovani, scrive, continuano a parlare la testimonianza umana e l'eredità morale di Fortugno. Il suo rifiuto di sottomissione alle cosche è un esempio e un atto di fiducia nella libertà e nella democrazia che richiama la nostra responsabilità. Grazie e buon lavoro. Questo il messaggio della vicepresidente della Camera. E adesso l'onorevole Maria Grazia Laganà.
9: Illustrissime autorità, rappresentanti delle istituzioni, cari amiche e cari amici, ringrazio tutti coloro che hanno voluto promuovere questa iniziativa. In primo luogo ringrazio l'Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, nella persona del suo presidente Pino Soriero, per la sensibilità in cui ha inteso inserire nel proprio programma culturale la manifestazione odierna. Il mio sincero grazie è rivolto anche alla Presidente della Commissione parlamentare antimafia, onorevole Chiara Colosimo, per la disponibilità con cui ha inteso essere qui presente oggi. Un ringraziamento particolare, inoltre, vorrei rivolgere alla Presidente Romano Prodi, le cui manifestazioni di vicinanza e sostegno in questi anni, in questi lunghi anni, sono state sempre costante e concrete. Ringrazio infine il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che per testimoniare l'attenzione delle istituzioni calabresi verso questa giornata. Saluto tutti gli amici, colleghi calabresi, dall'onorevole Tassone, ma come non poter ricordare l'onorevole Loiero.

0: con 6 ragazzi, ma ripercorrendo quelle giornate è naturale, viene naturale. Chiedo scusa a tutti. Vedete, la mia gratitudine è mossa da una partecipazione che inevitabilmente è prima di tutto personale, ma ne credo che il senso di questa giornata vada ben oltre il ricordo di una persona e di una vicenda. Francesco Fortunio appartiene infatti alla storia della Calabria e alla storia delle istituzioni di questa Repubblica. Ricordarlo oggi significa interrogarci non solo su ciò che è accaduto 21 anni fa, ma soprattutto su ciò che può e deve essere ancora fatto. Franco era un medico, era un uomo delle istituzioni, un dirigente sindacale, un politico, ma prima ancora era un uomo profondamente legato alla propria terra. Aveva scelto di vivere e lavorare e restare in Calabria e conosceva bene le difficoltà, le contraddizioni e le potenzialità di quella regione. La sua esperienza professionale, avendo vissuto la maggior parte della sua vita nella sanità, gli aveva permesso di conoscere direttamente la fragilità di un sistema che proprio in Calabria ha spesso mostrato le sue contraddizioni più profonde. Da una parte, professionisti e operatori sanitari animati da grande dedizione e competenza. Dall'altra, carenze organizzative, diseguaglianze territoriali, difficoltà amministrative e una persistenza a distanze tra i diritti riconosciuti sulla carta e quelli concretamente garantiti ai cittadini. Per Franco la sanità non era semplicemente un settore dell'amministrazione pubblica. Per lui era una questione di giustizia. Era il luogo nel quale lo Stato dimostra concretamente quanto sia vicino ai cittadini. Proprio per questo considerava il diritto alla salute uno dei terreni fondamentali su cui misurare le capacità della politica e delle istituzioni di essere realmente al servizio delle persone. Oggi, a distanza di tanti anni, quella riflessione, permettetemi, ma conserva una straordinaria attualità. La Calabria non può essere condannata a considerare normale ciò che normale non è. Non può essere normale che un cittadino debba affrontare grandi distanze per ricevere una prestazione specialistica sanitaria. Non può essere normale che un giovane debba lasciare la propria terra per cercare un'opportunità professionale. Non può essere normale che le inefficienze amministrative diventino un ostacolo allo sviluppo. E non può essere normale che il rapporto con le istituzioni sia condizionato dalla sfiducia. Ma sarebbe altrettanto sbagliato raccontare la Calabria soltanto attraverso i suoi problemi. È stato detto anche prima, questa terra possiede energie, competenze, intelligenze, imprese, università, professionisti e una società civile che meritano di essere valorizzati. Il vero tema allora è come trasformare queste potenzialità in un progetto di sviluppo stabile, duraturo e condiviso. Ed è proprio qui che il ricordo di Franco può assumere un significato ulteriore. Franco, infatti, credeva nella politica come strumento per affrontare i problemi concreti delle persone, non nella politica come contrapposizione permanente, ma nella politica capace di assumersi le responsabilità di costruire soluzioni e mettere al centro l'interesse generale. Aveva ben chiaro che nessun territorio può crescere senza istituzioni forti. E istituzioni forti non significa istituzioni lontane o autoreferenziali. Aveva ben chiaro, significa istituzioni efficienti, trasparenti e soprattutto credibili. Significa amministrazioni capaci di decidere, di programmare, di utilizzare bene le risorse pubbliche e di dare risposte vere ai cittadini. Significa soprattutto riaffermare il principio che la legalità e l'efficienza non sono concetti separati. Sono due condizioni indispensabili dello stesso processo di sviluppo, ma sono anche condizioni per creare fiducia. E senza un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni non esistono investimenti, non esiste crescita, non esiste partecipazione, non esiste insomma una vera comunità. Un rapporto nel quale il cittadino non si senta solo davanti ai propri problemi e nel quale lo Stato sia percepito non come un'entità distante, ma come una presenza concreta, capace di garantire diritti e opportunità a tutti. È una sfida che riguarda certamente la Calabria, ma che riguarda anche l'intero Paese. Perché il Mezzogiorno non può essere considerato una questione periferica dell'agenda nazionale. Lo sviluppo del Mezzogiorno è lo sviluppo dell'Italia intera. E la riduzione delle disuguaglianze territoriali non è soltanto un obiettivo economico, è una grande questione di coesione nazionale. In questo quadro la Calabria può e deve avere un ruolo diverso. Deve poter valorizzare la sua posizione nel Mediterraneo, le sue risorse ambientali e culturali, le sue eccellenze agroalimentari, il turismo, la scuola, l'università, le infrastrutture e la capacità delle sue imprese. Ma per fare questo occorre una strategia. Occorre superare la logica dell'emergenza e costruire una prospettiva. Insomma, programmare. Occorre investire sulle competenze, sulla qualità delle amministrazioni. Occorre creare le condizioni perché un giovane calabrese possa scegliere di restare non perché costretto a farlo, ma perché trova nella propria terra una vera opportunità. Questo forse è uno dei modi più autentici per onorare la memoria di Franco Fortugno. Non limitarci a ricordare ciò che è stato, ma continuare le battaglie che egli riteneva giusto. E c'è un altro elemento che vorrei sottolineare. Franco è stato vittima di una violenza che ha colpito non soltanto un uomo e la sua famiglia, ma un rappresentante delle istituzioni. E attraverso di lui la libertà stessa della politica. Per questo il suo ricordo porta con sé anche un dovere di memoria. Una memoria che non deve diventare solo celebrazione, ma responsabilità. Ricordare significa continuare a difendere quei valori per i quali Franco era impegnato. La democrazia, la libertà, la legalità, il servizio alle istituzioni, il diritto dei cittadini ad avere uno Stato capace di proteggerli e garantire loro pari opportunità. A 21 anni dalla sua scomparsa, credo che la domanda più importante che possiamo porci non sia soltanto che cosa è cambiato. La domanda è che cosa dobbiamo ancora cambiare. E la risposta non può essere affidata soltanto alla politica. Servono le istituzioni nazionali e regionali, gli amministratori locali, le forze sociali, il mondo delle imprese, una società civile consapevole del proprio ruolo, insomma. L'Italia ha bisogno di considerare che la Calabria ha bisogno di considerare la Calabria non come un problema da risolvere, ma come una risorsa da valorizzare. E questa è la sfida che abbiamo davanti. Ed è questo, permettetemi di dirlo con particolare emozione, il modo in cui vorrei che oggi ricordassimo Franco. Non soltanto per ciò che gli è stato impedito di fare, ma per ciò che ha saputo seminare. Per le idee per le quali ha creduto, per le battaglie che ha combattuto, per il senso delle istituzioni che ha sempre cercato di testimoniare. E soprattutto per l'idea che la politica possa essere, ancora essere, quando è animata da passione, competenza e senso del dovere, uno strumento straordinario per migliorare la vita delle persone. Non sarà un percorso semplice, ma è un percorso necessario. E dobbiamo avere il coraggio di intraprenderlo tutti insieme, con la consapevolezza che nessun territorio è destinato per sempre al proprio passato. La storia non è una condanna. La storia è una responsabilità. E se oggi siamo qui in questa sede, così importante della nostra Repubblica, per parlare di Calabria e per ricordare Franco Fortugno, è anche perché è fondamentale che quelle responsabilità diventi un progetto di futuro sul quale lavorare e in cui continuare a crederci. Grazie di cuore a tutti.
1: Grazie onorevole Laganà. E adesso chiederei alla Presidente della Commissione parlamentare antimafia, onorevole Chiara Colosimo, di intervenire.
2: Buon pomeriggio a tutti, permettetemi di salutare tutti gli autorevoli ospiti di questa giornata e di ringraziare particolarmente l'onorevole Soriero e ancora più particolarmente l'onorevole Laganà per questo invito. Le devo dire, onorevole, che averla ascoltata mi ha portato a una riflessione aggiuntiva rispetto a quello che avevo portato qui, perché senza dubbio con lei la storia non ha portata una condanna. La prospettiva che ci ha dato, nonostante il dolore, è una prospettiva che rasserena chi oggi ha il compito di continuare a guardare negli occhi l'andrangheta e combatterla. Ovviamente, Presidente Prodi, i miei saluti e i miei ringraziamenti per essere qui con me a dibattere di questo tema così caro. Io parto da un dato di fatto, e il dato di fatto è che prima nel 2012 e poi nel 2014 con la condanna in Cassazione all'ergastolo sia i mandanti che gli esecutori materiali di Francesco Fortugno sono stati assicurati alla giustizia. Parliamo di Alessandro Marcianò e di suo figlio Giuseppe Marcianò, parliamo dell'esecutore materiale Salvatore Ritorto, ma parliamo anche di un complice che è Domenico Audino, che è condannato per aver favorito il necessario supporto logistico ai killer. E perché parto da questo? Per provare a fotografare una 'ndrangheta che negli anni è un po' cambiata. Innanzitutto perché? Perché l'accelerazione su questo processo c'è stata nel 2006 con dei collaboratori di giustizia che hanno aiutato ed hanno accelerato l'indagine, cosa che in Calabria per molto tempo è stata impensabile. Immaginare che ci fossero dei collaboratori di giustizia era per l'andrangheta fatto assolutamente nuovo. In più noi dobbiamo ragionare di un'andrangheta che negli anni 70 aveva come business criminale i sequestri di persona, un reato tra virgolette, possiamo definirlo culturalmente orientato, contadino tra virgolette, che a un certo punto, grazie a un'importante espansione anche verso l'Unione Sovietica con cui si scambiavano armi e tutti i signori della droga operanti in Sud America, è passata al commercio di droga e al narcotraffico. Col passaggio al commercio di droga e al narcotraffico abbiamo avuto il salto di qualità dell'andrangheta, abbiamo di fatto visto una criminalità organizzata calabrese che passava da un reato culturalmente orientato a avere ingenti quantità di denaro da dover reinvestire. Questo porta l'andrangheta a spostarsi, questo porta l'andrangheta a uscire dalla Calabria, questo porta l'andrangheta di fatto all'occupazione vera e propria delle aree produttive del nord Italia e poi del mondo. Se noi andiamo a vedere alcuni dati che sono ormai dati noti, ad esempio, noi sappiamo che i paesi nel mondo dove ci sono sono coinvolti dalle locali di 'ndrangheta sono oltre 85. Se noi andiamo a vedere altri dati, proprio seguendo i dati del progetto ICAN, per esempio, sappiamo che sono oltre 180 le persone che sono state arrestate in giro per il mondo. Ma c'è un dato ancora che voglio dare che aiuta a spiegare questa evoluzione dell'andrangheta. La stima di perdita del PIL annuo per colpa dell'andrangheta equivale al meno 2,5%. Per cui di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un gruppo che comincia ad avere tanti soldi e inizia ad investirli nel nord Italia soprattutto. In che cosa principalmente? Inizia a occuparsi di edilizia con prezzi degli appalti molto convenienti, in quanto viene occupata ovviamente manodopera del sud in nero tramite l'evasione fiscale e contributiva, e insomma abbiamo diversi procedimenti dove tutto questo viene raccontato. Quello che spesso viene citato ed è quello più noto è sicuramente il processo Emilia, ma ce ne sono diversi altri. Ovviamente questo contesto si inserisce in un contesto in cui negli anni 90-2000 le imprese in crisi hanno problemi, quelle sane iniziano ad avere delle esposizioni finanziarie importanti e la criminalità organizzata ovviamente approfitta di questo. Tutto questo di fatto ci porta dalla mafia cosiddetta imprenditrice che occupa i territori a una mafia che di fatto, come peraltro ha detto di recente il procuratore di Milano, non va cercando gli imprenditori, ma viene cercata dagli imprenditori. Un'attività criminale che di fatto cambia ancora il presupposto di quello che guardiamo negli occhi e che noi potremmo provare a semplificare dicendo che praticamente non più e non solo la 'ndrangheta occupa il territorio, ma occupa l'economia. O sloganizzando ancora e semplificando ancora, possiamo dire che si uccidono molto meno le persone, ma si fanno morire le società sane. Questo obiettivo, ormai diciamo più o meno dichiarato, della 'ndrangheta è un obiettivo che noi abbiamo ben chiaro e che nel percorso della commissione che presiedo in questi anni abbiamo più volte messo al centro, anche con una relazione che sarà a breve diciamo presentata al Parlamento, che è una relazione che racconta proprio delle infiltrazioni della 'ndrangheta nel nord Italia. Ma perché ho fatto questo excursus e perché da qui vado e torno a Francesco Fortugno? Perché in tanti avrete letto, almeno diciamo i meno appassionati, almeno sui giornali, le ultime evoluzioni del processo Idra o comunque di quei processi in cui si racconta come la 'ndrangheta si muove nelle grandi città al nord. E se nel processo Idra la finalità delle mafie è controllare l'economia attraverso il controllo di settori economici rilevanti, quello che è accaduto durante gli anni in cui Francesco Fortugno era impegnato nella sua attività istituzionale è una cosa ancora più particolare, perché di fatto nella vicenda Fortugno noi assistiamo a un boss che poi è stato condannato, che aveva di fatto occupato la ASL della Locride. Aveva di fatto occupato la ASL 9 di Locri, aveva di fatto gestito l'attività di quella ASL, aveva di fatto lucrato sui servizi connessi, sulle imprese fiancheggiatrici e quindi aveva militarizzato una struttura pubblica, aveva 'ndranghetizzato una struttura pubblica. Perché Francesco Fortugno faceva così paura? Semplicemente perché lui stava per smantellare un sistema che era collaudato, un sistema di potere mafioso all'interno di quell'ospedale, che quando sono arrivati i commissari, perché poi sono arrivati i commissari, hanno ben descritto cosa facevano i Marcianò. Premesso, Marcianò era un infermiere caposala, ma di fatto si comportava come il direttore generale di quell'ASL. Che cosa faceva? Faceva la gestione degli appalti, faceva le assunzioni e le nomine, faceva forniture gonfiate per permettere che il bilancio della ASL poi alla fine non fosse altro che un colabrodo senza nessun punto di tenuta. Tutto questo porta purtroppo all'attentato. Perché porta all'attentato? Perché il tentativo dei Marcianò qual era? Di dare un segnale, dire che elimino fisicamente il decisore politico che può chiudere quei rubinetti e di fatto lancio un monito terroristico a tutta la classe politica di quel territorio, dicendo chiunque di voi ha intenzione di fermarci va incontro a questo. Però qual è in realtà? Qual è stato in realtà il risultato? Esattamente il contrario, ed è stato esattamente il contrario grazie alla forza di chi si è schierato con l'onorevole Aganò, perché quell'omicidio ottenne che cosa? Ottenne esattamente la mobilitazione, l'attenzione nazionale, i ragazzi in piazza, quell'ammazzatici tutti che è già stato ricordato, e ottenne la conoscenza al di fuori della Locride della ferocia di quella 'ndrangheta che andava in tutti i modi fermata. Ecco, ottenne anche un altro risultato, il primo risultato, il commissariamento di quella ASL. La prima volta in Italia che un'ASL veniva commissariata, la prima volta in cui si diceva che anche quel settore poteva essere ripreso nelle mani dello Stato laddove la 'ndrangheta o qualsiasi tipo di criminalità organizzata ci mettesse le mani. Le anomalie che hanno trovato in quell'ASL sono incredibili, se voi le andate a leggere, a parte ovviamente un'assenza di bilanci atavica, ma ci mancherebbe, non ci aspettiamo altro, vedo qualcuno che ha fatto il direttore generale e quindi lo sa bene, ma le fatture pagate due o tre volte, meccanismi che poi abbiamo imparato a vedere in molti altri casi e che purtroppo continuiamo a vedere in molti altri casi, una voragine debitoria incalcolabile, un abuso, e questo è un altro degli allarmi che oggi mi sento di condividere da qui e di condividere con voi, un abuso della somma urgenza per gli appalti, altra questione troppo spesso sottovalutata, e l'altro grande tema, cioè dipendenti fantasma che non hanno mai lavorato o che forse lavoravano per finta, e personale altamente colluso, cosa che anche in questi giorni è tornato pienamente attuale. Ecco, tutto questo di fatto ha dimostrato che cosa? Quel passo in avanti di cui vi raccontavo all'inizio, l'Andrangheta non si limitava a imporre il pizzo sui fornitori esterni, ma governava la macchina amministrativa e contabile della ASL dall'interno, ministro. L'Andrangheta ha cercato e ha fatto danni incalcolabili alla sanità calabrese, che solo oggi, dopo anni, si sta rialzando in piedi. C'è un particolare che voglio condividere ancora con voi. Sono le cosiddette mafia bond. Cioè, i mafia bond sono obbligazioni finanziarie legali che sono collegate sui mercati internazionali e che, all'insaputa, badate bene, della maggior parte degli investitori, sono garantite da capitali e crediti derivanti dalle attività illecite della criminalità organizzata e in particolare della 'Ndrangheta. Le crisi finanziarie delle ASL calabresi e in particolare quella di Logri hanno di fatto determinato che le società creditrici spesso legate a all'Andrangheta cedessero i servizi ad altre società a valore inferiore, le società ovviamente le acquistano, le cartolarizzano i crediti e le affidano a grandi banche internazionali che collocano questi bond sul mercato. Quindi siamo all'Andrangheta che è entrata in borsa, per parafrasare un altro grande. In conclusione, noi abbiamo di fronte a Locri ancora il crimine. Abbiamo di fronte il mandamento ionico, conosciamo i nomi delle famiglie, li facciamo, sono i Cordi e i Cataldo, abbiamo di fronte una criminalità organizzata che nonostante tutto continua a condizionarci, e se oggi vogliamo fare lotta alla mafia e dare quelle prospettive di sviluppo di cui parlava l'onorevole Laganà, noi dobbiamo dire ad alta voce che tutto questo non solo non è più accettabile, ma ha bisogno di un impegno condiviso che qui stiamo prendendo.
1: Grazie, grazie Presidente. Sono molte le personalità presenti, solo per citarne alcune: la Presidente Rosi Bindi, l'onorevole Agazio Loiero, Wanda Ferro e il ministro, ex ministro Orazio Schillaci. Allora, io direi che adesso sentiamo il Presidente Prodi, al quale voglio ricordare una sua frase molto forte quando all'epoca si discuteva del faccia a faccia che c'era contro l'Andrangheta, e lei disse: mafiosi, non ci votate.
3: Ringrazio davvero di avervi invitato qui a ricordare una persona esemplare. Ho sentito interventi straordinari, devo poco aggiungere, cambio anzi quello che avevo preparato, perché oggi veramente c'è stata una riflessione straordinaria su tutti gli aspetti, l'aspetto umano della persona, l'ambiente calabrese e come si è evoluto questo fenomeno della 'Ndrangheta. Qualcosa di impressionante su cui dobbiamo molto riflettere, perché tra l'altro quello che ci ha detto la onorevole Chiara Colosimo sta andando al di fuori delle frontiere italiane, cioè è diventato un problema di importanza mondiale straordinaria, con però il cervello ancora della 'Ndrangheta, cioè gli albanesi, i sudamericani, st- stanno diventando strutture ausiliare per non solo fornire le merci e così via, ma aiutare l'elusione dei capitali, aiutare l'allargamento della vita criminale. Quindi è cominciata una nuova tappa difficilissima, soprattutto in questo cambiamento delle strutture di cooperazione mondiale. Guardate, sembrerebbe non legato le due cose, ma oggi per proseguire la lotta che è stata intrapresa e che è stata ben descritta dopo la morte di Francesco, occorrerebbe una minima collaborazione internazionale, che è proprio l'elemento che sostanzialmente messo in crisi negli ultimi anni. Quindi non voglio essere pessimista, ma assicuro che si tratta di capitali ingenti, le cifre le ha già pronunciate, e che crescono di misura.

omicidio diretto, ci sono rendimenti fra quadri inferiori, il quadro superiore è diventato una specie di direzione di tutto il sistema. E in questo senso vi dicevo, l'abbiamo sentito benissimo dalla serie di interventi, dal fatto del crimine locale abbiamo potuto analizzare molto più profondamente quello che avviene in uno spazio più largo. A me colpì molto quell'omicidio, non conoscevo Franco e non posso dimenticare, ero alla finestra di Piazza Venezia che parlavo con Lula, il presidente brasiliano. Arriva un ragazzo che proprio non conoscevo, mi prende alle spalle e dice: ma c'è stato un omicidio al seggio, ma alle primarie, una situazione di assoluta, una bella sera, un'assoluta pacifica, una roba pacifica, e mi ha fatto molto pensare perché è stato uno degli ultimi fatti di sangue, no? E io credo che la reazione che è stata descritta adesso abbia fermato anche questo processo, poi trasformato in altri processi che abbiamo sentito descrivere. Però c'è stata una reazione forte, ha fatto bene a partire dal processo, no? Cioè da dire che c'è stata una reazione dello Stato, c'è stata una reazione della, ma ancora più forte mi ricordo la reazione dell'opinione pubblica, ragazzi che hanno fatto una manifestazione, anche qui ho un ricordo personale perché c'era successivamente nella mia città natale Reggio Emilia, terra del tricolore, la manifestazione con le bandiere dei diversi paesi e misero anche la bandiera dei ragazzi che avevano usato per ricordo di Francesco, no? Cioè c'è stata una commozione collettiva. Commozione collettiva che è condizione necessaria e non sufficiente per il combattimento contro la criminalità organizzata. È necessaria perché c'è bisogno di muovere l'emozione e i cuori quando avvengono queste cose, ma poi deve trasformarsi in azione politica. E qui veramente sorprendente come questo, come questo è avvenuto per passi successivi. Tre presidenti della Repubblica hanno testimoniato la gravità della cosa e sono venuti a proprio di persona a far vedere che c'era tutto lo Stato che capiva questo, proprio perché era stata, come ha detto l'onorevole Colosimo, infranto una parte della struttura più cara ai cittadini, no? Cioè una struttura della sanità quasi esemplare, di voler in qualche modo colpire un aspetto in cui gli interessi ovviamente sono tanti, perché è tanta parte del bilancio dello Stato che viene destinata alla sanità, ma in cui particolarmente vi è una sensibilità popolare, e quindi è stata proprio una violenza fortissima. E vedete, una cosa mi preoccupa, che non si è riuscita in questo episodio e altri a trasformare la società calabra, quella meridionale, in una coesione forte e in una fiducia in se stessa, cioè sono continuate le immigrazioni dei giovani, soprattutto di alta qualificazione, che è il problema, che sta togliendo alla società meridionale la fiducia in se stessa. Cioè quando leggiamo il famoso libro di Hirschman che diceva le reazioni ai cambiamenti

0: sono exit voice o loyalty, cioè la protesta o il riunirsi intorno all'istituzione, oppure l'exit, cioè la fuga. E quello che mi preoccupa è che questa scelta della fuga è ancora purtroppo pesantissima per tutto il Mezzogiorno, e quando viene decapitata una classe dirigente, la ripresa dopo, su cosa la fate? Non solo per le persone che vanno via, ma perché lanciano un messaggio a tutta la società che il nuovo, il cambiamento è perdente. E allora abbiamo questa dramma dell'Andrangheta, che ci è stata così ben descritta, che ha perduto l'aspetto del sangue locale, ma che poi si è diffusa nel mondo e che ha ancora una forza tale da essere riconosciuta purtroppo in modo ufficiale da parte di tutto il mondo. Ecco, questo è per me il problema più serio della trasformazione che è avvenuta e che è parte di una enorme difficoltà del Mezzogiorno di far fronte a questo problema. Allora, il fatto che abbiano voluto colpire la persona non solo insospettata ma immacolata, che faceva veramente il proprio mestiere, era finalizzata alla distruzione del legame che lega una società, e fortunatamente con il commissariamento, con le reazioni, questo è stato sostanzialmente fermato, impedito, ma non è stato impedito l'emigrazione e l'aumento verso l'esterno di questa attività. Su questa, qual è il problema? No? Il problema è veramente non solo una attentissima sorveglianza del legame fra business e criminalità che ci è stato descritto in precedenza, ma anche della, non dico noncuranza, ma della sottovalutazione del problema da parte della classe politica. Cioè, quasi che sia una malattia da cui non abbiamo possibilità di uscire, no? Che sia endemica nella nostra società. Cioè, io vedo profondamente la rassegnazione riguardo a questo tema. Quindi rimane fortissima, ed è molto bella vedere come si è diffusa robusta in tutta la società italiana la protesta giovanile, l'organizzazione delle strutture, pensiamo da Libera a tante altre strutture che sono organizzate, ma la grande difficoltà che questo si entri in un cambiamento istituzionale, no? Vedo l'enorme difficoltà che vi è in tutto il problema delle terre confiscate alla mafia o alla camorra, la complessità di tradurre questo in fatto generale, la difesa che viene fatta dell'esistenza da tutta la società circostante quando questi provvedimenti vengono presi. E queste cose qui si muovono solo se c'è naturalmente l'inizio di una reazione popolare, ma poi viene seguita da una fortissima presenza dell'attività politica, che non solo, ed è un'altra riflessione, non solo con l'aumento delle pene o con l'inasprimento della legislazione, fatto utile, in certi momenti indispensabile, ma queste sono devono essere le mobilitazioni delle società civili e delle istituzioni a tutti i livelli, comunale, regionale, statuale, perché non basta una fase di questo processo, perché altrimenti si ricostituisce la società che sta intorno a questi aspetti di criminalità. Ecco, questo è il quadro che parlare di criminalità e confinare il Mezzogiorno è un errore fondamentale. Noi siamo inquinati a nord in modo impressionante, no? Basta parlare con la Guardia di Finanza, basta parlare con questi, no? E con le difficoltà che hanno. Però è chiaro che ci sono alcune strutture del Mezzogiorno su cui bisogna porre molta attenzione, che è quella della disoccupazione giovanile, è quella del livello culturale, e qui le statistiche, è quello del lavoro femminile, quindi del sistema della società. Le ultime statistiche notano qualche miglioramento, ma notano ancora delle differenziazioni e del nostro paese rispetto agli altri e del Mezzogiorno rispetto alla media del paese. Differenziazioni impressionanti, no? Con grandi difficoltà, no? Io poi, tra l'altro, come fatto personale, è anni che penso che il Mezzogiorno debba avere anche una vocazione propria, no? Un fatto di trascinamento, no? E mi ricordo che nel 2002, quando ero Presidente della Commissione Europea, io proposi di finanziare 30 università paritarie, ogni università con la doppia sede, una al nord e una al sud del Mediterraneo, in modo da, con ugual numero di studenti del nord, ugual numero di studenti del sud, ugual numero di professori del nord, ugual numero di professori del sud, due anni di studio al nord, due anni di studio al sud, dicevo niente scienze politiche, niente filosofia, niente teologia, agraria, medicina, fisica, chimica, e proprio paritario vuol dire una università che è l'università di Atene e Cairo, paritari fra di loro, Napoli, Tripoli, l'università di Calabria con, scegliete voi, ecco, e perché dare ai giovani una capacità attiva, una forza di trascinamento della società, no? Una missione. E pensate, non potei neanche portarlo in commissione ed ero presidente della commissione, perché Svezia, Gran Bretagna, mi hanno detto soldi buttati via, soldi buttati via. Dopo 20 anni, per l'immigrazione, per tutte le tragedie, è stato approvato il primo finanziamento pochi mesi fa per procedere con questo progetto. Con la lentezza europea, però, quando parte un finanziamento del genere, cioè, perché il mio discorso era, se mettiamo 500.000 ragazzi che escono dopo una nuova avventura di questo tipo, noi diamo veramente una missione al Mezzogiorno, che non c'entra niente con la criminalità, non c'entra niente con, ma è l'inserimento in un mondo che creano loro invece di andar via, no? Ecco, questo secondo me dobbiamo, progetti uguali a questo, altri, non è che voglia vendere questo progetto, no? Ma avere l'idea che una generazione per cambiare deve avere una missione, deve avere una spinta in avanti. Ecco, secondo me dobbiamo cercare di avere da questi tragici insegnamenti anche un aspetto positivo, no? La morte di Fortunio, l'uccisione, è stata, come dicevo prima, tra le ultime casi di sangue. Ecco, lo dobbiamo ricordare come un ammonimento di qualcosa che è passato, che non tornerà mai più, ma che non può trasformarsi in un diverso soffocamento della società. Il problema è trovare gli strumenti di liberazione e di progresso di una nuova generazione. Ecco, questo deve essere, secondo me, il ricordo che dobbiamo avere di una persona che è morto perché ha fatto il proprio dovere, semplicemente perché ha fatto il proprio dovere, e lo ha fatto in circostanze in cui fare il dovere era difficile, quindi era un dovere eroico proprio per la situazione che c'era intorno. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questo sia esemplare, perché tantissime persone possono essere messe in grado di fare il proprio dovere con l'aiuto della società che ci sta intorno e non con la omertà della società che ci sta intorno. Grazie.
1: Grazie Presidente Prodi. Allora, grazie al Presidente Prodi, grazie alla Presidente Chiara Colosimo, a Giuseppe Soriero, Salvatore Cirillo, Maria Grazia Laganà naturalmente, e c'è un pensiero, se mi permettete, fuori dalla norma da fare. Quest'aula è piena, ma ci sono veramente poche persone sotto i 40 anni. E quindi compito nostro è quello di portare fuori e di parlare soprattutto ai ragazzi, perché è importante che di Francesco Fortunio sappiano i ragazzi in Calabria e non solo, e a questi ragazzi io rilancerei l'invito che fece una persona che è qui presente ed è il procuratore Gratteri, il quale disse qualche anno fa, ricordando Francesco Fortunio, ad alcuni ragazzi: combattete la mafia studiando. E mi sembra che sia una cosa molto importante. E vorrei chiudere questo appuntamento ricordando però adesso, con la nostra parte emotiva, Francesco Fortunio, e lo facciamo vedendo le immagini che stanno per partire.
2: E termina qui lo speciale giustizia di questa sera, che vi ha fatto ascoltare un convegno che ha avuto luogo martedì scorso alla Camera dei Deputati, in ricordo di Francesco Fortunio, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso a Locri il 16 ottobre del 2005, quindi domani è il 21esimo anniversario dell'omicidio, potremmo dire l'ultimo per un politico di spessore. Il penultimo fu quello di Salvo Lima, e che è stato ricordato in una giornata organizzata dall'Associazione Ex Parlamentari della Repubblica. Abbiamo sentito gli interventi di Pino Sodiero, presidente dell'Associazione Ex Parlamentari, Salvatore Cirillo, attuale presidente del Consiglio regionale della Calabria, della vedova di Fortunio, Maria Grazia Laganà, della presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, e per ultimo Romano Prodi, già presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea, moderati, lo avete sentito sin qui, dal giornalista Paolo Di Giannantonio. Vi ringrazio per l'ascolto, restate con i programmi serali di Radio Radicale.
3: Grazie a Sergio Scandura, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione serale della nostra emittente, prosegue ora con America Sociale a cura di Ada Pagliarulo con Giovanna Paglietta.
4: Questa è Radio Radicale ed è la rubrica America Sociale con Giovanna Paglietta. In questa puntata torneremo ad occuparci naturalmente del tour elettorale del presidente Trump in vista delle elezioni del 3 novembre. Parleremo anche della campagna elettorale dei democratici, su quali sistemi sta puntando. Parleremo naturalmente anche delle reazioni a quel famoso deal, l'annuncio che ha dato Donald Trump di un accordo sul diesel con la Russia per l'immissione di 300.000 tonnellate. Le reazioni non sono mancate anche in casa repubblicana. E poi è sempre a proposito di Ucraina il caso Starlink, a cui gli gli ucraini attribuiscono gran parte poi del mancato funzionamento, diciamo, di questi allarmi che avrebbero permesso di far scattare i droni antimissili. Intanto è tornata a risalire l'inflazione negli Stati Uniti e per l'appunto ci avviciniamo alle elezioni di midterm e Giovanna Paietta sempre regolarmente in queste occasioni ci ricorda anche che gli americani votano anche per una serie di referendum in vari stati. Un'altra vicenda pure fa discutere e sono le inchieste che riguardano una deputata progressista, Ilhan Omar, di origini somale per l'appunto, e adesso pare che ci siano anche perquisizioni che riguardano i mandati di comparizione che sono stati indirizzati ai suoi parenti. Allora Giovanna, da dove iniziamo? Dal tour di...
5: Cominciamo ovviamente dalla situazione della guerra ucraina e dal clamoroso voltafaccia di Donald Trump, perché venerdì scorso Trump ha annunciato a sorpresa di aver fatto un accordo, a quanto pare telefonico, con Vladimir Putin. Più che un accordo, in effetti è un regalo al leader russo, che si è visto cancellare le sanzioni sulle esportazioni di diesel in cambio della promessa di immettere sul mercato internazionale parte delle riserve russe. Poi, dalla notte tra domenica e lunedì, Star Shield, che è, diciamo, adesso scusate, è improprio ciò che sto dicendo, il braccio armato di Starlink, che garantisce il collegamento con i droni e i missili di Kiev, ha cominciato a funzionare a singhiozzo, con grande gioia ovviamente di Mosca, che ha potuto intensificare i suoi micidiali bombardamenti su Kiev e su tutto il territorio dell'Ucraina. C'è stati morti, feriti, insomma è stata una cosa molto pesante. Tom Tillis, senatore della North Carolina, letta la notizia, se l'è presa subito con Elon Musk, che è il proprietario di Starlink, e l'ha accusato di tutto, e per sentirsi risponde che via social media, perché ormai si comunica o per messaggini o per social media, che il sistema sin qui, il sistema di Starlink, Starshield, che ha funzionato sin qui da scudo per Kiev, dice Musk, aperte virgolette, è di proprietà e sotto il controllo del governo americano. Ogni limite di velocità o copertura sono decisi dal Pentagono e in ultima analisi dal Presidente degli Stati Uniti, chiuse virgolette. E quindi diciamo che Musk si è tirato fuori, anche se Musk in realtà è entrato adesso nella campagna elettorale, ha donato milioni e milioni di dollari ai candidati repubblicani, continua, ha detto anche lui che Zelensky se ne deve andare, però su questa vicenda specifica Musk è stato nettissimo, dice se volete rivolgetevi a Trump, dovete sapere di più. Del resto mercoledì da Kiev, ieri, è arrivata la notizia confortante che tutto sarebbe ora tornato alla normalità. E c'è chi dice che potrebbe essere tutto risolto, lo stesso Tillis, il senatore della North Carolina che se l'era presa con Musk, ha detto che forse è stato solo uno snaff, cioè un impiccio, diciamo un malfunzionamento della connessione digitale. L'allarme però al congresso sulla questione ucraina rimane alto, perché già dopo la notizia del regalo a Putin sul diesel, il malumore dei senatori, il Senato è preposto alla politica estera, ricordiamolo, i senatori, anche quelli del GOP, erano insorti un po' troppo, ma insomma erano protestati. In particolare 12 senatori, 6 democratici, 6 repubblicani, hanno spedito già fine settimana, già sabato, una lettera alla Casa Bianca. Una lettera dai toni durissimi che dice: noi siamo un paese che ha sempre lottato come tiranni, come viene giustamente definito Putin, e la lettera chiede di cancellare al più presto l'accordo sul diesel. Ora, Trump, lo sappiamo, ha fatto questo accordo con Putin per motivi puramente elettorali, perché in realtà la quantità di diesel che Putin dovrebbe mettere sul mercato dal punto di vista dei prezzi della benzina e del gasolio è risibile, perché corrisponde a poco più del consumo giornaliero, insomma è veramente una quantità risibile. Però è un segnale, diciamo, è un segnale di cedimento a Putin, no?
4: Assolutamente, inequivocabile, diciamo. Anche perché avevano, nel 2022 avevano fatto questa legge che impediva per l'appunto l'importazione di energia da... E quindi dovrebbe contravvenire.
5: Dopo l'invasione dell'Ucraina, il Congresso ha votato una legge che vieta agli Stati Uniti di comprare gasolio russo, gasolio o altre
4: energia, diciamo comunque, sì.
5: Quindi diciamo, questo adesso rimane questo dubbio che su cosa è successo con Starlink, anche se devo dire che la risposta di Musk è molto chiara. E quindi l'ipotesi che sia stato solo un incidente rimane in campo. Detto questo, se passiamo alle elezioni di midterm, possiamo tranquillamente dire che più che all'Ucraina gli elettori americani guardano a quello che succede in casa propria. Ieri è arrivato il nuovo rapporto governativo che racconta sulla situazione economica, che racconta come l'inflazione invece di scendere sia di nuovo salita. È salita dal 3,4 di agosto al 3,7 di settembre. Il punto dolente, come del resto in tutto il mondo, ovviamente con noi compresi, sono i prezzi dell'energia, ormai impazziti proprio per colpa di Donald Trump e della sua guerra contro l'Iran. E con il blocco, praticamente adesso anche la situazione è molto confusa, perché gli Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita, lo stretto, come si chiama, di
4: Bab el Mandeb,
5: non riesco mai a pronunciare quel nome,
4: Bab el Mandeb,
5: esatto, che è quello che porta al canale di Suez, sarebbe quasi bloccato dagli Houthi. Lo stretto di Hormuz non si capisce se è bloccato o non è bloccato, ma passano poche navi e alcune di loro vengono bombardate.
4: Soprattutto c'è un costo di trasporti e di assicurazioni che è ovviamente lievitato, e già questo fa ritardare, diciamo, se non hai la certezza.
5: Questa situazione dell'inflazione, dei prezzi, dell'energia, naturalmente non cambierà, come abbiamo detto, per l'accordo appena firmato telefonicamente da Trump con Putin, che è per l'appunto solo una goccia nel mare.
4: Lo dicono persino i russi, non è che si stabilizzerà la situazione, ha parlato oggi.
5: Come?
4: Lo dicono persino i russi, Peskov oggi ha detto, per l'appunto il portavoce del Cremlino, non è che si stabilizzerà la situazione dei prezzi per via di questo accordo.
5: No, ma poi lo dicono le quantità di diesel russo che vengono immesse, perché Trump, per cercare di ingannare il suo pubblico, invece di usare come misura, come i galloni, come li chiamano gli Stati Uniti, ha usato le tonnellate, come diciamo noi, che sembrano una cosa più
4: assolutamente
5: più grande. Insomma, la situazione è tale che sondaggisti e opinionisti sono entrati in una vera e propria fibrillazione. Oramai annunciano una sonora batosta elettorale per Trump e il suo partito, una strepitosa vittoria dei democratici in tutti i collegi elettorali. In realtà ricordiamo che sempre, perché è importante, che le elezioni midterm danneggiano sempre il partito del presidente, questo è normale, ma in questo caso c'è chi dice che sarà, che appunto che i democratici conquisteranno sia la Camera, questo ormai è scontato, che il Senato.
4: Sì, assolutamente sì. E su cosa stanno puntando?
5: Tra l'altro i democratici stanno muovendo abbastanza bene, va detto per una volta, perché adesso, a parte il loro cavallo di battaglia, che appunto sono i prezzi e la cosiddetta affordability, no? Il costo della vita, adesso hanno introdotto un nuovo tema. nei loro comizi, hanno lanciato una campagna contro la corruzione che dilaga la Casa Bianca e tra i candidati del GOP, e che è loro dire, legando questa lotta contro la corruzione, che è una cosa classica dei democratici, al costo della vita, dicendo che la corruzione è una delle cause dell'impennata dei prezzi. E diciamo che questa cosa hanno colpito nel segno, perché proprio ieri si è dovuta dimettere Kimberly Guilfoyle, l'ambasciatrice americana in Grecia. Ora, la cosa buffa è che ieri doveva esserci il debutto della nuova portavoce di Trump, e la quale nuova portavoce è arrivata davanti ai giornalisti e ha dovuto cominciare annunciando la cacciata della Kimberly Guilfoyle. Di cosa è lo scoop, fra l'altro, contro la Guilfoyle del Wall Street Journal, che lo sappiamo che oramai è una, diciamo, delle testate più anti-Trump. La Guilfoyle è stata accolta con le mani nel sacco, cioè con tanto di registrazione affonica, perché ha chiesto a uno dei suoi finanziatori, l'imprenditore Eric Dieters, di versare direttamente i $100,000 promessi nel conto personale, anzi nel conto dell'American Express, la Guilfoyle, che con l'American Express aveva un debito, guarda caso, di $100,000. Allora, questa Guilfoyle è un personaggio singolare, in realtà è nota soprattutto per le sue avventure sentimentali, perché è stata la fidanzata del figlio del presidente, di Don Junior, che poi l'ha lasciata, per si è appena sposato, no? Vi ricordate il matrimonio con la festa faraonica ai Caraibi, pagata all'oligarca russo. Però la Guilfoyle, prima di Don Junior, che con Don Junior si era fidanzata con Gavin Newsom, il governatore della California.
4: Questo, diciamo, è una delle ascese.
5: Diciamo che lei è
4: bipartisan, diciamo.
5: Il tema della corruzione, vabbè, lo sappiamo per il resto, in tutto il mondo la corruzione dei politici purtroppo è all'ordine del giorno. Quindi diciamo che non è una carta nuova, la novità è questa intenzione, anche capacità dei democratici di collegarla, poi con casi clamorosi come quello della Guilfoyle, alla questione dell'inflazione.
4: Chiarissimo.
5: E quindi diciamo potrebbe avere più successo.
4: Senti, parliamo di questi referendum, perché ce ne sono un bel po' effettivamente su cui gli americani vanno
5: allora,
4: a votare.
5: Allora, parliamo dei referendum, perché come tu hai ricordato, ad ogni appuntamento elettorale si vota anche per decine e decine di referendum. Il 3 novembre i referendum saranno 157. E coinvolgeranno 40 stati dell'Unione. Però più che il loro numero, ciò che è interessante sono i quesiti che, a cui dovranno rispondere gli elettori. Perché per anni, lo sappiamo, però questa trasmissione ormai sono anni che la facciamo, per anni i referendum hanno avuto come tema di discussione e di voto le cosiddette social issue, ovvero quelle al centro delle battaglie sull'aborto, i diritti dei gay, poi c'è stato tutto il referendum sulla libertà di consumare, produrre e vendere la marijuana. Quest'anno invece al centro dell'attenzione ci sono le nuove ansie degli americani, a partire dalla generale diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale e soprattutto, in questo caso, il caso di questi referendum di cui stiamo parlando, dalle battaglie contro i data centers che stanno proliferando in ogni angolo del paese, soprattutto nel Midwest. In Ohio, per esempio, si voterà per ben 21 referendum che riguardano i data center. Teniamo conto che i referendum sono di per sé una questione locale, cioè sono a livello statale, non esiste il referendum a livello nazionale. Mm-hmm. E poi in particolare come questi sui data center possono essere riguardare una singola città, una singola certo. contea, quindi diciamo il fatto che siano 21 certo. deriva anche da questo.
4: Certo.
5: Alcuni di questi 21 referendum dell'Ohio chiedono di concedere il permesso per costruire i data center, sì. perché non tutti sono contrari, no? Ma la gran parte invece riguarda la proposta di regolamentare i data center, di introdurre delle moratorie o più semplicemente di metterli al bando. Come si chiede per l'appunto in Wisconsin, in Michigan, in Kansas, ma anche in Florida, Nevada e California. Proprio nel Golden State, peraltro, c'è la prima città, si chiama Monterey Park, a due passi da Los Angeles, sì. Che ha deciso di bandire i data center oggi e per sempre, perché poi tanti dicono bandire i data center fino a un anno,
4: moratoria,
5: no?
4: Sì.
5: Ma in California si è andata anche più in là, perché il 21 settembre Gavin Newsom, il governatore
4: democratico,
5: democratico ha firmato, ha messo la sua firma sotto 7 nuove leggi che impongono ai data centers, ad esempio, di pagare di tasca proprio gli spaventosi crescenti consumi di energia elettrica che sin qui sono ricaduti sulle bollette di chi vive vicino al futuro già presente data center.
4: Ma di questo aveva parlato anche Trump, se non sbaglio, di far contribuire in qualche modo sui data center.
5: Allora Trump aveva siglato un accordo o proposto verbalmente con le grandi Google e tutte le altre perché si accollassero i costi. Ok, però questo accordo non è chiaro se poi è mai entrato in vigore.
4: Okay.
5: E comunque i referendum ci sono e lo faranno rispettare.
4: Questo California, quindi data center, ok.
5: Ok. Questo data center è molto interessante perché noi abbiamo cominciato a seguirlo direi da tantissimo tempo, siamo forse stati tra i primi, perché all'inizio tutti dicevano, beh, ma questo data center è una questione locale, no? Tipicamente una questione locale, invece è cresciuta e coinvolge e ha coinvolto e tuttora coinvolge elettori sia democratici che repubblicani e adesso è entrata di prepotenza nelle elezioni midterm e adesso anche nei referendum. Se rimaniamo però a parlare di referendum, ci sono altri temi caldi. Per esempio quello dell'immigrazione. Ora, per immigrazione si intende i diritti dei milioni di americani che vivono magari da decenni negli Stati Uniti senza avere le carte in regola, no? E che sono bersagli delle incursioni dell'ICE. Sì. Le incursioni e gli arresti dell'ICE, tanto per dirne una, sono cresciuti a dismisura quest'estate. Ci sono stati 50.000 arresti al mese, sia in luglio che in agosto. Ora, purtroppo, il referendum del 3 novembre chiedono di proseguire su questa strada punitiva, no? Sono 9, sono stati tutti presentati dai repubblicani. In Colorado, per esempio, si chiede alla Polizia dello Stato di collaborare attivamente con l'Homeland Security, che è il ministero da cui dipende l'ICE.
4: Quello che, a cui si sta opponendo, al contrario, Mamdani a New York, per l'appunto.
5: Ok, non solo Mamdani, perché molte città democratiche, a maggioranza democratica, negli anni passati si sono via via, sono cresciuto il numero, si sono autodefinite sanctuary cities, città santuario, ovvero città che avrebbero protetto gli immigrati anche se irregolari. In questo referendum Colorado dice che no, che devono collaborare con l'ICE e tanti saluti.
4: La polizia, sì.
5: molti otto referendum sull'immigrazione dicono, chiedono una cosa che in realtà è già legge, quindi diciamo, ovvero che solo chi ha la cittadinanza americana possa votare, questo è già così, ma siccome c'è tutta la campagna di Trump contro le truffe del voto, no? Eccetera, quindi comunque questi stati hanno presentato le loro ribadiscono che si vota solo se si è cittadini. Il particolare è che questo, in alcuni di questi referendum viene specificato, vuol dire che devi presentarti con un documento con foto. Il documento con foto può essere la patente, che va bene, questo ce l'hanno anche molti irregolari, perché molti stati negli anni passati hanno introdotto il diritto anche agli immigrati, anche degli immigrati irregolari, a prendere la patente. Però forse no, è il passaporto, che è un oggetto quasi sconosciuto negli Stati Uniti, dove non esiste la carta d'identità.
4: Come no. Altri temi invece di referendum?
5: Un tema che è quello forse più divertente, comunque più interessante, e che fa discutere molto sia in generale sia i democratici, sono diversi referendum, per cui si voterà il 3 novembre in California, nello stato di Washington, e riguardano un tema caro ai progressisti, ovvero la legittimità o l'introduzione da domani di una tassa per i ricchi e i super ricchi. Cioè una tassa per milionari e miliardari, proprio così, specificamente. Oggi questo tipo di tassa è già in vigore in Massachusetts, in Maine, nello stato di New York, alle Hawaii e nello stato di Washington, quello con capitale Seattle. Proprio nello stato di Washington, il 3 novembre si voterà su un referendum che deve dire se si conferma o invece si vuole abolire l'obbligo per chi ha un reddito superiore a $1 milione di pagare una tassa pari al 9,9%.
4: Confermare.
5: Ora, perché diciamo questa è una battaglia tipica dei progressisti, no? Sai, anche in Italia dicono sempre la sinistra vuole la patrimoniale, no? Ecco, è questo. Però invece questi referendum, queste poi proposte nel concreto, dividono anche i democratici, soprattutto in California, patria, grazie a Hollywood, ai colossi dell'industria tecnologica, di tanti milionari e miliardari. E qui il referendum ha proprio spaccato il Partito Democratico. Gavin Newsom, il governatore, si è ad esempio appena schierato, dopo aver taccheggiato a lungo, e ha deciso di appoggiare un referendum che si oppone a quello invece sponsorizzato dai sindacati, dai progressisti, per cui ha fatto campagna anche Bernie Sanders in California. E questo referendum, tra virgolette, diciamo così, di sinistra, chiede che dal 1 gennaio dell'anno 21 ci sia una tassa del 5% per i miliardari californiani. E specifica che i fondi raccolti in questo modo, dice il referendum, per il 90% deve andare a sostegno delle strutture sanitarie pubbliche, per il restante 10% alle strutture statali che sostengono. Negli Stati Uniti è molto diffusa questa questione degli aiuti alimentari, no? Certo. Ricordate lo SNAP, insomma tutto, ci sono state tante polemiche. Comunque il 10%, il restante 10% andrà o a questi sistemi che garantiscono sopravvivenza alimentare ai più poveri, o all'educazione, alla scuola.
4: Ok. Abbiamo 5 minuti, Giovanna. Vogliamo proseguire su altri referendum oppure?
5: No, i referendum sono finiti.
4: C'erano su transgender o aborto, c'era forse qualcosa ancora?
5: Allora, no? Sull'aborto è diventata una questione minore. Sull'aborto sono state, e transgender sono stati presentati 4. E dei tre che, uno riguarda il transgender, dei tre che riguardano l'aborto, due sono a sostegno o per mettere nella Costituzione, quindi questo, per questo all'inizio dicevo che non sono più temi così importanti.
4: Non c'è dubbio. Allora, in questi quattro minuti vogliamo parlare del caso di Ilhan Omar, questa deputata progressista.
5: Ilhan Omar, sì. Lunedì gli agenti dell'Homeland Security, sempre loro, si sono presentati nella casa di Washington di Ilhan Omar, che è una deputata democratica di Minneapolis, e ne sono usciti dopo ore con scatole e scatole di documenti. Naturalmente gli agenti non hanno spiegato il perché della protezione, loro hanno diciamo, la carta firmata dal giudice, dobbiamo… Ora, però la questione di Ilhan Omar, tutto ciò che succede in Ilhan Omar è degno di tutti i sospetti del mondo, perché non è la prima volta che lei, che è una deputata molto popolare ed è di origini somale, questo è il suo delitto naturalmente, per Donald Trump.
4: L'ha insultata in ogni modo e continua.
5: Esatto. Lei però è molto popolare, è stata eletta e rieletta dal 2019 ad oggi. Adesso quest'anno è di nuovo candidata, fra l'altro lei è così popolare che alle primarie per il suo seggio non si è presentato nessuno a cercare di scalzare, sapendo che tanto non c'era partita.
4: Ma l'accusa sostanzialmente è di avere falsificato i documenti sulla sua…
5: No, l'accusa non è chiara perché non è stata resa nota, però diciamo che… Proprio questa cosa qui è stato lunedì, proprio due giorni prima Trump era tornato a prendere di mira. L'inchiesta però rimane molto, come dicono gli americani, murky, nebulosa, non si capisce esattamente qual è. E il centro sarebbe per l'appunto il suo status, cioè se la legittimità della sua cittadinanza americana. Ma in realtà lei è nata a Mogadiscio, no? Poi quando aveva 3-4 anni, quello che è stato, i suoi genitori sono trasferiti negli Stati Uniti e suo padre ha chiesto e ottenuto la cittadinanza. Però adesso pare che ci siano dei dubbi su come l'ha ottenuta suo padre, e cioè se ha mentito o ho messo informazioni al momento di formulare la richiesta di cittadinanza. Ma come vi insisto, è tutto molto vago, il fatto che sia una cosa tutta politica è abbastanza data per scontata da tutti.
4: Ma poi c'era una specie di consuetudine per cui a 60 giorni da un giorno delle elezioni non si fanno questo tipo di inchieste, mi pare che siano…
5: esatto, quindi cosa, tutti hanno già ampiamente sottolineato per questa vicenda.
4: Sì, insomma,
5: tra l'altro lei, lui per esempio, Trump, l'ha presa di mira tantissime volte, è uno dei suoi bersagli preferiti. A un certo punto è venuto fuori che c'era in Minnesota una questione di irregolarità che naturalmente Trump ha deciso che era una truffa, su che coinvolgeva la comunità somala.
4: Come no, mi ricordo.
5: E quindi diciamo che
4: sì, è una vecchia storia, diciamo.
5: È una vecchia storia, così come è una storia un po' meno vecchia, ma ormai piuttosto, purtroppo, piuttosto ricorrente, che Trump usi il Ministero della Giustizia per vendicarsi, per colpire i suoi nemici politici, no?
4: Sì.
5: Del resto, per dire quanto il Ministero della Giustizia era mai asservito al Presidente, Todd Blanche, che oggi dirige il Ministero della Giustizia, quando si è presentato alle audizioni per la conferma della sua nomina, alla domanda di Risto quanto il suo ministero sarà indipendente dalla Casa Bianca, lui, papà le ha risposto: beh, certo che io ascolterò che cosa dice il presidente Trump e seguirò le sue indicazioni.
4: Certamente, allora ci dobbiamo fermare, grazie a Giovanna Paglietta. La prossima puntata di America Sociale su Radio Radicale è giovedì prossimo alle 23.
5: Grazie a voi.
3: E grazie a Dada Pagliarulo e Giovanna Paglietta, che torneranno con America Sociale la prossima settimana, giovedì alle ore 23. E ora è il momento di Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
6: L'Ecoagenda di Teleambiente. L'informazione ambientale della settimana.
7: La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sulla stretta normativa al cosiddetto greenwashing, la pratica ingannevole con cui aziende, organizzazioni o istituzioni si presentano come più verdi di quanto siano davvero. Dallo scorso 27 settembre sono infatti entrate in vigore in Italia le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo che recepisce la direttiva europea Empowering Consumers for the Green Transition. Le regole puntano a proteggere i cittadini dalle dichiarazioni ambientali ingannevoli e a responsabilizzare le imprese, che non potranno più utilizzare con leggerezza termini come verde, ecologico o sostenibile, senza dimostrare un'eccellenza ambientale reale e pertinente. Anche le promesse future, come la neutralità climatica entro una certa data, saranno ammesse solo se basate su impegni chiari e verificabili. Stop anche alle etichette vaghe e ai simboli ambientali privi di significato. Le informazioni dovranno essere circostanziate e le certificazioni valide. Una decisione importante che permetterà di dare il giusto peso alle tematiche ambientali, anche perché le questioni ambientali il loro peso ce l'hanno, tanto da spostare l'ago della bilancia quando si parla di politica. Una nuova indagine di Ipsos Doxa registra un dato netto: senza un impegno sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, le opposizioni perderebbero voti. La simulazione ha mostrato che per il centro-sinistra il saldo elettorale diventerebbe fortemente negativo, con oltre 385.000 elettori potenzialmente persi se il tema non venisse inserito nel programma. Al contrario, un impegno chiaro sulla protezione della fauna e della flora selvatica porterebbe un saldo positivo di 148.000 elettori, trainato soprattutto dagli indecisi, da chi oggi non vota. La biodiversità dunque è ormai una questione politica e sociale, non solo ambientale, un tema su cui gli elettori chiedono delle scelte nette e responsabilità, e che può mobilitare consenso o generare costi elettorali significativi. Mentre in Italia, dopo l'approvazione della legge delega sul settore, si continua a parlare di nucleare di nuova generazione, di tecnologie cosiddette sostenibili, di small reactor che ancora non esistono, a livello internazionale si procede sulla strada del nucleare davvero sostenibile, ossia quello da fusione, non da fissione. È stata infatti completata la realizzazione dell'ultimo settore europeo del vacuum vessel di ITER, il più grande esperimento internazionale dedicato proprio alla fusione. Il componente arriva dopo 16 anni di lavoro, con il coinvolgimento di oltre 150 professionisti e 15 aziende europee. Con questa consegna l'Europa completa tutti e 5 i settori di propria competenza, grazie a una filiera industriale specializzata e all'uso di tecniche avanzate, inclusa l'intelligenza artificiale per la verifica dei dati. L'intera opera comprende 9 settori, 5 appunto realizzati in Europa e 4 in Corea del Sud. E in chiusura torniamo alla questione greenwashing e nuove norme. L'Europa ha dunque deciso di arginare il greenwashing e tutte le pratiche scorrette a danno dei consumatori. Un'azione politica che in Italia si tradurrà in una modifica del codice del consumo per cercare di evitare l'ambientalismo di facciata, uno dei problemi più odiosi degli ultimi anni. Cosa dovranno quindi sapere i consumatori per tutelarsi alla luce delle nuove disposizioni? Ne parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi.
8: Allora, anzitutto è importante in tema di greenwashing costruire un background normativo, il framework normativo eurounitario e nazionale che introduce l'argomento. Allora, questo punto, ricordiamoci che il 26 marzo 2024 entrò in vigore la nuova direttiva 2024-825, intitolata Empowering Consumers for Green Transition, con la quale sono state introdotte norme specifiche volte proprio a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e che alterano la loro capacità di prendere decisioni d'acquisto consapevoli. Ora, la direttiva, la 2024-85, è stata recepita poi lo scorso 26 marzo 2026 con il decreto legislativo 30-2026 che è entrato in vigore nel marzo 2026. Ma le nuove disposizioni e sanzioni contro il fenomeno del greenwashing sono pienamente applicabili solo a partire da alcuni giorni fa, e cioè dal 27 settembre del 2026. Ma andiamo con ordine. Anzitutto, cos'è il greenwashing? Beh, il greenwashing è, in estrema sintesi, la comunicazione di informazioni ambientali ingannevoli, attraverso le quali le imprese vogliono presentare un prodotto o un servizio come ecosostenibile, quando in realtà non lo è. In altri termini, incorrono in pratiche di greenwashing le imprese che dichiarano prestazioni ambientali in termini di fornitura di beni o di servizi mai avvenute o solo parzialmente eseguite. Ora, perché le imprese hanno interesse a predicare il greenwashing? Cioè, quali sono in estrema sintesi, in pratica, i vantaggi per le imprese? Beh, anzitutto il fine è quello di conseguire maggiori profitti nel breve medio periodo, migliorando la propria reputation aziendale sul mercato e rafforzando la propria posizione sul mercato. Quali sono gli effetti negativi del greenwashing? Ma il greenwashing è un fenomeno fortemente invasivo e pervasivo, che impedisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il greenwashing vanifica inoltre l'impegno della comunità internazionale di in qualche modo mitigare gli effetti del cambiamento climatico, danneggiando gli investitori e i consumatori e ledendo anche il principio di libera concorrenza e rilevando quindi quale, diciamo, elemento distorsivo del regolare sviluppo del mercato. E quindi il greenwashing in sostanza rappresenta un vero e proprio rischio per il capitale economico e reputazionale delle imprese. Ma quali sono quindi le iniziative che volte a mitigare i rischi di greenwashing? Beh, insomma, per impedire ai greenwashers di continuare a fornire una falsa rappresentazione del loro impatto ambientale, quindi ingannare gli stakeholders sul mercato, compresi gli investitori, la Commissione europea ha attuato una serie di investimenti, interventi che possono inquadrarsi nella più ampia iniziativa denominata Initiative on Substantiating Green Claims, cioè iniziativa per la verifica delle dichiarazioni ecologici, e ci sono tutta una serie di pilastri che compongono il framework normativo euro-unitario a contrasto del greenwashing, come il Green Deal europeo, il piano d'azione per l'economia circolare, la nuova agenda dei consumatori. Ebbene, negli ultimi anni si è registrata una evidente attività di front loading da parte delle imprese in tema di greenwashing, dovuta a una sempre più stringente normativa di settore alla pressione degli investitori e dei consumatori. Ciò ha determinato un significativo scollamento tra il crescente numero di green claims riferite ai sempre più ambiziosi obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale aziendale e le azioni concretamente implementate dalle imprese per ridurre l'impatto ambientale, spesso non supportate dai necessari adeguamenti organizzativi e che spesso si traducono sul piano pratico in spese in conto capitale per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali, che costituiscono solo una frazione residuale degli importi necessari per ridurre l'impronta di carbonio complessiva dell'organizzazione. Quindi la valutazione delle imprese sotto il profilo delle prestazioni ambientali rappresenta un processo complesso. Infatti, proprio in ragione dei diversi modi in cui le imprese possono comunicare le loro prestazioni, può essere difficile differenziare i casi di greenwashing da una comunicazione ambientale genuina, e ciò dipende dalla natura prevalentemente anticipatoria della maggior parte dei rapporti sui dati in termini di prestazione ambientale. Il focus del green marketing aziendale si è spostato dai dati effettivi sulle performance ex post agli obiettivi teorici e predittivi delle performance ex ante.
9: Come abbiamo sentito, la tecnica del greenwashing, cioè quella del marketing sleale, quel marketing che fa sembrare un'azienda green, ambientalmente sostenibile e invece non lo è, per fortuna da settembre 2027 anche in Italia ha recepito la direttiva europea e di conseguenza c'è stata questa stretta, perciò non troveremo più sui prodotti green o sostenibile a caso, ma deve essere per forza certificata da appunto una certificazione con un codice identificativo, cioè un controllore terzo che ha controllato quella filiera, quel tipo di prodotto che effettivamente possiamo definire sostenibile. E questa cosa, appunto, la politica europea per fortuna comincia pian piano, molto lentamente, perché appunto ci sono voluti anni per recepire la direttiva e appunto a far sì che dovrebbe essere una cosa normale, cioè quella che i cittadini, i consumatori non siano ingannati dalle aziende che vendono prodotti. Ma purtroppo questo si aggiunge, il greenwashing, al problema di altre tecniche, cioè quello dell'obsolescenza programmata e obsolescenza percepita, tutte tecniche che le aziende utilizzano perché lo scopo ultimo

0: Beh, sono sanzioni limitate come, ecco, ci sono per il bilancio di sostenibilità, che purtroppo appunto ancora non ci sono tantissime, possiamo dire, sanzioni per chi utilizza questo tipo di bilancio in maniera scorretta rispetto ad altre, perciò c'è una sleale anche concorrenza di mercato. Per le aziende invece virtuose, quelle che hanno le varie certificazioni vere rispetto a quelle falsificate, o quelli che mettono appunto aziende che mettono solo targhettini sostenibile, mentre appunto non c'è nulla di questo, solo perché magari hanno messo un impianto fotovoltaico in azienda, mentre servono delle certificazioni vere appunto da organi terzi. Perciò crediamo che questa nuova direttiva sia un piccolo passo anche in Italia verso a favorire le aziende che effettivamente sono green, che hanno le certificazioni e che possono oggi essere logicamente ben visibili da quelle che non lo sono. Però il problema resta, perché se non ho delle sanzioni adeguate a chi falsifica o utilizza simboli scorretti verso altri che invece appunto hanno una filiera corretta, e questo è il consumatore, perché il consumatore informato logicamente riesce a riconoscere prima qual è falso da quello vero. Però purtroppo, se non ci sono poi le sanzioni adeguate, lo scopo è vendere e arrivare appunto alla vendita finale, e di conseguenza rimane sempre il consumatore quello che decide, e di conseguenza bisogna stare sempre molto attenti a quello che acquistiamo, perché appunto non è l'immagine d'impatto che fa il prodotto. Oggi appunto finalmente abbiamo uno strumento in più, ma non basta. Anche sul fast fashion, per esempio in Francia, sulla questione dell'obsolescenza è stato fatto un passo, dovrebbe farlo tutta l'Europa, dovrebbe farlo anche appunto l'Italia, perché noi dobbiamo garantire una certa qualità di prodotti che utilizziamo, che indossiamo, che utilizziamo, e purtroppo questo ancora non ci siamo arrivati. Speriamo che appunto l'Europa prenda forza e riesca a far imporre delle direttive che vadano appunto su tutto l'ambiente di vita, sicuramente europeo, ma anche delle merci importate, perché appunto le merci importate che hanno certe caratteristiche devono essere agevolate rispetto ad altre che non lo hanno, perché appunto la questione dei cambiamenti climatici li abbiamo sentiti, il problema esiste anche quello delle microplastiche, perciò i prodotti naturali devono avere vie preferenziali, e anche se costano di più, logicamente dobbiamo livellare i costi con i prodotti sintetici, perché costano meno, ma dovrebbero avere tasse maggiori, in modo tale che dovrebbe essere sconveniente comprare quei prodotti sintetici rispetto ad altri, magari sostenibili, amici dell'ambiente e che logicamente non fanno male e magari anche riutilizzabili.
1: L'ecoagenda di Teleambiente. L'informazione ambientale della settimana.
2: Così l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. Ora, Oggi Futuro, rubrica a cura di Ecosistema Futuro.
3: Oggi Futuro, benvenuti alla rubrica a cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale, dedicata alla lettura dell'attualità in relazione con il futuro, o meglio una rosa di futuri possibili, imprevedibili certo, ma in qualche modo in maniera consapevole possiamo in maniera più consapevole orientare. In studio Elis Viettone e Luca De Biase, fondatore tra i fondatori di Ecosistema Futuro. Ciao Luca, benvenuto.
4: Ciao a tutti.
3: E per introdurre l'argomento di oggi è bene ricordare che cos'è Ecosistema Futuro. Si tratta di una partnership di oltre 100 soggetti tra imprese, università, società civile per mettere proprio questi futuri al centro del dibattito pubblico e promuovere una partecipazione anche attraverso assemblee civiche, cittadine e fisiche. Ecco, in questo quadro, in questo contesto, si inserisce il paper che andiamo a discutere oggi. Dal titolo I megatrend, strumento per comprendere i cambiamenti della società, e ne discutiamo proprio con l'autore Roberto Paura. Benvenuto Roberto, bentornato.
5: Grazie.
3: Ecco, questa pubblicazione fa parte della collana Future Brief, proprio di Ecosistema Futuro.

0: è una pubblicazione che ha lo scopo di promuovere la future literacy, ovvero l'alfabetizzazione al futuro. Usiamo una parola inglese perché talmente poco c'è questo concetto nel nostro paese che ci dobbiamo rifare a un'altra lingua, però di questo si tratta, cioè esercitare e affinare una capacità analitica di comprendere, anticipare e utilizzare strumenti che ci consentano per un domani di prendere decisioni più consapevoli oggi. Ecco, e in questo senso il saggio illustra come questa analisi delle grandi trasformazioni a lungo termine che distingue in megatrend strutturali e megatrend emergenti, e tra poco vedremo di che si tratta. Ecco, questa analisi permette di ridurre l'incertezza globale e mettendo a disposizione di aziende e istituzioni chiavi per gestire rischi e cogliere le opportunità del futuro.
1: Ecco, insomma, in questo contesto italiano, un brief come questo è il lavoro che da anni e anni Roberto svolge con il suo Italian Institute for the Future, è caratterizzato un po' da una situazione che descriverei così. Gli italiani sono sempre più attenti ai temi delle prospettive del futuro. Il futuro è così incerto, così presente nella nostra preoccupazione di vita quotidiana. Salvo che in un posto non c'è futuro, non c'è il dibattito sul futuro nel dibattito politico. Che cosa ne pensi, Roberto?
2: È così, guarda, una delle cose che per esempio mi è stato spesso ripetuto, abbiamo fatto questo percorso appunto di sensibilizzazione, alfabetizzazione megatrend con la pubblica amministrazione nell'ultimo anno, molte ci dicevano questo, dicevano sì, voi venite a parlare di questo, ci informate sull'importanza dei megatrend, io sono magari dirigente di una grande pubblica amministrazione, però alla fine chi prende le scelte è la politica, e loro sempre ci chiedono, ma voi con i politici parlate? E io devo sempre dire, fondamentalmente no, poi capita ogni tanto, è aneddotico per il più il nostro rapporto con la politica, ma manca del tutto questa sensibilità. Perché? Perché, beh, inutile che ci diciamo le cose che già sappiamo del presentismo della politica, però sappiamo che in altri paesi questo non si verifica, probabilmente hanno orizzonti più lunghi di deliberazione, hanno una tradizione meno passatista come la nostra, che diciamo guarda principalmente agli esempi del passato, cioè cerca di trovare le soluzioni nel passato anziché nel futuro, e in generale manca, e qui è un problema della nostra società tipicamente italiana secondo me, la capacità di ragionare al di fuori dei compartimenti stagni. Questo lo vediamo già nelle università e questo poi si proietta anche nella politica, molti politici non a caso poi vengono da questi ambienti, e dove diciamo ognuno deve stare attento al suo orticello. L'analisi dei megatrend rompe questi schemi. L'analisi di megatrend ci dice guardate i collegamenti tra cose molto distanti tra di loro, collegamenti tra la democratizzazione, megatrend politico, e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale, megatrend tecnologico, cosa hanno in comune? Uno c'è niente, però invece ci sono degli studi interessanti di recente che hanno dimostrato un collegamento tra le due cose, aumenta l'IA, aumenta probabilmente l'autoritarismo, è interessante, ne dobbiamo tenere conto, anche per la politica.
1: Cioè, tu dici, insomma, come dal Medioevo in poi ognuno ha il suo orticello, se lo coltiva non si può uscire da quel spazio sia di competenze politiche sia di competenze intellettuali, e dunque piuttosto di discutere su un tema che è interdisciplinare by design evitano di farlo. Questo è particolarmente, come dire, grave quando fai delle policy che riguardano, so, il lavoro, la casa, l'urbanistica, l'educazione, la sanità. Ho l'impressione che in questi temi ci sia molto più da riflettere sui futuri possibili che sulle relazioni tra le forze politiche, insomma.
2: Ma decisamente, perché secondo me la chiave di volta, diciamo, nell'analisi dei megatrend sta nella sua capacità di capire meglio ciò che avviene nel presente. Cioè, pensiamo a un telegiornale, le notizie che noi vediamo ogni giorno. va bene, ottimo, però in realtà l'analisi della megatrend dice, bene, queste notizie sono la punta di iceberg, non tutte ovviamente, diciamo la malattia del Papa, non lo so, non possiamo analizzare come ogni megatrend, però altri fenomeni, appunto la crisi della casa che vediamo in Spagna, le rivolte in Francia, degli studenti, tantissime vicende della politica internazionale, le capiamo se guardiamo i fenomeni sul lungo termine, quindi se vediamo che sono l'effetto dell'interazione tra megatrend, per esempio lo scollamento tra le nuove generazioni e le generazioni più anziane, che è tipico di un sistema, di una società che invecchia e che quindi spinge evidentemente la generazione Z a fare maggiore pressione, il fatto che l'Europa si sposti più verso alcune spese militari, quindi ne taglia alcune in ambito welfare, a un certo punto crea delle difficoltà, l'overtourism che produce i problemi dell'abitabilità di cui oggi stiamo parlando, che sono dinamiche che vanno avanti da molti anni. E quindi ci dà uno strumento per dire queste cose non è che cadono dal cielo, non sono, diciamo, delle sorprese, sono delle cose che dovevamo aspettarci, che possiamo per fortuna anche governare se capiamo le dinamiche che ci sono dietro.
1: Senti, ma chiudo su questo argomento, ma non è che la produzione di personale politico sia talmente influenzata dai social media, che sono l'immediatezza pura, che alla fine il feedback, i contesti nei quali loro cercano feedback sono per l'appunto altrettanto semplicemente immediati e non riescono a uscire da quel teatro, diciamo.
2: Questa è una cosa interessante, guarda, l'influenza dei social media sul presentismo, su cui oggi stanno concentrando tantissimi studi, e anche il declino della lettura. Ora io ammiro sempre la biblioteca dietro di te, perché siamo persone che sanno estrarre l'informazione dai testi, no? Leggevo oggi questo articolo del New York Times di questo ragazzo che ha dovuto sfrattare la casa perché aveva 10.000 libri in casa, e gli dicevo, io estraggo la conoscenza dei libri, così, e ma è una conoscenza di lungo termine quella del libro, perché ti dà, insomma, molta più informazione del social, quindi probabilmente la lettura ci ha aiutato anche nella comprensione delle grandi dinamiche globali. Se declina la lettura perché diventiamo tutti vittime del doom scrolling, questo non aiuta minimamente l'alfabetizzazione al futuro e nemmeno l'analisi dei megatrend.
0: Ecco, Roberto, diciamo l'evoluzione dei megatrend, abbiamo detto, è difficile che sia lineare, no? Può presentare, anzi spesso presenta, dinamiche esponenziali, quindi in che modo poi lo studio è un metodo e un pensiero sistemico per analizzare questi impatti combinati di più fenomeni ci mette al riparo appunto da dinamiche esponenziali? Questo senso.
2: Hai detto la parola chiave, secondo me, appunto sistemico, che è una cosa, pensiero sistemico e pensiero dei sistemi complessi, che peraltro ha avuto una sua grande stagione di successo negli anni 70, poi un po' ce lo siamo dimenticati, perché? Perché a un certo punto qualcuno diceva, ma non ci aiuta a capire le cose che veramente ci servono, non ci aiuta a fare i calcoli, non ci aiuta a costruire le astronavi, non ci aiuta a costruire computer, dove abbiamo bisogno di un pensiero invece chiaramente molto analitico, dove diciamo la soluzione lineare sia fondamentale. Questo non è vero nelle dinamiche sociali. Nelle dinamiche sociali il pensiero sistemico è fondamentale, perché noi viviamo in un sistema che è il sistema globale, e non è un caso che l'analisi dei megatrend sia in realtà un po' l'erede di tutti quegli studi che si sono sviluppati nel corso del Novecento, che hanno provato a leggere il mondo come un sistema. In alcuni casi, diciamo, con una chiave magari politica, marxista, in altri casi con una chiave un pochino più invece economicistica, insieme però ci hanno dato dei prodotti, diciamo, guardiamo le tendenze di lungo termine, guardiamo come esistono delle proprietà emergenti, un'altra caratteristica dei sistemi, cioè la differenza tra megatrend strutturali ed emergenti sta tutta qui. Noi guardiamo megatrend strutturali del sistema, cambiamento climatico, disuguaglianza, accelerazione tecnologica, demografia, eccetera, eccetera, ma questi ci aiutano a vedere i megatrend emergenti, quello che emerge dalla loro interazione. La disoccupazione tecnologica, per esempio, l'interazione tra accelerazione tecnologica e cambiamenti della natura del lavoro, per citare, diciamo, due definizioni europee dei megatrend, così come che so, l'attenzione attuale dei rifugi climatici e l'effetto del cambiamento climatico e dell'urbanizzazione. Non avremmo necessità di trovare rifugi climatici se avessimo cambiamento climatico, ma vivessimo dentro le foreste, ma viviamo in grandi città e quindi abbiamo bisogno di rifugi climatici. Qua, secondo me, è l'utilità di questo strumento di analisi.
1: Quali sono i megatrend che in questo momento è più urgente dibattere? Da questo punto di vista il tema dell'intelligenza artificiale è tutti i giorni nel dibattito, ma che cosa questo super temone ci sta spingendo a mettere in secondo piano ingiustamente?
2: Secondo me sicuramente il grande tema delle diseguaglianze, che in alcune delle analisi che facciamo è un po' il motore di molte di queste cose, anche dell'accelerazione tecnologica, cioè non ci preoccuperemmo tanto dell'accelerazione tecnologica se non fosse così concentrata, se fosse open come si doveva fare all'epoca, no? Abbiamo chiamato quella società OpenAI perché doveva essere open, invece non lo è. Non ci preoccuperemo tanto del cambiamento climatico se non fosse che l'1% più ricco emette molte più emissioni del restante 99%. E non ci preoccuperemmo tanto neanche delle dinamiche politiche se anche qui non avessimo delle oligarchie che stanno nascendo, che in qualche modo sono l'effetto di queste disuguaglianze. O l'ambito sanitario, dove la difficoltà di accesso alle cure è effetto delle disuguaglianze. È uno dei rapporti che abbiamo pubblicato lo scorso anno con il nostro istituto, era proprio dedicato a questo, perché è un po' un acceleratore di molti pattern negativi, perché poi non tutti i megatrend sono negativi, attenzione, cioè ci sono dei megatrend che penso sono anche positivi e che noi dobbiamo in qualche modo alimentare, però disuguaglianze chiaramente è un motore di negatività dei megatrend, potremmo dire.
1: Ed è aumentata.
0: Allora io
2: esatto.
0: Avrei una domanda finale e poi dobbiamo andare in chiusura, abbiamo 2 minuti, quindi cerchiamo di chiudere con questa. No, è bene che ricordi che ci sono anche mega trend positivi, anzi per favore poi 30 secondi su questo restituisceli. L'analisi del futuro rischia spesso di essere condizionata anche da pregiudizi cognitivi a seconda di chi sono i ricercatori o i decisori, no? Quindi in che modo un nuovo uso di strumenti partecipativi può aiutare a costruire diciamo scenari democratici in cui la previsione sociale coinvolga e sia il risultato di tutta una comunità?
2: C'è una bella riflessione, cioè non dobbiamo pensare all'analisi dei megatrend come qualcosa che viene fatto a tavolino. Molte cose di partenza, il cosiddetto horizon scanning, no? L'analisi delle fonti sì, va fatta a tavolino, però dove vogliamo portare megatrend è un'azione partecipativa. Spesso utilizziamo questo metodo che si chiama Megatrends Implications Assessment, che viene anche discusso nel paper, nel brief, perché è un metodo sviluppato a livello europeo dove i decisori politici, ma possono essere decisori di azienda, decisori in organizzazione, si confrontano tra loro, portano i loro bias, portano i loro pregiudizi chiaramente anche, però alla fine cercano di trovare il consenso. E questo è secondo me uno strumento di democrazia nell'uso dei megatrend. E sull'aspetto megatrend positivo, in realtà ce ne sono tantissimi. Prima parlavamo della democratizzazione, che comunque continua, anche se ci sono delle fasi di declino, la globalizzazione, eccetera, eccetera. Ma io pensavo ad uno su cui abbiamo discusso di recente anche con Luca, il confronto tra crescita della popolazione e aumento della produzione alimentare, no? Che è stata una delle grandi preoccupazioni del Novecento, la trappola malthusiana, non riusciremo a produrre abbastanza cibo per tutti. E invece oggi non è così, oggi produciamo molto più cibo per tutti, però le disuguaglianze di nuovo creano disuguaglianze di distribuzione e quindi quel grande successo del megatrend della produzione alimentare ce lo siamo un po' persi per strada per questo motivo.
0: Lasciatemi ripetere il titolo, i megatrend, strumento per comprendere i cambiamenti della società, lo trovate sul sito di Ecosistema Futuro nella collana dei nostri Future Brief, quindi grazie davvero Roberto Paura, a presto, grazie Luca De Biase e grazie a Radio Radicale che ci manda in onda tutti i giovedì, quindi l'appuntamento è giovedì prossimo.
3: E questa era Oggi Futuro, siete all'ascolto di Radio Radicale, andiamo a concludere la programmazione di questa giornata, di questo giovedì 15 ottobre di Radio Radicale, lo facciamo con la rassegna della stampa internazionale a cura del nostro David Carretta da Bruxelles.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è venerdì 16 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. L'edizione di oggi sarà in gran parte dedicata alla guerra della Russia contro l'Ucraina, al tradimento di Donald Trump, l'abbandono degli Stati Uniti, questo era il titolo sulla prima pagina di ieri di Libération. Vi proporremo diversi editoriali dai giornali internazionali, parleremo anche degli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Anche Riyadh è vittima dell'abbandono di Trump, così la pensa Le Figaro in un editoriale pubblicato ieri, che ci porterà un commento uscito sul Financial Times e firmato Janan Ganesh, secondo il quale questa è un'era dei David, non dei Golia. Le grandi potenze aggressive sono sempre più in difficoltà, sottolinea questo commentatore del quotidiano della City. Ma partiamo dalla Russia, Ucraina, Trump, l'abbandono degli Stati Uniti, dicevamo era il titolo di ieri sulla prima pagina di Libération, il titolo dell'editoriale affronto, scrive il quotidiano francese, al peso quotidiano della guerra oggi si aggiunge l'affronto dell'abbandono. Gli ucraini vivono nell'angoscia, in particolare di notte, esposti ai bombardamenti, da quando il 24 febbraio 2022 Putin ha deciso di invadere il paese. Le immagini degli abitanti di Kiev che trovano rifugio nella metropolitana sono diventate tristemente familiari, ma oggi è a rischio perfino la possibilità stessa di mettersi al riparo. Pochi giorni fa Donald Trump ha firmato uno dei suoi tanto amati deal, accordi che gli danno l'illusione di fare qualcosa, anche se non si sa più bene che cosa, o meglio, preferiremmo non indovinarlo. Firmando un accordo sull'importazione di diesel russo negli Stati Uniti a poche settimane dalle elezioni di midterm del 3 novembre, il miliardario della Casa Bianca chiedeva che l'Ucraina smettesse di attaccare le infrastrutture russe. La pressione americana è diventata proteiforme. Dopo questo accordo della vergogna, gli ucraini si trovano al buio, ma al buio anche nell'altro senso del termine. Le loro centrali energetiche vengono colpite e soprattutto gli ucraini non sono più avvertiti in anticipo dei bombardamenti balistici russi. Elon Musk, complice sinistro di Trump, ha perfino limitato l'accesso a Starlink, il suo sistema satellitare strategico per i militari ucraini. Questi eventi si verificano nel momento in cui si tiene a Bruxelles un vertice nel quale si discuterà ancora una volta di una futura adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. È una prospettiva che si allontana sempre di più man mano che va avanti questo conflitto, dato che diversi paesi dell'Unione perseguono una propria agenda. L'Europa fatica a trovare un accordo, mentre Trump e Putin rafforzano la loro alleanza. Forse è questa la differenza tra le nostre democrazie e queste grandi potenze sempre più autocratiche. Mentre il Congresso americano non viene più consultato sulla strategia riguardo all'Ucraina e ogni forma di dissenso è scomparsa in Russia, i paesi europei hanno ancora il lusso di discutere a lungo e di esprimere i loro disaccordi su cosa fare. Il ricatto americano all'Ucraina rischia tuttavia di abbreviare i dibattiti europei, così tra l'altro Libération. Sulla questione Starlink ieri anche il Wall Street Journal si è espresso con un editoriale. Cosa sta accadendo con Starlink in Ucraina? Limitare la rete satellitare allarma giustamente Kiev, scrive il quotidiano economico americano. Un altro giorno, un'altra preoccupazione sul fatto che Trump stia cercando di costringere l'Ucraina a un brutto accordo di pace con la Russia, cioè un accordo di pace alle condizioni di Vladimir Putin. Il dramma di mercoledì ha riguardato nuovi limiti sulle capacità dell'Ucraina di utilizzare la rete satellitare Starlink di Elon Musk per difendersi dagli attacchi russi. I dati di Starlink sono essenziali per contrastare l'avanzata russa al fronte. SpaceX ha implementato limiti di velocità per i terminali di Starlink in movimento. Le nostre fonti sul campo di battaglia hanno confermato questi limiti e l'Ucraina è stata colta di sorpresa. Questa limitazione, scrive il Journal, riduce la capacità di Kiev di usare i suoi droni per intercettare i droni nemici e Putin ne sta approfittando brutalmente, tanto più che c'è una carenza di intercettori Patriot. Solo martedì notte la Russia ha attaccato con 39 missili balistici, circa 600.000 ucraini sono rimasti senza elettricità, il che sarebbe una catastrofe umanitaria se dovesse accadere in pieno inverno. L'Ucraina si affida anche agli avvisi dei partner occidentali sugli attacchi russi per emettere gli allarmi aerei e garantire che i civili abbiano abbastanza tempo per raggiungere i rifugi, ma negli ultimi giorni non ha ricevuto alcun avviso prima dei lanci di missili balistici russi. Mosca ha detto che i sistemi Star Shield legati a Starlink sono di proprietà e sotto il controllo del governo americano. Qualsiasi limite di velocità o di utilizzo è deciso dai militari americani e in ultima istanza dal presidente. Il Journal spiega di aver chiamato la Casa Bianca per chiedere una spiegazione, ma non c'è stata risposta. Più tardi l'ex ministro della difesa ucraino, Mikhail Fedorov, ha scritto su X che alcune velocità di Starshield erano state ripristinate. La domanda dunque è questa: è solo un problema tecnico oppure la Casa Bianca ha cercato di inviare un altro messaggio a Zelensky per poi ripensarci dopo che la notizia è diventata pubblica? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che Trump sta prendendo sempre più le parti di Vladimir Putin e delle sue forze di invasione. Se Starlink viene limitato, sarà ancora peggio rispetto al suo accordo sul diesel. Signor Presidente, non lo faccia, conclude il Wall Street Journal. Chi ha una lettura un po' meno negativa rispetto ad altri del tradimento di Trump è il Guardian, quotidiano britannico di aria laburista. In un editoriale, l'accordo di Trump con Putin, vergognoso, ma non si tratta di una svolta che cambierà i giochi, di un game changing, scrive in inglese il Guardian. Quando Trump si era impegnato a porre fine alla guerra in Ucraina in 24 ore, nessuno lo aveva preso sul serio. Ma Trump aveva preso le proprie parole abbastanza sul serio da vivere la mancanza di un cessate il fuoco come un affronto alla sua immagine di mago dei deal. Dopo un periodo nel quale sembrava che gli alleati europei avessero allentato, convinto il presidente americano a non prendere le parti del Cremlino, Trump è tornato alla grottesca convinzione che la capitolazione ucraina sia una condizione necessaria per la pace. Questo dunque è un momento molto pericoloso. Volodymyr Zelensky ha incontrato mercoledì Andy Burnham a Downing Street, oggi sarà a Bruxelles per un vertice europeo. Negli ultimi giorni il presidente americano ha chiesto un cambio di regime a Kiev, ha affermato che era stato concordato un cessate il fuoco parziale, violato immediatamente dalla Russia. Non ci sono stati preavvisi dell'intelligence americana sugli attacchi russi, rendendo inefficace l'autodifesa ucraina. Ci sono state segnalazioni di limiti all'accesso alla rete satellitare Starlink. Tutto questo alimenta il sospetto di una pressione coordinata per far pendere la bilancia a favore della Russia. Quale sarà la strategia ora degli ucraini e degli europei? Tentare di scompaginare le illusioni filorusse di Trump. Non sarà facile, ma in passato è accaduto. Detto ciò, secondo il Guardian, questo cambio di rotta, ennesimo di Trump, non sarà un game changer. La Russia non sta riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi di guerra. Perché? Perché l'invasione è stata concepita in un odio delirante contro la stessa idea stessa di nazione ucraina indipendente. Putin ha sottovalutato in modo sistematico la volontà di resistere di quel paese. È una falla nei piani del leader russo che nessuna quantità di collusione con Trump potrà mai rimediare, così tra l'altro il Guardian. Le Figaro ieri aveva un editoriale invece su un altro paese abbandonato da Trump, l'Arabia Saudita, dopo la guerra lanciata contro l'Iran e la reazione degli alleati iraniani, cioè gli Houthi. Riyadh, vittima dell'abbandono di Trump, il titolo del quotidiano conservatore francese. Come non vedere nell'escalation tra Arabia Saudita e Houthi un terribile danno collaterale della politica di Donald Trump? Non è passato molto tempo da quando il presidente americano si esibiva nella danza della spada nel palazzo reale di Riyadh, un rituale che doveva simboleggiare un'indistruttibile alleanza contro il nemico. Nel mondo di Trump le alleanze però sono utili solo finché servono i suoi interessi. Così Trump non ha esitato a negoziare direttamente con gli Houthi durante l'ultima estate, quando questi hanno preso il controllo dello stretto di Bab al-Mandab, via di passaggio per le petroliere americane, e nel frattempo mollare i suoi alleati sauditi. La sua guerra in Iran, spiega Le Figaro, ha mandato in frantumi la fragile tregua in Yemen tra i ribelli Houthi e il Regno Saudita. Il regime di Teheran ha rapidamente identificato l'Arabia Saudita come l'anello debole. Nella sua strategia iraniana, di regionalizzare il conflitto e di strangolare l'economia mondiale, Teheran ha dunque logicamente spinto il suo alleato a riaprire le ostilità con Riyadh. Risultato, dopo aver preso la città chiave di Mocha in Yemen e il controllo di Bab al-Mandab, gli Houthi hanno risposto alla controffensiva saudita con dei colpi devastanti. L'aeroporto internazionale di Riyadh viene colpito quotidianamente. Sabato un attacco missilistico ha provocato almeno 13 morti e più di 300 feriti. La capitale saudita è diventata una zona di guerra. Lo spazio aereo saudita si è svuotato e si fatica a capire come il principe ereditario Mohammed bin Salman possa mantenere la sua Davos del deserto che dovrebbe tenersi alla fine del mese. Al di là di tutto ciò, è tutta la strategia di diversificazione economica fondata sul turismo e sull'intelligenza artificiale portata avanti da Mohammed bin Salman a essere minacciata. Bin Salman credeva di poter schiacciare gli Houthi sotto un tappeto di bombe. È caduto nella trappola della guerra asimmetrica contro i ribelli, ormai dotati di una propria capacità di produzione di droni e missili. Non esiste una buona via d'uscita. Se cede, Bin Salman dovrà pagare un prezzo altissimo e a lungo termine il suo regno non sarà più al riparo. da solo non ha i mezzi per vincere né per difendersi, ed eccolo dunque ridotto a fare la danza del ventre davanti a Trump per convincerlo ad accorrere in suo soccorso, così tra l'altro lo Figaro nel suo editoriale di ieri. Oh, un'ultima segnalazione prima di chiudere, perché non abbiamo più tempo. Il Financial Times ha pubblicato un commento, come spesso accade, brillante, di Jalan Ganesh. Questa non è un'era dei Golia, è l'era dei David. Si parla ovviamente di Ucraina contro la Russia, ma non solo, anche degli Houthi contro l'Arabia Saudita e l'Iran contro gli Stati Uniti. Si parla anche della piccola Groenlandia con la piccola Danimarca e di Donald Trump. Non abbiamo tempo di leggervi questo commento, magari lo recupereremo domani che è sabato. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
3: E grazie a David Carretta, termina così la programmazione di questo giovedì di Radio Radicale. Apriamo la programmazione notturna della nostra emittente. Lo facciamo innanzitutto con la presentazione del libro Il Principe e la Repubblica di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello, tenutasi il 12 ottobre scorso. A seguire, all'1.20, quindi tra poco più di un'ora, vi faremo ascoltare il convegno Una giustizia più inclusiva, il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale, che si è tenuta due giorni fa, il 13 ottobre a Roma, promosso dalla senatrice Erika Stefani della Lega, con i saluti istituzionali della stessa senatrice Stefani e del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. E poi gli interventi di Antonio San Germano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Antonella Ciriello, capo dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, Ernesto Napolitano, direttore generale dei detenuti e del trattamento, Romolo De Camillis, direttore generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gabriella De Stradis, direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione. E in chiusura l'intervento del viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto. A moderare l'incontro Giuseppe Malara, vice direttore della direzione approfondimento RAI. Alle 3.10 circa un altro dibattito, due nodi fondamentali, la geopolitica e la giustizia, supplemento di Civiltà Socialista, anche questo del 13 ottobre a Roma, con gli interventi di Sergio Pizzolante, direttore editoriale di Civiltà Socialista, Fabrizio Cicchitto, già parlamentare, presidente della Fondazione Riformismo e Libertà, per Francesco Zazzo, già ambasciatore d'Italia in Ucraina, Stefano Parisi, presidente dell'Associazione 7 ottobre di Roma, Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera, Stefania Craxi, presidente del gruppo al Senato di Forza Italia, Enrico Costa, capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia, Ettore Rosato, deputato di Italia Viva, Stefania Craxi, e Umberto Guerini, avvocato, con loro Piercamillo Falasca, direttore dell'Europeista. Alle 5 poi il convegno De Gasperi, interviste 1944-1954, tenutosi a Milano, ancora il 13 ottobre scorso, organizzato dalla Fondazione Alcide De Gasperi, con gli interventi di Anna Rosa Racca, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, Angelino Alfano, presidente della Fondazione Alcide De Gasperi, Lorenzo Ornaghi, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione De Gasperi, Maria Bocci, ordinaria di Storia Contemporanea dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Alfredo Canavero, già professore ordinario di Storia Contemporanea dell'Università di Milano, Antonio Carioti, editorialista del Corriere della Sera e, come detto, già Lorenzo Ornaghi, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione De Gasperi. Alle 6.30 poi parleremo di legge elettorale, lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Pino Pisicchio. Alle 6.45 apriremo i programmi del mattino della nostra emittente con Critiche ai militanti di Matteo Marchesini, quindi A che punto è la notte, rubrica settimanale del direttore di Milano Finanza Roberto Sommella. Alle 6.55 infine la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Alle 7.10 torneremo in diretta con Francesco De Leo e con Spazio Transnazionale e alle 7.30 Stampa e Regime con Alessandro Barbano. Questa la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo con la presentazione del libro Il Principe e la Repubblica di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello. che si è tenuta il 12 ottobre scorso, organizzata da Stroncature, con gli interventi di Riccardo Pennisi, analista politico specializzato in geopolitica, Lorenzo Castellani, autore del volume, professore ordinario delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli di Roma, Gaetano Quagliariello, anche lui autore del volume, professore di storia contemporanea alla LUISS e presidente della Fondazione Magna Carta, e poi Antonio Polito, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato all'Università La Sapienza di Roma. Buon ascolto.
5: Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova questa presentazione di Stroncature. Oggi discutiamo di un libro uscito per la LUISS University Press, Il Principe e la Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 1943 a oggi. E lo facciamo con i due autori, Lorenzo Castellani, che insegna proprio alla LUISS storia delle istituzioni politiche, un politologo, saggista molto conosciuto, e Gaetano Quagliariello, ex senatore e ministro e ora dean della School of Government della LUISS. Insieme a loro ne discutono Stefano Ceccanti, costituzionalista, e Antonio Polito, giornalista, ex direttore di vari giornali, insomma ospiti che non hanno bisogno di particolari presentazioni. Do subito la parola allora a Lorenzo Castellani, che ci racconta, diciamo, Il Principe e la Repubblica. Prego.
6: Grazie a Stroncature, grazie ai relatori che hanno accettato questo invito. Ma io cercherò di fare un inquadramento sul perché fare un libro, appunto, e intitolarlo così, in coincidenza dell'ottantesimo anno della Repubblica. Innanzitutto, come riporta il titolo, il libro si articola intorno, appunto, al concetto del principe. La nostra idea di fondo è che ogni regime politico, e in particolare in questo caso la Repubblica Italiana, abbiano bisogno di un principe. Che cos'è? È il nucleo, potremmo dire, fondamentale su cui si impernia l'ordine politico. E noi facciamo una grande macro divisione. Il principe, appunto, inteso in maniera gramsciana, almeno fino al 1992, è dato dai partiti, cioè da queste organizzazioni di massa che in qualche modo preesistono alla Repubblica, si mostrano immediatamente dal 1943 e poi guidano in qualche modo lo sviluppo istituzionale e costituzionale attraverso le sue tappe fondamentali, quelle del 1946, quelle del 1948. I partiti, appunto, in un'organizzazione che è caratterizzata da una forte discontinuità politica, quindi la fine del fascismo, e poi da uno Stato italiano che per molti motivi di unificazione tardiva, di difficoltà di legittimazione, non ha e non può avere, diciamo, nel governo e appunto nell'idea più ampia di Stato il suo perno, ha appunto nei partiti invece la grande cinghia di trasmissione sia delle decisioni politiche sia del rapporto con la società. Questo principe è un principe che dura, che fa quindi da base la Repubblica fino alla crisi di Tangentopoli, ma di fatto con una crisi che inizia già alla fine degli anni 70, che ha forse il suo momento più drammatico e anche, diciamo, di inizio della fine nell'assassinio di Moro, nei tentativi falliti di riforma delle istituzioni degli anni 80 intorno alla formula del pentapartito, e poi collassa con Tangentopoli e con i referendum tra il 1991, 92 e 93. Da lì entra in gioco, nella nostra interpretazione, un secondo principe, un secondo, diciamo, elemento di ordine nel sistema. I partiti sono indeboliti, cambiano, emergono delle leadership che sono leadership di democrazia del pubblico, potremmo dire, quindi che prevalgono sull'organizzazione partitica, questo sia per quel che riguarda il nascente centrodestra, sia per il centrosinistra postcomunista e postdemocristiano, e dentro questo sistema dove si tenta, non riuscendoci completamente, una democrazia dell'alternanza, una democrazia bipolare, emerge il nuovo principe che già si era manifestato in parte proprio con la crisi della Prima Repubblica attraverso le presidenze della Repubblica di Pertini e Cossiga, che è appunto il Presidente della Repubblica, quindi con un Quirinale, un capo dello Stato che assume sempre più centralità all'interno della composizione dei governi, all'interno appunto della compartecipazione in qualche modo del capo dello Stato a forme di indirizzo politico, e ciò si snoda anche a livello internazionale, in particolare nei rapporti con l'Unione Europea, in particolare nei rapporti con i mercati, ha il suo culmine, potremmo dire, nelle presidenze di Giorgio Napolitano, prima appunto con la creazione a seguito della caduta del governo Berlusconi di un governo del presidente tecnico 2011, il governo Monti, e poi chiaramente con la rielezione di Napolitano stesso, l'opera di tessitura in qualche modo e istituzionalizzazione, potremmo dire, dei populismi e dei nazionalismi poi svolta da Sergio Mattarella, che conduce anch'essa a una rielezione del Presidente della Repubblica. Quindi diciamo questo ripetersi anche della rielezione evidentemente modifica, in assenza di modifiche formali della Costituzione, in qualche modo comunque gli equilibri istituzionali in maniera silente. E quindi un po' il filo rosso anche dei libri è proprio giocato su questa contrapposizione, se si vuole, integrazione tra una Costituzione concreta, una Costituzione fatta poi di prassi, fatta di in qualche modo relazioni di potere, relazioni sociali, con invece la lettera della Costituzione. Quindi, per usare un'espressione più nota, una Costituzione in qualche modo materiale che assume forme spesso diverse dalla Costituzione formale. In questo libro abbiamo cercato di fare anche qualcosa in più, perché è un libro che ha anche forti legami con tutto ciò che riguarda le istituzioni in senso ampio, quindi è un libro che si sofferma molto anche sull'economia, sulle istituzioni economiche, sugli elementi di continuità e discontinuità con il fascismo nella prima fase, sui tentativi di riforma invece a partire dagli anni 70 in poi, sul rapporto tra intervento pubblico nell'economia e appunto modificazioni economiche andando soprattutto verso la globalizzazione, e naturalmente su istituzioni che spesso vengono in qualche modo forse meno considerate, potremmo dire così, dagli storici tradizionali, come ad esempio l'evoluzione della pubblica amministrazione, l'evoluzione di alcune istituzioni tecnocratiche che giocano un ruolo centrale come Banca d'Italia, il ruolo svolto dagli enti pubblici, che è un ruolo molto peculiare che caratterizza il sistema italiano rispetto a altri sistemi nell'organizzare l'azione dello Stato, e poi naturalmente la fine, le modificazioni, le trasformazioni di tutto questo, soprattutto dopo il 1992, con in qualche modo una crescita soprattutto a livello economico del privato, e con tentativi di andare verso forme di governance più che di governo nella pubblica amministrazione, ma chiaramente con un'impronta del passato che in qualche modo rimane e resiste. Accanto a essi c'è pure il rapporto con le politiche pubbliche, con i governi locali, quindi abbiamo cercato in qualche modo di scrivere una storia delle istituzioni che non fosse solo fossilizzata sulle istituzioni politiche in senso stretto, cioè solo riguardo al rapporto tra governo, Parlamento, partiti, ma avere una storia delle istituzioni politiche in senso ampio, cioè capace di toccare tutte quelle istituzioni che in qualche modo si rapportano con la politica. Quindi magistratura, Corte Costituzionale, come dicevo, istituzioni tecnocratiche, pubblica amministrazione, rapporti tra Stato e mercato, per cercare di offrire una storia della Repubblica che in qualche modo fosse un po' più ampia e più strutturata di quelle che avevamo sostanzialmente visto fino ad oggi. È una storia di successi, basti pensare al miracolo economico, basti pensare in alcuni frangenti al ruolo positivo, decisivo che l'Italia ha avuto, ad esempio, nelle dinamiche di integrazione europea. È una storia anche chiaramente di fallimenti, appunto. Noi parliamo di un successo sofferto, fallimenti attraverso snodi drammatici, la fine di alcuni leader politici, tra assassini, condanne, fughe all'estero, il fallimento delle riforme istituzionali, soprattutto dall'inizio degli anni Ottanta, con una difficoltà a cambiare la carta, se non attraverso le leggi elettorali e attraverso l'unica riforma che di fatto è la più contestata, quella del titolo V nel rapporto tra Stato-Regioni, che va in porto ma diciamo genera più insoddisfazione che soddisfazione nella classe politica. Quindi diciamo nel capitolo finale cerchiamo di vedere, guardando anche agli anni più recenti, come l'impronta della storia, come cioè tutte queste questi livelli in qualche modo che cerchiamo di analizzare abbiano un impatto sul presente, abbiano un impatto in termini di cultura politica, di politiche pubbliche, di rapporti tra le istituzioni e chiaramente appunto anche di elementi che restano incompiuti o che sostanzialmente falliscono, cercando di vedere quali possono essere i lati positivi, potremmo dire i punti di forza di un sistema siffatto, ma anche appunto gli elementi di debolezza e di fragilità del paese che non sono pochi. Io mi fermerei qui per il momento e poi magari replicheremo ai discussant.
5: Allora, sentiamo anche l'altro autore, Gaetano Quagliariello, prego.
7: Io devo dire, dopo l'esposizione di Lorenzo Castellani potrei anche rimettermi direttamente alla clemenza della Corte. Aggiungo solo qualche elemento di dettaglio, ecco, ma magari per cercare di sviluppare un po' la discussione anche con una certa vivacità. Tutto quello che ha detto Lorenzo presuppone un giudizio sul periodo costituente e sulla Costituzione. E questo giudizio si riconnette abbastanza, è abbastanza vicino a quello che si desume dall'ultimo libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra o qualcosa del genere. Cioè, per noi la Costituzione non è, ecco, lo dico con una formula, la Costituzione più bella del mondo. Non è, un prodotto che ha una sua organicità, è una sua compiutezza, e non poteva esserlo per i tempi e i modi nel quale è stata prodotta. È un grande successo politico, è un nobile compromesso, ma ovviamente, come tutti i compromessi fatti in momenti così difficili, nel momento nel quale il mondo si spaccava in due, evidentemente paga qualcosa, alla sua organicità. E questo è il motivo per il quale, un motivo aggiuntivo per cui c'è bisogno di un principe, cioè c'è bisogno di un nucleo intorno al quale le istituzioni si devono organizzare. Questo non è dato dalla seconda parte della Costituzione, e i padri del processo costituente lo sapevano perfettamente. Dicono in maniera assolutamente chiara, e questo è il punto dove noi potevamo arrivare, il resto dovranno farlo le successive generazioni. Questo, è una premessa su cui il libro è costruita. Secondo elemento, il principe, lo spettro del principe è nelle mani indubitatamente dei partiti, ma non è una soluzione scontata. In particolare De Gasperi, che partecipa molto poco ai lavori costituenti, e questo, se non erro, per Antonio Polito è stato anche un suo limite politico, comunque De Gasperi aveva un'idea diversa, è un'idea che cerca di portare avanti fino al 1953, fondamentalmente la stessa riforma elettorale del 1953 rispondeva a questa idea, un'idea che Leopoldo Elia rintraccia nel tentativo di costruire un governo di gabinetto, insomma, più simile al modello inglese. Ovviamente questo tentativo sconta il fatto di doverlo realizzare all'interno di un sistema bloccato, dove era già nato il cosiddetto fattore K. Terzo elemento che vorrei evidenziare, questo l'ha già detto in realtà Lorenzo Castellani molto bene, è che il passaggio di scettro dai partiti al Presidente della Repubblica è in realtà un processo che noi facciamo iniziare già con Sandro Pertini, perché è in quel momento che in maniera definitiva, c'erano stati dei tentativi anche prima, soprattutto con Gronchi, la Presidenza della Repubblica diventa, diciamo, un'istituzione che ricerca un rapporto diretto con la pubblica opinione, insomma che interpreta meglio di altri le regole della democrazia del pubblico che nel frattempo si sono imposte un po' da tutte le parti, anche perché può avere un uso dello strumento televisivo che in quel momento ai partiti, diciamo, era interdetto. Ecco, da allora inizia, diciamo, una deriva istituzionale che fondamentalmente non dipende nemmeno dagli interpreti. Diciamo, scriviamo nell'introduzione che nell'ultimo film di Sorrentino, La Grazia, viene presentato dal suo regista con queste espressioni. Si dice che Sorrentino si sarebbe ispirato un po' a Mattarella, un po' a Cossiga e un po' a Scalfaro, personaggi completamente differenti, ma evidentemente c'è qualcosa che li avrebbe in qualche modo riavvicinati persino nell'intimo della coscienza, che fondamentalmente dipende più da una deriva istituzionale che non dalle loro caratteristiche politiche. Ecco, il fatto che lo scettro sia passato di mano viene attestato dal fatto che gli ultimi due presidenti sono stati entrambi rieletti. Una cosa che non è vietata dalla Costituzione, ma certamente non è nello spirito della Costituzione. Il presidente Napolitano, che pure ha dovuto accettare di essere rieletto per alcune contingenze, lo ha detto per ben tre volte, due prima di essere rieletto e una anche dopo la rielezione. Ultimo elemento, e poi evidentemente mi taccio, è che ovviamente avere lo scettro nelle mani non significa gestire un potere istituzionale assoluto. Questa è una tesi evidentemente che non adombriamo nemmeno in lontananza, e in particolare questa centralità della Presidenza della Repubblica deve fare i conti, o comunque si confronta con dei processi di centralizzazione del potere esecutivo sulla figura del Presidente del Consiglio. Questa deriva è più evidente per ragioni contingenti in quest'ultimo governo, ma non è qualcosa che è iniziata con quest'ultimo governo, e poi ovviamente deve fare i conti anche con una diversa considerazione dell'Europa e, diciamo così, della dimensione sovranazionale. In qualche modo il Presidente della Repubblica ne è il rappresentante di questa dimensione, e lo abbiamo visto nell'ultima fase in maniera, diciamo, chiara, addirittura emblematica, nel momento nel quale c'è stata la cosiddetta crisi Savona, cioè come si sa la sua nomina a ministro è stata bloccata e poi si è giunto a un compromesso che ha portato a cambiare il suo ministero. Questo perché il presidente si riteneva in qualche modo garante anche di questa dimensione, del rapporto tra la dimensione sovranazionale e la dimensione nazionale. Ovviamente questi sono, diciamo, elementi a margine. Il centro del discorso è stato evidenziato da Lorenzo, ma forse possono essere degli elementi che arricchiscono e rendono anche, diciamo, un po' più viva la nostra discussione. Grazie.
5: Ringrazio molto i due autori anche per ricordarci come la storia istituzionale del nostro paese in realtà sia qualcosa che accade, continua ad accadere davanti ai nostri occhi, e molto molto vicino a noi, alla nostra attualità. E allora, visto che è stato chiamato in causa ripetutamente, lascio la parola ad Antonio Pulito, prego, per i suoi commenti.
8: Sì, grazie. Ma io volevo dire
6: anche io aggiungere degli, come dire, degli elementi di discussione a margine della tesi centrale, che naturalmente condivido con convinzione. Il primo è che si farebbe torto al libro se lo si interpretasse esclusivamente come lo stiamo leggendo fino a qui, cioè come l'esposizione di una tesi politica, di una tesi diciamo storica. In realtà è un testo di storia, nel senso che è la storia d'Italia degli ultimi 80 anni, anzi un po' di più, perché, come abbiamo detto, viene, come ha detto Lorenzo, viene fatta partire dal 43. E quindi è un testo di storia, è un testo anche di consultazione, un testo approfondito su tutte le vicende che hanno coinvolto un po' il nostro paese. Quindi è qualcosa di più, non è un pamphlet, ecco, insomma. La seconda osservazione è questa.

spesso i legislatori non sono stati in grado di ispirarsi. Ed è vero che ha però quella natura, l'accordo finale ha quella natura pattizia, così viene definito nel libro di Castellani e Quagliariello, che è profondamente condizionata da due elementi. Il primo, e qui spieghiamo anche perché, per ricostruire questa storia dell'Italia degli ultimi 80 anni bisogna partire dal 43 più che dal 45 o addirittura dal 48, è segnata profondamente da due elementi. Il primo è il fatto che i partiti preesistono alla Costituzione, il patto tra i partiti è precedente al patto costituzionale e in qualche modo quindi il patto costituzionale è necessitato dal patto tra i partiti del CLN, della coalizione antifascista, che sanno di dover raggiungere un compromesso, di dover trovare un accordo che sia in grado di far partire la Repubblica. Una volta approvata, diciamo, il referendum, la forma di Stato, la Repubblica, a quel punto era necessario avere la Carta Costituzionale. La seconda caratteristica è quindi, come dire, non necessariamente cercano la Repubblica ideale, cercano piuttosto ciò che possa sostenere questo patto tra diversi, tra partiti anche culture politiche diverse. Il secondo elemento che condiziona quei lavori è la guerra fredda, cioè la nascita della guerra fredda, l'avvio della divisione del mondo in due blocchi, la nascita del fattore K, cioè il fatto che a partire già dai lavori della Costituente, maggio 47, un pezzo di quelli che stringono il patto non sono più abilitati a governare, non hanno più, sono stati messi fuori dal governo e soprattutto il mondo, l'Europa si sta dividendo in modo tale che l'Italia è destinata a restare in una parte del mondo dove i socialcomunisti, per i loro legami con l'Unione Sovietica e con Stalin, non possono andare al governo. Questo fattore internazionale condiziona gli sviluppi successivi, anche quelli che sono stati raccontati qui. Per esempio, il tentativo di Moro di far partire, di costruire le basi di una democrazia dell'alternanza attraverso una grande coalizione alla tedesca che legittimi i comunisti a stare anch'essi al governo di una società occidentale, ha un elemento di velleità che nasce dal fatto che l'Europa era, il mondo era ancora diviso in blocchi e questa soluzione era ancora inaccettabile per il Dipartimento di Stato americano, per la presidenza americana e così via. Allo stesso tempo il 92 è necessitato dall'89, cioè la impossibilità di proseguire con la Repubblica dei partiti come era costruita prima, cioè con quel partito infrastruttura che svolgeva le funzioni del principe, è determinato dal cambiamento delle condizioni internazionali che non consentono più, non giustificano più l'esistenza della DC come partito infrastruttura del sistema e quindi costringono il sistema a riformarsi in direzione dell'alternanza. Un'ultima cosa volevo dire, e questo se vogliamo, visto che questa trasmissione si chiama Stroncature, la presento anche come un elemento di critica dell'argomentazione dei due autori, ma in realtà è più che altro un'aggiunta ad adiuvandum, è questa, che questo affermarsi progressivo del ruolo del Quirinale, che amplia, anche nolente, amplia i suoi poteri di intervento, che è abbastanza davanti a noi, appena qualche giorno fa una parte del sistema politico sperava che il Presidente della Repubblica non promulgasse la nuova riforma elettorale, i decreti legge il governo li manda prima per approvazione al Quirinale, ormai sono frutto di una scrittura comune che non è nel testo, non è né l'abuso del decreti legge né la scrittura comune, sono tutti pannicelli caldi, sistemi trovati per

0: affrontare quel problema del funzionamento del nostro sistema politico legislativo, che purtroppo non è mai stato risolto attraverso la via maestra, cioè quello delle riforme costituzionali, che avrebbero potuto e dovrebbero, secondo me, ancora potrebbero correggere quella debolezza della forma di governo che è insita nel patto costituzionale. Ma quello che però ha caratterizzato questi anni della Seconda Repubblica, oltre all'espansione del ruolo del principe trattino Quirinale, è anche una certa resistenza dei leader politici che si sono alternati nel consenso popolare del paese elettorale, un tentativo anche di divincolarsi da questo destino, che chiaramente i politici eletti non apprezzano, non amano. Infatti ci sono stati numerosi e ripetuti scontri tra le maggioranze politiche e i presidenti, per esempio sul potere di scioglimento delle Camere. Sono avvenute bracci di ferro costantemente per decidere se le Camere andavano sciolte dal capo del governo quando non aveva più una maggioranza, oppure invece dal Presidente della Repubblica solo quando non se ne trovava un'altra disponibile. Ancora oggi la polemica che innesca l'esigenza di una riforma elettorale sta nel fatto che starebbe nel fatto che non si vogliono governi del Presidente. Questo esplicitamente è stato detto dai presentatori di questa riforma elettorale, per evitare che in futuro ci siano governi di larghe intese del Presidente, eccetera. Quindi c'è una resistenza, un tentativo di divincolarsi, che purtroppo però, essendo falliti tutti i progetti di riforma costituzionale che più o meno taluno più direttamente, tal'altro più invece girandoci intorno, tendevano comunque a rafforzare i poteri dell'esecutivo, i poteri del potere politico eletto, scelto dai cittadini. E questo divincolarsi è avvenuto attraverso, inevitabilmente, la proliferazione delle leggi elettorali, delle riforme elettorali. Lo dico perché è anche un momento di, diciamo, un'osservazione anche di attualità, visto che siamo in presenza della quinta dall'inizio della Seconda Repubblica ad oggi, cioè della quinta dal 92, della quinta in 34 anni, e quindi è un ritmo veramente molto elevato, se considerate che in Inghilterra si vota ancora col sistema della metà dell'Ottocento, e oltretutto se consideriamo soltanto gli ultimi 20 anni, cioè dal 2005 riforma Porcellum ad oggi, gli ultimi 20 anni sono 4 leggi elettorali, una delle quali non si è riuscita neanche a usarla perché è stata bocciata già prima dalla Corte Costituzionale. Questo bricolage di leggi elettorali è, secondo me, il sintomo più evidente della difficoltà del sistema, insieme all'affermarsi del principe trattino Quirinale, della difficoltà del sistema ad aggiustarsi alla grande rottura avvenuta nel mondo, in Europa e quindi anche in Italia, con la Seconda Repubblica, che non a caso, tra l'altro, si chiama la Seconda Repubblica in onore a causa di una riforma elettorale. Le riforme elettorali definiscono il numero delle repubbliche. Qualche giorno fa la sorella della Premier, Arianna Meloni, ha detto con questa riforma elettorale Giorgia Meloni sarà la prima Premier della Terza Repubblica. Quindi ancora una volta addirittura lo scandire dei cambiamenti della Repubblica viene identificato con una riforma elettorale. Questo è un segno di resistenza del potere politico elettivo, ma anche un segno, diciamo così, peculare dell'approfondirsi dei poteri e della influenza di un nuovo principe in assenza di quella democrazia dei partiti che avevano fondato i costituenti.
1: Grazie mille ad Antonio Polito, e sentiamo Stefano Ceccanti.
2: Sì, io volevo intervenire soprattutto su due punti. A questo punto però farei una premessa che mi viene in mente dopo aver sentito i nostri autori, che forse l'articolo più importante della Costituzione ai fini di questa ricostruzione è l'articolo 89. Che l'articolo 89 è quello che ci dice che tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati da un ministro proponente. Persino troppo, perché molto spesso la proposta non c'è, quindi poi la dottrina l'ha intesa come ministro competente. Ora, quando uno costruisce un pilastro di questo tipo, due volontà che devono convergere. Quanto pesi una volontà e quanto pesi l'altra dipende dall'evoluzione dei rapporti storico-politici. Questo è il punto. Si è accennato prima al potere di scioglimento. A seconda di come si interpreta la proposta e la decisione, nell'interno della stessa Costituzione è possibile avere sia un'interpretazione presidenziale del potere di scioglimento, sia una premium ministeriale, sia una che in qualche modo cerca un compromesso tra le due volontà. Quindi questa ambiguità del ruolo di chi debbano essere i principi c'è già nel testo costituzionale, sancita in particolar modo nell'articolo 89. Come linea di tendenza è vero che c'è stato uno spostamento, sia pur confuso, del ruolo di principe dai partiti al Presidente della Repubblica, però, lo sottolineava già Polito, questo spostamento non è univoco, perché contemporaneamente le leggi elettorali che abbiamo avuto dal 93, non tutte, però si erano mosse su una strada primo ministeriale, cioè un sistema a prevalenza maggioritaria come era il Mattarellum, sia pure con tantissime contraddizioni, andava sulla strada di uno spostamento dell'asse più primo ministeriale. Noi invece abbiamo avuto un'alternanza tra governi a legittimazione popolare che spesso iniziavano la legislatura e governi di derivazione presidenziale che spesso la concludevano. In un manuale di diritto comparato molto bello, purtroppo l'ultima edizione del 2016, Lovol e Di Vellec dicono che l'Italia è una forma di governo parlamentare a correttivo presidenziale, che alterna governi a legittimazione popolare e governi del presidente. Però il volume sembra dare l'idea che alla fine debba in qualche modo prevalere la dinamica presidenziale, mentre su questo io avrei un parziale dissenso, perché non è affatto detto che sia così, e non è affatto detto soprattutto che il secondo motore, quello presidenziale, che arriva quando il primo è andato in tilt, abbia ancora la forza che ci descrivono i nostri autori degli anni scorsi, perché quello dipendeva da un incrocio tra il principe Presidente della Repubblica e gli ex principi partiti politici, derivava da una particolare configurazione che anzitutto escludeva all'inizio la rielezione e poi si è affermata la rielezione, e questo è un trend che va a fuori della tesi degli autori. Però i governi presidenziali che sono stati promossi sono stati screditati in termini di esito elettorale, cioè nel senso che le forze che le hanno sostenuti, bene o male, poi hanno perso le elezioni. La forza del Quirinale stava nel fatto che i presidenti espressi dal Partito Democratico, se avessero chiesto al Partito Democratico fino a qualche anno fa di sostenere un governo di emanazione presidenziale, avrebbero sempre avuto un sì da parte della dirigenza pro tempore del Partito Democratico, e sostanzialmente avrebbero avuto anche un sì del principale partito di maggioranza, Forza Italia. Con la nascita delle due leadership, Meloni e Schlein, che sono unite nel rifiutare governi tecnici di derivazione presidenziale, sono unite in maniera piuttosto stretta e rigida, tutte e due, margini per esempio per governi di derivazione presidenziale in un Parlamento senza maggioranza sembrano non esserci più. Quindi, diciamo, non è detto che se non funziona il primo motore, quello dei partiti, funzioni sempre il secondo motore, quello del presidente. Quindi potrebbe darsi anche una situazione di crisi di sistema senza uscita a regole costituzionali invariate. Non possiamo escludere che ci troviamo di fronte a questo tipo di eventualità. Ci sono vari altri elementi che hanno configurato un rafforzamento del Presidente del Consiglio, che non può più essere descritto come un primus inter pares, e evoluzioni anche normative, per esempio la legge 234 del 2012, che regolarizza i rapporti tra Unione Europea e Italia, nell'intento di potenziare il ruolo del Parlamento, ha in realtà potenziato anche molto il ruolo del Presidente del Consiglio, perché noi sappiamo che una volta ogni tot mesi il Presidente del Consiglio va in aula a esporre prima del voto gli indirizzi che porterà ai Consigli europei prima dei Consigli europei. Fra l'altro c'è anche una sessione parlamentare in questa settimana. Quindi, diciamo, questo ruolo, partiti, rafforzamento del Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, siamo ancora in una situazione fluida che può evolvere sia in chiave presidenziale, sia in chiave primo ministeriale, ma anche in chiave di abitamento di crisi di sistema. L'altro punto rilevante che volevo dire è il pezzo di storia che va dall'89 al 93, cioè come si è determinata l'evoluzione dei sistemi. Perché se noi avessimo dovuto fare una previsione anzitempo di come si sarebbe evoluta in chiave di alternanza la democrazia italiana, che cosa avremmo ragionevolmente pensato? Che la Democrazia Cristiana Italiana, che raccoglieva la gran parte del voto di centrodestra, si sarebbe strutturata in modo da partito di centrodestra più laico e meno marcato confessionalmente e avrebbe occupato il lato di centrodestra del polo alternativa. E così avremmo anche pensato che il Partito Socialista, che era uscito ideologicamente vincitore dal passaggio dell'89, avrebbe assunto la guida del polo di centrosinistra, per così dire. Ora, questa cosa era impostata così, da questo punto di vista sarebbe importante una riflessione più puntuale sull'evoluzione del movimento referendario. All'inizio il movimento referendario, sotto la guida di Segni, era prevalentemente composto da esponenti democristiani di centrodestra, che volevano trasformare la DC sotto il CDU tedesca, e da esponenti socialisti. Questo era l'origine del movimento referendario negli anni 85, 86, 87, intorno alla Lega per l'Uninominale di Marco Pannella e così via. Poi la fase finale del pentapartito è stata invece vissuta non come l'embrione dei due possibili poli che si sarebbero dovuti separare in seguito, ma come la ricerca di una stagnazione assoluta del sistema. Questo è il punto di debolezza che evidenzia come la debolezza del Partito Socialista e delle componenti moderate della Democrazia Cristiana, che erroneamente viene tutta ascritta alla fase Tangentopoli, c'era già invece tutta nell'incapacità di comprensione di cosa era successo dopo l'89. Sono le componenti moderate della Democrazia Cristiana che non capiscono Cossiga, che è l'unica personalità del quadro politico dal Quirinale che capisce che il sistema doveva evolversi nell'ambito dell'alternanza, e contemporaneamente anche il Partito Socialista è attratto negli ultimi anni del CAF da questo elemento di conservazione istituzionale, quando proprio il Partito Socialista 10 anni prima aveva impostato il tema della grande riforma. E qui il movimento referendario cambia natura, perché ne escono i socialisti e arriva il PDS dentro il movimento referendario, anche per posizionamenti tattici e così via. Io su questo valorizzerei soprattutto il passaggio chiave, che fu 2 mesi dopo il crollo del muro di Berlino, il fatto che il governo Andreotti, in accordo con Craxi e Forlani, mise la questione di fiducia per 4 volte contro l'elezione diretta del sindaco in Parlamento. La questione di fiducia messa per bloccare e impedire le riforme, su una riforma che era diventata popolarissima, specie quando a ottobre-novembre si erano svolte le elezioni di Roma ed era diventato sindaco Carraro, arrivato terzo, sulla base di un patto privato con le componenti della maggioranza e con compensazione interna al governo. Da lì scatta nell'aprile 90 la prima raccolta di firme referendaria, che è quasi cronologicamente parallela nel maggio 90 a quello invece che voi scrivete molto bene, alle prime elezioni regionali, il primo voto libero dopo la caduta del muro, dove la Lega Lombarda da zero arriva quasi al 20% in Lombardia. Sono 2 movimenti di contestazione di sistema, il movimento referendario e la Lega Nord, che partono quasi appaiati cronologicamente, e poi c'è il suicidio politico che Craxi si autoinfligge capeggiando l'astensione sul referendum elettorale, non avendo capito il cambio di mutamento di fondo degli orientamenti nel paese nel rapporto partiti-istituzioni. Quindi, secondo me, c'è questo pezzo ulteriore da scandagliare che riguarda in particolar modo l'evoluzione del movimento referendario, che poi avranno conseguenze successive, perché appunto né il Partito Socialista sarà in grado di prendere la guida della sinistra prima di Tangentopoli, per la sconfitta decisiva al referendum del 91, e anche le componenti moderate democristiane non riusciranno a prendere un'iniziativa di questo tipo e saranno scavalcate prima dalla Lega e poi da Forza Italia nella creazione, in qualche modo un po' confusa e pasticciata, di un polo moderato. Grazie.
1: Allora, grazie al professor Ceccanti e ad Antonio Polito. Diamo la parola agli autori allora per rispondere a queste puntualizzazioni. Prego.
0: Vabbè, riparto io allora, ma molto brevemente sulla questione Presidenza del Consiglio, Presidenza della Repubblica. Chiaramente a noi sembra, soprattutto guardando la storia degli ultimi 20 anni, che diciamo, la bilancia penda più a favore appunto della Repubblica correttivo presidenziale, cioè di un rafforzamento della Presidenza della Repubblica, sia per la rielezione sia per una serie di dinamiche che si sono determinate negli ultimi 20 anni, in parte credo anche derivanti appunto dai processi di internazionalizzazione, di europeizzazione, se vogliamo, a ruolo di garanzia che, diciamo, attraverso cui il Quirinale in qualche modo ha avuto dei margini di manovra nella formazione dei governi del presidente, nella selezione o nel contribuire a selezionare i ministri, sicuramente più forte rispetto al passato. Può essere che questa in qualche modo istituzionalizzazione magari domani possa ritornare indietro o possa essere ridotta. Allo stato attuale però io penso che anche se diciamo Schlein e Meloni siano contrarie a formare nel caso di assenza di maggioranza, diciamo così, un governo del presidente, primo, non è detto che riescano in qualche modo a frenare le pressioni che possono scatenarsi affinché ciò avvenga. E in secondo luogo, comunque Mattarella ha sempre nelle mani la possibilità di risciogliere il Parlamento, qualora fosse, quindi riandare ad elezioni e poi vedere, no? Quindi, come dire, è vero che potrebbe non funzionare quel motore, ma è una questione aperta. Sulla debolezza della Presidenza del Consiglio, è vero, il Presidente del Consiglio non è più un primus inter pares perché soprattutto nelle attività internazionali, nei tavoli europei, c'è una grande centralità della Presidenza del Consiglio. Questo rafforzamento è iniziato appunto con la legge 488, è un rafforzamento anche di competenze, di uffici. La Presidenza del Consiglio oggi è sicuramente più centrale rispetto ai ministeri di quanto non lo fosse, però appunto il fallimento delle riforme istituzionali di cui parlava adesso Ceccanti in realtà crea una situazione irrisolta, cioè nel momento in cui il Presidente del Consiglio è un leader che ha una maggioranza chiara, probabilmente, diciamo così, ha più strumenti per incidere. Quando questo non avviene, nel caso italiano la maggior parte delle volte, sì, è un po' più del primus inter pares, ma non avendo elezione diretta, non avendo possibilità di rimpasti, diciamo, come voglia, senza passaggi presidenziali e parlamentari, non avendo nelle sue mani lo scioglimento, perché appunto nell'interpretazione della Costituzione questo non è stato, resta una figura piuttosto ambigua, se così vogliamo dire, nella sua posizione istituzionale. Quindi tutti questi elementi di impossibilità di riforma della Costituzione di parte, quindi attraverso i referendum, più chiaramente errori iniziati negli anni Ottanta nei tentativi di riforma, unite appunto a queste dinamiche, penso che, diciamo, si tengano insieme e che in qualche modo il vero problema forse del nostro sistema, e questo sono d'accordo con Ceccanti, è che qualora ci fosse una situazione di debolezza e di cortocircuito, o il pendolo pende da una delle due parti, diciamo spostando la decisione politica verso uno dei due attori, oppure il rischio di blocco in qualche modo è sostanziale, e a quel punto bisognerà capire, diciamo, se si manifesterà un principe, un sovrano, o se invece magari il paese sarà costretto a attraversare invece dei momenti molto difficili anche dal punto di vista di incapacità di decidere. Ma io mi fermerei qui e ringrazierei nuovamente le suggestioni dei nostri discasso.
1: Grazie mille, sentiamo allora Gaetano Quagliariello, prego.
3: Sì, anch'io vorrei innanzitutto ringraziare Antonio e Stefano per la lettura e per le loro suggestioni. Antonio, vorrei anche ringraziarlo per aver ricordato che il nostro è un libro di storia. In realtà noi lo abbiamo scritto, diciamo, affinché possa essere un libro utile per gli studenti, ma non solo per gli studenti. D'altra parte, diamo una notizia: questo libro avrà un seguito a ritroso, perché stiamo scrivendo anche la parte dello Statuto Albertino, cioè quella che vale dal 1848 al 1943. Il fatto che sia un libro di storia spiega, diciamo, almeno in parte alcuni dei dissensi che sono venuti fuori, dissensi, diciamo, molto relativi, sul fatto che ci sia una resistenza alla presidenzializzazione e che il processo di presidenzializzazione non sia un processo, come possibile, tra virgolette, né pacifico né scontato. Su questo non abbiamo dubbi, Castellani ed io. Su questo, insomma, sottoscriveremo tutti e due quello che ha detto Antonio Polito. Con Stefano c'è soltanto un problema di punto di vista. Cioè, Stefano, che è un costituzionalista, Stefano Ceccanti, è portato a privilegiare il punto di vista su un fenomeno di che cosa esso dovrebbe essere o cosa si vorrebbe che sia. Uno storico deve prendere in considerazione cosa è stato e cos'è, il che vuol dire che non è affatto scontato il processo di presidenzializzazione in atto, che soprattutto aveva delle alternative, che oggi è, diciamo, preminente nel gioco di spinte e controspinte, tra le altre cose immaginato anche dal nostro testo costituzionale, ma che non è affatto detto che questo sarà anche in un futuro molto recente. Sotto questo aspetto, insomma, usciamo da quella che è la competenza del libro e anche da quella che è la nostra razione materie. Per quel che riguarda, ecco, diciamo, il successo della formula, su questo anche, diciamo, della formula che enfatizza, diciamo, il potere presidenziale, su questo invece una riflessione. Stefano Ceccanti ha assolutamente ragione. I governi presidenziali non sono stati un successo, soprattutto se considerati, anzi, se considerati con il metro, se appunto con il metro della loro incidenza sulla pubblica opinione. Certamente ha avuto dei problemi in questo senso il governo Monti, certamente non è stato, diciamo, pacifico il corso del governo Draghi. D'altra parte, nelle consultazioni successive sono state premiate quelle forze che si sono opposti a questi governi. Vorrei solamente riflettere insieme su un punto: che questa dinamica non ha offuscato la forza mediatica del presidente. Cioè, è come se ci fosse stata una scissione tra la sorte dei suoi governi e invece evidentemente la considerazione della figura presidenziale. Questo è valso per Napolitano, perché se no non gli sarebbe stata richiesta da tutte le forze politiche e da tutti i presidenti delle regioni, escluso il governatore della Puglia Nichi Vendola, di accettare la ricandidatura, e questo è stato anche per quel che concerne Mattarella rispetto al governo Draghi. Anzi, si potrebbe leggere sotto questo aspetto la sua rielezione quasi come, diciamo, un paradigma della scissione delle sorti del governo rispetto a quella del presidente. Per quel che riguarda, diciamo, il pezzo di storia 1989-1993, beh, insomma, il fatto che Cossiga abbia compreso più di altri e che la sua figura sotto questo aspetto vada riconsiderata, questa è una cosa abbastanza, che esce abbastanza, in maniera abbastanza nitida dal nostro libro, sulla quale siamo d'accordo. Così come, ecco, i limiti di comprensione, in particolare da parte del Partito Socialista e del suo leader, cioè il fatto di aver abbandonato il tema della grande riforma, che poi era stato il primo invece a suscitare e ad abbracciare, anche su questo siamo assolutamente d'accordo. Io credo che la lettura che ci propone Ceccanti, che integra in realtà il testo, per certi versi non lo contraddice, va combinata con un'altra considerazione che si riferisce a quel periodo, cioè al fatto che in quel periodo, a quel periodo si arrivi sulla scorta di due costanti della Prima Repubblica. La prima è che la Democrazia Cristiana non è un partito, è un mondo che è stato creato fondamentalmente dal fattore K, e quindi portarlo, transitarlo nel nuovo scenario, salvaguardandone l'unità, era fondamentalmente un compito molto difficile, indipendentemente, diciamo, dal rapporto col movimento referendario. E la seconda cosa invece, che ovviamente non monda il Partito Socialista e Craxi degli errori, diciamo, tattici commessi in quel momento, è che ci si arriva sulla scorta di un'altra costante che non viene mai messa in dubbio, e cioè quella che Cafagna e Amato chiamano il duello a sinistra. E quel duello a sinistra fondamentalmente prende il sopravvento, e fondamentalmente, anche se in maniera differente, provoca la sconfitta di tutti e due i pezzi della sinistra. Ultimo elemento che vorrei sottolineare è che tutto questo è verissimo, ma tutto questo va considerato anche tenendo conto di un elemento esogeno, e cioè del ruolo della magistratura di Mani Pulite. Castellani ed io non riteniamo che questo ruolo sia esclusivo in quel momento storico, e nemmeno che sia un ruolo preminente, perché riteniamo che, diciamo, la situazione mondiale e la fine dell'assetto bipolare sia il vero elemento fondamentale. Però vorremmo anche non commettere l'errore opposto, cioè di non considerarlo affatto, mentre quel ruolo c'è. Poi evidentemente sul giudizio storico ognuno può formulare il proprio. Grazie.
1: Grazie mille a Gaetano Quagliariello. Chiedo allora a tutti, diciamo, autori e ospiti, se vogliono fare una battuta finale, visto che abbiamo ancora 5-10 minuti. Forse magari... sì, ecco, prego, Antonio Polito.
0: Ah sì, una battuta finale potrebbe, secondo me, essere questa. Questa ricostruzione che abbiamo fatto fin qui della preminenza di questo nuovo principe. Che piega prenderà questo sviluppo quando, come è possibile, anzi è addirittura probabile già dalla prossima volta, il nuovo capo dello Stato non deriverà più da nessuna delle famiglie politiche del patto costituente? Perché questo è il grande interrogativo. Finora, in qualche modo, questo nuovo principe è servito anche a traghettare nella Seconda Repubblica gli elementi di moderazione, di terzietà, di collegamento alla collocazione internazionale del paese, atlantista e europeista e così via. Ma quando il capo dello Stato sarà, come dire, una figura culturalmente, anche antropologicamente, non più erede di quella storia, questo ruolo, questa funzione continuerà a poter essere esercitata nello stesso modo?
1: Chi vuole rispondere? Ci sono già dei candidati, tra l'altro, e quindi potremmo fare un po' di...
2: No, io non volevo rispondere a questo, volevo solo fare due precisazioni. La prima era questa: si è detto all'inizio che De Gasperi ha un ruolo marginale sulla Costituente. ma ce l'ha in termini formali espliciti, in termini impliciti ce l'ha decisivo, perché come spiegano Dossetti e Lazzati nell'intervista a Scoppo Lelia, De Gasperi convoca in convento i parlamentari democristiani della Costituente e gli dice di rinunciare a tutti gli emendamenti di rafforzamento del governo perché la situazione di guerra fredda non lo consente. E quindi è il protagonista dell'idea del governo debole, poi per ragioni di lettura internazionale, dopodiché si rende conto da governante dei limiti e cerca di riparare con la legge maggioritaria, per via di legge ordinaria, ai problemi che ha constatato di difficile governabilità. La seconda cosa è che il testo che spiega meglio, addirittura con una citazione del 66, quanto la Democrazia Cristiana fosse una composizione contro natura dovuta alla guerra fredda, sono le memorie di Taviani, che ha un brano del 66 dove dice, vabbè, quando la sinistra sarà reinserita nel sistema, non saremo più in queste condizioni, questo partito evidentemente si spaccherà perché esiste solo in quanto è il contraltare del partito comunista, ma non è un partito vero e proprio, è una federazione di aree politiche troppo eterogenee.
0: Io, se posso, sul Presidente della Repubblica, prego. Diciamo, se guardiamo la storia delle istituzioni, di solito quando la funzione, diciamo, di un ufficio si allarga o ci sono rivoluzioni che la mettono sotto sopra, oppure tende, diciamo, a consolidarsi, tende a stabilizzarsi. Quindi non so chi potrà essere il prossimo. Di sicuro penso che se sarà una personalità, diciamo, più giovane o comunque formatasi principalmente nella Seconda Repubblica, forse avrà già incamerato in qualche modo culturalmente un ruolo della Presidenza della Repubblica più forte rispetto a quello a cui eravamo abituati, diciamo, nella prima fase repubblicana. Quindi, diciamo, se dovessi così fare una scommessa, scommetterei su magari una possibilità di rafforzamento di quell'istituzione, con tutti i caveat naturalmente di contesto, rapporto con le maggioranze e via dicendo.
3: Ma io dico che insomma la domanda che ci fa Pollito ci spalanca, diciamo, la strada verso, diciamo, un universo incerto e affascinante, che sarebbe dovuto iniziare con il 27 e che invece avrà inizio già nel novembre 26. Ci saranno le elezioni di midterm americane che qualcuno tende a svalutare. Io non credo che invece siano così, diciamo così, sovrastrutturali. Poi ci sono le elezioni anticipate in Spagna, e qui apro e chiudo una parentesi, perché questa è una cosa che non ho sentito dire molto spesso, Stefano. In Spagna Sánchez si è discusso per una settimana sui giornali cosa avrebbe fatto Sánchez di fronte al voto della Camera. Poi si è appreso che Sánchez ha deciso di andare alle elezioni anticipate e di sciogliere il Parlamento. Lo ha fatto un primo ministro. Se in Italia si ventila una possibilità del genere, siamo alla deriva autoritaria. Su Sánchez nessuno, non dico ha detto una parola, ma non ha nemmeno alzato un sopracciglio. E poi nel 27 ci saranno le elezioni presidenziali in Francia, poi le elezioni in Italia. Ecco, in tutto questo periodo noi scopriremo qualcosa di essenziale che oggi non sappiamo sugli equilibri internazionali, e anche, diciamo, qualcosa in più sulla sorte dell'asse transatlantico. Scopriremo qualcosa sulla sorte dell'Europa, perché certo un'Europa senza l'asse franco-tedesco, nel senso con un asse franco-tedesco orientato verso l'antieuropeismo, è difficile immaginarla, almeno è difficile immaginarla come oggi, scopriremo qualcosa sull'esito, diciamo, della riforma elettorale ultima, quinta, per usare, diciamo, la numerazione propostaci da Antonio Polito. Cioè scopriremo se questa legge elettorale darà un risultato inequivoco oppure un ritorno addirittura alla proporzionalizzazione del sistema, che non è probabile, ma è comunque possibile. E solamente poi dopo potremmo considerare come il Parlamento eletto nel 27, in questo quadro che si sarà modificato, affronterà l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Certo, quello che possiamo dire già da ora è che le prossime elezioni legislative italiane hanno due poste in gioco e possiamo forse comprendere l'importanza di ciò anche alla luce, insomma, di questo modesto contributo che Castellani ed io abbiamo cercato di fornire. E cioè, serviranno a determinare il prossimo governo, ma serviranno anche a determinare, insomma, gli equilibri con i quali si arriverà alla prossima elezione di quello che oggi possiamo definire il principe del sistema. E ci aiuteranno a comprenderlo se lo sarà anche domani oppure no.
2: Posso fare due verissime postille? La prima cosa divertente me l'ha fatto ora venire in mente Gaetano. Il testo presentato alla bicamerale da Lema dal relatore Cesare Salvi, a nome dell'intero centrosinistra, aveva copiato esattamente l'articolo 115 della Costituzione spagnola. Potere di scioglimento del Presidente del Consiglio e controfirmarlo è un atto dovuto del Presidente della Repubblica. Non so quanti oggi nel centro-sinistra se ne ricordano, perché qualcuno dice, vabbè, ma la Spagna è un'altra cosa perché c'è la monarchia, mica possiamo copiare una norma del genere in Italia. Ho sentito dire alcuni che hanno detto questo, ma il problema è che Cesare Salvi a nome dell'intero centro-sinistra l'aveva copiata. La seconda cosa è, non siamo così sicuri che il Parlamento eletto nel 2027 arrivi fino al gennaio 2029. Quindi in realtà, in apparenza, le poste in gioco sono due, vediamo se saranno davvero due.
1: Allora ringrazio Stefano Ceccanti e Antonio Polito come ospiti di Gaetano Quagliariello e Lorenzo Castellani, gli autori del Principe della Repubblica, una storia che va avanti davanti ai nostri occhi, come giustamente è stato sottolineato in questa interessante e utile discussione, uscito per Lewis University Press. E ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito e che può ritrovare questa e tutte le altre presentazioni sul sito di Stroncature. Vi auguro una buona serata e alla prossima occasione. Grazie mille.
3: Grazie,
0: arrivederci. Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Arrivederci.
4: E questa era la presentazione del libro Il Principe e la Repubblica, tenutasi il 12 ottobre scorso. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora con un convegno dal titolo Una giustizia più inclusiva, il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale, tenutosi a Roma il 13 ottobre scorso e promosso dalla senatrice della Lega Erika Stefani, cui sono riservati i saluti istituzionali insieme al sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari. Ascolteremo poi gli interventi di Antonio San Germano, capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Antonella Ciriello, capo dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, Ernesto Napolillo, direttore generale dei detenuti e del trattamento, Romolo De Camillis, direttore generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gabriella De Stradis, direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione. In chiusura l'intervento del vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, a moderare l'incontro Giuseppe Malara, vice direttore della direzione approfondimento RAI. Buon ascolto.
5: Allora, buongiorno, grazie per essere qui stamani. Entriamo subito nel vivo della mattinata, parliamo di esecuzione penale, parliamo di un nuovo progetto di esecuzione penale, un tema tanto caro e del quale si parla da tantissimi anni. Finalmente qualcosa si muove in senso positivo per le iniziative del Ministero, per le iniziative dei dipartimenti, e si muove tutto in un senso ben definito. Stamattina cercheremo di entrare all'interno di questa diciamo piccola riforma, ma iniziamo subito con un video che ci introduce in questo argomento, quindi lanciamo subito il video.
6: Quali sono i numeri della giustizia in Italia? Nel 2026 sono 143.027 le persone in carico agli uffici di esecuzione penale esterna. L'89% sono uomini e l'11% donne. Negli istituti penitenziari sono invece presenti circa 66.000 detenuti, distribuiti in 189 istituti, e circa 101.000 sono i soggetti in carico per misure alternative. Tra le misure, le più frequenti sono l'affidamento in prova ai servizi sociali, la messa alla prova e la detenzione domiciliare. Tra le persone in carico agli UEPE, il 79% è italiano e il 21% è straniero. La fascia d'età più rappresentata è quella tra i 40 e i 49 anni, seguita dai 30-39 anni. Quali sono le principali sfide sul tema dell'inclusività? La sfida è creare nuove opportunità di inclusione, attraverso spazi adeguati, percorsi educativi e condizioni che favoriscano pari opportunità e reinserimento nella società. Quali sono le azioni previste? Il piano del Ministero della Giustizia si articola in 6 azioni integrate per promuovere l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale. La prima riguarda il sistema nel suo complesso. Parte dallo studio dei processi e delle migliori pratiche per costruire modelli replicabili e nuovi strumenti di governance. Con l'azione 2, AMA-DE, l'intervento entra direttamente negli istituti penitenziari, lavorando su due fronti, le persone e gli spazi. Da una parte, attraverso il FSE+, si investe nella formazione e nello sviluppo delle competenze, per creare nuove opportunità di lavoro e reinserimento. Dall'altra, con il FESR, si interviene sugli spazi, riqualificando gli ambienti dedicati alla formazione, al lavoro e alla socializzazione. Complessivamente, AMA-DE coinvolge quasi 3.000 detenuti e internati, attraverso 31 progetti e con interventi sugli spazi di 90 istituti penitenziari. L'azione 3, AMA-MI, è invece dedicata ai minori e ai giovani adulti, accompagnandoli in percorsi costruiti per favorire autonomia, inclusione e reinserimento sociale. I destinatari previsti sono 800, tra adolescenti e giovani fino a 25 anni, coinvolti in progetti realizzati da 11 beneficiari, con il contributo degli enti del terzo settore. Una figura centrale è il tutor per l'autonomia, che accompagna ogni giovane a partire dai suoi bisogni, dalle sue aspirazioni, dalle sue competenze e dal suo contesto di vita. Con AMA-S l'attenzione si sposta sul territorio, accompagnando le persone in esecuzione penale esterna o sottoposte a sanzioni di comunità verso il rientro nella società. L'intervento si articola in 18 progetti, mettendo in rete servizi sociali, lavoro, formazione, sanità e istruzione. A completare il piano, le azioni 5 e 6 forniscono l'assistenza tecnica necessaria a sostenere l'attuazione degli interventi FSE+ e FESR. Ma come si intende raggiungere questo obiettivo? Attraverso la collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e terzo settore, il piano valorizza le migliori pratiche per trasformarle in nuovi modelli e strumenti a sostegno dell'inclusione. Qual è la dimensione dell'intervento? Nel complesso, il piano comprende 60 progetti e coinvolge 19 regioni, 12 provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, 11 centri per la giustizia minorile e 160 comuni. L'obiettivo è trasformare esperienze e buone pratiche in un modello italiano di inclusione socio-lavorativa. Persone, competenze, territori e opportunità. Un sistema per trasformare l'esecuzione penale in un percorso concreto verso l'autonomia e l'inclusione. Per un nuovo modello della giustizia italiana.

0: una giustizia più inclusiva, una giustizia con dei punti di riferimento certi. Mi pare di capire da questo video, la mappa concettuale del video, le parole chiave sono inclusione e azioni, ama mi, ama es e ama de. Questo è un po' il senso della mattinata e andremo a parlare, a precisare questo. Diamo intanto il benvenuto alla senatrice Erika Stefani, che è un po' la nostra padrona di casa, che già da tempo parla di questi argomenti. Ex ministro della Repubblica, senatore in carica, già da tempo parla di questi temi, parla dei temi che riguardano i detenuti e ha una ricetta ben precisa. A lei la parola.
1: Scusate, grazie e grazie a tutti e benvenuti a questo bellissimo incontro. Per me è soprattutto un onore essere stata anche un veicolo per poter avere la disponibilità anche di questa sala, che è una sala prestigiosa e che fa da cornice a quello che è un'iniziativa come quella di oggi, di particolare livello e di particolare valore. Ringrazio anche il sottosegretario Stellari, il quale mi accomuna non solo l'origine territoriale, ma anche il fatto di lavorare sul settore della giustizia, lui chiaramente ministero, io umilmente in commissione giustizia, ma che mi ha coinvolta in questo progetto. E per chi lavora sulla giustizia, per chi è da anni che lavora anche a livello parlamentare della giustizia, sa che il grandissimo problema, il grandissimo tema che ha sempre coinvolto tutti, che per certi versi non ha mai trovato una vera e propria soluzione, è proprio di come va interpretata la carcerazione, come va interpretata la pena. C'è spesso questa una sorta di bipolarismo, no? Fra chi dice no, dobbiamo prevedere pene e sanzioni gravi perché funziona da deterrente, perché è l'unica maniera per fermare la criminalità. L'altro verso invece ci si rende conto di quanto invece il mondo carcerario, per chi l'ha potuto vedere, frequentare, conoscere, anche umilmente noi come avvocati, cosa significa un carcere che non permette di avere una seconda vita. E la grande progettualità che nasce oggi, che verrà illustrata oggi, che io non mi permetto di anticipare sicuramente la descrizione, lasciandola a tutti i valentissimi relatori che ci saranno e allo stesso anche sottosegretario Stellari. Ma un mondo che non ti permette di avere una seconda vita è un mondo che è quasi si ritorce contro. Oggi con questa progettualità stiamo parlando della vera rieducazione della pena, che è un'inclusione sociale perché passa attraverso il lavoro. Il lavoro permette di trovare un'identità, permette di distaccarsi da mondi criminali, da un modo di essere criminale. E dobbiamo anche riconoscere che queste sono delle progettualità, lo vedrete anche nel momento in cui saranno anche illustrate, che sono anche delle progettualità virgolette nuove, perché mettono a sistema anche quello che magari già c'è, incrementando quello che già c'è e interpretandolo in modo che possa essere veramente una soluzione per chi magari ha sbagliato nella sua vita, ma che solo nel momento in cui noi vogliamo rispettare la Costituzione e pensare che la pena deve essere rivolta alla rieducazione del condannato, non potrà che non passare attraverso questi progetti. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto, tutti coloro che lavoreranno per fare questo, perché non è soltanto un modello scritto sulla carta, ma poi metterlo a terra e continuare a incrementarlo necessiterà di grandissime risorse, di impegno anche da parte del mondo del terzo settore, anche da parte della stessa comunità. Quindi grazie a voi tutti e buon lavoro.
0: Grazie senatrice, grazie per le sue parole, ha inserito un nuovo concetto che andremo ancora ad affrontare. E andiamo allora al sottosegretario Andrea Stellari, che anch'esso si occupa di questo argomento già da tempo. Sottosegretario.
2: Grazie a tutti voi. Siamo qui diciamo tra amici di squadra. E, abbiamo sentito le parole di apertura della senatrice Erika Stefani, che ringraziamo per ovviamente per la disponibilità che ci ha dato, con questa che è una delle sale più belle, lo possiamo dire, no? E, per parlare di ciò che è stato fatto. E già questo è un elemento importante, perché poi in politica ci si misura anche sulle cose fatte, non solo sulle cose che si dicono. Poi bisogna anche fare giustamente il resoconto di ciò che si è fatto. Sono passati 4 anni dal 2000, fine 2022, quando ci siamo insediati, e oggi giustamente ci consentiamo anche di rendere conto di alcuni importanti obiettivi raggiunti. E questo è un progetto nazionale che segue le prime sperimentazioni che erano state fatte un po', ma che non avevano mai avuto una visione così ampia. E ringrazio anche ovviamente il Ministero del Lavoro per la disponibilità e per l'attenzione che ci è stata data anche in questa progettualità, un piano nazionale quindi di inclusione vero, e che ha messo al centro la persona, perché guardate, qui si parla un po' della pena, si parla dell'esecuzione penale, un mondo peraltro del quale si parla e poi magari pochi conoscono bene, è un mondo difficile, che ha bisogno di una visione e che ha bisogno ovviamente di molti investimenti. Ed è questa particolarità che abbiamo voluto fin dall'inizio esaminare con massima cura. Mettiamo finalmente e in maniera concreta al centro la persona. La persona sulla quale ovviamente nessuno di noi smette di credere, la persona in questo caso che ha sbagliato è una persona che ovviamente si può recuperare, adulta o minore, perché il piano, come avete visto, si riferisce alle persone adulte e minori, su due sostanzialmente direttrici, quella di un investimento con strumenti veri di educazione, di formazione e di lavoro. E questo anche al fine non solo di raggiungere l'obiettivo che ci è insegnato dalla nostra Costituzione, l'articolo 27, ma anche quello di abbassare la recidiva, perché sappiamo, i dati ce lo dicono, che il 98% di chi impara un mestiere poi quando esce non delinque più, e quindi qui non solo facciamo, ovviamente raggiungiamo gli obiettivi della nostra Costituzione, ma creiamo sicurezza, le comunità del futuro saranno più sicure. Quindi dal 2022 c'è stata proprio una grande squadra che ha lavorato su questo, un lavoro congiunto, la direzione quindi generale di coesione del Dipartimento di Innovazione Tecnologica del nostro Ministero della Giustizia, la direzione generale detenuti e trattamento presso il DAP, il Dipartimento di Giustizia Minorile, e tutti coloro che ovviamente in questo hanno dato un grandissimo contributo. Sono 280 milioni di euro, 280 milioni di euro che sono ovviamente distribuiti su queste tre direttrici principali. Abbiamo visto l'acronimo AMA-DE, quindi dedicato a chi è all'interno degli istituti penitenziari. E qui ovviamente c'è anche un coinvolgimento poi delle strutture più territoriali, quindi le regioni, so che qui ci sono tanti amici che ovviamente già stanno lavorando su questo piano. Sono 144 milioni, 74 distribuiti alle regioni e 74 ai provveditorati regionali, che sono quegli importanti.

2 milioni. E poi Amami, dedicato quindi ai minori e giovani adulti. Minori e giovani adulti, che ovviamente il numero è molto inferiore rispetto al dato relativo agli adulti, stiamo parlando di circa 800 dedicati per loro, sono 29 milioni di euro e non sono pochi. Soprattutto dedicando quella figura dei tutor che è fondamentale proprio nell'accompagnamento. Voi avete visto, l'abbiamo visto tutti, il fenomeno della devianza minorile che sfocia nella violenza. Ed è un fenomeno che ovviamente ci preoccupa e che ci sta occupando. E che ci sta occupando con tantissime operazioni, a 360 gradi. Perché è vero, non c'è solo il carcere. E noi l'abbiamo messo nero su bianco. Con questi 29 milioni di euro lo sosteniamo. Non c'è solo il carcere, c'è un accompagnamento vero. C'è un percorso di educazione, di rieducazione e di formazione lavorativa. Però, quando diciamo che non c'è solo il carcere, dobbiamo anche sapere che gli istituti, purtroppo, servono. Ma servono quelli fatti bene. Abbiamo dovuto ristrutturare gli istituti penitenziari minorili che ci hanno lasciato. Abbiamo dovuto pensare anche di costruirne di nuovi. E ne abbiamo realizzati 3. Ma sono, guardate, 3 istituti modello anche in Europa. Ne abbiamo fatti 3 con spazi sì detentivi, ma luoghi anche di vera educazione e recupero, con lo spazio per la scuola, lo spazio per il teatro, lo spazio per lo sport, un luogo davvero, finalmente, ovviamente moderno, in linea con quella che pensiamo essere la giusta strada. La giusta strada è quella, ripeto, che mette al centro la persona, che sia minore, che sia giovane adulto, che sia adulto, inframurario o in esecuzione penale esterna. E su questo, ovviamente, l'operazione completa prevede anche un investimento sulle risorse. Abbiamo investito tantissimo sui nuovi concorsi di polizia penitenziaria, ma non solo. Di tutte quelle persone che ovviamente sono indispensabili per questo tipo di realizzazione del piano. Banalmente coloro che si occupano ad esempio della educazione, quindi i funzionari pedagogici, gli psicologi e tutti coloro che formano questa grande squadra che esiste, che magari è silenziosa, ma che svolge un grandissimo servizio. E poi in collaborazione ovviamente con, ripeto, gli enti locali e anche quel terzo settore fondamentale, un terzo settore che collabora, che ovviamente ci aiuta per rendere effettivo questo grande piano nazionale. Ed è, ripeto, un'azione di sistema che prevederà anche peraltro poi un controllo, perché è giusto, no? Stiamo parlando di 280 milioni di euro ed è anche, e c'è una somma destinata anche per poi il monitoraggio, per queste azioni di sistema, poi ve lo spiegheranno nel dettaglio e credo che sia importante anche ricordare questo. Quindi io ringrazio davvero tutti per questi anni di lavoro intenso. Ringrazio ovviamente coloro che si stanno già adoperando per mettere in pratica il piano e contiamo che questa possa essere la via giusta che mette, ripeto, davvero al centro la persona, ma che consente di non prendere in giro nessuno. Perché non abbiamo bisogno, io credo, primo fra tutti, il detenuto di prese in giro. Si è parlato a volte di misure ovviamente volte a ottenere sconti di pena piuttosto che svuota carceri. Io credo

0: che l'azione invece di questo governo sia stata un'azione lungimirante, un'azione che ovviamente è più difficoltosa, necessita di maggiori energie, ma renderà ovviamente merito a chi vuole davvero cambiare strada. Il nostro compito è quello di mettere al servizio di chi ha sbagliato, in questo caso, tutti gli strumenti possibili per cambiare vita e per liberarsi davvero. Perché, ripeto, se quel 98% è un dato reale, e non abbiamo quindi altri dati che ce lo smentiscono, io credo che debba essere raggiunto proprio facendo quello che stiamo facendo oggi, realizzando un piano nazionale che riduca la recidiva e che consenta davvero a quella persona che ha finito il suo percorso di diventare libero fino in fondo. Grazie.
1: Grazie al sottosegretario Ostellari. Allora, entriamo nel vivo di questo nuovo modello italiano per l'esecuzione penale e entriamo, devo leggere i nomi e le cariche, con il dottor Antonio San Germano, che è il capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prego dottore, con la dottoressa Antonella Ciriello, che è il direttore generale dei detenuti e del trattamento, no scusate, che è il capo dipartimento per l'innovazione tecnologica, scusi dottoressa, con il dottor Ernesto Napolillo, che è direttore generale dei detenuti e del trattamento, con il dottor Romolo De Camillis, direttore generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con la dottoressa Gabriella De Stradis, che è direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione. Prego, invito tutti qui con me sul palco. Allora, il dottor Antonio San Germano, che come abbiamo detto è il capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, AMAMI e AMAES si rivolgono a destinatari diversi ma condividono alcuni elementi di fondo. Sostanzialmente le prese in carico personalizzate, il lavoro di rete tra istituzioni e terzo settore e la costruzione di percorsi di autonomia. Quali risultati concreti intendete raggiungere con questi obiettivi? Andiamo al sodo.
2: Allora, cercherò di essere, intanto buongiorno a tutti, il più sintetico possibile e auspicabilmente chiaro. Le rispondo sulla base di un presupposto, chiamiamolo così, teleologico e anche un po' di natura euristica, valoriale, cioè l'articolo 27 senza il finalismo rieducativo della pena sarebbe una norma passivizzante e una norma, per così dire, autoritaria. È il finalismo rieducativo della pena che eticizza la norma e la umanizza e non è quindi un orpello, ghirlanda estetizzante, ma è il fulcro etico della norma. Naturalmente il finalismo rieducativo della pena è perfettamente compatibile con un altro concetto basilare, fondamentale, che rileva anche nell'ambito della giustizia di comunità, che è la sicurezza. La sicurezza è un diritto inviolabile dell'uomo, senza sicurezza non ci sono diritti, ma soltanto il diritto del più forte, e il più forte di solito è il più violento, il più cattivo o semplicemente chi ha i mezzi, le risorse per potersi imporre agli altri. Sicurezza, finalismo rieducativo, giustizia di comunità sono i presupposti teleologici e valoriali su cui il Dipartimento, nel quadro dell'indirizzo politico promanante dal sottosegretario titolare della delega, dal Governo della Repubblica, dal Parlamento, si è mosso e sono presupposti assolutamente.
1: Dottore, mi chiedono di invitarla
2: sì, di parlare più vicino, sì, è un brutto vizio che ho. Naturalmente il carcere, nessuno è carcerocentrico e chi lo è sbaglia, tuttavia bisogna anche dire che il carcere non potrà mai essere abolito del tutto fin quando esisterà l'uomo e il delitto di cui si parla nella Bibbia. Il carcere deve essere umanizzato e residualizzato, ma abolirlo è una petizione di principio non semplicemente sbagliata ma anche mistificatoria, perché non è possibile, però possiamo lavorare perché ivi si svolga attentamente e in maniera fattiva il finalismo rieducativo della pena, lasciando all'uomo una prospettiva, sempre nei limiti della, diciamo così, penso al 41 bis, i principi di rescissione dei legami con la criminalità organizzata, senza nullificare l'essere umano, lasciandogli una speranza, un progetto, una prospettiva, perché l'uomo non è mai incapsulabile nel reato che ha commesso, e anche quel reato, ma non solo. Adesso scendiamo un po' più nel dettaglio su Amami, che è un progetto di straordinaria importanza, per cui ringrazio innanzitutto la politica, la bella politica che ha, perché esiste anche quella che ha finanziato, portato avanti questo progetto, la DGCOE, il capo dipartimento mio omologo, alla cui cortesia e professionalità sono estremamente attento, la dottoressa Ciriello, la dottoressa De Stradis, il Ministero del Lavoro, l'autorità di gestione, che hanno collaborato tutti insieme col dipartimento alla realizzazione di questa azione. Ringrazio la direttrice generale del Minorile, che è qua presente, che porta la sua professionalità e il suo rigore etico e professionale, che è una risorsa straordinaria in questo progetto, come la dottoressa Internicola, che dirige la giustizia di comunità, e il vice capo dipartimento, il sottosegretario Ostellari, l'ho già ringraziato. L'azione nasce all'interno del piano Una giustizia più inclusiva e si inserisce nel programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, con l'obiettivo di sperimentare e cercare di consolidare modelli di intervento capaci di accompagnare minorenni e giovani adulti verso l'autonomia, l'inclusione sociale e il progressivo reinserimento nella comunità sociale. Ecco un primo punto da focalizzare: non abbandonare il reo, il presunto reo, il condannato, e quindi il condannato, al suo destino, all'horror vacui, al terrore della libertà, nel momento in cui fuoriesce dal carcere o dalla comunità. Si tratta nello specifico di percorsi di inclusione rivolti a una fascia particolarmente complessa dell'utenza penale minorile, minori e giovani adulti, per i quali le condizioni personali, familiari e sociali rendono particolarmente difficile la permanenza nel contesto di provenienza e quindi vengono collocati in comunità. Tra l'altro ci siamo battuti moltissimo con il sottosegretario Ostellari come dipartimento per aprire nuove comunità. Ecco, questo è l'obiettivo del oltre agli IPM e ai carceri minorili. In molte di queste situazioni il collocamento non corrisponde semplicemente a una scelta giudiziaria, ma anche a una risorsa, a una mancanza di risorse familiari, di possibilità, e quindi è quasi una scelta obbligata per prendersi in cura con un approccio multidisciplinare, farsi carico della devianza, della multiproblematicità di questi giovani, spesso affetti anche da poliassunzioni di sostanze stupefacenti. Pensate, noi abbiamo 1.350 ragazzi, fra minori e giovani adulti, collocati in comunità, che dal profilo personologico presentano una elevatissima complessità. Le devianze giovanili non sono il frutto di una superficiazione intellettualistica, nascono dalla realtà effettuale, non le ha prodotte il decreto Caivano. Il Caivano è una risposta alle devianze giovanili. Le devianze giovanili sono reali, effettive, e costituiscono reato. Il tema dell'azione Amami richiama pertanto la generale necessità di rafforzare un modello di presa in carico multidisciplinare, evitando che sulla comunità ricada l'intero peso della gestione di situazioni complesse. Si tratta di rafforzare, corroborare, rinsaldare l'autonomia del ragazzo, modulando un intervento individualizzato, personalizzato, sulla realtà interiore e sull'esteriorizzazione deviante di questo giovane. È un lavoro molto complesso e multidisciplinare. Bisogna contribuire a costruire un progetto di vita. Tra l'altro l'acronimo AMAMI è molto evocativo e molto bello. Ed è in questo interstizio esistenziale, in questo interludio esistenziale, che interviene e vuole intervenire AMAMI. prendersi in carico del ragazzo deviante nel momento in cui fuoriesce dalla comunità ed entra nel mondo per appartenervi nella legalità. Ecco un altro concetto importante, la legalità è rieducazione in sé, perché abitua al rispetto delle regole e alla principale regola che è il neminem ledere. Bisogna quindi focalizzare i bisogni individualizzati del ragazzo, non fare astrazioni intellettuali o dotte disquisizioni sociologiche, ma andare a capire qual è il percorso deviante di quella persona, quali risorse ha, quali sono le sue prospettive. I CGM sono chiamati a svolgere, e di questo diciamo è responsabile il Dipartimento, una funzione di regia territoriale, mettendo in relazione i servizi, le comunità, gli enti, i meravigliosi enti del terzo settore e tutte le altre risorse presenti nei territori, perché le differenze territoriali rilevano anche sui percorsi di devianza e vanno distinte, non omologate in un unicum annullante e diciamo così a prioristicamente uguale, no, vanno distinti secondo le realtà. Una rete di responsabilità, di competenze e di opportunità. Torno a sottolineare il contributo della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, la DGCOE, che opera quale organismo intermedio nel programma nazionale inclusione alla lotta alla povertà. Quindi si tratta di realizzare una progettazione specifica e mirata. In questa stessa prospettiva è fondamentale il raccordo con la DGCOE, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, perché l'autonomia di un giovane non si costruisce soltanto attraverso un intervento della giustizia minorile, si costruisce attraverso un'integrazione fattiva. Vado a concludere. Per questo dobbiamo impegnarci, e questo è un punto che sottolineo, a rafforzare il collegamento tra il percorso costruito nell'ambito della giustizia minorile e la rete ordinaria dei servizi sociali e delle politiche del lavoro, evitando che il momento dell'uscita dal circuito giudiziario coincida con l'horror vacui, con un vuoto esistenziale, facendo in modo che invece sia un passaggio accompagnato da una rinascita esistenziale, da una palingenesi che richiede la collaborazione del ragazzo, perché la responsabilità non può essere diluita nell'indistinto sociale, relativizzandola e socializzandola, facendola diventare la colpa dell'intera società. Nessuno si salva da solo, occorre anche la volontà di volersi salvare, aiutata, supportata da competenze specializzate e da una profonda umanità. Questo sì. Quanto all'attuale stato di attuazione dell'azione, concludo, deve rilevarsi come il 2025 sia stato soprattutto un anno di preparazione nel quale abbiamo posto le precondizioni per la realizzazione del progetto organizzative necessarie all'avvio del piano con la stipula della convenzione tra la DGCOE e i CGM beneficiari, successivamente registrate presso la Corte dei Conti, la pubblicazione dell'avviso rivolto agli enti del terzo settore, l'avvio delle procedure di selezione. Il 2026 ha assegnato la fase più concreta dell'attuazione dell'azione, tutti i CGM hanno concluso la valutazione degli enti del terzo settore e sulla base dei dati attualmente disponibili sono state sottoscritte convenzioni che prevedono un certo numero di ragazzi che possiamo aumentare aumentando e implementando la platea degli aventi diritto da individuarsi appunto nei ragazzi devianti collocati in comunità. Parallelamente è stato pubblicato l'elenco nazionale degli enti del terzo settore articolato in sezioni macro regionali, la distinzione dei territori che comprende attualmente 62 ETS disponibili alla progettazione, elenco che potrà essere utilizzato anche nel futuro. Bene, concludo dicendo che il 2026 sarà decisivo anche mediante la rimodulazione dell'avviso che potrà essere implementato e rimodellato secondo le emergenze e anche, diciamo così, attualizzandolo e valorizzando, focalizzando le criticità che si sono manifestate e che sono del tutto superabili. Concludo dicendo appunto nessuno si salva da solo, noi dobbiamo unire legalità, responsabilità, reinserimento sociale, ma senza focalizzare il principio di responsabilità e diluendo il tutto in un aprioristico perdonismo non si ottiene nulla, è sulla responsabilità che si fonda la rinascita. Grazie.
1: Grazie dottore San Germano. La parola adesso al capo dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, la dottoressa Antonella Ciriello. Dottoressa Ciriello, si parla di digitalizzazione dei processi ormai da anni, dei processi civili, dei processi penali, ma si parla poco di digitalizzazione dei processi per di inclusione, diciamo, dei detenuti. Come preferisce?
3: Ringrazio per questo invito, prima di tutto la senatrice Stefani, per questa iniziativa e per l'ospitalità in questo illustre uditorio. Saluto il sottosegretario Stellari, e il viceministro se presente, il capo dipartimento Antonio San Germano, i direttori generali Romolo De Camillis, Ernesto Napolillo, Gabriella De Stradis e il dottore Giuseppe Malara che ci coordina. Il tema che mi è stato assegnato è il profilo della digitalizzazione, dove subito il nostro moderatore mi ha condotto, perché il dipartimento a cui ho l'onore di essere assegnata come capo dipartimento è appunto il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica. È evidente allora che noi non abbiamo nei nostri obiettivi direttamente il lavoro, la politica del lavoro, ma il compito, niente affatto semplice, di digitalizzare tutta la giustizia. In ciò si intende costruire gli applicativi, le infrastrutture su cui questi applicativi si appoggiano, la sicurezza di questi applicativi e delle infrastrutture, la tutela dei dati, e qui stiamo parlando anche dei dati dei detenuti, e di tutte le articolazioni del Ministero e anche per tutto il territorio. Quindi è un compito enorme, questo è un dipartimento nuovo, il dipartimento lo fa attraverso le sue direzioni generali, tra cui c'è anche quella condotta dalla dottoressa De Stradis, la direzione per il coordinamento delle politiche di coesione, ma ci sono quelle applicative, abbiamo qui il collega Britti di infrastruttura, di sicurezza. Tutto questo deve lavorare in sinergia, come se fosse un'unica struttura. Questa è la parte più complicata che vorrei sottoporvi, perché quando gli uffici non sono coordinati, e qui vengo subito all'argomento di oggi, quando non c'è lo scambio di informazioni, che è proprio il senso dell'informatica, l'informatica ci insegna è la scienza delle informazioni. Queste informazioni sono gestite e amministrate da tanti soggetti nella nostra complessa organizzazione burocratica. Dico burocratica perché questi sono uffici amministrativi, senza che ci sia una nota negativa ovviamente. Tutto questo può essere molto aiutato dall'informatica, che gestisce le informazioni e le mette in collegamento secondo indicazioni molto precise che vengono date dalle normative vigenti, prima fra tutte il codice dell'amministrazione digitale. Può aiutare molto se lavora in maniera corretta, se questa interoperabilità è effettivamente realizzata. Perché, e qui vengo proprio all'argomento, proprio in questo caso l'avvio di un soggetto che ha avuto una devianza nella sua vita a un percorso che lo possa portare a un'inclusione, che lo possa portare a recuperare, non è solo il suo recupero, perché io sono un giudice del lavoro, ma ho svolto anche funzioni penali, sia in Cassazione che nel merito, con funzioni sia requirenti che giudicanti. Ho potuto osservare con dispiacere che il fenomeno di chi devia non è solo la difficoltà di ritornare sui giusti binari, ma si trasmette a coloro con cui entra in contatto. Spesso le persone che deviavano trasmettevano la stessa violenza che avevano subito su di sé a coloro con i quali, parlo delle formazioni sociali anche minime, la famiglia, i loro figli. E quindi questa correzione, questa capacità di recuperare le persone dal lavoro, attraverso il lavoro e l'inclusione, ha un valore sociale molto più elevato di quello che si possa percepire. E però queste informazioni sui percorsi riabilitativi, sui percorsi formativi per apprendere un lavoro, per potersi reinserire dopo la fine della pena e anche durante quella fase, quando questa viene scontata con misure alternative, finora hanno sofferto di un'enorme frammentazione. Ecco allora che il nostro lavoro su queste piattaforme, di cui vi dirò molto brevemente perché cifre e numeri saranno poi declinati da chi se ne sta occupando più concretamente, il nostro lavoro deve essere proprio quello di mettere insieme queste informazioni per poterle veicolare, per arrivare a un risultato, altrimenti esse si disperdono, le informazioni vengono perdute, soprattutto le informazioni sulle possibilità di lavoro non vengono veicolate e chi avrebbe potuto usufruirne semplicemente non lo sapeva. Quindi l'informatica come gestione dell'informazione verso un percorso di inclusione che è quello che è l'oggetto del nostro lavoro. In che modo lo stiamo facendo? Sono state già accennate le linee e i progetti. In concreto, per questo Dipartimento, che non vuole essere il motore ma l'acceleratore delle idee che ci sono sotto, ci sono queste, cioè prima di tutto la piattaforma nazionale delle competenze.